la pace di Dio sia con voi. Però è anche spiritualmente significante perché il Vangelo è questo, il messaggio del Vangelo è la pace fra noi uomini e fra Dio. E magari qualcuno chiede perché c'era guerra? Magari guerra no, però la Bibbia dichiara che c'era inimicizia fra noi e Dio. Quando Adamo e Eva hanno ribellato contro il Signore, invece di ascoltare il suo consiglio e di dirigere la loro vita secondo il consiglio della sua parola, hanno creduto di saper meglio di lui e hanno deciso di vivere indipendentemente da Dio. Dio li aveva avvertito: il giorno in cui voi mangerete il frutto della conoscenza del bene e male, morirete. E fisicamente non sono morti in quel momento, ma spiritualmente c'era una separazione fra tutti gli uomini e il Signore. E infatti Paolo in 2 Corinzi capitolo 5 versetto 17 «Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Or tutte le cose sono da Dio che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo». Quindi avevamo bisogno di essere riconciliati, di fare pace, di sentire anche Gesù entrare in un certo senso nella nostra stanza o la nostra vita e pronunciare questa parola: pace a te. Io porto la pace nella tua vita. Attraverso il mio sacrificio tu puoi avere pace con Dio Onnipotente. E Paolo qui in 2 Corinzi dice che Dio a noi credenti ci ha affidato questo ministero della riconciliazione. Or tutte le cose sono da Dio che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione, poiché Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, non imputando ai uomini i loro falli, e ha posto in noi la parola della riconciliazione. Questo è il messaggio del Vangelo. Dio vuole che siate riconciliate con Dio. Il Vangelo non è dire ai non credenti che conosci: queste sono le 10 regole della Chiesa. Il messaggio è che Dio vuole essere riconciliati con noi. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro, vi esortiamo per Cristo, siate riconciliati con Dio. E questo è il messaggio che abbiamo, portiamo al mondo. Noi siamo nati nel peccato, separati da Dio, in uno stato di inimicizia con Dio, ma Dio ha mandato Cristo nella sua grande misericordia per guarire questa ferita, per guarire questa divisione. E quindi è molto significante che Gesù, le prime parole che lui pronuncia ai suoi discepoli, che non erano ancora nati di nuovo, è: pace a voi. Io porto la pace fra voi e Dio. Tornando in Giovanni 20, e detto questo mostrò loro le sue mani e il costato, e i discepoli dunque, vedendo il Signore, si rallegrarono. Poi Gesù di nuovo disse a loro: pace a voi, come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Quindi la prima cosa, Gesù porta in un certo senso il messaggio del Vangelo, la pace con Dio. E poi lui ci dice un'altra cosa: come il Padre ha mandato me da cielo alla terra come missionario per compiere il Vangelo,
anche voi adesso sarete mandati a compiere una missione per Dio. Tu sapevi di essere un missionario? Perché a volte si dice il pastore è missionario perché è venuto dagli Stati Uniti qui in Italia, giusto? E io lo sono un missionario, ho lasciato la mia terra natia per portare il Vangelo qui in questa nazione, ma in realtà ogni credente è un missionario. E magari il tuo campo di missione è la fabbrica dove lavori o la scuola che frequenti, ma tu sei un missionario di Dio in quel posto. Ognuno di noi abbiamo una chiamata da parte di Dio e proclamare siate riconciliati con Dio. Questo è il nostro ministero, di portare questa buona novella al mondo. Dio vi ama e Dio vi ha amato talmente tanto che ha dato suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui abbia la vita, che non perisca e abbia la vita eterna. Ognuno di noi siamo ambasciatore. Voi sapete cos'è un ambasciatore, giusto? L'Italia adesso in questi giorni c'è stato quel problema là con i militari e questi pescatori indiani, giusto? L'abbiamo tutti visto sui telegiornali. E un giorno sì, un giorno no, sì. C'è l'ambasciatore dell'Italia lì in India, che magari parla ai telegiornali. E cos'è questo ambasciatore? Lui è un rappresentante di una nazione, di un regno. E solitamente chi viene chiamato di fare ambasciatore è una persona di poco conto che viene chiamato a fare ambasciatore? No. È un grande privilegio. Infatti non so in Italia come viene fatto, ma negli Stati Uniti ogni nuovo presidente ha scegli ambasciatore per ogni nazione in cui gli Stati Uniti ha un'ambasciata. E quindi è un onore immenso, no, di dire che il presidente Obama, Bush, ha appuntato me suo ambasciatore. Io sono la voce degli Stati Uniti in Italia o in Indonesia. Io sono il rappresentante della mia nazione, ed è un grandissimo onore. Allora quanto di più noi, fratelli e sorelle, siamo onorati che Gesù ha detto: come il Padre ha mandato me, io mando voi. Voi siete i miei ambasciatori, voi portate il messaggio del regno di Dio, la libertà del peccato, la libertà da Satana, la vita eterna in Cristo Gesù. Siamo privilegiati. Noi non dobbiamo guardare il fatto di andare a evangelizzare come, sai, un dovere pesante. Oh, io non voglio evangelizzare i miei colleghi, i miei parenti. È un privilegio, un grande privilegio. Quindi Gesù arriva, proclama questo pace a voi, questo messaggio del Vangelo, pace con Dio. Poi lui dice: anche voi siete mandati a portare questo messaggio del Vangelo al mondo. E poi in versetto 22, in un certo senso, il come portare questo messaggio del Vangelo nel mondo. Perché noi abbiamo bisogno della potenza dello Spirito Santo per portare questo messaggio del Vangelo nel mondo. Noi non portiamo questo messaggio nella nostra forza di intelletto o di carattere o carisma personale. E poi arriveremo in Atti 1 quando Gesù disse ai suoi discepoli: aspettate qui finché non siete investiti con la potenza dell'alto e voi sarete testimoni di me in Gerusalemme, Giudea, Samaria, fino all'estremità della terra. Noi abbiamo bisogno dello Spirito Santo per proclamare questo messaggio di pace con Dio. E qui in versetto 22, e detto questo, soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. Allora, secondo voi, se Gesù ha detto ricevete lo Spirito Santo, l'hanno ricevuto lo Spirito Santo? Certo. Se Dio ha detto ricevete lo Spirito Santo,
gli apostoli hanno ricevuto lo Spirito Santo in questo momento. Allora dobbiamo capire, perché parleremo oggi del rapporto che ognuno di noi abbiamo con lo Spirito Santo. E ognuno di noi che siamo presenti questa mattina, siamo in una di queste tre fasi di un rapporto con lo Spirito Santo. Fino a questo punto i discepoli non erano nati di nuovo. Lo Spirito Santo non era dentro di loro. Girate per un secondo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 14. Un passo chiaramente che abbiamo già esaminato. In capitolo 14, versetto 16, Gesù che sta parlando: e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore che rimanga con voi per sempre. Lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere. Quindi i non credenti non possono ricevere lo Spirito Santo. I non credenti non sono figli di Dio. Loro sono creatori di Dio, ma non figli di Dio. Lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Infatti, quando tu parli con i non credenti del Signore, le cose dello Spirito Santo, come ti guardano? Sei fuori di testa, loro non comprendono di cosa stai parlando. Ma voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Che cosa sta dicendo qui Gesù? Loro sono discepoli, loro camminano con Cristo tutti i giorni, giusto? E Gesù dice: a questo punto Pietro, Giovanni, Giacomo e il resto, Spirito Santo non è in voi, ma è solo con voi. Infatti in Giovanni 7, versetto 37, ora nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù si alzò in piedi e esclamò dicendo: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, dal suo seno scorgeranno fiumi di acqua viva. Egli disse questo dello Spirito che dovevano ricevere coloro che avrebbero creduto in lui. Lo Spirito Santo infatti non era ancora stato dato, perché Gesù non era stato ancora glorificato. Quindi mentre Gesù camminava con i suoi discepoli per 3 anni e mezzo su questa terra, i discepoli non erano nati di nuovo. Lo Spirito Santo era con loro. E guarderemo queste tre parole nel greco, la parola con e para, che anche in italiano si capisce, perché anche in italiano, in spagnolo si dice para, no? Al fianco, con. In spagnolo si dice para, giusto? Per con. Però anche in italiano antico si usava anche questa parola para. E in che modo lo Spirito Santo era con i discepoli, secondo voi? Esatto, in Gesù. Lo Spirito Santo era in Gesù. Ma non era in loro. Se Gesù era separato da loro, lo Spirito Santo era con loro? No, e quindi la vita dello Spirito Santo, dicevo, era limitato. Loro dovevano essere attaccati a Gesù per sperimentare lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo era con loro nella persona di Gesù. Come anche qui nella nostra chiesa vengono persone magari nuove, non credenti, e spesse volte sento magari una persona che viene per la prima volta e dice: ah, quando vengo là, quando io sento una pace, sento qualcosa, tu senti la presenza dello Spirito Santo. Ma lui ancora non è in te.
E quante volte ho sentito persone dire, quando io vengo lì alla riunione, sai, mi sento una pace, come tutti questi pesi mi scuotono addosso, però poi vado fuori e di nuovo non sento così questa pace. Perché lo Spirito Santo non è dentro di te. Tu sperimenti lo Spirito Santo quando vieni in mezzo al popolo di Dio, perché Lui è qui in mezzo a noi in questo momento. Gesù l'ha detto, quando due o tre si radunano nel mio nome, io sarò lì in mezzo a loro. E quindi tutti voi presenti, questa mattina, lo Spirito Santo è con voi, in questo momento. Ma non tutti, non lo so, il Signore può giudicare questo, magari non tutti, lo Spirito Santo è in te. Tu hai bisogno che Gesù soffie, che Gesù fai un miracolo della nuova nascita nella tua vita. Questo versetto 22 in Giovanni 20 è bellissimo perché ci sono solo due volte nella Bibbia, in tutta la Sacra Bibbia, in cui Dio soffia su un uomo. Sapevate questo? Sapete quando è la prima volta? Quando Dio ha creato Adamo, in Genesi capitolo 2, versetto 7, Dio formò l'uomo dell'argilla della terra e soffiò in lui un alito vivente, e l'uomo diventa un'anima viva. È profetico questo soffio di Gesù, e nello stesso modo che Dio soffiò in Adamo e fa di lui un essere vivente dalla materia non vivente, che voglio mettere un piccolo parentesi qua, se voi credete nell'evoluzione, voi credete in un miracolo, perché voi credete che la vita è spuntata dalla non vita, che fisicamente e scientificamente è un'impossibilità. La vita non può venire dalla non vita, questo violerebbe la legge della biogenesi, che la vita proviene solo dalla vita, è stato dimostrato da Pascal secoli e secoli fa, mai una volta smentito questa legge scientifica. E Dio ha preso l'argilla, una cosa inerte, una cosa senza vita, materia non vivente, ma è stato il suo soffio. E ogni essere vivente sulla terra, le piante, gli animali, gli umani, in un certo senso godono di questo soffio di Dio per dargli la vita. È una cosa ancora la scienza è inspiegabile. Anche quando un essere muore, voi sapete che quando muore un essere umano perde anche un pochettino di peso? Solo qualche mille grammi. Ma la scienza non comprende, perché fisicamente lui non perde niente nel secondo in cui muore, ma loro pesano, vedono che è un pochettino più leggero il momento in cui l'anima non c'è più. E nello stesso modo che Dio soffiò e Adamo diventa un essere vivente, un'anima viva, anche quando Gesù soffia in noi, perché Paolo dice in Efesini che noi prima di conoscere Cristo eravamo morti nei falli, nei peccati. E abbiamo bisogno, nello stesso senso che Adamo era argilla e Dio soffiò nei suoi narici e lui diventa un'anima viva, anche noi abbiamo bisogno che Gesù soffia in noi e che noi nasciamo di nuovo spiritualmente e diventiamo vivi a Dio. Spiritualmente riceviamo lo Spirito Santo e riceviamo la vita eterna. Paolo dichiara in Efesini capitolo 1, versetto 13-14, che quando abbiamo creduto siamo stati sigillati con la promessa dello Spirito Santo. E anche qui vediamo un punto, diciamo, dottrinale in cui la Calvary Chapel, il nostro movimento, noi siamo un po' una via di mezzo fra molte chiese pentecostali e molte chiese non pentecostali.
Perché le chiese non pentecostali loro dicono, quando uno è nato di nuovo riceve lo Spirito Santo, riceve tutto che riceverai ed è finito. Che, quindi quando è nato di nuovo hai ricevuto tutto il pacchetto, non c'è più niente più di ricevere. Ok? Alcune chiese pentecostali, non tutti, hanno un'altra dottrina che è dall'altro lato, diciamo, estremo da questo dei non pentecostali, e loro dicono, se tu non parli in lingue, non hai ricevuto lo Spirito Santo. E di nuovo, non tutte le chiese, ma alcuni dicono, se non, e io ho ministrato tante persone, anche che sono venuti magari a visitare la nostra comunità, fratello, puoi pregare per me perché io non ho ancora ricevuto lo Spirito Santo. Ma tu dici che, cioè tu vedi che una sorella che ama il Signore, che ha camminato per anni col Signore, il Signore usa questa persona, cioè chiaramente è nata di nuovo. E dico, ma sorella, perché mi dici che non sei una sorella, non sei un credente? Sì, certo, io sono credente da 20 anni. Allora perché mi dici che devo pregare per te di ricevere lo Spirito Santo? Se tu sei nato di nuovo, hai ricevuto lo Spirito Santo. Ma non ho ancora parlato in lingue. Vabbè, il dono di lingue e i doni sono un'altra cosa. Ma quando uno è nato di nuovo, ha ricevuto lo Spirito Santo. Quindi, è lo Spirito Santo che ci chiama a Cristo, e lo Spirito Santo, alcuni di voi questa mattina, lo Spirito Santo ti sta attirando, ti sta rivelando Gesù Cristo. Sta aprendo i tuoi occhi e lo Spirito Santo è con te per portarti a Cristo. Oltre di noi siamo nati di nuovo e lo Spirito Santo è in noi, che in greco è en, come in spagnolo. Il terzo stadio, si può dire, o rapporto, che un credente ha con lo Spirito Santo, troviamo in Atti capitolo 1, se volete girare là,

Quindi, quando ci stiamo avvicinando al Signore, lo Spirito è con noi a portarci alla nuova nascita. Quando siamo nati di nuovo, lo Spirito Santo è in noi. Siamo sigillati con lo Spirito Santo. Ma poi in Atti 1, versetto 8, c'è un'altra frase. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. Questa parola su è in greco è epi. È diverso dalla nuova nascita. È una nuova esperienza. L'abbiamo già visto in Giovanni 20, e penso che siete d'accordo, che i discepoli erano nati di nuovo in Giovanni 20. Loro erano nati di nuovo domenica sera dopo la risurrezione. Siete d'accordo? Meno male, perché la Bibbia lo insegna. Loro erano nati di nuovo, avevano ricevuto lo Spirito Santo, era in loro, erano sigillati con lo Spirito Santo. Ma essere un figlio di Dio non è lo stesso di avere questa potenza, è una cosa diversa. Questa potenza che viene su di noi è per compiere una missione. E abbiamo anche letto in versetto 8, per essere testimoni di Cristo. E non solo con parole, ma la potenza dello Spirito Santo di vivere una vita consacrata a Dio, di vivere una vita che dà testimonianza. E a volte pensiamo solo che lo Spirito Santo viene su di noi con questa potenza e diventiamo grandi predicatori con grande franchezza. A volte pensiamo che è così. Ma non è quello che Gesù sta dicendo qui. Dice che quando la vera potenza dello Spirito Santo è nella tua vita vita sarà una testimonianza per me. Quindi il modo in cui cammini ogni giorno, il modo in cui parli, il modo in cui agisci con la gente, sarà una testimonianza. E chiaramente incluso anche proclamare il Vangelo. Ma penso che siamo tutti d'accordo che uno può parlare bene e razzolare male, anche un credente. Ma se siamo nati di nuovo, Dio ha ancora un'altra esperienza per noi, ed è questo battesimo nello Spirito Santo.

letto giusto in Giovanni 14, lui è con voi e lui sarà in voi quando siamo nati di nuovo. Quindi siamo figli di Dio, abbiamo la vita eterna, noi passeremo tutta l'eternità con Gesù. È chiaro, giusto? Invece questa unzione o questa potenza dello Spirito Santo non è per la salvezza, che quella è una cosa già compiuta da Dio dentro di noi, ma è la potenza per attuare questo Vangelo nel mondo. E non è un optional, sai? Non è tipo aereo condizionato, lo puoi avere o non lo puoi avere. Gesù qui ha dato un comandamento, leggiamolo qui in Atti capitolo 1, versetto 4. Questo è dopo la resurrezione, quindi siamo sempre nello stesso periodo di Giovanni 20 e 21, cioè dopo i 40 giorni che Gesù era con i discepoli dopo la resurrezione. E ritrovandosi assieme a loro, comandò loro che non si allontanassero da Gerusalemme, ma che aspettassero la promessa del Padre, che egli disse: voi avete udito da me. Perché Giovanni battezzò con acqua, ma voi sarete battezzato con lo Spirito Santo fra non molti giorni. Quindi abbiamo già stabilito, loro 40 giorni prima erano già, avevano già ricevuto lo Spirito Santo. Ok? Però Gesù qui parla di un'altra esperienza, il battesimo dello Spirito Santo. Così quelli che erano riuniti assieme lo interrogarono dicendo: Signore, è in questo tempo che ristabilirai il regno di Israele? Ma egli disse loro: non sta a voi di sapere i tempi e le stagioni che il Padre ha stabilito di sua propria autorità. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. Allora a casa potete leggere in Atti capitolo 2 che il giorno di Pentecoste i 120 discepoli, quindi non solo gli apostoli, c'era anche la mamma di Gesù, Maria e tanti altri credenti, 120 in totale, erano in una sala superiore a Gerusalemme nel giorno di Pentecoste e furono battezzati con lo Spirito Santo, e il libro di Atti dice che tutti parlarono in altre lingue. Solitamente quando uno viene battezzato con lo Spirito Santo, questo è il primo dono che si manifesta. Ma non sempre. Noi possiamo leggere, non c'è tempo questa mattina, ma altri passi in Atti in cui la Bibbia dice che furono ripieni di Spirito Santo e profetizzarono, furono ripieni di Spirito Santo e proclamarono la parola con franchezza. Quindi noi della Calvary Chapel, ma solamente perché la Bibbia lo dice, non riteniamo che lingue è l'unico segno dell'aver ricevuto il battesimo dello Spirito Santo. Perché la Bibbia non dice questo è l'unico segno. Quindi se la Bibbia non lo dice, non lo diciamo neanche noi. Una cosa che vediamo nella Bibbia è che quando i credenti furono battezzati con lo Spirito Santo c'era sempre una manifestazione soprannaturale. Questo sì. C'era un dono dello Spirito Santo. C'era un cambiamento nella loro vita. Come anche il pastore Chuck Smith tante volte ha insegnato, cioè Dio dà i doni in base alle circostanze, c'è il bisogno di cui abbiamo in quel momento. Lui dice: hai bisogno di aiuto con la vita di preghiera, con l'intercessione? Allora Dio ha bisogno del dono di parlare in lingue, perché questo è principalmente un dono di intercessione. Se c'è qualcuno malato, hai bisogno del dono delle lingue? No, hai bisogno di un dono di guarigione. Se magari qualcuno sta attraversando un momento difficile, veramente hanno bisogno di avere una parola chiara dalla parte di Dio. Hanno bisogno che tu parli in lingue? No, hanno bisogno che magari tu hai una parola profetica.

0: etica, per una parola di conoscenza, per una parola di sapienza. È chiaro? Cioè, il dono, i doni dello Spirito Santo, egli dà come egli vuole, Paolo dice in 1 Corinzi 12. Però in base al bisogno che abbiamo. Ma comunque è una cosa che è chiaro, che ogni volta che un credente è battezzato con lo Spirito Santo, c'è una manifestazione soprannaturale. Molte volte è anche parlare in lingue. Io parlo in lingue, mia moglie parla in lingue, penso che molti fratelli nella Chiesa hanno ricevuto questo dono. Il mio punto di vista, cioè, io, a meno come io vedo la Sacra Scrittura, ogni credente può ricevere ogni dono. Magari in una certa circostanza Dio ti darà una parola di conoscenza. In un'altra circostanza Dio ti darà un dono. Io non credo che, come si dice a volte, no, che arriva il grande guaritore, lui ha il dono di guarigione come una valigia che lui porta in giro. Non trovo biblico, perché Paolo dice in 1 Corinzi 12, lo Spirito dà la manifestazione come egli vuole. Non sono io a decidere, oggi guarisco qualcuno. Può darsi che oggi, mentre preghiamo, lo Spirito Santo dice, vai a pregare per quella persona. E si manifesterà un dono di guarigione. Ma è lo Spirito Santo. Non possiamo noi decidere di profetizzare o di guarire. Io personalmente credo che il dono delle lingue è un dono che tutti i credenti possono ricevere, perché tutti i credenti hanno bisogno di aiuto con la preghiera. Tutti i credenti hanno bisogno di un aiuto dello Spirito Santo nell'intercessione. E nella mia opinione è l'unico dono che noi possiamo praticare di continuo. Cioè, nel senso, io, se voglio, posso parlare in lingue in questo momento. E magari qualcuno dice, ma non hai contraddetto quello che hai appena detto, che solo lo Spirito dà quando egli vuole? No. Perché Paolo dice, pregate senza cessare. Senza cessare. Quindi è sempre il volere di Dio, in ogni secondo della tua vita, che tu preghi. È chiaro? È sempre il volere di Dio che tu preghi, che intercedi. Magari qualcuno sta intercedendo in questo momento, dentro il loro cuore. Allora, come riceviamo questi doni dello Spirito Santo? Giriamo nel Vangelo di Giovanni, il Vangelo di Luca, perdono, capitolo 11. Quello del gruppo di adorazione, potete venire avanti. Fra poco noi pregheremo tutti insieme. Allora, qui in Luca 11, versetto 5, Gesù ci racconta una storia, una parabola. Poi disse a loro, chi è fra voi colui che ha un amico che va da lui a mezzanotte dicendogli, amico, prestami tre pani, perché un amico in viaggio è arrivato da me e io non ho cosa mettergli davanti. E quello di dentro rispondendo gli dice, non darmi fastidio, la porta è già chiusa e i miei bambini sono a letto con me, non posso alzarmi per darteli. Io vi dico che anche se non si alzasse a dargli perché è un amico, non di meno per la sua insistenza si alzerà e gli darà tutti i pani di cui ha bisogno. Perciò vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Questi verbi nel greco sono verbi di azione continuativa, no? Cercate e continuate a cercare e troverete. Cosa possiamo comprendere? Cosa vuol insegnarci il Signore in questo? Pregare, insistere, avere passione. Paolo dice in 1 Corinzi 14, versetto 1, cercate ardentemente i doni dello Spirito Santo. Ardentemente, cosa vuol dire ardere? Bruciare, no? Fiacamente cercate i doni dello Spirito Santo. No, ardentemente, quindi con tutto il cuore. E io posso assicurarvi, se tu questa mattina hai un desiderio, un fame per lo Spirito Santo, il Signore ti riempirà. Se tu dici sì, Signore, io voglio tutto, il Signore ti benedirà questa mattina. Ma se ti dici, ma non lo so. Dobbiamo cercare e continuare a cercare. Versetto 11, e chi è tra voi quel padre che se il figlio gli chiede del pane, gli dà una pietra? O gli chiede un pesce, gli dà al posto del pesce un serpe? O se gli chiede un uovo, gli dà uno scorpione? Allora, noi genitori, no, se il bambino ci chiede un pezzo di pane, gli tiriamo una pietra in testa? Speriamo di no, perché andremo in galera. Notate anche i cibi qua che il Signore usa come esempio. Pane, pesce, uovo. Dobbiamo ricordare che questo era in Galilea, che erano pescatori. Magari in Italia uno può dire il pesce è un cibo di lusso. Ma per i Galilei, per la gente a cui Gesù parlava, il pane, il pesce, l'uovo, era quel cibo basilare di ogni giorno. Loro mangiavano un pezzo di pane, un pezzo di pesce ogni giorno, come noi mangiamo la pasta. E quindi possiamo comprendere questo, che questo battesimo dello Spirito Santo non è un lusso, è il pane necessario di cui abbiamo bisogno per vivere. Se tu chiedi lo Spirito Santo al Padre, non stai chiedendo una cosa, stai chiedendo quello di cui hai bisogno per vivere. Se voi, versetto 13, se voi dunque che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il vostro Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Allora Gesù qui sta dicendo che noi papà umani, in confronto a Dio Padre, siamo malvagi, siamo imperfetti, siamo peccatori. Quanti di voi padre mai una volta avete perso la pazienza con i vostri figli? Tutti i giorni confessiamo, no? E Gesù dice, se vuoi, se tu credi che sei imperfetto, tante volte sbagli nei confronti dei tuoi figli, ma se tuo figlio ti chiede un pezzo di pane, lo darai un pezzo di pane. Quanto di più il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Quindi Dio vuole. Ricevere il battesimo dello Spirito Santo non è una cosa che Dio è un taccagno, che noi dobbiamo strapparlo dalle sue mani. È importante. I doni dello Spirito Santo non è una cosa che solo gli elite delle chiese ricevono. No, i top, i Green Beret, no? I Navy Seals della chiesa. Io tante volte come nuovo credente pensavo, io riceverò lo Spirito Santo quando sarò spirituale come gli altri fratelli. No? Magari quando arrivo a un certo livello spirituale, allora Dio mi darà questo Spirito Santo. Ma questo era un modo errato di pensare. Perché il Padre vuole darci i doni dello Spirito Santo. Ma tante volte siamo noi, se posso usare la parola, impediti. No? È come che io vengo a casa tua, busso alla porta e dice: fratello, sorella, guarda, ho fatto una torta per te. Prendilo. E tu magari stai là e dice: vabbè, quando tu me le infilerai in bocca, poi saprò che veramente mi vuoi dare. No, se uno ti offre una cosa, cosa devi fare? Lo devi prendere, grazie. Amen. E così con i doni dello Spirito Santo. Il Padre questa mattina ti offre i doni dello Spirito Santo. E tu devi dire grazie. Grazie, Padre. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è chiedere. Fra pochi istanti adesso faremo una preghiera. E se tu vuoi ricevere il battesimo dello Spirito Santo, chiedi Gesù. Gesù, voglio che tu mi battezzi con lo Spirito Santo. Perché ho bisogno. Ho bisogno, Signore, di essere rivestito con la potenza dello Spirito Santo. E magari tu sei un credente anche da tanti anni, magari hai bisogno di rinnovare. E noi vediamo anche nel libro di Atti che apostoli che furono battezzati nello Spirito Santo in Atti 2, anche in Atti 4 e più avanti nel libro di Atti dice: e di nuovo furono ripieni di Spirito Santo. Non è solo una cosa che tu 20 anni fa, no? Possiamo anche contristare lo Spirito Santo nella nostra vita. Possiamo diventare tepidi, raffreddare anche spiritualmente. Ma oggi il Signore vuole rinnovare, vuole ravvivare quella fiamma nel nostro cuore. Quindi non è un appello solo ai nuovi, è un appello a tutti noi, io incluso. Anche io ho bisogno di nuovo questa mattina, che il Signore mi riempi. Quindi dobbiamo chiedere, cercare, bussare, e la seconda, dobbiamo credere. Se voi che siete malvagi sapete dare i buoni, quanto di più il Padre Celeste? Anche Paolo in Romani 8, versetto 32, dice che Dio non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi. Quanto di più non ci donerà ogni cosa con Lui? Dio ha dato Cristo per te. Non poteva mostrare in modo più grande il suo amore per te. E il terzo passo, dobbiamo chiedere, dobbiamo credere e dobbiamo ricevere. Allora, come riceviamo i doni dello Spirito Santo? Per fede. Nessuno verrà a pregare per te e dice: ripeti dopo di me, hai imparato a parlare in lingue. Però noi dobbiamo collaborare con lo Spirito Santo. Quando lo Spirito Santo ci mette qualcosa nel cuore, noi dobbiamo fare un passo di fede. Anche qui c'è da chiedere, perché alcuni credenti pensano: quando sarò battezzato con lo Spirito Santo verrà su di me, cadrò a terra, i miei occhi andranno indietro nelle orbe, i miei capelli saranno drizzati. Non sarà così. Lo Spirito Santo è gentile. Lui non viene contro il nostro volere. Vi do un esempio. Magari mentre stiamo pregando, se il Signore mi dà una parola di profezia o una parola di conoscenza, ok? Magari lo Spirito Santo mi dà una parola per Giuseppe. Ma se io lo tengo dentro di me per paura, forse non è Dio, forse sono io, quel dono sarà manifestato? No, io devo fare un passo di fede. Io devo andare da Giuseppe e dire: Giuseppe, io mentre pregavo per te sentivo questa cosa, secondo te è dalla parte di Dio? Tu non devi neanche dire: il Signore mi ha detto così, ti. Puoi dire: guarda, io pregavo per te e sentivo questa cosa, è da parte di Dio secondo te? E vi dirò che se è da parte di Dio, lui ti dirà sì, veramente questa è una parola da parte del Signore. E quindi quel dono sarà manifestato e lui sarà benedetto, perché magari lui stava pregando, stava chiedendo una conferma dalla parte di Dio, tu non sapevi niente della sua situazione, tu arrivi e dici: Giuseppe, io stavo pregando, sentivo questa cosa, ci siamo? Tu trovi conferme, oh, gloria a Dio, veramente stavo pregando e questo è un miracolo. Quindi lui viene incoraggiato, lui ha una conferma dalla parte di Dio. Ok? Se Dio ti mette in cuore di pregare per la guarigione di qualcuno, se tu non vai da quella persona e dici: sorella, posso pregare per te? Signore, mi ha messo in cuore di pregare per te. Non devi dire: io sono venuto a guarirti. Ma se tu dentro di te dici: ma non lo so, ho paura, forse si offenderà. E se non viene guarito, farò la figura del stupido. Facciamo questi giochi nella nostra mente? Allora col dono di guarigione sarà manifestato? No. No. Noi dobbiamo fare un passo, ed è a volte spaventoso fare quel passo nelle acque, no? Come Pietro, lasciare la barca della sicurezza ed uscire sulle acque di Dio. Ma se non lo facciamo, fratelli, noi non sperimenteremo la potenza dello Spirito Santo. Anche il parlare in lingue, Dio non ti costringerà. Se mentre qualcuno sta pregando, o mentre anche tu sei a casa e nella tua cameretta a cercare la faccia di Dio, magari se ti viene, tu dici: ma cos'è questa cosa? Tu per fede, lascia. Tante volte il nostro orgoglio o paura che ci frena, ci trattiene. Ma per ricevere il dono dello Spirito Santo dobbiamo collaborare. Dobbiamo fare un passo di fede.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore. Nel congedarsi dai fratelli di Berea che l'avevano accompagnato fino ad Atene, Paolo li incaricò di dire a Timoteo e a Sila di raggiungerlo al più presto in quella città, dove egli sarebbe rimasto ad attenderli. Luca, come sappiamo, si era fermato a Filippi, così Paolo si trovava tutto solo nella grande città greca. L'apostolo non tardò molto a scoprire che la popolazione offriva il culto a una moltitudine di idoli e ne rimase dolorosamente colpito. Fedele come sempre al suo ministero, cominciò subito a predicare nella sinagoga locale e anche nella pubblica piazza, dove si attardava a discutere con quelli che incontrava. Fu affrontato anche dai seguaci di due correnti filosofiche, quella degli stoici e quella degli epicurei, di cui i primi esaltavano l'orgoglio e i secondi il piacere. Alcuni parlavano di lui con disprezzo e dicevano: «Che cosa vuol dire questo ciarlatano?» Altri ancora, sentendolo annunciare Gesù e la risurrezione, osservavano: «Sembra che sia un predicatore di divinità straniere». Gli ateniesi e gli stranieri che si erano stabiliti nella città non trovavano di meglio che passare il loro tempo a dire o ad ascoltare delle novità. Perciò condussero Paolo sull'Areopago, o collina di Marte, e gli chiesero: «Si potrebbe sapere qual è questa nuova dottrina che ci proponi? Tu ci fai udire delle cose strane per i nostri orecchi. Noi vorremmo dunque sapere che cosa vogliono dire queste cose». L'Areopago, una collina sovrastante Atene, era il luogo di incontro di filosofi e intellettuali e anche sede del tribunale che portava lo stesso nome. La situazione di Paolo non era certo delle più facili, tutto solo com'era. Egli si astenne dal lanciarsi direttamente e brutalmente contro l'idolatria, cosa che senza dubbio avrebbe provocato un'insurrezione che gli avrebbe impedito di continuare, ma allo stesso tempo fece un discorso illuminato e anche chiaro per presentare a coloro che l'ascoltavano l'unico vero Dio dei cieli e della terra. «Ateniesi», cominciò, «sotto ogni rapporto io vi trovo quasi troppo religiosi. Infatti, percorrendo la vostra città e osservando gli oggetti del vostro culto, ho trovato anche un altare sul quale stava scritto «Al Dio sconosciuto». Quello dunque che voi adorate senza conoscerlo, io ve l'annuncio. Il Dio che ha creato il mondo e tutto ciò che si trova in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti dagli uomini, come se avesse bisogno della loro opera, perché è Lui che dà a tutti la vita, il respiro e ogni cosa. Egli ha fatto uscire da un solo uomo tutte le nazioni della terra perché la popolassero. Gli uomini dovrebbero cercare Dio, anche a tastoni, perché Egli non è lontano da nessuno di noi. In Lui, infatti, noi viviamo, ci muoviamo e siamo, come del resto hanno detto anche alcuni dei vostri poeti. Già che dunque proveniamo da Dio, non dobbiamo pensare che Egli sia fatto d'argento, d'oro o di pietra. E ora Dio, volendo mettere fine a quest'ignoranza al suo riguardo, chiama tutti gli uomini al ravvedimento, a pentirsi dei loro peccati, perché ha fissato un giorno in cui giudicherà il mondo per mezzo dell'uomo che Egli ha stabilito e di cui ha dato sicura prova a tutti, risuscitandolo dai morti». A sentir parlare di risurrezione dei morti, alcuni si fecero beffe di lui, mentre altri osservarono: «Su questo ti ascolteremo un'altra volta». Allora Paolo si ritirò da loro. Qualcuno però aveva creduto e si unì a lui, come Dionisio, un membro dell'Areopago, cioè la corte suprema di Atene, e una donna di nome Damaris, e altri ancora.

Dopo un breve soggiorno ad Atene, Paolo si recò a Corinto, un'altra città greca a breve distanza. Era ancora solo perché Sila era rimasto a Berea e Timoteo, che l'aveva raggiunto ad Atene, era stato mandato a Tessalonica da Paolo stesso. A Corinto Paolo conobbe due coniugi, Aquila e Priscilla, che ben presto divennero suoi amici. La coppia si era stabilita a Corinto da poco tempo, proveniente da Roma, da dove era stata costretta a partire quando l'imperatore Claudio aveva decretato l'espulsione dalla capitale di tutti i giudei. Agli ebrei di quel tempo era insegnato fin dalla fanciullezza un lavoro manuale, perché potessero guadagnarsi da vivere in caso di bisogno, e Paolo aveva imparato a fabbricare tende. Anche Aquila e Priscilla erano fabbricanti di tende, così Paolo decise di andare ad abitare con loro per condividerne il lavoro e procurarsi di che vivere. Ogni sabato andava a predicare il Vangelo nella sinagoga e molti giudei e greci si convertivano a Gesù Cristo, accettandolo come Salvatore e Signore della loro vita. In seguito, Timoteo e Sila lo raggiunsero a Corinto e gli portarono notizie delle chiese macedoni, particolarmente di quella di Tessalonica, che attraversava un periodo difficile a causa di contrarietà esterne ed interne. Paolo aveva predicato diffusamente e con convinzione sulla seconda venuta di Cristo, e molti credenti tessalonicesi, ritenendola assai imminente, avevano preso a trascurare il lavoro quotidiano. Altri ancora manifestavano serie preoccupazioni per la sorte dei familiari che morivano prima del glorioso ritorno di Cristo. Infine la Chiesa era divenuta oggetto di dure persecuzioni, ma le sopportava coraggiosamente e si manteneva fedele. Paolo, che da tempo desiderava tornare a Tessalonica per visitare quella Chiesa, prese spunto dalle notizie di Timoteo per indirizzarle una lettera, la prima in ordine di tempo di tutte le lettere di Paolo incluse nel canone del Nuovo Testamento. In questa sua prima lettera alla Chiesa di Tessalonica, Paolo esprime tutto l'affetto che lo lega a quella comunità e la sua gioia per la fedeltà al Signore che i membri di essa dimostrano. Si compiace pure della bella testimonianza di fede che danno nella loro città e rivela di quanta consolazione gli siano state le notizie portategli da Timoteo. Li incoraggia a perseverare in tutte queste cose, a vivere una vita pura, di amore reciproco e a essere diligenti nel lavoro quotidiano. Poi Paolo passa a considerare le loro idee errate sull'imminenza del ritorno di Gesù Cristo e afferma che egli tornerà certamente, ma non è dato di sapere quando. Inoltre, non devono preoccuparsi dei loro cari che muoiono dopo aver accettato Cristo, perché al ritorno del Signore risusciteranno e andranno, con i cristiani viventi, a incontrare il Signore nell'aria. Prima di chiudere, Paolo chiede preghiere per sé e per i compagni che sono con lui a Corinto. Infine saluta affettuosamente nel Signore. Dopo l'arrivo a Corinto di Sila e Timoteo, Paolo si era dato interamente alla predicazione di Cristo ai giudei, i quali, lungi dall'accettare il suo messaggio di salvezza, gli si opponevano in tutte le maniere e manifestavano un aperto disprezzo. Paolo era un uomo tenace, ma nel vedere che le sue parole mietevano solo bestemmie, esclamò: «Il vostro sangue ricada sul vostro capo, io ne sono innocente. D'ora in avanti predicherò ai gentili». Successivamente si trasferì in casa di Tito Giusto, un uomo pio che adorava sinceramente il Signore e abitava proprio accanto alla sinagoga. Paolo non entrò più nel luogo di culto, ma continuò il suo ministero in casa di Tito Giusto. In questo periodo vide molti corinzi convertirsi al Signore Gesù e fra questi Crispo, capo della sinagoga, che accettò Cristo con tutta la sua famiglia. Ma i contrasti non erano finiti per Paolo e il Signore volle confortarlo con una visione. «Non aver paura», gli disse una notte, «ma parla e non tacere, perché io sono con te». E nessuno potrà metterti le mani addosso per farti del male. Io ho un grande popolo in questa città. Rinfrancato da queste parole, l'apostolo Paolo prolungò il suo soggiorno a Corinto, predicando la parola di Dio con rinnovato vigore. Pochi mesi dopo la prima, Paolo decise di scrivere una seconda lettera ai credenti di Tessalonica, e anche in questa egli tocca gli avvenimenti futuri, che ne sono anzi il soggetto principale. Alcuni membri di chiesa avevano continuato a sostenere delle idee sbagliate in merito al ritorno di Cristo.
Dal momento che il Signore sarebbe tornato presto, essi dicevano, era inutile affaticarsi nel duro lavoro quotidiano, tanto valeva aspettarlo in ozio. Erano tendenze pericolose che rischiavano di rovinare la chiesa di Tessalonica. Paolo lo capì e corse ai ripari fornendo delle spiegazioni sull'argomento ed esortando ciascuno a vivere quietamente secondo i principi cristiani, senza dimenticare che il lavoro è un dovere per tutti. Durante la sua lunga permanenza a Corinto, Paolo si trovò ad affrontare un crescendo di ostilità da parte della comunità giudaica che aveva respinto Cristo. Quando Gallione divenne proconsole della Caia, provincia romana che comprendeva anche la città di Corinto, i giudei che avversavano Paolo si sollevarono contro l'apostolo e lo trascinarono davanti al tribunale dicendo: «Costui cerca di convincere la gente a onorare Dio in maniera contraria alla legge». Paolo stava per ribattere, ma Gallione, che preferiva non immischiarsi in questioni giudaiche, lo precedette. «Se si trattasse di qualche ingiustizia o di qualche grave misfatto, vi ascolterei ragionevolmente, o giudei, ma se si tratta di questioni intorno a parole, a nomi, alla vostra legge, pensateci voi. Io non voglio essere giudice di queste cose». E con questo sciolse il tribunale. I greci non amavano molto i giudei e non avevano visto di buon occhio i turbamenti che avevano provocato per contrastare la predicazione di Paolo. Quest'ultima dimostrazione davanti al tribunale li aveva proprio irritati. Perciò non esitarono a scagliarsi contro Sostene, un altro capo della sinagoga, e a caricarlo di botte senza che Gallione se ne curasse minimamente. In seguito, dopo essere rimasto un anno e mezzo a Corinto e avervi fondato e avviato una chiesa, Paolo salutò i fratelli del posto e si imbarcò per la Siria con Aquila e Priscilla. Andò con loro fino ad Efeso, dove predicò nella sinagoga come era sua abitudine. Quando si accinse a riprendere il viaggio, i giudei del luogo lo pregarono di trattenersi un po' di più, ma Paolo rispose che, per il momento, non gli era possibile. Sarebbe tornato in seguito se il Signore avesse voluto. Lasciata Efeso, andò a Gerusalemme e di qui, dopo essersi incontrato con la chiesa locale, ripartì per Antiochia di Siria.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentano. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Salve amici, eccoci insieme con un'altra trasmissione di Verità Cristiana. Vi invitiamo a passare con noi questa prossima mezz'ora, ascoltando un po' di musica, canzoni e riflessioni importanti sulla vita di oggi.

Ascoltate, amici, questa breve storia che oggi vi voglio raccontare è quella di un uomo che aveva incominciato la sua vita nella povertà, però era molto ambizioso e diceva sempre a tutti che voleva diventare il più ricco della città. E dotato com'era di notevoli facoltà naturali, riuscì nel suo intento. Armato di una volontà di ferro, fece enormi progressi e accumulò una fortuna immensa. Era invidiato da tutti. Il denaro, si sa, rende potenti in questo mondo e spesso serve per coprire malvagie azioni. Su questa terra l'uomo è stimato in base al denaro che ha. È sempre stato così, finché il Signore Gesù verrà per livellare ogni cosa e per spodestare il principe di questo mondo che si chiama Satana. Allora non i ricchi e i potenti, ma i mansueti erediteranno la terra. Quest'uomo non sapeva che la Bibbia dice che non abbiamo portato nulla nel mondo e che nemmeno ne possiamo portare via nulla. Quanto più quindi è miserabile l'anima di colui che, per quanto ricco, ricco in questo mondo, non conosce e non possiede il Figlio di Dio, che è Gesù, il Salvatore, e per conseguenza non ha in sé la vita, vale a dire la vita eterna. La fine di questo povero uomo, pur in mezzo alle ricchezze, arrivò. Morì anche lui come un uomo qualunque. Se anche avesse dato tutti i suoi miliardi, non avrebbe prolungato la sua vita nemmeno di un secondo. Tutto il suo denaro non ha potuto concedergli nemmeno pochi minuti di proroga. Ha dovuto morire e incontrare Dio. Che cosa terribile per chi muore nei propri peccati. Tutta la ricchezza di questa terra non può cancellare un solo peccato, quantomeno una lunga vita di peccato. Che momento solenne! Un'anima passa dal tempo presente all'eternità, dalla presenza degli uomini alla presenza di Dio, dalle gioie o miserie di questa vita alle gioie del cielo o alle pene eterne dell'inferno. Ma ecco che quest'uomo sul suo letto di morte muove le labbra e pronuncia con voce debole ma chiara queste parole: infelice, miserabile, povero. Sì, amici, questo è stato il giudizio che quest'uomo ha dato di se stesso prima di morire, prima di passare dall'eternità. Io sono un miserabile. Amici in ascolto, non rifiutate la parola di Dio. Se siete senza Cristo, siete anche voi infelici, miserabili e poveri. E sapete perché? Perché in voi non c'è la certezza del perdono di Dio, quel perdono che Dio concede a tutti quelli che credono nell'Evangelo. Gesù è venuto dal cielo per pagare il debito contratto a causa dei nostri peccati. L'ha pagato al nostro posto sul duro legno della croce. Quale amore ha avuto per noi! A voi che ascoltate, vi chiede solo di credere. Ecco perché il Vangelo è messaggio di vita: poter dire a noi stessi e al mondo intero che siamo salvati dal giudizio di Dio perché crediamo nell'opera di Gesù e non perché siamo della brava gente, migliore degli altri, perché siamo ricchi o perché siamo poveri. Questa, amici in ascolto, è la nostra testimonianza, la testimonianza di coloro che hanno accettato il Cristo nella propria vita, di coloro che non camminano in base a ciò che vedono, ma camminano per fede, perché sono diventate nuove creature in Cristo Gesù. Questa, amici, è la vera ricchezza, accessibile a tutti: credere nel Vangelo e sapere che un giorno saremo con Gesù per l'eternità. Amici, cosa cercate voi su questa terra? Cercate Gesù, siate ricchi in vista di Dio e avrete la pace nel vostro cuore, quella pace che l'uomo non può dare perché non la possiede. La possiede solo Gesù ed è a vostra disposizione oggi stesso. Se la volete, potete chiederla.

avete mai letto su qualche rivista o libro di astronomia che il Sole ha un diametro di circa 139 milioni di chilometri? Che il suo volume supera di più di un milione il volume della Terra e che ha una temperatura di circa 70 milioni di gradi? Che ogni secondo il Sole perde in energia radiante più di 4 milioni di tonnellate della sua massa e tuttavia la sua massa totale è così grande che può ancora durare per milioni di anni? Questo non è che un piccolo sguardo sulla immensa potenza di Dio nella creazione. Vi sono milioni di altri soli che funzionano tutti con un ritmo costante e hanno dimensioni e caratteristiche che vanno al di là di ciò che la mente umana può concepire. Non sono gli uomini che hanno fatto tutte queste meraviglie della natura da cui siamo circondati. Nessun uomo ha fatto i miliardi di stelle del cielo, la luna e tutti i pianeti. Non è un uomo che ha provveduto a immagazzinare nella terra i ricchi tesori ormai indispensabili alla vita come i minerali, il petrolio, il carbone. Perché, amici, molti dicono che non c'è Dio? Alzate gli occhi in alto e guardate, chi ha creato tutte queste cose, dice il profeta Isaia? Tuttavia, nonostante l'abbondante evidenza nella creazione che Dio esiste, l'uomo non può conoscere Dio finché con fede non giunge a conoscere il figliuolo di Dio, Gesù Cristo. Gesù Cristo venne sulla terra per rivelarci Dio. La stessa sapienza e lo stesso amore che hanno provveduto così riccamente ai bisogni dell'umanità hanno pure provveduto un salvatore per salvare le nostre anime da una condanna certa. E chiunque crede in Lui riceve il dono della vita eterna che Dio dà gratuitamente. Poiché, dice la Bibbia, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Chi crede nel figlio di Dio ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere resta sotto l'ira di Dio. Gesù, amici, lo splendore della gloria di Dio, è morto sulla croce secondo la volontà di Dio per espiare i nostri peccati, per purificarci e renderci degni di andare a lui. Questo, amici ascoltatori, è l'amore, l'opera meravigliosa di Dio. Gli uomini fanno delle opere che chiamano grandi, ma che paragonate a quelle di Dio rivelano tutta la loro miseria. Dio, dopo averci presentato l'opera meravigliosa della creazione, vi presenta l'opera che Gesù ha compiuto sulla croce. Solo Gesù poteva dire al Padre: «Ho compiuto l'opera che tu mi hai dato da fare». E quale opera, ti domanderai, amico? Ebbene, la mia e la vostra salvezza. Gesù ha cancellato sulla croce col suo sangue quei peccati che ci tenevano lontani da Dio. Non sta a noi capire perfettamente come ha fatto. Noi dobbiamo semplicemente accettare per fede questa grande opera che da 2000 anni parla all'umanità. Tutto è compiuto, ha detto Gesù sulla croce. Cosa egli ha compiuto? La nostra salvezza. Noi non pagheremo più per i nostri peccati, perché Gesù ha già pagato morendo sulla croce. A te, amico, il credere o no, a te, amico, l'accettare per fede o rifiutare per incredulità questa salvezza che Dio ti offre gratuitamente. Qual è la tua risposta? La Scrittura dice che oggi è giorno di salvezza. Perché oggi? Perché il domani non ci appartiene. Domani può essere troppo tardi. Pensaci, amico. Pensateci, amici, e decidete per Gesù.

Tra i vari incubi che turbano il sonno degli uomini, quello più diffuso ai nostri giorni è quello di morire di un brutto male. Espressione in fondo un po' buffa, perché sembra sottintendere che ci siano dei mali belli, il che purtroppo non è vero. Chi di noi non ha perso un parente, un amico, un collega di lavoro malato di un brutto male? Cioè, per essere più chiari, di un tumore maligno. Lo avevamo visto da poco, stava bene, rideva. Poi è stato colto da un malore improvviso. L'hanno visitato, sottoposto a degli esami e hanno trovato la causa. Un tumore maligno. E se n'è andato da questa terra nel giro di poche settimane, spesso nel pieno della giovinezza, lasciando tutti allibiti oltre che addolorati. Ebbene, sappiamo che per una causa o per l'altra, indipendentemente dalla nostra volontà, la morte viene inesorabile quando Dio dice: la polvere ritorna alla terra come era prima, e lo spirito a Dio che lo ha dato. Cos'è qualche anno di più su questa terra in confronto all'eternità che la nostra anima deve vivere dopo la morte del corpo? L'anima dell'uomo, amici in ascolto, è gravemente ammalata di questo male che si chiama peccato. Il peccato è più grave di un tumore, perché la sofferenza che procura dura un'eternità, e nessun uomo ha mai trovato un rimedio e nessuno lo potrà mai trovare in futuro. È veramente un brutto male, ma per il male delle nostre anime Dio stesso ha trovato il rimedio per togliere il peccato, per dare la vita eterna all'uomo destinato per i suoi peccati a morire eternamente. Dio ha provveduto Gesù Cristo. Sono ormai 2000 anni che gli uomini sentono parlare di Gesù, che è morto per salvare gli uomini, perché il salario dei peccati è la morte, vale a dire l'eterna separazione da Dio. Ma purtroppo gli uomini non si rendono conto di essere tutti malati in modo inguaribile. Non si rendono conto che i loro peccati possono attirare e attirano la condanna di Dio, il suo giusto castigo per tutta l'eternità. Questo, amici, è il vero brutto male. Non c'è malato peggiore di chi non vuol credere di esserlo ed è impossibile curarlo, oppure di chi lo sa ma rifiuta di essere curato. Dio non vi obbliga a credere a Cristo per essere salvati, ma vi obbliga a prendere l'unico rimedio per vivere. Ma come un dottore pieno di carità vi consiglia e vi ricorda che avete bisogno di Cristo per poter guarire prima che sia troppo tardi. Cosa potremmo pensare di un uomo malato, malato di un cancro, che rifiuta per incredulità una medicina efficace, sicura, che ha già guarito altri prima di lui? Diremmo che la sua mente è ottenebrata e non riesce più a ragionare, e questa è la verità. Colui che ha chiamato il diavolo non vuole che l'uomo si renda conto della gravità della sua posizione davanti a Dio e cerca di offuscare la sua mente, il pensiero della morte, e non solo, ma lo rende anche incredulo sulla verità del Vangelo. Amici, Dio oggi vi offre la salvezza. Non c'è niente da pagare, ma solo credere, perché nessuno potrebbe mai pagarla. Se non l'accettate, non vedrete la vita, ma l'ira di Dio, il suo giudizio sarà su di voi quando lascerete questo mondo. Amici, il vero brutto male di cui tutti siamo stati e siamo ancora contagiati è il peccato. Ma oggi vi è presentato il rimedio, la medicina, che è il Signore Gesù Cristo, il quale è morto per voi. Cosa farete voi? Lo accetterete o lo rifiuterete? A voi la scelta.

Oggi si parla molto di progresso, di civiltà, eppure può accadere di vedere dietro le sbarre di una prigione un uomo innocente, condannato per sbaglio, o di vedere liberi uomini responsabili di rapine e di omicidi, riusciti ad evitare la condanna. Mai come oggi gli uomini si guardano attorno impauriti e si domandano: ma dove si andrà a finire di questo passo? Infatti il male dilaga, i valori morali crollano, l'autorità si rivela spesse volte impotente e tutti vivono col terrore del domani, non sapendo che cosa succederà. Amici, questo è il risultato del fatto che l'umanità ha abbandonato Dio e la sua parola, quella parola di vita. Essa si trova sprofondata nelle sabbie mobili delle proprie teorie. Ha messo in discussione l'esistenza di Dio, la verità della sua parola, i suoi decreti. Ha sostituito il tutto con le proprie idee, idee sbagliate e fallaci, perché l'uomo non è altro che un essere misero e limitato, un limitato peccatore, se è privo della luce che offre la parola di Dio. L'uomo davanti a Dio è un condannato a morte. L'ora del giudizio non è ancora giunta, ma la sua condanna è sicura, come è sicura la morte a cui nessuno può sfuggire. La giustizia umana a volte è imperfetta e può sbagliare, ma non quella di Dio. L'uomo vive sotto la condanna per i propri peccati e non lo sa. La parola di Dio ci dice che il salario del peccato è la morte, vale a dire la morte eterna, lontani da Dio. Eppure oggi, nella sua misericordia, Dio cerca il peccatore, cerca per poterlo salvare, per poter levare l'uomo da questo pantano che è il peccato, in cui egli sprofonda sempre di più, e per questo ha mandato il suo figliuolo Gesù a compiere un'opera meravigliosa, quella di pagare per tutti i peccati di tutti i peccatori. Quale amore, amici! L'opera di salvezza, la sola vera ed eternamente efficace, è stata compiuta una volta e per sempre. Quest'opera è la morte in croce di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, e la sua risurrezione. Egli ci dà la possibilità, credendo in Lui, di andare a Dio come dei peccatori giustificati. Credere a quest'opera, pentirsi dei propri peccati, ravvedersi e accettare Gesù nel proprio cuore vuol dire entrare nella vita. Nella sua infinita pazienza Dio aspetta la tua risposta prima che sia troppo tardi. Qualunque peccatore, se crede in Lui come dice la Scrittura, non sarà giudicato, perché è passato dalla morte alla vita. Non ci sarà più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Amici ascoltatori, questa è la grazia di Dio. Noi non dobbiamo fare qualche cosa, ma credere in qualche cosa, in quest'opera e in qualcuno, in Gesù Cristo. Amico,

Credo che molte persone conoscono la Bibbia, ma forse poco conoscono il suo contenuto. Ebbene, amici, ascoltate. La Bibbia è il libro dei libri, il libro di Dio, che tutti dovrebbero possedere, leggere, credere e consultare ogni giorno e in ogni circostanza. Non è un libro qualsiasi, esso è un libro religioso. Esso è divino, perché ci porta a conoscenza dei pensieri e della volontà di Dio, del suo messaggio di grazia verso tutti gli uomini, del quale Egli li invita ad accostarsi a Lui, affinché credendo in Gesù abbiano vita nel suo nome. Purtroppo, le potenze tenebrose, diaboliche e demoniache della mondanità, della malvagità, della corruzione si estendono e si scatenano dovunque in modi sempre più impressionanti e crudeli. Gesù, amici, è il principe della pace ed è stato crocefisso. Gli uomini hanno gridato e gridano tuttora: non vogliamo che costui regni su di noi. I Barabba moderni percorrono ora liberi tutta la terra e agiscono con violenza e prepotenza in tutto il mondo. Senza fede e senza Dio, l'uomo sta diventando sempre più un essere materiale, empio e corrotto. La gente di oggi, come quella dei tempi di Noè, pensa soltanto alla vita fisica, materiale, temporale, che purtroppo passa presto e poi svanisce per sempre. Pensa al lavoro, alla casa, al cibo, al vestito, al divertimento, ma purtroppo non pensa a Dio, all'anima, al cielo e all'eternità. Abbagliati dalle cose presenti che passano, gli uomini non pensano che arrivi poi anche la vecchiaia e con essa gli acciacchi, le malattie, le infermità, i medici, le medicine, l'ospedale ed infine il cimitero. E dopo? Dopo l'eternità. Amici che ascoltate, come state dunque passando ora la vostra vita quaggiù? Come e dove passerete quella di lassù? La parola di Dio ci dice che è stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio, perché Dio farà venire in giudizio ogni opera, tutto ciò che è occulto, sia bene e sia male. La gente è però così distratta che non si avvede di nulla, neppure di quello che avviene oggi nel mondo, né di quello che sta accadendo a lui stesso. Amici ascoltatori, stiamo camminando verso gli ultimi tempi della pazienza di Dio, e ogni cosa intorno a noi ce lo rivela. Il mondo sta preparando missili, bombe micidiali, non per conservarle, ma per usarle. E quando questo succederà, sarà il principio della fine. Ma per la grazia di Dio, quelli che hanno creduto in Lui non vedranno queste cose, perché è scritto che Gesù Cristo, prima che ciò avvenga, ritornerà per portare con sé tutti quelli che hanno creduto al suo Evangelo. Tutti quelli che hanno creduto che Gesù è stato crocefisso per pagare il prezzo della condanna a causa dei peccati e che si sono ravveduti.

e convertiti a lui, a Gesù, il solo nome sulla terra, come dice Pietro, per cui l'uomo possa essere salvato. Costoro dunque si salveranno e andranno con Gesù per l'eternità. Amici ascoltatori, non è fantasia la mia, è semplicemente la parola di Dio che tutti i cristiani credono e conoscono. Non volete anche voi entrare a far parte di questa grande famiglia di salvati e andare a Gesù? Forse mi chiederete che cosa dovete fare. Ebbene, dovete solo credere. Credere alla parola di Dio e convertirvi a Gesù. Chi crede in me, ha detto Gesù, ha vita eterna e non sarà più condannato, perché è passato dalla morte alla vita. Amici ascoltatori, nel salutarvi vi ricordiamo che per qualsiasi domanda o chiarimento di carattere cristiano potete scriverci liberamente, vi risponderemo sempre con la massima discrezione.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
2: Apocalisse capitolo 4 inizia con le parole in greco meta tauta e il primo versetto inizia e finisce con le stesse parole in greco. Queste parole in greco significano letteralmente dopo queste cose. Quindi, nel venire a questa espressione, dopo queste cose, la nostra mente dovrebbe subito riportarci al capitolo 1, versetto 19, dove il libro dell'Apocalisse viene suddiviso in tre parti principali. Scrivi le cose che hai visto, quelle che sono e quelle che stanno per accadere dopo queste cose. Meta tauta. Quindi ovviamente stiamo per entrare nella terza sezione del libro dell'Apocalisse, dopo queste cose. Dopo quali cose? Beh, a me sembra che sia abbastanza chiaro ed evidente. Dopo le cose di cui ha appena parlato, e le cose di cui ha appena parlato sono le cose relative alla Chiesa. Quindi dopo le cose relative alla Chiesa, perché abbiamo nei capitoli 3 e 4 i messaggi di Gesù alle sette chiese dell'Asia, che come abbiamo sottolineato rappresentano sette periodi della storia della Chiesa. Così dopo queste cose, le cose della Chiesa, io vidi ed ecco una porta aperta nel cielo, e la prima voce che avevo udito parlare con me come una tromba disse: sali quassù e ti mostrerò le cose che devono avvenire dopo queste cose. Io credo che quando la Chiesa avrà completato il suo scopo sulla terra e avrà terminato la sua testimonianza, o come dice Paolo, quando sarà giunta la pienezza dei gentili, che il Signore toglierà via la sua Chiesa e la porterà in cielo. Paolo dice: ecco, vi dico un mistero, non tutti morremo, ma tutti saremo mutati in un momento, in un batter d'occhio. Al suono dell'ultima tromba i morti risusciteranno incorruttibili. E in Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17 Paolo dice: perché il Signore stesso con un potente comando, con voce di arcangelo, con la tromba di Dio discenderà dal cielo, e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi. Poi noi viventi che saremo rimasti saremo rapiti assieme a loro nelle nuvole per incontrare il Signore nell'aria. Così saremo sempre col Signore. E così io credo che la Chiesa sarà rapita. E credo che il punto in cui avviene il rapimento nel libro dell'Apocalisse è qui nel capitolo 4, versetto 1. Credo che Giovanni sia stato rapito dallo Spirito e portato nel tempo del giorno del Signore e abbia sperimentato per mezzo dello Spirito il rapimento della Chiesa. Quando il Signore completa i suoi messaggi alle Chiese, allora arriva l'invito a Giovanni: sali quassù, e io ti mostrerò le cose che devono avvenire dopo queste cose, dopo le cose relative alla Chiesa. Così nell'entrare nel capitolo 4, entriamo nell'era post-Chiesa della Terra. Torneremo sulla Terra nel capitolo 6, ma sarà l'era post-Chiesa, quando Dio giudicherà il mondo per la sua impietà e ingiustizia e per aver rigettato suo figlio. Ma la Chiesa, insieme con Giovanni, qui nel capitolo 4, sarà rapita in cielo. E subito fui rapito in spirito, ed ecco un trono era posto nel cielo, e sul trono stava uno seduto. E colui che sedeva era nell'aspetto simile ad una pietra di diaspro e di sardio. E intorno al trono c'era un arcobaleno che rassomigliava a uno smeraldo. Così i colori che vengono dal trono sono il verde, insieme con il rosso del sardio o sardonico, insieme con il diaspro, che è un tipo di pietra chiara e cristallina di colore viola. Ora Paolo ci dice in Timoteo che Dio abita in una luce inaccessibile all'uomo. E qui in cielo, persino nei nostri corpi glorificati, vediamo solo la radiosità della gloria di Dio che viene emanata dal suo trono come una brillantissima luce, con i colori predominanti che sono il verde, l'arcobaleno intorno al trono era come uno smeraldo, che è verde, con un rosso sardonico e la pietra di diaspro, che è di colore brillante e lucente. E intorno al trono c'erano 24 troni, e sui troni vidi seduti 24 anziani vestiti di bianche vesti, e sul loro capo avevano delle corone d'oro. I 24 anziani vestiti di bianche vesti rappresentano la Chiesa, secondo la maggior parte degli studiosi della Bibbia. Questi 24 anziani sono simbolici, il fatto che sono vestiti di bianche vesti. La Chiesa sarà vestita di bianche vesti. La giustizia per mezzo della fede in Gesù Cristo. Gesù ha detto alla Chiesa di Laodicea: a chi vince concederò di sedere con me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono posto a sedere col Padre mio sul suo trono. 24 troni minori. Ora vediamo la scena celeste con questi anziani vestiti di bianche vesti seduti sui loro troni. E dal trono, cioè dal trono di Dio, procedevano lampi, tuoni e voci. E davanti al trono c'erano 7 lampade di fuoco ardenti, che sono i 7 spiriti di Dio. Ora di nuovo è molto importante che andiamo con la nostra mente al tabernacolo che Mosè ha eretto nel deserto, perché ci viene detto nel libro di Ebrei che il tabernacolo era in realtà un modello delle cose celesti. Se vuoi sapere in sostanza come sarà il cielo, puoi tornare al tabernacolo, e così potrai farti un'idea di com'è il trono di Dio in cielo. E lì nel tabernacolo, vi ricordate, quando il sacerdote entrava nel luogo santo, sulla sinistra c'era il candelabro con 7 bracci che provenivano da un'unica base, e questi 7 bracci d'oro, ora sappiamo dal libro dell'Apocalisse, sono rappresentativi dello Spirito Santo e della presenza dello Spirito Santo lì davanti al trono di Dio, l'opera completa, rappresentata dal numero 7, dello Spirito Santo. Ci ricordiamo che nel luogo santissimo c'era l'arca del patto fatta da Mosè, coperta da questo coperchio d'oro, il propiziatorio, sul quale erano scolpiti questi cherubini d'oro che con le loro ali toccavano gli angoli del luogo santissimo del tabernacolo. E così andando avanti nel leggere la descrizione che viene fatta qui del cielo, la prossima cosa che vediamo sono questi cherubini, questi esseri angelici creati da Dio, che sembrano essere l'ordine più alto di esseri angelici. E davanti al trono c'era come un mare di vetro simile a cristallo, e in mezzo al trono e attorno al trono c'erano 4 esseri viventi, pieni di occhi davanti e di dietro. E il primo essere vivente era simile a un leone, il secondo essere vivente simile a un vitello, il terzo essere vivente aveva la faccia come un uomo, e il quarto essere vivente era simile a un'aquila che vola. Ora, ci sono alcuni studiosi della Bibbia che vedono in questo i 4 aspetti di Cristo rappresentati nei Vangeli. Il primo, Matteo, presenta Gesù come il leone della tribù di Giuda. Il leone, naturalmente, è conosciuto come il re degli animali. Il secondo come un vitello o un bue. E Marco presenta Gesù come il servo che soffre. Il bue è considerato il massimo degli animali addomesticati. Il terzo come un uomo. E Luca presenta Gesù come il figlio dell'uomo. E l'uomo è l'ordine più alto della creazione di Dio. E il quarto come un'aquila. E Giovanni presenta Gesù come il figlio dell'Iddio vivente. L'aquila è il più grande dei volatili. Questi cherubini sono menzionati per la prima volta in Genesi, quando Dio ha cacciato Adamo dal giardino dopo che aveva peccato. Dio ha messo i cherubini davanti alla porta del giardino, in modo che l'uomo non potesse tornare nel giardino e mangiare dell'albero della vita e vivere per sempre in uno stato peccaminoso. I cherubini sono ancora menzionati nel libro di Ezechiele, nel capitolo 1 e nel capitolo 10. Ezechiele ha una visione del trono di Dio che è molto simile alla visione di Giovanni, qui nel libro dell'Apocalisse. Ezechiele vede i cherubini, e ciascuno di essi ha queste quattro facce, una faccia su ogni lato, la faccia del bue, del leone, dell'uomo e dell'aquila, nella visione di Ezechiele. E dovreste leggere Ezechiele 1 e Ezechiele 10 per scoprire i paralleli con la visione di Giovanni del trono di Dio in cielo. Ed è Ezechiele che chiama queste creature cherubini. Ora, dal libro di Ezechiele, scopriamo anche nel capitolo 28 che questa era la posizione che occupava una volta Satana, che il Signore parla di lui e dice che lui era uno dei cherubini unti. Quindi aveva un posto molto vicino a Dio, perché i cherubini stanno intorno al trono di Dio nella loro adorazione a Dio. Ed Ezechiele ci dice che un tempo Satana era uno di questi cherubini unti. In un altro passo parallelo, Isaia 6, anche Isaia vede il trono di Dio. E quando riceve questa visione del trono di Dio dice: guai a me, perché sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure. E vede dei serafini, che probabilmente sono dello stesso ordine dei cherubini. Vede i serafini, e un serafino viene dall'altare di Dio con un carbone ardente e tocca le sue labbra e dice: ora sei puro. Ma vediamo qui in Giovanni la visione di queste creature. E i quattro esseri viventi avevano ognuno sei ali, e intorno e dentro erano pieni di occhi. E non cessano mai, né giorno né notte, di dire: santo, santo, santo è il Signore Dio l'Onnipotente, che era, che è e che ha da venire. E così sono lì intorno al trono di Dio a dichiarare la santità del Dio Eterno. E ogni volta che gli esseri viventi rendono gloria, onore e grazia a colui che siede sul trono, che vive nei secoli dei secoli, il Dio Eterno, i 24 anziani si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli, e gettano le loro corone davanti al trono, dicendo: degno sei, o Signore, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose, e per la tua volontà esistono e sono state create. E così vediamo la prima scena nel cielo. E questa sarà probabilmente una delle prime scene che vedrai in cielo, come Giovanni, il trono di Dio, e i cherubini intorno al trono di Dio, e l'adorazione di Dio che siede sul trono. E poi la risposta alla dichiarazione della santità di Dio fatta dai cherubini, da parte dei 24 anziani, che rispondono e dicono: degno sei, o Signore, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza. Perché? Prima di tutto perché tu hai creato tutte le cose. Non perché hai permesso che tutte le cose si evolvessero. Tu hai creato tutte le cose. E non solo questo, ma è per la tua volontà, o come dice un'altra versione, per il tuo piacere, che sono state create. Quindi è dichiarato un fatto che è molto importante che noi tutti accettiamo. Io sono stato creato per il piacere di Dio. Ciò significa che non sono stato creato per il mio proprio piacere. Quindi non dovrei cercare di piacere a me stesso, perché così facendo non risponderei allo scopo della mia esistenza. Dovrei cercare di piacere a Dio. Allora rispondo allo scopo della mia esistenza. Ma la cosa interessante è che quando vivo per piacere a Dio, io stesso trovo un grandissimo piacere. Qui trovo la felicità. Qui trovo la soddisfazione. Qui trovo la realizzazione. Quando vivo per piacere a Dio, se uno vuol salvare la sua vita la perderà, ma se perde la sua vita per causa mia, dice Gesù, la ritroverà. E per scoprire veramente il tutto della vita, devi imparare a vivere per il suo piacere. Così risponderai allo scopo della tua esistenza. così la tua vita sarà realizzata e ricca. Poi vidi nella mano destra di colui che sedeva sul trono un libro, o un rotolo, scritto di dentro e di fuori, sigillato con 7 sigilli. E vidi un angelo potente che proclamava a gran voce: chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i suoi sigilli? Ma nessuno, né in cielo, né sulla terra, né sotto la terra, poteva aprire il libro e guardarlo. E io piangevo forte, perché non era stato trovato nessuno degno di aprire e di leggere il libro, e neppure di guardarlo. Cos'è questo libro che provoca una reazione così forte in Giovanni, quando vede che nessuno è degno di aprirlo? Questo libro non è altro che l'atto di proprietà della terra. Sotto la legge giudaica, quando si vendeva una proprietà, nell'atto c'era sempre una clausola di riscatto. Avevi sempre il diritto di ricomprare la tua proprietà entro un certo periodo di tempo, sempre che fossi in grado di adempiere ai termini e alle richieste scritte nell'atto. Quindi ogni volta che si vendeva una proprietà, si redigevano sempre 2 atti. Uno degli atti veniva sigillato e veniva messo da parte in un posto sicuro. L'altro rimaneva aperto e veniva conservato dalla persona che aveva venduto la proprietà. E al tempo del riscatto si prendevano entrambi gli atti, quello aperto e quello sigillato, e con l'atto aperto dimostravi di essere la persona che aveva il diritto di riscattare la proprietà. E nel riscattarla tu rompevi i sigilli dell'atto chiuso e adempivi le richieste stabilite, e quindi la proprietà tornava a te. Nel libro di Geremia, capitolo 32, troviamo che Geremia è in prigione. Lui ha predicato che Gerusalemme sarebbe caduta nelle mani dei babilonesi. Lui ha incoraggiato il popolo a non opporre resistenza, in modo da risparmiare le loro vite, perché la resistenza sarebbe stata un suicidio. I babilonesi vi sconfiggeranno, quindi arrendetevi. Beh, è stato arrestato per tradimento e gettato in prigione, per aver incoraggiato il popolo a non cercare di resistere all'invasione babilonese, ma ad arrendersi, perché Babilonia li avrebbe conquistati. Ha anche profetizzato che dopo 70 anni di cattività babilonese sarebbero tornati ad occupare di nuovo il paese. Dovevano essere deportati in Babilonia, ma dopo 70 anni sarebbero tornati ad occupare il paese. Ora tu stai lì, l'esercito babilonese è fuori dalla città, ha messo sotto assedio la città. Sono pronti per conquistare la città, e qui c'è Geremia che se ne sta seduto in prigione perché ha incoraggiato il popolo a non opporre resistenza perché sarebbero caduti, ma anche profetizzato: riavremo di nuovo questo paese. E la parola del Signore venne a Geremia e disse: guarda, la proprietà di tuo zio è pronta per il riscatto. Vai avanti e riscattala. Ora c'era questa clausola in questi contratti che se tu non potevi riscattare la tua proprietà di persona, allora uno dei tuoi parenti poteva farsi avanti e riscattarla per te, in modo che la proprietà rimanesse in famiglia. Così la parola del Signore venne a Geremia: il campo di Anameel è pronto per il riscatto. Vai e riscattalo. Suo zio non poteva farlo. Così, per dimostrare la sua fede nella promessa di Dio, che essi sarebbero tornati e avrebbero ripossieduto questo paese, Geremia va e riscatta il campo. Il giorno seguente, mentre era lì nella prigione, suo cugino entra e dice: ehi, papà vuole che tu riscatti il campo. Il diritto di riscatto è tuo. Lui non può farlo, vuole che lo riscatti tu. Geremia dice: lo sapevo già, la parola del Signore è venuta a me dicendo: riscatta il campo di Anameel. Così dice: ora prendo gli strumenti e sigillo uno degli atti, e lo dà al suo scriba e dice: ora seppellisci questi atti in un vaso di terra per quando torneremo nel paese. Prendi questi 2 documenti, quello sigillato e l'altro, e seppelliscili entrambi nel vaso, e quando torneremo nel paese reclameremo questo campo che è nostro. Potete leggere questo nel capitolo 32. I 2 atti che vengono scritti, uno viene sigillato e l'altro rimane aperto. Così scopriamo questo libro, o rotolo, che è nella mano destra di colui che siede sul trono. Un rotolo sigillato con 7 sigilli. È un atto di proprietà, è l'atto di proprietà della terra. In origine la terra apparteneva a Dio, per creazione. All'Eterno appartiene la terra e tutto ciò che è in essa, il mondo e i suoi abitanti. Quando Dio ha creato l'uomo, Dio ha dato la terra all'uomo. Ha detto ad Adamo: domina sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni essere vivente che si muove sulla terra. È tuo. Così Dio ha dato la terra all'uomo, ma Adamo l'ha data a sua volta a Satana, quando ha disubbidito a Dio e ha ubbidito al suggerimento di Satana. Ha ceduto la terra a Satana ed è diventata di Satana. Noi cantiamo: questo è il mondo di mio padre, sì, eppure in pratica al momento il mondo è di Satana. Paolo dice: lui è il Dio di questo mondo e ha accecato le menti della gente. Gesù 2 o 3 volte lo chiama il principe di questo mondo. Vi ricordate quando Gesù è venuto, qual era lo scopo della sua venuta? Riscattare il mondo a Dio. E qual è stata la prima cosa che ha fatto Satana? Lo ha portato nel deserto e lo ha tentato. La prima tentazione, naturalmente, è stata cambiare le pietre in pani. Ma la seconda lo ha portato su un'alta montagna e gli ha mostrato tutti i regni del mondo. E ha detto: guarda, io ti darò tutto il potere di questi regni e la loro gloria, se tu ti prostri e mi adori, perché essa mi è stata data nelle mani e io la do a chi voglio. Oh, di che cosa importante si stava vantando Satana! E il mondo è mio, ho facoltà di darlo a chi voglio. E Gesù non ha contestato questa sua dichiarazione. È così, il mondo è sotto il controllo di Satana. Il mondo è in ribellione contro Dio. Satana è davvero il Dio di questo mondo. E quando ricevi Gesù Cristo, diventi una sorta di alieno per il mondo. Gesù disse: se foste del mondo, il mondo vi amerebbe, perché il mondo ama ciò che è suo. Ma voi non siete del mondo. Questo mondo è sotto il potere e il controllo di Satana. Ecco perché è così palesemente sbagliato incolpare Dio per tutti i problemi che esistono nel mondo oggi. Eppure l'uomo vuole incolpare Dio per tutte le sofferenze che ci sono nel mondo. Se Dio è un Dio d'amore, allora perché le persone muoiono di fame in Etiopia? Perché in Cambogia stanno accadendo simili orrori? Se Dio è un Dio d'amore, perché i bambini soffrono qui, lì e in altri posti? Perché questo? Perché quello? Se Dio è un Dio d'amore, perché il mondo appartiene a Satana, che è in aperta ribellione contro Dio, e l'uomo si è unito a questa ribellione di Satana. E sono sicuro che se la mettessimo ai voti, e se facessimo un ballottaggio, chi volete che regni sul mondo, Dio o Satana, Satana vincerebbe alla grande. Ora puoi non essere d'accordo con questa affermazione, ma al posto di Satana metti la carne, perché è su questo che fa leva ed è dietro questo che si nasconde. Vivere secondo la carne o vivere secondo la giustizia? Non avrai affatto bisogno di fare un ballottaggio. La gente esprime il suo voto ogni giorno nel modo in cui vive. E mi permetto di dire che quelli che vivono secondo la carne superano di gran lunga in numero quelli che vivono secondo lo spirito. Così le persone esprimono il loro voto con il loro stile di vita. E ovviamente Satana ha vinto alla grande. Vivere una vita giusta, vivere secondo lo spirito, non è una vita popolare. Non è la vita che viene applaudita dal mondo, né viene ammirata dal mondo. Così Gesù è venuto per riscattare il mondo a Dio. Lui ha pagato il prezzo del riscatto. E qual è stato il prezzo del riscatto? Il suo sangue, sparso sulla croce. E ogni volta che leggi del riscatto, della redenzione, nel Nuovo Testamento, è sempre collegato al sangue di Gesù Cristo. Questo è il prezzo che lui ha pagato per riscattare il mondo. Quando Adamo è morto per il suo proprio peccato, perché Dio dice: l'anima che pecca, quella morirà. Lui aveva detto ad Adamo: nel giorno che ne mangerai, per certo morrai. Quando è morto per il suo proprio peccato. E così per ogni altro uomo da Adamo in poi, ad eccezione di uno. C'è stato solo un uomo che è morto per i peccati degli altri e non per i suoi. Gesù era senza peccato. Pietro dice: siamo stati riscattati non con cose corruttibili come argento e oro dal nostro vano modo di vivere, ma col prezioso sangue di Gesù Cristo, come di agnello senza difetto e senza macchia. Così con la morte dell'innocente, la sua morte è stato il prezzo per il riscatto del mondo. Gesù disse: il regno dei cieli è simile ad un tesoro nascosto in un campo, che un uomo avendolo trovato nasconde, e per la gioia che ne ha, va e vende tutto ciò che ha e compra quel campo, in modo da poter avere il tesoro. E nella parabola il campo rappresenta il mondo. Gesù disse: ora il campo è il mondo. Chi è allora che ha venduto tutto quello che aveva per comprare il mondo? Gesù Cristo. E per quale motivo ha comprato il mondo? In modo da poter togliere il tesoro da lì dentro. E qual è il tesoro? La sua Chiesa, il corpo di Cristo, voi che siete giunti a credere e a confidare in Lui. E Lui ha riscattato l'intero mondo in modo da poterti tirare fuori dal mondo. Quindi, tornando alla scena celeste, siamo arrivati ora al tempo del riscatto, della redenzione. C'era sempre un tempo stabilito in cui la proprietà doveva essere riscattata, e naturalmente c'era un'altra specifica nella legge. E se tu o i membri della tua famiglia non eravate in grado di riscattare la proprietà al tempo del riscatto, allora perdevi per sempre i tuoi diritti di proprietà, e questa rimaneva perennemente nella famiglia del nuovo proprietario. Perdevi per sempre i tuoi diritti. Avevi avuto la tua occasione per riscattarla e ora era finita. Nella maggior parte dei casi il periodo per il riscatto era fissato in 7 anni, che corrispondeva anche al tempo di riscatto per un uomo che era stato venduto in schiavitù. Non potevi rimanere lì per più di 7 anni. Per me è interessante che proprio 6 millenni fa l'uomo è stato venduto in schiavitù al peccato e il mondo è stato venduto a Satana. E lui ha preso il controllo e ha il controllo ormai da quasi 6.000 anni, perché Adamo ha ceduto la terra intorno al 4.000 avanti Cristo e ci stiamo avvicinando al 2.000 dopo Cristo. Personalmente credo che questo anno del riscatto stia per venire molto presto, e quello che stiamo leggendo qui nel libro dell'Apocalisse avrà luogo probabilmente tra 20-25 anni. Credo che Dio abbia stabilito questi 6.000 anni e che tutto si adempirà nel piano complessivo quando Satana avrà terminato il suo regno di 6.000 anni e la terra sarà pronta per il riscatto. E qui c'è la scena celeste e la vediamo qui insieme a Giovanni. Una scena impressionante dove Dio siede sul trono lì in tutta la sua gloria e con i 24 anziani che rispondono all'adorazione dichiarando che Dio è degno di riceverla e ora il rotolo nella sua mano destra e l'angelo che proclama a gran voce chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i suoi sigilli. E poi la dichiarazione: non era stato trovato nessuno degno. Cosa significa? Nessun uomo ha la capacità di riscattare il mondo. Ora ogni 4 anni ci sono qui da noi degli uomini che si alzano e vi dicono che sono in grado di salvare il mondo. E se tu voterai per loro, loro hanno un programma e un piano per il riscatto. E l'uomo da sempre cerca di riscattare l'umanità, ma nessuno è stato trovato degno. Nessun uomo può riscattare se stesso, figuriamoci il mondo. Quindi non era stato trovato nessuno degno. E questo naturalmente porta al pianto di Giovanni. Perché? Perché se nessuno lo riscatta, rimarrà sotto il dominio di Satana per sempre. Questo pensiero è più di quello che Giovanni può sopportare. Lo distrugge. Inizia a piangere a dirotto davanti alla terribile prospettiva che il mondo rimarrà per sempre sotto il controllo e il potere di Satana, e per questo continuerà per sempre a regnare la miseria. E io piangevo forte, letteralmente singhiozzavo in modo convulso, perché non era stato trovato nessuno degno di aprire e di leggere il libro e neppure di guardarlo. Allora uno degli anziani mi disse: non piangere. Ecco, il leone della tribù di Giuda, la radice di Davide, ha vinto per aprire il libro e sciogliere i suoi 7 sigilli. Non ti preoccupare, Giovanni, non è tutto perduto. Il leone della tribù di Giuda, la radice di Davide, ha vinto. Poi vidi, ed ecco in mezzo al trono e ai 4 esseri viventi e in mezzo agli anziani, stava ritto un agnello, come se fosse stato immolato. O letteralmente macellato, il quale aveva 7 corna e 7 occhi, che sono i 7 spiriti di Dio mandati per tutta la terra. Ed egli venne e prese il libro, o il rotolo, dalla mano destra di colui che sedeva sul trono. Trovo interessante che l'anziano dica: ecco il leone della tribù di Giuda, perché quando Giovanni lo vede come un agnello che è stato macellato. il che indicherebbe che Giovanni forse lo vede che porta ancora i segni della croce e delle sue sofferenze per noi. Potrebbe darsi che la prima vista di Gesù in cielo sia un'esperienza molto scioccante, perché nelle nostre menti ci siamo fatti questa immagine che quando vedremo la faccia di Gesù sarà quella di qualcuno che è perfetto in bellezza, in gloria, e che ce ne staremo in piedi incantati da questa bellezza. Ma nella profezia di Isaia 52-53 dice: molti erano stupiti di lui, erano scioccati, perché la sua faccia era così sfigurata che non potevi riconoscerlo come un essere umano, simile a uno davanti al quale ci si nasconde la faccia. In altre parole, era così scioccante da vedere che non riuscivamo a guardarlo. Ma poi va avanti e dice: ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Queste ferite che ha sopportato sono le ferite che lui ha sopportato per te, quando ha pagato il prezzo del tuo riscatto, quando ha preso il giudizio per i tuoi peccati, quando è morto al posto tuo. Ed è molto probabile che la nostra prima visione di lui in cielo, prima che la redenzione sia completata, che la nostra prima visione di Gesù sia un'esperienza molto scioccante, perché lo vedremo con i segni delle sue sofferenze che ha sopportato per noi, in modo da riscattarci. Poi vidi, ed ecco, c'era un agnello che era stato immolato, in mezzo al trono e ai quattro esseri viventi, i cherubini, e in mezzo a 24 anziani stava ritto un agnello. E quando ebbe preso il libro, i quattro esseri viventi e i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, avendo ciascuno delle cetre e delle coppe d'oro piene di profumi, che sono le preghiere dei santi. Quando nell'Antico Testamento il sacerdote entrava nel luogo santo del tabernacolo, ogni giorno portava una piccola coppa d'oro che era attaccata a queste catenelle d'oro, e aveva dell'incenso in queste piccole coppe d'oro. E quando passava per l'altare dove erano stati offerti i sacrifici, lui prendeva un carbone ardente dall'altare e lo metteva in questa piccola coppa d'incenso. E naturalmente iniziava a diffondersi l'odore dell'incenso. E così entrava nel luogo santo dove c'era l'altare dell'incenso e agitava questa piccola coppa d'oro con l'incenso davanti all'altare. E il dolce aroma del fumo saliva davanti al velo, dietro a cui c'era la presenza di Dio. Ed era l'offerta dell'incenso davanti a Dio, che rappresentava le preghiere del popolo. E ci sono diverse scritture che si riferiscono alle nostre preghiere come un dolce incenso davanti a Dio. Quindi a questo punto i 24 anziani fanno esattamente quello che facevano i sacerdoti quando prendevano queste piccole coppe d'oro, piene di profumi, che sono le preghiere dei santi, e le offrono a questo punto davanti a Dio. Ora, la nostra redenzione non è ancora completa. Il prezzo è completo, è stato pagato. Gesù è morto una volta per tutte. Ma Paolo in Romani 8 dice che noi e tutta la creazione gemiamo e siamo in travaglio, aspettando la nostra redenzione, la redenzione del nostro corpo. Quindi nel frattempo il mio corpo non è ancora riscattato. Io non vedo l'ora che arrivi quel giorno. Aspetto quel giorno. Nel frattempo Dio mi ha dato lo Spirito Santo come anticipo, come caparra della nostra eredità fino alla piena redenzione dell'acquistata proprietà. Così Dio ha dimostrato di essere serio nelle sue intenzioni di riscattarti, e per dimostrarti questo ti ha dato lo Spirito Santo. Ti ha sigillato con lo Spirito della promessa fino al giorno della piena redenzione. E Paolo parla di questo nel primo capitolo del libro di Efesini. Una delle gloriose benedizioni che abbiamo in Cristo, nei luoghi celesti, è che dopo che abbiamo creduto siamo stati sigillati con lo spirito della promessa, che è la caparra della nostra eredità, fino alla piena redenzione dell'acquistata proprietà. Il Signore ti ha comprato, ha pagato il prezzo, ma non ti ha ancora ritirato, ha pagato l'anticipo, ma uno di questi giorni verrà a prenderti, dirà: ehi, quello è mio, ho pagato l'anticipo. Ora, ci viene detto in Ebrei che Dio ha posto tutte le cose sotto ai suoi piedi, ma al presente non vediamo ancora che tutte le cose gli sono sottoposte. Questa non è ancora la realtà. Vediamo ancora un mondo ribelle contro di lui. Non gli è sottoposto. Il mondo è ribelle contro di lui. Quindi non vediamo ancora che tutte le cose gli sono sottoposte. Ma vediamo Gesù, che è stato fatto di poco inferiore agli angeli, coronato di gloria e di onore per la morte che ha sofferto. E lui sta aspettando che il Padre porti tutte le cose ad essergli sottoposte. Lui sta riposando nella sua opera finita, e ora il Padre gli sottometterà tutte le cose e lo stabilirà come re dei re e signore dei signori. Ma la redenzione non è ancora completa, perché non ha ancora reclamato ciò che ha comprato. È come se tu andassi a comprare qualcosa in un grande magazzino e ti accorgi di non avere abbastanza soldi con te per comprare un certo vestito. Ma lo vuoi, e così dai un anticipo e chiedi se te lo mettono da parte. Così loro scrivono un modulo e te lo mettono da parte, e tu hai un certo periodo di tempo per venire a ritirarlo. Nel frattempo appartiene a te, tecnicamente. Nessuno può venire a comprarlo. Se entra qualcuno e dice «voglio quello», gli diranno «mi dispiace, abbiamo venduto l'ultimo pezzo». Hanno dato un anticipo. E così questa è la caparra. Tu mostri di essere serio in questo, deciso. Hai davvero intenzione di comprarlo. È tutto qui. Solo che non l'hai ancora ritirato. Così abbiamo lo Spirito Santo, la caparra della nostra eredità fino alla piena redenzione dell'acquistata proprietà. Così offrono queste piccole coppe, questi profumi, davanti al trono di Dio, le preghiere dei santi. Quante volte hai pregato venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come è fatta in cielo. Questa è una preghiera inesaudita fino a questo momento. Ora la Chiesa sta innalzando questa preghiera da secoli, ma è ancora una preghiera inesaudita. Ora questo non significa che Dio non voglia esaudirla. Dio vuole esaudire questa preghiera. È solo una questione di tempo, che naturalmente è uno dei nostri problemi circa molte delle nostre preghiere. Il tempo è ora arrivato e così le preghiere vengono portate ora davanti al trono di Dio, le preghiere dei santi, le preghiere di secoli. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come è fatta nel cielo, e presto verrà il regno di Dio, e presto la volontà di Dio sarà fatta in terra come è fatta in cielo, e non ci sarà più la ribellione contro Dio, che sta distruggendo il nostro pianeta, ma avremo un pianeta tutto in ubbidienza e sottomissione a Lui. Oh, che posto glorioso potrebbe essere questo se tutti vivessimo come Dio voleva che vivessimo, se vivessimo insieme nell'amore, nella giustizia e nella pace. Poiché il regno di Dio non consiste in vivanda né in bevanda, ma in giustizia, pace e gioia. La terra potrebbe produrre cibo a sufficienza per tutti, è solo che noi stiamo usando le risorse e gestendo le risorse in modo molto sbagliato. Le stiamo usando per gli scopi sbagliati. Ma quando tornerà Gesù per stabilire il suo regno, allora vedremo la terra che Dio voleva e la giustizia che coprirà la terra come le acque coprono il mare. E cantavano un nuovo cantico dicendo «Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato». E col tuo sangue ci hai comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Così la redenzione, il riscatto. Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché col tuo sangue ci hai riscattati a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Ora la domanda, chi può cantare questo cantico? È forse il cantico dell'Israele riscattato? No, perché queste persone sono prese da ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Di certo non è il cantico degli angeli, rimane solo un gruppo, la Chiesa. Il cantico della Chiesa riscattata, formata da gente di tutto il mondo, da ogni famiglia, da ogni tribù sulla faccia della terra. Sono i riscattati per mezzo di Gesù Cristo, la famiglia di Dio, quelli che sono uno in Cristo. Perché non c'è né giudeo né greco, barbaro scita, schiavo o libero, ma Cristo è tutto in tutti. Una grande famiglia in Gesù che canta della redenzione per mezzo del suo sangue. Il che ci porta ad un punto molto interessante. Dato che la tribolazione non inizia prima del capitolo 6 e la Chiesa è qui in cielo a dichiarare che l'agnello è degno di prendere il rotolo e di scioglierne i sigilli, la tribolazione non inizia finché i sigilli non vengono sciolti. Ne deriva che la Chiesa non può essere sulla terra durante il periodo della grande tribolazione. Di certo il Signore non ci rispedirà giù per passare per la tribolazione e per poi rapirci di nuovo. E ci ha fatti re e sacerdoti per il nostro Dio, e regneremo sulla terra. Gesù di nuovo a chi vince promette che sarebbero stati in grado di regnare con lui nel suo regno e che avrebbero regnato con lui con una verga di ferro, lo dice a Teatira. Quindi vidi e udii la voce di molti angeli intorno al trono, agli esseri viventi e agli anziani. Il loro numero era di miriadi, o 10.000 di 10.000, e di migliaia. Ora, quant'è 10.000 volte 10.000? 100 milioni. 1.000 di 1.000 sarebbero altri milioni. Quanti saranno i redenti lassù in cielo? Non lo so, ma certo una bella folla. Tutti uno in Cristo. Tutti a dichiarare la gloria del nostro Signore. Che dicevano a gran voce: degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la benedizione. Così questo coro di angeli che si uniscono alla Chiesa. Vedete, non possono cantare la strofa, possono cantare solo il coro. Essi non sanno cosa significa essere riscattati mediante il sangue di Gesù Cristo, ma quando si arriva al coro e si inizia a dichiarare che lui è degno di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la benedizione, loro possono unirsi a questo coro, e lo fanno. E udì ogni creatura che è nel cielo, sulla terra e sotto la terra, e quelle che sono nel mare e tutte le cose contenute in essi, che dicevano a colui che siede sul trono e all'agnello: siano la benedizione, l'onore, la gloria e la forza nei secoli dei secoli. E i quattro esseri viventi dicevano Amen. E i 24 anziani si prostrarono e adorarono colui che vive nei secoli dei secoli. Così questa scena della redenzione nei luoghi celesti. Ora nel capitolo 6 inizia ad aprire il libro, o il rotolo. Poi vidi quando l'agnello aprì il primo dei sette sigilli e udì uno dei quattro esseri viventi che diceva come con voce di tuono: vieni e vedi. E io vidi, ed ecco un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava aveva un arco e gli fu data una corona, ed egli uscì fuori come vincitore e per vincere. E così la prima cosa che avviene sulla terra una volta che la Chiesa è stata rapita, nel momento in cui viene sciolto il primo sigillo, viene l'Anticristo su di un cavallo bianco. È il falso Messia, il falso Cristo, e inizierà a conquistare la terra, a portare la terra sotto la sfera del suo potere e del suo controllo. Perché ci viene detto, sempre a prova che Satana ha ancora il controllo del mondo, ci viene detto in Apocalisse 13 che Satana darà all'Anticristo il suo trono e la sua autorità. Così cederà la terra all'Anticristo. Ma vediamo che viene fuori qui, ed è la prima cosa dopo che la Chiesa se ne sarà andata. Ora, secondo Paolo, in Seconda Tessalonicesi 2, parlando dell'Anticristo, lui non può venire fuori finché la Chiesa non viene tolta, aspettando soltanto che chi lo ritiene al presente sia tolto di mezzo. Allora sarà manifestato il figlio della perdizione. Quindi non può essere manifestato finché non sarà tolta di mezzo la forza che lo ritiene, che è lo Spirito di Dio all'interno della Chiesa di Gesù Cristo. Gesù disse: voi siete il sale della terra. Cos'è il sale? Era qualcosa che serviva per preservare. Gesù stava dicendo che la Chiesa sta preservando il mondo. A quel tempo usavano il sale sul cibo per uccidere i batteri superficiali, perché non avevano la refrigerazione. Così la carne veniva salata per preservarla dalla putrefazione. Quindi, quando Gesù dice ai suoi discepoli: voi siete il sale della terra, loro comprendono che noi siamo un'influenza che serve a preservare il mondo dal diventare completamente depravato. Ma dice: se il sale perde il suo sapore, allora non è buono più a nulla, e verrà gettato via e calpestato dagli uomini. E se guardate queste nazioni che sono cadute nel comunismo, in ognuna di esse la Chiesa è morta, per quanto riguarda la sua influenza, è morta. Il sale è diventato insipido. La Chiesa è l'unica influenza preservatrice nel mondo oggi. Se non fosse stato per la Chiesa, persino gli Stati Uniti sarebbero già andati a fondo. Ora ci odiano, perché li limitiamo dal fare tutto il male che amerebbero tanto fare. Rappresentiamo e dovremmo rappresentare una forza limitatrice nel mondo. Se qualcuno dice: oh, mi dispiace, non sapevo che tu fossi qui, rallegratevi. significa che avete un'influenza purificatrice dove lavorate. Se vi prendono in giro dicendo «Oh, non possiamo farlo perché guarda chi c'è qui, San Giovanni», rallegratevi. Questo è quello che Dio vuole che siate. Un'influenza purificatrice. Impedite loro di raccontare storie sporche. Impedite loro di vantarsi dei loro atti osceni. Fateli sentire in imbarazzo per le cose malvagie che fanno. Voi siete il sale della terra. Dovete essere un'influenza preservatrice. Se cessiamo di essere questa influenza preservatrice, cesseremo di esistere. Se il sale diventa insipido, non serve a niente. Il Signore sta dicendo: voi siete buoni solo per una cosa, e cioè preservare il mondo. Nel momento che la Chiesa viene rimossa, questa influenza preservatrice non ci sarà più ed entrerà subito in scena l'Anticristo, aspettando soltanto che chi lo ritiene al presente sia tolto di mezzo. Allora sarà manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, che andrà avanti con ogni sorta di inganni e menzogne e così via. Così nell'ordine la Chiesa è lì in cielo, essendo stata rapita, viene aperto il primo sigillo e viene fuori l'Anticristo, conquistando, portando il mondo sotto il suo controllo. Ora per i primi 3 anni e mezzo lui sarà osannato come il Salvatore. Il mondo dirà: ah, vedete, vi abbiamo sempre detto che il problema erano quei maledetti cristiani. Loro ci hanno impedito di essere nella prosperità e tutto il resto. Naturalmente tutte le ricchezze dei cristiani rimarranno qui e se le dividerà il mondo e tutti si divertiranno un sacco con le cose dei cristiani. E l'Anticristo presenterà il suo nuovo programma economico e le sue nuove proposte di pace e tutti diranno: sì, la Chiesa era responsabile di tutte le guerre. Ora che ci siamo liberati di questi guerrafondai possiamo avere pace qui sulla terra. E si presenterà con la pace e la prosperità e i grandi programmi e penseranno che quest'uomo è il massimo, quest'uomo ha salvato il mondo era pronto ad andare a fondo, ma quest'uomo ha salvato il mondo. Sarà osannato come il Messia o il Salvatore. Egli uscì fuori come vincitore e per vincere. Ma dopo 3 anni e mezzo le cose cambiano. Quando egli aprì il secondo sigillo, udì il secondo essere vivente che diceva: vieni e vedi. Allora uscì fuori un altro cavallo, rosso, e a colui che lo cavalcava fu dato di togliere la pace dalla terra, affinché gli uomini si uccidessero gli uni gli altri. E gli fu data una grande spada. Quando egli aprì il terzo sigillo, udì il terzo essere vivente che diceva: vieni e vedi. Ed io vidi, ed ecco un cavallo nero, e colui che lo cavalcava aveva una bilancia in mano. E udì una voce in mezzo ai 4 esseri viventi che diceva: un chenice di frumento, il chenice è una misura, per un denaro, e 3 chenici d'orzo, o 3 misure, per un denaro, e non danneggiare né l'olio né il vino. Così il terzo cavallo rilascia la carestia, che segue alla guerra. Naturalmente, se dovesse accadere una cosa così terribile, e io credo che accadrà, un olocausto nucleare, non credo che la Chiesa sarà qui quando accadrà, ma credo che una simile cosa è scritta probabilmente nei libri per il futuro. Una delle conseguenze sarà naturalmente una terribile carestia, che distruggerà tutti i raccolti, e quindi quello che sta accadendo ora in Etiopia accadrà in tutto il mondo. Una misura di frumento è equivalente all'incirca ad 1 litro, e un denaro è la paga giornaliera di un operaio. Quanto prende oggi un operaio al giorno? Circa $40. Quindi $40 per 1 litro di frumento. E se vuoi essere l'uomo più ricco durante la tribolazione, vatti a comprare un sacco di frumento e conservalo. Quando accadrà questo, basta che lo tiri fuori e diventerai l'uomo più ricco durante la tribolazione. Potresti addirittura finire per essere l'uomo più ricco dell'inferno, se questo è di qualche consolazione. Quando egli aprì il 4° sigillo... udì la voce del 4° essere vivente che diceva: vieni e vedi. E io vidi, ed ecco un cavallo giallastro, e colui che lo cavalcava aveva nome la morte, e dietro ad essa veniva l'Ades, e fu loro data potestà sulla 1/4 della terra per uccidere con la spada, con la fame, con la morte e mediante le fiere della terra. E così in queste piaghe 1/4 della popolazione della terra sarà distrutta. Ora, facciamo conto che quando la Chiesa sarà rapita rimangano, che so, 4 miliardi di persone sulla Terra. Il che significa che con i primi 4 cavalieri, o dal secondo al quarto, un quarto o un miliardo di persone moriranno. È terribilmente difficile da concepire. Quando egli aprì il quinto sigillo, io vidi sotto l'altare le anime di coloro che erano stati uccisi a motivo della parola di Dio e a motivo della testimonianza che avevano resa, e gridarono a gran voce dicendo: «Fino a quando aspetti, o Signore, che sei il santo e il verace, a fare giudizio e a vendicare il nostro sangue sopra coloro che abitano la terra?» E a ciascuno di essi furono date delle vesti bianche, e fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo, finché fosse completato il numero dei loro conservi e dei loro fratelli, che dovevano essere uccisi come loro. Qui c'è un gruppo, non è la Chiesa, un gruppo di persone che sono state martirizzate durante il periodo del regno dell'Anticristo. Ora, quando verrà l'Anticristo per regnare sulla terra, lui farà guerra contro i santi e li vincerà. Questo dice la Scrittura. Non possono essere la Chiesa, perché le porte dell'Hades non potranno vincere la Chiesa. Ma quando la Chiesa sarà rapita, io credo che la Terra sperimenterà uno dei più grandi risvegli della storia. Pensate a tutti gli amici a cui avete testimoniato e che hanno riso e vi hanno preso in giro. Ma quando avverranno veramente queste cose che gli avete detto, in quel giorno si sveglieranno e si accorgeranno di quanto sono stati folli. E quando l'Anticristo inizierà a stabilire il suo regno, la sua autorità, il suo potere, magari avranno il buon senso di resistergli. Questo significherà la loro morte, perché lui avrà il potere di mettere a morte quelli che gli resisteranno, cioè quelli che rifiuteranno di prendere il suo marchio e di adorare la sua immagine. Ma attraverso il martirio almeno guadagneranno la loro salvezza. E qui c'è un gran numero di anime che stanno sotto l'altare e gridano: «Signore, quando potremo entrare? Quanto dovremo aspettare prima di prendere anche noi parte alla scena celeste?» E saranno date loro delle bianche vesti, e sarà detto loro di aspettare ancora un po', finché il resto di loro non sarà ucciso come loro, finché non sarà completo il numero dei martiri, e allora saranno portati nella scena celeste, cosa che vedremo nella seconda parte del capitolo 7. Poi vidi quando egli aprì il sesto sigillo, ed ecco si fece un grande terremoto, e il sole divenne nero come un sacco di crine, e la luna divenne come sangue, e le stelle del cielo caddero sulla terra, come quando il fico scosso da un grande vento lascia cadere i suoi fichi acerbi. Quindi il cielo si ritirò come una pergamena che si arrotola, ed ogni montagna ed isola fu smossa dal suo luogo. Leggiamo questo e ci ricordiamo delle cose parallele che avranno luogo con la sesta coppa, che sarà versata sulla terra. E potrebbe essere che questi sono giudizi paralleli, che essi verranno in parallelo l'uno con l'altro. Il grande terremoto, le isole che vengono spostate, i terribili sconvolgimenti cataclismatici, quando la Terra probabilmente subirà di nuovo uno spostamento dell'asse polare, che avrà come risultato le cose che sono descritte qui, ad eccezione naturalmente della pioggia di meteoriti. Tutto questo potrebbe essere il risultato di uno spostamento dell'asse polare. Si pensa che lo spostamento dell'asse polare possa essere stato causato da un meteorite che ha colpito la Terra e che le ha fatto cambiare inclinazione. La forza del meteorite che colpisce la Terra con la giusta traiettoria e tutto il resto può aver sconvolto la Terra e causato un improvviso spostamento di forse 2000 chilometri che ha posto il clima tropicale sotto l'area polare. E pensano che quello che è accaduto in Arizona

0: congelati nel ghiaccio della Siberia, con della vegetazione tropicale nel loro stomaco, ma la cui carne era ancora commestibile. Alcuni degli uomini della spedizione che hanno trovato questi mammut hanno arrostito un po' della carne e l'hanno mangiata. L'hanno data ai cani e l'hanno mangiata. Così questi mammut sono stati congelati all'istante. È stato un congelamento rapido. E questo può essere accaduto a causa di un meteorite che ha colpito la Terra e l'ha messa su questo asse inclinato di 23,5 gradi. E questo può aver causato anche il diluvio di Noè, il terribile spostamento di acqua, degli oceani, eccetera, con la Terra che si muove e le masse d'acqua che squarciano ogni cosa. E naturalmente il peso dell'acqua che schiaccia la crosta terrestre più sottile, le placche, facendola collassare, e l'acqua che spinge e fa sollevare le montagne, e cose di questo genere. E questo spostamento dell'asse polare potrebbe spiegare tutto. Spostamento causato da un meteorite. Ora qui troviamo una pioggia di meteoriti. Le stelle che cadono dal cielo, come il fico scosso da un gran vento lascia cadere i suoi fichi acerbi. Qui troviamo un terribile terremoto. Qui troviamo le montagne e le isole che scompaiono. È un terribile sconvolgimento. Un cataclisma. Allora i re della terra e i grandi e i ricchi e i capitani e i potenti e ogni schiavo e ogni uomo libero si nascosero nelle spelonche e fra le rocce dei monti e dicevano ai monti e alle rocce: cadeteci addosso e nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della sua ira e chi può resistere? Notate, questo è chiamato il gran giorno della sua ira, l'ira dell'agnello. È confortante notare che in Prima Tessalonicesi 5:9 è detto che Dio non ci ha destinati all'ira. Paolo dice anche in Romani 5:9 che saremo salvati dall'ira. Ora è giunto il giorno della sua ira, il che significa che noi non possiamo essere qui, perché non siamo stati destinati all'ira. Ma la terra sperimenterà questo grande giudizio cataclismatico, e verrà sulla terra il giorno dell'ira di Dio. E così vediamo queste spaventose scene, che io credo, anzi ne sono convinto, si manifesteranno nel prossimo quarto di secolo. Ma quando si arriverà a questo stadio, non mi aspetto di essere più qui. Non mi cercate qui. Gesù ha detto, parlando di queste identiche cose in Luca 21, parlando di queste identiche cose, i cieli che vengono scossi, e la pioggia di meteoriti, e le cose cataclismatiche che verranno insieme a queste, Gesù ha detto: pregate di essere reputati degni di sfuggire a tutte queste cose e comparire davanti al Figlio dell'uomo. Io mi aspetto di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Mi aspetto di trovarmi insieme alla folla del capitolo 5, a cantare: degno è l'agnello di prendere il rotolo e di sciogliere i suoi sigilli, perché è stato immolato e col suo sangue ci ha comprati a Dio, e per la grazia di Dio è lì che saremo tutti noi. Dio non ci ha destinati all'ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo di Gesù Cristo.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Cari ascoltatori, siamo di nuovo insieme e di questo Patrizia ed io ci rallegriamo molto, perché desideriamo iniziare insieme a voi la lettura dal Vangelo di Giovanni del capitolo 9, e Patrizia ci leggerà i primi 5 versetti.

Passando, vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. I suoi discepoli lo interrogarono dicendo: «Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?» Gesù rispose: «Né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è così affinché le opere di Dio siano manifestate in lui. Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno. La notte viene in cui nessuno può operare. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo».

0: Il testo alla nostra attenzione sembra essere la logica continuazione dei fatti narrati nel capitolo precedente. Pertanto possiamo pensare che si tratti dello stesso giorno. Gesù non fuggì precipitosamente dal tempio spaventato da quei gesti minacciosi. Si allontanò, imbattendosi di lì a poco in quel povero uomo, in quell'uomo cieco dalla sua nascita, che, seduto lì, nel pressi del tempio, domandava l'elemosina. La precisazione che la sua malattia risaliva alla sua nascita ne mette in luce tutta la gravità. Gesù lo vide e non rimase indifferente davanti alla sofferenza di quel povero uomo. Il sentimento che lo animò è ben espresso dalla considerazione intorno alla necessità di compiere le opere di Dio mentre è giorno, perché poi giunge la notte in cui non si può più agire. Nella figura del giorno e della notte vengono indicati il tempo del suo ministero terreno e quello della sua dipartita. Noi possiamo applicare questa figura al tempo della nostra vita, un tempo in cui siamo chiamati ad operare prima della venuta della notte della morte. Dato che nessuno di noi conosce l'ora della propria morte, l'invito ad agire in conformità alla volontà divina per fare del bene acquista il senso della necessità, dell'urgenza, della impossibilità di rimandare. Il saggio Salomone nell'Ecclesiaste scriveva: tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo, fallo con tutte le tue forze, fallo subito, perché dopo la morte non c'è più né lavoro, né pensiero, né scienza, né saggezza. Pur nei limiti delle nostre possibilità umane, siamo chiamati a cogliere il momento in cui il Signore ci pone davanti ad un compito, ad un bisogno, ad una sofferenza, ad un impegno, e non possiamo perdere tempo a filosofare, a chiederci le cause, le motivazioni degli avvenimenti. Dio ci chiama ad agire, ci chiama a farlo subito e a farlo con passione, con dedizione, con amore. Se saremo sordi a questo richiamo, mieteremo ciò che avremo seminato e, avvicinandoci al traguardo della vita, saremo senza dubbio presi da rimorsi e da rimpianti. Gesù dichiarò nuovamente di essere la luce del mondo. Essendo la luce del mondo, non poteva evitare di agire mentre era nel mondo. E agì in conformità al suo essere. Se noi siamo cristiani, se siamo portatori della luce di Cristo, anche noi siamo chiamati ad agire, ad operare in modo conforme alla nostra condizione, manifestando concretamente l'opera che Dio ha compiuto per trasformare le nostre vite. E, come fece Gesù, potremo evidenziare la realtà non con delle facili e semplici parole, ma con i fatti concreti del nostro quotidiano. Vi giunga gradito il nostro affettuoso saluto.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

ascoltatore, grazie per aver ancora una volta sintonizzato il tuo apparecchio radio su questa lunghezza d'onda. Ti saluto e ti invito ad ascoltare un argomento concernente un aspetto particolare dell'insegnamento di Cristo. Si tratta di una delle conversazioni che lui ebbe con una numerosa folla, presentandosi come il solo che può riempire il vuoto spirituale dell'uomo. Prima di leggere alcune frasi del suo dire, mi fermo per un momento per permettere ai nostri tecnici di inserire la parte musicale.

Le conversazioni sia personali che collettive che Cristo ebbe fanno parte di una precisa caratteristica del suo insegnamento, ma, si badi bene, in essa non c'era quella specie di dialogo che è così caro e tipico nel nostro tempo, dove cioè si cerca di trovare o si cercano di trovare dei punti di incontro. Cristo proclamava il divino messaggio ed esso o era accettato o veniva rifiutato. Non si poteva rimanere neutrali davanti al suo dire, perché chi agiva così aveva già deciso per il suo rifiuto, cioè il rifiuto di Cristo. È la stessa cosa ancora oggi nell'annuncio del Vangelo. Pur essendoci a volte conversazione, non è mai da parte di chi annuncia le verità divine un dialogo alla ricerca dei punti di incontro, ma è piuttosto una proclamazione delle verità divine. Un giorno Cristo parlò durante una festa dei giudei e, dice la Bibbia, lo fece come sempre autorevolmente, insegnando. Il tutto suscitò reazioni come sempre contrastanti. Siccome la festa durava alcuni giorni, le conversazioni durarono per quel periodo. E finalmente, nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù, stando in piedi, esclamò: «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva, chi crede in me. Come ha detto la scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno». Disse questo dello spirito che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in lui. Lo spirito, infatti, non era ancora stato dato perché Gesù non era ancora glorificato. Una parte dunque della gente, udite quelle parole, diceva: «Questi è davvero il profeta?» Altri dicevano: «Questi è il Cristo?» Altri invece dicevano: «Ma è forse dalla Galilea che viene il Cristo? La scrittura non dice forse che il Cristo viene dalla discendenza di Davide, da Betlemme, il villaggio dove stava Davide?» Vi fu dunque dissenso tra la gente a causa sua.

Questo brano, tratto dal capitolo 7 del Vangelo di Giovanni, ci permette di fare alcune considerazioni. La prima riguarda la numerosa folla che era presente a quella festa e che nell'ultimo giorno, quello più solenne, venne additata da Cristo come una folla spiritualmente assetata, perché nonostante una apparente religiosità, in essa il Signore scorgeva il tipico vuoto interiore che ogni persona ha e che la religione o l'osservanza di riti, di cerimonie, di feste non colma affatto. Ma proprio partendo da questa constatazione, troviamo in secondo luogo che Cristo, dopo aver messo il dito nella piaga, offrì la soluzione a questo grave problema. Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Solo lui, infatti, poteva e può dissetare spiritualmente. Ma questo non venne compreso da tutti, perché infatti dopo queste affermazioni ci fu dissenso, disaccordo tra la folla a causa sua. L'uomo ha bisogno, oggi come sempre, di ricevere Cristo nella propria vita per essere soddisfatto interiormente e per dare in un secondo momento un contributo alla proclamazione del Vangelo. Non conosco, gentile ascoltatore, la tua condizione spirituale, ma posso dirti, per averla direttamente sperimentata, che non c'è cosa più importante, decisiva e bella che quella di essere andati alla sola fonte che disseta ed aver creduto in Lui, Gesù Cristo, il Signore. Oggi, come allora, c'è dissenso, disaccordo intorno a Cristo, intorno alla sua persona ed opera. C'è chi crede e chi non crede e lo rifiuta. Mi preme pertanto porre a te questi interrogativi. Che cosa pensi di Gesù? Chi è Lui per te? Hai ricevuto quest'acqua, cioè la soddisfazione interiore? Hai la sua pace nel tuo cuore? Se a queste domande non sai o non puoi rispondere, se ad esse dai risposte negative, ti ripeto le parole di Gesù. Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Questo è il suo desiderio, vedere che tutti siano spiritualmente dissetati ed entrino a far parte della famiglia di Dio. Non è a caso, infatti, che l'ultimo appello di Dio, scritto nelle ultime parole della Bibbia, rivolto ad ogni persona, è: chi ha sete venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Se hai sete, non seguire le religioni umane o la tua razionalità. Prendi il dono di Dio, vai a Cristo, confessando il tuo peccato e credi in Lui, il solo che può salvarti, il solo che può definitivamente colmare la tua sete spirituale. Il Signore lo vuole, ma non ti obbliga. Dopo aver ascoltato adesso il suo richiamo, che cosa farai?

Saremmo contentissimi di ricevere un tuo scritto dove ci dici che la tua posizione spirituale è aver preso in dono l'acqua della vita. Però saremmo anche contenti di poterti aiutare e di pregare per te se hai ancora dei dubbi in proposito o degli interrogativi. Allora, perché non ci scrivi? Non mi resta a questo punto che salutarti, ribadendo ancora che se sei spiritualmente assetato, solo Cristo può dissetarti veramente. A risentirci, Dio volendo, alla prossima trasmissione.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Miei cari amici, bentornati anche oggi all'ascolto del nostro programma dedicato allo studio biblico. Quando abbiamo terminato lo scorso studio, forse qualcuno di voi ricorderà ancora, abbiamo letto due versetti nel libro dell'Esodo al capitolo 17. In quei versetti, per la prima volta, viene menzionata la roccia e l'acqua che scaturisce da quella roccia. Che significa qui questa roccia? Forse si chiederà qualcuno di voi. Ebbene, questa volta non siamo lasciati alle nostre ipotesi più o meno plausibili, ma lo stesso Spirito Santo ce lo spiega nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 10, versetto 4, dove è scritto: «Tutti bevvero la stessa bevanda spirituale, perché bevevano alla roccia spirituale che li seguiva, e la roccia era Cristo». Il pane che Israele mangiò fu la manna, come ricorderete, che è simbolo di Cristo, il pane della vita. Ma Cristo è anche l'acqua della vita e la roccia rappresenta proprio Lui. E qui c'è un contrasto tra l'incredulità del popolo e la solidità della roccia. La roccia quindi è un adeguato simbolo del Signore Gesù Cristo. Il Salmo 61, versetto 2, ci dice a questo proposito: «Dall'estremità della terra io grido a te con cuore abbattuto. Conducimi alla rocca che è troppo alta per me». Questa rocca è Cristo. E un altro salmo, il Salmo 78, versetto 35, dice: «Si ricordavano che Dio era la loro rocca e l'Iddio Altissimo il loro Redentore». Anche l'Apostolo Pietro ci dice nella sua prima lettera, al capitolo 2, versetto 6 a 8, si legge nella Scrittura: «Ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, eletta, preziosa, e chiunque crede in Lui non sarà confuso. Per voi dunque che credete, essa è preziosa, ma per gli increduli la pietra che gli edificatori hanno riprovata è quella che è divenuta la pietra angolare, una pietra d'inciampo e un sasso d'intoppo. Essi infatti, essendo disubbidienti, intoppano nella parola e a questo sono stati anche destinati». Infine l'Apostolo Paolo ci dà questo consiglio nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 3, versetto 11. «Nessuno può porre altro fondamento che quello già posto, cioè Cristo Gesù».

Certo, quando abbiamo sete non andiamo a cercare acqua da una roccia. Possiamo ammirare la solidità della roccia e la sua resistenza al tempo e ai fattori atmosferici e imparare dalla roccia varie cose, varie lezioni. Possiamo analizzare una roccia, ma mai usarla per bere. In maniera analoga, possiamo dire che Gesù è la roccia, ma la sua natura, le sue eccelse qualità e la sua eternità non potranno mai salvarti. Neanche i suoi insegnamenti potranno redimerti. La vita di Cristo, i suoi insegnamenti, sono come un marmo ben levigato, ma non potranno mai salvare nessuno di voi. Forse i principi morali insegnati dal Signore Gesù Cristo potrebbero ripulirvi un pochettino, ma egli rimane quella roccia con cui vi potete solo scontrare. Potete anche affidarvi alla roccia, cioè a Gesù Cristo, per essere salvati, ma nessuno sforzo può fare scaturire acqua da questa roccia. Ricordatevi, soltanto quando quella roccia fu percossa, da essa scaturì l'acqua che diede la vita agli israeliti. Ne segue che quella roccia percossa è il simbolo della morte di Gesù Cristo. Gesù fu crocifisso e solo dopo la fede nel fatto che egli morì per ognuno di voi, portando sulla croce i peccati di tutti noi, solo questa fede può salvare chi crede in lui. Nel libro dei Numeri ci viene detto una seconda volta che gli israeliti si lamentarono perché non avevano acqua. Quando la prima volta avevano borbottato perché erano assetati, Dio disse a Mosè di percuotere la roccia e da quella roccia ne scaturì acqua. Nel libro dei Numeri, però, Dio dà a Mosè delle differenti istruzioni. Dio dice a Mosè: prendi il bastone e tu e tuo fratello Aronne convocate la radunanza e parlate a quel sasso in loro presenza, ed esso darà la sua acqua, e tu farai sgorgare per loro dell'acqua da quella roccia e darai da bere alla radunanza e al suo bestiame. Questo è scritto nel libro di Numeri al capitolo 20, versetto 8. Mosè doveva parlare alla roccia, perché la roccia era stata già percossa. Ora, applicando tutto questo a Cristo, notiamo che egli fu crocifisso circa 2000 anni fa, e quando disse sulla croce "è compiuto", era veramente tutto compiuto. Cristo, cioè, non deve essere crocifisso nuovamente, come avviene invece molte volte nella religione. Dio è soddisfatto di quello che Gesù ha operato per voi. La domanda dunque è la seguente: e voi siete soddisfatti di ciò che Gesù Cristo ha fatto per voi sulla croce? Egli morì per salvarvi, e tutto ciò che Dio vi chiede è di credere nel suo figliolo Gesù Cristo. E da quella roccia, da Gesù Cristo, scaturiscono oggi abbondanti benedizioni. Le acque delle benedizioni divine scaturiscono per dare sollievo alle labbra secche per la sete. La lettera agli Efesini, al capitolo 1, versetto 3, afferma a tale proposito: benedetto sia l'Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. La roccia fu percossa soltanto una volta e da essa scaturisce acqua abbondante. La fontana è colma fino all'orlo, il fiume è in piena. Il mondo però non può contenere tutta quest'acqua. Ma nonostante ciò, le anime di tante persone si sono inaridite e vi sono tanti le cui labbra sono secche. Milioni di persone stanno morendo per mancanza di acqua spirituale. Il canale in cui dovrebbe scorrere quest'acqua è bloccato dai dubbi, corroso dal peccato, isolato dall'indifferenza. Il canale è anche bloccato da quelli che dicono di conoscere Gesù Cristo, ma in realtà non lo conoscono affatto.

Cari amici, quando mi guardo intorno rimango scosso, perplesso. Il mondo ha sete. E allora mi sento di chiedere a ciascuno di voi personalmente: sei stato da quella roccia percossa, cioè sei stato dal Signore Gesù Cristo, per bere dell'acqua che disseta veramente? Dio dice che se voi bevete quell'acqua non avrete mai più sete. E questo ve lo posso dire anche per esperienza mia. Ma torniamo ora agli israeliti. Durante il loro cammino nel deserto, a un certo punto si imbatterono negli amalechiti. Questa esperienza costituisce un'altra lezione che faremo bene a imparare. Ma leggiamo Esodo capitolo 17, versetto 8 a 10. Allora venne Amalek a dare battaglia ad Israele a Refidim, e Mosè disse a Giosuè: fai una scelta di uomini ed esci a combattere contro Amalek. Domani io starò sulla vetta del colle col bastone di Dio in mano. Giosuè fece come Mosè gli aveva detto e combatté contro Amalek, e Mosè, Aaron e Hur salirono sulla vetta del colle. Amalek era un discendente di Esaù. Ora Esaù è il simbolo della mentalità mondana, carnale, e gli amalechiti divennero naturalmente acerrimi nemici degli ebrei. Essi non avevano mai cessato in realtà di essere nemici di Israele, ed ora è la prima volta che gli israeliti attaccarono battaglia contro dei nemici. E questo mi fa pensare che né voi né io possiamo superare le tentazioni della carne coi nostri soli sforzi. Come ci dice la Scrittura, la carne combatte contro lo spirito e lo spirito contro la carne. L'Apostolo Paolo ci spiega bene questo fatto nella lettera ai Galati al capitolo 5, dicendo: la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Questa è dunque la situazione generale descritta nel capitolo 17 dell'Esodo, mentre Israele e Amalek stanno per ingaggiare battaglia. E a questo proposito notate un fatto molto interessante. Avvenne che quando Mosè teneva la mano alzata, Israele vinceva, e quando la lasciava cadere, vinceva Amalek. Ora, siccome le mani di Mosè si erano fatte stanche, essi presero una pietra, gliela posero sotto ed egli vi si mise a sedere. E Aaron e Hur gli sostenevano le mani, l'uno da una parte, l'altro dall'altra. Così le sue mani rimasero immobili fino al tramonto del sole. È scritto questo in Esodo capitolo 17, versetti 11 e 12. In realtà la battaglia fu combattuta in cima al monte e la preghiera ne fu l'arma principale. Questa battaglia non fu vinta per le capacità belliche degli ebrei, perché non avevano affatto esperienza in questo campo, ma fu combattuta e vinta da Mosè. Infatti, appena Mosè non riuscì più a tenere le braccia alzate, gli ebrei cominciarono a perdere, e se non fosse stato per Mosè avrebbero certamente perduto quella battaglia. Quanto a noi, la cosa importante da ricordare è che solo lo Spirito Santo può darci la vittoria sui nostri desideri contrari alla volontà di Dio. Si vince nella misura in cui si cammina nello Spirito, cioè guidati e aiutati dallo Spirito Santo. Perciò quando voi e io agiamo indipendentemente dallo spirito, Amalek o i desideri carnali vincono facilmente. Quando le mani di Mosè furono tenute alzate, gli israeliti vinsero. Analogamente, voi e io non saremo mai capaci di vincere il male, perché solo lo spirito di Dio può farlo. E con quest'ultima esortazione devo salutarvi, miei cari amici. Il mio saluto è però accompagnato da una preghiera per ciascuno di voi, che ognuno di voi possa desiderare di conoscere il Signore Gesù e di lasciarsi salvare da Lui.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Ciao amici, eccoci qui con una nuova meditazione. Dite, avete mai sentito parlare di San Venanzio o di Santo Ercolano? Chi sono? Cosa hanno fatto per essere santi? Beh, di Santo Ercolano non lo so, so solo che è il nome di una strada dove abita un mio caro fratello in fede, ma di San Venanzio so assai, so qualche cosa. Infatti c'era un altare a lui dedicato nella chiesa della mia parrocchia San Pietro Somaldi, e anche quello non so davvero chi sia. Ad ogni modo, lì a quella chiesa a Lucca c'era questo altare dedicato a questo santo, e ogni volta che andavo là, la mia nonna mi portava e si inginocchiava all'altare e voleva che anch'io facessi questo, perché mi spiegò lei che San Venanzio era il protettore contro i terremoti, e la mia cara nonna aveva una paura terribile dei terremoti e così pregava sempre quel santo là. Vedete, in Italia abbiamo santi protettori per tutte le cose, e questa non è una cosa nuova, è sempre esistita, e quest'oggi vogliamo parlare anche di chi è che protegge i peccatori. Lo sapete? Beh, è una cosa importante, perché tutti siamo peccatori, così rimanete in ascolto che ve ne parleremo dopo il prossimo inno.

Recentemente uno dei nostri pastori è tornato dopo aver fatto una gita turistica in Italia, ha visitato le diverse città e anche Roma, e mi dice come dopo aver visitato Roma domandò al suo figliuolo, un ragazzino di 11 anni, cosa ne pensava della città eterna. E lui gli rispose: papà, ho visto così tante mai statue di Cristo crocifisso, di crocifissi, che sai cosa si deve fare questa sera? Deve leggermi dalla Bibbia la storia della risurrezione di Gesù. E questo picchia un po' su tutti noi, perché infatti in Italia non si fa altro che mostrare Gesù crocifisso, crocifissi da tutte le parti, e così dimentichiamo che Gesù non solo è stato crocifisso, ma è pure risorto. E noi dobbiamo ricordarci della sua risurrezione. Amici, Cristo è vivo e reale, è presente nel mondo oggi e non è coscritto, rinchiuso su qualche altare, ma è solo chiuso via dalla indifferenza e dalla incredulità umana. Egli venne per dar vita e non per glorificare la morte. Non vorreste oggi abbattere queste barriere e dargli libero accesso nel vostro cuore? Vi parleremo di lui in pochi minuti e abbiamo per voi un messaggio di un Gesù vivo, operante, un messaggio che vi porterà speranza, gioia, salvezza e vita. E così siamo giunti alla nostra meditazione. Prenderemo per spunto dal Vangelo di Giovanni i primi 11 versetti del capitolo 8. Chiediamo ad ogni ascoltatore di prestare attenzione alla lettura della parola di Dio. E sul fare del giorno tornò nel tempio e tutto il popolo venne a lui, ed egli, postosi a sedere, li ammaestrava. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna colta in adulterio e, fatela stare in mezzo, gli dissero: «Maestro, questa donna è stata colta in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare queste tali, e tu che ne dici?» Or dicevano questo per metterlo alla prova, per poterlo accusare. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito in terra. E siccome continuavano a interrogarlo, egli, rizzatosi, disse loro: «Chi di voi è senza peccato, scagli il primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo scriveva in terra. Ed essi, udito ciò e ripresi nella loro coscienza, si misero ad uscire ad uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. E Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. E Gesù, rizzatosi e non vedendo altri che la donna, le disse: «Donna, dove sono quei tuoi accusatori? Nessuno t'ha condannata?» Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le disse: «Neppure io ti condanno, va e non peccar più». Possa lo Spirito Santo aiutarci a meditare su questo meraviglioso passaggio della sua santa parola.

Nel libro degli Atti degli Apostoli troviamo l'interessante episodio di Paolo, il quale camminando per le vie di Atene si irritò assai nel notare l'innumerevole schiera di statue sacre che adornavano le vie di quella città. Nell'antica Grecia c'era un dio per ogni cosa. Marte era il dio della guerra, Venere la dea dell'amore, Netturno il re del mare, Diana la dea della caccia e così via. Ovunque sorgevano tempi di differenti deità e le strade erano piene d'aree e di statue. Nell'episodio sopracitato dal libro degli Atti apprendiamo infatti che per timore di aver dimenticato qualche dio, quei greci avevano eretto un altare senza alcuna statua portante la dedica al dio sconosciuto. I romani non erano da meno dei greci e pur loro avevano di dei un bel assortimento. Ognuno in quei tempi aveva un dio e c'era un dio per gli agricoltori, per i soldati, per i marinai, per i poeti, per gli innamorati, Bacco, il dio degli ubriaconi, e si dice che perfino i ladri ne avessero uno. E in Roma esiste tutt'oggi il Pantheon, che era appunto il tempio di tutti gli dei. Viene da pensare, possibile che fra tutti questi dei non ce ne fosse uno per i peccatori? Del resto, se consideriamo bene il caso, i peccatori fra tutte le categorie di persone sono quelli che più di ogni altro necessitano un Dio, prima di tutto per la loro triste condizione e poi perché essi di tutte le altre categorie sono i più numerosi. Ma può esserci un Dio per i peccatori? Meritano tale gente ad avere una deità? I peccatori e la religione sembrano essere certe volte all'opposto l'uno dell'altro. Se uno è un peccatore proprio cattivo, viene scomunicato ed escluso dai privilegi della Chiesa. Quando ero in Italia da ragazzo, mi ricordo come la chiesa del paese dove abitava la mia nonna un giorno intraprese una campagna, una crociata, come la chiamavano loro, contro i peccatori, diretta e mirante a scacciar fuori dai confini del paese due ragazze i cui costumi erano ritenuti troppo leggeri e licenziosi dai bigotti di quel posto. Al tempo di Gesù era peggio, la società era perfino divisa fra i farisei, pubblicani e peccatori, gli ultimi formando la casta più abietta e condannata da tutti. Di quel tempo notiamo nel Vangelo di Giovanni l'episodio in cui i farisei e i religiosi più ortodossi, zelanti e devoti s'erano proclamati difensori della religione e del buon costume, i quali, colta una povera donna in adulterio, si apprestavano a lapidarla quando qualcuno pensò di interpretare il parere di Gesù nella speranza di avere la sua approvazione per ucciderla. «Maestro», dissero costoro a Gesù, «questa donna è stata colta in flagrante adulterio. Ora Mosè nella sua legge, come se Gesù non avesse saputo quello che Mosè aveva scritto nella sua legge, Mosè nella sua legge ci comanda di lapidare queste tali. E tu cosa ci dici?» Vedete, poveri peccatori, nessuno li difende, nessuno perora la loro causa, ma tutti li accusano, tutti sono pronti a scagliare il sasso. Però, sebbene la loro causa, come quella di questa povera donna, sembrasse disperata, sebbene sembri che nessuno si curi di loro, c'è qualcuno che prende la loro difesa. Sì, c'è un protettore. I peccatori hanno un Dio, ed è appunto di Lui che oggi noi vogliamo parlare. Facciamo dunque un passo indietro e torniamo ad esaminare l'episodio della donna adultera. Esaminiamo la risposta che Gesù dette a quei farisei. Se potessimo ritrarre la scena come sullo schermo di un televisore, vedremmo che essa è assai tensa. La curiosità ha preso tutti e a bocca aperta ognuno aspetta la risposta di Gesù. E Gesù invece è calmo e si è chinato in terra e con un dito scrive nella polvere. La Sacra Scrittura non ci dice quello che Gesù scrisse, ma si suppone che egli lì, uno dopo l'altro, stesse scrivendo i 10 comandamenti.
Ogni comandamento che veniva impresso nella polvere dal dito di Cristo era come un coltello che penetrasse nel cuore di qualcuno di quegli astanti, i quali, riconoscendo in se stessi il loro peccato particolare, lì davanti a quell'uomo che sapeva leggere nei cuori, si sentivano accusati come quella donna stessa. Finalmente Gesù cessò di scrivere e, alzatosi, girando lo sguardo intorno, dette la sua risposta: «Colui che è senza peccato scagli la prima pietra». E la scrittura ci dice che ad uno, cominciando dai più vecchi, quei feroci accusatori, quegli ostentati bigotti, si fecero umili e con un rossore se ne andarono via senza dir parola. In verità questo episodio ci insegna che i peccatori hanno un salvatore, un avvocato, e un avvocato forte in verità. Cristo è l'amico dei peccatori, e non solo un amico, poiché Cristo fa assai di più che proteggere e difendere il peccatore. Cristo lo giustifica, lo salva, lo redime, lo cambia e lo fa apparire davanti al Padre, la Bibbia ci dice, immacolato e irreprensibile. E Gesù venne apposta nel mondo, la sua missione sulla terra non fu di promulgare nuove riforme, di emancipare la razza umana, di portare a noi una nuova filosofia. Oh sì, è vero, tutte queste cose Gesù le fece, ma esse non furono lo scopo per cui lui venne. Gesù venne per cercare e per salvare ciò che era perito. L'apostolo Paolo, scrivendo a Timoteo, disse: «Certe questa cosa è degna d'essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo». Amico, osserva la vita di Gesù. Mai tu lo noterai trascorrere troppo tempo in compagnia con sacerdoti, con i pii e giusti di quel tempo. Infatti Gesù scelse di nascere non in una casa del sommo sacerdote o nel recinto del tempio, ma in un'umile stalla. Durante la sua vita fu spesso criticato perché si associava con i pubblicani, con i peccatori.

lontano, Giuda lo tradì, Tommaso lo dubitò, Giacomo e Giovanni gli furono sorgente di guai con la loro suscettibilità, tanto che perfino li soprannominò come i figli del tuono. Osservarlo quando morì e ancora lo troviamo fra i peccatori, uno alla destra e uno alla sinistra della sua croce. Gesù nacque, visse, morì fra i peccatori. Oh no, Gesù non venne per i buoni, per i giusti, per i pii, per i bravi, per i bacchettoni, ma venne per i peccatori. Alle critiche dei farisei egli rispose che è il malato che necessita il medico, non il sano, e per i malati Gesù venne, per coloro che portavano con sé il seme del peccato. Amico, hai tu questo male? Sei tu un peccatore? Se lo ammetti, se confessi che in verità sei un peccatore, allora ho una buona notizia da darti. Gesù ti ama. Gesù venne proprio per te. Gesù ama il peccatore e odia il peccato. E questo sentimento è ben espresso da Paolo nella sua epistola ai Romani, in cui dice: perché mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi, poiché a malapena uno muore per un giusto, ma forse per un uomo da bene qualcuno ardirebbe morire. Ma il Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi, in quanto che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Oh, ascoltatore, che belle parole. Non so che opinione tu abbia di te stesso, se tu ti consideri un giusto o un peccatore, ma una cosa so che è vera malgrado qualsiasi sia la tua opinione. La parola di Dio ci fa tutti quanti peccatori. La Bibbia dice che non c'è neppure un giusto, no, neppure uno, e l'apostolo Paolo fa chiaro che tutti indistintamente abbiamo peccato. I farisei che andarono da Gesù si sentivano giusti, sapevano che erano i meglio del popolo, ma ecco che quando lasciarono Gesù si resero conto che la verità era invece del tutto differente dall'opinione che essi s'erano fatta di se stessi. Davanti all'accusante parola di Gesù si resero conto che erano dei trasgressori dei comandamenti come quella povera donna. Tutti siamo peccatori. E quella crociata che ho accennato sul principio e che venne condotta nel paese della mia nonna in onore della purità fallì perché appunto quegli uomini bravi e pii che erano considerati le colonne della Chiesa e che dovevano dar forza a quella crociata furono scoperti di essere proprio loro i seduttori e i mantenitori di quelle due povere sciagurate. Tutti siamo peccatori e se invece di cercare il briciolo nell'occhio del nostro prossimo leviamo il trave che è nel nostro, allora ci accorgeremo che noi pure abbiamo bisogno di un salvatore, di un giustificatore, di qualcuno che ci redima dalla nostra meschina situazione. Noi pure diverremo consci che non è in noi la potenza ad acquistare virtù e salvezza, ma che all'incontro, Flavio, all'opposto, noi siamo assolutamente impotenti di migliorare noi stessi. Ascoltatore, nota, quel giorno davanti a Gesù c'erano due gruppi di peccatori, uno formato da quella povera donna affranta nella polvere, rossa di vergogna, conscia della sua disperata condizione, e l'altro era formato dai farisei che nella loro ostentata pietà e giustizia, accecati dalla loro vanagloria, avevano fallito di riconoscersi davanti a Dio come peccatori. Alla croce di Gesù troviamo ancora due qualità di peccatori. Alla destra uno che, ben comprendendo la sua perduta condizione, riconosce in Cristo l'unica speranza per la sua eternità e così gli chiede di salvarlo. Alla sinistra l'altro, che malgrado sia in fronte alla morte, non si cura affatto di Gesù, ma al contrario lo deride e lo insulta. Dei due gruppi uno trova salvezza, l'altro resta perduto e se ne va nell'eternità senza un salvatore. Caro amico, a quale gruppo tu appartieni? Se tu appartieni al primo gruppo, se come la donna adultera tu ti umili e ti riconosci colpevole e aspetti la tua salvezza,

forza solo da Gesù, tu l'avrai, e come lei sarai perdonato e salvato. Ma se come il ladrone in croce, se come quei farisei, quei religiosi, non ti riconosci così, andrai perduto. Così successe ai ladroni. Quello in croce alla destra di Gesù fu pure salvato, l'altro no. Se tu imiti questo primo gruppo di peccatori, Gesù ti salverà, Gesù sarà il tuo Redentore. Ma se come i farisei tu ti ostini a voler mettere la tua fede e speranza nelle tue buone opere, nella tua chiesa, nella tua brava condotta, nelle tradizioni, i precetti degli uomini, tu te ne andrai via dalla presenza di Gesù senza perdono, senza salvezza, senza rigenerazione, senza speranza, passerai poi da questa vita all'eternità perduto. Se come il ladrone alla sinistra non riconosci che Cristo sulla croce morì innocente per acquistare col suo sangue prezioso il tuo perdono, tu morirai senza essere redento e ti troverai perduto nell'inferno. Gesù è il Dio dei peccatori, e sebbene gli uomini, la società, il clero o qualsiasi altra istituzione ti condanni e ti scacci, tu sappi che Gesù è sempre pronto a riceverti, a giustificarti, a perdonarti. Sappi che nessuno sulla terra né nel cielo ha il potere di separarti dall'amore di Lui, né di privarti dalla salvezza che Egli ha per te acquistato sulla croce e che a te vuole dare come un dono. Amico, se tu ti consideri peccatore, vai a Gesù, confessa a Lui e a Lui solo le tue colpe e ravvediti, e poi accettalo quale Signore. Oh buon Padre che sei in cielo, noi ti preghiamo per questi cari che ci hanno ascoltato, ti chiediamo che il tuo Spirito Santo renda loro chiaro che sono peccatori come tutti noi lo siamo e che c'è speranza in Gesù, anzi c'è salvezza assoluta e la certezza che noi saremo con Lui, poiché Lui ha pagato per tutti i nostri peccati. Ti chiediamo questo nel nome del tuo Santo Figliolo. Amen. Cari amici, se c'è qualche informazione che volete da noi, se volete qualche chiarimento, scriveteci, chiamate in stazione, mandateci un'email, fatevi vivi, noi saremo ben contenti di rispondervi. Qui Eros Bacoccina, che è giunta al termine di questo programma, vi ringrazia ed implora su ognuno di voi la pace e le benedizioni di Cristo Gesù. Che Dio vi benedica.

0: Potete aprire le vostre Bibbie nel libro di Primo Corinzi. Primo Corinzi. E concluderemo il capitolo 11. Il titolo del messaggio è Cena non santa. Cena non santa. Stiamo attraversando Primo Corinzi e questa serie è intitolata Problem Church perché abbiamo visto vari problemi all'interno della chiesa a Corinto. E la chiesa a Corinto non era l'unica chiesa con problemi. Ogni chiesa aveva il suo, ma la chiesa a Corinto era abbastanza problematica. E abbiamo detto all'inizio di questo percorso che i primi 11 capitoli può essere intitolato le carnalità o i problemi a Corinto. Ma se stiamo cercando una chiesa locale da frequentare, cosa cerchiamo? Sicuramente se fossimo arrivati nella chiesa a Corinto non sarebbe stato quella chiesa. Perché abbiamo visto i primi 4 capitoli cosa? Divisione tra i credenti che facevano partite in base a quale pastore a loro piaceva di più. Paolo, Apollo, Cefa o Pietro. Gesù stesso, oh, io non ho pastore, non vado in nessuna chiesa, Gesù solo è il mio pastore. C'era ogni partita, divisione, e non doveva essere così. Paolo dice, voi non siete stati battezzati nel nome di Paolo? Anzi, Paolo dice, sono contento che non ho battezzato nessuno di voi, tranne alcuni. Perché Cristo non mi ha mandato a battezzare, Paolo dice. Cosa voleva dire? Cristo non mi ha mandato per fare i seguaci miei a quanti ho battezzato io, perché non è per la gloria dell'uomo che viviamo. Poi, capitolo 5, c'era fornicazione, c'era un rapporto sessuale fuori matrimonio che non andava e la Chiesa lo celebrava invece di giudicarlo nel loro mezzo e dovevano celebrare la loro Pasqua, Gesù senza il vecchio lievito. Capitolo 6, non dovremmo metterci con prostitute, Paolo dice. E poi finisce anche parlando in quel capitolo riguarda i liti tra fratello e fratello in tribunale davanti a giudici non cristiani, dove dovremmo essere in grado di risolvere i nostri problemi in mezzo a noi. Capitolo 7, la confusione nel matrimonio. Capitolo 8, carne sacrificata agli idoli e la libertà cristiana. Dove uno diceva, non mi importa ciò che sono le tue debolezze, io vivo per me stesso. E c'era un tale egoismo, dove poi Paolo finisce quell'argomento, se volete guardare con me, in 1 Corinzi 10, versetto 24. 1 Corinzi 10, 24. Paolo dice, nessuno cerchi il proprio interesse, ma ciascuno cerchi quello altrui. E se c'è un versetto chiave per questa lettera, io direi che questo è lui. Questo versetto dice il problema di base di questa chiesa che ogni credente stava facendo per i propri interessi, invece di servire l'altro o interessi altrui. E poi capitolo 11 c'era un senso di poca autorità. Ma come Paolo ci incoraggia in Romani 13, io leggo velocemente, se volete girare potete, ma Romani 13 da versetto 1, ogni persona sia sottoposta alle autorità superiori, poiché non c'è autorità se non da Dio. E le autorità che esistono sono istituite da Dio. Perciò chi resiste all'autorità resiste all'ordine di Dio e quelli che vi resistono attireranno su di sé la condanna. Quindi una grande discussione Paolo fa su questo concetto di autorità, che anche Gesù è stato sottoposto alla volontà del Padre. Non parla di valore intrinseco dell'uomo, della donna, ma di ruoli e di ciò che Dio ha disegnato per noi. Non valore, ma ruoli. Quindi, Noi riprendiamo Primo Corinzi dalla metà di capitolo 11. In questo ultimo problema riguarda la cena del Signore, una cena non santa. Quindi il titolo, cena non santa. E quindi magari stiamo cercando di frequentare una chiesa locale e finiamo in questa chiesa a Corinto. E finora siamo riusciti a resistere. Ok, liti bon, divisione bon, fornicazione, tribunale, fratello contro fratello. Va bene, ok, frequento questa chiesa. Ma come vedremo, stavano anche ubriacandosi durante la Santa Cena. A questo punto basta, cioè non frequento quella chiesa. Non è una chiesa da Dio, la presenza del Signore non c'è. Ci sono troppi problemi in quella chiesa a Corinto. Se posso dire questa cosa a voi, magari qualcuno che ascolta che non viene nemmeno in questa chiesa, non lascia la tua chiesa se Dio non ti sta chiamando di lasciarla. Perché magari il Signore vuole utilizzare te per portare quei cambiamenti che devono essere portati avanti. Vogliamo essere fermi dove Dio ci ha piantati per aiutare e stimolare la crescita di quella chiesa locale. Poi se il Signore ti fa cambiare strada, va bene. Ma la chiesa di Corinto è un perfetto esempio di una chiesa che era piena di problemi, come allora anche oggi. Quindi una cena non santa, una cena non santa. Primo Corinzi 11, leggiamo di nuovo versetto 1. Siate miei imitatori, come anch'io lo sono di Cristo. Or vi lodo, fratelli, perché vi ricordate di tutte le cose che provengono da me e perché ritenete gli ordinamenti come ve li ho trasmessi. E quindi Paolo li loda per la loro continuità nel Vangelo, ma non li loda nel come lo stiano facendo. Paolo era sempre bravo di vedere qualcosa comunque di positivo nella vita dei suoi fratelli e non li criticava soltanto. Noi dovremmo fare entrambi. Dovremmo vedere il bene, lodarlo e criticare nello spirito, non nella mia carnalità, ma di stimolare la crescita in ciò che manca. Vogliamo camminare in amore e in verità. E Paolo dice, in versetto 17, riguarda questi per questo ordinamento della Santa Cena, lui prende l'argomento della Santa Cena in versetto 17 e dice: ora in quello che vi ordino non vi lodo, perché vi riunite non per il meglio, ma per il peggio. Prima di tutto perché sento dire che quando vi riunite in assemblea, vi sono fra voi delle divisioni. E in parte lo credo. Come abbiamo visto anche in capitolo 1, riguarda le partite tra, oh, io sono di Paolo, di Apollo, di Pietro. E credo, in parte lo credo. Versetto 19, è necessario infatti che vi siano anche delle fazioni tra voi, affinché siano manifestati tra voi quelli che sono approvati. Io voglio sottolineare 5 pensieri sulla Santa Cena. E se c'è un primo pensiero, è questo. La Santa Cena unisce tutti gli uomini. O almeno dovrebbe farlo. Per i Corinzi non tanto. Unisce tutti gli uomini. A Corinto loro stavano vivendo una realtà di chiesa ben divisa, non unita. Come abbiamo visto in capitolo 1, 1 Corinzi 1:10, leggo velocemente. 1 Corinzi 1:10, Paolo si rilega qui al concetto dall'inizio. Ora, fratelli, vi esorto nel nome del nostro Signore Gesù Cristo ad avere tutti un medesimo parlare e a non avere divisioni tra di voi, ma ad essere perfettamente uniti in un medesimo modo di pensare e di volere. Allora, qui in capitolo 1, versetto 10, Paolo dice che dovremo essere uniti e non avere divisioni. Ma poi qui in capitolo 11, versetto 18 e versetto 19, lui dice che ci sono divisioni E lui dice, versetto 19, che è necessario infatti che vi siano. Allora, quale del due è? Dovremmo essere completamente uniti nella fede o non dovremmo essere uniti e dovremmo avere divisioni tra di noi? Io dico questo. Il più che noi come individui, come persone, come credenti, focalizziamo in modo individuale sull'occhio di Cristo, sul suo sguardo, sulla sua parola, di conseguenza saremo sempre più uniti nella fede, come dovremmo essere. Ma Paolo e il Signore Gesù sa una cosa, che in mezzo a noi ci saranno sempre persone che non conoscono il Signore. Ci saranno sempre persone in mezzo alla sua Chiesa che ancora non hanno sperimentato la nuova nascita, non hanno un desiderio di crescere nella volontà di Dio. E quando quella persona non si unisce al Signore, di conseguenza non sarà unito a noi. E Paolo dice, deve essere così, fratelli. Anche Gesù parla riguardo il fatto che il grano cresce insieme alle zizzanie. E Gesù dice, va bene, un giorno io separerò queste cose. Lasciali crescere insieme per ora. E Paolo dice qui in versetto 19, quando vedi le contese, sarà molto facile vedere chi è nella carne e chi è nello spirito. Come abbiamo visto in versetto 16, ora se qualcuno vuole essere contenzioso e vuole litigare riguardo quel velo in testa, noi non abbiamo un tale usanza neppure nelle chiese di Dio. Cioè, non abbiamo questa usanza di contendere e di essere contenziosi. Il fatto comunque è che la chiesa Corinto era una chiesa talmente contenziosa e ognuno stava cercando il proprio. E tu devi vedere questa cosa come lo vedo io. Se no, tu sei fuori. E ti escludo dalla mia vita. E ti escludo, e ti escludo. Punto uno, il sangue di Cristo dovrebbe unire tutti gli uomini sotto una stessa bandiera. Sempre riguardo le divisioni nel nostro mezzo, siano divisioni nel nostro matrimonio o tra di noi in chiesa. Notate Giacomo 4.1. Giacomo 4.1. Giacomo dice questo, un bel versetto da tenere nel cuore. Da dove vengono le guerre e le contese fra voi? Oh, nel mio matrimonio è sempre quello, Signore. E Eva, lei me l'ha fatto fare. Eva, è stato il serpente, Signore. Noi tendiamo sempre di esternare il problema, ma Giacomo dice in Giacomo 4.1, da dove vengono queste contese? Non provengono forse dalle passioni che guerreggiano nelle vostre membra? Cioè, quando io mi vedo come contenzioso, è frutto di ciò che c'è nel mio cuore. Dice più di me di ciò che dice dell'altro. Quando vedo quella guerra in me, dice più di me. E Giacomo dice, è nel tuo cuore. E sapete una cosa, fratelli, sorelle? Il più che noi remediamo in noi, quei membra dentro di noi che guerreggiano, e meno focalizziamo sulla nostra moglie o il nostro marito o su quello in chiesa, o il meglio andrà di togliere quello dal nostro occhio prima di prendere cura del nostro fratello. Giacomo 4.1, da dove provengono? Dalle nostre membra stesse. Punto 2, il sangue di Cristo equalizza tutti gli uomini. Il sangue di Cristo equalizza tutti gli uomini. E perché dico così, equalizza tutti gli uomini? Sapete una cosa? Ogni anima è ugualmente amato dal nostro Creatore. Se tu credi in Lui o no. Dio è alla ricerca della tua anima. E se tu sei consapevole di questo o no, c'è una guerra spirituale per la tua anima. Satana vorrebbe portare la tua anima con sé in un eterno giudizio, e il Signore Gesù vorrebbe portare la tua anima in un'eterna salvezza e vita eterna con sé. Quindi se tu sei consapevole o no, tu sei ricercato dal tuo Creatore. ma tu sei ugualmente ricercato. E cosa voglio dire con questo? Dio non ama le persone ricche più di quelle povere. Dio non è alla ricerca di chi ha la pelle bianca più di quelli che ha la pelle più scura. Dio guarda al valore di ogni singola anima. Il sangue di Cristo equalizza tutti gli uomini. Versetto 20. Quando dunque vi riunite insieme, quello che fate non è mangiare la cena del Signore, perciò ho intitolato Cena non santa. E sapete una cosa, amici, fratelli, sorelle, possiamo fare un incontro di chiesa che non è per il nostro beneficio e possiamo fare un incontro di chiesa che è per il nostro beneficio. E vi prometto che è il mio cuore, il mio desiderio di cercare di condurre quello che facciamo verso la strada giusta. Voglio portarci verso una sana dottrina, in semplicità, in sincerità e in profondità. Pregate per me. Ma voglio che andiamo insieme verso un buon unirci, un buon incontro. Ma i corinzi, quando si stavano incontrando, non era un buon mangiare della cena del Signore. Perché? Versetto 21. Paolo dice: perché nel mangiare ciascuno prende prima la propria cena. Vedi ancora la propria. Propri interessi focalizzati su se stessi invece sugli altri. E uno ha fame e l'altro è ubriaco. Addirittura in chiesa ubriachi durante la Santa Cena. Versetto 22. Ora non avete delle case per mangiare e bere? O disprezzate la chiesa di Dio e fate vergognare quelli che non hanno nulla? Che vi dirò? Vi loderò? In questo non vi lodo. Una cena non santa. Quindi, da questo testo si capisce una cosa interessante. Sembra che la Chiesa all'inizio, ogni qualvolta che si incontrava, mangiava insieme come una grande famiglia, rispecchiando sicuramente il Vangelo di Giovanni 13, l'ultima cena di Gesù con i suoi, anche se quel nome è un po' sbagliato, perché l'ultima cena non ci sarà mai. Saremo in eternità con Lui, mangiando, amen, facendo un eterno agape con Lui. Ma Gesù che mangia questa cosiddetta ultima cena in Giovanni 13, istituisce questo ordinamento della Santa Cena, o la comunione, come si dice in inglese. La condivisione del sangue e del corpo di Gesù, almeno il ricordo del sangue e del corpo di Gesù insieme. Questa cena. Ma la Chiesa all'inizio cenava anche insieme. E facevano queste cose insieme al loro tempo di mangiare. Piantando la Chiesa a Ferrara, una volta mi è stato detto da qualcuno in visita, da una città lontana, David, sai che qua su questo tavolino non dovresti avere la Santa Cena, gli elementi insieme alla torta e il caffè dell'ospitalità, perché è una cosa sacra, santa, dovrebbe essere su un tavolo a parte, perché sono cose troppo speciali da mettere insieme al caffè. E io ho detto: guarda, apprezzo il tuo desiderio di onorare il Signore, ti lodo in questo, ma sai una cosa? Che nella chiesa primitiva la Santa Cena era una condivisione. Dopo il culto magari stiamo mangiando insieme e durante l'agape prendevano il ricordo, la memoria di Gesù. E questo pensiero tra sacro e profano non c'era, perché Gesù è venuto per santificare tutta la nostra vita. Possiamo fare la Santa Cena lunedì sera, martedì sera, possiamo spezzare pane e bere del vino a tavola nostra a casa con i figli, ok? Questo non è succo o vino o pane speciale, benedetto dalle mie mani, ok? Non ho mani speciali, anzi sono simboli di quell'unica volta dove Gesù fu offerto una volta per sempre per noi. Ed è un ricordo, ma la Chiesa primitiva lo faceva durante l'agape. Ed è bellissimo, solo che questo tempo di agape è diventato una enfasi in troppo. Ed è diventato un po' una distrazione al vero motivo del nostro stare insieme. Il ricordo della parola, un'adorazione santa, tenendo Gesù e non il mangiare come priorità. È stato buffo anche nella pianta della chiesa a Ferrara. Proprio all'inizio ci incontravamo in casa, in quei primi 10 mesi, e ho iniziato Primo Corinzi con quella chiesa perché lo ritengo come un buon libro all'inizio di una chiesa, perché ci sono vari argomenti che creano una base per noi come chiesa, perciò lo sto facendo anche qui per noi. E lì all'epoca è stato buffo perché la chiesa è stata iniziata da un gruppo di donne filippine e un uomo filippino anche, un uomo. Erano 7-8 persone filippini. Ma i filippini sono come i napoletani per quanto riguarda il mangiare. C'è sempre un'abbondanza e strabbondanza di cibo. E domenica dopo domenica, questo incontro in casa, facevamo al mattino e pranzavamo ogni domenica insieme. Ma cosa iniziava a succedere? Che una signora telefonava al tempo dell'incontro: guarda, sono in ritardo, sarò lì forse verso le 11, perché sto cucinando, non ho finito il pranzo, non ho finito il piatto. Oh, devo fare il piatto buono quanto quella sorella, se porto poca roba cosa penseranno di me? È diventato tutto, ma non sapevo queste cose, ma tra di loro c'era un inizio di una grande contesa tra di loro. E strada facendo siamo arrivati a questo testo di Primo Corinzi 11, proprio in un momento di contesa in questo primo gruppo, e tutte le donne dicevano: mamma mia, com'è bella la parola di Dio, stavamo proprio parlando di questo in settimana, che questo pranzo sta diventando un tale stress per noi. Io ho detto: allora guarda, penso che il Signore ci stia dicendo di fare il pranzo una volta al mese, e quando lo facciamo, facciamo piatti che possono essere preparati sabato, ok? Così teniamo la cosa principale, Gesù. Ma questi a Corinto stavano portando cibo, ma non per condividere, ma per tenere per sé. I ricchi stavano dimostrando la loro ricchezza. Oh, vedi quanto ho. E non stavano condividendo. E chi non aveva da mangiare rimaneva senza e soffriva la fame, versetto 21. E non soltanto. Quel calice, nel nome di Gesù, prendevano un po' troppo vino durante il pranzo. E come abbiamo visto nella libertà cristiana, ogni cosa ma nella giusta proporzione, vogliamo vivere una vita moderata, fratelli. Ogni cosa nella vita può diventare un abuso. Quante ore sui social, quanti soldi spendo sui vestiti, quanto mangio. Cioè, ognuno di noi dobbiamo stare attenti, perché ogni libertà può diventare un eccesso se non è guidato dallo Spirito Santo e sottomesso al Signore. Amen? E loro stavano anche ubriacandosi durante la Santa Cena. Ora non avete delle case per mangiare e bere, o disprezzate la Chiesa di Dio e fate vergognare quelli che non hanno nulla. Questo secondo pensiero che ho detto riguardo alla Santa Cena: il sangue di Cristo equalizza tutti gli uomini. Perché? Perché dice all'uomo ricco: tu sei ugualmente bisognoso di quello povero, e viceversa. Tu povero non puoi dire: oh, io sono una vittima, nessuno mi aiuta. No, il Signore ti ha aiutato, il Signore ti ha salvato e concede la sua grazia anche a te, ugualmente come a quello ricco. Oh, Dio non mi benedice come benedice quello. Oh, la superbia del ricco che dice: vedi quanto Dio mi ama, Dio mi ama più di te. E tra di loro c'era questa contesa, ma il Vangelo ci insegna che il sangue di Cristo ci proclama ugualmente bisognosi e ci concede un accesso uguale. Il sangue di Cristo è un grande equalizzatore. Primo Corinzi 7, se ricordiamo col discorso del matrimonio, concludendo l'erba del vicino con lo studio, Paolo dice in 1 Corinzi 7, 22 la seguente cosa: perché chi è chiamato nel Signore da schiavo è un libero nel Signore. Parimente, anche colui che è chiamato da libero è schiavo di Cristo. Voi siete stati comprati a prezzo, non diventate schiavi degli uomini. E quindi Dio non guarda ciò che porti nella tasca o che colore hai sulla pelle. Lui guarda la tua anima. 3.3. La Santa Cena ricorda a tutti gli uomini. La Santa Cena ricorda a tutti gli uomini. Versetto 23, 4 e 5. Poiché io ho ricevuto dal Signore ciò che vi ho anche trasmesso, che il Signore Gesù nella notte in cui fu tradito prese del pane e dopo aver reso grazie, che lui stava per morire, il suo corpo stava per essere spezzato, rende ringraziamento verso Dio. Mi stanno per ammazzare, gloria a Dio. Mi offro a te, ma veramente ridiamo, perché? Perché non è naturale per noi dirlo, ma Gesù sì. Signore, ti ringrazio anche in questo momento di essere spezzato. Prese del pane e dopo aver reso grazie, versetto 24, lo spezzò e disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo che è spezzato per voi. Fate questo in memoria di me. E quindi noi lo facciamo in memoria di lui, non è lui stesso. Gesù è morto una sola volta, una volta per sempre. Non viene offerto domenica dopo domenica. Gesù soffrì il vituperio della croce una volta, morì una volta, il suo sangue appaga tutti i debiti. E ora Gesù è seduto alla destra del Padre e prega per te e prega per me. Ma lo facciamo in memoria, è un ricordo di ciò che Gesù ha fatto per noi. E sapete una cosa? Essere ricordati di una cosa è necessario. Paolo dice ai Filippesi: per me ripetere le stesse cose a voi non è per niente gravoso, ma per voi è necessario, perché dimentichiamo. O se da credente pecco in settimana e mi sento sconfitto e dico: Signore, forse non mi ami più. Io prendo quel pane e dico: Signore, quando ero peccatore sei morto per me. E mi ricordo dell'amore di Cristo per me. E mi rivedo in memoria di quello che Lui ha fatto per me e cammino con Lui ancora. Ricorda chi ha camminato bene in settimana, che pensa molto di se stesso: sto facendo abbastanza bene. Non ho peccato da 10 giorni in quella cosa. Non sono caduto da 3 anni in quel vecchio peccato. Sono forte. 1 Corinzi 10, chi pensa di stare in piedi, guarda che bada che non cada. Il sangue di Cristo ricorda anche a chi stia camminando bene che avevo bisogno del sangue di Cristo per essere in questa posizione. Noi lo facciamo in memoria di Lui. Perciò io in questa cornice avevo messo questo versetto: fate questo in memoria di me. Dobbiamo essere ricordati. Se ci troviamo inciampati o se ci troviamo ben piantati, serve a tutti il ricordo di Gesù. Versetto 25: parimenti, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. E possiamo vedere in Colossesi 2, quel versetto che dice che Gesù ha inchiodato sulla sua croce quel elenco di ordinamenti che era contro di noi. Quindi il suo corpo fu spezzato per noi, inchiodando la legge di Mosè a quella croce. E dopo il suo sacrificio, dopo la sua morte, scorre acqua e sangue dal suo fianco, simbolicamente di questa nascita della Chiesa, questo nuovo patto nel suo sangue. Lui ha adempiuto il vecchio patto per noi, provvedendo per noi accesso ad un nuovo contratto con Dio, un nuovo patto. Poi, 4, il sangue di Cristo annunzia a tutti gli uomini. 4, annunzia a tutti gli uomini. versetto 26, un motivo per la quale noi celebriamo la tavola di Gesù. Versetto 26, poiché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché Egli venga. Quindi noi, ogni volta che noi, insieme di credenti, noi celebriamo la cena del Signore, noi stiamo anche annunciando la sua morte, sia a noi stessi, come ricordo, ma anche al mondo che ci osserva, finché Egli venga. E quindi noi ricordiamo, ma noi annunciamo anche il Vangelo di Cristo, che qualunque persona sulla faccia della terra, se credono nella morte sostitutiva di Cristo per noi e la sua resurrezione dalla morte che concede novità di vita, possiamo conoscere Dio e essere unificati con Dio. E quindi noi in questa Santa Cena, se c'è qualcuno qui che non conosce ancora la salvezza di Gesù, in questo che facciamo, noi ti stiamo annunciando che tu puoi essere anche partecipe di questa famiglia e tu puoi avere anche una speranza eterna che succederà quando Gesù venga per stabilire il suo regno. Perché Dio un giorno tornerà, Gesù scenderà dal cielo, lui prenderà la Chiesa con il rapimento e dopo la tribolazione lui scenderà per stabilire il suo regno millenario da Gerusalemme. Ogni volta che tu guardi un'uccisione, un'ingiustizia, e tu dici, ma come mai, dove c'è un governo equo? Tutto questo che tu senti nel tuo cuore è la legge di Dio, l'assoluta verità di Dio scritta sul tuo cuore. E tu cosa brami? Cosa stai cercando? Tu, io, noi stiamo cercando un regno perfetto. Ogni di noi sappiamo che esiste perché lo bramiamo. Vuol dire che esiste. Lo scrittore C.S. Lewis, che ha fatto i libri, le cronache di Narnia, dice una cosa bellissima in un altro suo libro. Lui dice, come un bambino appena nato subito cerca un seno per allattare, come viene di istintivo cercare questo latte, è un segno in sé, è una prova in sé che il latte esiste. Anche così le nostre anime bramano una nazione perfetta, con equità, giustizia, amore, amicizia. Questo è nel regno di Gesù. Poi, punto 5. Il sangue di Cristo porta un'autodisciplina a tutti gli uomini. La Santa Cena porta un'autodisciplina a tutti gli uomini. O almeno dovrebbe, come nel caso dei Corinzi, non tanto. E cosa voglio dire con questo? Per noi come cristiani, penso che è talmente importante riconoscere la differenza fra due concetti. Qual è la differenza tra l'ira di Dio e la correzione di Dio nella nostra vita? Qual è la differenza tra l'ira di Dio e la correzione di Dio nella nostra vita? Interessante pensare su questo. Girate in Primo Tessalonicesi, Galati, Efesini, Filippesi, Colossesi, Primo Tessalonicesi. Primo Tessalonicesi, Paolo dice in capitolo 5, versetto 9, un versetto molto importante anche per quanto riguarda l'escatologia o lo studio degli ultimi tempi per i cristiani. Un versetto per me chiave. Paolo dice questo, Primo Tessalonicesi 5, versetto 9, poiché Dio non ci ha destinati all'ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Quel senso di ingiustizia nel tuo cuore, tu se non conosci ancora Dio, quel bramare di vedere giustizia, ira versata su chi merita, sapete che questa cosa è da Dio. E sapete un'altra cosa, se tu non hai la tua vita nascosta in Cristo, tu sei sotto questo giudizio di Dio. Perché? come tu dici che qualcuno deve giudicare Dio, dice qualcuno deve giudicare anche te per i tuoi misfatti. E come rispondi? Noi pensiamo che abbiamo la scappatoia perché il mio misfatto non è grande quanto il tuo misfatto. Ma la Bibbia annuncia l'ira di Dio su tutti. Il grande equalizzatore, siamo tutti ugualmente bisognosi. Ma cosa facciamo? Io non sono malvagio quanto lui. Quindi sono malvagio abbastanza per essere accettato da Dio, giusto? Mica ho fatto del male. Ma se tu guardi la pornografia online, tu stimoli il traffico del sesso internazionale e la violenza sulle donne. Tu sei un violente sulle donne. Cioè, non so se abbiamo mai... noi siamo, senza Cristo, senza il suo intervento, siamo malvagi. E per quanto vorresti venderti per una persona da bene o per bene, cioè il Vangelo dice siamo tutti peccatori, tu sei cattivo quanto Hitler nei occhi di Dio, perché lui è così santo, lui è così perfetto. Ma la cosa bella come cristiani è questo: lo stesso Dio che ti giudica colpevole sotto la sua ira, quell'ira che vorresti vedere versato sul mondo, giusto? Qualcuno dovrebbe aiutare i bambini che muoiono in Africa. Stai attento, perché stai chiamando giustizia sulla tua vita. E sapete, Dio un giorno porterà i conti. E se la tua vita non è nascosta in Cristo con Dio, non hai via di fuga. Se non hai sangue sul tuo cuore, non hai una scappatoia. Ma noi come cristiani, 1 Tessalonicesi 5:9, ora non siamo più destinati all'ira di Dio. Quindi l'ira di Dio è il pagamento giusto per i tuoi misfatti. Dio deve giudicarti perché lui è giusto ed è perfetto. Ma in Cristo non devo più subire la sua ira. Perciò in Apocalisse, quando arriva quel momento dell'ira dell'agnello di Dio che viene versato sul mondo, non ci saremo se siamo in Cristo Gesù. Perché Gesù in croce ha ricevuto quel calice, se questo calice possa passare da me, lui ha ricevuto quel calice dell'ira di Dio su di sé, così tu non lo devi più prendere. Quindi ira di Dio è una cosa, Gesù in croce l'ha preso su di sé. Quindi qual è la differenza tra ira e correzione? Andate in Ebrei 12 con me. Ebrei 12. Ebrei 12, ci sono un po' di versetti buoni per quanto riguarda il pensiero di essere corretti da Dio. Versetto 5, Ebrei 12 da versetto 5, leggerò fino al versetto 11, quindi leggiamo insieme. Versetto 5. E avete dimenticato l'esortazione che si rivolge a voi come a figli? Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non perderti d'animo quando sei da Lui ripreso. Cosa succede a volte quando mi capita una correzione da Dio? Oh, forse Dio non mi ama oggi. Forse mi trovo fuori la sua grazia, forse meno amato oggi che ieri. Uno, a volte rendiamo colpevole Dio per certi misfatti fatti a noi stessi. Due, fatti dai altri a noi, dal mondo a noi, da Satana a noi. A volte non è Dio che opera, ma spesse volte è Dio che si utilizza le circostanze della nostra vita per insegnarci varie cose. Ma quando ci vediamo, o quando ci vediamo corretti da Dio o ripresi, non dovremmo subito pensare, ma Dio, pensavo che mi amavi. Anzi, dovrei dire, oh, questo è evidenza del tuo amore per me. Versetto 6, perché il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che gradisce. Se io non correggo il mio figlio, non voglio bene al mio figlio. Noi ora abbiamo un cane da 4 mesi. Se non correggo il cane, non voglio bene al cane. E non voglio bene alla gente in città quando cammino col cane, perché forse il cane, se non è ordinato, darà una morsa a qualcuno, no? Io per, per amore devo addestrare il mio cane, per amore del cane, ma per l'amore del prossimo anche. Non nella frustrazione di Mosè che colpisce con la pietra. Troppe volte come genitori o come cristiani noi ci correggiamo dalla frustrazione che con un cuore giusto, ok? E in questi momenti dobbiamo ricalibrare il nostro cuore e, guidati dallo Spirito, puoi correggere e sottolineare delle cose. Ma ogni figlio che gradisce, lui flagella. Versetto 7. E se voi sostenete la correzione, Dio vi tratta come figli, quale infatti il figlio che il padre non corregga. Ma se rimanete senza correzione, di cui tutti hanno avuto la parte loro, allora siete dei bastardi e non dei figli. No, Dio non è il vostro padre. Un'evidenza che sei nato di nuovo e che c'è un senso di convinzione dallo Spirito Santo che stai camminando non più secondo la tua nuova natura. Chi pecca senza pensare a ciò che fa il cuore di Dio forse non è nato di nuovo. Ma qui uno che viene corretto dal Signore con punto nel cuore o con le circostanze della vita, corretto dal Padre, ora ha Dio come padre e non è più bastardo. Versetto 9. Inoltre, ben abbiamo avuto per correttori i nostri padri secondo la carne e li abbiamo rispettati. Non ci sottometteremo molto di più ora al Padre degli Spiriti per vivere? Quindi ovviamente i nostri padri terreni non erano perfetti nella loro correzione, ma il nostro Padre sì. Versetto 10. Costoro infatti ci corressero per pochi giorni, come sembrava loro bene, ma Egli ci corregge per il nostro bene affinché siamo partecipi della sua santità. E a volte chi da cristiano aveva un padre nella carne cattivo, a volte noi ora vediamo Dio in una maniera sbagliata. Ma non dobbiamo sbagliare, Dio non è come noi, Dio non è realmente né maschio né femmina, Dio è Dio, Dio è altro. Secondo me nella cultura cattolica romana c'è questa forte figura della Madonna, perché abbiamo un concetto culturale del padre cattivo e la mamma che dà le coccole, e bisogna per forza andare dalla mamma per essere ricevuto dal padre. Quando Dio è El Shaddai, forte braccio e seno, Dio è colui che ci protegge con la sua forza, ma anche colui che ci nutre. Dio è l'insieme della donna e dell'uomo e insieme rispecchiamo meglio la sua essenza. Ma i nostri padri terreni, secondo come sembrava loro bene, ma il nostro Padre celeste ce lo fa in modo perfetto, la sua correzione. Versetto 11. Ogni correzione, infatti, sul momento non sembra essere motivo di gioia. Non è gioioso essere corretti dal Padre, ma nel lungo andare sì. Nel lungo andare sì. Nel momento no. Ma crea un senso di tristezza. Dopo però, rende un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati esercitati per mezzo suo. Tornando in 1 Corinzi 11, vogliamo concludere questo capitolo 11 insieme. Quindi noi come cristiani, se siamo in Cristo, nati di nuovo, non siamo più sotto la giustizia di Dio e la sua ira che sarà versato, perché fu versato su Cristo per noi. Ma siamo corretti da Lui e noi subiremo correzione del Padre. Ma sapete una cosa? Questo quinto punto, il sangue di Cristo porta un'autodisciplina agli uomini. Noi in questo che stiamo per fare possiamo autocorreggerci affinché il Signore non ci deve correggere domani. Perché prima o poi il Signore porterà quella correzione. Ma la scelta sta a noi, a quanto duro vogliamo che sia la lezione. Se possiamo autodisciplinarci e autocorreggerci con la sua parola e il suo spirito, magari non dovrò affrontare una certa difficoltà domani. Perché Dio mi ama abbastanza per correggermi. Ma la tavola del Signore è un ottimo momento per l'autodisciplina, dire: Signore, guardi in me se c'è qualche via di iniquità. Signore, correggi in me quello che non va bene. Vedi tu, parlami, Signore, in questo momento, che mi autocorreggo come figlio tuo. Versetto 27. Perciò chiunque mangi di questo pane o beve del calice del Signore indegnamente, non siamo mai degni, ma il modo deve essere degno. Non eravamo degni, non siamo degni, non saremo mai. E tante volte cosa succede nella cultura evangelica? Oh, oggi non lo prendo, mi astengo. Perché? Non sono a posto con il Signore oggi. Questo è completamente sbagliato. Questo serve per mettere a posto il nostro cuore con il Signore. Se il Signore ti ha dimostrato che quella persona con cui hai litigato, cioè non c'è pace, prega, metti a posto con il Signore, ricevi, e questa sera quando vai a casa chiama quella persona. La cena del Signore porta autodisciplina nella nostra vita ed è un momento nel quale possiamo mettere a posto le cose. Ora, versetto 28, ora ognuno esamini se stesso e così mangi del pane e beve del calice, poiché chi ne mangia e beve indegnamente mangia e beve giudizio contro se stesso, e non discernendo il corpo del Signore. Per questa ragione fra voi vi sono molti infermi e malati e molti muoiono. E questo è un versetto dove c'è anche contesa nella Chiesa, ma realmente frutto di scelte sbagliate posso morire. Se mi ubriaco e mi metto in macchina, muoio senza necessità, non dovevo morire. O se vado a letto con una persona e ricevo una malattia e muoio da quel... Cioè, Paolo dice, se tu non metti la tua vita a posto con il Signore, molti muoiono, molti vivono vite sprecate. E non dovrebbe essere così, fratelli. Perché la tavola del Signore ci incoraggia di stare vicino a Cristo Gesù. Perché se esaminiamo noi stessi, ci autocorreggiamo, non saremo poi corretti, non saremo giudicati dal Signore. Ma quando siamo giudicati, siamo corretti dal Signore, affinché non siamo condannati col mondo. Vedi, se io non mi correggo in questo momento, Dio mi correggerà domani, affinché io non sono condannato sotto l'ira di Dio con il mondo. Dio vuole che stiamo vicini a sé. Versetto 33-34, Paolo dice: pertanto, fratelli miei, riunendovi per mangiare, aspettatevi gli uni gli altri. E se qualcuno ha fame, mangiate a casa. Così non facciamo un momento di caos con i liti e l'ospitalità e qua e là, e diventa una distrazione alla priorità, il nostro cuore con il Signore. Mangiate a casa affinché non vi riuniate per attirarvi un giudizio. Or quanto alle altre cose, le sistemerò quando verrò. Un po' come in questi 11 capitoli, Paolo dice: basta e avanza. Ci sono altre cose da dirvi, molti altri problemi da correggere, ma quando arrivo ne parlerò e ne parleremo. Preghiamo, Signore, grazie per questo tempo insieme. Anche se siamo andati al tardi un po', perché forse ho parlato troppo, chiedo perdono ai miei fratelli, ma Signore, penso che un altro 10 minuti ce l'abbiamo per avere comunione con Te, per fare business con Te, Signore. E business voglio dire trattare cose serie con Te. Signore, vogliamo in questo quinto punto della Santa Cena essere autodisciplinati. Vogliamo autocorreggerci, Signore, affinché Tu non devi correggerci domani. Perché lo farai, perché ci ami. Sì, non siamo più destinati all'ira di Dio se siamo in Cristo Gesù. Ma, Signore, una correzione da Te, sì, perché ci ami. Ci ami come siamo. ma ci ami troppo per lasciarci così. Signore, parlaci questa sera in questo canto di adorazione, che possiamo fare un po' di introspezione affinché, Signore, noi mettiamo alla luce quei angoli del nostro cuore ancora che stanno al buio. Signore, siamo nati di nuovo se siamo in te, ma vogliamo permettere più della tua luce ad illuminare più aree della nostra vita. Nel nome di Gesù preghiamo. Amen. Amen.
1: Ma ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
3: Dalle tenebre alla luce. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 9, versi 1 a 12. Passando vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. I suoi discepoli lo interrogarono dicendo: «Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?» E Gesù rispose: «Né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è così affinché le opere di Dio siano manifestate in lui. Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno. La notte viene in cui nessuno può operare. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo». Detto questo, sputò in terra, fece del fango con la saliva e ne spalmò gli occhi del cieco e gli disse: «Va, lavati nella vasca di Siloe», che significa mandato. Egli dunque andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Perciò i vicini e quelli che l'avevano visto prima, mentre era mendicante, dicevano: «Non è questo colui che stava seduto a chiedere l'elemosina?» Alcuni dicevano: «È lui». Altri dicevano: «No, ma gli somiglia». Egli diceva: «Sono io». Allora essi gli domandarono: «Ma com'è che ti sono stati aperti gli occhi?» Egli rispose: «Quell'uomo, che si chiama Gesù, fece del fango me ne spiegò.

Nelle strade di Gerusalemme non era infrequente trovare persone affette da malattie croniche che, non potendo lavorare, erano costretti a vivere di elemosina. In questo caso Gesù e i suoi discepoli si imbatterono in un uomo che aveva una malattia congenita, era cieco fin dalla nascita. La presenza della sofferenza nel mondo solleva da sempre molti interrogativi. I discepoli di Gesù dimostrarono di essere influenzati dalla teoria popolare nel giudaismo di allora, secondo cui ogni malattia sia conseguenza di un peccato personale. Alcuni erano addirittura convinti che un bimbo potesse già peccare mentre si trovava nel grembo di sua madre. Da questi pensieri derivò la loro domanda. Chissà quanti discorsi del genere aveva sentito quel cieco nella sua vita. Purtroppo, questo genere di pensieri non fa altro che inasprire ancora di più la vita di chi si trova a convivere con la disabilità e mostrano quanto gli uomini siano arroganti, pensando di avere dei meriti davanti a Dio, invece di essere riconoscenti per la loro buona salute. La risposta di Gesù tolse però ogni dubbio in proposito. Non era colpa sua né dei suoi genitori. Gesù sapeva bene che la sofferenza e la morte sono in effetti nel mondo a causa del peccato, ma ciò non significa che siano sempre la diretta conseguenza del peccato del singolo. Piuttosto la presenza della sofferenza faceva emergere il bisogno di redenzione dell'uomo e Gesù era venuto proprio per soddisfare quel bisogno. Per Gesù era quindi ancora una volta un'opportunità per dimostrare la sua potenza, la potenza di Dio all'opera, per illuminare il cammino dell'uomo in un mondo di tenebre, per mostrare che c'era una speranza, che c'era una soluzione alle sofferenze in cui l'umanità si trovava a causa della presenza del peccato nel mondo. Gesù era nel mondo proprio per quel motivo, per essere luce del mondo, per attrarre l'umanità verso quella luce, e la sua presenza era caratterizzata da un senso di urgenza per la sua missione, perché sapeva che il tempo del suo ministero terreno visibile era limitato e che pochi mesi dopo avrebbe dato la sua vita sulla croce per l'umanità. Ma molti di coloro che lo avevano incontrato sarebbero ripiombati nelle tenebre, ignari di aver incontrato il Figlio di Dio. Era per lui importante illuminarli con la sua presenza e la sua opera, affinché anche dopo la sua morte molti di loro avessero potuto credere in lui. Spinto da quel senso di urgenza, Gesù spostò l'attenzione sul cieco e lo guarì nel modo singolare che abbiamo appena letto. Gesù poteva agire anche in modo diverso, avrebbe anche potuto guarirlo istantaneamente, ma scelse di usare del fango preparato con la sua saliva per guarire quell'uomo e richiese una sua azione. Diede infatti qualcosa di se stesso a quell'uomo e poi lo mandò a lavarsi alla vasca di Siloe, e la parola Siloe significava proprio mandato, invitandolo in qualche modo a esercitare la sua fede. Quanti con un po' di fango negli occhi avrebbero creduto di poter guarire? Quanti sarebbero andati fino alla vasca di Siloe a lavarsi? Ma quell'uomo era cieco dalla nascita e non aveva nessuna speranza. Così si aggrappò alle parole di Gesù ed ubbidì a quanto era stato richiesto. La guarigione di quell'uomo causò stupore e perplessità in coloro che lo conoscevano. Sembrava loro incredibile che potesse essere davvero lui. Sapevano che era sempre stato cieco. Come mai ora ci vedeva? Quell'uomo ebbe così la possibilità di testimoniare di ciò che Gesù aveva fatto nella sua vita, ebbe la possibilità di rendere testimonianza alla luce e attirare così altre persone verso la luce. Infatti alla fine essi erano curiosi di incontrare colui che aveva fatto una cosa del genere e gli chiesero: dov'è costui? Ma a quel punto Gesù si era già allontanato da quel luogo. Quel cieco era passato dalle tenebre alla luce. Gesù si era rivelato a lui e gli aveva chiesto di avere fiducia, compiendo un gesto che avrebbe potuto suscitare perplessità. Ma egli aveva avuto fede in Gesù, aveva obbedito alla sua voce e aveva recuperato la vista, e ora poteva testimoniare agli altri della luce che Gesù aveva portato nella sua vita. Tutti gli esseri umani, pur non essendo fisicamente ciechi, vivono nelle tenebre e non si rendono conto che Gesù ha una soluzione al peccato dell'uomo e alle conseguenze del peccato. Egli ha risolto addirittura il problema della morte, dandoci di poter avere vita eterna. Ma come fece quel cieco, dobbiamo credere alla sua parola, riporre la nostra fede in lui per ottenere la vita eterna. Se ci affideremo a lui, anche noi passeremo dalle tenebre alla luce.

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.
2: E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo spirito. Matteo 27, 50. Matteo ci dice che Gesù gridò a gran voce prima di morire. Secondo il brano parallelo di Giovanni 19, 30, prima di rendere lo spirito, Gesù disse una breve frase molto significativa. Tutto è compiuto. Compiuto, ovvero completo, finito. Quel momento dava completezza a tutta l'opera di Gesù. Molti si avvicinano alla figura di Gesù, affascinati dai suoi insegnamenti, dalle sue parabole, ma ignorano il significato della morte di Gesù. Avvicinarsi agli insegnamenti di Gesù senza considerare la sua opera di redenzione non ha senso. Gesù non è un maestro saggio tra tanti altri maestri saggi di cui ricordare qualche famoso aforisma. Egli è venuto per salvare l'umanità. La sua morte e la sua risurrezione sono il culmine del suo ministero. Perché Gesù ha affrontato tutto questo se poteva evitarlo? Perché si è lasciato arrestare quando poteva combattere? Perché non è sceso dalla croce quando tutti lo sfidavano a farlo? Perché doveva andare fino in fondo per compiere ogni cosa per la nostra salvezza? Ma salvezza da cosa? Tutta la Bibbia, fin dall'inizio, ci racconta la storia di un Dio che ha preparato un pianeta per donarlo all'uomo. Infatti tutto ciò che esiste sulla terra è sottoposto all'uomo. Ma fin dalle prime pagine della Bibbia sappiamo che l'uomo si è ribellato a Dio. E da quel momento le cose sono andate male, molto male. La relazione tra Dio e l'uomo si è interrotta a causa di quella ribellione. E i risultati di tutto ciò lo abbiamo sotto i nostri occhi ogni giorno: morte, sofferenza e disperazione. Ma Dio ama le sue creature e vuole ripristinare quella relazione con loro. Essi non vogliono avere una relazione con Lui, anzi, molti non credono neppure che Lui esista. Eppure, Lui ama le sue creature e ha provveduto un modo per ripristinare quella relazione. Dio aveva detto all'uomo che il peccato avrebbe causato la sua morte, e in effetti nessuno può negare che tutti gli uomini siano destinati a morire. Ma la Bibbia ci dice che Dio non ha abbandonato completamente l'uomo, perché egli vuole che gli uomini siano riconciliati con lui e abbiano vita eterna. Dio ha quindi provveduto un mezzo di salvezza, un mezzo attraverso il quale gli esseri umani possano essere riconciliati con Dio e avere vita eterna. Egli ha provveduto un Salvatore che ha dato la sua vita per loro, morendo al loro posto, e Gesù ha promesso che chiunque avesse creduto in lui, e quindi nella sua opera di salvezza, avrebbe avuto vita eterna. Ecco perché Gesù non si è tirato indietro quel giorno. Ha dato la sua vita affinché noi potessimo avere vita eterna. In Matteo 20, 28 avevamo letto queste parole di Gesù: il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. La vita di Gesù è stata data per riscattare la vita di molti altri. E chi sono questi molti altri? Sono tutti coloro che credono a ciò che lui ha detto e ha fatto, tutti coloro che credono che quel sacrificio di Gesù non sia stato inutile, ma sia stato pienamente sufficiente per riscattare le loro vite. E tu, hai compreso ciò che Gesù ha fatto quel giorno per te? Il testo di Matteo non ci dice semplicemente che Gesù morì, ma ci dice che rese lo spirito. Si tratta di un'espressione interessante che evidenzia il controllo di Gesù anche su quel momento. Egli sapeva esattamente che quello sarebbe stato il suo ultimo respiro. In Giovanni 10, versetto 18, leggiamo ciò che Gesù aveva detto a proposito della sua vita: nessuno me la toglie, ma la offro da me stesso, perché ho il potere di offrirla e ho il potere di riprenderla di nuovo. E chi ha un potere simile se non Dio stesso? In quel momento egli stava proprio offrendo volontariamente la sua vita per riprendersela di nuovo attraverso la risurrezione. E mentre Gesù rendeva lo spirito, quel momento importante della storia dell'umanità fu sottolineato da alcuni segni particolari. Ed ecco, la cortina del tempio si squarciò in due, da cima a fondo, la terra tremò, le rocce si schiantarono, le tombe si aprirono e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono e, usciti dai sepolcri, dopo la risurrezione di lui, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Matteo 27, versetti 51 a 53. In quei momenti e nei giorni seguenti c'erano stati segni che avrebbero dovuto fare riflettere gli abitanti di Gerusalemme. Innanzitutto c'erano state le strane tenebre che avevano accompagnato in pieno giorno le ultime ore di Gesù sulla croce, come avevamo letto nello scorso episodio in Matteo 27, 54. Quelle tenebre avevano sottolineato l'ora più oscura dell'umanità, quella in cui gli uomini avevano trattato il loro Salvatore come un criminale, mentre lui stava portando i loro peccati su di sé. Poi Matteo descrive un terremoto piuttosto forte e la cortina del Tempio che si squarciò nel momento in cui Gesù spirò. E anche questo è significativo. Gesù aveva detto che quel Tempio sarebbe presto stato distrutto e quella cortina che si squarciava rendendo di fatto pubblico l'accesso al luogo santissimo e poteva proprio simbolizzare l'abbandono imminente del Tempio da parte di Dio. In seguito nel Nuovo Testamento, nella lettera agli Ebrei, nel capitolo 9 e 10, verrà anche spiegato il motivo per cui un tempio fisico di quel tipo fosse figura di quello vero, quello invisibile. Nel luogo santissimo entrava solo il sommo sacerdote, una volta all'anno, con sangue di un sacrificio espiatorio. Ma Gesù era il sommo sacerdote definitivo che era entrato nel vero luogo santissimo, invisibile, alla presenza del Padre, essendo lui stesso il sacrificio definitivo per i peccati degli uomini. Ma soprattutto Matteo dice che poi si aprirono alcune tombe e addirittura ci furono dei morti che risuscitarono. Come abbiamo letto, dice che entrarono in città, quindi per qualche tempo dopo la risurrezione di Gesù apparvero a molti. Si tratta quindi dell'anticipazione nella narrazione di un evento avvenuto probabilmente nei giorni seguenti, dopo la risurrezione di Gesù. La parola santi che Matteo utilizzò era spesso usata per indicare persone devote a Dio. Visto che i loro corpi erano ancora nelle tombe lì vicino, non si può trattare di persone dell'antichità, come alcuni hanno ipotizzato, ma semplicemente di persone devote a Dio e probabilmente anche discepoli dello stesso Gesù che erano morti di recente. Il testo ci dice che essi risuscitarono e entrarono in città dopo la risurrezione di Gesù. Come dicevo, probabilmente qui Matteo sta semplicemente anticipando nella narrazione la risurrezione di questi individui, anche se essa è in effetti avvenuta nei giorni seguenti, in corrispondenza della risurrezione di Gesù. Sembra infatti un segno che in qualche modo doveva celebrare la vittoria di Gesù sulla morte, attraverso la risurrezione, non solo per se stesso, ma per tutti coloro che erano devoti al Dio vivente e vero. Il testo di Matteo ci dà pochi dettagli. Non ci dice per quanto tempo queste persone furono viste in città. Non ci dice se si trattò di una risurrezione temporanea e che queste persone sarebbero poi morte di nuovo in attesa della risurrezione finale. Insomma, un po' come accadde a Lazzaro. Oppure se per loro si trattò già di una risurrezione definitiva in corrispondenza di quella di Gesù e quindi ascesero anche loro, come ascese Gesù in una dimensione non visibile, per poi tornare con lui al suo ritorno. Tra gli studiosi esistono entrambe le posizioni e personalmente non entro nel merito, perché non mi piace speculare su cose che non sono evidenti dal testo biblico e comunque non cambierebbero nulla per quanto riguarda la mia fede. Ciò che è certo è che si tratta di un segno importante che associa la risurrezione di Gesù alla risurrezione di altri esseri umani. In un certo senso anticipa ciò che attende ognuno di noi nell'ultimo giorno se crediamo in Lui. Gesù aveva infatti detto in Giovanni 6,40 «Poiché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno». Proseguiamo la lettura. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, visto il terremoto e le cose avvenute, furono presi da grande spavento e dissero: veramente costui era figlio di Dio. Matteo 27, 54. L'evangelista Matteo si sofferma su un gruppo di guardie capeggiate da un centurione, quindi dei gentili, persone non israelite. È piuttosto significativo che siano stati degli stranieri i primi a riconoscere che stava accadendo qualcosa di speciale, che quell'uomo che era appena morto sotto i loro occhi dovesse essere speciale. Veramente, costui era figlio di Dio. L'espressione figlio di Dio è un'espressione più complessa di quanto si creda. Come cristiani, noi crediamo certamente nella divinità di Gesù, ma la divinità di Gesù non si basa semplicemente su questa espressione come alcuni tendono a pensare. Leggendo il resto del Nuovo Testamento ci si rende conto del fatto che in seguito i discepoli di Gesù avrebbero compreso la natura divina del loro maestro al punto che cominciarono ad invocarlo in preghiera, proprio come ci si rivolge a Dio stesso. Si guardi ad esempio Atti 7:59. Ma l'espressione figlio di Dio in sé non fu sufficiente a portarli a pensare alla divinità di Gesù. Infatti questa espressione richiama concetti diversi in base alle varie culture. Tra gli ebrei l'espressione figlio di Dio non richiamava necessariamente un concetto di divinità in senso stretto. Infatti poteva essere usata per riferirsi a creature angeliche, ma anche come viene utilizzata spesso anche nei Vangeli per riferirsi proprio al Messia discendente del re Davide, basandosi sul Salmo 2, in cui il re di Israele viene appunto dichiarato da Dio come suo figlio. Il centurione, però, aveva una cultura greco-romana e in quella cultura l'espressione figlio di Dio veniva utilizzata, ad esempio, anche per indicare Cesare. Una cosa è certa, il centurione e gli altri soldati con lui utilizzarono un'espressione così forte perché percepirono di trovarsi davanti a qualcuno che non era un uomo come tutti gli altri. Quel centurione aveva probabilmente assistito a tantissime esecuzioni prima di quella e aveva visto quindi morire tanti uomini sotto i suoi occhi. Ma il modo in cui Gesù morì, il suo modo di spirare, le tenebre, il terremoto, dovettero convincere lui e quelli che erano con lui che quell'uomo avesse una natura speciale, una natura in qualche modo collegata alla divinità. Come avevamo detto, c'erano stati segni che avevano accompagnato il momento in cui Gesù era spirato. Possiamo pensare che quegli eventi portarono anche in seguito molte persone a riflettere seriamente, soprattutto dopo la resurrezione di Gesù. Leggendo il libro degli Atti degli Apostoli sappiamo che molte persone si convertirono in Gerusalemme da Pentecoste in poi tramite la predicazione degli Apostoli. E può essere che quei segni prepararono il terreno alla predicazione degli Apostoli. Ma trovo significativo che in prima battuta, di fronte a quegli eventi, i primi a pensare che Gesù non fosse un uomo come tutti gli altri furono dei soldati romani, dei pagani. Mentre i capi religiosi si erano presi gioco di Gesù fino alla fine, furono proprio coloro che sembravano i più lontani dal re dei giudei a capire quanto Gesù fosse speciale. Grazie a Dio da allora fino ad oggi milioni e milioni di persone in tutto il mondo si sono uniti a quel centurione e agli altri soldati nel riconoscere che quel giorno sulla croce non morì un uomo come tutti gli altri. Era qualcuno di veramente speciale che stava dando la sua vita per ognuno di noi. Come scriverà in seguito Paolo ai Colossesi, capitolo 2, versetti 9 e 10, riferendosi proprio a Gesù il Messia, in lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità e voi avete tutto pienamente in Lui, che è il capo di ogni principato e di ogni potenza. Sì, ogni creatura è sottoposta a Colui che quel giorno depose la sua vita per poi riprendersela. Chi ha il potere di fare una cosa simile, se non Dio stesso, che si è fatto uomo e ha camminato in mezzo a noi? E tu hai compreso ciò che Gesù ha fatto quel giorno affinché anche tu potessi avere vita eterna. Grazie a tutti per l'attenzione. Alla prossima.
0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Ed eccoci anche oggi in compagnia del nostro amico sociologo dottor Gianfranco Giuni. Ciao Gianfranco, bentornato.
2: Grazie Gianfranco, buongiorno a tutti.
0: Bene, allora siamo di nuovo alle prese con diciamo le nostre conversazioni riguardanti i problemi legati alle dipendenze. E la volta scorsa ci stavamo chiedendo, ecco, che cosa implichi, che cosa comporti il fatto di curarsi, di prendersi cura di qualcuno che è malato, appunto, fra virgolette, di una o più dipendenze. Ci siamo appunto interrogati riguardo alle implicazioni di questo tipo di aiuto e oggi vorrei chiederti allora, Gianfranco, ecco, se nel voler essere di aiuto a qualcuno in queste condizioni, pur partendo ovviamente da e con ottime intenzioni, si può provocare invece qualche danno, qualche peggioramento, ecco, e se sì, qual è, diciamo, il più comune fra questi danni possibili?
2: Una precisazione prima per chiarezza, ricordiamoci che le dipendenze non sono classificabili tra quelle che normalmente chiamiamo malattie, nel senso che derivano da scelte di comportamenti sbagliati, quindi sono una malattia, se vogliamo, una devianza del comportamento e non una malattia dal punto di vista di disturbo organico o dovute ad altre infezioni di altro tipo, genetiche o così via. Mm-hmm. Questo per chiarire il concetto, perché è senz'altro una malattia nel senso di una disfunzione del comportamento, eccetera, se vogliamo una malattia del comportamento, ma non è una malattia dal punto di vista genetico, fisico e così via. Senz'altro possiamo creare dei danni quando vogliamo aiutare le persone e le aiutiamo in un modo che non è corretto. Il danno più comune è che si interviene per aiutare queste persone su quelle che sono le loro sensazioni e non su quello che è un loro bisogno reale. Cosa intendo dire? Che si aiuta la persona solitamente o molto spesso a sentirsi bene, ma non la si aiuta a modificare quegli aspetti del suo comportamento che la possono portare a stare bene, cioè a cambiare il suo stato di dipendenza. Di fatto vengono intraprese dei comportamenti che al posto di portare la persona a un cambiamento si porta a una perpetuazione del suo stato. Sì. Facciamo un esempio per chiarire la cosa e prendiamo l'esempio di una grande dipendenza, perché questo ci aiuta a comprendere meglio il meccanismo, che può essere una dipendenza da sostanze stupefacenti. Quando noi ci troviamo di fronte a una persona che usa droghe e ci chiede dei soldi o un aiuto per procurarsi la droga perché sta male, noi possiamo intervenire sul suo sintomo, cioè poverino sta male, lo devo aiutare a non sentirsi così male, quindi gli do dei soldi perché ha bisogno della droga. Oppure posso dire no, i soldi non te li do perché il tuo bisogno primario non è la droga ma sono i problemi che stanno alla fonte. Se io ti do i soldi ti aiuto a continuare a drogarti, mentre se io ti aiuto in un altro modo ti aiuto a togliere questa tua questo tuo stato di bisogno, questa tua dipendenza. Quindi in un caso io do un aiuto che con tutta la buona volontà, ma che è sbagliato perché aiuto la persona a continuare in questa sua dipendenza. Nell'altro caso è un aiuto molto più difficile, molto più impegnativo da tanti punti di vista, ma che aiuta la persona a cambiare e a uscire da questa sua dipendenza.
0: Certo. Penso che fra i tipi di aiuto che si possono dare a persone che appunto soffrono di queste disfunzioni, come ne hai catalogate poco fa tu in qualche maniera, c'è anche quello di coprire un po' a volte queste disfunzioni o queste dipendenze in ogni caso. Allora, il fatto di coprire queste dipendenze, diciamo, può essere sempre controproducente, oppure ci sono anche degli aspetti positivi in un atteggiamento del genere da parte di chi vuole aiutare?
2: Senz'altro l'aspetto positivo è quello di non buttare la persona in pasto ai lupi, come tante volte si dice, certo. O non di buttarla fuori, scartarla, emarginarla e così via. Quindi il fatto di cercare di coprire, di nascondere, di proteggere la persona da alcune delle conseguenze del suo comportamento può essere un aiuto interessante e da perseguire, ma dobbiamo tenere presente quello che ne è il risultato. E questo è l'aspetto che può diventare negativo. Cioè il mio aiuto di copertura, la mia copertura, il mio proteggere la persona dalle conseguenze del suo comportamento, aiuta la persona a cambiare, a modificare il suo comportamento o l'aiuta a rimanerci dentro? Questo è la grande domanda, la grande attenzione che dobbiamo fare. Perché se una persona, prendiamo la dipendenza dal gioco, quindi la persona si indebita per gioco, io posso dire ok, ti vengo incontro, ti pago i debiti e teniamo la cosa diciamo nascosta, nel senso non lo diciamo a tutti, io ti aiuto a pagare i debiti. Se questo porta la persona a non giocare più, a uscire da questa sua dipendenza, questo è un aiuto, una copertura che è utile, è buona, mm-hmm. è un gesto di amore. Ma se il fatto di coprirgli i debiti porta la persona a dire beh, tanto c'è sempre qualcuno che mi paga i debiti, quindi io posso continuare a farli, allora quello è un aiuto sbagliato, che non va bene, perché non aiuta effettivamente la persona.
0: Diventa una sorta di complicità in fin dei conti.
2: Esatto, è un po', se mi posso prendere un esempio biblico, il racconto di quando Pietro e Giovanni vanno al tempio e trovano una persona zoppa che chiedeva l'elemosina. Chiedeva dei soldi che era un suo bisogno per la sopravvivenza, ma non era il suo bisogno primario. Il suo bisogno primario era il fatto che aveva bisogno di soldi perché non lavorava, perché era zoppo. Pietro e Giovanni non intervengono dando dei soldi che gli avrebbe portato il giorno dopo a essere ancora lì a chiedere soldi, ma cercano di andare alla radice del problema dicendo guarda, i soldi non te ne diamo, non ce ne abbiamo, ma ti diamo una cosa più importante, cioè ti mettiamo in condizioni di non dover più chiedere elemosina. E quindi senz'altro molto più impegnativo, perché la persona da quel giorno lì ha dovuto incominciare a lavorare,
0: non poteva più vivere
2: nello stesso modo, un cambiamento profondo, ma sono andato a vedere qual era il problema di base che portava la persona a chiedere l'elemosina. Tante volte dobbiamo fare la stessa cosa, il soddisfare il bisogno superficiale non porta a risolvere il problema, porta soltanto a perpetuare quel comportamento. E questo è il problema di un aiuto portato avanti in un modo sbagliato. Dobbiamo vedere bene qual è il risultato dell'aiuto che noi forniamo.
0: E comunque chi aiuta o chi vuole aiutare in qualche maniera deve pensare molto bene al modo e ai modi, ai metodi che intende utilizzare nell'andare incontro a una persona che ha qualche problema di dipendenza, in sostanza, perché altrimenti, come giustamente sottolineavi tu, è possibile fare qualcosa di dannoso, di sbagliato, pur pensando di aiutare o pur volendo aiutare chi è nel problema, insomma.
2: Bene,
0: Gianfranco, grazie per questa interazione di oggi, ci risentiamo su questo argomento magari la prossima volta e approfondiremo sicuramente altri aspetti, perché sono tanti gli aspetti collegati all'aiuto a persone che soffrono di dipendenza, quindi grazie per il tuo intervento e a risentirci presto.
2: D'accordo, a risentirci.
1: Avete ascoltato?
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
1: Non vi lascerò orfani, tornerò da voi. Dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 14, versetto 18.
2: Si può diventare orfani in due modi. Alcuni lo diventano quando muoiono i genitori, altri in effetti lo diventano quando i genitori divorziano. Altri ancora si sentono orfani per la non disponibilità emozionale dei genitori. Quando ti sei sentito trascurato, abbandonato o oltraggiato da persone che per te erano importanti, ecco, avrai potuto capire come ci si sente appunto ad essere orfani. È una triste esperienza di solitudine. Chi è orfano non è sicuro di poter affrontare relazioni intime e ha difficoltà ad avere fiducia negli altri. Le esperienze di abbandono ci lasciano pieni di malinconia e di paura. Gesù capisce l'acuta sofferenza degli orfani. A quella sofferenza profonda viene incontro con una promessa di relazione. Non vi lascerò orfani, dice Gesù. Non vi abbandonerò, non rimarrete senza una famiglia, perché io verrò da voi. In Gesù vediamo assai chiaramente l'attenzione e la disponibilità che Dio ha per noi quando ci sentiamo abbandonati o trascurati. Dio rispetta le nostre necessità e risponde al nostro desiderio di avere delle relazioni. Dio ci invita ad uscire dalle relazioni lacerate e distorte della nostra personale situazione di orfani e a entrare nella comunità e nella comunione della sua famiglia. Ecco, allora, se gli apparteniamo, se apparteniamo alla sua famiglia, non siamo più orfani, ma siamo gli amati figli di Dio.
1: Signore, so cosa vuol dire essere orfani. So che cosa sia l'abbandono. Grazie perché capisci la paura della separazione. Grazie perché capisci il mio bisogno della tua presenza. Ti prego, entra nella mia vita. La tua presenza sia con me oggi.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Ogni mattina Connie apre la porta della stanza di Diana per iniziare la lunga routine di esercizi e toeletta della sua amica gravemente paralizzata. I raggi del sole entrano attraverso le persiane, inondando la stanza di luce morbida e dorata. Le pieghe delle coperte non si sono mosse da quando Connie le ha rimboccate a Diana la sera prima. Eppure lei può dire che la sua amica è sveglia da un po'. «Sei pronta ad alzarti?» «No, non ancora», da sotto le coperte proviene la debole risposta. Connie sospira, sorride e accosta la porta. La storia si ripete ogni mattina nell'appartamento di Connie e Diana. La routine cambia raramente. È metà mattinata quando Diana è pronta ad essere seduta nella sedia a rotelle. Ma quelle lunghe ore a letto hanno un significato. Nel suo tranquillo santuario, Diana gira lentamente la testa sul guanciale verso la mensola sulla parete. Passa in rassegna con lo sguardo ogni cartolina e ogni altra richiesta di preghiera. Ogni foto, ogni pezzettino di carta appeso in fila con cura. Il silenzio è rotto da Diana che inizia a bisbigliare. Sta pregando. Qualcuno potrebbe guardare Diana, immobile e rigida, e scuotere la testa. Deve essere sempre imboccata, spinta dovunque. Le limitazioni della sclerosi multipla aumentano ogni anno. Le sue dita sono storte e rigide, la voce è appena un sussurro. Qualcuno potrebbe guardarla e dire «Che peccato, la sua vita non ha senso, non può far nulla». Ma Diana ha fiducia, è convinta che la sua vita sia significativa, le sue preghiere contano. Lei sposta le montagne che bloccano il sentiero dei missionari, aiuta ad aprire gli occhi dei ciechi spirituali nell'Asia meridionale, caccia indietro il regno delle tenebre che oscura le vie e le strade delle bande a Los Angeles. Aiuta madri senza tetto, genitori single, bambini maltrattati, adolescenti scoraggiati, ragazzi handicappati, anziani dimenticati che stanno morendo nell'ospizio vicino a casa sua. Diana è in prima linea nel portare avanti l'Evangelo di Cristo, sostenere i santi indeboliti dalle prove, ispirare credenti dubbiosi, dare forza ad altri combattenti in preghiera, deliziando così il suo Signore e Salvatore. Questa donna mite e tranquilla comprende quale sia il proprio posto nel mondo. Non importa se altri possono non riconoscere la sua importanza nel grande palcoscenico della vita. Infatti, lei non è diversa da Emily in Our Town, che scrive il proprio indirizzo così: Grover's Corners, New Hampshire, Stati Uniti d'America, emisfero occidentale, pianeta Terra, sistema solare, universo, mente di Dio. La mente di Dio, questo è l'obiettivo maggiore che tu possa raggiungere. Che tu stia seduto ad una macchina da scrivere, alla guida di un autobus, in un banco di scuola, a tavola, o che tu giaccia a letto e preghi. La tua vita è nascosta in Cristo. Arricchisci la sua eredità. Sei il suo ambasciatore. In lui la tua vita ha spessore, un significato e uno scopo, qualunque cosa tu faccia. Qualcuno ha detto: lo scopo di questa vita è di diventare la persona che Dio può amare perfettamente, di soddisfare la sua sete d'amore. Essere un protagonista nell'opera di Dio e non uno spettatore, il cantante più che la canzone. Faremmo meglio a smettere di cercare di evadere da questa responsabilità. La mia preghiera è che con le mie riflessioni tu possa scoprire il significato che hai sempre avuto come figlio del Re. Puoi non essere capace di comprendere il significato di ogni fatto, ma puoi sempre sapere che ogni fatto è significativo e tu hai significato.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Ora vi racconto qualche cosa di mio, molto personale, e che vi aprirà anche un piccolo spiraglio sulla mia personalità. Non è che tutto in casa nostra vada sempre sulle ruote ben oliate, ci sono a volte delle interruzioni, delle irritazioni, degli imprevisti spiacevoli, e ci sono poi anche pensieri per situazioni delicate e anche a volte delle cose che riguardano le finanze, come dei grossi conti da pagare. Ultimamente ho avuto molte ragioni per essere preoccupata e tesa. Perfino la notte non riuscivo bene a dormire, mi rigiravo nel letto come un'anima in pena, finché, per non disturbare oltre mio marito che riposava tranquillamente, e anche forse un pochino per sentirmi supereroica e super martire, mi alzavo e mi mettevo nel soggiorno a leggere un libro o a scrivere una lettera. Naturalmente il giorno dopo era mezza imbambolata e rimbambita dalla stanchezza e incapace di funzionare bene. Dopo un po' di tempo però ho cominciato a pensare seriamente che non stavo facendo bene, che la mia situazione non era giusta, che dovevo risolverla, dato che non ero né malata né esaurita. Ho cominciato a non bere né caffè né tè dopo una certa ora, e so che sono degli eccitanti, perciò certamente era meglio farne a meno. Ho eliminato anche qualche elemento che poteva causare la mia mancanza di sonno, ma in fondo sapevo che non era una questione né di caffè né di tè, e che c'erano delle ragioni profonde ed erano delle ragioni spirituali, e perciò mi sono dovuta trovare una soluzione spirituale. Mi sono andata a rileggere alcuni passi della Bibbia che conoscevo già bene, ma che un po' avevo messo nel dimenticatoio. Per esempio un versetto nel Vangelo di Matteo che dice: non siate ansiosi dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo. A volte ci si domanda: e come si pagherà ancora l'affitto, e come si farà con le bollette della luce, eccetera eccetera. Però il Signore dice: non siate ansiosi del domani. E lo stesso lo ripete San Paolo nella sua lettera ai Filippesi. Quando Dio dice qualche cosa, è la parola di Dio, la Bibbia è la sua parola, bisogna prenderlo sul serio e se mi ordina qualche cosa devo ubbidire. Se non ubbidisco, pecco. E infatti i peccati non sono solamente mentire, rubare, commettere adulterio, sono tutte le disubbidienze che posso fare a Dio. Se pecco, divento infelice. E perciò l'unica maniera per liberarmi dalla situazione è mettermi seriamente davanti al Signore e confessare che ho sbagliato e che desidero abbandonare il mio atteggiamento. È semplice. E perciò ho fatto così, ho detto al Signore che preoccupandomi stavo peccando e stavo offendendolo e che facevo male e che Lui mi doveva aiutare a non peccare più con le mie preoccupazioni. Però non bastava. Ogni tanto le cose, i pensieri ritornavano e ho capito un'altra cosa. Ho capito che dovevo imparare a trasformare le mie preoccupazioni in preghiere per gli altri o anche per me stessa, in suppliche, cioè in richieste continuate e in ringraziamenti. Come faccio? È abbastanza semplice. Per esempio, mi viene in mente che un mio nipotino non sta bene, oppure che una certa persona sta mostrando dei lati di carattere che non vanno bene. Mi metto davanti ad una scelta. Mi posso preoccupare senza cambiare nulla. Oppure immediatamente mi metto a pregare per quella persona, per quel bambino, per quel nipotino e prego specificatamente e scarico il problema sul Signore. E certamente li aiuto molto di più che preoccupandomi. Funziona? Certo che funziona. Quello che Dio promette è che la pace di Dio, che è al di sopra di ogni cosa comprensibile, conserverà i nostri cuori e i nostri pensieri, cioè emozioni, mente e preoccupazioni, in Cristo Gesù. Provateci se qualche volta vi siate prendere dall'ansia e vedrete che funziona.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Giona capitolo 1 versetti 1 e 2. La parola del Signore fu rivolta a Giona in questi termini: alzati, va a Ninive, la gran città, e proclama contro di lei che la loro malvagità è salita fino a me. Il titolo del commento di oggi è Giona e Ninive. Giona, ricevuto da Dio l'ordine di andare a Ninive per annunciare l'imminente giudizio di Dio, è indietreggiato ed è fuggito lontano dalla presenza del Signore. Forse ha pensato: come posso io, che sono un ebreo, presentarmi a quella popolosa e ricca città pagana e predicare contro i suoi abitanti? Dire loro che a causa della loro malvagità Dio li condannava e che dopo 40 giorni li avrebbe sterminati? E se si pentissero, che figura farei? Anche il cristiano in questo mondo peccatore ha il compito di proclamare che il giudizio di Dio è decretato. Come troviamo nel libro degli Atti, capitolo 17, versetti 30 e 31, Dio ora comanda agli uomini che tutti, in ogni luogo, si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti, risuscitandolo dai morti. Come Giona, anche noi a volte indietreggiamo davanti a questo compito che ci rende nemici del mondo. Ma se siamo convinti del terribile futuro destinato agli increduli, non possiamo non essere spinti ad avvertirli. Qualcuno potrebbe dire: se il giudizio deve venire, perché spaventare le persone in anticipo? Se è irrimediabile, lasciate che godano in pace quel poco che resta loro da vivere. Vi sono già abbastanza motivi di sofferenza in questo mondo. Ma facendo proclamare il suo prossimo giudizio, Dio agisce in grazia e spinge al pentimento. Gli abitanti di Ninive si ravvidero quando finalmente Giona andrò a predicare in quella città e la distruzione preannunciata non avvenne. Giona sapeva che Dio poteva fare grazia, ma non avendo amore per loro si irritò vedendo che la sua profezia di giudizio non si era adempiuta. Se il mondo ricevesse il Vangelo, tutti quelli che odono e credono il messaggio della grazia sarebbero salvati. Non cessiamo di trasmettere agli altri il messaggio della grazia di Dio e facciamolo con amore.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Vangelo di Giovanni, capitolo 18. Dette queste cose, Gesù uscì coi suoi discepoli di là dal torrente Chedron, dove era un orto, nel quale gli entrò coi suoi discepoli. Or Giuda, che lo tradiva, conosceva anch'egli quel luogo, perché Gesù s'era molte volte ritrovato là coi suoi discepoli. Giuda dunque prese la coorte e delle guardie mandate dai capi sacerdoti e dai farisei, venne con lanterne e torce ed armi. Onde Gesù, ben sapendo tutto quel che stava per accadere, uscì e chiese loro: «Chi cercate?» Egli risposero: «Gesù il Nazareno». Gesù disse loro: «Son io». E Giuda, che lo tradiva, era anch'egli là con loro. Come dunque ebbe detto loro: «Son io», indietreggiarono e caddero in terra. Egli dunque domandò loro di nuovo: «Chi cercate?» Ed essi risposero: «Gesù il Nazareno». Gesù rispose: «V'ho detto che son io. Se dunque cercate me, lasciate andar questi». E ciò affinché s'adempisse la parola che egli aveva detta di quelli che tu m'hai dato: «Non ne ho perduto alcuno». Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse e percosse il servo del sommo sacerdote e gli recise l'orecchio destro. Quel servo aveva nome Malco. Per il che Gesù disse a Pietro: «Rimetti la spada nel fodero, non berrò io il calice che il Padre mi ha dato?» La coorte dunque, il tribuno e le guardie dei giudei presero Gesù e lo legarono, e lo menarono prima da Anna, perché era suocero di Caiafa, il quale era sommo sacerdote di quell'anno. Or Caiafa era quello che aveva consigliato a giudei d'esser cosa utile che un uomo solo morisse per il popolo. Or Simon Pietro e un altro discepolo seguivano Gesù, e quel discepolo era noto al sommo sacerdote, ed entrò con Gesù nella corte del sommo sacerdote, ma Pietro stava di fuori alla porta. Allora quell'altro discepolo che era noto al sommo sacerdote uscì, parlò con la portinaia e fece entrare Pietro. La serva portinaia dunque disse a Pietro: «Non sei anche tu dei discepoli di quest'uomo?» Egli disse: «Non lo sono». Or i servi e le guardie avevano acceso un fuoco perché faceva freddo e stavano lì a scaldarsi, e anche Pietro stava con loro e si scaldava. Il sommo sacerdote dunque interrogò Gesù intorno ai suoi discepoli e alla sua dottrina. Gesù gli rispose: «Io ho parlato apertamente al mondo, ho sempre insegnato nelle sinagoghe e nel tempio dove tutti i giudei si radunano, e non ho detto nulla in segreto. Perché mi interroghi? Domanda a quelli che m'hanno udito quel che ho detto loro. Ecco, essi sanno le cose che ho detto». E come ebbe detto questo, una delle guardie che gli stava vicino dette uno schiaffo a Gesù dicendo: «Così rispondi tu al sommo sacerdote?» Gesù gli disse: «Se ho parlato male, dimostra il male che ho detto. Ma se ho parlato bene, perché mi percuoti?» Quindi Anna lo mandò legato a Caiafa, sommo sacerdote. Or Simon Pietro stava quivi a scaldarsi, e gli dissero: «Non sei anche tu uno dei suoi discepoli?» Ed egli lo negò e disse: «No, non lo sono». Uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio, disse: «Non t'ho io visto nell'orto con lui?» E Pietro da capo lo negò. E subito il gallo cantò. Poi da Caiafa menarono Gesù nel pretorio. Era mattina ed essi non entrarono nel pretorio per non contaminarsi e così poter mangiare la Pasqua. Pilato dunque uscì fuori verso di loro e domandò: «Quale accusa portate contro quest'uomo?» Essi risposero e gli dissero: «Se costui non fosse un malfattore, non te l'avremmo dato nelle mani». Pilato quindi disse loro: «Pigliatelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge». I giudei gli dissero: a noi non è lecito far morire alcuno. E ciò affinché si adempisse la parola che Gesù aveva detta, significando di qual morte doveva morire. Pilato dunque rientrò nel pretorio, chiamò Gesù e gli disse: sei tu il re dei giudei? Gesù gli rispose: dici tu questo di tuo, oppure altri te lo hanno detto di me? Pilato gli rispose: son io forse giudeo? La tua nazione e i capi sacerdoti t'hanno messo nelle mie mani. Che hai fatto? Gesù rispose: il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori combatterebbero perché io non fossi dato in mano dei giudei. Ma ora il mio regno non è di qui. Allora Pilato gli disse: ma dunque sei tu re? Gesù rispose: tu lo dici, io sono re. Io sono nato per questo e per questo son venuto nel mondo, per testimoniare della verità. Chiunque è per la verità ascolta la mia voce. Pilato gli disse: che cos'è la verità? E detto questo uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: io non trovo alcuna colpa in lui. Ma voi avete l'usanza che io vi liberi uno per la Pasqua. Volete dunque che vi liberi il re dei giudei? Allora gridarono di nuovo: non costui, ma Barabba. Or Barabba era un ladrone.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

eccoci ancora insieme, ancora una volta in compagnia per continuare la nostra passeggiata attraverso il libro più letto. Al microfono, come sempre, d'altra parte a quest'ora, su questa emittente, su questa frequenza che tu sei stato così gentile da scegliere al di sopra e al di là di tutte le altre, Maurizio, felice di essere in tua compagnia.

Naturalmente in apertura di trasmissione un grosso grazie va alla redazione, come sempre, anche se non lo dico sempre, però insomma come sempre sono grato. È un bel pezzettino tranquillo per cominciare, rilassante. Beh, veramente all'inizio di trasmissione non ci vuole qualcosa di là, ci vuole qualcosa di vibrante che ci dia l'energia per andare avanti, è vero? Quindi forse questa non è. No, non è una buona scelta, vero? No, anche a te piace, no, anche a me. Va bene, procediamo con la trasmissione vera e propria. Siamo alle prese con il libro del Levitico, un libro interessantissimo, pieno zeppo di principi, di lezioni, di insegnamenti, non tanto di eventi, non storie. Di quelle ce ne sono poche, a dire il vero, è più che altro un libro di indicazioni, di regole. E naturalmente noi appena sentiamo sta parola regole diciamo, mamma mia, no, di leggi ne abbiamo già a sufficienza, non ne vogliamo delle altre. Ovviamente nel libro del Levitico si parla di altre leggi, non quelle che ci dà il governo, è vero. Lezioni interessanti, diciamo spesso, che trascendono il tempo e lo spazio. Sono principi che, se li mettessimo in pratica, rivoluzionerebbero la vita della nostra società e ovviamente sarebbe una rivoluzione anche a livello personale. A dire il vero, la rivoluzione dovrebbe cominciare a livello personale, a livello interiore, perché insomma la società di chi è composta? È composta di tanti tu ed io, e se non avviene nessun cambiamento interiore in te ed in me, non avverrà neanche nella società. Siamo alle prese con il capitolo 23esimo di questo libro, un capitolo diverso dal precedente, diverso perché tratta delle feste del popolo di Israele. Le feste erano periodi di gioia e soltanto in una di loro si creava un'atmosfera piuttosto triste, nel giorno dell'espiazione, di cui abbiamo già parlato. Dio di solito non voleva che si presentasse a lui un popolo in lacrime, ma voleva un popolo gioioso, un popolo in festa. E se hai mai avuto occasione di osservare gli ebrei che danzano e cantano, questo ti sarà senz'altro apparso ovvio. I particolari di tutte queste feste si trovano altrove nella Bibbia, qui nel capitolo 23esimo

Nel libro del Levitico ci si limita ad elencarle e a spiegare in linee essenziali il loro significato. Allora, iniziamo col dire che c'erano sette feste, escludendo il sabato, che, come vedremo, era una cosa un po' particolare. Però il sabato è elencato per primo. Il sabato perché era particolare? Perché non era una festa annuale come le altre. Ma qui è incluso perché costituiva in pratica un modo di misurare il tempo. Il numero 7, quindi, è tanto importante in questo capitolo quanto lo è nel resto della Bibbia e soprattutto nell'ultimo libro della Bibbia, cioè l'Apocalisse. Il sabato è il settimo giorno della settimana. Poi vi sono le sette feste annuali. Si inizia con la Pentecoste, che è la festa della settimana dopo la Pasqua. Abbiamo poi il giorno dell'espiazione, celebrato nel decimo giorno del settimo mese dell'anno, e la festa dei tabernacoli, celebrata anch'essa nel settimo mese. Nel 25° capitolo avremo poi occasione di parlare dell'anno sabbatico e dell'anno del giubileo. Entrambi hanno a che fare col numero 7. Infine, durante il periodo pasquale, per 7 giorni si doveva mangiare pane azimo, cioè pane senza lievito. E durante la festa dei tabernacoli, gli israeliti dovevano abitare in capanne per 7 giorni. Ora, tutte queste feste avevano un duplice scopo, uno pratico e uno profetico. Cosa intendo dire? Servivano in primo luogo a portare insieme le 12 tribù, in modo che potessero godere della comunione, dello stare insieme e insieme adorare il Signore. Come era prescritto nel libro del Deuteronomio, tutti i maschi dovevano andare a Gerusalemme almeno 3 volte l'anno, alla festa di Pasqua, a Pentecoste e alla festa dei Tabernacoli. In tali occasioni, dunque, gli israeliti affluivano a Gerusalemme da ogni parte del paese e si scambiavano anche idee e mercanzie. Ma la frequente trasgressione di questa norma fu uno dei fattori che contribuirono poi a dividere la nazione nel regno del nord e nel regno del sud. Ma questo lo vedremo al suo tempo. Quasi tutte queste feste poi sono connesse all'agricoltura del paese, specialmente alla mietitura. Questo è vero, per esempio, nel caso della festa delle primizie, della festa di Pentecoste o della festa dei tabernacoli. Il culto dell'Iddio di Israele aveva dunque a che fare con i campi di grano, con le vigne, con gli alberi da frutta. La lode da rendere a Dio era legata al lavoro del popolo. Il sudore della loro fronte diveniva così qualcosa di sacro. E probabilmente in tutto questo non erano tanto diversi dai popoli circostanti, anche se una caratteristica unica del popolo di Israele era che fra Dio e il popolo c'era una relazione molto, molto particolare, fondamentalmente diversa da quella che gli altri popoli avevano con i propri idoli e con i propri dei. Abbiamo detto che c'erano 2 scopi in queste feste, uno scopo pratico e uno scopo profetico. E lo scopo profetico credo sia proprio lo scopo principale di queste feste. Perché? Beh, vedi, ognuna di queste feste avrebbe avuto la sua piena realizzazione nel futuro. C'era sì un significato immediato per quel momento, per quel tempo, e c'erano anche occasioni che davano opportunità di celebrare queste feste, ma, ripeto, ogni festa avrebbe avuto la sua realizzazione più piena, più assoluta nel futuro. Così è già avvenuto per una buona parte di queste feste, come vedremo man mano che procederemo in questo commento del 23° capitolo del libro del Levitico. Probabilmente la domanda che ti starai facendo è: ma per quanto ci riguarda oggi, tutto questo, insomma, a noi cosa interessa? Cosa ha a che fare con me tutto questo? Beh, innanzitutto c'è da dire che noi non siamo obbligati ad osservare particolari giorni e stagioni. Perché? Perché per il cristiano Gesù è stata la realizzazione
vivente del significato profondo di tutte queste feste che, in vario modo, parlavano di lui e della sua opera, della sua missione. E a questo proposito si è espresso molto bene l'apostolo Paolo quando ha scritto ai cristiani della chiesa di Colosse, in un discorso che si inserisce nel contesto del falso ascetismo, della condanna del falso ascetismo, di una falsa e vuota spiritualità. Paolo dice: «Nessuno dunque vi condanni più in fatto di cibo o di bevanda, o riguardo a feste, a noviluni, a sabati». Tutte queste cose sono l'ombra delle cose future. Noi diremmo sono l'immagine, l'esempio. La realtà, invece, è Cristo. Ecco. C'è inoltre da dire che alcune feste non sono menzionate in questo 23° capitolo. C'è per esempio l'anno sabbatico, il giubileo, che vengono trattati nel capitolo 25, mentre le feste connesse al novilunio sono menzionate in tutt'altro libro, nel libro dei Numeri, al capitolo 28. Comunque qui mi fermo perché credo ci siamo meritati una pausa musicale. Ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Se ci hai raggiunti solo da poco, a te un benvenuto sincero, particolare e cos'altro posso dire? Tanto caloroso e tanto affettuoso dal tuo Maurizio.

Ed ora consideriamo insieme, o cominciamo a considerare insieme, il testo del 23° capitolo del libro del Levitico. Dio parlò ancora a Mosè dicendo: «Parla ai figli di Israele e di loro: ecco le solennità dell'Eterno che voi bandirete come sante convocazioni. Le mie solennità, le mie feste sono queste. Durante 6 giorni si attenderà al lavoro, ma il 7° è sabato, giorno di completo riposo, di santa convocazione. In esso non farete lavoro alcuno. È un riposo consacrato all'Eterno in tutti i luoghi dove abiterete». Avrai notato, man mano che siamo andati avanti nella lettura e nel commento di questo libro, che Dio indirizza le sue istruzioni a determinate persone, e credo sia bene vedere e notare quali siano queste persone. Beh, non possiamo negare che di solito Dio parli a Mosè quale legislatore, quale condottiero del popolo. Mosè a sua volta deve riferire al popolo le parole di Dio. A volte parla a Mosè e ad Aronne per dare loro istruzioni specifiche riguardanti soprattutto il servizio sacerdotale. In questo caso poi, sebbene queste feste avessero a che fare con il tabernacolo, i sacerdoti non sono esplicitamente menzionati. Si insiste invece molto sul fatto che gli israeliti dovevano riunirsi per ricordare quello che il Signore aveva fatto per loro in varie occasioni. Ognuno di questi periodi era sacro, aveva delle proprie caratteristiche per mezzo delle quali si mettevano in evidenza vari aspetti degli interventi di Dio nella storia del popolo e, in ultima analisi, nella storia dell'umanità intera. Quello però che a noi interessa di più è vedere come il significato di queste feste, di queste celebrazioni, abbia avuto nel tempo la sua perfetta realizzazione negli interventi di Dio per quanto riguarda il nostro rapporto con Lui, la nostra relazione con Lui. In quest'ottica, per esempio, abbiamo modo di rilevare, di constatare come la Pasqua si sia pienamente realizzata nella crocifissione e nella morte di Gesù Cristo. La festa degli azimi si è realizzata con la comunione, con il rapporto che abbiamo con Cristo grazie alla sua morte al nostro posto. La festa delle primizie si è pienamente realizzata con la resurrezione di Cristo. La festa della Pentecoste si è realizzata pienamente con la nascita della Chiesa, la discesa dello Spirito Santo. Quindi, come abbiamo già visto, il giorno dell'espiazione si è poi perfettamente realizzato con la morte di Cristo sulla croce, con la sua ascensione e con la sua funzione di sommo sacerdote per eccellenza e mediatore, intercessore presso Dio Padre. Due feste che riguardano il futuro e devono ancora realizzarsi sono la festa delle trombe e la festa dei tabernacoli, che hanno a che fare con il ritorno di tutto il popolo d'Israele nella propria terra. Un esodo alla rovescia, un ritorno che ha avuto inizio nel 1948. Quanto al sabato, poi, come abbiamo detto prima, non possiamo considerarlo una vera e propria festa. Infatti è un'istituzione pre-mosaica e risale alla creazione stessa. Fu particolarmente ordinato ad Israele di osservarlo, e nel libro del Deuteronomio troviamo una ragione in più per tali osservanze. Ricordati che sei stato schiavo nel paese d'Egitto e che l'Eterno, l'Iddio tuo, ti ha tratto di là con mano potente e con braccio steso. Perciò l'Eterno, il tuo Dio, ti ordina di osservare il giorno del riposo. Vedi, quando gli israeliti erano in Egitto, dovevano lavorare tutti i giorni. Ne segue che il sabato, il giorno del riposo, è strettamente connesso alla liberazione dalla schiavitù egiziana, o dovrei dire forse meglio, è anche connesso, non solo, ma in un modo molto vero e reale, è anche connesso alla liberazione dalla schiavitù egiziana. Infatti, ora che sono stati liberati, gli israeliti dovevano riservare un giorno intero all'adorazione di Dio, al culto da offrire a Dio, con la conseguenza cessazione di ogni
lavoro e di ogni attività. Ovviamente c'era anche l'aspetto pratico del riposo, riposo fisico, del relax, di fare qualcosa totalmente diverso dal solito. E sappiamo bene quali siano i vantaggi di questo aspetto pratico del sabato, o nel nostro caso la domenica. Ora, quando i primi cristiani riservarono un giorno della settimana alle loro riunioni, scelsero il primo giorno della settimana, quello che poi si chiamò Dies Dominica, giorno del Signore, da cui la parola italiana, ovviamente, domenica. La ragione di tale scelta è ovvia, è che in quel giorno della settimana Gesù è risuscitato. Quello fu dunque il giorno in cui fummo definitivamente liberati dal peccato e resi giusti davanti a Dio. È il giorno di riposo per eccellenza. Paolo, scrivendo ai cristiani della Chiesa di Roma, dice: «È stato dato a motivo delle nostre offese ed è risuscitato a motivo della nostra giustificazione». Ovviamente sta parlando di Gesù. Il sabato quindi appartiene, diciamo così, alla vecchia creazione. Noi apparteniamo alla nuova creazione. Se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, ci ricorda sempre Paolo, cioè fa parte della nuova umanità, spiritualmente rigenerata dall'opera, dal sacrificio di Gesù Cristo. E i cristiani onorano proprio Cristo tutti insieme, dedicandogli in modo particolare un giorno della settimana, cioè la domenica, che, ripetiamo, oltre che ad essere un giorno di riposo, è un giorno di festa, perché ricorda ciò che Gesù Cristo ha fatto per te e per me.

Ti ricordo che sei sempre all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Siamo alle prese con le feste, periodi che Dio mette da parte perché il popolo di Israele si ricordi di particolari eventi, feste che però hanno un significato anche per la Chiesa, per i cristiani. Stiamo considerando insieme il sabato, per esempio. Sabato che poi i cristiani hanno trasformato in domenica, perché? Per una ragione molto semplice, molto profonda, molto bella, una ragione gloriosa. Il primo giorno della settimana Gesù Cristo è risuscitato dai morti. Così facendo ha dimostrato l'assoluta vittoria sul peccato, sul male, su Satana, e ha assicurato la nostra liberazione, la nostra salvezza. Ecco perché per il cristiano la domenica è, o dovrebbe essere, una giornata speciale, particolare. Una giornata sì di riposo, ma anche di ricordo di un evento che ha cambiato le sorti dell'intera umanità. Ha cambiato le sorti dell'intera umanità, ma in un certo senso ha cambiato le sorti solo di coloro che hanno fatto propria questa salvezza, questa nuova relazione con Dio attraverso l'opera di Gesù Cristo. Può darsi che per te che mi ascolti la domenica sia solo un'occasione per starsene a letto un pochino più del solito, per andare dal giornalaio a comprare il giornale e trascorrere un po' di tempo nella tua poltrona preferita e non fare nient'altro. Può darsi che a Dio non ci pensi nemmeno, a meno che non ti capiti di sentire le campane della chiesa, ma anche in quel caso la messa o il culto è per qualcun altro, non certo per te. Sei veramente sicuro che le cose stiano così?

qui hai letto il libro più letto, noi crediamo che le cose siano un po' diverse. Crediamo che la domenica, come ho cercato di dire in questo nostro incontro, sia un momento particolare, un momento di gioia e di ricordo, appunto. Un momento anche di ringraziamento. Un momento per mostrare la nostra gratitudine a colui che ha fatto qualcosa di straordinario, di unico e di irripetibile per noi. Vorremmo parlartene più a fondo e più a lungo, se ce lo permetti. Scrivici, se desideri intavolare un dialogo su questo e su altri argomenti che hanno a che fare con la nostra relazione con Dio. Purtroppo questa è la sigla di chiusura che ci annuncia che il tempo a nostra disposizione è terminato. Un ringraziamento molto sincero, grazie per avermi tenuto compagnia, per il tuo cortese ascolto, appuntamento alla prossima passeggiata. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio come sempre e ti rinnovo l'invito di scrivere. Un abbraccio, a presto.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

Cari amici ascoltatori, eccoci di nuovo a voi con il quesito biblico, il vostro programma con il quale noi rispondiamo alle domande pervenutici da voi, cari amici ascoltatori, sulle Sacre Scritture. Vi ringraziamo per averci scritto e per queste domande ed invitiamo chi mai ancora ci ha scritto a darsi allo studio delle Sacre Scritture e quando trovate qualche cosa che non capite annotatevelo da una parte, poi alla fine del mese mettete tutte le vostre domande in una busta, mandatecele e noi faremo il nostro meglio per risponderle e usarle poi qui su questa rubrica. Quest'oggi cominciamo con una domanda propostaci dal Nuovo Testamento, dal Libro degli Atti, capitolo 18, il versetto 16, dove leggiamo che Paolo aveva fatto un voto. Vorrei sapere, si domanda, in che cosa consiste fare un voto, soprattutto però se è lecito farlo, e cosa eventualmente accade se lo si tradisce. Questa è una buona domanda, un po' complessa, ma buona. Sono certo che tanti di voi che avete letto il Libro degli Atti siete rimasti come questo ascoltatore perplessi da questo passaggio. Dobbiamo subito dire che il voto a cui qui ci si riferisce non è parte dell'insegnamento cristiano, ma fa parte degli insegnamenti concernenti la religione ebraica da cui Paolo si era convertito al cristianesimo. Troviamo questa pratica descritta nel libro dei Numeri al capitolo 6. Si tratta del voto del Nazireato. Per mezzo di esso gli ebrei esprimevano la loro riconoscenza a Dio consacrandosi per un certo periodo di tempo in un modo speciale al Signore. In quel periodo si astenevano da bevande alcoliche, dai frutti della vigna, non si faranno radere il capo. Alla fine del periodo del voto si radeva invece il capo, poi si recheranno al tempio dove pagheranno un certo ammontare con denaro o offerte che variavano secondo il voto fatto. Il voto veniva fatto secondo quanto il Salmo 116 14 ci dice, cioè io compirò i miei voti all'Eterno e lo farò in presenza di tutto il suo popolo. Chi mancava di non poterlo portare a termine era ammonito da Deuteronomio 23:21-23 che dice che l'Eterno ne ridomanderebbe certamente conto e sarebbe ritenuto colpevole. Questo tipo di voto non era praticato né lo è ora dalla Chiesa cristiana evangelica. Il voto che con così tanta frequenza veniva praticato dai seguaci della Chiesa romana cattolica era invece una promessa. Era un patto che si faceva a Dio, si chiedeva a Dio di elargire un favore o grazia e se la grazia era ricevuta, allora si dava alla Chiesa ciò che si era promesso con voto. Nella città di Livorno, ai miei tempi, c'era un santuario in cui una chiesa le cui pareti erano tappezzate di cuori votivi in oro e argento, da catenine e oggetti d'oro, dati da persone appunto che avevano fatto un voto. Questo tipo di voto non onora Dio, anzi lo insulta, perché noi si prova con la bustarella di estorgere da lui una grazia e un favore. Amici, Dio non lo si compra con promesse di regali. Fare questo non è buono. Quello che Dio vuole è di consacrarsi interamente a Lui dopo che lo abbiamo ricevuto quale Signore e Salvatore e ci siamo dedicati a fare la Sua volontà. L'Apostolo Paolo, che aveva constatatamente esortato i suoi ascoltatori a lasciare le cose vecchie e i precetti della legge, qui, essendo lui pure umano, sbaglia, ritorna a praticare i riti giudaici e questo gli costerà assai, perché quando tornerà a Gerusalemme per compiere il suo voto
tornò nel Tempio e pagò caramente per questo suo errore. Infatti sarà arrestato, malmenato ed è solo salvato dal tempestivo intervento dei Romani. Resterà però prigioniero per il resto della sua vita e morirà sotto la scude di Nerone. Passiamo ora al Vangelo di Luca 9:27, il versetto ci dice: alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano veduto il regno di Dio. E si domanda: chi sono costoro? Per rispondere a questa domanda correttamente bisogna capire a cosa Gesù si riferiva quando parla del regno. Ovviamente non parlava, come tanti subito assumono, del suo secondo ritorno, perché esso non è ancora venuto e nessuno dei suoi discepoli è vivo. Se però intendeva parlare della instaurazione del regno che avvenne con la sua morte espiatoria e la sua gloriosa risurrezione, allora sappiamo che queste persone erano vive e chi erano. Quello che è per me molto interessante in questo versetto è la parola gustare, detta in riferimento alla morte. Dal punto di vista umano si teme la morte, non si considera una cosa da gustare ma da soffrire, ma dal punto di vista divino è considerata invece una cosa gioiosa e gustevole, perché è vista come l'inizio di una vita eterna, perfetta e ineffabile. E esaminiamo ancora Luca 10, versetti 25 e 37. Qui si passa a un prossimo fatto che Gesù definisce come chi sia il nostro prossimo, e si domanda: chi è colui che gli ha usato misericordia? Cosa significa? Forse che noi non dobbiamo amare così tanto colui che non ci usa misericordia, ma amare soltanto quelli che ci hanno fatto del bene? Stiamo parlando della parabola del buon samaritano. Le parabole sono sempre date come spiegazioni di qualche cosa che non è chiaro. In questo caso gli scribi volevano sapere chi fosse il nostro prossimo. Questo che è qui davanti a Gesù cerca di argomentare il punto. Gli ebrei erano molto pignoli sulla legge. Gesù vuol far capire loro che non solo dovevano amare colui che era vicino di casa, colui che era concittadino, colui che era della stessa religione, ma addirittura anche i samaritani, che erano i loro nemici con cui neppure parlavano. La risposta quindi è che in Gesù tutti devono ricevere il nostro amore. Noi amiamo tutti come noi stessi. Tutti gli uomini ci sono presentati qui come fratelli, come persone da amare e soccorrere, a prescindere dalla differenza di razza, dalla differenza di religione, di partito, di colore o di lingua, in cui noi come uomini possiamo dividerli. Passiamo ora al libro del Deuteronomio nel Vecchio Testamento e leggiamo questa domanda al 28 capitolo, 12 versetto. L'Eterno aprirà per te il suo buon tesoro e il cielo per dare alla tua terra la pioggia a suo tempo e per benedire tutta l'opera delle tue mani, e tu prospererai e presterai a molte nazioni e non prenderai nulla in prestito. Quest'ultima frase, e tu presterai a molte nazioni e non prenderai nulla in prestito, è una profezia dell'Eterno oppure è un comandamento? Io credo che qui possiamo vedere ambedue, e la profezia si è avverata, perché tutti sanno che gli ebrei fin dai tempi antichi hanno avuto il controllo delle banche e dei prestiti monetari. Però qui in questo versetto non necessariamente parla di dare in prestito denaro. Questo vuol dire che Israele sarà così benedetto da aver di superfluo al punto di dare in prestito, e starà così bene da non avere necessità da nessuno.
Un'ultima domanda ci viene rivolta di nuovo dal Vangelo. Troviamo che Gesù dice: io ho anche delle altre pecore che non sono di questo ovile. L'ascoltatore domanda: cosa vuol dire questo? Vuol dire che Gesù ha altri credenti in qualche altro pianeta? L'altro ovile vuol dire forse un'altra terra, un altro pianeta? No, assolutamente. Quando Gesù parlava dell'ovile si riferiva alla città di Israele, ai giudei, e qui stava profetizzando anche la conversione dei gentili, di coloro che non erano ebrei, e cioè le nazioni di cultura occidentale, cosa che infatti avvenne, e come Gesù profetizzò ci sarà un solo gregge e un solo ovile, e la Chiesa cristiana raccoglie tutti i popoli assieme. Grazie cari amici per la vostra cortese sintonia. Leggete la Bibbia e quando avete qualche domanda scrivetecela, noi la useremo molto volentieri qui sul Quesito Biblico. Chi vi parla è Eros Bacoccina, che vi invita ad ascoltarci di nuovo alla stessa ora e qui su questa stessa stazione. Che Dio benedica voi, la vostra casa e la vostra famiglia.

consideriamo insieme una parabola che è conosciuta nei Vangeli come la parabola del gran convito, molto simile alla parabola delle nozze narrata nell'Evangelo di Matteo e di cui già abbiamo parlato. La differenza sta nel fatto che Gesù qui presenta dei particolari interessanti. Intanto notiamo che la parabola è la conseguenza di una pia esclamazione di qualcuno che ascoltava Gesù mentre insegnava qualcosa di molto importante. Gesù aveva detto: quando offri un pranzo, una cena, non invitare i tuoi amici o fratelli, parenti, ricchi che abitano vicino a te, ma invita invece i poveri, gli storpi, gli zoppi, i ciechi, cioè quelli che non potranno a loro volta invitarti e non hanno la possibilità di ricambiarti l'invito, così Dio ti darà la ricompensa alla fine, quando i giusti risorgeranno. E uno degli invitati, è così scritto nell'Evangelo di Luca al capitolo 14 al verso 15, appena udì queste parole di Gesù esclamò: beato chi potrà partecipare al banchetto del regno di Dio. Che effetto vi fanno le interruzioni? Alcuni ne sono disturbati, anche irritati, ma non Gesù. Abbiamo visto già precedentemente che Gesù è stato interrotto mentre parlava, e Gesù colse l'interruzione come un'occasione per dare a tutta la moltitudine un insegnamento molto importante. Ora vediamo che Gesù è ancora interrotto nel suo discorso, e questa volta da uno che lo ascoltava solo in parte. Ancora una volta Gesù usa l'interruzione per dare un insegnamento molto necessario. Il Maestro Divino stava dando il suggerimento di non usare l'ospitalità soltanto per i propri interessi personali. Invece di invitare abitualmente amici, parenti e ricchi vicini che possano a loro volta ricambiare l'invito, bisognerebbe invitare i poveri, poiché questi non potrebbero certamente fare nulla in contraccambio, e colui che li avesse ospitati con bontà riceverebbe la ricompensa alla resurrezione dei giusti. Alla menzione della resurrezione dei giusti, qualcuno fra i presenti fa questa esclamazione. Ma il modo con cui quest'uomo si esprime e dice «beato chi potrà partecipare al banchetto del regno di Dio» dimostra che costui non aveva proprio afferrato il punto centrale di quanto Gesù stava dicendo, e quindi era necessario un ulteriore ammaestramento. Quell'uomo aveva posto l'enfasi sul fatto che intanto il regno di Dio è conseguenza delle buone opere che compiamo qui, e poi è soltanto una fortuna arrivarci. È qualcosa che dipende solo da Dio e non dipende dagli altri. Dio secondo come valuta le cose. L'uomo che aveva parlato era certamente un rigido giudeo, scrupoloso dell'osservanza delle tradizioni, dei digiuni, delle purificazioni, delle altre cerimonie imposte dalla sua religione. Egli credeva nella resurrezione, riteneva che una persona buona e pia, quale egli pensava d'essere, avrebbe ricevuto automaticamente un posto al grande convito del re messianico. Gesù però aveva appena detto che coloro che fossero stati ospitali verso quelli che non avrebbero potuto dar loro alcun contraccambio avrebbero ricevuto la loro ricompensa nella resurrezione dei giusti. Questo fariseo assunse invece l'atteggiamento di chi pensa che le ricompense non sono importanti e che il solo fatto di poter partecipare al convito del regno sia una ricompensa più che sufficiente. Ma è vero che tutte le persone pie e religiose avranno un posto nel regno di Dio? Gesù aveva già ammonito i giudei che molti verranno di Levante e di Ponente e si siederanno a tavola con Abramo e Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, ma i figliuoli del regno saranno gettati nelle tenebre di fuori. I profeti dell'Antico Testamento avevano ammonito i padri dei giudei del tempo di Gesù che a causa della loro vita egoista,
e amante del lusso e della loro religione vuota da ogni vera fede e da ogni preoccupazione per la volontà di Dio, il giorno del Signore sarebbe stato per loro tenebre invece che luce. Nessuno può prendere come scontato d'avere automaticamente e di diritto un posto nel regno di Dio. Perché è pericoloso non dare importanza alle ricompense celesti? Un simile modo di sentire proviene molto spesso da un atteggiamento di autocompiacimento che non accetta di essere disturbato. Tale fu, per esempio, l'atteggiamento di colui che aveva ricevuto un talento e l'aveva nascosto sottoterra. La fede e l'ubbidienza che seguono la guida dello Spirito Santo e cercano in modo attivo la volontà di Dio sono sicure di produrre opere che recheranno con sé la ricompensa. Chi invece dica che la ricompensa non è importante e che è sufficiente entrare nel regno corre il pericolo di diventare trascurato nei riguardi della volontà di Dio, così da finire col perdere tutto. Come vedremo nelle nostre successive riflessioni evangeliche, Dio volendo, non è nulla d'automatico partecipare al regno di Dio nella gloria, ma è il risultato dell'accettazione di un invito. E quindi partecipare all'eternità con Cristo significa accettare Cristo per fede, seguirlo, sceglierlo come nostro Signore, Salvatore e Re. Il Signore ci benedica.

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Cari ascoltatori, siamo di nuovo insieme e di questo Patrizia ed io ci rallegriamo molto, perché desideriamo iniziare insieme a voi la lettura dal Vangelo di Giovanni del capitolo 9, e Patrizia ci leggerà i primi 5 versetti.

Passando, vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. I suoi discepoli lo interrogarono dicendo: «Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?» Gesù rispose: «Né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è così affinché le opere di Dio siano manifestate in lui. Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno. La notte viene in cui nessuno può operare. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo».

0: titolo precedente. Pertanto possiamo pensare che si tratti dello stesso giorno. Gesù non fuggì precipitosamente dal Tempio spaventato da quei gesti minacciosi. Si allontanò, imbattendosi di lì a poco in quel povero uomo, in quell'uomo cieco dalla sua nascita, che, seduto lì, nel pressi del Tempio, domandava l'elemosina. La precisazione che la sua malattia risaliva alla sua nascita ne mette in luce tutta la gravità. Gesù lo vide e non rimase indifferente davanti alla sofferenza di quel povero uomo. Il sentimento che lo animò è ben espresso dalla considerazione intorno alla necessità di compiere le opere di Dio mentre è giorno, perché poi giunge la notte in cui non si può più agire. Nella figura del giorno e della notte vengono indicati il tempo del suo ministero terreno e quello della sua dipartita. Noi possiamo applicare questa figura al tempo della nostra vita, un tempo in cui siamo chiamati ad operare prima della venuta della notte della morte. Dato che nessuno di noi conosce l'ora della propria morte, l'invito ad agire in conformità alla volontà divina per fare del bene acquista il senso della necessità, dell'urgenza, della impossibilità di rimandare. Il saggio Salomone nell'Ecclesiaste scriveva: tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo, fallo con tutte le tue forze, fallo subito, perché dopo la morte non c'è più né lavoro, né pensiero, né scienza, né saggezza. Pur nei limiti delle nostre possibilità umane, siamo chiamati a cogliere il momento in cui il Signore ci pone davanti ad un compito, ad un bisogno, ad una sofferenza, ad un impegno, e non possiamo perdere tempo a filosofare, a chiederci le cause, le motivazioni degli avvenimenti. Dio ci chiama ad agire, ci chiama a farlo subito e a farlo con passione, con dedizione, con amore. Se saremo sordi a questo richiamo, mieteremo ciò che avremo seminato e, avvicinandoci al traguardo della vita, saremo senza dubbio presi da rimorsi e da rimpianti. Gesù dichiarò nuovamente di essere la luce del mondo. Essendo la luce del mondo, non poteva evitare di agire mentre era nel mondo. E agì. Agì in conformità al suo essere. Se noi siamo cristiani, se siamo portatori della luce di Cristo, anche noi siamo chiamati ad agire, ad operare in modo conforme alla nostra condizione, manifestando concretamente l'opera che Dio ha compiuto per trasformare le nostre vite. E come fece Gesù, potremo evidenziare la realtà non con delle facili e semplici parole, ma con i fatti concreti del nostro quotidiano. Vi giunga gradito il nostro affettuoso saluto.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Spuntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
2: È più da temere un esercito di cervi condotti da un leone che un esercito di leoni condotti da un cervo. Attribuito a Filippo II, re di Macedonia, nel 383 al 336 avanti Cristo. È un paragone un po' singolare questo, e mi viene da pensare a Gesù. Gesù quale leone di Giuda. Può sembrare un paragone improprio, ma nella Bibbia Gesù è paragonato a questo leone, e però è particolare, singolare, perché Gesù ci chiama a essere un popolo umile e debole che porta una grande forza, la forza dell'amore che vince il male col bene, la forza del perdono che vince ogni risentimento con quel semplice perdono, proprio perché Dio ci ha perdonati. Ecco che l'attributo di Gesù quale leone di Giuda può sembrare un paragone improprio, ma è proprio quello che sta facendo, guidando un popolo numeroso e debole come i cristiani, che possono vincere il male solo con il bene. Non abbiamo altre armi. Se vogliamo stare vicino a Gesù, non possiamo usare altre armi se non vincere l'odio con l'amore, se non vincere tutto il male che esiste in questo mondo con il bene che Dio mette dentro di noi. Ogni cristiano diventa una sorgente di bene. Ogni cristiano che ama Dio e che fa la sua volontà diventa una sorgente di benedizione, una sorgente che butta acqua viva ogni giorno. Ecco che forse ci sentiamo un popolo debole e indifeso, ma pure Dio è colui che ci difende, Dio è colui che ci protegge, perché alla nostra guida c'è davvero un leone, c'è davvero un re che ha il cuore di leone, ed è il nostro Signore Gesù Cristo che ci dà la forza per vincere il male col bene, ci insegna a porgere l'altra guancia. E tutto questo può sembrare un segno di debolezza, ma invece è una grande forza, perché quando porgiamo l'altra guancia impediremo che i conflitti continuino, e quando piuttosto che offendere riceveremo un'offesa e risponderemo col bene, quell'offesa rimarrà insensata, cadrà nel vuoto e non avrà conseguenze, non continuerà a fare del male, cosa che se noi rispondiamo all'offesa, ebbene a offesa aggiungeremo offese e altra offesa ancora, e sarà un moltiplicarsi del male. Ma Gesù ci insegna a vincere il male col bene, a spegnere l'odio con l'amore, a spegnere ogni cattiveria, perché in Gesù Cristo è stata vinta, è stata sconfitta ogni inimicizia. Ed è tempo che ogni cristiano si renda conto che in Gesù Cristo, nel suo sacrificio e nella sua vita, è vinta ogni inimicizia. Ed è così che possiamo vincere il male col bene, esattamente come dice questo proverbio: c'è più da temere da un esercito di cervi condotti da un leone che da un esercito di leoni condotti da un cervo. E noi vogliamo essere quelle pecore guidate dal grande pastore, dal Signore Gesù Cristo, e vogliamo imparare a fare la sua volontà, così che siamo espressione della sua vita su questa terra. Che Dio vi benedica e vi incoraggi a vincere sempre il male col bene. Un saluto da Giacomo.
1: Un pensiero e via con Giacomo Casolari.

Ciao amici, eccoci qui con una nuova meditazione. Dite, avete mai sentito parlare di San Venanzio o di Santo Ercolano? Chi sono? Cosa hanno fatto per essere santi? Beh, di Santo Ercolano non lo so, so solo che è il nome di una strada dove abita un mio caro fratello in fede, ma di San Venanzio so assai, so qualche cosa. Infatti c'era un altare a lui dedicato nella chiesa della mia parrocchia San Pietro Somaldi, e anche quello non so davvero chi sia. Ad ogni modo, lì a quella chiesa a Lucca c'era questo altare dedicato a questo santo, e ogni volta che andavo là, la mia nonna mi portava e si inginocchiava all'altare e voleva che anch'io facessi questo, perché mi spiego lei che San Venanzio era il protettore contro i terremoti, e la mia cara nonna aveva una paura terribile dei terremoti e così pregava sempre quel santo là. Vedete, in Italia abbiamo santi protettori per tutte le cose, e questa non è una cosa nuova, è sempre esistita, e quest'oggi vogliamo parlare anche di chi è che protegge i peccatori, lo sapete? Beh, è una cosa importante, perché tutti siamo peccatori, così rimanete in ascolto che ve ne parleremo dopo il prossimo inno.

recentemente uno dei nostri pastori è tornato dopo aver fatto una gita turistica in Italia, ha visitato le diverse città e anche Roma, e mi dice come dopo aver visitato Roma domandò al suo figliuolo, un ragazzino di 11 anni, cosa ne pensava della città eterna. E lui gli rispose: papà, ho visto così tante mai statue di Cristo crocifisso, di crocifissi, che sai cosa si deve fare questa sera? Deve leggermi dalla Bibbia la storia della risurrezione di Gesù. E questo picchia un po' su tutti noi, perché infatti in Italia non si fa altro che mostrare Gesù crocifisso, crocifissi da tutte le parti, e così dimentichiamo che Gesù non solo è stato crocifisso, ma è pure risorto. E noi dobbiamo ricordarci della sua risurrezione. Amici, Cristo è vivo e reale, è presente nel mondo oggi e non è coscritto, rinchiuso su qualche altare, ma è solo chiuso via dalla indifferenza e dalla incredulità umana. Egli venne per dar vita e non per glorificare la morte. Non vorreste oggi abbattere queste barriere e dargli libero accesso nel vostro cuore? Vi parleremo di lui in pochi minuti e abbiamo per voi un messaggio di un Gesù vivo, operante, un messaggio che vi porterà speranza, gioia, salvezza e vita. E così siamo giunti alla nostra meditazione. Prenderemo per spunto dal Vangelo di Giovanni i primi 11 versetti del capitolo 8. Chiediamo ad ogni ascoltatore di prestare attenzione alla lettura della parola di Dio. E sul fare del giorno tornò nel tempio e tutto il popolo venne a lui ed egli, postosi a sedere, li ammaestrava. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna colta in adulterio e, fatela stare in mezzo, gli dissero: «Maestro, questa donna è stata colta in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare queste tali, e tu che ne dici?» Or dicevano questo per metterlo alla prova, per poterlo accusare. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito in terra. E siccome continuavano a interrogarlo, egli, rizzatosi, disse loro: «Chi di voi è senza peccato, scagli il primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo scriveva in terra. Ed essi, udito ciò e ripresi nella loro coscienza, si misero ad uscire ad uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. E Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. E Gesù, rizzatosi e non vedendo altri che la donna, le disse: «Donna, dove sono quei tuoi accusatori? Nessuno t'ha condannata?» Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le disse: «Neppure io ti condanno, va e non peccar più». Possa lo Spirito Santo aiutarci a meditare su questo meraviglioso passaggio della sua santa parola.

Nel libro degli Atti degli Apostoli troviamo l'interessante episodio di Paolo, il quale camminando per le vie di Atene si irritò assai nel notare l'innumerevole schiera di statue sacre che adornavano le vie di quella città. Nell'antica Grecia c'era un dio per ogni cosa. Marte era il dio della guerra, Venere la dea dell'amore, Netturno il re del mare, Diana la dea della caccia e così via. Ovunque sorgevano tempi di differenti deità e le strade erano piene d'aree e di statue. Nell'episodio sopracitato dal libro degli Atti apprendiamo infatti che per timore di aver dimenticato qualche dio, quei greci avevano eretto un altare senza alcuna statua portante la dedica al dio sconosciuto. I romani non erano da meno dei greci e pur loro avevano di dei un bel assortimento. Ognuno in quei tempi aveva un dio e c'era un dio per gli agricoltori, per i soldati, per i marinai, per i poeti, per gli innamorati, Bacco, il dio degli ubriaconi, e si dice che perfino i ladri ne avessero uno. E in Roma esiste tutt'oggi il Pantheon, che era appunto il tempio di tutti gli dei. Viene da pensare, possibile che fra tutti questi dei non ce ne fosse uno per i peccatori? Del resto, se consideriamo bene il caso, i peccatori fra tutte le categorie di persone sono quelli che più di ogni altro necessitano un Dio, prima di tutto per la loro triste condizione e poi perché essi di tutte le altre categorie sono i più numerosi. Ma può esserci un Dio per i peccatori? Meritano tale gente ad avere una deità? I peccatori e la religione sembrano essere certe volte all'opposto l'uno dell'altro. Se uno è un peccatore proprio cattivo, viene scomunicato ed escluso dai privilegi della Chiesa. Quando ero in Italia da ragazzo, mi ricordo come la chiesa del paese dove abitava la mia nonna un giorno intraprese una campagna, una crociata, come la chiamavano loro, contro i peccatori, diretta e mirante a scacciar fuori dai confini del paese due ragazze i cui costumi erano ritenuti troppo leggeri e licenziosi dai bigotti di quel posto. Al tempo di Gesù era peggio, la società era perfino divisa fra i farisei, pubblicani e peccatori, gli ultimi formando la casta più abietta e condannata da tutti. Di quel tempo notiamo nel Vangelo di Giovanni l'episodio in cui i farisei e i religiosi più ortodossi, zelanti e devoti s'erano proclamati difensori della religione e del buon costume, i quali, colta una povera donna in adulterio, si apprestavano a lapidarla quando qualcuno pensò di interpretare il parere di Gesù nella speranza di avere la sua approvazione per ucciderla. «Maestro», dissero costoro a Gesù, «questa donna è stata colta in flagrante adulterio. Ora Mosè nella sua legge, come se Gesù non avesse saputo quello che Mosè aveva scritto nella sua legge, Mosè nella sua legge ci comanda di lapidare queste tali. E tu cosa ci dici? Vedete, poveri peccatori, nessuno li difende, nessuno perora la loro causa, ma tutti li accusano, tutti sono pronti a scagliare il sasso. Però, sebbene la loro causa, come quella di questa povera donna, sembrasse disperata, sebbene sembri che nessuno si curi di loro, c'è qualcuno che prende la loro difesa. Sì, c'è un protettore. I peccatori hanno un Dio, ed è appunto di lui che oggi noi vogliamo parlare. Facciamo dunque un passo indietro e torniamo ad esaminare l'episodio della donna adultera. Esaminiamo la risposta che Gesù dette a quei farisei. Se potessimo ritrarre la scena come sullo schermo di un televisore, vedremmo che essa è assai tensa. La curiosità ha preso tutti e a bocca aperta ognuno aspetta la risposta di Gesù. E Gesù invece è calmo e si è chinato in terra e con un dito scrive nella polvere. La Sacra Scrittura non ci dice quello che Gesù scrisse, ma si suppone che egli lì, uno dopo l'altro, stesse scrivendo i 10 comandamenti.
Ogni comandamento che veniva impresso nella polvere dal dito di Cristo era come un coltello che penetrasse nel cuore di qualcuno di quegli astanti, i quali, riconoscendo in se stessi il loro peccato particolare, lì davanti a quell'uomo che sapeva leggere nei cuori, si sentivano accusati come quella donna stessa. Finalmente Gesù cessò di scrivere e, alzatosi, girando lo sguardo intorno, dette la sua risposta: «Colui che è senza peccato scagli la prima pietra». E la scrittura ci dice che ad uno, cominciando dai più vecchi, quei feroci accusatori, quegli ostentati bigotti, si fecero umili e con un rossore se ne andarono via senza dir parola. Oh, in verità questo episodio ci insegna che i peccatori hanno un salvatore, un avvocato, e un avvocato forte in verità. Cristo è l'amico dei peccatori e non solo un amico, poiché Cristo fa assai di più che proteggere e difendere il peccatore. Cristo lo giustifica, lo salva, lo redime, lo cambia e lo fa apparire davanti al Padre, la Bibbia ci dice, immacolato e irreprensibile. E Gesù venne apposta nel mondo, la sua missione sulla terra non fu di promulgare nuove riforme, di emancipare la razza umana, di portare a noi una nuova filosofia. Oh sì, è vero, tutte queste cose Gesù le fece, ma esse non furono lo scopo per cui lui venne. Gesù venne per cercare e per salvare ciò che era perito. L'apostolo Paolo, scrivendo a Timoteo, disse: «Certe questa cosa è degna d'essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo». Amico, osserva la vita di Gesù. Mai tu lo noterai trascorrere troppo tempo in compagnia con sacerdoti, con i pii e giusti di quel tempo. Infatti Gesù scelse di nascere non in una casa del sommo sacerdote o nel recinto del tempio, ma in un umile stalla. Durante la sua vita fu spesso criticato perché si associava con i pubblicani e con i peccatori. Ogni volta che si recava a Gerusalemme, mai si soffermava dai capi religiosi di quella città santa, ma venendosene fuori, preferiva albergare a Betania in casa di Lazzaro, di Marta e di Maria. Dei 12 uomini che scelse per discepoli, Pietro lo rinnegò, Matteo era un pubblicano, Giuda lo tradì, Tommaso lo dubitò, Giacomo e Giovanni gli furono sorgente di guai con la loro suscettibilità, tanto che perfino li soprannominò come i figli del tuono. Osservarlo quando morì, e ancora lo troviamo fra i peccatori, uno alla destra e uno alla sinistra della sua croce. Gesù nacque, visse, morì fra i peccatori. Oh no, Gesù non venne per i buoni, per i giusti, per i pii, per i bravi, per i bacchettoni, ma venne per i peccatori. Alle critiche dei farisei egli rispose che è il malato che necessita il medico, non il sano, e per i malati Gesù venne, per coloro che portavano con sé il seme del peccato. Amico, hai tu questo male? Sei tu un peccatore? Se lo ammetti, se confessi che in verità sei un peccatore, allora ho una buona notizia da darti. Gesù ti ama. Gesù venne proprio per te. Gesù ama il peccatore e odia il peccato. E questo sentimento è ben espresso da Paolo nella sua epistola ai Romani, in cui dice: «Perché mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi, poiché a malapena uno muore per un giusto, ma forse per un uomo da bene qualcuno ardirebbe morire. Ma il Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi, in quanto che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi». Oh, ascoltatore, che belle parole. Non so che opinione tu abbia di te stesso, se tu ti consideri un giusto o un peccatore, ma una cosa so che è vera malgrado qualsiasi sia la tua opinione. La parola di Dio ci fa tutti quanti peccatori. La Bibbia dice che non c'è neppure un giusto, non neppure uno, e l'apostolo Paolo fa chiaro che tutti indistintamente abbiamo peccato. I farisei che andarono da Gesù si sentivano giusti, sapevano che
erano i meglio del popolo, ma ecco che quando lasciarono Gesù si resero conto che la verità era invece del tutto differente dall'opinione che essi si erano fatta di se stessi. Davanti all'accusante parola di Gesù si resero conto che erano dei trasgressori dei comandamenti come quella povera donna. Tutti siamo peccatori. E quella crociata che ho accennato sul principio e che venne condotta nel paese della mia nonna in onore della purità fallì perché appunto quegli uomini bravi e pii che erano considerati le colonne della Chiesa e che dovevano dar forza a quella crociata furono scoperti di essere proprio loro i seduttori e i mantenitori di quelle due povere sciagurate. Tutti siamo peccatori e se invece di cercare il briciolo nell'occhio del nostro prossimo leviamo il trave che è nel nostro, allora ci accorgeremo che noi pure abbiamo bisogno di un salvatore, di un giustificatore, di qualcuno che ci redima dalla nostra meschina situazione. Noi pure diverremo consci che non è in noi la potenza di acquistare virtù e salvezza, ma che all'incontro, Flavio, all'opposto, noi siamo assolutamente impotenti di migliorare noi stessi. Ascoltatore, nota, quel giorno davanti a Gesù c'erano due gruppi di peccatori, uno formato da quella povera donna affranta nella polvere, rossa di vergogna, conscia della sua disperata condizione, e l'altro era formato dai farisei che nella loro ostentata pietà e giustizia, accecati dalla loro vanagloria, avevano fallito di riconoscersi davanti a Dio come peccatori. Alla croce di Gesù troviamo ancora due qualità di peccatori. Alla destra uno che ben comprendendo la sua perduta condizione riconosce in Cristo l'unica speranza per la sua eternità e così gli chiede di salvarlo. Alla sinistra l'altro che malgrado sia in fronte alla morte non si cura affatto di Gesù ma al contrario lo deride e lo insulta. Dei due gruppi uno trova salvezza, l'altro resta perduto e se ne va nell'eternità senza un salvatore. Caro amico, a quale gruppo tu appartieni? Se tu appartieni al primo gruppo, se come la donna adultera tu ti umili e ti riconosci colpevole e aspetti la tua salvezza solo da Gesù, tu l'avrai e come lei sarai perdonato e salvato. Ma se come il ladrone in croce, se come quei farisei, quei religiosi, non ti riconosci così, andrai perduto. Così successe ai ladroni. Quello in croce alla destra di Gesù fu pure salvato, l'altro no. Se tu imiti questo primo gruppo di peccatori, Gesù ti salverà, Gesù sarà il tuo Redentore. Ma se come i farisei tu ti ostini a voler mettere la tua fede e speranza nelle tue buone opere, nella tua chiesa, nella tua brava condotta, nelle tradizioni, i precetti degli uomini, tu te ne andrai via dalla presenza di Gesù senza perdono, senza salvezza, senza rigenerazione, senza speranza passerai poi da questa vita all'eternità perduto. Se come il ladrone alla sinistra non riconosci che Cristo sulla croce morì innocente per acquistare col suo sangue prezioso il tuo perdono, tu morirai senza essere redento e ti troverai perduto nell'inferno. Gesù è il Dio dei peccatori e sebbene gli uomini, la società, il clero o qualsiasi altra istituzione ti condanni e ti scacci, tu sappi che Gesù è sempre pronto a riceverti, a giustificarti e a perdonarti. Sappi che nessuno sulla terra né nel cielo ha il potere di separarti dall'amore di Lui né di privarti dalla salvezza che Egli ha per te acquistato sulla croce e che a te vuole dare come un dono. Amico, se tu ti consideri peccatore, vai a Gesù, confessa a Lui e a Lui solo le tue colpe e ravvediti e poi accettalo quale Signore.
Oh buon Padre che sei in cielo, noi ti preghiamo per questi cari che ci hanno ascoltato, ti chiediamo che il tuo Spirito Santo renda loro chiaro che sono peccatori come tutti noi lo siamo e che c'è speranza in Gesù, anzi c'è salvezza assoluta e la certezza che noi saremo con Lui, poiché Lui ha pagato per tutti i nostri peccati. Ti chiediamo questo nel nome del tuo Santo Figliolo. Amen. Cari amici, se c'è qualche informazione che volete da noi, se volete qualche chiarimento, scriveteci, chiamate in stazione, mandateci un'email, fatevi vivi, noi saremo ben contenti di rispondervi. Qui è Eros Bacoccina che è giunta al termine di questo programma, vi ringrazia e implora su ognuno di voi la pace e le benedizioni di Cristo Gesù. Che Dio vi benedica.

Il primo giorno della festa prenderete del frutto di alberi da ornamento, rami di palma, rami di cespugli e salici di torrenti, e vi rallegrerete davanti all'Eterno. Celebrerete questa festa per 7 giorni ogni anno in onore del Signore. Dimorerete in capanne durante 7 giorni affinché i vostri discendenti sappiano che io feci abitare in capanne gli Israeliti quando li trassi fuori dal paese d'Egitto. Io sono l'Eterno, il vostro Dio. Ecco il passo che vi ho

0: al passaggio che vi ho appena letto. La palma, quella pianta che tutti più o meno conosciamo, tipica di zone del sud, di zone calde. Ecco, della palma si parla più di una volta nella scrittura e oggi faremo appunto alcune considerazioni partendo proprio da questa pianta. Prima di cominciare però, come sempre, lasciamo spazio alla musica e oggi ho scelto per iniziare questa bella canzone che già stiamo ascoltando, una bella canzone di Carman che si intitola God Will Take Care of Me, tratta dall'album The Prince of Egypt. La traduzione del titolo nel frattempo è Dio si occuperà di me. Adesso l'ascoltiamo insieme, dopo vedremo anche la traduzione. Intanto buon ascolto.
1: Contrappunti, temi, situazioni, motivi e note non solo musicali proposti e armonizzati.

E allora, come promesso, eccovi la traduzione del testo della canzone che abbiamo appena ascoltato. Innanzitutto si intitolava God Will Take Care of Me, cioè Dio si occuperà di me. L'abbiamo ascoltata da Carman. Mosè l'ha sperimentato tempo fa nella lontana terra d'Egitto. Si disse ripetutamente: il mio Dio si occuperà di me. Il popolo di Dio, che lavorava faticosamente sotto il sole cocente, se lo ripeteva l'uno all'altro: il mio Dio si occuperà di me. Lo farà. Mi libererà da queste catene, mi farà uscire dalla valle dell'ombra e della morte. Lo farà, guarda e vedrai che il mio Dio si occuperà di me. Fu scritto dal dito di Dio a quei tempi, fu scolpito sulla pietra e nei cuori degli uomini. Il mio Dio si occuperà di me. Lo puoi anche sentire in tutta la terra, puoi sentire la gente che lo grida, e io lo crederò con tutto il cuore fino al giorno della mia morte. Il mio Dio si occuperà di me. Ecco, belle parole, era anche una bella canzone e il credente, il figlio di Dio, sicuramente può farle proprie. A chi si fosse messo in ascolto da poco, a chi fosse arrivato in ritardo, vi ricordo, questo è il programma Contrappunti, Mario Pieri in vostra compagnia adesso, e parleremo, come ho detto in apertura, della palma. Cominciamo adesso.

E chi ci accompagna musicalmente parlando con questo sottofondo è Paolo Garganese, l'album è Strings of Life. Il primo giorno della festa prenderete del frutto di alberi da ornamento, rami di palma, rami di cespugli e salici di torrenti e vi rallegrerete davanti all'Eterno. Celebrerete questa festa per 7 giorni ogni anno in onore del Signore. Ecco, questo è il brano che ho tornato a rileggervi, tratto dal libro del Levitico. La festa delle capanne, in cui si parla in questo testo, è una festa autunnale, una festa che si celebra ancora oggi in campagna in occasione del raccolto e che è diventata per antonomasia la festa delle palme. Per 7 giorni gli ebrei abitano in capanne costruite nel giardino, chi ce l'ha, oppure sul balcone di casa. E la protagonista di questa festa è proprio la capanna, una costruzione che deve essere fatta secondo il libro del Levitico, di rami di palma, che porta in sé profondi significati religiosi e anche teologici. L'origine di queste capanne è da attribuire molto probabilmente al costume palestinese di costruire delle capanne di frasche nelle vigne, così che durante il periodo della vendemmia i viticoltori potessero dormire al riparo per essere poi già sul posto al mattino seguente, oltre che anche per poter sorvegliare di notte le loro vigne. In questa usanza è dunque implicito il senso della protezione e la palma ne è appunto il veicolo. Il libro del Levitico lega ancora questa festa al ricordo della liberazione dall'Egitto, quando gli israeliti si trovarono nel deserto, un popolo libero verso la terra promessa da Dio. Ecco, costruirono là delle capanne fatte di rami di palma che evidentemente trovavano nelle oasi. Non erano semplici capanne, erano la protezione che Dio offriva al suo popolo. Questa protezione di Dio, offerta a ogni singolo elemento del popolo e a tutto il popolo in genere, viene rievocata di generazione in generazione affinché nessuno si dimentichi che Dio è con lui e con il suo popolo per sempre. Più tardi poi la capanna assumerà il significato del Tempio di Gerusalemme. Nella tradizione ebraica la presenza del Tempio significa la presenza di Dio stesso in mezzo al popolo per decisione di Dio stesso. Il tetto delle capanne, fatto di rami di palma, contiene dunque un profondo simbolismo, e cioè la santificazione, cioè la messa da parte del popolo di Israele da parte di Dio avvenuta attraverso la liberazione, e poi anche la protezione di Dio sul suo popolo durante tutta la storia della salvezza. E ancora la sua fedeltà, l'appartenenza reciproca di Dio e del popolo. Ecco, i rami di palma accompagnano spesso anche occasioni importanti, e ne vedremo alcune. Il re Salomone consacra il primo tempio appena costruito durante la festa delle capanne, e il popolo di Israele celebra la festa delle capanne al suo ritorno dall'esilio babilonese, subito prima della riedificazione del Tempio e dopo la riedificazione delle mura di Gerusalemme, in occasione della lettura pubblica della Torah, della legge divina. Nel libro di Neemia, al capitolo 8, è scritto: «I capi famiglia di tutto il popolo, i sacerdoti e i leviti, si radunarono presso Esdra, lo scriba, per esaminare le parole della legge». E trovarono scritto che gli israeliti dovevano abitare in capanne durante la festa e che in tutte le loro città e in Gerusalemme si doveva pubblicare questo bando: andate al monte e portate rami d'ulivo, di mirto, di palma e di alberi ombrosi per farne delle capanne, come sta scritto. Ecco, evidentemente il tempo del deserto, del nomadismo, è terminato, e poiché gli israeliti possono disporre di altre varietà della flora mediterranea, non solo di palme. Questo non impedisce alla palma comunque di rimanere il vegetale prediletto per la lettura teologica e religiosa della storia della salvezza. Il profeta Zaccaria trasferisce la festa delle capanne addirittura nel tempo messianico, in cui
tutti i popoli saliranno al Tempio di Gerusalemme per adorare il Dio di Israele in occasione di questa festività. La palma assume allora il significato di pianta del tempo messianico e proclamerà la regalità di Dio. Una pausa adesso, questo è Antonio Morra, il brano si intitola Tempi messianici.

0: 4 appunti.
1: Stiamo parlando della palma. Ecco, le capanne di cui si parla molte volte nella scrittura erano fatte appunto di rami di palma. In un libro, non è un libro contenuto nella Bibbia, ma un testo che risale alla pietà popolare ebraica del tempo di Gesù, si dice: perciò nelle tavole del cielo è stato scritto perché sia legge per Israele che celebrassero la festa delle capanne per 7 giorni nel mese in cui Abramo ricevette al cospetto del Signore la legge eterna per tutto il tempo fino al giorno dell'avvento. E Abramo prese rami di palma e frutti di alberi belli e ogni giorno girava attorno all'altare con i rami 7 volte al giorno e all'alba lodava e confidava con gioia ogni cosa al suo Signore. Ecco, è ovvio che ci troviamo qui di fronte a un rituale dei sacerdoti al Tempio, e questo non toglie il fatto che venga sottolineato il significato della gioia, della riconoscenza per la liberazione e anche per la fiducia che si può riporre nel Signore e della speranza messianica. In un Targum, una interpretazione della Torah di cui facevano uso i farisei per spiegare al popolo la legge divina, si scrive a proposito del passo narrato nel libro del Levitico che vi ho letto prima: per 7 giorni abiterete nelle capanne, tutti gli indigeni di Israele abiteranno nelle capanne affinché le vostre generazioni sappiano che ho fatto abitare gli israeliti nella nuvola della gloria della mia presenza, sotto l'immagine delle capanne al tempo in cui li ho fatti uscire e li ho liberati dal paese d'Egitto. Ecco che abitare allora nelle capanne significava rivivere la storia dei padri, rivivere quello che i padri avevano vissuto. La Mishnah, il trattato che contiene le disposizioni cultuali e l'interpretazione della Torah fatte dai maestri di Israele dal tempo del Secondo Tempio fino al Medioevo, nella parte dedicata alla festa delle capanne, si parla dei rami di palma come elemento essenziale di questa celebrazione. Il tulav, il mazzo di rami che originariamente era di palma, durante la celebrazione della festa veniva scosso sull'altare del tempio al suono dello shofar, il corno di ariete, ripetendo le parole del Salmo 118: O Eterno, salvaci. Il rituale era poi accompagnato da gesti che richiedevano l'invio della pioggia per la fertilità dei campi. C'era anche l'usanza di andare a prendere dell'acqua alla sorgente di Siloe per portarla al tempio, una sorta di preghiera per la donazione tempestiva della pioggia durante la stagione secca, che si trova ancora nel rituale giornaliero di preghiera della sinagoga. Il rituale dell'acqua, che prevedeva l'uso dei rami di palma e quello di 2 calici, uno per il vino e l'altro per l'acqua, faceva da tramite fra la festa del Yom Kippur, il giorno dell'espiazione dei peccati caratterizzata dal suono del corno, e la festa delle capanne. L'acqua, ecco, nella Bibbia è sempre stata simbolo di giustizia divina e viene inserita nell'attesa messianica anche nel rituale di preghiera della sinagoga. E molti stendevano i loro mantelli sulla via e altri dei rami che avevano tagliato nei campi, e coloro che andavano avanti e coloro che erano indietro gridavano: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Ecco, questo è un passo tratto dai Vangeli, dai Vangeli di Marco, Matteo e Giovanni. Si parla dell'ingresso di Gesù in Gerusalemme, ma qui di nuovo ci fermiamo un attimo, un'altra pausa musicale, questa volta in compagnia di Fausta Lovato. Il brano si intitola Osanna.

Era Fausta Lovato, Osanna, il brano che abbiamo appena sentito. È evidente che gli evangelisti hanno letto Gesù, la sua regalità, questa entrata in Gerusalemme, nella cornice della festa delle capanne, oltre che in quella della Pasqua. Nei racconti evangelici e in Giovanni in particolare, che peraltro è più tardivo, si riconoscono tutti i temi teologici sottolineati dalla festa delle capanne e dal giorno degli Yom Kippur: la regalità di Dio, la sua presenza in mezzo al popolo, l'acqua di vita eterna, l'espiazione dei peccati. Il Tempio poi assume una dimensione importante. Nel Vangelo di Matteo al capitolo 26, versetto 61, è scritto infatti: io posso disfare il Tempio di Dio e riedificarlo in 3 giorni. Così anche in Giovanni, in capitolo 2. Marco poi collega il giubilo, la festa dei credenti, con i rami di palma e l'osanna alla purificazione del Tempio, e così anche Matteo e Luca. E naturalmente tutto nell'ottica messianica, in cui la palma torna a farla da padrone, possiamo dire, fra le piante. Come nella più fedele tradizione ebraica, la palma assume anche nella prima comunione dei discepoli del risorto il significato della regalità di Dio e il valore simbolico della vita, dell'immortalità e della vittoria. Come per gli israeliti del deserto, zona di aridità, zona di morte, anche per i cristiani la palma allora diventa il simbolo del ritorno alla vita, della continua presenza di Dio in mezzo ai suoi, della sua fedeltà e della sua vittoria sul mondo. Cultura ebraica anche, ma non solo, oggi qui a Contrappunti, almeno così spero. Siamo ormai arrivati al termine del programma, c'è ancora spazio per un altro brano musicale, un'altra canzone, e Jesus Hail the Lamb, e Margaret Baker.

Non posso non darvi le parole di questa canzone prima della chiusura. Dice infatti: salute a te, Gesù l'agnello, la tua unica corona fu la corona di spine, il tuo trono fu una croce amara, le tue vesti furono ferite, inflitte per conto di tutti. Degno è l'agnello che gustò una morte tanto crudele e le cui mani trafitte dai chiodi crearono la terra. Quanta misericordia è stata elargita su gente così stolta. Santo l'agnello, tu moristi per me, ti arrendesti completamente alla croce e fosti il perfetto sacrificio dell'amore. Salute a te, Gesù, il Re. Sei stato riconciliato con i peccatori e ora io vivo riscattato dal tuo sangue, o mio Salvatore, Dio mio.

0: Bene, io chiudo qui il programma Contrappunti di oggi. Vi ringrazio ancora una volta per essere stati in mia compagnia e vi do appuntamento, come sempre, per quanto riguarda questo programma, al prossimo numero. Però, come sempre, mi raccomando anche di non allontanarvi dalla nostra frequenza, perché seguiranno altre interessanti proposte. Buon proseguimento intanto.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Ed eccoci anche oggi in compagnia del nostro amico sociologo dottor Gianfranco Giuni. Ciao Gianfranco, bentornato.
2: Grazie Gianfranco, buongiorno a tutti.
0: Bene, allora siamo di nuovo alle prese con diciamo le nostre conversazioni riguardanti i problemi legati alle dipendenze. E la volta scorsa ci stavamo chiedendo, ecco, che cosa implichi, che cosa comporti il fatto di curarsi, di prendersi cura di qualcuno che è malato, appunto, fra virgolette, di una o più dipendenze. Ci siamo appunto interrogati riguardo alle implicazioni di questo tipo di aiuto e oggi vorrei chiederti allora, Gianfranco, ecco, se nel voler essere di aiuto a qualcuno in queste condizioni, pur partendo ovviamente da e con ottime intenzioni, si può provocare invece qualche danno, qualche peggioramento, ecco, e se sì, qual è, diciamo, il più comune fra questi danni possibili?
2: Una precisazione prima per chiarezza, ricordiamoci che le dipendenze non sono classificabili tra quelle che normalmente chiamiamo malattie, nel senso che derivano da scelte di comportamenti sbagliati, quindi sono una malattia, se vogliamo, una devianza del comportamento e non una malattia dal punto di vista di disturbo organico o dovute ad altre infezioni di altro tipo, genetiche o così via. Mm-hmm. Questo per chiarire il concetto, perché è senz'altro una malattia nel senso di una disfunzione del comportamento, eccetera. Se vogliamo, una malattia del comportamento, ma non è una malattia dal punto di vista genetico, fisico e così via. Senz'altro possiamo creare dei danni quando vogliamo aiutare le persone e le aiutiamo in un modo che non è corretto. Il danno più comune è che si interviene per aiutare queste persone su quelle che sono le loro sensazioni e non su quello che è un loro bisogno reale. Cosa intendo dire? Che si aiuta la persona solitamente o molto spesso a sentirsi bene, ma non la si aiuta a modificare quegli aspetti del suo comportamento che la possono portare a stare bene, cioè a cambiare il suo stato di dipendenza. Di fatto vengono intraprese dei comportamenti che al posto di portare la persona a un cambiamento, si porta a una perpetuazione del suo stato. Sì. Facciamo un esempio per chiarire la cosa. E prendiamo l'esempio di una grande dipendenza, perché questo ci aiuta a comprendere meglio il meccanismo, che può essere una dipendenza da sostanze stupefacenti. Quando noi ci troviamo di fronte a una persona che usa droghe e ci chiede dei soldi o un aiuto per procurarsi la droga perché sta male, noi possiamo intervenire sul suo sintomo, cioè poverino sta male, lo devo aiutare a non sentirsi così male, quindi gli do dei soldi perché ha bisogno della droga. Oppure posso dire no, i soldi non te li do perché il tuo bisogno primario non è la droga ma sono i problemi che stanno alla fonte. Se io ti do i soldi ti aiuto a continuare a drogarti, mentre se io ti aiuto in un altro modo ti aiuto a togliere questa tua questo tuo stato di bisogno, questa tua dipendenza. Quindi in un caso io do un aiuto che con tutta la buona volontà, ma che è sbagliato perché aiuto la persona a continuare in questa sua dipendenza. Nell'altro caso è un aiuto molto più difficile, molto più impegnativo da tanti punti di vista, ma che aiuta la persona a cambiare e a uscire da questa sua dipendenza.
0: Certo. Penso che fra i tipi di aiuto che si possono dare a persone che appunto soffrono di queste disfunzioni, come le hai catalogate poco fa tu in qualche maniera, c'è anche quello di coprire un po' a volte queste disfunzioni o queste dipendenze in ogni caso. Allora, il fatto di coprire queste dipendenze, diciamo, può essere sempre è sempre controproducente, oppure ci sono anche degli aspetti positivi in un atteggiamento del genere da parte di chi vuole aiutare?
2: Senz'altro l'aspetto positivo è quello di non buttare la persona in pasto ai lupi, come tante volte si dice, certo, o non di buttarla fuori, scartarla, emarginarla e così via. Quindi il fatto di cercare di coprire, di nascondere, di proteggere la persona da alcune delle conseguenze del suo comportamento può essere un aiuto interessante e da perseguire, ma dobbiamo tenere presente quello che ne è il risultato, e questo è l'aspetto che può diventare negativo. Cioè il mio aiuto di copertura, la mia copertura, il mio proteggere la persona dalle conseguenze del suo comportamento aiuta la persona a cambiare, a modificare il suo comportamento, o l'aiuta a rimanerci dentro? Questo è la grande domanda, la grande attenzione che dobbiamo fare, perché se una persona, prendiamo la dipendenza dal gioco, quindi la persona si indebita per gioco, io posso dire ok, ti vengo incontro, ti pago i debiti e teniamo la cosa, diciamo, nascosta, nel senso non lo diciamo a tutti, io ti aiuto a pagare i debiti. Se questo porta la persona a non giocare più, a uscire da questa sua dipendenza, questo è un aiuto, una copertura che è utile, è buona, mm-hmm. è un gesto di amore. Ma se il fatto di coprirgli i debiti porta la persona a dire beh, tanto c'è sempre qualcuno che mi paga i debiti, quindi io posso continuare a farli, allora quello è un aiuto sbagliato, che non va bene, perché non aiuta effettivamente la persona.
0: Diventa una sorta di complicità in fin dei conti.
2: Esatto, è un po', se mi posso prendere un esempio biblico, il racconto di quando Pietro e Giovanni vanno al tempio e trovano una persona zoppa che chiedeva l'elemosina. Chiedeva dei soldi, che era un suo bisogno per la sopravvivenza, ma non era il suo bisogno primario. Il suo bisogno primario era il fatto che aveva bisogno di soldi perché non lavorava, perché era zoppo. Pietro e Giovanni non intervengono dando dei soldi che gli avrebbe portato il giorno dopo a essere ancora lì a chiedere soldi, ma cercano di andare alla radice del problema dicendo guarda, i soldi non te ne diamo, non ce ne abbiamo, ma ti diamo una cosa più importante, cioè ti mettiamo in condizioni di non dover più chiedere elemosina. E quindi senz'altro molto più impegnativo, perché la persona da quel giorno lì ha dovuto incominciare a lavorare,
0: non poteva più vivere
2: nello stesso modo, un cambiamento profondo, ma sono andato a vedere qual era il problema di base che portava la persona a chiedere l'elemosina. Tante volte dobbiamo fare la stessa cosa, il soddisfare il bisogno superficiale non porta a risolvere il problema, porta soltanto a perpetuare quel comportamento. E questo è il problema di un aiuto portato avanti in un modo sbagliato. Dobbiamo vedere bene qual è il risultato dell'aiuto che noi forniamo.
0: E comunque chi aiuta o chi vuole aiutare in qualche maniera deve pensare molto bene al modo e ai modi, ai metodi che intende utilizzare nell'andare incontro a una persona che ha qualche problema di dipendenza, in sostanza, perché altrimenti, come giustamente sottolineavi tu, è possibile fare qualcosa di dannoso, di sbagliato, pur pensando di aiutare o pur volendo aiutare chi è nel problema, insomma.
2: Bene,
0: Gianfranco, grazie per questa interazione di oggi, ci risentiamo su questo argomento magari la prossima volta e approfondiremo sicuramente altri aspetti, perché sono tanti gli aspetti collegati all'aiuto a persone che soffrono di dipendenza, quindi grazie per il tuo intervento e a risentirci presto.
2: D'accordo, a risentirci.
1: Avete ascoltato?
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
1: Primo Re, capitolo 18, dal verso 41, leggiamo insieme. Poi Elia disse ad Acab: risali, mangia e bevi, poiché già si ode un rumore di grande pioggia. Acab risalì per mangiare e bere, ma Elia salì in vetta al Carmelo e, gettatosi a terra, si mise la faccia tra le ginocchia e disse al suo servo: ora va su e guarda dalla parte del mare. Quegli andò su, guardò e disse: non c'è nulla. Elia gli disse: ritornaci sette volte. E la settima volta il servo disse: ecco una nuvoletta grossa come la palma della mano che sale dal mare. Allora Elia ordinò: sali e di ad Acab, attacca i cavalli al carro e scendi, perché la pioggia non ti fermi. In un momento il cielo si oscurò di nuvole, il vento si scatenò e cadde una grande pioggia. Acab montò sul carro e se ne andò a Israel. La mano del Signore fu sopra Elia, il quale si cinse i fianchi e corse davanti ad Acab fino all'ingresso di Israel. Conosciamo tutti quanti questo brano, questo episodio, lo abbiamo probabilmente meditato diverse volte o lo abbiamo anche letto magari personalmente. E questo è un episodio che ci parla della benedizione di Dio e del tempo di Dio. C'è un tempo in cui Dio opererà in maniera particolare nella tua vita. Questo tempo non possiamo deciderlo noi, è questo il tempo di Dio. E Dio conosce il tempo in cui la pioggia deve scendere sulla nostra vita, deve scendere sulle nostre case. Il Signore conosce ogni cosa. Questo è un brano, comunque un episodio che ci parla di una enorme difficoltà. Ci troviamo in un periodo di tremenda carestia e siamo già al terzo anno e mezzo di carestia. Sono già 3 anni e mezzo che non piove. Non so se voi sapete che cosa può provocare una tale mancanza di pioggia. Forse ce ne possiamo rendere conto quando vediamo che per qualche mese non piove, ci sono subito le allerte, le difficoltà, basta poco qui, no? Per dichiarare uno stato di emergenza. Bastano 6 mesi, 7 mesi che non c'è pioggia, che c'è una grande preoccupazione. Io non me ne intendo fino in fondo, ma posso immaginare per gli addetti ai lavori, a questi lavori, che se c'è preoccupazione vuol dire che le conseguenze potrebbero essere effettivamente disastrose. La terra ha bisogno di pioggia, fratelli. La terra ha bisogno di essere visitata dalla pioggia. E quindi non è che la pioggia è qualcosa di inutile, rappresenta sicuramente una benedizione quando scende per far bene, ovviamente, una benedizione per la terra, per il benessere dell'umanità. Ho un po' fatto una piccola indagine per quanto riguarda i paesi che continuamente soffrono questa mancanza di pioggia, questa carenza di pioggia. Ci sono dei paesi che hanno vissuto e vivono situazioni terribili, dove la pioggia non la vedono da diversi anni, e ho potuto considerare, alla luce ovviamente di qualche informazione generale, che i problemi quando non piove sono molto seri. Quando viene a mancare la pioggia, noi forse non ce ne rendiamo conto fino in fondo, ed è per quello che forse alla prima pioggia sbuffiamo, ci scocciamo: oh, che brutto tempo, credo che ci sono dei paesi che farebbero di tutto per vedere una bella giornata di pioggia nei loro territori, nei luoghi dove vivono. E ho visto che si può arrivare a delle situazioni veramente ingestibili. Si parla nei luoghi di carestia di morte del bestiame, si parla di estrema riduzione dei campi coltivati, quindi come vedete viene a mancare anche per noi lentamente ciò che ci permette di vivere. C'è una mancanza di quantità di acqua che è destinata quindi anche alle industrie. Si va verso quello che è un dramma anche da un punto di vista della vita stessa, quella che viene chiamato desertificazione. Si verificano enormi, terribili fenomeni di disidratazione, carestie, migrazioni di massa, gente che scappa da un posto all'altro cercando di trovare rifugio, cercando di trovare vita, fino ad arrivare anche a delle guerre terribili, perché quando c'è mancanza, per accaparrarsi poi i beni necessari per la sopravvivenza, l'uomo diventa malvagio nei confronti del suo stesso essere. C'è un proverbio di origine latina che dice: morte tua, vita mia, cioè la tua morte è giustificata, tra virgolette, nel momento in cui io posso salvarmi la vita. E quindi Israele si trova a vivere questo momento terribile di carestia, 3 anni e mezzo. Questa carestia però è stata un risultato di un decreto divino avvenuto tramite il profeta Elia. Voglio dirvi una cosa importante, fratelli, che ci sono dei momenti nella nostra vita difficili che arrivano, che non sempre possono essere, devono essere viste come delle prove. Noi di solito, questo è un po' un aspetto che dobbiamo migliorare alla luce della scrittura e quindi maturare. Di solito noi quando viviamo momenti di difficoltà pensiamo subito a una prova o a un attacco del nemico. Di solito il nemico mi sta attaccando, la tentazione, la prova. Però poco si sente, a dire il vero, che ci mettiamo in discussione davanti al Signore. Poco si sente, forse è la parte più difficile, no? Che ci permette di arrivare a un punto di dire: Signore, forse sono fuori dalla tua volontà e non me ne sono reso conto. Forse sto camminando senza rendermene conto che determinate situazioni le ho volute anche senza cercarle, no? Per scelte, per una propria volontà o magari condizionato da alcuni fattori. Oggi è importante, fratelli, che noi ci interroghiamo sulla nostra vita e se siamo al centro della volontà di Dio. Questo decreto divino della carestia fu un decreto perché Israele con il suo re si dovevano umiliare, dovevano capire che la loro vita è benedetta quando sono al centro della volontà di Dio. Senza Dio non puoi, non posso, non possiamo correre da nessuna parte. Ci sono delle carestie spirituali che non sono prove, non sono tentazioni, non sono attacchi, sono il risultato della nostra condizione spirituale. Quando c'è una mancanza di benedizione, non pensiamo subito al nemico, c'è sicuramente la parte del nemico. Quando vediamo che si inizia a desertificare la nostra vita spirituale, si inizia a vedere perdonatemi i termini duri, un po' la morte di qualche benedizione nella nostra vita, di qualcosa che ci ha reso felici, gioiosi nella presenza di Dio. Non sempre dobbiamo pensare che il nemico è lì che sta facendo. Lui fa le sue parti, lui quando si muove è evidente, e non sempre dobbiamo pensare che stiamo venendo provati per crescere. Potremmo ritrovarci in situazioni dove dobbiamo fermarci e, come dice la parola di Dio, riconoscere che il Signore è Dio. Fermatevi e riconoscete che io sono il Signore. Fermatevi e riconoscete che io sono il Signore. Troppe volte andiamo avanti, avanti, avanti, avanti, i profeti parlano, la parola parla, la predicazione parla, ma noi corriamo, corriamo, corriamo, corriamo, corriamo, diciamo forse anche amen al profeta che ha parlato, al dono di profezia che è partito, alla predica, ci emozioniamo, mentre corriamo passiamo tra un appello e l'altro e non riusciamo a capire che in quelle voci, in quegli interventi, in quegli annunci c'è una voce che sta dicendo: fermati, fermati e riconosci che io sono il Signore. È una parola importante questa qui, riconosci che io sono il Signore. Non è un titolo che il Signore sta cercando dalla tua vita, non è un cantico che il Signore sta cercando dalla tua vita, non è una confessione di fede pari a quella del battesimo. Il Signore ti sta chiedendo di ritornare a dipendere da Lui. Se Lui è il Signore su tutto. Amen. E Israele ha vissuto un momento difficile. 3 anni e mezzo sono 3 anni e mezzo, fratello. E voglio dirvi una cosa importante. E ovviamente chi vi parla, parla per effetto di determinate esperienze. Non fare il braccio di ferro col Signore. Hai perso. Se appena appena il Signore stringe il pugno, ti perdi. Non lo fare. Non insistere. Se stai notando una pressione divina sulla tua vita, fermati e riconosci che Dio è il Signore. Signore, mi fermo fino a che non mi dai indicazioni su come deve essere la mia vita. Detto questo, indietro a tutto questo insegnamento c'è la promessa di una benedizione. C'è la promessa di una nuova pioggia che scenderà, vuole scendere, deve scendere sulla tua vita. C'è la promessa, altro che se c'è la promessa. Dio non ci, il Signore non è che ci vuole mettere in difficoltà semplicemente per nulla, no? Quando il Signore ci vuole mettere in difficoltà, lo fa per il nostro bene, fratello. Lo fa per la nostra stessa vita. Nella mia vita spirituale, ancora adesso, spesso mi ritrovo a parlare con dei fratelli che non sono qui, così molto fraternamente loro stesso mi confessano, mi dicono, mi rendo conto che in quel giorno, in questo periodo, sbagliai a non ascoltare. Il Signore mi aveva parlato, ma io avevo lasciato perdere. Ora mi ritrovo qui. Mi ritrovo in questa situazione, me ne rendo conto, sono passati diversi anni, dice questo fratello, vorrei tanto che questa parentesi non si fosse mai aperta. Che cosa devo fare adesso per ritornare al punto di prima? Al punto di prima non ci arriverai mai più, mai più. Infatti il Signore non dice fermati e torna indietro, dice fermati. Che cosa può succedere nella tua vita allora di diverso? Se io non posso tornare indietro per correggere, che cosa può succedere? Puoi chiedere a Dio di manifestarsi nella tua vita affinché tu non compia più gli stessi errori di prima, affinché la tua vita diventi un esempio per chi per quelle vie deve ancora passare, deve ancora per quegli incroci dove noi ci siamo fermati, siamo caduti, abbiamo sbagliato a svoltare. Noi possiamo diventare oggi degli esempi, più degli esempi dei fratelli che aiutano, sostengono, incoraggiano a non fare le stesse scelte che abbiamo fatto noi. Diventano motivo interessante, anche di incoraggiamento per chi si mette in cammino. Beh, c'è un tempo per ogni cosa, sono passati 3 anni e mezzo, il Signore ha avuto pietà del suo popolo e quindi indica a Elia la via d'uscita dalla carestia. E Elia può profetizzare che finalmente il tempo difficile della carestia, di morte, di desertificazione, di guerre, di mancanza di prodotti da mangiare, di morte del bestiame, è terminato. Ora si apre davanti a te una nuova era spirituale. Si apre davanti a te una nuova strada che devi percorrere. E questa strada parte non dalla tua intuizione, non da una tua nuova scelta, ma parte dalla parola di Dio. Se vuoi vedere la pioggia sulla tua vita, non ti puoi più fidare di te stesso. Devi fidarti di Dio. Devi fidarti della parola di Dio. E infatti la carestia finisce per effetto della parola di Dio. Tutto riparte per effetto della parola di Dio. Elia disse ad Acab, eccola qui la parola, risali, mangia e bevi. Sono parole importanti in un tempo di carestia, mangia e bevi, poiché si ode un rumore di grande pioggia. Sapete perché mi piace il Signore? Perché il Signore ti fa vedere e udire cose che altri né vedono né odono. È assurdo che Elia possa in questo momento sentire la pioggia. Siamo in piena carestia, un sole fortissimo, non c'è una nuvola e Elia sente già la pioggia che sta per scendere. La nostra obbedienza al Signore è una obbedienza che ci permetterà di vedere le cose di Dio nella nostra vita ancor prima che appaiono fisicamente parlando, perché è la fede che muove il braccio di Dio. La fede, fratelli, è ciò che fa respirare l'anima nostra. Tu stamattina devi essere grato a Dio non tanto perché dici ma io non vedo quello che vorrei vedere, non importa, ciò che conta è mettere fiducia su quello che Dio stamattina ti sta dicendo. La pioggia è alle porte, rinsaldati, fortificati, aggrappati a questa promessa, non rimanere fermo ovviamente a guardare, sali, risali, mangia, bevi. Iniziati a nutrire delle promesse di Dio, che queste promesse di Dio diventino

tua parola va a effetto. Risali, mangia e bevi, perché si sente, si ode già un rumore non di pioggia, ma di grande pioggia. Dio vuole benedirti bene. Quello che tu chiedi a Dio non è una benedizione importante. Noi non ce ne rendiamo conto, fratelli. A volte noi pensiamo di fare al Signore chissà che richieste, no? Spirituali. Ho chiesto al Signore di fare una grande opera nella mia vita, e non ti rendi conto che quello che tu chiedi rispetto al potere di Dio è poco. È poco. Tu stai chiedendo, come si dice a Napoli, gli sghizzi, stai chiedendo. Dio invece vuole mandarti una grande pioggia, una pioggia che non riuscirai a gestire. Dio non vuole farti vedere una nuvola oggi, un'altra domani, un po' di pioggia al mattino, un'altra. Dio vuole scendere sulla tua vita per farti rendere conto che da questo momento diventa tutto nuovo nella tua vita. Tutto nuovo nella tua vita. Io ricordo all'inizio della conversione nella mia famiglia una delle cose che non potevo, diciamo così, sopportare, perché non ero convertito ancora, mi piaceva, parliamo proprio dei primi giorni, si era convertita mia mamma, si era convertita mio padre, quindi mia sorella, io ero lì per lì, godevo della benedizione degli altri, non mi ero ancora accostato alla tavola per prendere, sentivo i profumi della cucina di Dio, delle opere di Dio, non avevo ancora assaggiato, ero lì per mettere le mani e quindi per prendere poi tutto quello che c'era su questa tavola. E ricordo una cosa che mia mamma diceva all'inizio proprio della sua conversione, erano proprio i primi giorni, c'era povertà in casa nostra, carestia, c'era mio padre che era alcolizzato da 41 anni, papà era alcolizzato, mia sorella che non poteva avere figli, e io, se vi ricordate, studiavo per diventare prete. E dopo una settimana che mia mamma si era convertita, lei ritorna in casa nostra raccontandoci che Dio gli ha fatto vedere delle cose che a breve sarebbero successe in casa nostra. Quindi potete immaginare, noi a sentire, vi parlo che questa cosa lei l'ha raccontata, che mio padre era ancora alcolizzato, che mia sorella era da poco sposata e non poteva avere figli, che io studiavo per diventare prete, che la povertà era di casa, era residente a casa nostra, aveva proprio i documenti la povertà, diceva ci siamo stabiliti qua e da qui non usciamo, era proprio il male che gestiva la nostra vita. I primi giorni, forse il secondo, il terzo culto, forse il quarto culto, lei torna a casa e ci racconta, mentre siamo a casa, che Dio gli ha fatto vedere delle cose. Uno, che mio padre sarebbe stato liberato dall'alcol, aveva 58 anni, e che sarebbe tornato a fare il suo mestiere a 58 anni, a Napoli, non a Milano, a Napoli. Uno. Due, che mia sorella avrebbe avuto un figlio maschio. Tre, che io avrei predicato il Vangelo. Quattro, che ci sarebbe diventato tutto normale, al punto che la benedizione che Dio avrebbe riversato nella nostra casa sarebbe stata tale da poter fare del bene anche agli altri. Quando lei ci ha raccontato questo, io mi sono arrabbiato, ho detto no, ma che dici? No. E lei, con molta calma, senza alzare né voce, oramai lei era, tra virgolette, nella pace più totale, lei sosteneva queste cose. Sono passati pochi giorni, l'8 dicembre del 94, mio padre viene visitato dal Signore in camera da letto e viene liberato dall'alcol dopo 41 anni. Nel tempo stesso in cui viene liberato, viene ricercato da un uomo che lo aveva licenziato 20 anni prima al lavoro a causa dell'alcol, e lo chiama
a lavorare a 58 anni. La stessa persona che lo aveva licenziato 20 anni prima, erano giorni che non dormiva più perché pensava a mio padre. Si può pensare dopo 20 anni ad una persona, lui

0: si sentiva in colpa di quel licenziamento fatto 20 anni. Guardate che è una pazzia, fratelli, eh? Cioè, tu non ti senti in colpa la prima settimana dopo 20 anni, ti viene in mente quest'uomo e inizia a sentirti in colpa, si è messo in contatto, ha cercato nel frattempo numeri telefonici perché come arrivare, ci ha messo un po' di tempo fino ad arrivare e a chiedergli scusa a quest'uomo, a mio padre, perché 20 anni prima lo aveva licenziato. Quest'uomo non sapeva che mio padre non era più alcolizzato, sentiva nel cuore, forse magari si era fatto vecchio, magari pensava di mettersi a posto, che ne so, prima di morire, aveva detto: io lo vado a ricercare, non importa che beve, non importa che è alcolizzato, voglio di nuovo che lui lavori per me. E quando ha telefonato gli ha chiesto scusa come se i 20 anni fossero 20 minuti, perdonami, non ci ho pensato, tu poi avevi dei figli, io voglio assumerti anche se bevi, non ti preoccupare. Mio padre dice: no, ma io non bevo più, Dio mi ha liberato. Quindi quello che lei aveva visto, il rumore di pioggia in un tempo di carestia, era un fatto concreto. Quando Dio parla, non importa se tu vedi, importa che la sua parola si adempia nel tempo opportuno. E poi mia sorella ha avuto la possibilità di prendersi un bambino in difficoltà, un maschio. Mia mamma ricorda nella visione che aveva avuto, non che mia sorella avrebbe partorito, ma che un bambino di 6 anni che passava tra le stanze di casa nostra e giocava. A 6 anni questo bambino, che si chiama Antonio, tra l'altro si è convertito, ha aperto il cuore al Signore, a 6 anni mia sorella abbraccia un figlio adottato e si adempie anche questo. E dopo un po' si adempie che io inizio a predicare il Vangelo. Tutte queste cose erano state annunciate quando nessuna di queste cose era appena appena visibile. Attacca i cavalli al carro, perché si ode un gran rumore di pioggia. Può Dio parlare così? Certo, lui è Dio. Noi non possiamo parlare così. Lui è Dio e sostiene ogni cosa nelle sue mani. Non solo l'eternità è nelle sue mani, anche il tempo è nelle sue mani. Le circostanze, i problemi, i guai, le carestie sono nelle sue mani. Cosa può una carestia dire a Dio se Dio ha determinato e ha deciso di chiuderla nella tua vita per farti visitare dalla pioggia? Si ode un gran rumore di pioggia. Acab va a mangiare, a bere, e non lo so Acab cosa avrà pensato. Acab avrà detto: Elia non ce la fa proprio, sei stanco, la carestia l'ha preso, poveretto. Se n'è andato. Acab era un po' così, molto ambiguo. Elia si è messo in ginocchio, ha abbassato la testa tra le ginocchia e poi ha detto al servo: vai sul litorale, va a vedere se si vede qualcosa. Sentite bene, va su e guarda dalla parte del mare. Il servo è andato e quando è andato è tornato e ha detto: non c'è nulla. Perdonatemi, fratelli, ma a me questi servi non mi piacciono. Questo non c'è nulla mi dà quasi l'impressione di uno che vuole scoraggiare Elia. Non ha detto: non si vede ancora nulla. Ha detto: non c'è nulla. E Elia ha detto: e vacci 7 volte. Ci sono alcuni servi giovani che devono imparare a fidarsi di Dio, non di loro stessi. Troppe volte ai primi approcci già pensano di sapere tutto. Non c'è nulla, togliamo tutto da mezzo. Elia dice: fatti una camminata 7 volte. E alla 7ª volta vede una piccola nuvola grande come un palmo di mano. Lui torna e fa questa relazione: ecco una nuvoletta grossa come la palma della mano che sale dal mare. E allora Elia gli dice: bene, avete questa nuvoletta, tra poco scassa tutto, corri, non andare lento, non pensare, vai veloce verso Acab e digli che si deve muovere, deve finire di essere abbattuto, depresso, basta pensare alle dimissioni, basta pensare alle cose che non hanno senso, basta correre indietro a ideali umani. Digli ad Acab che tra poco verrà visitato da Dio e si deve muovere, perché Dio è già alle porte con la sua benedizione. preparati e prepariamoci ad una visitazione che viene dal cielo. La carestia non durerà per sempre, perché Dio non ha previsto la morte dei suoi santi, Dio ha previsto la vita dei suoi santi. E quello che è stato semplicemente una preparazione per quello che sarà. La pioggia, quando arriva dopo momenti difficili, è apprezzata. Non è apprezzata quando piove, sbuffiamo, scocciamo, non esco oggi, non vado, fa freddo, non la riusciamo ad apprezzare. E quante volte sbuffiamo sulle benedizioni? Oh, non vado mercoledì, non vado. A Corinto, no. Facebook, prima o poi lo spengo. Tardi, domani vado al lavoro. Che vuol dire? Cioè, domani, a Corinto si va alle 8 di sera, domani vado al lavoro. Sbuffiamo, sapete quando? Quando ci siamo abituati alla pioggia. Andatelo a dire a quelli che non sanno, in alcuni paesi, quando entreranno nella sala culto, se usciranno vivi. Andatelo a dire, è impossibile, a quell'uomo che è stato qualche giorno fa ragazzo, ucciso dagli indiani, perché il suo messaggio era semplicemente: Gesù vi ama, volevo dirvelo. L'aveva detto persino ai suoi figli, aveva avvisato i suoi figli che sarebbe probabilmente morto. Dio lo aveva preparato anche per questo. Andatelo a dire questo. Quando facciamo delle scelte dettate dal profumo delle lenticchie, a dispetto e a discapito della primogenitura. Le lenticchie saranno anche buone, ma ti possono rendere sfamato per mezz'ora, un'ora, per un giorno. La primogenitura no. La primogenitura è una benedizione speciale che Dio ha riservato. Fatemi usare questa parola, spero che non la fraintendiate, ai migliori. E chi sono i migliori? Quelli che si sono piantati nella casa di Dio e nessuno li schioda, nessuno li muove, perché hanno capito che anche un'ora nel cortile del Signore vale più che mille altrove.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

ascoltatore. Grazie per aver ancora una volta sintonizzato il tuo apparecchio radio su questa lunghezza d'onda. Ti saluto e ti invito ad ascoltare un argomento concernente un aspetto particolare dell'insegnamento di Cristo. Si tratta di una delle conversazioni che lui ebbe con una numerosa folla, presentandosi come il solo che può riempire il vuoto spirituale dell'uomo. Prima di leggere alcune frasi del suo dire, mi fermo per un momento per permettere ai nostri tecnici di inserire la parte musicale.

Le conversazioni sia personali che collettive che Cristo ebbe fanno parte di una precisa caratteristica del suo insegnamento, ma, si badi bene, in essa non c'era quella specie di dialogo che è così caro e tipico nel nostro tempo, dove cioè si cerca di trovare o si cercano di trovare dei punti di incontro. Cristo proclamava il divino messaggio ed esso o era accettato o veniva rifiutato. Non si poteva rimanere neutrali davanti al suo dire, perché chi agiva così aveva già deciso per il suo rifiuto, cioè il rifiuto di Cristo. È la stessa cosa ancora oggi nell'annuncio del Vangelo. Pur essendoci a volte conversazione, non è mai da parte di chi annuncia le verità divine un dialogo alla ricerca dei punti di incontro, ma è piuttosto una proclamazione delle verità divine. Un giorno Cristo parlò durante una festa dei giudei e, dice la Bibbia, lo fece come sempre autorevolmente, insegnando. Il tutto suscitò reazioni come sempre contrastanti. Siccome la festa durava alcuni giorni, le conversazioni durarono per quel periodo. E finalmente, nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù, stando in piedi, esclamò: «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva chi crede in me. Come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno». Disse questo dello Spirito che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in Lui. Lo Spirito, infatti, non era ancora stato dato perché Gesù non era ancora glorificato. Una parte dunque della gente, udite quelle parole, diceva: «Questi è davvero il profeta?» Altri dicevano: «Questi è il Cristo?» Altri invece dicevano: «Ma è forse dalla Galilea che viene il Cristo? La Scrittura non dice forse che il Cristo viene dalla discendenza di Davide, da Betlemme, il villaggio dove stava Davide?» Vi fu dunque dissenso tra la gente a causa sua.

Questo brano, tratto dal capitolo 7 del Vangelo di Giovanni, ci permette di fare alcune considerazioni. La prima riguarda la numerosa folla che era presente a quella festa e che nell'ultimo giorno, quello più solenne, venne additata da Cristo come una folla spiritualmente assetata, perché nonostante una apparente religiosità, in essa il Signore scorgeva il tipico vuoto interiore che ogni persona ha e che la religione o l'osservanza di riti, di cerimonie, di feste non colma affatto. Ma proprio partendo da questa constatazione, troviamo in secondo luogo che Cristo, dopo aver messo il dito nella piaga, offrì la soluzione a questo grave problema. Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Solo lui, infatti, poteva e può dissetare spiritualmente. Ma questo non venne compreso da tutti, perché infatti dopo queste affermazioni ci fu dissenso, disaccordo tra la folla a causa sua. L'uomo ha bisogno, oggi come sempre, di ricevere Cristo nella propria vita per essere soddisfatto interiormente e per dare in un secondo momento un contributo alla proclamazione del Vangelo. Non conosco, gentile ascoltatore, la tua condizione spirituale, ma posso dirti, per averla direttamente sperimentata, che non c'è cosa più importante, decisiva e bella che quella di essere andati alla sola fonte che disseta ed aver creduto in Lui, Gesù Cristo, il Signore. Oggi, come allora, c'è dissenso, disaccordo intorno a Cristo, intorno alla sua persona ed opera. C'è chi crede e chi non crede e lo rifiuta. Mi preme pertanto porre a te questi interrogativi. Che cosa pensi di Gesù? Chi è Lui per te? Hai ricevuto quest'acqua, cioè la soddisfazione interiore? Hai la sua pace nel tuo cuore? Se a queste domande non sai o non puoi rispondere, se ad esse dai risposte negative, ti ripeto le parole di Gesù. Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Questo è il suo desiderio, vedere che tutti siano spiritualmente dissetati ed entrino a far parte della famiglia di Dio. Non è a caso, infatti, che l'ultimo appello di Dio, scritto nelle ultime parole della Bibbia, rivolto ad ogni persona, è: chi ha sete venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Se hai sete, non seguire le religioni umane o la tua razionalità. Prendi il dono di Dio, vai a Cristo, confessando il tuo peccato e credi in Lui, il solo che può salvarti, il solo che può definitivamente colmare la tua sete spirituale. Il Signore lo vuole, ma non ti obbliga. Dopo aver ascoltato adesso il suo richiamo, che cosa farai?

Saremmo contentissimi di ricevere un tuo scritto dove ci dici che la tua posizione spirituale è aver preso in dono l'acqua della vita. Però saremmo anche contenti di poterti aiutare, di pregare per te se hai ancora dei dubbi in proposito o degli interrogativi. Allora, perché non ci scrivi? Non mi resta a questo punto che salutarti, ribadendo ancora che se sei spiritualmente assetato, solo Cristo può dissetarti veramente. A risentirci, Dio volendo, alla prossima trasmissione.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo spirito. Matteo 27, 50. Matteo ci dice che Gesù gridò a gran voce prima di morire. Secondo il brano parallelo di Giovanni 19:30, prima di rendere lo spirito, Gesù disse una breve frase molto significativa. Tutto è compiuto. Compiuto, ovvero completo, finito. Quel momento dava completezza a tutta l'opera di Gesù. Molti si avvicinano alla figura di Gesù, affascinati dai suoi insegnamenti, dalle sue parabole, ma ignorano il significato della morte di Gesù. Avvicinarsi agli insegnamenti di Gesù senza considerare la sua opera di redenzione non ha senso. Gesù non è un maestro saggio tra tanti altri maestri saggi di cui ricordare qualche famoso aforisma. Egli è venuto per salvare l'umanità. La sua morte e la sua risurrezione sono il culmine del suo ministero. Perché Gesù ha affrontato tutto questo se poteva evitarlo? Perché si è lasciato arrestare quando poteva combattere? Perché non è sceso dalla croce quando tutti lo sfidavano a farlo? Perché doveva andare fino in fondo per compiere ogni cosa per la nostra salvezza? Ma salvezza da cosa? Tutta la Bibbia, fin dall'inizio, ci racconta la storia di un Dio che ha preparato un pianeta per donarlo all'uomo. Infatti tutto ciò che esiste sulla terra è sottoposto all'uomo. Ma fin dalle prime pagine della Bibbia sappiamo che l'uomo si è ribellato a Dio. E da quel momento le cose sono andate male, molto male. La relazione tra Dio e l'uomo si è interrotta a causa di quella ribellione e i risultati di tutto ciò lo abbiamo sotto i nostri occhi ogni giorno, morte, sofferenza e disperazione. Ma Dio ama le sue creature e vuole ripristinare quella relazione con loro. Essi non vogliono avere una relazione con Lui, anzi, molti non credono neppure che Lui esista. Eppure, Lui ama le sue creature e ha provveduto un modo per ripristinare quella relazione. Dio aveva detto all'uomo che il peccato avrebbe causato la sua morte e in effetti nessuno può negare che tutti gli uomini siano destinati a morire. Ma la Bibbia ci dice che Dio non ha abbandonato completamente l'uomo perché egli vuole che gli uomini siano riconciliati con lui e abbiano vita eterna. Dio ha quindi provveduto un mezzo di salvezza, un mezzo attraverso il quale gli esseri umani possano essere riconciliati con Dio e avere vita eterna. Egli ha provveduto un Salvatore che ha dato la sua vita per loro, morendo al loro posto, e Gesù ha promesso che chiunque avesse creduto in Lui, e quindi nella sua opera di salvezza, avrebbe avuto vita eterna. Ecco perché Gesù non si è tirato indietro quel giorno. Ha dato la sua vita affinché noi potessimo avere vita eterna. In Matteo 20, 28 avevamo letto queste parole di Gesù. Il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. La vita di Gesù è stata data per riscattare la vita di molti altri. E chi sono questi molti altri? Sono tutti coloro che credono a ciò che Lui ha detto e ha fatto. Tutti coloro che credono che quel sacrificio di Gesù non sia stato inutile, ma sia stato pienamente sufficiente per riscattare le loro vite. E tu, hai compreso ciò che Gesù ha fatto quel giorno per te? Il testo di Matteo non ci dice semplicemente che Gesù morì, ma ci dice che rese lo spirito. Si tratta di un'espressione interessante che evidenzia il controllo di Gesù anche su quel momento. Egli sapeva esattamente che quello sarebbe stato il suo ultimo respiro. In Giovanni 10, versetto 18, leggiamo ciò che Gesù aveva detto a proposito della sua vita. Nessuno me la toglie, ma la offro da me stesso, perché ho il potere di offrirla e ho il potere di riprenderla di nuovo. E chi ha un potere simile, se non Dio stesso? In quel momento egli stava proprio offrendo volontariamente la sua vita per riprendersela di nuovo attraverso la risurrezione. E mentre Gesù rendeva lo spirito, quel momento importante della storia dell'umanità fu sottolineato da alcuni segni particolari. Ed ecco, la cortina del tempio si squarciò in due, da cima a fondo, la terra tremò, le rocce si schiantarono, le tombe si aprirono e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono e, usciti dai sepolcri, dopo la risurrezione di lui, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Matteo 27, versetti 51 a 53. In quei momenti e nei giorni seguenti c'erano stati segni che avrebbero dovuto fare riflettere gli abitanti di Gerusalemme. Innanzitutto c'erano state le strane tenebre che avevano accompagnato in pieno giorno le ultime ore di Gesù sulla croce, come avevamo letto nello scorso episodio in Matteo 27, 54. Quelle tenebre avevano sottolineato l'ora più oscura dell'umanità, quella in cui gli uomini avevano trattato il loro Salvatore come un criminale, mentre lui stava portando i loro peccati su di sé. Poi Matteo descrive un terremoto piuttosto forte e la cortina del tempio che si squarciò nel momento in cui Gesù spirò. E anche questo è significativo. Gesù aveva detto che quel tempio sarebbe presto stato distrutto e quella cortina che si squarciava, rendendo di fatto pubblico l'accesso al luogo santissimo, e poteva proprio simbolizzare l'abbandono imminente del tempio da parte di Dio. In seguito, nel Nuovo Testamento, nella lettera agli Ebrei, nel capitolo 9 e 10, verrà anche spiegato il motivo per cui un tempio fisico di quel tipo fosse figura di quello vero, quello invisibile. Nel luogo santissimo entrava solo il sommo sacerdote, una volta all'anno, con sangue di un sacrificio espiatorio. Ma Gesù era il sommo sacerdote definitivo che era entrato nel vero luogo santissimo, invisibile, alla presenza del Padre, essendo lui stesso il sacrificio definitivo per i peccati degli uomini. Ma soprattutto Matteo dice che poi si aprirono alcune tombe e addirittura ci furono dei morti che risuscitarono. Come abbiamo letto, dice che entrarono in città, quindi per qualche tempo dopo la risurrezione di Gesù apparvero a molti. Si tratta quindi dell'anticipazione nella narrazione di un evento avvenuto probabilmente nei giorni seguenti, dopo la risurrezione di Gesù. La parola santi che Matteo utilizzò era spesso usata per indicare persone devote a Dio. Visto che i loro corpi erano ancora nelle tombe lì vicino, non si può trattare di persone dell'antichità, come alcuni hanno ipotizzato, ma semplicemente di persone devote a Dio e probabilmente anche discepoli dello stesso Gesù che erano morti di recente. Il testo ci dice che essi risuscitarono e entrarono in città dopo la risurrezione di Gesù. Come dicevo, probabilmente qui Matteo sta semplicemente anticipando nella narrazione la risurrezione di questi individui, anche se essa è in effetti avvenuta nei giorni seguenti, in corrispondenza della risurrezione di Gesù. Sembra infatti un segno che in qualche modo doveva celebrare la vittoria di Gesù sulla morte attraverso la risurrezione, non solo per se stesso, ma per tutti coloro che erano devoti al Dio vivente e vero. Il testo di Matteo ci dà pochi dettagli. Non ci dice per quanto tempo queste persone furono viste in città. Non ci dice se si trattò di una risurrezione temporanea e che queste persone sarebbero poi morte di nuovo in attesa della risurrezione finale. Insomma, un po' come accadde a Lazzaro. Oppure se per loro si trattò già di una risurrezione definitiva in corrispondenza di quella di Gesù e quindi ascesero anche loro, come ascese Gesù in una dimensione non visibile, per poi tornare con lui al suo ritorno. Tra gli studiosi esistono entrambe le posizioni e personalmente non entro nel merito, perché non mi piace speculare su cose che non sono evidenti dal testo biblico e comunque non cambierebbero nulla per quanto riguarda la mia fede. Ciò che è certo è che si tratta di un segno importante che associa la risurrezione di Gesù alla risurrezione di altri esseri umani. In un certo senso anticipa ciò che attende ognuno di noi nell'ultimo giorno se crediamo in Lui. Gesù aveva infatti detto in Giovanni 6,40: poiché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Proseguiamo la lettura. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, visto il terremoto e le cose avvenute, furono presi da grande spavento e dissero: veramente costui era figlio di Dio. Matteo 27, 54. L'evangelista Matteo si sofferma su un gruppo di guardie capeggiate da un centurione, quindi dei gentili, persone non israelite. È piuttosto significativo che siano stati degli stranieri i primi a riconoscere che stava accadendo qualcosa di speciale, che quell'uomo che era appena morto sotto i loro occhi dovesse essere speciale. Veramente, costui era figlio di Dio. L'espressione figlio di Dio è un'espressione più complessa di quanto si creda. Come cristiani, noi crediamo certamente nella divinità di Gesù, ma la divinità di Gesù non si basa semplicemente su questa espressione, come alcuni tendono a pensare. Leggendo il resto del Nuovo Testamento ci si rende conto del fatto che in seguito i discepoli di Gesù avrebbero compreso la natura divina del loro maestro, al punto che cominciarono ad invocarlo in preghiera, proprio come ci si rivolge a Dio stesso. Si guardi ad esempio Atti 7:59. Ma l'espressione figlio di Dio in sé non fu sufficiente a portarli a pensare alla divinità di Gesù. Infatti questa espressione richiama concetti diversi in base alle varie culture. Tra gli ebrei l'espressione figlio di Dio non richiamava necessariamente un concetto di divinità in senso stretto. Infatti poteva essere usata per riferirsi a creature angeliche, ma anche come viene utilizzata spesso anche nei Vangeli per riferirsi proprio al Messia, discendente del re Davide, basandosi sul Salmo 2, in cui il re di Israele viene appunto dichiarato da Dio come suo figlio. Il centurione, però, aveva una cultura greco-romana e in quella cultura l'espressione figlio di Dio veniva utilizzata, ad esempio, anche per indicare Cesare. Una cosa è certa: il centurione e gli altri soldati con lui utilizzarono un'espressione così forte perché percepirono di trovarsi davanti a qualcuno che non era un uomo come tutti gli altri. Quel centurione aveva probabilmente assistito a tantissime esecuzioni prima di quella e aveva visto quindi morire tanti uomini sotto i suoi occhi. Ma il modo in cui Gesù morì, il suo modo di spirare, le tenebre, il terremoto, dovettero convincere lui e quelli che erano con lui che quell'uomo avesse una natura speciale, una natura in qualche modo collegata alla divinità. Come avevamo detto, c'erano stati segni che avevano accompagnato il momento in cui Gesù era spirato. Possiamo pensare che quegli eventi portarono anche in seguito molte persone a riflettere seriamente, soprattutto dopo la resurrezione di Gesù. Leggendo il libro degli Atti degli Apostoli sappiamo che molte persone si convertirono in Gerusalemme da Pentecoste in poi tramite la predicazione degli Apostoli. E può essere che quei segni prepararono il terreno alla predicazione degli Apostoli. Ma trovo significativo che in prima battuta, di fronte a quegli eventi, i primi a pensare che Gesù non fosse un uomo come tutti gli altri furono dei soldati romani, dei pagani. Mentre i capi religiosi si erano presi gioco di Gesù fino alla fine, furono proprio coloro che sembravano i più lontani dal re dei giudei a capire quanto Gesù fosse speciale. Grazie a Dio da allora fino ad oggi milioni e milioni di persone in tutto il mondo si sono uniti a quel centurione e agli altri soldati nel riconoscere che quel giorno sulla croce non morì un uomo come tutti gli altri. Era qualcuno di veramente speciale che stava dando la sua vita per ognuno di noi. Come scriverà in seguito Paolo ai Colossesi capitolo 2 versetti 9 e 10 riferendosi proprio a Gesù il Messia, in lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità, e voi avete tutto pienamente in Lui, che è il capo di ogni principato e di ogni potenza. Sì, ogni creatura è sottoposta a colui che quel giorno depose la sua vita per poi riprendersela. Chi ha il potere di fare una cosa simile, se non Dio stesso, che si è fatto uomo e ha camminato in mezzo a noi? E tu hai compreso ciò che Gesù ha fatto quel giorno affinché anche tu potessi avere vita eterna? Grazie a tutti per l'attenzione. Alla prossima.

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Ora vi racconto qualche cosa di mio, molto personale, e che vi aprirà anche un piccolo spiraglio sulla mia personalità. Non è che tutto in casa nostra vada sempre sulle ruote ben oliate. Ci sono a volte delle interruzioni, delle irritazioni, degli imprevisti spiacevoli, e ci sono poi anche pensieri per situazioni delicate e anche a volte delle cose che riguardano le finanze, come dei grossi conti da pagare. Ultimamente ho avuto molte ragioni per essere preoccupata e tesa. Perfino la notte non riuscivo bene a dormire, mi rigiravo nel letto come un'anima in pena, finché, per non disturbare oltre mio marito che riposava tranquillamente, e anche forse un pochino per sentirmi super eroica e super martire, mi alzavo e mi mettevo nel soggiorno a leggere un libro o a scrivere una lettera. Naturalmente il giorno dopo era mezza imbambolata e rimbambita dalla stanchezza e incapace di funzionare bene. Dopo un po' di tempo però ho cominciato a pensare seriamente che non stavo facendo bene, che la mia situazione non era giusta, che dovevo risolverla, dato che non ero né malata né esaurita. Ho cominciato a non bere né caffè né tè dopo una certa ora, e so che sono degli eccitanti, perciò certamente era meglio farne a meno. Ho eliminato anche qualche elemento che poteva causare la mia mancanza di sonno, ma in fondo sapevo che non era una questione né di caffè né di tè, e che c'erano delle ragioni profonde ed erano delle ragioni spirituali, e perciò mi sono dovuta trovare una soluzione spirituale. Mi sono andata a rileggere alcuni passi della Bibbia che conoscevo già bene, ma che un po' avevo messo nel dimenticatoio. Per esempio un versetto nel Vangelo di Matteo che dice: non siate ansiosi dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo. A volte ci si domanda come si pagherà ancora l'affitto e come si farà con le bollette della luce, eccetera, eccetera. Però il Signore dice: non siate ansiosi del domani. E lo stesso lo ripete San Paolo nella sua lettera ai Filippesi. Quando Dio dice qualche cosa, e la parola di Dio, la Bibbia, è la sua parola, bisogna prenderlo sul serio, e se mi ordina qualche cosa, devo ubbidire. Se non ubbidisco, pecco. E infatti i peccati non sono solamente mentire, rubare, commettere adulterio, sono tutte le disubbidienze che posso fare a Dio. Se pecco, divento infelice. E perciò l'unica maniera per liberarmi dalla situazione è mettermi seriamente davanti al Signore e confessare che ho sbagliato e che desidero abbandonare il mio atteggiamento. È semplice. E perciò ho fatto così. Ho detto al Signore che preoccupandomi stavo peccando e stavo offendendolo, e che facevo male e che lui mi doveva aiutare a non peccare più con le mie preoccupazioni. Però non bastava. Ogni tanto le cose, i pensieri ritornavano, e ho capito un'altra cosa. Ho capito che dovevo imparare a trasformare le mie preoccupazioni in preghiere per gli altri o anche per me stessa, in suppliche, cioè in richieste continuate, e in ringraziamenti. Come faccio? È abbastanza semplice. Per esempio, mi viene in mente che un mio nipotino non sta bene, oppure che una certa persona sta mostrando dei lati di carattere che non vanno bene. Mi metto davanti ad una scelta. Mi posso preoccupare senza cambiare nulla. Oppure immediatamente mi metto a pregare per quella persona, per quel bambino, per quel nipotino, e prego specificatamente e scarico il problema sul Signore. E certamente li aiuto molto di più che preoccupandomi. Funziona? Certo che funziona. Quello che Dio promette è che la pace di Dio, che è al di sopra di ogni cosa comprensibile, conserverà i nostri cuori e i nostri pensieri, cioè emozioni, mente e preoccupazioni, in Cristo Gesù. Provateci se qualche volta vi siete prendere dall'ansia e vedrete che funziona.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: Un pastore e delle capre. Questi sono i protagonisti della favola di oggi. Ascoltiamola subito, poi vedremo insieme quale insegnamento potremo trarne.
4: Il capraio e le capre selvatiche. Un capraio, dopo aver condotto le sue capre al pascolo, si accorse che queste si erano mescolate con alcune capre selvatiche e, sopraggiunta la sera, pensò di sospingerle tutte quante nella sua grotta. Ma il giorno seguente, a causa di un violento temporale, non potendo condurre le capre alla solita pastura, le tenne nel chiuso. Alle sue dava da mangiare solo quel tanto per cui non soffrissero la fame. A quelle selvatiche invece distribuiva una razione più abbondante, con lo scopo di far proprie anche quelle. Quando cessò il cattivo tempo ed egli le riportò tutte al pascolo, le capre selvatiche presero la strada dei monti e cominciarono a fuggire. Il pastore allora prese a redarguirle per la loro ingratitudine e voleva sapere perché mai lo abbandonassero, dopo aver ricevuto da lui un trattamento migliore delle altre. Ma quelle si voltarono e gli risposero: «È proprio questo fatto che ci ha messo in guardia. Se noi che ci siamo unite ieri al tuo gregge abbiamo ricevuto da te un trattamento privilegiato, nel caso che in avvenire altre si comportassero come noi, verranno certamente da te preferite». Da questa favola possiamo trarre come insegnamento che non dobbiamo dare credito a quelle persone con cui stringiamo un rapporto di amicizia e che ci privilegiano a danno dei loro vecchi amici, perché costoro si comporteranno così anche con noi quando ne incontreranno altri nuovi.
3: Esopo era senza dubbio un profondo conoscitore dell'animo umano. Gli anni trascorsi nella schiavitù gli avevano insegnato molte cose e chissà, forse lui stesso aveva provato l'amarezza di vedersi mettere da parte, non so, da un amico che aveva creduto casomai sincero. È molto facile che l'uomo si lasci attrarre dalle novità. Raramente di una persona si vedono subito i difetti. In genere emergono prima i lati positivi, per cui il nuovo amico, ecco, può apparire più desiderabile di quello di cui si conosce tutto. Le capre, di cui parlava Esopo, furono abbastanza sagge da capire che il capraio, che cercava di attirarle nel suo gregge, non sarebbe stato poi un buon padrone. Gli uomini, purtroppo, non sempre sono così perspicaci come queste capre. Il capraio della favola è stranamente simile a certe persone contro cui l'apostolo Pietro mette in guardia e delle quali dice: «Nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole finte». Oggi si predicano molte religioni. Le nuove sette che promettono libertà, amore, benessere, felicità si moltiplicano e molti si lasciano sedurre da queste sette. Gesù aveva detto a questo proposito, parlando con i suoi discepoli: «Il mercenario, che non è pastore, a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo e si dà alla fuga. E il lupo le rapisce e le disperde. Il mercenario si dà alla fuga perché è mercenario e non si cura delle pecore». Su chi avrà seguito, ecco, questi mercenari, un giorno cadrà il giudizio di Dio ed essi non avranno chi potrà liberarli.

Io sono la porta. Se uno entra per me sarà salvato ed entrerà ed uscirà e troverà pastura. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Ecco, le capre di cui parlava Esopo seppero distinguere attraverso l'operato del capraio la sua vera natura. La Bibbia ancora una volta ci dice che i falsi dottori o falsi profeti o mercenari, che dir si voglia, si riconoscono dalle loro opere. Ecco, allora leggi la parola di Dio per poter distinguere al di là delle belle parole e delle apparenze quella che è la verità, per non correre poi il rischio di seguire un mercenario che un giorno, prima o poi, ti deluderà.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Dio dirige i miei affari.
2: Ottava puntata.
3: Robert Turno inizia la sua carriera come apprendista fonditore e a poco diventa un industriale, famoso nei cinque continenti per le sue enormi macchine livellatrici, dette anche scassamontagne. Egli però dichiara apertamente che tutto il merito del suo successo è del Signore, con il quale egli ha fatto un contratto all'inizio della sua carriera e che considera suo socio. Robert non tiene per sé la sua ricchezza, ma è arrivato a dare all'opera del Signore il 90% dei suoi guadagni. Oltre a ciò, egli partecipa personalmente all'evangelizzazione, sia nelle proprie officine che altrove. Infatti, al sabato e alla domenica viaggia a proprie spese per dare la sua testimonianza di cristiano. Eccovi l'ottava puntata della sua storia, tratta dal libro «Dio dirige i miei affari». In un'intervista radiofonica, Robert Le Tourneau ha esposto in modo convincente come Dio ha fatto prosperare i suoi affari da che lo ha preso come socio e quale proporzione considerevole della sua ricchezza egli può dare agli altri e per l'opera di Dio. Ecco il testo dell'intervista che è stato trasmesso il 27 settembre 1940. Il giornalista chiede: «Cos'è successo dopo che ha rimesso a Dio la direzione dei suoi affari?» «Dal momento in cui mi associai con Dio, il mio lavoro prosperò. Un anno dopo raggiunsi un giro d'affari di $100,000 e nel giro di 19 anni arrivai a più di $7 milioni. Qual è la parte che rende a Dio di tali cifre? Do al Signore il 90% degli utili». «Allora lei tiene per sé ben poco». «Sì, io ho la convinzione che non sia stato il mio cervello a riuscire a guadagnare questo denaro, ma che Dio mi abbia permesso di guadagnarlo, così io non faccio che restituirgli quello che gli appartiene. Il mio motto è: non si tratta di sapere quanto denaro do a Dio, ma quanto denaro di Dio tengo per me». «Come impiega la parte del Signore?» «Ho fondato un'opera che finanzia diverse missioni all'estero e che impiega 12 evangelisti che viaggiano in tutto il paese. Distribuiamo 1,5 milioni di opuscoli al mese. Abbiamo un settimanale intitolato Ora, che inviamo gratuitamente a 80,000 persone. E ora questa cifra è passata a 175,000. Ma questa è veramente un'opera di fede, e in conclusione io non trovo niente di più appropriato che citare un passo del più grande discorso che sia mai stato pronunciato: che la vostra luce brilli davanti agli uomini affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli». L'intervista termina qui. Nel 1936 due studenti di un istituto biblico, avendo sentito parlare di Le Tourneau, vennero a fare la sua conoscenza. Arrivando a Peoria trovarono suo fratello che disse: «Io sono Bill, se volete vedere Bob venite con me, lo troveremo probabilmente nelle officine». Ed ecco il racconto di uno dei giovani. Seguiamo Bill in un calore di fornace in una fontana di fiamme blu accecanti. Sei uomini con le maschere sono curvi su un pezzo di acciaio per saldare una lama di livellatrice che esce dal fuoco. A sinistra ci sono i forni, a destra un cannello automatico sibila tagliando simultaneamente delle sbarre e dei cilindri, mentre si scarica dell'acciaio. Lontano non si scorge che una foresta di gru. «Ecco Robert», grida la nostra guida. Vediamo apparire un uomo grande e forte che agita le braccia dando istruzioni ad un gruppo di operai. Non si accorge di noi. Sta per provare una nuova macchina. Terminata la prova, possiamo avvicinarci a lui che ci guida attraverso l'immensa officina dove gli uomini, appollaiati sui livellatori capovolti, agitano le piccole fiamme blu dei loro cannelli. Infine, giù in fondo, notiamo una grande insegna con queste parole: «Crociata per Cristo». E sotto, «Credi nel Signore Gesù e sarai salvato». La vista di un'insegna simile è stato un colpo. È davvero straordinario vedere in un'officina un'iscrizione come quella. Ci troviamo davanti a un uomo che Dio si compiace di onorare, che lo ha messo al primo posto nella sua vita e nei suoi affari. Egli agisce così non a motivo del vantaggio materiale che potrebbe ritrarne, ma perché con tutto il suo cuore ama il Signore e lo considera degno di tutta la sua adorazione e della sua perfetta fiducia. Luturno ci dice: «La predicazione dell'Evangelo nell'officina non è un mezzo impiegato per guadagnare il favore dell'Onnipotente o per aumentare il rendimento dei miei profitti. No, essa ha il solo scopo di onorare Dio e di far conoscere Gesù Cristo agli uomini». I successi finanziari che abbiamo visto risultare da questo principio non sono che secondari. Quando io assumo un operaio, raramente gli chiedo se è cristiano. Se è capace di fare il lavoro richiesto o di imparare a farlo, è accettato. Abbiamo constatato che la migliore età per essere assunti nella nostra ditta è 24 anni. Prima di tutto perché i nostri metodi di lavoro sono diversi da quelli degli altri e bisogna impararli. Inoltre, un uomo guadagnato a Cristo nella sua gioventù ha poi una vita intera davanti a sé per servirlo. Si ode un fischio. «Vengano», ci dice Le Turno, «c'è la riunione». Egli va avanti e chiama tutti. Ci si siede sulle macchine e sulle casse. Un quartetto di operai canta diversi inni e poi l'evangelista dà un messaggio chiaro e semplice, seguito da un appello preciso. A quelli che rispondono viene spiegata più a fondo la via della salvezza. Dopo una breve preghiera e un canto, gli uomini si sparpagliano in tutte le direzioni per riprendere il lavoro. Il 19 agosto 1940 la famiglia Luturno attraversò una prova terribile. Il figlio maggiore, Donald, perse la vita insieme ad un compagno in un incidente aereo durante un viaggio d'affari. I genitori avevano messo tutte le loro speranze in Donald, che sembrava qualificato per succedere un giorno al padre sia nella predicazione dell'Evangelo sia nel campo industriale. Malgrado il suo immenso dolore, Robert, attingendo alla sorgente della vera consolazione, cioè Dio, fu capace 6 giorni dopo la disgrazia di parlare a qualche migliaio di persone ad un convegno. La giovane vedova, Donald era sposato da appena 3 mesi, rispose con queste parole a tutti quelli che le scrissero: «Il Signore ci ha tutti meravigliosamente sostenuti con la sua presenza costante e con la certezza che un giorno saremo simili a Lui perché lo vedremo faccia a faccia. Mio suocero, Robert, si compiace di dire di essere sfuggito 4 volte alla bancarotta: a quella morale quando si convertì, a quella spirituale quando dedicò interamente la sua vita a Dio, a quella finanziaria quando diede al Signore le primizie dei suoi buoni affari, a quella fisica quando il Signore gli rese la salute dopo un grave incidente in cui rischiò la vita. Robert dice spesso: «Io sono qui oggi come un testimone vivente della realtà che il Signore Gesù Cristo intercede per noi alla destra di Dio e può provvedere a tutto ciò che ci è necessario per lo spirito, per l'anima e per il corpo».

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apocalisse capitolo 4 inizia con le parole in greco metatauta e il primo versetto inizia e finisce con le stesse parole in greco. Queste parole in greco significano letteralmente dopo queste cose. Quindi, nel venire a questa espressione, dopo queste cose, la nostra mente dovrebbe subito riportarci al capitolo 1, versetto 19, dove il libro dell'Apocalisse viene suddiviso in tre parti principali. Scrivi le cose che hai visto, quelle che sono e quelle che stanno per accadere dopo queste cose. Metatauta. Quindi ovviamente stiamo per entrare nella terza sezione del libro dell'Apocalisse. Dopo queste cose. Dopo quali cose? Beh, a me sembra che sia abbastanza chiaro ed evidente. Dopo le cose di cui ha appena parlato. E le cose di cui ha appena parlato sono le cose relative alla Chiesa. Quindi dopo le cose relative alla Chiesa, perché abbiamo nei capitoli 3 e 4 i messaggi di Gesù alle sette chiese dell'Asia, che come abbiamo sottolineato rappresentano sette periodi della storia della Chiesa. Così dopo queste cose, le cose della Chiesa, io vidi ed ecco una porta aperta nel cielo, e la prima voce che avevo udito parlare con me come una tromba disse: sali quassù e ti mostrerò le cose che devono avvenire dopo queste cose. Io credo che quando la Chiesa avrà completato il suo scopo sulla terra e avrà terminato la sua testimonianza, o come dice Paolo, quando sarà giunta la pienezza dei gentili, che il Signore toglierà via la sua Chiesa e la porterà in cielo. Paolo dice: ecco, vi dico un mistero, non tutti morremo, ma tutti saremo mutati in un momento, in un batter d'occhio. Al suono dell'ultima tromba i morti risusciteranno incorruttibili. E in Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17 Paolo dice: perché il Signore stesso con un potente comando, con voce di arcangelo, con la tromba di Dio discenderà dal cielo, e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi. Poi noi viventi che saremo rimasti saremo rapiti assieme a loro nelle nuvole per incontrare il Signore nell'aria. Così saremo sempre col Signore. E così io credo che la Chiesa sarà rapita. E credo che il punto in cui avviene il rapimento nel libro dell'Apocalisse è qui nel capitolo 4, versetto 1. Credo che Giovanni sia stato rapito dallo Spirito e portato nel tempo del giorno del Signore e abbia sperimentato per mezzo dello Spirito il rapimento della Chiesa. Quando il Signore completa i suoi messaggi alle Chiese, allora arriva l'invito a Giovanni: sali quassù, e io ti mostrerò le cose che devono avvenire dopo queste cose, dopo le cose relative alla Chiesa. Così nell'entrare nel capitolo 4 entriamo nell'era post-Chiesa della Terra. Torneremo sulla Terra nel capitolo 6, ma sarà l'era post-Chiesa, quando Dio giudicherà il mondo per la sua impietà e ingiustizia e per aver rigettato suo Figlio. Ma la Chiesa, insieme con Giovanni, qui nel capitolo 4, sarà rapita in cielo. E subito fui rapito in spirito, ed ecco un trono era posto nel cielo, e sul trono stava uno seduto. E colui che sedeva era nell'aspetto simile ad una pietra di diaspro e di sardio. E intorno al trono c'era un arcobaleno che rassomigliava a uno smeraldo. Così i colori che vengono dal trono sono il verde, insieme con il rosso del sardio o sardonico, insieme con il diaspro, che è un tipo di pietra chiara e cristallina di colore viola. Ora Paolo ci dice in Timoteo che Dio abita in una luce inaccessibile all'uomo. E qui in cielo, persino nei nostri corpi glorificati, vediamo solo la radiosità della gloria di Dio che viene emanata dal suo trono come una brillantissima luce, con i colori predominanti che sono il verde. L'arcobaleno intorno al trono era come uno smeraldo, che è verde, con un rosso sardonico e la pietra di diaspro, che è di colore brillante e lucente. E intorno al trono c'erano 24 troni, e sui troni vidi seduti 24 anziani vestiti di bianche vesti, e sul loro capo avevano delle corone d'oro. I 24 anziani vestiti di bianche vesti rappresentano la Chiesa, secondo la maggior parte degli studiosi della Bibbia. Questi 24 anziani sono simbolici, il fatto che sono vestiti di bianche vesti. La Chiesa sarà vestita di bianche vesti. La giustizia per mezzo della fede in Gesù Cristo. Gesù ha detto alla Chiesa di Laodicea: a chi vince concederò di sedere con me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono posto a sedere col Padre mio sul suo trono. 24 troni minori. Ora vediamo la scena celeste con questi anziani vestiti di bianche vesti seduti sui loro troni. E dal trono, cioè dal trono di Dio, procedevano lampi, tuoni e voci. E davanti al trono c'erano sette lampade di fuoco ardenti, che sono i sette spiriti di Dio. Ora di nuovo è molto importante che andiamo con la nostra mente al tabernacolo che Mosè ha eretto nel deserto, perché ci viene detto nel libro di Ebrei che il tabernacolo era in realtà un modello delle cose celesti. Se vuoi sapere in sostanza come sarà il cielo, puoi tornare al tabernacolo, e così potrai farti un'idea di com'è il trono di Dio in cielo. E lì nel tabernacolo, vi ricordate, quando il sacerdote entrava nel luogo santo, sulla sinistra c'era il candelabro con sette bracci che provenivano da un'unica base, e questi sette bracci d'oro, ora sappiamo dal libro dell'Apocalisse, sono rappresentativi dello Spirito Santo e della presenza dello Spirito Santo lì davanti al trono di Dio, l'opera completa, rappresentata dal numero sette, dello Spirito Santo. Ci ricordiamo che nel luogo santissimo c'era l'arca del patto fatta da Mosè, coperta da questo coperchio d'oro, il propiziatorio, sul quale erano scolpiti questi cherubini d'oro che con le loro ali toccavano gli angoli del luogo santissimo del tabernacolo. E così andando avanti nel leggere la descrizione che viene fatta qui del cielo, la prossima cosa che vediamo sono questi cherubini, questi esseri angelici creati da Dio, che sembrano essere l'ordine più alto di esseri angelici. E davanti al trono c'era come un mare di vetro simile a cristallo, e in mezzo al trono e attorno al trono c'erano quattro esseri viventi, pieni di occhi davanti e di dietro. E il primo essere vivente era simile a un leone, il secondo essere vivente simile a un vitello, il terzo essere vivente aveva la faccia come un uomo, e il quarto essere vivente era simile a un'aquila che vola. Ora, ci sono alcuni studiosi della Bibbia che vedono in questo i quattro aspetti di Cristo rappresentati nei Vangeli. Il primo, Matteo, presenta Gesù come il leone della tribù di Giuda. Il leone, naturalmente, è conosciuto come il re degli animali. Il secondo come un vitello o un bue. E Marco presenta Gesù come il servo che soffre. Il bue è considerato il massimo degli animali addomesticati. Il terzo come un uomo. E Luca presenta Gesù come il figlio dell'uomo. E l'uomo è l'ordine più alto della creazione di Dio. E il quarto come un'aquila. E Giovanni presenta Gesù come il figlio dell'Iddio vivente. L'aquila è il più grande dei volatili. Questi cherubini sono menzionati per la prima volta in Genesi, quando Dio ha cacciato Adamo dal giardino dopo che aveva peccato. Dio ha messo i cherubini davanti alla porta del giardino, in modo che l'uomo non potesse tornare nel giardino e mangiare dell'albero della vita e vivere per sempre in uno stato peccaminoso. I cherubini sono ancora menzionati nel libro di Ezechiele, nel capitolo 1 e nel capitolo 10. Ezechiele ha una visione del trono di Dio che è molto simile alla visione di Giovanni, qui nel libro dell'Apocalisse. Ezechiele vede i cherubini, e ciascuno di essi ha queste quattro facce, una faccia su ogni lato, la faccia del bue, del leone, dell'uomo e dell'aquila, nella visione di Ezechiele. E dovreste leggere Ezechiele 1 e Ezechiele 10 per scoprire i paralleli con la visione di Giovanni del trono di Dio in cielo. Ed è Ezechiele che chiama queste creature cherubini. Ora, dal libro di Ezechiele scopriamo anche nel capitolo 28 che questa era la posizione che occupava una volta Satana, che il Signore parla di lui e dice che lui era uno dei cherubini unti. Quindi aveva un posto molto vicino a Dio. perché i cherubini stanno intorno al trono di Dio nella loro adorazione a Dio. Ed Ezechiele ci dice che un tempo Satana era uno di questi cherubini unti. In un altro passo parallelo, Isaia 6, anche Isaia vede il trono di Dio. E quando riceve questa visione del trono di Dio dice: guai a me, perché sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure. E vede dei serafini, che probabilmente sono dello stesso ordine dei cherubini. Vede i serafini, e un serafino viene dall'altare di Dio con un carbone ardente e tocca le sue labbra e dice: ora sei puro. Ma vediamo qui in Giovanni la visione di queste creature. E i quattro esseri viventi avevano ognuno sei ali, e intorno e dentro erano pieni di occhi. E non cessano mai, né giorno né notte, di dire: santo, santo, santo è il Signore Dio l'Onnipotente, che era, che è e che ha da venire. E così sono lì intorno al trono di Dio a dichiarare la santità del Dio Eterno. E ogni volta che gli esseri viventi rendono gloria, onore e grazia a colui che siede sul trono, che vive nei secoli dei secoli, il Dio Eterno, i 24 anziani si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli, e gettano le loro corone davanti al trono, dicendo: degno sei, o Signore, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose, e per la tua volontà esistono e sono state create. E così vediamo la prima scena nel cielo. E questa sarà probabilmente una delle prime scene che vedrai in cielo, come Giovanni, il trono di Dio, e i cherubini intorno al trono di Dio, e l'adorazione di Dio che siede sul trono. E poi la risposta alla dichiarazione della santità di Dio fatta dai cherubini, da parte dei 24 anziani, che rispondono e dicono: degno sei, o Signore, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza. Perché? Prima di tutto perché tu hai creato tutte le cose, non perché hai permesso che tutte le cose si evolvessero. Tu hai creato tutte le cose. E non solo questo, ma è per la tua volontà, o come dice un'altra versione, per il tuo piacere, che sono state create. Quindi è dichiarato un fatto che è molto importante che noi tutti accettiamo. Io sono stato creato per il piacere di Dio. Ciò significa che non sono stato creato per il mio proprio piacere. Quindi non dovrei cercare di piacere a me stesso, perché così facendo non risponderei allo scopo della mia esistenza. Dovrei cercare di piacere a Dio, allora rispondo allo scopo della mia esistenza. Ma la cosa interessante è che quando vivo per piacere a Dio, io stesso trovo un grandissimo piacere. Qui trovo la felicità. Qui trovo la soddisfazione, qui trovo la realizzazione. Quando vivo per piacere a Dio, se uno vuol salvare la sua vita la perderà, ma se perde la sua vita per causa mia, dice Gesù, la ritroverà. E per scoprire veramente il tutto della vita, devi imparare a vivere per il suo piacere. Così risponderai allo scopo della tua esistenza. Così la tua vita sarà realizzata e ricca. Poi vidi nella mano destra di colui che sedeva sul trono un libro, o un rotolo, scritto di dentro e di fuori, sigillato con sette sigilli. E vidi un angelo potente che proclamava a gran voce: chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i suoi sigilli? Ma nessuno, né in cielo, né sulla terra, né sotto la terra, poteva aprire il libro e guardarlo. E io piangevo forte, perché non era stato trovato nessuno degno di aprire e di leggere il libro, e neppure di guardarlo. Cos'è questo libro che provoca una reazione così forte in Giovanni, quando vede che nessuno è degno di aprirlo? Questo libro non è altro che l'atto di proprietà della terra. Sotto la legge giudaica, quando si vendeva una proprietà, nell'atto c'era sempre una clausola di riscatto. Avevi sempre il diritto di ricomprare la tua proprietà entro un certo periodo di tempo, sempre che fossi in grado di adempiere ai termini e alle richieste scritte nell'atto. Quindi ogni volta che si vendeva una proprietà, si redigevano sempre due atti. Uno degli atti veniva sigillato e veniva messo da parte in un posto sicuro. L'altro rimaneva aperto e veniva conservato dalla persona che aveva venduto la proprietà. E al tempo del riscatto si prendevano entrambi gli atti, quello aperto e quello sigillato, e con l'atto aperto dimostravi di essere la persona che aveva il diritto di riscattare la proprietà. E nel riscattarla tu rompevi i sigilli dell'atto chiuso e adempivi le richieste stabilite, e quindi la proprietà tornava a te. Nel libro di Geremia, capitolo 32, troviamo che Geremia è in prigione. Lui ha predicato che Gerusalemme sarebbe caduta nelle mani dei babilonesi. Lui ha incoraggiato il popolo a non opporre resistenza, in modo da risparmiare le loro vite, perché la resistenza sarebbe stata un suicidio. I babilonesi vi sconfiggeranno, quindi arrendetevi. Beh, è stato arrestato per tradimento e gettato in prigione. Per aver incoraggiato il popolo a non cercare di resistere all'invasione babilonese, ma ad arrendersi, perché Babilonia li avrebbe conquistati. Ha anche profetizzato che dopo 70 anni di cattività babilonese sarebbero tornati ad occupare di nuovo il paese. Dovevano essere deportati in Babilonia, ma dopo 70 anni sarebbero tornati ad occupare il paese. Ora tu stai lì. L'esercito babilonese è fuori dalla città, ha messo sotto assedio la città. Sono pronti per conquistare la città, e qui c'è Geremia che se ne sta seduto in prigione perché ha incoraggiato il popolo a non opporre resistenza perché sarebbero caduti. Ma anche profetizzato riavremo di nuovo questo paese. E la parola del Signore venne a Geremia e disse: guarda, la proprietà di tuo zio è pronta per il riscatto. Vai avanti e riscattala. Ora c'era questa clausola in questi contratti che se tu non potevi riscattare la tua proprietà di persona, allora uno dei tuoi parenti poteva farsi avanti e riscattarla per te, in modo che la proprietà rimanesse in famiglia. Così la parola del Signore venne a Geremia: il campo di Anameel è pronto per il riscatto. Vai e riscattalo. Suo zio non poteva farlo. Così, per dimostrare la sua fede nella promessa di Dio, che essi sarebbero tornati e avrebbero ripossieduto questo paese, Geremia va e riscatta il campo. Il giorno seguente, mentre era lì nella prigione, suo cugino entra e dice: ehi, papà vuole che tu riscatti il campo. Il diritto di riscatto è tuo. Lui non può farlo, vuole che lo riscatti tu. Geremia dice: lo sapevo già, la parola del Signore è venuta a me dicendo: riscatta il campo di Anameel. Così dice: ora prendo gli strumenti e sigillo uno degli atti, e lo dà al suo scriba e dice: ora seppellisci questi atti in un vaso di terra per quando torneremo nel paese. Prendi questi due documenti, quello sigillato e l'altro, e seppelliscili entrambi nel vaso, e quando torneremo nel paese reclameremo questo campo che è nostro. Potete leggere questo nel capitolo 32. I due atti che vengono scritti, uno viene sigillato e l'altro rimane aperto. Così scopriamo questo libro, o rotolo, che è nella mano destra di colui che siede sul trono. Un rotolo sigillato con 7 sigilli. È un atto di proprietà, è l'atto di proprietà della terra. In origine la terra apparteneva a Dio, per creazione. All'Eterno appartiene la terra e tutto ciò che è in essa, il mondo e i suoi abitanti. Quando Dio ha creato l'uomo, Dio ha dato la terra all'uomo. Ha detto ad Adamo: domina sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni essere vivente che si muove sulla terra. È tuo. Così Dio ha dato la terra all'uomo, ma Adamo l'ha data a sua volta a Satana, quando ha disubbidito a Dio e ha ubbidito al suggerimento di Satana. Ha ceduto la terra a Satana ed è diventata di Satana. Noi cantiamo: questo è il mondo di mio padre, sì, eppure in pratica, al momento, il mondo è di Satana. Paolo dice: lui è il Dio di questo mondo e ha accecato le menti della gente. Gesù 2 o 3 volte lo chiama il principe di questo mondo. Vi ricordate, quando Gesù è venuto, qual era lo scopo della sua venuta? Riscattare il mondo a Dio. E qual è stata la prima cosa che ha fatto Satana? Lo ha portato nel deserto e lo ha tentato. La prima tentazione, naturalmente, è stata cambiare le pietre in pani, ma la seconda lo ha portato su un'alta montagna e gli ha mostrato tutti i regni del mondo e ha detto: guarda, io ti darò tutto il potere di questi regni e la loro gloria se tu ti prostri e mi adori, perché essa mi è stata data nelle mani e io la do a chi voglio. Oh, di che cosa importante si stava vantando Satana. E il mondo è mio, ho facoltà di darlo a chi voglio. E Gesù non ha contestato questa sua dichiarazione. È così, il mondo è sotto il controllo di Satana. Il mondo è in ribellione contro Dio. Satana è davvero il Dio di questo mondo. E quando ricevi Gesù Cristo, diventi una sorta di alieno per il mondo. Gesù disse: se foste del mondo, il mondo vi amerebbe, perché il mondo ama ciò che è suo, ma voi non siete del mondo. Questo mondo è sotto il potere e il controllo di Satana. Ecco perché è così palesemente sbagliato incolpare Dio per tutti i problemi che esistono nel mondo oggi. Eppure l'uomo vuole incolpare Dio per tutte le sofferenze che ci sono nel mondo. Se Dio è un Dio d'amore, allora perché le persone muoiono di fame in Etiopia? Perché in Cambogia stanno accadendo simili orrori? Se Dio è un Dio d'amore, perché i bambini soffrono qui, lì e in altri posti? Perché questo? Perché quello? Se Dio è un Dio d'amore, perché il mondo appartiene a Satana, che è in aperta ribellione contro Dio, e l'uomo si è unito a questa ribellione di Satana. E sono sicuro che se la mettessimo ai voti, e se facessimo un ballottaggio, chi volete che regni sul mondo, Dio o Satana? Satana vincerebbe alla grande. Ora puoi non essere d'accordo con questa affermazione, ma al posto di Satana metti la carne, perché è su questo che fa leva ed è dietro questo che si nasconde. Vivere secondo la carne o vivere secondo la giustizia? Non avrai affatto bisogno di fare un ballottaggio. La gente esprime il suo voto ogni giorno nel modo in cui vive. E mi permetto di dire che quelli che vivono secondo la carne superano di gran lunga in numero quelli che vivono secondo lo spirito. Così le persone esprimono il loro voto con il loro stile di vita. E ovviamente Satana ha vinto alla grande. Vivere una vita giusta, vivere secondo lo spirito, non è una vita popolare. Non è la vita che viene applaudita dal mondo, né viene ammirata dal mondo. Così Gesù è venuto per riscattare il mondo a Dio. Lui ha pagato il prezzo del riscatto. E qual è stato il prezzo del riscatto? Il suo sangue, sparso sulla croce. E ogni volta che leggi del riscatto, della redenzione, nel Nuovo Testamento, è sempre collegato al sangue di Gesù Cristo. Questo è il prezzo che lui ha pagato per riscattare il mondo. Quando Adamo è morto per il suo proprio peccato, perché Dio dice: l'anima che pecca, quella morirà. Lui aveva detto ad Adamo: nel giorno che ne mangerai, per certo morrai. Quando è morto per il suo proprio peccato. E così per ogni altro uomo da Adamo in poi, ad eccezione di uno. C'è stato solo un uomo che è morto per i peccati degli altri e non per i suoi. Gesù era senza peccato. Pietro dice: siamo stati riscattati non con cose corruttibili come argento e oro dal nostro vano modo di vivere, ma col prezioso sangue di Gesù Cristo, come di agnello senza difetto e senza macchia. Così con la morte dell'innocente, la sua morte è stato il prezzo per il riscatto del mondo. Gesù disse: il regno dei cieli è simile ad un tesoro nascosto in un campo, che un uomo avendolo trovato nasconde, e per la gioia che ne ha, va e vende tutto ciò che ha e compra quel campo, in modo da poter avere il tesoro. E nella parabola, il campo rappresenta il mondo. Gesù disse: ora il campo è il mondo. Chi è allora che ha venduto tutto quello che aveva per comprare il mondo? Gesù Cristo. E per quale motivo ha comprato il mondo? In modo da poter togliere il tesoro da lì dentro. E qual è il tesoro? La sua Chiesa. Il corpo di Cristo. Voi che siete giunti a credere e a confidare in Lui. E Lui ha riscattato l'intero mondo in modo da poterti tirare fuori dal mondo. Quindi, tornando alla scena celeste, siamo arrivati ora al tempo del riscatto, della redenzione. C'era sempre un tempo stabilito in cui la proprietà doveva essere riscattata. E naturalmente c'era un'altra specifica nella legge. E se tu o i membri della tua famiglia non eravate in grado di riscattare la proprietà al tempo del riscatto, allora perdevi per sempre i tuoi diritti di proprietà, e questa rimaneva perennemente nella famiglia del nuovo proprietario. Perdevi per sempre i tuoi diritti. Avevi avuto la tua occasione per riscattarla e ora era finita. Nella maggior parte dei casi il periodo per il riscatto era fissato in 7 anni, che corrispondeva anche al tempo di riscatto per un uomo che era stato venduto in schiavitù. Non potevi rimanere lì per più di 7 anni. Per me è interessante che proprio 6 millenni fa l'uomo è stato venduto in schiavitù al peccato e il mondo è stato venduto a Satana e lui ha preso il controllo e ha il controllo ormai da quasi 6.000 anni. Perché Adamo ha ceduto la terra intorno al 4.000 avanti Cristo e ci stiamo avvicinando al 2.000 dopo Cristo. Personalmente credo che questo anno del riscatto stia per venire molto presto e quello che stiamo leggendo qui nel libro dell'Apocalisse avrà luogo probabilmente tra 20-25 anni. Credo che Dio abbia stabilito questi 6.000 anni e che tutto si adempirà nel piano complessivo quando Satana avrà terminato il suo regno di 6.000 anni. E la terra sarà pronta per il riscatto. E qui c'è la scena celeste, e la vediamo qui insieme a Giovanni. Una scena impressionante, dove Dio siede sul trono, lì, in tutta la sua gloria, e con i 24 anziani che rispondono all'adorazione dichiarando che Dio è degno di riceverla, e ora il rotolo nella sua mano destra, e l'angelo che proclama a gran voce chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i suoi sigilli. E poi la dichiarazione non era stato trovato nessuno degno. Cosa significa? Nessun uomo ha la capacità di riscattare il mondo. Ora ogni 4 anni ci sono qui da noi degli uomini che si alzano e vi dicono che sono in grado di salvare il mondo. E se tu voterai per loro, loro hanno un programma e un piano per il riscatto. E l'uomo da sempre cerca di riscattare l'umanità. Ma nessuno è stato trovato degno. Nessun uomo può riscattare se stesso, figuriamoci il mondo. Quindi non era stato trovato nessuno degno. E questo naturalmente porta al pianto di Giovanni. Perché? Perché se nessuno lo riscatta, rimarrà sotto il dominio di Satana per sempre. Questo pensiero è più di quello che Giovanni può sopportare. Lo distrugge. Inizia a piangere a dirotto davanti alla terribile prospettiva che il mondo rimarrà per sempre sotto il controllo e il potere di Satana, e per questo continuerà per sempre a regnare la miseria. E io piangevo forte, letteralmente singhiozzavo in modo convulso, perché non era stato trovato nessuno degno di aprire e di leggere il libro, e neppure di guardarlo. Allora uno degli anziani mi disse: non piangere, ecco il leone della tribù di Giuda, la radice di Davide, ha vinto per aprire il libro e sciogliere i suoi 7 sigilli. Non ti preoccupare, Giovanni, non è tutto perduto. Il leone della tribù di Giuda, la radice di Davide, ha vinto. Poi vidi, ed ecco in mezzo al trono e ai 4 esseri viventi e in mezzo agli anziani, stava ritto un agnello, come se fosse stato immolato, o letteralmente macellato, il quale aveva 7 corna e 7 occhi, che sono i 7 spiriti di Dio mandati per tutta la terra. Ed egli venne e prese il libro, o il rotolo, dalla mano destra di colui che sedeva sul trono. Trovo interessante che l'anziano dica: ecco il leone della tribù di Giuda. Perché quando Giovanni lo vede come un agnello che è stato macellato. Il che indicherebbe che Giovanni forse lo vede che porta ancora i segni della croce e delle sue sofferenze per noi. Potrebbe darsi che la prima vista di Gesù in cielo sia un'esperienza molto scioccante, perché nelle nostre menti ci siamo fatti questa immagine che quando vedremo la faccia di Gesù sarà quella di qualcuno che è perfetto in bellezza, in gloria, e che ce ne staremo in piedi incantati da questa bellezza. Ma nella profezia di Isaia 52-53 dice: e molti erano stupiti di lui, erano scioccati, perché la sua faccia era così sfigurata che non potevi riconoscerlo come un essere umano, simile a uno davanti al quale ci si nasconde la faccia. In altre parole, era così scioccante da vedere che non riuscivamo a guardarlo. Ma poi va avanti e dice: ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Queste ferite che ha sopportato sono le ferite che lui ha sopportato per te, quando ha pagato il prezzo del tuo riscatto, quando ha preso il giudizio per i tuoi peccati, quando è morto al posto tuo. Ed è molto probabile che la nostra prima visione di lui in cielo, prima che la redenzione sia completata, che la nostra prima visione di Gesù sia un'esperienza molto scioccante, perché lo vedremo con i segni delle sue sofferenze che ha sopportato per noi, in modo da riscattarci. Poi vidi, ed ecco, c'era un agnello che era stato immolato, in mezzo al trono e ai quattro esseri viventi, i cherubini, e in mezzo ai 24 anziani stava ritto un agnello. E quando ebbe preso il libro, i quattro esseri viventi e i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, avendo ciascuno delle cetre e delle coppe d'oro piene di profumi, che sono le preghiere dei santi. Quando nell'Antico Testamento il sacerdote entrava nel luogo santo del tabernacolo, ogni giorno portava una piccola coppa d'oro che era attaccata a queste catenelle d'oro, e aveva dell'incenso in queste piccole coppe d'oro. E quando passava per l'altare dove erano stati offerti i sacrifici, lui prendeva un carbone ardente dall'altare e lo metteva in questa piccola coppa d'incenso, e naturalmente iniziava a diffondersi l'odore dell'incenso. E così entrava nel luogo santo dove c'era l'altare dell'incenso, e agitava questa piccola coppa d'oro con l'incenso davanti all'altare, e il dolce aroma del fumo saliva davanti al velo, dietro a cui c'era la presenza di Dio, ed era l'offerta dell'incenso davanti a Dio, che rappresentava le preghiere del popolo. E ci sono diverse scritture che si riferiscono alle nostre preghiere come un dolce incenso davanti a Dio. Quindi a questo punto i 24 anziani fanno esattamente quello che facevano i sacerdoti quando prendevano queste piccole coppe d'oro piene di profumi, che sono le preghiere dei santi, e le offrono a questo punto davanti a Dio. Ora, la nostra redenzione non è ancora completa. Il prezzo è completo, è stato pagato. Gesù è morto una volta per tutte. Ma Paolo in Romani 8 dice che noi e tutta la creazione gemiamo e siamo in travaglio, aspettando la nostra redenzione, la redenzione del nostro corpo. Quindi nel frattempo il mio corpo non è ancora riscattato. Io non vedo l'ora che arrivi quel giorno. Aspetto quel giorno. Nel frattempo Dio mi ha dato lo Spirito Santo come anticipo, come caparra della nostra eredità fino alla piena redenzione dell'acquistata proprietà. Così Dio ha dimostrato di essere serio nelle sue intenzioni di riscattarti, e per dimostrarti questo ti ha dato lo Spirito Santo, ti ha sigillato con lo Spirito della promessa fino al giorno della piena redenzione. E Paolo parla di questo nel primo capitolo del libro di Efesini. Una delle gloriose benedizioni che abbiamo in Cristo, nei luoghi celesti, è che dopo che abbiamo creduto siamo stati sigillati con lo Spirito della promessa, che è la caparra della nostra eredità fino alla piena redenzione dell'acquistata proprietà. Il Signore ti ha comprato, ha pagato il prezzo, ma non ti ha ancora ritirato, ha pagato l'anticipo, ma uno di questi giorni verrà a prenderti, dirà: ehi, quello è mio, ho pagato l'anticipo. Ora ci viene detto in Ebrei che Dio ha posto tutte le cose sotto ai suoi piedi, ma al presente non vediamo ancora che tutte le cose gli sono sottoposte. Questa non è ancora la realtà. Vediamo ancora un mondo ribelle contro di lui. Non gli è sottoposto. Il mondo è ribelle contro di lui. Quindi non vediamo ancora che tutte le cose gli sono sottoposte, ma vediamo Gesù, che è stato fatto di poco inferiore agli angeli, coronato di gloria e di onore per la morte che ha sofferto. E lui sta aspettando che il Padre porti tutte le cose ad essergli sottoposte. Lui sta riposando nella sua opera finita, e ora il Padre gli sottometterà tutte le cose e lo stabilirà come re dei re e signore dei signori. Ma la redenzione non è ancora completa, perché non ha ancora reclamato ciò che ha comprato. È come se tu andassi a comprare qualcosa in un grande magazzino e ti accorgi di non avere abbastanza soldi con te per comprare un certo vestito, ma lo vuoi, e così dai un anticipo e chiedi se te lo mettono da parte. Così loro scrivono un modulo e te lo mettono da parte, e tu hai un certo periodo di tempo per venire a ritirarlo. Nel frattempo appartiene a te, tecnicamente. Nessuno può venire a comprarlo. Se entra qualcuno e dice: voglio quello, gli diranno: mi dispiace, abbiamo venduto l'ultimo pezzo, hanno dato un anticipo. E così questa è la caparra. Tu mostri di essere serio in questo, deciso, hai davvero intenzione di comprarlo. È tutto qui, solo che non l'hai ancora ritirato. Così abbiamo lo Spirito Santo, la caparra della nostra eredità fino alla piena redenzione dell'acquistata proprietà. Così offrono queste piccole coppe, questi profumi, davanti al trono di Dio, le preghiere dei santi. Quante volte hai pregato venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come è fatta in cielo. Questa è una preghiera inesaudita fino a questo momento. Ora la Chiesa sta innalzando questa preghiera da secoli, ma è ancora una preghiera inesaudita. Ora questo non significa che Dio non voglia esaudirla. Dio vuole esaudire questa preghiera. È solo una questione di tempo, che naturalmente è uno dei nostri problemi circa molte delle nostre preghiere. Il tempo è ora arrivato e così le preghiere vengono portate ora davanti al trono di Dio, le preghiere dei santi, le preghiere di secoli. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come è fatta nel cielo. E presto verrà il regno di Dio, e presto la volontà di Dio sarà fatta in terra come è fatta in cielo. E non ci sarà più la ribellione contro Dio, che sta distruggendo il nostro pianeta, ma avremo un pianeta tutto in ubbidienza e sottomissione a Lui. Oh, che posto glorioso potrebbe essere questo se tutti vivessimo come Dio voleva che vivessimo, se vivessimo insieme nell'amore, nella giustizia e nella pace. Poiché il regno di Dio non consiste in vivanda né in bevanda, ma in giustizia, pace,

acque coprono il mare. E cantavano un nuovo cantico, dicendo: tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e col tuo sangue ci hai comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Così la redenzione, il riscatto. Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché col tuo sangue ci hai riscattati a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Ora la domanda: chi può cantare questo cantico? È forse il cantico dell'Israele riscattato? No, perché queste persone sono prese da ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Di certo non è il cantico degli angeli, rimane solo un gruppo, la Chiesa. Il cantico della Chiesa riscattata, formata da gente di tutto il mondo, da ogni famiglia, da ogni tribù sulla faccia della terra. Sono i riscattati per mezzo di Gesù Cristo, la famiglia di Dio, quelli che sono uno in Cristo. Perché non c'è né giudeo né greco, barbaro o scita, schiavo o libero, ma Cristo è tutto in tutti. Una grande famiglia in Gesù che canta della redenzione per mezzo del suo sangue. Il che ci porta ad un punto molto interessante. Dato che la tribolazione non inizia prima del capitolo 6, e la Chiesa è qui in cielo a dichiarare che l'agnello è degno di prendere il rotolo e di scioglierne i sigilli. La tribolazione non inizia finché i sigilli non vengono sciolti. Ne deriva che la Chiesa non può essere sulla terra durante il periodo della grande tribolazione. Di certo il Signore non ci rispedirà giù per passare per la tribolazione e per poi rapirci di nuovo. E ci ha fatti re e sacerdoti per il nostro Dio, e regneremo sulla terra. Gesù, di nuovo, a chi vince, promette che sarebbero stati in grado di regnare con Lui nel suo regno, e che avrebbero regnato con Lui con una verga di ferro, lo dice a Teatira. Quindi vidi e udii la voce di molti angeli intorno al trono, agli esseri viventi e agli anziani. Il loro numero era di miriadi, o 10.000 di 10.000, e di migliaia. Ora, quant'è 10.000 volte 10.000? 100 milioni. 1.000 di 1.000 sarebbero altri milioni. Quanti saranno i redenti lassù in cielo? Non lo so, ma certo una bella folla. Tutti uno in Cristo. Tutti a dichiarare la gloria del nostro Signore. Che dicevano a gran voce: degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la benedizione. Così questo coro di angeli che si uniscono alla Chiesa. Vedete, non possono cantare la strofa, possono cantare solo il coro. Essi non sanno cosa significa essere riscattati mediante il sangue di Gesù Cristo, ma quando si arriva al coro e si inizia a dichiarare che Lui è degno di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la benedizione, loro possono unirsi a questo coro, e lo fanno. E udì ogni creatura che è nel cielo, sulla terra e sotto la terra, e quelle che sono nel mare e tutte le cose contenute in essi, che dicevano a colui che siede sul trono e all'agnello: siano la benedizione, l'onore, la gloria e la forza nei secoli dei secoli. E i quattro esseri viventi dicevano: Amen. E i 24 anziani si prostrarono e adorarono colui che vive nei secoli dei secoli. Così questa scena della redenzione nei luoghi celesti. Ora nel capitolo 6 inizia ad aprire il libro, o il rotolo. Poi vidi, quando l'agnello aprì il primo dei sette sigilli, e udì uno dei quattro esseri viventi che diceva come con voce di tuono: vieni e vedi. E io vidi, ed ecco un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava aveva un arco, e gli fu data una corona, ed egli uscì fuori come vincitore e per vincere. E così la prima cosa che avviene sulla terra una volta che la Chiesa è stata rapita, nel momento in cui viene sciolto il primo sigillo, viene l'Anticristo su di un cavallo bianco. È il falso Messia, il falso Cristo, e inizierà a conquistare la terra, a portare la terra sotto la sfera del suo potere e del suo controllo. Perché ci viene detto, sempre a prova che Satana ha ancora il controllo del mondo, ci viene detto in Apocalisse 13 che Satana darà all'Anticristo il suo trono e la sua autorità.
così cederà la terra all'anticristo.

0: ma vediamo che viene fuori qui, ed è la prima cosa dopo che la Chiesa se ne sarà andata. Ora, secondo Paolo, in Seconda Tessalonicesi 2, parlando dell'Anticristo, lui non può venire fuori finché la Chiesa non viene tolta, aspettando soltanto che chi lo ritiene al presente sia tolto di mezzo. Allora sarà manifestato il figlio della perdizione. Quindi non può essere manifestato finché non sarà tolta di mezzo la forza che lo ritiene, che è lo Spirito di Dio all'interno della Chiesa di Gesù Cristo. Gesù disse: voi siete il sale della terra. Cos'è il sale? Era qualcosa che serviva per preservare. Gesù stava dicendo che la Chiesa sta preservando il mondo. A quel tempo usavano il sale sul cibo per uccidere i batteri superficiali, perché non avevano la refrigerazione. Così la carne veniva salata per preservarla dalla putrefazione. Quindi, quando Gesù dice ai suoi discepoli: voi siete il sale della terra, loro comprendono che noi siamo un'influenza che serve a preservare il mondo dal diventare completamente depravato. Ma dice: se il sale perde il suo sapore, allora non è buono più a nulla e verrà gettato via e calpestato dagli uomini. E se guardate queste nazioni che sono cadute nel comunismo, in ognuna di esse la Chiesa è morta, per quanto riguarda la sua influenza, è morta. Il sale è diventato insipido. La Chiesa è l'unica influenza preservatrice nel mondo oggi. Se non fosse stato per la Chiesa, persino gli Stati Uniti sarebbero già andati a fondo. Ora ci odiano, perché li limitiamo dal fare tutto il male che amerebbero tanto fare. Rappresentiamo e dovremmo rappresentare una forza limitatrice nel mondo. Se qualcuno dice: oh, mi dispiace, non sapevo che tu fossi qui, rallegratevi. Significa che avete un'influenza purificatrice dove lavorate. Se vi prendono in giro dicendo: oh, non possiamo farlo perché guarda chi c'è qui, San Giovanni, rallegratevi. Questo è quello che Dio vuole che siate, un'influenza purificatrice. Impedite loro di raccontare storie sporche. Impedite loro di vantarsi dei loro atti osceni. Fateli sentire in imbarazzo per le cose malvagie che fanno. Voi siete il sale della terra. Dovete essere un'influenza preservatrice. Se cessiamo di essere questa influenza preservatrice, cesseremo di esistere. Se il sale diventa insipido, non serve a niente. Il Signore sta dicendo: voi siete buoni solo per una cosa, e cioè preservare il mondo. Nel momento che la Chiesa viene rimossa, questa influenza preservatrice non ci sarà più ed entrerà subito in scena l'Anticristo. Aspettando soltanto che chi lo ritiene al presente sia tolto di mezzo, allora sarà manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, che andrà avanti con ogni sorta di inganni e menzogne e così via. Così nell'ordine la Chiesa è lì in cielo, essendo stata rapita, viene aperto il primo sigillo e viene fuori l'Anticristo, conquistando, portando il mondo sotto il suo controllo. Ora per i primi 3 anni e mezzo lui sarà osannato come il Salvatore. Il mondo dirà: ah, vedete, vi abbiamo sempre detto che il problema erano quei maledetti cristiani. Loro ci hanno impedito di essere nella prosperità e tutto il resto. Naturalmente tutte le ricchezze dei cristiani rimarranno qui e se le dividerà il mondo, e tutti si divertiranno un sacco con le cose dei cristiani. E l'Anticristo presenterà il suo nuovo programma economico e le sue nuove proposte di pace, e tutti diranno: sì, la Chiesa era responsabile di tutte le guerre. Ora che ci siamo liberati di questi guerrafondai, possiamo avere pace qui sulla terra. E si presenterà con la pace e la prosperità e i grandi programmi, e penseranno che quest'uomo è il massimo. Quest'uomo ha salvato il mondo. Il mondo era pronto ad andare a fondo, ma quest'uomo ha salvato il mondo. Sarà osannato come il Messia o il Salvatore. Egli uscì fuori come vincitore e per vincere. Ma dopo 3 anni e mezzo le cose cambiano. Quando egli aprì il secondo sigillo, udì il secondo essere vivente che diceva: vieni e vedi. Allora uscì fuori un altro cavallo rosso, e a colui che lo cavalcava fu dato di togliere la pace dalla terra, affinché gli uomini si uccidessero gli uni gli altri. E gli fu data una grande spada. Quando egli aprì il terzo sigillo, udì il terzo essere vivente che diceva: vieni e vedi. Ed io vidi, ed ecco un cavallo nero, e colui che lo cavalcava aveva una bilancia in mano. e udì una voce in mezzo ai quattro esseri viventi che diceva: un chenice di frumento, il chenice è una misura, per un denaro, e tre chenici d'orzo, o tre misure, per un denaro, e non danneggiare né l'olio né il vino. Così il terzo cavallo rilascia la carestia, che segue alla guerra. Naturalmente, se dovesse accadere una cosa così terribile, e io credo che accadrà, un olocausto nucleare, non credo che la Chiesa sarà qui quando accadrà, ma credo che una simile cosa è scritta probabilmente nei libri per il futuro. Una delle conseguenze sarà naturalmente una terribile carestia, che distruggerà tutti i raccolti, e quindi quello che sta accadendo ora in Etiopia accadrà in tutto il mondo. Una misura di frumento è equivalente all'incirca ad un litro, e un denaro è la paga giornaliera di un operaio. Quanto prende oggi un operaio al giorno? Circa $40. Quindi $40 per un litro di frumento. E se vuoi essere l'uomo più ricco durante la tribolazione, vatti a comprare un sacco di frumento e conservalo. Quando accadrà questo, basta che lo tiri fuori e diventerai l'uomo più ricco durante la tribolazione. Potresti addirittura finire per essere l'uomo più ricco dell'inferno, se questo è di qualche consolazione. Quando egli aprì il quarto sigillo, udì la voce del quarto essere vivente che diceva: vieni e vedi. E io vidi, ed ecco un cavallo giallastro, e colui che lo cavalcava aveva nome la morte, e dietro ad essa veniva l'Hades, e fu loro data potestà sulla quarta parte della terra per uccidere con la spada, con la fame, con la morte e mediante le fiere della terra. E così in queste piaghe un quarto della popolazione della terra sarà distrutta. Ora, facciamo conto che quando la Chiesa sarà rapita rimangano, 4 miliardi di persone sulla Terra. Il che significa che con i primi 4 cavalieri, o dal secondo al quarto, un quarto o un miliardo di persone moriranno. È terribilmente difficile da concepire. Quando egli aprì il quinto sigillo, io vidi sotto l'altare le anime di coloro che erano stati uccisi a motivo della parola di Dio e a motivo della testimonianza che avevano resa, e gridarono a gran voce dicendo: fino a quando aspetti, o Signore, che sei il santo e il verace, a fare giudizio e a vendicare il nostro sangue sopra coloro che abitano la terra? E a ciascuno di essi furono date delle vesti bianche, e fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo, finché fosse completato il numero dei loro conservi e dei loro fratelli, che dovevano essere uccisi come loro. Qui c'è un gruppo, non è la Chiesa, un gruppo di persone che sono state martirizzate durante il periodo del regno dell'Anticristo. Ora, quando verrà l'Anticristo per regnare sulla terra, lui farà guerra contro i santi e li vincerà. Questo dice la Scrittura. Non possono essere la Chiesa, perché le porte dell'Hades non potranno vincere la Chiesa. Ma quando la Chiesa sarà rapita, io credo che la Terra sperimenterà uno dei più grandi risvegli della storia. Pensate a tutti gli amici a cui avete testimoniato e che hanno riso e vi hanno preso in giro. Ma quando avverranno veramente queste cose che gli avete detto, in quel giorno si sveglieranno e si accorgeranno di quanto sono stati folli. E quando l'Anticristo inizierà a stabilire il suo regno, la sua autorità, il suo potere, magari avranno il buon senso di resistergli. Questo significherà la loro morte, perché lui avrà il potere di mettere a morte quelli che gli resisteranno, cioè quelli che rifiuteranno di prendere il suo marchio e di adorare la sua immagine. Ma attraverso il martirio almeno guadagneranno la loro salvezza. E qui c'è un gran numero di anime che stanno sotto l'altare e gridano: Signore, quando potremo entrare? Quanto dovremo aspettare prima di prendere anche noi parte alla scena celeste? E saranno date loro delle bianche vesti, e sarà detto loro di aspettare ancora un po', finché il resto di loro non sarà ucciso come loro, finché non sarà completo il numero dei martiri, e allora saranno portati nella scena celeste, cosa che vedremo nella seconda parte del capitolo 7. Poi vidi quando egli aprì il sesto sigillo, ed ecco si fece un grande terremoto, e il sole divenne nero come un sacco di crine, e la luna divenne come sangue, e le stelle del cielo caddero sulla terra, come quando il fico scosso da un grande vento lascia cadere i suoi fichi acerbi. Quindi il cielo si ritirò come una pergamena che si arrotola, ed ogni montagna ed isola fu smossa dal suo luogo. Leggiamo questo e ci ricordiamo delle cose parallele che avranno luogo con la sesta coppa che sarà versata sulla terra. E potrebbe essere che questi sono giudizi paralleli, che essi verranno in parallelo l'uno con l'altro. Il grande terremoto, le isole che vengono spostate, i terribili sconvolgimenti cataclismatici, quando la Terra probabilmente subirà di nuovo uno spostamento dell'asse polare, che avrà come risultato le cose che sono descritte qui, ad eccezione naturalmente della pioggia di meteoriti. Tutto questo potrebbe essere il risultato di uno spostamento dell'asse polare. Si pensa che lo spostamento dell'asse polare possa essere stato causato da un meteorite che ha colpito la Terra e che le ha fatto cambiare inclinazione. La forza del meteorite che colpisce la Terra con la giusta traiettoria e tutto il resto può aver sconvolto la Terra e causato un improvviso spostamento di forse 2000 chilometri che ha posto il clima tropicale sotto l'area polare. E pensano che quello che è accaduto in Arizona, il cratere del meteorite di Winslow, potrebbe essere stato sufficiente, se ha colpito con la giusta traiettoria, a far inclinare la Terra, che è a 23,5 gradi, e a creare un'oscillazione costante della Terra da quel momento in poi. E il resoconto dei mammut trovati congelati nel ghiaccio della Siberia, con della vegetazione tropicale nel loro stomaco, ma la cui carne era ancora commestibile. Alcuni degli uomini della spedizione che hanno trovato questi mammut hanno arrostito un po' della carne e l'hanno mangiata. L'hanno data ai cani e l'hanno mangiata. Così questi mammut sono stati congelati all'istante. È stato un congelamento rapido. E questo può essere accaduto a causa di un meteorite che ha colpito la Terra e l'ha messa su questo asse inclinato di 23,5 gradi. E questo può aver causato anche il diluvio di Noè, il terribile spostamento di acqua, degli oceani, eccetera, con la Terra che si muove e le masse d'acqua che squarciano ogni cosa. E naturalmente il peso dell'acqua che schiaccia la crosta terrestre è più sottile, le placche, facendola collassare, e l'acqua che spinge e fa sollevare le montagne, e cose di questo genere. E questo spostamento dell'asse polare potrebbe spiegare tutto, spostamento causato da un meteorite. Ora qui troviamo una pioggia di meteoriti, le stelle che cadono dal cielo, come il fico scosso da un gran vento lascia cadere i suoi fichi acerbi. Qui troviamo un terribile terremoto, qui troviamo le montagne e le isole che scompaiono. È un terribile sconvolgimento, un cataclisma. Allora i re della terra e i grandi e i ricchi e i capitani e i potenti e ogni schiavo e ogni uomo libero si nascosero nelle spelonche e fra le rocce dei monti e dicevano ai monti e alle rocce: cadeteci addosso e nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della sua ira e chi può resistere? Notate, questo è chiamato il gran giorno della sua ira, l'ira dell'agnello. È confortante notare che in Prima Tessalonicesi 5:9 è detto che Dio non ci ha destinati all'ira. Paolo dice anche in Romani 5:9 che saremo salvati dall'ira. Ora è giunto il giorno della sua ira, il che significa che noi non possiamo essere qui, perché non siamo stati destinati all'ira. Ma la terra sperimenterà questo grande giudizio cataclismatico e verrà sulla terra il giorno dell'ira di Dio. E così vediamo queste spaventose scene, che io credo, anzi ne sono convinto, si manifesteranno nel prossimo quarto di secolo. Ma quando si arriverà a questo stadio, non mi aspetto di essere più qui. Non mi cercate qui. Gesù ha detto, parlando di queste identiche cose in Luca 21, parlando di queste identiche cose, i cieli che vengono scossi, e la pioggia di meteoriti, e le cose cataclismatiche che verranno insieme a queste, Gesù ha detto: pregate di essere reputati degni di sfuggire a tutte queste cose e comparire davanti al Figlio dell'uomo. Io mi aspetto di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Mi aspetto di trovarmi insieme alla folla del capitolo 5, a cantare degno è l'agnello di prendere il rotolo e di sciogliere i suoi sigilli, perché è stato immolato e col suo sangue ci ha comprati a Dio, e per la grazia di Dio è lì che saremo tutti noi. Dio non ci ha destinati all'ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo di Gesù Cristo.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola. serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Salve amici, eccoci insieme con un'altra trasmissione di Verità Cristiana. Vi invitiamo a passare con noi questa prossima mezz'ora, ascoltando un po' di musica, canzoni e riflessioni importanti sulla vita di oggi.

Ascoltate, amici, questa breve storia che oggi vi voglio raccontare è quella di un uomo che aveva incominciato la sua vita nella povertà, però era molto ambizioso e diceva sempre a tutti che voleva diventare il più ricco della città. E dotato com'era di notevoli facoltà naturali, riuscì nel suo intento. Armato di una volontà di ferro, fece enormi progressi e accumulò una fortuna immensa. Era invidiato da tutti. Il denaro, si sa, rende potenti in questo mondo e spesso serve per coprire malvagie azioni. Su questa terra l'uomo è stimato in base al denaro che ha. È sempre stato così, finché il Signore Gesù verrà per livellare ogni cosa e per spodestare il principe di questo mondo che si chiama Satana. Allora non i ricchi e i potenti, ma i mansueti erediteranno la terra. Quest'uomo non sapeva che la Bibbia dice che non abbiamo portato nulla nel mondo e che nemmeno ne possiamo portare via nulla. Quanto più quindi è miserabile l'anima di colui che, per quanto ricco, ricco in questo mondo, non conosce e non possiede il Figlio di Dio, che è Gesù, il Salvatore, e per conseguenza non ha in sé la vita, vale a dire la vita eterna. La fine di questo povero uomo, pur in mezzo alle ricchezze, arrivò. Morì anche lui come un uomo qualunque. Se anche avesse dato tutti i suoi miliardi, non avrebbe prolungato la sua vita nemmeno di un secondo. Tutto il suo denaro non ha potuto concedergli nemmeno pochi minuti di proroga. Ha dovuto morire e incontrare Dio. Che cosa terribile per chi muore nei propri peccati. Tutta la ricchezza di questa terra non può cancellare un solo peccato, quantomeno una lunga vita di peccato. Che momento solenne! Un'anima passa dal tempo presente all'eternità, dalla presenza degli uomini alla presenza di Dio, dalle gioie o miserie di questa vita alle gioie del cielo o alle pene eterne dell'inferno. Ma ecco che quest'uomo sul suo letto di morte muove le labbra e pronuncia con voce debole ma chiara queste parole: infelice, miserabile, povero. Sì, amici, questo è stato il giudizio che quest'uomo ha dato di se stesso prima di morire, prima di passare dall'eternità. Io sono un miserabile. Amici in ascolto, non rifiutate la parola di Dio. Se siete senza Cristo, siete anche voi infelici, miserabili e poveri. E sapete perché? Perché in voi non c'è la certezza del perdono di Dio, quel perdono che Dio concede a tutti quelli che credono nell'Evangelo. Gesù è venuto dal cielo per pagare il debito contratto a causa dei nostri peccati. L'ha pagato al nostro posto sul duro legno della croce. Quale amore ha avuto per noi! A voi che ascoltate, vi chiede solo di credere. Ecco perché il Vangelo è messaggio di vita: poter dire a noi stessi e al mondo intero che siamo salvati dal giudizio di Dio perché crediamo nell'opera di Gesù, e non perché siamo della brava gente, migliore degli altri, perché siamo ricchi o perché siamo poveri. Questa, amici in ascolto, è la nostra testimonianza, la testimonianza di coloro che hanno accettato il Cristo nella propria vita, di coloro che non camminano in base a ciò che vedono, ma camminano per fede, perché sono diventate nuove creature in Cristo Gesù. Questa, amici, è la vera ricchezza, accessibile a tutti: credere nel Vangelo e sapere che un giorno saremo con Gesù per l'eternità. Amici, cosa cercate voi su questa terra? Cercate Gesù, siate ricchi in vista di Dio e avrete la pace nel vostro cuore, quella pace che l'uomo non può dare perché non la possiede. La possiede solo Gesù ed è a vostra disposizione oggi stesso. Se la volete, potete chiederla.

avete mai letto su qualche rivista o libro di astronomia che il Sole ha un diametro di circa 139 milioni di chilometri? Che il suo volume supera di più di un milione il volume della Terra? E che ha una temperatura di circa 70 milioni di gradi? Che ogni secondo il Sole perde in energia radiante più di 4 milioni di tonnellate della sua massa, e tuttavia la sua massa totale è così grande che può ancora durare per milioni di anni? Questo non è che un piccolo sguardo sulla immensa potenza di Dio nella creazione. Vi sono milioni di altri soli che funzionano tutti con un ritmo costante e hanno dimensioni e caratteristiche che vanno al di là di ciò che la mente umana può concepire. Non sono gli uomini che hanno fatto tutte queste meraviglie della natura da cui siamo circondati. Nessun uomo ha fatto i miliardi di stelle del cielo, la luna e tutti i pianeti. Non è un uomo che ha provveduto a immagazzinare nella terra i ricchi tesori ormai indispensabili alla vita, come i minerali, il petrolio, il carbone. Perché, amici, molti dicono che non c'è Dio? Alzate gli occhi in alto e guardate, chi ha creato tutte queste cose, dice il profeta Isaia. Tuttavia, nonostante l'abbondante evidenza nella creazione che Dio esiste, l'uomo non può conoscere Dio finché con fede non giunge a conoscere il figliuolo di Dio, Gesù Cristo. Gesù Cristo venne sulla terra per rivelarci Dio. La stessa sapienza e lo stesso amore che hanno provveduto così riccamente ai bisogni dell'umanità hanno pure provveduto un salvatore per salvare le nostre anime da una condanna certa. E chiunque crede in Lui riceve il dono della vita eterna, che Dio dà gratuitamente, poiché, dice la Bibbia, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Chi crede nel Figlio di Dio ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere resta sotto l'ira di Dio. Gesù, amici, lo splendore della gloria di Dio, è morto sulla croce, secondo la volontà di Dio, per espiare i nostri peccati, per purificarci e renderci degni di andare a Lui. Questo, amici ascoltatori, è l'amore, l'opera meravigliosa di Dio. Gli uomini fanno delle opere che chiamano grandi, ma che paragonate a quelle di Dio rivelano tutta la loro miseria. Dio, dopo averci presentato l'opera meravigliosa della creazione, vi presenta l'opera che Gesù ha compiuto sulla croce. Solo Gesù poteva dire al Padre: «Ho compiuto l'opera che tu mi hai dato da fare». E quale opera, ti domanderai, amico? Ebbene, la mia e la vostra salvezza. Gesù ha cancellato sulla croce col suo sangue quei peccati che ci tenevano lontani da Dio. Non sta a noi capire perfettamente come ha fatto. Noi dobbiamo semplicemente accettare per fede questa grande opera che da 2000 anni parla all'umanità. Tutto è compiuto, ha detto Gesù sulla croce. Cosa egli ha compiuto? La nostra salvezza. Noi non pagheremo più per i nostri peccati, perché Gesù ha già pagato morendo sulla croce. A te, amico, il credere o no, a te, amico, l'accettare per fede o rifiutare per incredulità questa salvezza che Dio ti offre gratuitamente. Qual è la tua risposta? La Scrittura dice che oggi è giorno di salvezza. Perché oggi? Perché il domani non ci appartiene. Domani può essere troppo tardi. Pensaci, amico. Pensateci, amici, e decidete per Gesù.

Tra i vari incubi che turbano il sonno degli uomini, quello più diffuso ai nostri giorni è quello di morire di un brutto male. Espressione in fondo un po' buffa, perché sembra sottintendere che ci siano dei mali belli, il che purtroppo non è vero. Chi di noi non ha perso un parente, un amico, un collega di lavoro malato di un brutto male? Cioè, per essere più chiari, di un tumore maligno. Lo avevamo visto da poco, stava bene, rideva. Poi è stato colto da un malore improvviso. L'hanno visitato, sottoposto a degli esami e hanno trovato la causa. Un tumore maligno. E se n'è andato da questa terra nel giro di poche settimane, spesso nel pieno della giovinezza, lasciando tutti allibiti oltre che addolorati. Ebbene, sappiamo che per una causa o per l'altra, indipendentemente dalla nostra volontà, la morte viene inesorabile quando Dio dice: la polvere ritorna alla terra come era prima, e lo spirito a Dio che lo ha dato. Cos'è qualche anno di più su questa terra in confronto all'eternità che la nostra anima deve vivere dopo la morte del corpo? L'anima dell'uomo, amici in ascolto, è gravemente ammalata di questo male che si chiama peccato. Il peccato è più grave di un tumore, perché la sofferenza che procura dura un'eternità, e nessun uomo ha mai trovato un rimedio e nessuno lo potrà mai trovare in futuro. È veramente un brutto male, ma per il male delle nostre anime Dio stesso ha trovato il rimedio per togliere il peccato, per dare la vita eterna all'uomo destinato per i suoi peccati a morire eternamente. Dio ha provveduto Gesù Cristo. Sono ormai 2000 anni che gli uomini sentono parlare di Gesù, che è morto per salvare gli uomini, perché il salario dei peccati è la morte, vale a dire l'eterna separazione da Dio. Ma purtroppo gli uomini non si rendono conto di essere tutti quanti, tutti malati in modo inguaribile. Non si rendono conto che i loro peccati possono attirare e attirano la condanna di Dio, il suo giusto castigo per tutta l'eternità. Questo, amici, è il vero brutto male. Non c'è malato peggiore di chi non vuol credere di esserlo ed è impossibile curarlo, oppure di chi lo sa ma rifiuta di essere curato. Dio non vi obbliga a credere a Cristo per essere salvati, ma vi obbliga a prendere l'unico rimedio per vivere. Ma come un dottore pieno di carità vi consiglia e vi ricorda che avete bisogno di Cristo per poter guarire prima che sia troppo tardi. Cosa potremmo pensare di un uomo malato, malato di un cancro, che rifiuta per incredulità una medicina efficace, sicura, che ha già guarito altri prima di lui? Diremmo che la sua mente è ottenebrata e non riesce più a ragionare, e questa è la verità. Colui che è chiamato il diavolo non vuole che l'uomo si renda conto della gravità della sua posizione davanti a Dio e cerca di offuscare la sua mente, il pensiero della morte, e non solo, ma lo rende anche incredulo sulla verità del Vangelo. Amici, Dio oggi vi offre la salvezza. Non c'è niente da pagare, ma solo credere, perché nessuno potrebbe mai pagarla. Se non l'accettate, non vedrete la vita, ma l'ira di Dio, il suo giudizio sarà su di voi quando lascerete questo mondo. Amici, il vero brutto male di cui tutti siamo stati e siamo ancora contagiati è il peccato. Ma oggi vi è presentato il rimedio, la medicina, che è il Signore Gesù Cristo, il quale è morto per voi. Cosa farete voi? Lo accetterete o lo rifiuterete? A voi la scelta.

Oggi si parla molto di progresso, di civiltà, eppure può accadere di vedere dietro le sbarre di una prigione un uomo innocente, condannato per sbaglio, o di vedere liberi uomini responsabili di rapine e di omicidi, riusciti ad evitare la condanna. Mai come oggi gli uomini si guardano attorno impauriti e si domandano: ma dove si andrà a finire di questo passo? Infatti il male dilaga, i valori morali crollano, l'autorità si rivela spesse volte impotente e tutti vivono col terrore del domani, non sapendo che cosa succederà. Amici, questo è il risultato del fatto che l'umanità ha abbandonato Dio e la sua parola, quella parola di vita. Essa si trova sprofondata nelle sabbie mobili delle proprie teorie. Ha messo in discussione l'esistenza di Dio, la verità della sua parola, i suoi decreti. Ha sostituito il tutto con le proprie idee, idee sbagliate e fallaci, perché l'uomo non è altro che un essere misero e limitato, un limitato peccatore, se è privo della luce che offre la parola di Dio. L'uomo davanti a Dio è un condannato a morte. L'ora del giudizio non è ancora giunta, ma la sua condanna è sicura, come è sicura la morte a cui nessuno può sfuggire. La giustizia umana a volte è imperfetta e può sbagliare, ma non quella di Dio. L'uomo vive sotto la condanna per i propri peccati e non lo sa. La parola di Dio ci dice che il salario del peccato è la morte, vale a dire la morte eterna, lontani da Dio. Eppure oggi, nella sua misericordia, Dio cerca il peccatore, cerca per poterlo salvare, per poter levare l'uomo da questo pantano che è il peccato, in cui egli sprofonda sempre di più, e per questo ha mandato il suo figliuolo Gesù a compiere un'opera meravigliosa, quella di pagare per tutti i peccati di tutti i peccatori. Quale amore, amici! L'opera di salvezza, la sola vera ed eternamente efficace, è stata compiuta una volta e per sempre. Quest'opera è la morte in croce di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, e la sua risurrezione. Egli ci dà la possibilità, credendo in Lui, di andare a Dio come dei peccatori giustificati. Credere a quest'opera, pentirsi dei propri peccati, ravvedersi e accettare Gesù nel proprio cuore vuol dire entrare, entrare nella vita. Nella sua infinita pazienza Dio aspetta la tua risposta prima che sia troppo tardi. Qualunque peccatore, se crede in Lui come dice la Scrittura, non sarà giudicato, perché è passato dalla morte alla vita. Non ci sarà più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Amici ascoltatori, questa è la grazia di Dio. Noi non dobbiamo fare qualche cosa, ma credere in qualche cosa, in quest'opera e in qualcuno, in Gesù Cristo. Amico, non vuoi tu approfittarne? Ricorda che la parola di Dio dice che dopo la morte viene il giudizio e che è cosa spaventevole cadere nelle mani del Dio vivente. Oggi la porta della grazia di Dio è ancora aperta, è aperta per te, ma domani che cosa sarà? Non rifiutare, amico, l'amore di Dio. Non dire in cuor tuo: ma sì, ci penserò un altro giorno. Ricordati che oggi è il giorno di salvezza. Domani potrebbe essere troppo tardi.

Credo che molte persone conoscono la Bibbia, ma forse poco conoscono il suo contenuto. Ebbene, amici, ascoltate. La Bibbia è il libro dei libri, il libro di Dio, che tutti dovrebbero possedere, leggere, credere e consultare ogni giorno e in ogni circostanza. Non è un libro qualsiasi, esso è un libro religioso. Esso è divino, perché ci porta a conoscenza dei pensieri e della volontà di Dio, del suo messaggio di grazia verso tutti gli uomini, del quale Egli li invita ad accostarsi a Lui, affinché credendo in Gesù abbiano vita nel suo nome. Purtroppo, le potenze tenebrose, diaboliche e demoniache della mondanità, della malvagità, della corruzione si estendono e si scatenano dovunque in modi sempre più impressionanti e crudeli. Gesù, amici, è il principe della pace ed è stato crocefisso. Gli uomini hanno gridato e gridano tuttora: non vogliamo che costui regni su di noi. I Barabba moderni percorrono ora liberi tutta la terra e agiscono con violenza e prepotenza in tutto il mondo. Senza fede e senza Dio, l'uomo sta diventando sempre più un essere materiale, empio e corrotto. La gente di oggi, come quella dei tempi di Noè, pensa soltanto alla vita fisica, materiale, temporale, che purtroppo passa presto e poi svanisce per sempre. Pensa al lavoro, alla casa, al cibo, al vestito, al divertimento, ma purtroppo non pensa a Dio, all'anima, al cielo e all'eternità. Abbagliati dalle cose presenti che passano, gli uomini non pensano che arrivi poi anche la vecchiaia e con essa gli acciacchi, le malattie, le infermità, i medici, le medicine, l'ospedale ed infine il cimitero. E dopo? Dopo l'eternità. Amici che ascoltate, come state dunque passando ora la vostra vita quaggiù? Come e dove passerete quella di lassù? La parola di Dio ci dice che è stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio, perché Dio farà venire in giudizio ogni opera, tutto ciò che è occulto, sia bene e sia male. La gente è però così distratta che non si avvede di nulla, neppure di quello che avviene oggi nel mondo, né di quello che sta accadendo a lui stesso. Amici ascoltatori, stiamo camminando verso gli ultimi tempi della pazienza di Dio, e ogni cosa intorno a noi ce lo rivela. Il mondo sta preparando missili, bombe micidiali, non per conservarle, ma per usarle. E quando questo succederà, sarà il principio della fine. Ma per la grazia di Dio, quelli che hanno creduto in Lui non vedranno queste cose, perché è scritto che Gesù Cristo, prima che ciò avvenga, ritornerà per portare con sé tutti quelli che hanno creduto al suo Evangelo. Tutti quelli che hanno creduto che Gesù è stato crocefisso per pagare il prezzo della condanna a causa dei peccati e che si sono ravveduti e convertiti a Lui. A Gesù, il solo nome sulla terra, come dice Pietro, per cui l'uomo possa essere salvato. Costoro dunque si salveranno e andranno con Gesù per l'eternità. Amici ascoltatori, non è fantasia la mia, è semplicemente la parola di Dio che tutti i cristiani credono e conoscono. Non volete anche voi entrare a far parte di questa grande famiglia di salvati e andare a Gesù? Forse mi chiederete che cosa dovete fare. Ebbene, dovete solo credere. Credere alla parola di Dio e convertirvi a Gesù. Chi crede in me, ha detto Gesù, ha vita eterna e non sarà più condannato, perché è passato dalla morte alla vita. Amici ascoltatori, nel salutarvi vi ricordiamo che per qualsiasi domanda o chiarimento di carattere cristiano potete scriverci liberamente, vi risponderemo sempre con la massima discrezione.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ma ora in onda 10 minuti con Omar, serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
3: Dalle tenebre alla luce. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 9 versi 1 a 12. Passando vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. I suoi discepoli lo interrogarono dicendo: «Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?» E Gesù rispose: «Né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è così affinché le opere di Dio siano manifestate in lui. Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno. La notte viene in cui nessuno può operare. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo». Detto questo, sputò in terra, fece del fango con la saliva e ne spalmò gli occhi del cieco e gli disse: «Va, lavati nella vasca di Siloe», che significa mandato. Egli dunque andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Perciò i vicini e quelli che l'avevano visto prima, mentre era mendicante, dicevano: «Non è questo colui che stava seduto a chiedere l'elemosina?» Alcuni dicevano: «È lui». Altri dicevano: «No, ma gli somiglia». Egli diceva: «Sono io». Allora essi gli domandarono: «Ma com'è che ti sono stati aperti gli occhi?» Egli rispose: «Quell'uomo, che si chiama Gesù, fece del fango, me ne spalmò gli occhi e mi disse: "Va a Siloe e lavati". Io quindi sono andato, mi sono lavato e ho recuperato la vista». Ed essi gli dissero: «Dov'è costui?» Egli rispose: «Non so». Nelle strade di Gerusalemme non era infrequente trovare persone affette da malattie croniche che, non potendo lavorare, erano costretti a vivere di elemosina. In questo caso Gesù e i suoi discepoli si imbatterono in un uomo che aveva una malattia congenita, era cieco fin dalla nascita. La presenza della sofferenza nel mondo solleva da sempre molti interrogativi. I discepoli di Gesù dimostrarono di essere influenzati dalla teoria popolare nel giudaismo di allora, secondo cui ogni malattia sia conseguenza di un peccato personale. Alcuni erano addirittura convinti che un bimbo potesse già peccare mentre si trovava nel grembo di sua madre. Da questi pensieri derivò la loro domanda: chissà quanti discorsi del genere aveva sentito quel cieco nella sua vita. Purtroppo questo genere di pensieri non fa altro che inasprire ancora di più la vita di chi si trova a convivere con la disabilità e mostrano quanto gli uomini siano arroganti, pensando di avere dei meriti davanti a Dio, invece di essere riconoscenti per la loro buona salute. La risposta di Gesù tolse però ogni dubbio in proposito. Non era colpa sua né dei suoi genitori. Gesù sapeva bene che la sofferenza e la morte sono in effetti nel mondo a causa del peccato, ma ciò non significa che siano sempre la diretta conseguenza del peccato del singolo. Piuttosto la presenza della sofferenza faceva emergere il bisogno di redenzione dell'uomo e Gesù era venuto proprio per soddisfare quel bisogno. Per Gesù era quindi ancora una volta un'opportunità per dimostrare la sua potenza, la potenza di Dio all'opera, per illuminare il cammino dell'uomo in un mondo di tenebre, per mostrare che c'era una speranza, che c'era una soluzione alle sofferenze in cui l'umanità si trovava a causa della presenza del peccato nel mondo. Gesù era nel mondo proprio per quel motivo, per essere luce del mondo, per attrarre l'umanità verso quella luce, e la sua presenza era caratterizzata da un senso di urgenza per la sua missione, perché sapeva che il tempo del suo ministero terreno visibile era limitato e che pochi mesi dopo avrebbe dato la sua vita sulla croce per l'umanità. Ma molti di coloro che lo avevano incontrato sarebbero ripiombati nelle tenebre, ignari di aver incontrato il Figlio di Dio. Era per lui importante illuminarli con la sua presenza e la sua opera, affinché anche dopo la sua morte molti di loro avessero potuto credere in lui. Spinto da quel senso di urgenza, Gesù spostò l'attenzione sul cieco e lo guarì nel modo singolare che abbiamo appena letto. Gesù poteva agire anche in modo diverso, avrebbe anche potuto guarirlo istantaneamente, ma scelse di usare del fango preparato con la sua saliva per guarire quell'uomo e richiese una sua azione. Diede infatti qualcosa di se stesso a quell'uomo e poi lo mandò a lavarsi alla vasca di Siloe, e la parola Siloe significava proprio mandato, invitandolo in qualche modo a esercitare la sua fede. Quanti con un po' di fango negli occhi avrebbero creduto di poter guarire? Quanti sarebbero andati fino alla vasca di Siloe a lavarsi? Ma quell'uomo era cieco dalla nascita e non aveva nessuna speranza. Così si aggrappò alle parole di Gesù ed ubbidì a quanto era stato richiesto. La guarigione di quell'uomo causò stupore e perplessità in coloro che lo conoscevano. Sembrava loro incredibile che potesse essere davvero lui. Sapevano che era sempre stato cieco. Come mai ora ci vedeva? Quell'uomo ebbe così la possibilità di testimoniare di ciò che Gesù aveva fatto nella sua vita, ebbe la possibilità di rendere testimonianza alla luce e attirare così altre persone verso la luce. Infatti alla fine essi erano curiosi di incontrare colui che aveva fatto una cosa del genere e gli chiesero: dov'è costui? Ma a quel punto Gesù si era già allontanato da quel luogo. Quel cieco era passato dalle tenebre alla luce. Gesù si era rivelato a lui e gli aveva chiesto di avere fiducia, compiendo un gesto che avrebbe potuto suscitare perplessità. Ma egli aveva avuto fede in Gesù, aveva obbedito alla sua voce e aveva recuperato la vista, e ora poteva testimoniare agli altri della luce che Gesù aveva portato nella sua vita. Tutti gli esseri umani, pur non essendo fisicamente ciechi, vivono nelle tenebre e non si rendono conto che Gesù ha una soluzione al peccato dell'uomo e alle conseguenze del peccato. Egli ha risolto addirittura il problema della morte, dandoci di poter avere vita eterna. Ma come fece quel cieco, dobbiamo credere alla sua parola, riporre la nostra fede in lui per ottenere la vita eterna. Se ci affideremo a lui, anche noi passeremo dalle tenebre alla luce.
2: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con OggiInCristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Miei cari amici, bentornati anche oggi all'ascolto del nostro programma dedicato allo studio biblico. Quando abbiamo terminato lo scorso studio, forse qualcuno di voi ricorderà ancora, abbiamo letto due versetti nel libro dell'Esodo al capitolo 17. In quei versetti, per la prima volta, viene menzionata la roccia e l'acqua che scaturisce da quella roccia. Che significa qui questa roccia? Forse si chiederà qualcuno di voi. Ebbene, questa volta non siamo lasciati alle nostre ipotesi più o meno plausibili, ma lo stesso Spirito Santo ce lo spiega nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 10, versetto 4, dove è scritto: «Tutti bevvero la stessa bevanda spirituale, perché bevevano alla roccia spirituale che li seguiva, e la roccia era Cristo». Il pane che Israele mangiò fu la manna, come ricorderete, che è simbolo di Cristo, il pane della vita. Ma Cristo è anche l'acqua della vita,

Metà della terra io grido a te con cuore abbattuto. Conducimi alla rocca che è troppo alta per me. Questa rocca è Cristo. E un altro salmo, il Salmo 78, versetto 35, dice: si ricordavano che Dio era la loro rocca e l'Iddio Altissimo il loro Redentore. Anche l'Apostolo Pietro ci dice nella sua prima lettera, al capitolo 2, versetto 6 a 8, si legge nella Scrittura: ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, eletta, preziosa, e chiunque crede in lui non sarà confuso. Per voi dunque che credete, essa è preziosa, ma per gli increduli la pietra che gli edificatori hanno riprovata è quella che è divenuta la pietra angolare, una pietra d'inciampo e un sasso d'intoppo. Essi infatti, essendo disubbidienti, intoppano nella parola, e a questo sono stati anche destinati. Infine l'Apostolo Paolo ci dà questo consiglio nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 3, versetto 11. Nessuno può porre altro fondamento che quello già posto, cioè Cristo Gesù.

Certo, quando abbiamo sete non andiamo a cercare acqua da una roccia. Possiamo ammirare la solidità della roccia e la sua resistenza al tempo e ai fattori atmosferici e imparare dalla roccia varie cose, varie lezioni. Possiamo analizzare una roccia, ma mai usarla per bere. In maniera analoga, possiamo dire che Gesù è la roccia, ma la sua natura, le sue eccelse qualità e la sua eternità non potranno mai salvarti. Neanche i suoi insegnamenti potranno redimerti. La vita di Cristo, i suoi insegnamenti, sono come un marmo ben levigato, ma non potranno mai salvare nessuno di voi. Forse i principi morali insegnati dal Signore Gesù Cristo potrebbero ripulirvi un pochettino, ma egli rimane quella roccia con cui vi potete solo scontrare. Potete anche affidarvi alla roccia, cioè a Gesù Cristo, per essere salvati, ma nessuno sforzo può fare scaturire acqua da questa roccia. Ricordatevi, soltanto quando quella roccia fu percossa, da essa scaturì l'acqua che diede la vita agli israeliti. Ne segue che quella roccia percossa è il simbolo della morte di Gesù Cristo. Gesù fu crocifisso e solo dopo la fede nel fatto che egli morì per ognuno di voi, portando sulla croce i peccati di tutti noi, solo questa fede può salvare chi crede in lui. Nel libro dei Numeri ci viene detto una seconda volta che gli israeliti si lamentarono perché non avevano acqua. Quando la prima volta avevano borbottato perché erano assetati, Dio disse a Mosè di percuotere la roccia e da quella roccia ne scaturì acqua. Nel libro dei Numeri, però, Dio dà a Mosè delle differenti istruzioni. Dio dice a Mosè: prendi il bastone e tu e tuo fratello Aronne convocate la radunanza e parlate a quel sasso in loro presenza, ed esso darà la sua acqua, e tu farai sgorgare per loro dell'acqua da quella roccia e darai da bere alla radunanza e al suo bestiame. Questo è scritto nel libro di Numeri al capitolo 20, versetto 8. Mosè doveva parlare alla roccia, perché la roccia era stata già percossa. Ora, applicando tutto questo a Cristo, notiamo che egli fu crocifisso circa 2000 anni fa, e quando disse sulla croce "è compiuto", era veramente tutto compiuto. Cristo, cioè, non deve essere crocifisso nuovamente, come avviene invece molte volte nella religione. Dio è soddisfatto di quello che Gesù ha operato per voi. La domanda dunque è la seguente: e voi siete soddisfatti di ciò che Gesù Cristo ha fatto per voi sulla croce? Egli morì per salvarvi, e tutto ciò che Dio vi chiede è di credere nel suo figliolo Gesù Cristo. E da quella roccia, da Gesù Cristo, scaturiscono oggi abbondanti benedizioni.

Le acque delle benedizioni divine scaturiscono per dare sollievo alle labbra secche per la sete. La lettera agli Efesini, al capitolo 1, versetto 3, afferma, a tale proposito, «Benedetto sia l'Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo». La roccia fu percossa soltanto una volta e da essa scaturisce acqua abbondante. La fontana è colma fino all'orlo, il fiume è in piena, il mondo però non può contenere tutta quest'acqua. Ma nonostante ciò, le anime di tante persone si sono inaridite e vi sono tanti le cui labbra sono secche. Milioni di persone stanno morendo per mancanza di acqua spirituale. Il canale in cui dovrebbe scorrere quest'acqua è bloccato dai dubbi, corroso dal peccato, isolato dall'indifferenza. Il canale è anche bloccato da quelli che dicono di conoscere Gesù Cristo, ma in realtà non lo conoscono affatto.

Cari amici, quando mi guardo intorno rimango scosso, perplesso. Il mondo ha sete. E allora mi sento di chiedere a ciascuno di voi personalmente: sei stato da quella roccia percossa, cioè sei stato dal Signore Gesù Cristo, per bere dell'acqua che disseta veramente? Dio dice che se voi bevete quell'acqua non avrete mai più sete. E questo ve lo posso dire anche per esperienza mia. Ma torniamo ora agli israeliti. Durante il loro cammino nel deserto, a un certo punto si imbatterono negli amalechiti. Questa esperienza costituisce un'altra lezione che faremo bene a imparare. Ma leggiamo Esodo capitolo 17, versetto 8 a 10. Allora venne Amalek a dare battaglia ad Israele a Refidim, e Mosè disse a Giosuè: fai una scelta di uomini ed esci a combattere contro Amalek. Domani io starò sulla vetta del colle col bastone di Dio in mano. Giosuè fece come Mosè gli aveva detto e combatté contro Amalek, e Mosè, Aaron e Hur salirono sulla vetta del colle. Amalek era un discendente di Esaù. Ora Esaù è il simbolo della mentalità mondana, carnale, e gli amalechiti divennero naturalmente acerrimi nemici degli ebrei. Essi non avevano mai cessato in realtà di essere nemici di Israele, ed ora è la prima volta che gli israeliti attaccarono battaglia contro dei nemici. E questo mi fa pensare che né voi né io possiamo superare le tentazioni della carne coi nostri soli sforzi. Come ci dice la Scrittura, la carne combatte contro lo spirito e lo spirito contro la carne. L'Apostolo Paolo ci spiega bene questo fatto nella lettera ai Galati al capitolo 5, dicendo: la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Questa è dunque la situazione generale descritta nel capitolo 17 dell'Esodo, mentre Israele e Amalek stanno per ingaggiare battaglia. E a questo proposito notate un fatto molto interessante. Avvenne che quando Mosè teneva la mano alzata, Israele vinceva, e quando la lasciava cadere, vinceva Amalek. Ora, siccome le mani di Mosè si erano fatte stanche, essi presero una pietra, gliela posero sotto ed egli vi si mise a sedere. E Aaron e Hur gli sostenevano le mani, l'uno da una parte, l'altro dall'altra. Così le sue mani rimasero immobili fino al tramonto del sole. È scritto questo in Esodo capitolo 17, versetti 11 e 12. In realtà la battaglia fu combattuta in cima al monte e la preghiera ne fu l'arma principale. Questa battaglia non fu vinta per le capacità belliche degli ebrei, perché non avevano affatto esperienza in questo campo, ma fu combattuta e vinta da Mosè. Infatti, appena Mosè non riuscì più a tenere le braccia alzate, gli ebrei cominciarono a perdere, e se non fosse stato per Mosè, avrebbero certamente perduto quella battaglia. Quanto a noi, la cosa importante da ricordare è che solo lo Spirito Santo può darci la vittoria sui nostri desideri contrari alla volontà di Dio. Si vince nella misura in cui si cammina nello Spirito, cioè guidati e aiutati dallo Spirito Santo. Perciò quando voi e io agiamo indipendentemente dallo Spirito, Amalek o i desideri carnali vincono facilmente. Quando le mani di Mosè furono tenute alzate, gli israeliti vinsero. Analogamente, voi e io non saremo mai capaci di vincere il male, perché solo lo Spirito di Dio può farlo. E con quest'ultima esortazione devo salutarvi, miei cari amici. Il mio saluto è però accompagnato da una preghiera per ciascuno di voi, che ognuno di voi possa desiderare di conoscere il Signore Gesù e di lasciarsi salvare da Lui.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

Giona capitolo 1 versetti 1 e 2. La parola del Signore fu rivolta a Giona in questi termini: alzati, va a Ninive, la gran città, e proclama contro di lei che la loro malvagità è salita fino a me. Il titolo del commento di oggi è Giona e Ninive. Giona, ricevuto da Dio l'ordine di andare a Ninive per annunciare l'imminente giudizio di Dio, è indietreggiato ed è fuggito lontano dalla presenza del Signore. Forse ha pensato: come posso io, che sono un ebreo, presentarmi a quella popolosa e ricca città pagana e predicare contro i suoi abitanti? Dire loro che a causa della loro malvagità Dio li condannava e che dopo 40 giorni li avrebbe sterminati? E se si pentissero, che figura farei? Anche il cristiano in questo mondo peccatore ha il compito di proclamare che il giudizio di Dio è decretato. Come troviamo nel libro degli Atti, capitolo 17, versetti 30 e 31, Dio ora comanda agli uomini che tutti, in ogni luogo, si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia, per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti, risuscitandolo dai morti. Come Giona, anche noi a volte indietreggiamo davanti a questo compito che ci rende nemici del mondo. Ma se siamo convinti del terribile futuro destinato agli increduli, non possiamo non essere spinti ad avvertirli. Qualcuno potrebbe dire: se il giudizio deve venire, perché spaventare le persone in anticipo? Se è irrimediabile, lasciate che godano in pace quel poco che resta loro da vivere. Vi sono già abbastanza motivi di sofferenza in questo mondo. Ma facendo proclamare il suo prossimo giudizio, Dio agisce in grazia e spinge al pentimento. Gli abitanti di Ninive si ravvidero quando finalmente Giona andò a predicare in quella città e la distruzione preannunciata non avvenne. Giona sapeva che Dio poteva fare grazia, ma non avendo amore per loro si irritò vedendo che la sua profezia di giudizio non si era adempiuta. Se il mondo ricevesse il Vangelo, tutti quelli che odono e credono il messaggio della grazia sarebbero salvati. Non cessiamo di trasmettere agli altri il messaggio della grazia di Dio e facciamolo con amore.

Cari amici ascoltatori, eccoci di nuovo a voi con il quesito biblico, il vostro programma con il quale noi rispondiamo alle domande pervenutici da voi, cari amici ascoltatori, sulle Sacre Scritture. Vi ringraziamo per averci scritto e per queste domande ed invitiamo chi mai ancora ci ha scritto a darsi allo studio delle Sacre Scritture e quando trovate qualche cosa che non capite annotatevelo da una parte, poi alla fine del mese mettete tutte le vostre domande in una busta, mandatecele e noi faremo il nostro meglio per risponderle e usarle poi qui su questa rubrica. Quest'oggi cominciamo con una domanda propostaci dal Nuovo Testamento, dal Libro degli Atti, capitolo 18, il versetto 16, dove leggiamo che Paolo aveva fatto un voto. Vorrei sapere, si domanda, in che cosa consiste fare un voto, soprattutto però se è lecito farlo, e cosa eventualmente accade se lo si tradisce. Questa è una buona domanda, un po' complessa, ma buona. Sono certo che tanti di voi che avete letto il Libro degli Atti siete rimasti come questo ascoltatore perplessi da questo passaggio. Dobbiamo subito dire che il voto a cui qui ci si riferisce non è parte dell'insegnamento cristiano, ma fa parte degli insegnamenti concernenti la religione ebraica da cui Paolo si era convertito al cristianesimo. Troviamo questa pratica descritta nel Libro dei Numeri al capitolo 6. Si tratta del voto del Nazireato. Per mezzo di esso gli ebrei esprimevano la loro riconoscenza a Dio consacrandosi per un certo periodo di tempo in un modo speciale al Signore. In quel periodo si astenevano da bevande alcoliche, dai frutti della vigna, non si faranno radere il capo. Alla fine del periodo del voto si radeva invece il capo, poi si recheranno al tempio dove pagheranno un certo ammontare con denaro o offerte che variavano secondo il voto fatto. Il voto veniva fatto secondo quanto il Salmo 116:14 ci dice, cioè io compirò i miei voti all'Eterno e lo farò in presenza di tutto il suo popolo. Chi mancava di non poterlo portare a termine era ammonito da Deuteronomio 23:21-23 che dice che l'Eterno ne ridomanderebbe certamente conto e sarebbe ritenuto colpevole. Questo tipo di voto non era praticato né lo è ora dalla Chiesa cristiana evangelica. Il voto che con così tanta frequenza veniva praticato dai seguaci della Chiesa romana cattolica era invece una promessa. Era un patto che si faceva a Dio, si chiedeva a Dio di elargire un favore o grazia e se la grazia era ricevuta, allora si dava alla Chiesa ciò che si era promesso con voto. Nella città di Livorno, ai miei tempi, c'era un santuario in cui una chiesa le cui pareti erano tappezzate di cuori votivi in oro e argento, da catenine e oggetti d'oro, dati da persone appunto che avevano fatto un voto. Questo tipo di voto non onora Dio, anzi lo insulta, perché noi si prova con la bustarella di estorgere da lui una grazia e un favore. Amici, Dio non lo si compra con promesse di regali. Fare questo non è buono. Quello che Dio vuole è di consacrarsi interamente a Lui dopo che lo abbiamo ricevuto quale Signore e Salvatore e ci siamo dedicati a fare la Sua volontà. L'Apostolo Paolo, che aveva constatatamente esortato i suoi ascoltatori a lasciare le cose vecchie e i precetti della legge, qui, essendo lui pure umano, sbaglia, ritorna a praticare i riti giudaici e questo gli costerà assai, perché quando tornerà a Gerusalemme per compiere il suo voto
tornò nel Tempio e pagò caramente per questo suo errore. Infatti sarà arrestato, malmenato ed è solo salvato dal tempestivo intervento dei Romani. Resterà però prigioniero per il resto della sua vita e morirà sotto la scude di Nerone. Passiamo ora al Vangelo di Luca 9:27, il versetto ci dice: alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano veduto il regno di Dio. E si domanda: chi sono costoro? Per rispondere a questa domanda correttamente bisogna capire a cosa Gesù si riferiva quando parla del regno. Ovviamente non parlava, come tanti subito assumono, del suo secondo ritorno, perché esso non è ancora venuto e nessuno dei suoi discepoli è vivo. Se però intendeva parlare della instaurazione del regno che avvenne con la sua morte espiatoria e la sua gloriosa risurrezione, allora sappiamo che queste persone erano vive e chi erano. Quello che è per me molto interessante in questo versetto è la parola gustare, detta in riferenza alla morte. Dal punto di vista umano si teme la morte, non si considera una cosa da gustare ma da soffrire, ma dal punto di vista divino è considerata invece una cosa gioiosa e gustevole, perché è vista come l'inizio di una vita eterna, perfetta e ineffabile. E esaminiamo ancora Luca 10, versetti 25 e 37. Qui si passa a un prossimo fatto che Gesù definisce come chi sia il nostro prossimo, e si domanda: chi è colui che gli ha usato misericordia? Cosa significa? Forse che noi non dobbiamo amare così tanto colui che non ci usa misericordia, ma amare soltanto quelli che ci hanno fatto del bene? Stiamo parlando della parabola del buon samaritano. Le parabole sono sempre date come spiegazioni di qualche cosa che non è chiaro. In questo caso gli scribi volevano sapere chi fosse il nostro prossimo. Questo che è qui davanti a Gesù cerca di argomentare il punto. Gli ebrei erano molto pignoli sulla legge. Gesù vuol far capire loro che non solo dovevano amare colui che era vicino di casa, colui che era concittadino, colui che era della stessa religione, ma addirittura anche i samaritani, che erano i loro nemici con cui neppure parlavano. La risposta quindi è che in Gesù tutti devono ricevere il nostro amore. Noi amiamo tutti come noi stessi. Tutti gli uomini ci sono presentati qui come fratelli, come persone da amare e soccorrere, a prescindere dalla differenza di razza, dalla differenza di religione, di partito, di colore o di lingua, in cui noi come uomini possiamo dividerli. Passiamo ora al libro del Deuteronomio nel Vecchio Testamento e leggiamo questa domanda al 28° capitolo, 12° versetto. L'Eterno aprirà per te il suo buon tesoro e il cielo per dare alla tua terra la pioggia a suo tempo e per benedire tutta l'opera delle tue mani, e tu prospererai e presterai a molte nazioni e non prenderai nulla in prestito. Quest'ultima frase, e tu presterai a molte nazioni e non prenderai nulla in prestito, è una profezia dell'Eterno oppure è un comandamento? Io credo che qui possiamo vedere ambedue, e la profezia si è avverata, perché tutti sanno che gli ebrei fin dai tempi antichi hanno avuto il controllo delle banche e dei prestiti monetari. Però qui in questo versetto non necessariamente parla di dare in prestito denaro. Questo vuol dire che Israele sarà così benedetto da aver di superfluo al punto di dare in prestito, e starà così bene da non avere necessità da nessuno.
Un'ultima domanda ci viene rivolta di nuovo dal Vangelo. Troviamo che Gesù dice: io ho anche delle altre pecore che non sono di questo ovile. L'ascoltatore domanda: cosa vuol dire questo? Vuol dire che Gesù ha altri credenti in qualche altro pianeta? L'altro ovile vuol dire forse un'altra terra, un altro pianeta? No, no, assolutamente. Quando Gesù parlava dell'ovile si riferiva alla città di Israele, ai giudei, e qui stava profetizzando anche la conversione dei gentili, di coloro che non erano ebrei, e cioè le nazioni di cultura occidentale, cosa che infatti avvenne, e come Gesù profetizzò ci sarà un solo gregge e un solo ovile, e la Chiesa cristiana raccoglie tutti i popoli assieme. Grazie cari amici per la vostra cortese sintonia. Leggete la Bibbia e quando avete qualche domanda scrivetecela, noi la useremo molto volentieri qui sul Quesito Biblico. Chi vi parla è Eros Bacoccina, che vi invita ad ascoltarci di nuovo alla stessa ora e qui su questa stessa stazione. Che Dio benedica voi, la vostra casa e la vostra famiglia.

0: Mes chers amis, chers frères et sœurs,
1: cari amici, cari fratelli e sorelle,
0: ce soir encore, nous allons rester à l'écoute de la parole de Dieu.
1: Anche questa sera noi ci porremo all'ascolto della parola di Dio.
0: Samedi dernier, je vous ai dit que tous mes messages seraient tirés du chapitre 20 du livre des Actes.
1: Sabato sera vi ho detto che tutti i messaggi si sarebbero ispirati al capitolo 20 del libro degli Atti.
0: C'est donc dans ce chapitre que vous pouvez trouver la toile de fond de tous nos messages.
1: Quindi è in questo capitolo che voi potrete trovare la trama di questo messaggio.
0: Paul a fait venir les anciens d'Éphèse.
1: Paolo ha chiamato gli anziani di Efeso.
0: Et il leur rappelle comment pendant 3 ans il a servi avec humilité au milieu d'eux.
1: E ricorda a questi anziani che come durante 3 anni abbia servito il Signore con umiltà fra loro.
0: Et il leur fait part des sentiments qui animaient son cœur quand il était avec eux.
1: Condivide ora con loro dei sentimenti che ha avuto quando era con loro.
0: Il leur dit, vous savez que je ne vous ai rien caché des choses qui pouvaient vous être utiles.
1: Dice, voi sapete che non vi ho nascosto nulla che poteva esservi utile.
0: Eh bien, c'est dans ces sentiments que je suis à Turin parmi vous.
1: Ed è con questi sentimenti che mi trovo qui a Torino fra voi.
0: Je voudrais vraiment être seulement le canal du Seigneur pour vous apporter sa parole.
1: Vorrei proprio essere solamente il canale nella mano di Dio per portarvi la sua parola.
0: Nous les hommes, nous ne faisons que passer parmi vous.
1: Noi uomini non facciamo altro che passare.
0: Mais la parole du Seigneur demeure en vous.
1: Ma la parola di Dio dimora in voi.
0: Et cette parole ne change pas.
1: E questa parola non cambia.
0: Et je voudrais partir avec l'assurance que cette parole a été semée dans vos cœurs.
1: E vorrei partire con questa certezza che questa parola è stata seminata nei vostri cuori.
0: Ce ne sont pas mes messages que vous devez conserver, mais la parole de Dieu.
1: Non saranno i miei messaggi che voi dovrete ritenere, ma la parola di Dio.
0: Et l'apôtre Paul soulignait que le premier message qu'il a voulu donner aux Éphésiens, c'était celui de la repentance envers Dieu.
1: E Paolo ha sottolineato che parlando agli Efesini, il messaggio che ha recato è stato quello del ravvedimento a Dio.
0: Et c'est ce message que nous avons cherché à vous apporter dans ces soirées.
1: Ed è questo messaggio che noi abbiamo cercato di trasmettervi durante queste sere.
0: Cette tristesse qui vient de Dieu lorsqu'un cœur est touché par sa parole.
1: Questa tristezza che procede da Dio quando un cuore è colpito dalla sua parola.
0: Quand tout à coup l'on s'aperçoit qu'on ne vit pas réellement selon la parole du Seigneur.
1: Quando tutto ad un tratto ci rendiamo conto che non viviamo realmente secondo la parola dell'Eterno.
0: On dit connaître le Seigneur, on dit connaître ses commandements et pourtant on les transgresse tous les jours.
1: Diciamo di conoscere il Signore, di conoscere i suoi comandamenti e tuttavia li trasgrediamo ogni giorno.
0: Et c'est cette tristesse qui nous amène à une vraie repentance.
1: Ed è la tristezza di questa consapevolezza che ci conduce a questo ravvedimento.
0: À un vrai retour sur nous-mêmes.
1: Un vero ritorno su noi stessi.
0: Quel que soit notre âge, on se ressaisit.
1: Qualunque sia la nostra età, dobbiamo riprenderci.
0: Le Saint-Esprit nous possède.
1: E lo Spirito Santo si impossessa di noi.
0: E il nous conduit à nous humilier devant Dieu.
1: E ci conduce ad umiliarci davanti a Dio.
0: Et alors nous voyons notre vie changer.
1: Allora noi vedremo la nostra vita cambiare.
0: Croyez-le, je vous aime.
1: Credetelo, io vi amo.
0: Et je n'ai pas voulu vous attrister durant ces soirées.
1: E durante queste sere scorse non ho voluto rattristarvi.
0: Mais si vous avez ressenti de la tristesse, croyez qu'elle venait du Saint-Esprit.
1: Ma se voi avete sentito della tristezza in voi, sappiatelo che viene dallo Spirito Santo.
0: Et après ce travail de la repentance, nous pouvons réellement vous parler de la foi au Seigneur Jésus.
1: E dopo questo lavorio del ravvedimento, noi potremo ora parlare della fede in Cristo Gesù.
0: C'est le second point que l'apôtre Paul touche auprès des anciens d'Éphèse.
1: Ed è il secondo punto che Paolo tratta parlando agli anziani di Efeso.
0: Je n'ai pas craint de vous présenter la repentance envers Dieu et la foi au Seigneur Jésus.
1: Dice, non mi sono non ho esitato a predicarvi il ravvedimento e la fede in Cristo Gesù.
0: Mais savez-vous que hier soir, j'ai eu un grand combat au milieu de vous.
1: Ma sapete che ieri sera ho avuto un grande combattimento qui fra voi.
0: J'ai réalisé qu'il y avait une certaine opposition.
1: Ho sperimentato che c'era una certa opposizione.
0: Nous n'aimons pas que l'Esprit de Dieu mette le doigt sur certaines plaies de nos cœurs.
1: Noi non amiamo, non ci piace che lo Spirito Santo metta il dito sulle piaghe del nostro cuore.
0: Je sentais une résistance.
1: Sentivo una resistenza.
0: Et je me suis tenu devant Dieu cette nuit.
1: E questa notte sono stato davanti al Signore.
0: Et je l'ai supplié qu'il brise cette résistance.
1: E l'ho invocato perché spezzi questa resistenza.
0: Et il a brisé mon propre cœur.
1: E il Signore ha rotto il mio proprio cuore.
0: Et ce soir, c'est avec un cœur brisé que je viens à vous.
1: E questa sera è con un cuore rotto che io voglio parlarvi.
0: Je vous prêcherai comme si c'était la dernière fois que je parlais.
1: E vorrei predicare questa sera come se fosse l'ultima volta che io predico.
0: Comme si c'était ma dernière soirée.
1: Come se fosse la mia ultima sera.
0: Je ne veux pas penser à mercredi et jeudi.
1: Non voglio pensare ora al mercoledì e al giovedì.

0: Comment avez-vous reçu le message?
1: E voi come l'avrete ricevuto questo messaggio?
0: Si je suis au milieu de vous comme un mourant.
1: Se io sono fra voi come qualcuno, come un morente.
0: Je sais que je suis un mourant qui parle à des mourants.
1: E so che sono un morente che sta parlando a dei morenti.
0: Parce que vous aussi vous pouvez paraître devant Dieu cette nuit même.
1: Perché anche voi potreste comparire davanti a Dio questa notte stessa.
0: Vous êtes jeune.
1: Voi siete giovani.
0: Il n'est pas nécessaire d'être malade pour être pris par le Seigneur.
1: E non è necessario essere malati per essere ripresi dal Signore.
0: C'est lui qui fait vivre.
1: È lui che fa vivere.
0: C'est lui qui fait mourir.
1: È lui che fa morire.
0: Vous connaissez la date de votre naissance.
1: Voi conoscete la data della vostra nascita.
0: Vous ne connaissez pas la date de votre mort.
1: Ma non conoscete la data della vostra morte.
0: Mais elle est écrite dans le livre de Dieu.
1: Ma questa è scritta nel libro di Dio.
0: Et peut-être que pour moi c'est le 18 mai.
1: E può darsi che per me sia il 18 maggio.
0: Peut-être que c'est aussi pour vous.
1: E può darsi che lo sia anche per voi.
0: Êtes-vous prêt à rencontrer Dieu?
1: Siete pronti ad incontrare il Signore?
0: Jeune ou plus âgé.
1: Giovani o meno giovani.
0: Nous avons encore 7 heures.
1: 7 heures. Noi abbiamo ancora quest'ora.
0: Une heure de Dieu.
1: È l'ora di Dio.
0: Une heure dans ses parvis.
1: Un'ora nei suoi cortili.
0: Et nous allons le rencontrer.
1: E noi lo incontreremo.
0: Quel que soit le chemin dans lequel nous marchons, au bout de notre chemin, il y a le Seigneur.
1: Qualunque sia la strada che noi stiamo percorrendo, ebbene, in fondo c'è il Signore.
0: Prépare-toi à rencontrer ton Dieu.
1: Preparati ad incontrare il tuo Dio.
0: Il n'y a jamais le diable au bout d'un chemin.
1: Alla fine delle strade non c'è mai il diavolo.
0: Il y a toujours Dieu.
1: C'è sempre Dio.
0: Vous pouvez tourner le dos à Dieu pendant des jours sans nombre, à la fin vous rencontrez Dieu.
1: Voi potrete voltare le spalle a Dio finché volete, ma in fondo troverete sempre il Signore.
0: Le diable n'est au bout d'aucun chemin des hommes.
1: Non troveremo mai il diavolo alla fine delle strade degli uomini.
0: Le diable, il est ici maintenant.
1: Il diavolo è qui ora.
0: Il est ici aujourd'hui.
1: È qui oggi.
0: Et c'est lui qui vous dit de remettre à demain ce que vous devez faire aujourd'hui.
1: Ed è lui che ci dice di rinviare a domani quello che noi dobbiamo fare oggi.
0: Mais ce soir tu vas rencontrer Dieu.
1: Oggi, forse, stasera incontrerai il Signore.
0: Est-ce que tu le rencontreras comme un père qui peut t'accueillir dans ses bras?
1: Lo incontrerai come un padre che può accoglierti nelle sue braccia?
0: Parce que tu as reçu son fils Gesù come ton sauveur.
1: Perché hai ricevuto il suo figliuolo come il tuo salvatore?
0: Ou bien est-ce que tu trouveras devant toi le juge?
1: Oppure ti troverai davanti al giudice?
0: Le Dieu saint.
1: Il Dio santo.
0: Qui ne peut pas supporter le mal.
1: Che non può sopportare il male.
0: Ce Dieu dont tu ne pourras pas supporter la lumière.
1: Questo Dio del quale tu non potrai sopportare la luce.
0: Et c'est toi-même qui t'enfuiras dans les ténèbres du dehors.
1: E tu stesso fuggirai nelle tenebre di fuori.
0: Pour connaître les pleurs et les grincements dedans.
1: Per conoscere poi pianto e stridor di denti.
0: Qu'en est-il de vous ce soir?
1: Che ne è di voi questa sera?
0: Quand je vous regarde.
1: Quando vi guardo.
0: Quand je vois toute cette jeunesse.
1: Quando vedo tutta questa gioventù.
0: Je pense au regard de Dieu ce soir.
1: Penso questa sera allo sguardo di Dio.
0: Il y a un verset extraordinaire dans le deuxième livre des Chroniques.
1: C'è un versetto straordinario nel secondo libro delle Cronache.
0: Au chapitre 16.
1: Al capitolo 16.
0: Au verset 9e.
1: Al versetto 9.
0: L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui.
1: L'Eterno scorre con lo sguardo tutta la terra per spiegare la sua forza a pro di quelli che hanno il cuore integro verso di lui.
0: Je pense que le regard de Dieu est sur vous.
1: Penso che lo sguardo di Dio è rivolto su di voi.
0: Ce soir, il cherche à Turin un cœur

0: chi è tutto entier a lui.
1: Il Signore cerca questa sera a Torino un cuore che gli appartenga interamente.
0: Un cœur qui n'est pas partagé.
1: Un cuore che non è diviso.
0: Un cœur qui lui appartient totalement.
1: Un cuore che gli appartenga totalmente.
0: Ce n'est pas avec beaucoup d'hommes que Dieu travaille, mais avec quelques-uns.
1: Il Signore non lavora con molti uomini, ma con qualcuno.
0: Ne va-t-il pas vous trouver ce soir?
1: Forse vi trova questa sera.
0: Il vous appelle personnellement.
1: E vi chiama personalmente.
0: À qui donnez-vous votre cœur?
1: A chi darete il vostro cuore?
0: Il y a des milliers de jeunes gens et de jeunes filles qui donnent leur cœur à la drogue.
1: Ci sono migliaia di giovani ragazzi e ragazze che danno il loro cuore alla droga.
0: Il y a des milliers de jeunes gens et de jeunes filles qui donnent leur cœur au sexe.
1: Ci sono migliaia di giovani ragazzi e ragazze che danno il loro cuore al sesso.
0: Ils sont des milliers chaque jour et qui donnent leur cœur au sport.
1: Ci sono migliaia che danno il loro cuore allo sport.
0: D'autres à l'alcool.
1: Altri all'alcol.
0: D'autres encore à toutes sortes de folies.
1: Ed altri ad ogni sorta di pazzie.
0: Il y en a qui donnent leur cœur à l'argent.
1: Ci sono quelli che danno il loro cuore al denaro.
0: Il y en a qui donnent leur cœur à la science.
1: Ci sono quelli che danno il loro cuore alla scienza.
0: N'y en aurait-il pas parmi vous qui veulent donner leur cœur à une a un amour qui surpasse toute science?
1: Non c'è forse qualcuno qui che vuole dare il suo cuore a questo amore che sorpassa ogni scienza?
0: Ne voulez-vous pas donner votre cœur à Jésus?
1: Non volete dare il vostro cuore a Gesù?
0: Et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance.
1: E conoscere l'amore di Cristo che sopravanza ogni conoscenza.
0: Si c'était mes derniers moments.
1: Se fossero i miei ultimi momenti,
0: je voudrais vous dire, aimez le Seigneur Jésus.
1: Vorrei dirvi, amate il Signore Gesù.
0: N'attendez pas un jour de plus pour lui donner entièrement votre cœur.
1: Non aspettate neanche un istante di più per dare il vostro cuore a lui.
0: Jeune gens, jeune fille, ne clochez pas des deux côtés.
1: Ragazzi, ragazze, non zoppicate dai due lati.
0: Prenez position.
1: Prendete una posizione.
0: Si l'Eternel è Dio, suivez-le.
1: Se l'Eterno è Dio, seguitelo.
0: Mais si c'est Baal, eh bien, courez après lui.
1: Se è Baal, andate dietro a Baal.
0: Soyez entier pour le Seigneur.
1: Datevi interamente al Signore.
0: Il s'est donné entièrement pour vous.
1: Egli si è dato interamente per noi.
0: Il est digne de votre amour.
1: Egli è degno del nostro amore.
0: Mais tu as peu de temps pour l'aimer.
1: Ma abbiamo poco tempo per amarlo.
0: Tu as peu de temps pour le servir.
1: Abbiamo poco tempo per servirlo.
0: Il voudrait t'employer.
1: Egli vorrebbe adoperarci.
0: Il voudrait ta jeunesse.
1: Vorrebbe la nostra giovinezza.
0: Tes premières années.
1: I nostri primi anni.
0: Non pas seulement les restes de ta vie.
1: Non solamente i rimasugli della nostra vita.
0: Il voudrait montrer au monde qu'il peut satisfaire le cœur du plus jeune, du plus ambitieux parmi vous.
1: Egli vuole mostrare al mondo che può soddisfare il cuore il più giovane e anche il più ambizioso di voi.
0: Mon fils, disions-nous hier soir, au terme du message, mon fils, dit-il, donne-moi ton cœur.
1: Ieri sera dicevamo a conclusione del messaggio, citavamo quel versetto che dice: figliuol mio, dammi il tuo cuore.
0: Il ne vous demande pas autre chose.
1: Il Signore non vi chiede altro.
0: A chi, a quoi allez-vous donner votre cœur?
1: A chi e a che cosa darete il vostro cuore?
0: Il est digne d'avoir votre cœur.
1: Egli è degno di avere il vostro cuore.
0: Car pour vous il a donné sa vie.
1: Perché per voi ha dato la sua vita.
0: Il vous attend ce soir.
1: E questa sera vi attende.
0: C'est le 18 mai.
1: È il 18 maggio.
0: Peut-être que nous avons plus que quelques heures.
1: Forse avremo ancora qualche ora.
0: Il y a 51 ans que le Seigneur m'a fait la grâce de le rencontrer.
1: Sono ormai 51 anni che il Signore mi ha fatto la grazia di conoscerlo, di incontrarlo.
0: Il y a 51 ans que j'ai dit oui, Seigneur, tu peux disposer de moi.
1: E sono 51 anni che continuo a dire sì, Signore, tu puoi disporre di me.
0: Je n'ai jamais regretté un seul instant de m'être abbandonné à lui.
1: E certamente non mi sono mai pentito neanche un pochino di essermi dato a lui.
0: J'ai fait l'expérience que le Seigneur ne donne pas comme le monde donne.
1: E ho fatto l'esperienza che il Signore non dà come il mondo dà.
0: Le monde vous attire.
1: Il mondo vi attira.
0: Le monde voudrait vous conserver pour lui.
1: Il mondo vorrebbe conservarvi per sé.
0: Oui, un peu pour le Seigneur.
1: Un pochino per il Signore.
0: Mais beaucoup pour le monde.
1: Ma molto per il mondo.
0: Chi è le maître du monde?
1: Chi è il padrone di questo mondo?
0: C'est Satan.
1: È Satana.
0: Le prince de ce monde.
1: Il principe di questo mondo.
0: Comment pouvons-nous encore aimer le monde?
1: Ma come possiamo ancora amare il mondo?
0: N'aimez pas le monde.
1: Non amate il mondo.
0: Ni les choses qui sont dans le monde.
1: Neanche le cose che sono nel mondo.
0: Et qu'est-ce que nous aimons?
1: Ma che cosa amiamo noi?
0: Ce sont les choses qui sont dans le monde.
1: Ebbene, sono le cose che sono nel mondo.
0: Et nous n'en avons plus conscience.
1: E noi non ne abbiamo consapevolezza.
0: Nous sommes baptisés.
1: Siamo battezzati.
0: Nous disons que nous sommes chrétiens.
1: Diciamo che siamo cristiani.
0: Mais toute notre vie manifeste que nous aimons le monde.
1: Ma tutta la nostra vita manifesta che noi amiamo il mondo.
0: Que nous aimons les choses qui sont dans le monde.
1: Che amiamo le cose che sono nel mondo.
0: Et quelle est la fin de ce texte?
1: E qual è la fine di questo testo?
0: Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui.
1: Chi ama il mondo, ebbene l'amore del Padre non è in lui.
0: Et qu'est-ce que c'est l'amour du Père?
1: Che cos'è l'amore del Padre?
0: Ce n'est pas quelque chose.
1: Non è qualche cosa.
0: L'amour du Père c'est quelqu'un.
1: Ma l'amore del Padre è qualcuno.
0: L'amour du Père c'est son fils bien-aimé.
1: L'amore del Padre è il suo figliuolo diletto.
0: Comme l'amour d'une mère, c'est son enfant.
1: Come l'amore di una madre è il suo figliuolo.
0: L'amour du Père, c'est Jésus.
1: L'amore del Padre è Gesù Cristo.
0: Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui.
1: Se qualcuno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui.
0: Réfléchissez, chers amis.
1: Cari amici, pensateci.
0: Et je veux m'humilier avec vous.
1: E voglio insieme a voi umiliarmi.
0: Je veux prendre le Seigneur au sérieux.
1: Voglio prendere il Signore sul serio.
0: Nous n'allons pas nous endurcir.
1: Non induriamoci.
0: Nous n'allons pas dire mais cela ce n'est pas pour moi.
1: Non diciamo ma questo non è per me.
0: Nous n'allons pas dire mais nous sommes des croyants.
1: Non diciamo ma sì siamo dei credenti.
0: Ça ne me rassure pas que vous disiez que vous êtes des croyants.
1: Non mi rassicura se mi dite semplicemente che siete dei credenti.
0: Mais nous avons la foi, direz-vous.
1: Qualcuno potrà dire ma abbiamo la fede.
0: Alors je vous pose affectueusement une question. Avez-vous une croyance ou avez-vous la foi?
1: Ma con molto affetto vi faccio una domanda. Voi avete una credenza o avete la fede?
0: Vous connaissez la différence entre une croyance e la foi?
1: Conoscete la differenza fra una credenza e la fede?
0: Comment est-ce qu'on a une croyance?
1: In che modo si crede, si ha una credenza?
0: On peut hériter une croyance par notre nature.
1: Si può ereditare una credenza per mezzo della natura.
0: J'ai hérité les croyances de mes pères.
1: Io ho ereditato le credenze dei miei genitori, dei miei antenati.
0: Il y a des croyances juives.
1: Ci sono delle credenze giudaiche.
0: Il y a des croyances musulmanes.
1: Ci sono delle credenze musulmane.
0: Il y a des croyances hindoues.
1: Credenze indù.
0: Il y a des croyances dites chrétiennes.
1: Delle credenze cosiddette cristiane.
0: Cattoliche, orthodoxe ou protestante.
1: Cattoliche, ortodosse, protestante.
0: Puis il y a une croyance athée.
1: E poi c'è una credenza atea.
0: Parce que c'est aussi une croyance l'athéisme.
1: Perché anche l'ateismo è una credenza.
0: Une croyance ne nous donne pas une conviction.
1: Una credenza non ci dà convinzione.
0: Cela ne peut être qu'une vue de l'esprit.
1: Questa convinzione è solo un modo di vedere dello spirito.
0: E vous savez que le monde aujourd'hui donne sa foi a des croyances qui sont indignes de créance.
1: E voi sapete che il mondo di oggi mette la propria fede in credenze che non sono degne di fede.
0: Est-ce que nous avons une croyance ou est-ce que nous avons la foi?
1: E noi abbiamo una credenza o abbiamo la fede?
0: Vous croyez en Dieu?
1: Voi credete in Dio?
0: Le diavolo aussi.
1: Anche il diavolo crede.
0: E le diavolo frissonne devant lui.
1: E il diavolo trema davanti a Dio.
0: Et nous, nous croyons en Dieu.
1: E noi diciamo che crediamo in Dio.
0: Nous disons que nous connaissons sa loi.
1: Noi diciamo che conosciamo la sua legge.
0: Hier nous avons été replacés devant la loi.
1: E ieri ci siamo posti davanti alla legge.
0: Ce n'est pas la loi de Moïse seulement.
1: Non è solamente la legge di Mosè.
0: C'est la parole de Dieu.
1: Ma è la parola di Dio.
0: C'est les désirs de Dieu.
1: Sono i desideri di Dio.
0: Et nous avons transgressé sa loi.
1: E noi abbiamo trasgredito la sua legge.
0: Nous n'avons pas aimé.
1: Noi non abbiamo amato.
0: C'est là notre péché.
1: E questo è il nostro grande peccato.
0: Nous n'avons pas aimé, nous n'aimons pas Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée.
1: Noi non abbiamo amato Dio con tutto il nostro cuore, la nostra anima e i nostri pensieri.
0: Nous sommes méchants.
1: Noi siamo cattivi.
0: Ne voulons pas le reconnaître.
1: Non vogliamo forse riconoscerlo.
0: Pour nous repentir.
1: Per ravvederci.
0: Et dire au Seigneur, j'ai peu de temps pour t'aimer maintenant.
1: E dire al Signore, Signore, ho poco tempo per amarti ora.
0: Mais maintenant tous mes jours, toutes mes heures seront des jours et des heures d'amour pour toi.
1: Ma ora, da ora in poi, tutte le mie ore, tutti i miei giorni saranno momenti d'amore per te.
0: Notre croyance ne nous sauve pas.
1: La nostra credenza non ci salva.
0: C'est tout à fait raisonnable de croire.
1: È una cosa ragionevole credere.
0: Je n'ai jamais rencontré un athée qui nie l'esistenza di Dio per difficoltà intellettuali.
1: Non ho mai trovato degli atei che neghino l'esistenza di Dio per tramite il loro intelletto.
0: Il est tout à fait raisonnable de croire.
1: È qualcosa di ragionevole credere.
0: Saint Augustin disait: nul ne nie Dieu s'il n'a intérêt à ce qu'il n'existe pas.
1: Agostino diceva: nessuno nega Dio se non ha interesse a che non esista Dio.
0: Victor Hugo disait: nier Dieu, c'est un aveuglement et une folie.
1: Victor Hugo diceva: negare Dio è, se j'ai oublié,
2: un aveuglement,
1: è un accecamento e una pazzia.
0: Et que dit la Bible?
1: E che cosa dice la Bibbia?
0: L'insensé a dit en son cœur, il n'y a point de Dieu.
1: La Bibbia dice che l'insensato dice in cuor suo, Dio non c'è.
0: Quelles sont les vraies raisons de l'athéisme?
1: Quali sono i veri motivi, le vere ragioni dell'ateismo?
0: L'orgoglio.
1: L'orgoglio.
0: Ni Dieu ni maître.
1: Né Dio né padrone.
0: Je suis le maître.
1: Io sono il mio maestro.
0: Je suis Dieu.
1: Io sono Dio.
0: Et l'écriture nous dit: diras-tu je suis Dieu en face de ton meurtrier?
1: E la scrittura dice: potrai dire io sono Dio di fronte a colui che ton meurtrier.
0: Devant celui qui te tuera.
1: Sì, di fronte a chi ti ucciderà, insomma. Potrai dire sono Dio davanti a chi ti uccide.
0: A ce moment-là tu diras je suis Dieu?
1: In quel momento potrai dire sono Dio?
0: Oui, il y a des hommes qui ont dit je suis Dieu.
1: Ebbene, ci sono stati degli uomini che hanno detto sono Dio.
0: Que sont-ils devenus?
1: Che cosa sono diventati questi uomini?
0: L'orgueil.
1: L'orgoglio.
0: Ni Dieu ni maître.
1: Né Dio né padrone.
0: Mais on a une maîtresse.
1: Ma non si ha un padrone, ma si ha una padrona.
0: C'est ça l'homme.
1: Ecco che cos'è l'uomo.
0: Orgueil.
1: Orgoglio.
0: Ou alors déception.
1: Oppure delusione.
0: On a demandé à Dieu un jour qu'il nous exauce.
1: Abbiamo forse chiesto a Dio un giorno di esaudirci?
0: Et comme il ne nous a pas répondu, on en conclut que Dieu n'existe.
1: E siccome
0: pas.
1: Dio quella volta non ci ha risposto, noi concludiamo che Dio non esiste.
0: J'en ai rencontré plusieurs.
1: E ho incontrato parecchie persone in queste
0: condizioni.
1: Credevano,
0: Mais un jour ils ont tout abandonné.
1: Ma ad un certo momento hanno abbandonato ogni cosa.
0: Dieu n'a pas trouvé bon de répondre à un désir.
1: Ma Dio non ha trovato giusto rispondere a questo desiderio.
0: Et la troisième raison, c'est simplement l'amour du péché.
1: E un terzo punto è semplicemente l'amore per il peccato che alcuni hanno.
0: Chacun veut vivre sa vie.
1: Ognuno vuole vivere la propria vita.
0: Mais rien n'est péché.
1: Ma nulla è peccato.
0: Il ne faut pas voir le mal partout.
1: Non bisogna vedere il male dappertutto.
0: Et on exclut l'idée gênante d'un Dieu saint.
1: E poi si cerca di spazzare via l'idea che ci dà fastidio di un Dio santo.
0: Qu'en est-il de vous?
1: Che cosa pensate voi?
0: Vous croyez en Dieu?
1: Voi credete in Dio?
0: Ce n'est pas la foi.
1: Non è la fede.
0: La foi c'est croire Dieu.
1: La fede significa credere Dio.
0: C'est croire sa parole.
1: E credere la sua parola.
0: C'est croire ce qu'il nous dit.
1: Credere quello che ci dice.
0: Ce qu'il nous dit à notre sujet.
1: Quello che dice a nostro riguardo.
0: Ce qu'il voit dans notre cœur.
1: Credere quello che lui vede nel nostro cuore.
0: Et il ne se trompe pas.
1: E non si sbaglia.
0: Et si je suis droit devant lui, je dis tu as raison.
1: E se sono onesto davanti a lui, dirò sì, hai ragione.
0: Il regarde dans vos cœurs.
1: Egli guarda nei vostri cuori.
0: Dans le cœur de tous les hommes.
1: Nei cuori di tutti gli uomini.
0: Et il dit que les pensées du cœur de l'homme sont méchanceté en tout temps.
1: E dice che i pensieri del cuore dell'uomo sono malvagità in ogni momento.
0: Laissé à moi-même, je ne suis pas capable de penser d'une manière saine.
1: Abbandonato a me stesso, sono incapace di pensare in modo sano.
0: Mais si je m'abandonne au Seigneur, c'est lui qui pense en moi.
1: Ma se mi abbandono al Signore, sarà lui che penserà in me.
0: Croire ce que Dieu nous dit de nous-mêmes.
1: Credere a ciò che Dio dice di noi.
0: Voilà un aspect de la foi.
1: Ecco un aspetto della fede.
0: Et quand je crois ce qu'il me dit de moi-même, je suis brisé.
1: E quando credo a ciò che Dio dice di me stesso, allora mi sento veramente spezzato.
0: Mais Dieu ne me laisse pas dans cet état.
1: Ma Dio non mi lascia in questa condizione.
0: Maintenant il me parle de son fils.
1: Ora mi parla del suo figliuolo.
0: De celui qu'il nous a donné.
1: Di colui che egli ci ha dato.
0: Il me parle de ce Jésus de Nazareth.
1: Mi parla di questo Gesù di Nazareth.
0: Et j'apprends par la parole que celui qui était de condition divine a revêtu notre condition humaine.
1: E mi dice mediante la sua parola che colui che era Dio ha preso le nostre condizioni umane.
0: Celui qui était Dieu s'est fait homme.
1: Colui che era Dio si è fatto uomo.
0: Dans le sein de la Vierge Marie, le corps de Jésus a été formé.
1: Nel seno della Vergine Maria il corpo di Gesù si è formato.
0: Et Dieu a revêtu ce corps.
1: E Dio si è rivestito di questo corpo.
0: Dieu était en Christ.
1: Dio era in Cristo.
0: Il y a eu une heure dans l'histoire de l'humanité où Dieu a été vu marchant e parlant sur la terra.
1: C'è stato un momento nella storia dell'umanità in cui Dio è stato visto camminare e parlare fra gli uomini di questa terra.
0: La foi au Seigneur Jésus.
1: La fede nel Signore Gesù.
0: C'est la foi en ce Jésus qui est né à Bethléem.
1: È la fede in questo Gesù che è nato in Bethlehem.
0: Il n'y avait point de place dans l'hôtellerie.
1: Non c'era posto nell'albergo.
0: Il est né dans une étable.
1: È nato in una stalla.
0: Et aujourd'hui, est-ce que Jésus a plus de place dans ce monde?
1: Ma oggi Gesù ha più spazio in questo mondo?
0: Est-ce qu'il a une place dans votre cœur?
1: Ha un posto nella vostra vita, nel vostro cuore?
0: Quelqu'un me dirà, mais mon cœur, c'est une écurie.
1: Qualcuno potrà dire, ma il mio cuore è come una stalla.
0: Quand je me vois dans la présence de Dieu maintenant, je sais que mon cœur est souillé.
1: Ma vedendomi proprio nella presenza di Dio, mi rendo conto che il mio cuore è sporco.
0: Quand mon cœur sera propre, je pourrai le laisser entrer.
1: E quando il mio cuore sarà ripulito, allora potrò farlo entrare.
0: Non, Jésus veut entrer d'abord.
1: Ma non è così. Gesù vuole entrare subito.
0: Si ton cœur est comme une écurie.
1: E se il tuo cuore è come una stalla,
0: laisse Jésus entrer.
1: Lascia entrare Gesù.
0: C'est lui qui va le purifier.
1: Sarà lui che lo ripulirà.
0: Il est né dans une étable.
1: Egli è nato in una stalla.
0: Il accepte naître dans ton cœur.
1: E accetta di nascere nel tuo cuore.
0: C'est lui qui va changer.
1: E sarà lui che cambierà tutte le cose.
0: C'est lui qui va tout transformer.
1: È lui che trasformerà tutte le cose.
0: As-tu la foi au Seigneur Jésus, né dans une étable?
1: Hai la fede nel Signore Gesù, colui che è nato in una stalla?
0: As-tu la foi au Seigneur Jésus qui sort du baptême du Jourdain?
1: Hai la fede in quel Signore Gesù che esce dalle acque del battesimo?
0: Crois-tu que c'est lui que Dieu a envoyé?
1: Credi che è lui che Dio ha mandato?
0: Crois-tu la parole qui retentit du ciel? C'est mon fils bien-aimé en qui je mets tout mon plaisir.
1: Credi in quella parola che è risuonata nel cielo che dice: questo è il mio figliuolo diletto nel quale prendo il mio compiacimento.
0: Un jour, Dieu m'a fait comprendre que si à mon tour je prenais mon plaisir en Jésus, je connaîtrais le bonheur de Dieu.
1: E un giorno Dio mi ha fatto capire che se mettevo la mia fiducia nel Signore Gesù, se lo ricevevo, avrei conosciuto la felicità di Dio.
0: Crois-tu au Seigneur Jésus?
1: Credi nel Signore Gesù?
0: Crois-tu les paroles qu'il nous a données dans l'Évangile?
1: Credi nelle parole che ci sono state date nel Vangelo?
0: Veux-tu le suivre?
1: Vuoi seguirlo?
0: Tu veux être mon disciple?
1: Vuoi essere mio discepolo?
0: Renonce à toi.
1: Rinuncia a te stesso.
0: C'est pas renonce à des choses.
1: Non dice rinuncia a qualche cosa.
0: Renonce à toi.
1: Rinuncia a te stesso.
0: Prends ta croix.
1: Prendi la tua croce.
0: Et suis-moi.
1: E seguimi.
0: C'est cela être son disciple.
1: Ecco che cosa significa essere suoi discepoli.
0: Mais où va-t-il nous conduire?
1: Ma dove ci condurrà?
0: À la croix.
1: Ci condurrà alla croce.
0: Crois-tu au Seigneur Jésus crucifié?
1: Credi nel Signore Gesù crocifisso?
0: Il est mort pour moi.
1: Egli è morto per me.
0: Il est mort pour mes péchés.
1: È morto per i miei peccati.
0: Il est mort pour mon péché.
1: È morto per il mio peccato.
0: Il est mort parce que je n'ai pas aimé.
1: È morto perché io non ho amato.
0: Il est mort pour que je sois pardonné.
1: È morto perché io fossi perdonato.
0: Crois-tu au Seigneur Jésus mort pour toi?
1: Credi nel Signore Gesù morto per te?
0: Crois-tu au Seigneur Jésus ressuscité?
1: Credi nel Signore Gesù risorto?
0: Au Seigneur Jésus qui veut être ta propre vie.
1: Il Signore Gesù che vuole essere la tua vita.
0: Crois-tu au Seigneur Jésus glorifié?
1: Credi nel Signore Gesù glorificato?
0: Il est mon Seigneur.
1: Egli è il mio Signore.
0: Il est assis à la droite de Dieu.
1: Egli è seduto alla destra di Dio.
0: Il me prépare une place.
1: Mi prepara un luogo.
0: Et il me demande sur la terre de lui donner la place donc.
1: E ora mi chiede sulla terra di dargli il posto nel mio cuore.
0: La foi au Seigneur Jésus.
1: Fede nel Signore Gesù.
0: La foi au Fils de Dieu.
1: La fede nel Figlio di Dio.
0: Je crois ce que Dieu me dit de son Fils.
1: E io credo quello che Dio mi dice del suo figliuolo.
0: Et alors quand je crois, j'ai l'assurance de mon salut.
1: E quando credo ho la certezza della mia salvezza.
0: Mais la foi est un engagement de tout mon être.
1: Ma la fede è un impegno di tutto il mio essere.
0: Nous n'héritons pas notre foi du sang de nos pères.
1: Noi non ereditiamo la fede dal sangue dei nostri antenati.
0: Nous recevons la foi quand nous croyons la parole de Dieu.
1: Noi riceviamo la fede quando crediamo la parola di Dio.
0: La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.
1: La fede viene da quello che si ode e l'udito è per la parola di Dio.
0: Ne dites pas je voudrais avoir la foi.
1: Non dite che vorreste avere la fede.
0: Je demande à Dieu qu'il me donne la foi.
1: Io domando a Dio che mi dia la fede.
0: La foi est un don de Dieu.
1: La fede è un dono di Dio.
0: Comme la repentance.
1: Come il ravvedimento è un dono di Dio.
0: Mais cette foi elle est à la disposition de tous.
1: Ma questa fede è a disposizione di tutti.
0: Elle vient par la parole de Dieu.
1: E questa fede giunge a noi per mezzo della parola di Dio.
0: Quand vous entendez la parole de
1: quando
0: Dieu,
1: voi udite la parola di Dio.
0: Quand vous la croyez,
1: quando voi la credete,
0: vous la prenez au sérieux,
1: e voi la prendete sul serio,
0: alors vous avez la foi.
1: Allora voi avete la fede.
0: vous croyez ce que Dieu vous dit.
1: Voi credete quello che Dio vi dice.
0: Et vous savez que vous êtes sauvés.
1: E voi sapete che siete salvati.
0: Avez-vous l'assurance de votre salut?
1: Voi avete la certezza della vostra salvezza.
0: Ça ne me rassure pas.
1: Questo non mi rassicura.
0: Il y a des personnes qui sont mortes sans avoir l'assurance de leur salut et qui sont sauvées.
1: Ebbene, ci sono delle persone che sono morte senza la certezza della loro salvezza, ma che sono salvate.
0: Il y a des personnes.
1: E ci sono delle persone invece
0: qui avaient l'assurance de leur salut et qui sont perdues.
1: E che avevano la certezza della salvezza, ma che sono perdute.
0: Ce n'est pas l'assurance du salut qui nous sauve.
1: Non è la certezza della salvezza che ci salva.
0: Ce qui nous sauve, c'est le salut.
1: Ma quello che ci salva è la salvezza.
0: On peut avoir des connaissances intellectuelles.
1: Possiamo avere delle conoscenze intellettuali.
0: La foi, c'est un engagement du cœur.
1: Ma la fede è un impegno del cuore.
0: C'est toute la vie qui est prise par le Seigneur.
1: È tutta la vita che è presa dal Signore.
0: Il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas eu le privilège de connaître tout ce qu'enseigne la Bible, mais qui ont aimé le Seigneur.
1: Ci sono stati degli uomini e delle donne che non hanno avuto il privilegio di conoscere tutto quello che dice la Scrittura, ma che amano, hanno amato e amano il Signore.
0: Et dont toutes leurs œuvres a été une manifestation de leur obéissance au Seigneur.
1: E tutte le loro opere sono state la dimostrazione della loro obbedienza al Signore.
0: Mais peut-être qu'ils n'avaient pas la connaissance de l'Écriture.
1: Ma forse non avevano la conoscenza della Scrittura.
0: Peut-être qu'ils sont morts encore en ayant quelques craintes.
1: Forse sono morti avendo qualche timore.
0: Mais ils ont été sauvés.
1: Ma sono stati salvati.
0: Pas par leurs œuvres.
1: Non certamente per le loro opere.
0: Mais parce que toute leur vie a prouvé qu'ils avaient foi au Seigneur.
1: Ma perché tutta la loro vita ha dimostrato che avevano la fede nel Signore Gesù.
0: Parce que la foi c'est une obéissance.
1: Perché la fede è ubbidienza.
0: On ne dit pas qu'on a la foi.
1: Non si dice ho la fede.
0: Elle se manifeste par des œuvres.
1: Ma la fede si manifesta con delle opere.
0: Et pour que le monde croit, il doit voir les œuvres des chrétiens.
1: E perché il mondo possa credere, il mondo deve vedere le opere dei cristiani.
0: Ce ne sont pas les œuvres qui nous sauvent.
1: Non sono le opere che salvano.
0: C'est la foi au Seigneur Jésus.
1: È la fede nel Signore Gesù.
0: Mais la foi réelle au Seigneur Jésus, elle produit des œuvres.
1: Ma la fede reale nel Signore Gesù produce le opere.
0: Des œuvres qui sont à la gloire de Dieu.
1: E delle opere che sono alla gloria di Dio.
0: Soyons sérieux devant Dieu.
1: Dobbiamo essere seri davanti a Dio.
0: Avons-nous la foi au Seigneur Jésus?
1: Abbiamo la fede nel Signore Gesù?
0: Cette foi du cœur.
1: Questa fede del cuore.
0: Qui nous engage totalement.
1: Questa fede che ci impegna totalmente.
0: Qui nous fait dire Jésus n'est pas seulement mon sauveur.
1: Che ci fa dire il Signore Gesù non è solamente il mio salvatore.
0: Mais Jésus est devenu mon Seigneur.
1: Ma Gesù è diventato il mio Signore.
0: Croire que Jésus est notre sauveur, cela fait un racheté.
1: Credere che Gesù è il nostro salvatore fa di noi un riscattato.
0: Mais si je suis racheté par Jésus, je n'appartiens plus à moi-même.
1: Ma se sono stato riscattato dal Signore Gesù, non appartengo più a me stesso.
0: J'appartiens à celui qui m'a racheté.
1: Appartengo a colui che mi ha riscattato.
0: Il est mon Seigneur.
1: Egli è mio Signore.
0: Et j'accepte maintenant sa seigneurie sur mon cœur.
1: E accetto la sua signoria sulla mia vita.
0: Alors je vous demande affectueusement ce soir.
1: E con affetto vi chiedo questa sera.
0: Jésus est-il votre Seigneur?
1: Gesù è il vostro Signore?
0: Celui qui dirige votre vie.
1: Colui che dirige la vostra vita?
0: Celui qui vous a révélé le plan qu'il avait pour vous.
1: Colui che vi ha rivelato il piano che lui aveva per voi.
0: Faites-vous entrer le Seigneur dans tous les domaines de votre vie?
1: Il Signore penetra in tutti i campi della vostra vita?
0: Que faites-vous de vos journées?
1: Che ne fate delle vostre giornate?
0: Que faites-vous de vos soirées?
1: Che ne fate delle vostre serate?
0: Où allez-vous?
1: Dove andate?
0: Quels sont les propos de vos lèvres?
1: Quali sono i proponimenti delle vostre labbra?
0: Si le Seigneur revenait ce soir.
1: Se il Signore dovesse tornare questa sera.
0: Seriez-vous heureux?
1: Saremmo felici?
0: Dans le mois qui vient de s'écouler, auriez-vous voulu que le Seigneur vous trouve là où vous étiez?
1: Durante il mese scorso, avreste voluto che il Signore vi trovasse là dove vi siete trovati?
0: Êtes-vous du monde ou êtes-vous avec Jésus dans le monde?
1: Siete del mondo o siete con Gesù nel mondo?
0: Vous voulez témoigner dans le monde?
1: Vogliamo testimoniare nel mondo?
0: Quel est votre témoignage?
1: Qual è la vostra testimonianza?
0: Est-ce que c'est le témoignage de Jésus?
1: È la testimonianza di Gesù?
0: Alors je sais que vous souffrez pour Jésus.
1: Allora so che voi soffrite per Gesù.
0: Parce que dans ce monde aujourd'hui, il y a des jeunes qui souffrent pour Jésus.
1: Perché in questo mondo ci sono oggi dei giovani che soffrono per Gesù.
0: Et ils sont heureux de souffrir pour Jésus.
1: E sono felici di soffrire per Gesù.
0: Ils ne souffrent pas des conséquences de la drogue.
1: Non soffrono per le conseguenze della droga.
0: Ils ne souffrent pas des conséquences de l'alcool.
1: Non soffrono per le conseguenze dell'alcol.
0: Ils ne souffrent pas des conséquences du tabac.
1: Non soffrono per le conseguenze del tabacco.
0: Ils souffrent pour Jésus.
1: Ma soffrono per Gesù.
0: Parce qu'ils portent l'opprobre du Christ.
1: Perché portano l'obbrobrio di Cristo.
0: Et pour eux c'est une joie.
1: E per loro è una gioia.
0: C'est un sujet de gloire.
1: È un argomento di lode e di gloria.
0: Tout en restant dans l'humilité.
1: Pur rimanendo umili.
0: J'ai besoin de la puissance du Saint-Esprit.
1: Abbiamo bisogno della potenza dello Spirito Santo.
0: Non pas pour faire des miracles.
1: Non per fare dei miracoli.
0: Mais pour pouvoir vivre comme doit vivre un chrétien.
1: Ma per poter vivere come deve vivere un cristiano.
0: Est-il ton Seigneur?
1: Egli è il tuo Signore?
0: Est-il devenu ton bien-aimé?
1: È diventato il tuo diletto, il tuo amato.
0: Quand Jésus devient notre Seigneur, nous sommes alors des disciples.
1: Quando Gesù diventa il nostro Signore, allora noi diventiamo suoi discepoli.
0: Mais Jésus veut être plus que notre Seigneur.
1: Ma il Signore vuole essere più del nostro Signore.
0: Il veut être notre bien-aimé.
1: Egli vuole essere colui che ci ama, colui che noi amiamo.
0: Est-il votre bien-aimé?
1: È lui veramente il vostro diletto? Colui che voi amate.
0: Nous sommes devant lui ce soir.
1: Noi ci troviamo nella sua presenza questa sera.
0: La foi au Seigneur Jésus.
1: Avere fede nel Signore Gesù.
0: Vous le connaissez comme votre sauveur.
1: Lo conoscete come vostro salvatore?
0: Devient-il votre Seigneur?
1: Diventerà vostro Signore?
0: Avez-vous compris le prix de la grâce?
1: Avete afferrato il prezzo della grazia?
0: C'est gratuit le salut?
1: La salvezza è gratuita.
0: Oui, il vous l'offre gratuitement à vous.
1: Sì, il Signore la offre gratuitamente.
0: Mais le prix de la grâce, c'est la vie de mon Seigneur.
1: Ma il prezzo della grazia è la vita del mio Signore.
0: Si je vis, c'est parce qu'un autre est mort pour moi.
1: Se io vivo è perché un altro è morto per me.
0: Cela change ma vie.
1: E tutto questo cambia la mia vita.
0: Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur.
1: Figliuol mio, dammi il tuo cuore.
0: Comment peut-on être sauvé?
1: Come possiamo essere salvati?
0: Si tu crois dans ton cœur.
1: Se credi col cuore.
0: Si tu confesses de ta bouche,
1: se confessi con le tue labbra
0: Jésus comme Seigneur,
1: Gesù come Signore,
0: tu seras sauvé.
1: Sarai salvato.
0: C'est du cœur que l'on croit.
1: Si crede con il cuore.
0: Et c'est de la bouche que l'on fait confession.
1: Ed è con le nostre labbra, con la nostra bocca che confessiamo.
0: Aurions-nous honte ce soir de confesser Jésus comme Seigneur?
1: Dobbiamo forse aver vergogna di confessare questa sera Gesù nostro Signore?
0: Il est mon Seigneur.
1: Egli è il mio Signore.
0: E il vient.
1: Egli viene.
0: Il vient.
1: Egli viene.
0: Si je devais partir ce soir.
1: Se dovessi partire questa sera.
0: Je voudrais vous dire, aimez le Seigneur.
1: Io vorrei dirvi solo questo: amate il Signore.
0: Donnez-lui les dernières heures de votre vie.
1: Dategli le ultime ore della vostra vita.
0: Ces heures vaudront des journées.
1: E queste ore varranno delle giornate.
0: Ces heures vaudront même des années.
1: Queste ore varranno degli anni.
0: Pour toi qui dis mais j'ai perdu mon temps, j'ai perdu ma vie.
1: Forse tu dici ma io ho perso il mio tempo, ho perso la mia vita.
0: Je vous redonnerai les années perdues, dit le prophète.
1: Il profeta dice io vi ridarò gli anni perduti.
0: Si ce soir nous venons à lui.
1: Se questa sera noi andremo a lui.
0: Voilà le miracle qu'il peut faire.
1: Ecco il miracolo che il Signore può fare.
0: Je vous ai annoncé la repentance envers Dieu.
1: Vi ho annunziato il ravvedimento a Dio.
0: Je vous ai annoncé la foi au Seigneur Jésus.
1: Vi ho annunziato la fede nel Signore Gesù.
0: À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a été donné le droit d'être enfants de Dieu.
1: E a tutti quelli che lo hanno ricevuto è stato loro dato il diritto di essere dei figliuoli di Dio.
0: L'avez-vous reçu?
1: L'avete ricevuto?
0: Savez-vous que nous aurons trois surprises dans le ciel?
1: Sapete, nel cielo avremo tre sorprese.
0: La première de ne pas y trouver ce que nous avons mis au ciel.
1: La prima è quella di non trovare in cielo quelli che noi abbiamo mandato in cielo.
0: Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le ciel.
1: Non sono quelli che dicono Signore, Signore che andranno in cielo.
0: Ce sont ceux qui font la volonté du Père.
1: Ma sono quelli che fanno la volontà del Padre.
0: La deuxième surprise.
1: La seconda sorpresa.
0: C'est d'y trouver des personnes que nous avions mis en enfer.
1: È quella di trovare nel cielo delle persone che noi abbiamo mandato all'inferno.
0: Et elles seront là.
1: E saranno nel cielo.
0: Parce que le Seigneur a eu grâce pour elles.
1: Perché il Signore ha fatto grazia per loro.
0: Et quelle est la troisième surprise?
1: E quale sarà la terza sorpresa?
0: C'est de nous y trouver nous-mêmes.
1: E sarà quella di trovare noi stessi.
0: Quand nous connaîtrons comme nous avons été connus, nous dirons mais comment se peut-il qu'il m'ait tellement aimé?
1: Quando noi conosceremo come siamo stati conosciuti, allora diremo ma come ha fatto il Signore amarci?
0: Nous comprendrons bien que nous n'avons jamais mérité le ciel.
1: Noi comprenderemo che non abbiamo mai meritato il cielo.
0: Nous étions dignes de la colère.
1: Noi eravamo degni dell'ira di Dio.
0: Mais il nous a aimés.
1: Ma egli ci ha amati.
0: Il nous a fait grâce.
1: Ci ha fatto grazia.
0: Alors ayons la grâce dans nos cœurs pour tous les autres.
1: Ebbene, abbiamo grazia nei nostri cuori per tutti gli altri.
0: Et croyons qu'il peut les sauver.
1: E crediamo che egli può salvarli.
0: Et avançons dans la connaissance des pensées de Dieu.
1: E avanziamo, andiamo avanti nella conoscenza dei pensieri di Dio.
0: Ce sera notre sujet de demain soir.
1: E questo sarà l'argomento di domani sera.
0: Je ne voudrais pas en rester à la repentance et à la foi au Seigneur Jésus.
1: Non vorrei rimanere al ravvedimento e alla fede nel Signore Gesù.
0: Mais comme Paul, avant de quitter Éphèse et moi avant de quitter Turin, je voudrais vous annoncer tout le conseil.
1: Ma come Paolo prima di lasciare Efeso e per me prima di lasciare Torino vorrei annunziarvi tutto il consiglio di Dio.
0: Relisez ce chapitre 20 des Actes.
1: Rileggete questo capitolo 20 degli Atti.
0: Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu.
1: Io vi ho annunziato tutto il consiglio di Dio.
0: Maintenant je suis net du sang de vous tous, dit l'apôtre Paul.
1: Paolo dirà sono netto del sangue di voi tutti.
0: Si Dieu veut que je sois encore là demain, que je puisse être fidèle.
1: Se il Signore vorrà che io sia ancora qui domani, faccia sì che io possa essere fedele.
0: Et si même en vous aimant beaucoup plus, je devais être moins aimé, je veux croire et que le Seigneur vous bénira.
1: E se anche amandovi tanto sarò meno amato, voglio credere che il Signore vi benedirà.
0: Restons dans le silence devant Dieu.
1: Vogliamo avere un momento di silenzio davanti al Signore.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore. Nel congedarsi dai fratelli di Berea che l'avevano accompagnato fino ad Atene, Paolo li incaricò di dire a Timoteo e a Sila di raggiungerlo al più presto in quella città, dove egli sarebbe rimasto ad attenderli. Luca, come sappiamo, si era fermato a Filippi, così Paolo si trovava tutto solo nella grande città greca. L'apostolo non tardò molto a scoprire che la popolazione offriva il culto a una moltitudine di idoli e ne rimase dolorosamente colpito. Fedele come sempre al suo ministero, cominciò subito a predicare nella sinagoga locale e anche nella pubblica piazza, dove si attardava a discutere con quelli che incontrava. Fu affrontato anche dai seguaci di due correnti filosofiche, quella degli stoici e quella degli epicurei, di cui i primi esaltavano l'orgoglio e i secondi il piacere. Alcuni parlavano di lui con disprezzo e dicevano: «Che cosa vuol dire questo ciarlatano?» Altri ancora, sentendolo annunciare Gesù e la risurrezione, osservavano: «Sembra che sia un predicatore di divinità straniere». Gli ateniesi e gli stranieri che si erano stabiliti nella città non trovavano di meglio che passare il loro tempo a dire o ad ascoltare delle novità. Perciò condussero Paolo sull'Areopago, o collina di Marte, e gli chiesero: «Si potrebbe sapere qual è questa nuova dottrina che ci proponi? Tu ci fai udire delle cose strane per i nostri orecchi. Noi vorremmo dunque sapere che cosa vogliono dire queste cose». L'Areopago, una collina sovrastante Atene, era il luogo di incontro di filosofi e intellettuali e anche sede del tribunale che portava lo stesso nome. La situazione di Paolo non era certo delle più facili, tutto solo com'era. Egli si astenne dal lanciarsi direttamente e brutalmente contro l'idolatria, cosa che senza dubbio avrebbe provocato un'insurrezione che gli avrebbe impedito di continuare, ma allo stesso tempo fece un discorso illuminato e anche chiaro per presentare a coloro che l'ascoltavano l'unico vero Dio dei cieli e della terra. «Ateniesi», cominciò, «sotto ogni rapporto io vi trovo quasi troppo religiosi. Infatti, percorrendo la vostra città e osservando gli oggetti del vostro culto, ho trovato anche un altare sul quale stava scritto «Al Dio sconosciuto». Quello dunque che voi adorate senza conoscerlo, io ve l'annuncio. Il Dio che ha creato il mondo e tutto ciò che si trova in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti dagli uomini, come se avesse bisogno della loro opera, perché è Lui che dà a tutti la vita, il respiro e ogni cosa. Egli ha fatto uscire da un solo uomo tutte le nazioni della terra perché la popolassero. Gli uomini dovrebbero cercare Dio anche a tastoni, perché Egli non è lontano da nessuno di noi. In Lui, infatti, noi viviamo, ci muoviamo e siamo, come del resto hanno detto anche alcuni dei vostri poeti. Già che dunque proveniamo da Dio, non dobbiamo pensare che egli sia fatto d'argento, d'oro o di pietra. E ora Dio, volendo mettere fine a quest'ignoranza al suo riguardo, chiama tutti gli uomini al ravvedimento, a pentirsi dei loro peccati, perché ha fissato un giorno in cui giudicherà il mondo per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito e di cui ha dato sicura prova a tutti, risuscitandolo dai morti». A sentir parlare di risurrezione dei morti, alcuni si fecero beffe di lui, mentre altri osservarono: «Su questo ti ascolteremo un'altra volta». Allora Paolo si ritirò da loro. Qualcuno però aveva creduto e si unì a lui, come Dionisio, un membro dell'Areopago, cioè la corte suprema di Atene, e una donna di nome Damaris, e altri ancora.

Dopo un breve soggiorno ad Atene, Paolo si recò a Corinto, un'altra città greca a breve distanza. Era ancora solo perché Sila era rimasto a Berea e Timoteo, che l'aveva raggiunto ad Atene, era stato mandato a Tessalonica da Paolo stesso. A Corinto Paolo conobbe due coniugi, Aquila e Priscilla, che ben presto divennero suoi amici. La coppia si era stabilita a Corinto da poco tempo, proveniente da Roma, da dove era stata costretta a partire quando l'imperatore Claudio aveva decretato l'espulsione dalla capitale di tutti i giudei. Agli ebrei di quel tempo era insegnato fin dalla fanciullezza un lavoro manuale, perché potessero guadagnarsi da vivere in caso di bisogno, e Paolo aveva imparato a fabbricare tende. Anche Aquila e Priscilla erano fabbricanti di tende, così Paolo decise di andare ad abitare con loro per condividerne il lavoro e procurarsi di che vivere. Ogni sabato andava a predicare il Vangelo nella sinagoga e molti giudei e greci si convertivano a Gesù Cristo, accettandolo come Salvatore e Signore della loro vita. In seguito, Timoteo e Sila lo raggiunsero a Corinto e gli portarono notizie delle chiese macedoni, particolarmente di quella di Tessalonica, che attraversava un periodo difficile a causa di contrarietà esterne ed interne. Paolo aveva predicato diffusamente e con convinzione sulla seconda venuta di Cristo, e molti credenti tessalonicesi, ritenendola assai imminente, avevano preso a trascurare il lavoro quotidiano. Altri ancora manifestavano serie preoccupazioni per la sorte dei familiari che morivano prima del glorioso ritorno di Cristo. Infine la Chiesa era divenuta oggetto di dure persecuzioni, ma le sopportava coraggiosamente e si manteneva fedele. Paolo, che da tempo desiderava tornare a Tessalonica per visitare quella Chiesa, prese spunto dalle notizie di Timoteo per indirizzarle una lettera, la prima in ordine di tempo di tutte le lettere di Paolo incluse nel canone del Nuovo Testamento. In questa sua prima lettera alla Chiesa di Tessalonica, Paolo esprime tutto l'affetto che lo lega a quella comunità e la sua gioia per la fedeltà al Signore che i membri di essa dimostrano. Si compiace pure della bella testimonianza di fede che danno nella loro città e rivela di quanta consolazione gli siano state le notizie portategli da Timoteo. Li incoraggia a perseverare in tutte queste cose, a vivere una vita pura, di amore reciproco e a essere diligenti nel lavoro quotidiano. Poi Paolo passa a considerare le loro idee errate sull'imminenza del ritorno di Gesù Cristo e afferma che egli tornerà certamente, ma non è dato di sapere quando. Inoltre, non devono preoccuparsi dei loro cari che muoiono dopo aver accettato Cristo, perché al ritorno del Signore risusciteranno e andranno, con i cristiani viventi, a incontrare il Signore nell'aria. Prima di chiudere, Paolo chiede preghiere per sé e per i compagni che sono con lui a Corinto. Infine, saluta affettuosamente nel Signore. Dopo l'arrivo a Corinto di Sila e Timoteo, Paolo si era dato interamente alla predicazione di Cristo ai giudei, i quali, lungi dall'accettare il suo messaggio di salvezza, gli si opponevano in tutte le maniere e manifestavano un aperto disprezzo. Paolo era un uomo tenace, ma nel vedere che le sue parole mietevano solo bestemmie, esclamò: «Il vostro sangue ricada sul vostro capo, io ne sono innocente. D'ora in avanti predicherò ai gentili». Successivamente si trasferì in casa di Tito Giusto, un uomo pio che adorava sinceramente il Signore e abitava proprio accanto alla sinagoga. Paolo non entrò più nel luogo di culto, ma continuò il suo ministero in casa di Tito Giusto. In questo periodo vide molti corinzi convertirsi al Signore Gesù, e fra questi Crispo, capo della sinagoga, che accettò Cristo con tutta la sua famiglia. Ma i contrasti non erano finiti per Paolo, e il Signore volle confortarlo con una visione. «Non aver paura», gli disse una notte, «ma parla e non tacere, perché io sono con te e nessuno potrà metterti le mani addosso per farti del male. Io ho un grande popolo in questa città». Rinfrancato da queste parole, l'apostolo Paolo prolungò il suo soggiorno a Corinto predicando la parola di Dio con rinnovato vigore. Pochi mesi dopo la prima, Paolo decise di scrivere una seconda lettera ai credenti di Tessalonica, e anche in questa egli tocca gli avvenimenti futuri che ne sono anzi il soggetto principale. Alcuni membri di chiesa avevano continuato a sostenere delle idee sbagliate in merito al ritorno di Cristo,
Dal momento che il Signore sarebbe tornato presto, essi dicevano, era inutile affaticarsi nel duro lavoro quotidiano, tanto valeva aspettarlo in ozio. Erano tendenze pericolose che rischiavano di rovinare la chiesa di Tessalonica. Paolo lo capì e corse ai ripari fornendo delle spiegazioni sull'argomento ed esortando ciascuno a vivere quietamente secondo i principi cristiani, senza dimenticare che il lavoro è un dovere per tutti. Durante la sua lunga permanenza a Corinto, Paolo si trovò ad affrontare un crescendo di ostilità da parte della comunità giudaica che aveva respinto Cristo. Quando Gallione divenne proconsole della Caia, provincia romana che comprendeva anche la città di Corinto, i giudei che avversavano Paolo si sollevarono contro l'apostolo e lo trascinarono davanti al tribunale dicendo: «Costui cerca di convincere la gente a onorare Dio in maniera contraria alla legge». Paolo stava per ribattere, ma Gallione, che preferiva non immischiarsi in questioni giudaiche, lo precedette. «Se si trattasse di qualche ingiustizia o di qualche grave misfatto, vi ascolterei ragionevolmente, o giudei, ma se si tratta di questioni intorno a parole, a nomi, alla vostra legge, pensateci voi, io non voglio essere giudice di queste cose». E con questo sciolse il tribunale. I greci non amavano molto i giudei e non avevano visto di buon occhio i turbamenti che avevano provocato per contrastare la predicazione di Paolo. Quest'ultima dimostrazione davanti al tribunale li aveva proprio irritati. Perciò non esitarono a scagliarsi contro Sostene, un altro capo della sinagoga, e a caricarlo di botte senza che Gallione se ne curasse minimamente. In seguito, dopo essere rimasto un anno e mezzo a Corinto e avervi fondato e avviato una chiesa, Paolo salutò i fratelli del posto e si imbarcò per la Siria con Aquila e Priscilla. Andò con loro fino ad Efeso, dove predicò nella sinagoga come era sua abitudine. Quando si accinse a riprendere il viaggio, i giudei del luogo lo pregarono di trattenersi un po' di più, ma Paolo rispose che, per il momento, non gli era possibile. Sarebbe tornato in seguito se il Signore avesse voluto. Lasciata Efeso, andò a Gerusalemme e di qui, dopo essersi incontrato con la chiesa locale, ripartì per Antiochia di Siria.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: assicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ogni mattina Connie apre la porta della stanza di Diana per iniziare la lunga routine di esercizi e toeletta della sua amica gravemente paralizzata. I raggi del sole entrano attraverso le persiane, inondando la stanza di luce morbida e dorata. Le pieghe delle coperte non si sono mosse da quando Connie le ha rimboccate a Diana la sera prima. Eppure lei può dire che la sua amica è sveglia da un po'. «Sei pronta ad alzarti?» «No, non ancora». Da sotto le coperte proviene la debole risposta. Connie sospira, sorride e accosta la porta. La storia si ripete ogni mattina nell'appartamento di Connie e Diana. La routine cambia raramente. È metà mattinata quando Diana è pronta ad essere seduta nella sedia a rotelle. Ma quelle lunghe ore a letto hanno un significato. Nel suo tranquillo santuario, Diana gira lentamente la testa sul guanciale verso la mensola sulla parete. Passa in rassegna con lo sguardo ogni cartolina e ogni altra richiesta di preghiera. Ogni foto, ogni pezzettino di carta appeso in fila con cura. Il silenzio è rotto da Diana che inizia a bisbigliare. Sta pregando. Qualcuno potrebbe guardare Diana, immobile e rigida, e scuotere la testa. Deve essere sempre imboccata, spinta dovunque. Le limitazioni della sclerosi multipla aumentano ogni anno. Le sue dita sono storte e rigide, la voce è appena un sussurro. Qualcuno potrebbe guardarla e dire «Che peccato, la sua vita non ha senso, non può far nulla». Ma Diana ha fiducia, è convinta che la sua vita sia significativa, le sue preghiere contano. Lei sposta le montagne che bloccano il sentiero dei missionari, aiuta ad aprire gli occhi dei ciechi spirituali nell'Asia meridionale, caccia indietro il regno delle tenebre che oscura le vie e le strade delle bande a Los Angeles. Aiuta madri senza tetto, genitori single, bambini maltrattati, adolescenti scoraggiati, ragazzi handicappati, anziani dimenticati che stanno morendo nell'ospizio vicino a casa sua. Diana è in prima linea nel portare avanti l'Evangelo di Cristo, sostenere i santi indeboliti dalle prove, ispirare credenti dubbiosi, dare forza ad altri combattenti in preghiera, deliziando così il suo Signore e Salvatore. Questa donna mite e tranquilla comprende quale sia il proprio posto nel mondo. Non importa se altri possono non riconoscere la sua importanza nel grande palcoscenico della vita. Infatti, lei non è diversa da Emily in Our Town, che scrive il proprio indirizzo così: Grover's Corners, New Hampshire, Stati Uniti d'America, emisfero occidentale, pianeta Terra, sistema solare, universo, mente di Dio. La mente di Dio, questo è l'obiettivo maggiore che tu possa raggiungere. Che tu stia seduto ad una macchina da scrivere, alla guida di un autobus, in un banco di scuola, a tavola, o che tu giaccia a letto e preghi. La tua vita è nascosta in Cristo. Arricchisci la sua eredità. Sei il suo ambasciatore. In lui la tua vita ha spessore, un significato e uno scopo, qualunque cosa tu faccia. Qualcuno ha detto: lo scopo di questa vita è di diventare la persona che Dio può amare perfettamente, di soddisfare la sua sete d'amore. Essere un protagonista nell'opera di Dio e non uno spettatore, il cantante più che la canzone. Faremmo meglio a smettere di cercare di evadere da questa responsabilità. La mia preghiera è che con le mie riflessioni tu possa scoprire il significato che hai sempre avuto come figlio del Re. puoi non essere capace di comprendere il significato di ogni

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
1: Ok, l'ultimo studio che ormai un mese fa abbiamo visto la resurrezione, il giorno di Pasqua, che Maria è la prima persona di ricevere questa grande notizia che Gesù è risuscitato dalla morte. E questa mattina ripartiremo in versetto 19. Allora Maria ha scoperto che Gesù era risuscitato la domenica mattina, il primo giorno della settimana, e in versetto 19 ci troviamo la domenica sera. Ora, la sera di quel stesso giorno, il primo della settimana, mentre le porte del luogo dove erano radunati i discepoli erano serrati per paura dei giudei, Gesù viene, si presentò là in mezzo e disse loro: pace a voi. Allora, questo è molto importante e molto significativa, questo saluto, che era un saluto normale fra il popolo ebraico, shalom. Shalom, la pace di Dio sia con voi. Però è anche spiritualmente significante, perché il Vangelo è questo, il messaggio del Vangelo è la pace fra noi uomini e fra Dio. E magari qualcuno chiede: perché c'era guerra? Magari guerra no, però la Bibbia dichiara che c'era inimicizia fra noi e Dio. Quando Adamo e Eva hanno ribellato contro il Signore, invece di ascoltare il suo consiglio e di dirigere la loro vita secondo il consiglio della sua parola, hanno creduto di saper meglio di lui e hanno deciso di vivere indipendentemente da Dio. Dio le aveva avvertito: il giorno in cui voi mangerete il frutto della conoscenza del bene e male, morirete. E fisicamente non sono morti in quel momento, ma spiritualmente c'era una separazione fra tutti gli uomini e il Signore. E infatti Paolo, in 2 Corinzi capitolo 5, versetto 17, se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Or tutte le cose sono da Dio, che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo. Quindi avevamo bisogno di essere riconciliati, di fare pace, di sentire anche Gesù entrare in un certo senso nella nostra stanza o la nostra vita e pronunciare questa parola: pace a te. Io porto la pace nella tua vita. Attraverso il mio sacrificio tu puoi avere pace con Dio Onnipotente. E Paolo qui in 2 Corinzi dice che Dio a noi credenti ci ha affidato questo ministero della riconciliazione. Or tutte le cose sono da Dio, che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione, poiché Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, non imputando ai uomini i loro falli, e ha posto in noi la parola della riconciliazione. Questo è il messaggio del Vangelo. Dio vuole che siate riconciliate con Dio. Il Vangelo non è dire ai non credenti che conosci: queste sono le 10 regole della Chiesa. Il messaggio è che Dio vuole essere riconciliati con noi. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro, vi esortiamo per Cristo, siate riconciliati con Dio. E questo è il messaggio che abbiamo, portiamo al mondo. Noi siamo nati nel peccato, separati da Dio, in uno stato di inimicizia con Dio, ma Dio ha mandato Cristo nella sua grande misericordia per guarire questa ferita, per guarire questa divisione. E quindi è molto significante che Gesù, le prime parole che lui pronuncia ai suoi discepoli, che non erano ancora nati di nuovo, è pace a voi. Io porto la pace fra voi e Dio. Tornando in Giovanni 20, e detto questo, mostrò loro le sue mani e il costato, e i discepoli dunque, vedendo il Signore, si rallegrarono. Poi Gesù di nuovo disse a loro, pace a voi, come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Quindi la prima cosa, Gesù porta in un certo senso il messaggio del Vangelo, la pace con Dio, e poi lui ci dice un'altra cosa, come il Padre ha mandato me da cielo alla terra come missionario per compiere il Vangelo, anche voi adesso sarete mandati a compiere una missione per Dio. Tu sapevi di essere un missionario? Perché a volte si dice il pastore è missionario perché è venuto dagli Stati Uniti qui in Italia, giusto? E io lo sono un missionario, ho lasciato la mia terra natia per portare il Vangelo qui in questa nazione, ma in realtà ogni credente è un missionario. E magari il tuo campo di missione è la fabbrica dove lavori o la scuola che frequenti, ma tu sei un missionario di Dio in quel posto. Ognuno di noi abbiamo una chiamata da parte di Dio e proclamare siate riconciliati con Dio. Questo è il nostro ministero, di portare questa buona novella al mondo. Dio vi ama e Dio vi ha amato talmente tanto che ha dato suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui abbia la vita, che non perisca e abbia la vita eterna. Ognuno di noi siamo ambasciatore. Voi sapete cos'è un ambasciatore, giusto? L'Italia adesso in questi giorni c'è stato quel problema là con i militari e questi pescatori indiani, giusto? L'abbiamo tutti visto sui telegiornali e un giorno sì, un giorno no, sì. C'è l'ambasciatore dell'Italia lì in India, che magari parla ai telegiornali. E cos'è questo ambasciatore? Lui è un rappresentante di una nazione, di un regno. E solitamente chi viene chiamato di fare ambasciatore è una persona di poco conto, che viene chiamato a fare ambasciatore? No. È un grande privilegio. Infatti non so in Italia come viene fatto, ma negli Stati Uniti ogni nuovo presidente sceglie ambasciatore. Per ogni nazione in cui gli Stati Uniti ha un'ambasciata. E quindi è un onore immenso, no, di dire che il presidente Obama, Bush, ha puntato me suo ambasciatore. Io sono la voce degli Stati Uniti in Italia o in Indonesia. Io sono il rappresentante della mia nazione ed è un grandissimo onore. Allora quanto di più noi fratelli e sorelle siamo onorati che Gesù ha detto come il Padre ha mandato me, io mando voi. Voi siete il mio ambasciatore, voi portate il messaggio del regno di Dio. La libertà del peccato, la libertà da Satana, la vita eterna in Cristo Gesù. Siamo privilegiati. Noi non dobbiamo guardare il fatto di andare a evangelizzare come, sai, un dovere pesante. Oh, io non voglio evangelizzare i miei colleghi, i miei parenti. È un privilegio, un grande privilegio. Quindi Gesù arriva, proclama questo pace a voi, questo messaggio del Vangelo, pace con Dio. Poi lui dice, anche voi siete mandati a portare questo messaggio del Vangelo al mondo. E poi in versetto 22, in un certo senso, il come portare questo messaggio del Vangelo nel mondo. Perché noi abbiamo bisogno della potenza dello Spirito Santo per portare questo messaggio del Vangelo nel mondo. Noi non portiamo questo messaggio nella nostra forza di intelletto o di carattere o carisma personale. E poi arriveremo in Atti 1 quando Gesù disse ai suoi discepoli: aspettate qui finché non siete investiti con la potenza dell'alto e voi sarete testimoni di me in Gerusalemme, Giudea, Samaria e fino all'estremità della terra. Noi abbiamo bisogno dello Spirito Santo per proclamare questo messaggio di pace con Dio. E qui in versetto 22, e detto questo, soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. Allora, secondo voi, se Gesù ha detto ricevete lo Spirito Santo, l'hanno ricevuto lo Spirito Santo? Certo. Se Dio ha detto ricevete lo Spirito Santo, gli apostoli hanno ricevuto lo Spirito Santo in questo momento. Allora, dobbiamo capire, perché parleremo oggi del rapporto che ognuno di noi abbiamo con lo Spirito Santo. E ognuno di noi che siamo presenti questa mattina, siamo in una di queste tre fasi di un rapporto con lo Spirito Santo. Fino a questo punto, i discepoli non erano nati di nuovo. Lo Spirito Santo non era dentro di loro. Girate per un secondo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 14. Un passo chiaramente che abbiamo già esaminato. In capitolo 14, versetto 16. Gesù che sta parlando: e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore che rimanga con voi per sempre. Lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere. Quindi i non credenti non possono ricevere lo Spirito Santo. I non credenti non sono figli di Dio. Loro sono creatori di Dio, ma non figli di Dio. Lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Infatti, quando tu parli con i non credenti del Signore, le cose dello Spirito Santo, come ti guardano? Sei fuori di testa, loro non comprendono di cosa stai parlando. Ma voi lo conoscete, perché dimora con voi e sarà in voi. Che cosa sta dicendo qui Gesù? Loro sono discepoli, loro camminano con Cristo tutti i giorni, giusto? E Gesù dice: a questo punto, Pietro, Giovanni, Giacomo e il resto, Spirito Santo non è in voi, ma è solo con voi. Infatti in Giovanni 7, versetto 37, ora nell'ultimo giorno del grande giorno della festa, Gesù si alzò in piedi e esclamò dicendo: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, dal suo seno scorgeranno fiumi di acqua viva. Egli disse questo dello Spirito che dovevano ricevere coloro che avrebbero creduto in lui. Lo Spirito Santo infatti non era ancora stato dato, perché Gesù non era stato ancora glorificato. Quindi mentre Gesù camminava con i suoi discepoli per 3 anni e mezzo su questa terra, i discepoli non erano nati di nuovo. Lo Spirito Santo era con loro. E guarderemo queste tre parole nel greco, la parola con e para, che anche in italiano si capisce, perché anche in italiano, spagnolo si dice para, no? Al fianco, con. In spagnolo si dice para, giusto? Per con. Però anche in italiano antico si usava anche questa parola para. E in che modo lo Spirito Santo era con i discepoli, secondo voi? Esatto, in Gesù. Lo Spirito Santo era in Gesù, ma non era in loro. Se Gesù era separato da loro, lo Spirito Santo era con loro? No, e quindi la vita dello Spirito Santo, dicevo, era limitato. Loro dovevano essere attaccati a Gesù per sperimentare lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo era con loro nella persona di Gesù. Come anche qui nella nostra chiesa vengono persone magari nuove, non credenti, e spesse volte sento magari una persona che viene per la prima volta e dice: ah, quando vengo là, quando io sento una pace, sento qualcosa, tu senti la presenza dello Spirito Santo. Ma lui ancora non è in te. E quante volte ho sentito persone dire: quando io vengo lì alla riunione, sai, mi sento una pace, come tutti questi pesi mi scuotono addosso, però poi vado fuori e di nuovo non sento così questa pace. Perché lo Spirito Santo non è dentro di te. Tu sperimenti lo Spirito Santo quando vieni in mezzo al popolo di Dio, perché lui è qui in mezzo a noi in questo momento. Gesù l'ha detto: quando due o tre si radunano nel mio nome, io sarò lì in mezzo a loro. E quindi tutti voi presenti questa mattina, lo Spirito Santo è con voi in questo momento. Ma non tutti, non lo so, il Signore può giudicare questo, magari non tutti lo Spirito Santo è in te. Tu hai bisogno che Gesù soffie, che Gesù fai un miracolo della nuova nascita nella tua vita. Questo versetto 22 in Giovanni 20 è bellissimo, perché ci sono solo due volte nella Bibbia, in tutta la Sacra Bibbia, in cui Dio soffia su un uomo. Sapevate questo? Sapete quando è la prima volta? Quando, esatto, quando Dio ha creato Adamo. In Genesi capitolo 2, versetto 7. Dio formò l'uomo dell'argilla della terra e soffiò in lui un alito vivente, e l'uomo diventa un'anima viva. È profetico questo soffio di Gesù, e nello stesso modo che Dio soffiò in Adamo e fa di lui un essere vivente dalla materia non vivente, che voglio mettere un piccolo parentesi qua. Se voi credete nell'evoluzione, voi credete in un miracolo, perché voi credete che la vita è spuntata dalla non vita, che fisicamente e scientificamente è un'impossibilità. La vita non può venire dalla non vita, questo violerebbe la legge della biogenesi, che la vita proviene solo dalla vita, è stato dimostrato da Pascal secoli e secoli fa. Mai una volta smentito questa legge scientifica. E Dio ha preso l'argilla, una cosa inerte, una cosa senza vita, materia non vivente, ma è stato il suo soffio. E ogni essere vivente sulla terra, le piante, gli animali, gli umani, in un certo senso godono di questo soffio di Dio per dargli la vita. È una cosa ancora la scienza è inspiegabile. Anche quando un essere muore, voi sapete che quando muore un essere umano perde anche un pochettino di peso? Solo qualche milligrammi. Ma la scienza non comprende, perché fisicamente lui non perde niente nel secondo in cui muore. Ma loro pesano, vedono che è un pochettino più leggero il momento in cui l'anima non c'è più. E allo stesso modo che Dio soffiò E Adamo diventa un essere vivente, un'anima viva, anche quando Gesù soffia in noi, perché Paolo dice in Efesini che noi prima di conoscere Cristo eravamo morti nei falli, nei peccati. E abbiamo bisogno, nello stesso senso che Adamo era argilla e Dio soffiò nei suoi narici e lui diventa un'anima viva, anche noi abbiamo bisogno che Gesù soffia in noi e che noi nasciamo di nuovo spiritualmente e diventiamo vivi a Dio spiritualmente. Riceviamo lo Spirito Santo e riceviamo la vita eterna. Paolo dichiara in Efesini capitolo 1, versetto 13-14, che quando abbiamo creduto siamo stati sigillati con la promessa dello Spirito Santo. E anche qui vediamo un punto, diciamo, dottrinale in cui la Calvary Chapel, il nostro movimento, noi siamo un po' una via di mezzo fra molte chiese pentecostali e molte chiese non pentecostali. Perché le chiese non pentecostali, loro dicono, quando uno è nato di nuovo riceve lo Spirito Santo, riceve tutto che riceverai ed è finito. Che, quindi quando è nato di nuovo hai ricevuto tutto il pacchetto, non c'è più niente più di ricevere. Ok? Alcune chiese pentecostali, non tutti, hanno un'altra dottrina che è dall'altro lato, diciamo, estremo da questo dei non pentecostali, e loro dicono, se tu non parli in lingue, non hai ricevuto lo Spirito Santo. E di nuovo, non tutte le chiese, ma alcuni dicono, se non... E io ho ministrato tante persone, anche che sono venuti magari a visitare la nostra comunità, fratello, puoi pregare per me perché io non ho ancora ricevuto lo Spirito Santo. Ma tu dici che, cioè tu vedi che una sorella che ama il Signore, che ha camminato per anni col Signore, il Signore usa questa persona, cioè chiaramente è nata di nuovo. E dico, ma sorella, perché mi dici che non sei una sorella, non sei un credente? Sì, certo, io sono credente da 20 anni. Allora perché mi dici che devo pregare per te di ricevere lo Spirito Santo? Se tu sei nato di nuovo, hai ricevuto lo Spirito Santo. Ma non ho ancora parlato in lingue. Vabbè, il dono di lingue e i doni sono un'altra cosa. Ma quando uno è nato di nuovo, ha ricevuto lo Spirito Santo. Quindi, è lo Spirito Santo che ci chiama a Cristo. E lo Spirito Santo, alcuni di voi questa mattina, lo Spirito Santo ti sta attirando. Ti sta rivelando Gesù Cristo, sta aprendo i tuoi occhi e lo Spirito Santo è con te per portarti a Cristo. Oltre di noi siamo nati di nuovo e lo Spirito Santo è in noi, che in greco è en, come in spagnolo. Il terzo stadio, si può dire, o rapporto che un credente ha con lo Spirito Santo, troviamo in Atti capitolo 1, se volete girare là,

0: Quindi, quando ci stiamo avvicinando al Signore, lo Spirito è con noi a portarci alla nuova nascita. Quando siamo nati di nuovo, lo Spirito Santo è in noi. Siamo sigillati con lo Spirito Santo. Ma poi in Atti 1, versetto 8, c'è un'altra frase. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. Questa parola su è in greco è epi. È diverso dalla nuova nascita. È una nuova esperienza. L'abbiamo già visto in Giovanni 20, e penso che siete d'accordo, che i discepoli erano nati di nuovo in Giovanni 20. Loro erano nati di nuovo domenica sera dopo la risurrezione. Siete d'accordo? Meno male, perché la Bibbia lo insegna. Loro erano nati di nuovo, avevano ricevuto lo Spirito Santo, era in loro, erano sigillati con lo Spirito Santo. Ma essere un figlio di Dio non è lo stesso di avere questa potenza, è una cosa diversa. Questa potenza che viene su di noi è per compiere una missione. E abbiamo anche letto in versetto 8, per essere testimoni di Cristo. E non solo con parole, ma la potenza dello Spirito Santo di vivere una vita consacrata a Dio, di vivere una vita che dà testimonianza. E a volte pensiamo solo che lo Spirito Santo viene su di noi con questa potenza e diventiamo grandi predicatori con grande franchezza. A volte pensiamo che è così, ma non è quello che Gesù sta dicendo qui. Dice che quando la vera potenza dello Spirito Santo è nella tua vita sarà una testimonianza per me. Quindi il modo in cui cammini ogni giorno, il modo in cui parli, il modo in cui agisci con la gente sarà una testimonianza. E chiaramente incluso anche proclamare il Vangelo. Ma penso che siamo tutti d'accordo che uno può parlare bene e razzolare male, anche un credente. Ma se siamo nati di nuovo, Dio ha ancora un'altra esperienza per noi, ed è questo battesimo nello Spirito Santo, in cui siamo investiti, lo Spirito Santo ci copre con la sua presenza. E di nuovo è un'altra opera che lo Spirito Santo fa in noi. Quando siamo nati di nuovo, lo Spirito Santo viene e dimora in noi. Abbiamo già letto giusto in Giovanni 14, lui è con voi e lui sarà in voi. Quando siamo nati di nuovo. Quindi siamo figli di Dio, abbiamo la vita eterna, noi passeremo tutta l'eternità con Gesù. È chiaro, giusto? Invece questa unzione o questa potenza dello Spirito Santo non è per la salvezza, che quella è una cosa già compiuta da Dio dentro di noi, ma è la potenza per attuare questo Vangelo nel mondo. E non è un optional, sai? Non è tipo aereo condizionato, lo puoi avere o non lo puoi avere. Gesù qui ha dato un comandamento, leggiamolo qui in Atti capitolo 1, versetto 4. Questo è dopo la risurrezione, quindi siamo sempre nello stesso periodo di Giovanni 20 e 21, cioè dopo i 40 giorni che Gesù era con i discepoli dopo la risurrezione, e ritrovandosi assieme a loro, comandò loro che non si allontanassero da Gerusalemme, ma che aspettassero la promessa del Padre, che egli disse: voi avete udito da me. Perché Giovanni battezzò con acqua, ma voi sarete battezzato con lo Spirito Santo fra non molti giorni. Quindi abbiamo già stabilito, loro 40 giorni prima erano già, avevano già ricevuto lo Spirito Santo. Okay? Però Gesù qui parla di un'altra esperienza, il battesimo dello Spirito Santo. Così quelli che erano riuniti assieme lo interrogarono dicendo: Signore, è in questo tempo che ristabilirai il regno di Israele? Ma egli disse loro: non sta a voi di sapere i tempi e le stagioni che il Padre ha stabilito di sua propria autorità. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. Allora a casa potete leggere in Atti capitolo 2 che il giorno di Pentecoste i 120 discepoli, quindi non solo gli apostoli, c'era anche la mamma di Gesù, Maria e tanti altri credenti, 120 in totale, erano in una sala superiore a Gerusalemme nel giorno di Pentecoste e furono battezzati con lo Spirito Santo, e il libro di Atti dice che tutti parlarono in altre lingue. Solitamente quando uno viene battezzato con lo Spirito Santo, questo è il primo dono che si manifesta. Ma non sempre. Noi possiamo leggere, non c'è tempo questa mattina, ma altri passi in Atti in cui la Bibbia dice che furono ripieni di Spirito Santo e profetizzarono, furono ripieni di Spirito Santo e proclamarono la parola con franchezza. Quindi noi della Calvary Chapel, ma solamente perché la Bibbia lo dice, non riteniamo che lingue è l'unico segno dell'aver ricevuto il battesimo dello Spirito Santo. Perché la Bibbia non dice questo è l'unico segno. Quindi se la Bibbia non lo dice, non lo diciamo neanche noi. Una cosa che vediamo nella Bibbia è che quando i credenti furono battezzati con lo Spirito Santo c'era sempre una manifestazione soprannaturale. Questo sì. C'era un dono dello Spirito Santo. C'era un cambiamento nella loro vita. Come anche il pastore Chuck Smith tante volte ha insegnato, cioè Dio dà i doni in base alle circostanze, cioè il bisogno di cui abbiamo in quel momento. Lui dice: hai bisogno di aiuto con la vita di preghiera, con l'intercessione? Allora Dio ha bisogno del dono di parlare in lingue, perché questo è principalmente un dono di intercessione. Se c'è qualcuno malato, hai bisogno del dono delle lingue? No, hai bisogno di un dono di guarigione. Se magari qualcuno sta attraversando un momento difficile, veramente hanno bisogno di avere una parola chiara dalla parte di Dio. Hanno bisogno che tu parli in lingue? No, hanno bisogno che magari tu hai una parola profetica o una parola di conoscenza. Una parola di sapienza. È chiaro? Cioè il dono, i doni dello Spirito Santo, egli dà come egli vuole, Paolo dice in 1 Corinzi 12. Però in base al bisogno che abbiamo. Ma comunque è una cosa che è chiaro, che ogni volta che un credente è battezzato con lo Spirito Santo, c'è una manifestazione soprannaturale. Molte volte è anche parlare in lingue. Io parlo in lingue, mia moglie parla in lingue, penso che molti fratelli nella Chiesa hanno ricevuto questo dono. Il mio punto di vista, cioè, a meno come io vedo la Sacra Scrittura, ogni credente può ricevere ogni dono. Magari in una certa circostanza Dio ti darà una parola di conoscenza. In un'altra circostanza Dio ti darà un dono. Io non credo che, come si dice a volte, no, che arriva il grande guaritore, lui ha il dono di guarigione come una valigia che lui porta in giro. Non trovo biblico, perché Paolo dice in 1 Corinzi 12 lo Spirito dà la manifestazione come egli vuole. Non sono io a decidere oggi guarisco qualcuno. Può darsi che oggi, mentre preghiamo, lo Spirito Santo dice: vai a pregare per quella persona. E si manifesterà un dono di guarigione. Ma è lo Spirito Santo. Non possiamo noi decidere di profetizzare o di guarire. Io personalmente credo che il dono delle lingue è un dono che tutti i credenti possono ricevere, perché tutti i credenti hanno bisogno di aiuto con la preghiera. Tutti i credenti hanno bisogno di un aiuto dello Spirito Santo nell'intercessione. E nella mia opinione è l'unico dono che noi possiamo praticare di continuo. Cioè, nel senso, io, se voglio, posso parlare in lingue in questo momento. E magari qualcuno dice, ma non hai contraddetto quello che hai appena detto, che solo lo Spirito dà quando egli vuole? No. Perché Paolo dice, pregate senza cessare. Quindi è sempre il volere di Dio, in ogni secondo della tua vita, che tu preghi. È chiaro? È sempre il volere di Dio che tu preghi, che intercedi. Magari qualcuno sta intercedendo in questo momento, dentro il loro cuore. Allora, come riceviamo questi doni dello Spirito Santo? Giriamo nel Vangelo di Giovanni, il Vangelo di Luca, perdono, capitolo 11. Quello del gruppo di adorazione, potete venire avanti. Fra poco noi pregheremo tutti insieme. Allora, qui in Luca 11, versetto 5, Gesù ci racconta una storia, una parabola. Poi disse a loro, chi è fra voi colui che ha un amico che va da lui a mezzanotte dicendogli, amico, prestami tre pani, perché un amico in viaggio è arrivato da me e io non ho cosa mettergli davanti. E quello di dentro rispondendo gli dice, non darmi fastidio, la porta è già chiusa e i miei bambini sono a letto con me, non posso alzarmi per darteli. Io vi dico che anche se non si alzasse a dargli perché è un amico, non di meno per la sua insistenza si alzerà e gli darà tutti i pani di cui ha bisogno. Perciò vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Questi verbi nel greco sono verbi di azione continuativa, no? Cercate e continuate a cercare e troverete. Cosa possiamo comprendere? Cosa vuol insegnarci il Signore in questo? Pregare, insistere, avere passione. Paolo dice in 1 Corinzi 14, versetto 1, cercate ardentemente i doni dello Spirito Santo. Ardentemente, cosa vuol dire ardere? Bruciare, no? Fiacamente cercate i doni dello Spirito Santo. No, ardentemente, quindi con tutto il cuore. E io posso assicurarvi, se tu questa mattina hai un desiderio, un fame per lo Spirito Santo, il Signore ti riempirà. Se tu dici, sì Signore, io voglio tutto, il Signore ti benedirà questa mattina. Ma se ti dici, ma non lo so. Dobbiamo cercare e continuare a cercare. Versetto 11, e chi è tra voi quel padre che se il figlio gli chiede del pane, gli dà una pietra? O gli chiede un pesce, gli dà al posto del pesce un serpe? O se gli chiede un uovo, gli dà uno scorpione? Allora, noi genitori, no, se il bambino ci chiede un pezzo di pane, gli tiriamo una pietra in testa? Speriamo di no, perché andremo in galera. Notate anche i cibi qua che il Signore usa come esempio: pane, pesce, uovo. Dobbiamo ricordare che questo era in Galilea, che erano pescatori. Magari in Italia uno può dire il pesce è un cibo di lusso. Ma per i Galilei, per la gente a cui Gesù parlava, il pane, il pesce, l'uovo era quel cibo basilare di ogni giorno. Loro mangiavano un pezzo di pane, un pezzo di pesce ogni giorno, come noi mangiamo la pasta. E quindi possiamo comprendere questo, che questo battesimo dello Spirito Santo non è un lusso, è il pane necessario di cui abbiamo bisogno per vivere. Se tu chiedi lo Spirito Santo al Padre, non stai chiedendo una cosa, stai chiedendo quello di cui hai bisogno per vivere. Se voi, versetto 13, se voi dunque che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il vostro Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Allora Gesù qui sta dicendo che noi papà umani, in confronto a Dio Padre, siamo malvagi. Siamo imperfetti, siamo peccatori. Quanti di voi padri mai una volta avete perso la pazienza con i vostri figli? Tutti i giorni confessiamo, no? E Gesù dice, se vuoi, se tu credi che sei imperfetto, tante volte sbagli nei confronti dei tuoi figli, ma se tuo figlio ti chiede un pezzo di pane, lo darai un pezzo di pane. Quanto di più il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Quindi Dio vuole. Ricevere il battesimo dello Spirito Santo non è una cosa che Dio è un taccagno che noi dobbiamo strapparlo dalle sue mani. È importante. I doni dello Spirito Santo non è una cosa che solo gli elite delle chiese ricevono. No, i top, i Green Beret, no? I Navy Seals della Chiesa. Io tante volte come nuovo credente pensavo, io riceverò lo Spirito Santo quando sarò spirituale come gli altri fratelli, no? Magari quando arrivo a un certo livello spirituale, allora Dio mi darà questo Spirito Santo. Ma questo era un modo errato di pensare, perché il Padre vuole darci i doni dello Spirito Santo. Ma tante volte siamo noi, se posso usare la parola, impediti. No? È come che io vengo a casa tua, busso alla porta e dice, fratello, sorella, guarda, ho fatto una torta per te. Prendilo. E tu magari stai là e dice, vabbè, quando tu me le infilerai in bocca, poi saprò che veramente mi vuoi dare. No, se uno ti offre una cosa, cosa devi fare? Lo devi prendere, grazie. Amen. E così con i doni dello Spirito Santo. Il Padre questa mattina ti offre i doni dello Spirito Santo. E tu devi dire, grazie. Grazie, Padre. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare, chiedere. Fra pochi istanti adesso faremo una preghiera, e se tu vuoi ricevere il battesimo dello Spirito Santo, chiedi a Gesù: Gesù, voglio che tu mi battezzi con lo Spirito Santo, perché ho bisogno, Signore, di essere rivestito con la potenza dello Spirito Santo. E magari tu sei un credente anche da tanti anni, magari hai bisogno di rinnovare. E noi vediamo anche nel libro di Atti che apostoli che furono battezzati nello Spirito Santo in Atti 2, anche in Atti 4 e più avanti nel libro di Atti dice, e di nuovo furono ripieni di Spirito Santo. Non è solo una cosa che tu 20 anni fa No? Possiamo anche contristare lo Spirito Santo nella nostra vita. Possiamo diventare tepidi, raffreddare anche spiritualmente. Ma oggi il Signore vuole rinnovare, vuole ravvivare quella fiamma nel nostro cuore. Quindi non è un appello solo ai nuovi, è un appello a tutti noi, io incluso. Anche io ho bisogno di nuovo questa mattina, che il Signore mi riempie. Quindi dobbiamo chiedere, cercare, bussare, e la seconda, dobbiamo credere. Se voi che siete malvagi sapete dare buoni, quanto di più il Padre Celeste? Anche Paolo in Romani 8, versetto 32, dice che Dio non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi. Quanto di più non ci donerà ogni cosa con Lui? Dio ha dato Cristo per te. Non poteva mostrare in modo più grande il suo amore per te. E il terzo passo, dobbiamo chiedere, dobbiamo credere e dobbiamo ricevere. Allora, come riceviamo i doni dello Spirito Santo? Per fede. Nessuno verrà a pregare per te e dice, ripeti dopo di me, hai imparato a parlare in lingue. Però, noi dobbiamo collaborare con lo Spirito Santo. Quando lo Spirito Santo ci mette qualcosa nel cuore, noi dobbiamo fare un passo di fede. Anche qui c'è da chiedere, perché alcuni credenti pensano, quando sarò battezzato con lo Spirito Santo verrà su di me, cadrò a terra, i miei occhi andranno indietro nelle orbe, i miei capelli saranno drizzati. Non sarà così. Lo Spirito Santo è gentile. Lui non viene contro il nostro volere. Vi do un esempio. Magari mentre stiamo pregando, se il Signore mi dà una parola di profezia o una parola di conoscenza, ok? Magari lo Spirito Santo mi dà una parola per Giuseppe. Ma se io lo tengo dentro di me per paura, forse non è Dio, forse sono io, quel dono sarà manifestato? No, io devo fare un passo di fede. Io devo andare da Giuseppe e dire, Giuseppe, io mentre pregavo per te sentivo questa cosa, secondo te è dalla parte di Dio? Tu non devi neanche dire, il Signore mi ha detto così, ti. Puoi dire, guarda, io pregavo per te e sentivo questa cosa, è da parte di Dio secondo te? E vi dirò che se è da parte di Dio, lui ti dirà, sì, veramente questa è una parola da parte del Signore. E quindi quel dono sarà manifestato e lui sarà benedetto, perché magari lui stava pregando, stava chiedendo conferma dalla parte di Dio, tu non sapevi niente della sua situazione, tu arrivi e dici, Giuseppe, io stavo pregando, sentivo questa cosa, ci siamo? Tu trovi conferme, oh, gloria a Dio, veramente stavo pregando e questo è un miracolo. Quindi lui viene incoraggiato, lui ha una conferma dalla parte di Dio. Ok? Se Dio ti mette in cuore di pregare per la guarigione di qualcuno, se tu non vai da quella persona e dici, sorella, posso pregare per te? Signore, mi ha messo in cuore di pregare per te. Non devi dire, io sono venuto a guarirti. Ma se tu dentro di te dici, ma non lo so, ho paura, forse si offenderà, e se non viene guarito farà la figura del stupido. Facciamo questi giochi nella nostra mente? Allora col dono di guarigione sarà manifestato? No. Noi dobbiamo fare un passo, ed è a volte spaventoso fare quel passo nelle acque, no? Come Pietro, lasciare la barca della sicurezza ed uscire sulle acque di Dio. Ma se non lo facciamo, fratelli, noi non sperimenteremo la potenza dello Spirito Santo. Anche il parlare in lingue, Dio non ti costringerà. Se mentre qualcuno sta pregando, o mentre anche tu sei a casa e nella tua cameretta a cercare la faccia di Dio, magari se ti viene, tu dici, ma cosa è questa cosa? Tu per fede. Lascia. Tante volte il nostro orgoglio o paura che ci frena, ci trattiene. Ma per ricevere il dono dello Spirito Santo dobbiamo collaborare. Dobbiamo fare un passo di fede.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: La Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

ascoltatore, grazie per aver ancora una volta sintonizzato il tuo apparecchio radio su questa lunghezza d'onda. Ti saluto e ti invito ad ascoltare un argomento concernente un aspetto particolare dell'insegnamento di Cristo. Si tratta di una delle conversazioni che lui ebbe con una numerosa folla, presentandosi come il solo che può riempire il vuoto spirituale dell'uomo. Prima di leggere alcune frasi del suo dire, mi fermo per un momento per permettere ai nostri tecnici di inserire la parte musicale.

Le conversazioni sia personali che collettive che Cristo ebbe fanno parte di una precisa caratteristica del suo insegnamento, ma, si badi bene, in essa non c'era quella specie di dialogo che è così caro e tipico nel nostro tempo, dove cioè si cerca di trovare o si cercano di trovare dei punti di incontro. Cristo proclamava il divino messaggio ed esso o era accettato o veniva rifiutato. Non si poteva rimanere neutrali davanti al suo dire, perché chi agiva così aveva già deciso per il suo rifiuto, cioè il rifiuto di Cristo. È la stessa cosa ancora oggi nell'annuncio del Vangelo. Pur essendoci a volte conversazione, non è mai da parte di chi annuncia le verità divine un dialogo alla ricerca dei punti di incontro, ma è piuttosto una proclamazione delle verità divine. Un giorno Cristo parlò durante una festa dei giudei e, dice la Bibbia, lo fece come sempre autorevolmente, insegnando. Il tutto suscitò reazioni come sempre contrastanti. Siccome la festa durava alcuni giorni, le conversazioni durarono per quel periodo e finalmente, nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù, stando in piedi, esclamò: «Se qualcuno ha sete, venga».

udite quelle parole, diceva: questi è davvero il profeta? Altri dicevano: questi è il Cristo. Altri invece dicevano: ma è forse dalla Galilea che viene il Cristo? La scrittura non dice forse che il Cristo viene dalla discendenza di Davide, da Betlemme, il villaggio dove stava Davide? Vi fu dunque dissenso tra la gente a causa sua.

Questo brano, tratto dal capitolo 7 del Vangelo di Giovanni, ci permette di fare alcune considerazioni. La prima riguarda la numerosa folla che era presente a quella festa e che nell'ultimo giorno, quello più solenne, venne additata da Cristo come una folla spiritualmente assetata, perché nonostante una apparente religiosità, in essa il Signore scorgeva il tipico vuoto interiore che ogni persona ha e che la religione o l'osservanza di riti, di cerimonie, di feste non colma affatto. Ma proprio partendo da questa constatazione, troviamo in secondo luogo che Cristo, dopo aver messo il dito nella piaga, offrì la soluzione a questo grave problema. Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Solo lui, infatti, poteva e può dissetare spiritualmente. Ma questo non venne compreso da tutti, perché infatti dopo queste affermazioni ci fu dissenso, disaccordo tra la folla a causa sua. L'uomo ha bisogno, oggi come sempre, di ricevere Cristo nella propria vita per essere soddisfatto interiormente e per dare in un secondo momento un contributo alla proclamazione del Vangelo. Non conosco, gentile ascoltatore, la tua condizione spirituale, ma posso dirti, per averla direttamente sperimentata, che non c'è cosa più importante, decisiva e bella che quella di essere andati alla sola fonte che disseta ed aver creduto in Lui, Gesù Cristo, il Signore. Oggi, come allora, c'è dissenso, disaccordo intorno a Cristo, intorno alla sua persona ed opera. C'è chi crede e chi non crede e lo rifiuta. Mi preme pertanto porre a te questi interrogativi. Che cosa pensi di Gesù? Chi è Lui per te? Hai ricevuto quest'acqua, cioè la soddisfazione interiore? Hai la sua pace nel tuo cuore? Se a queste domande non sai o non puoi rispondere, se ad esse dai risposte negative, ti ripeto le parole di Gesù. Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Questo è il suo desiderio, vedere che tutti siano spiritualmente dissetati ed entrino a far parte della famiglia di Dio. Non è a caso, infatti, che l'ultimo appello di Dio, scritto nelle ultime parole della Bibbia, rivolto ad ogni persona, è: chi ha sete venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Se hai sete, non seguire le religioni umane o la tua razionalità. Prendi il dono di Dio, vai a Cristo, confessando il

tuo peccato e credi in Lui, il solo che può salvarti, il solo che può definitivamente colmare la tua sete spirituale. Il Signore lo vuole, ma non ti obbliga. Dopo aver ascoltato adesso il suo richiamo, che cosa farai?

Saremmo contentissimi di ricevere un tuo scritto dove ci dici che la tua posizione spirituale è aver preso in dono l'acqua della vita. Però saremmo anche contenti di poterti aiutare, di pregare per te se hai ancora dei dubbi in proposito o degli interrogativi. Allora, perché non ci scrivi? Non mi resta a questo punto che salutarti, ribadendo ancora che se sei spiritualmente assetato, solo Cristo può dissetarti veramente. A risentirci, Dio volendo, alla prossima trasmissione.

0: a Tu per Tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
1: Un saluto cordiale e un augurio di buon ascolto a tutti i nostri amici. Siamo lieti di invitarvi a seguire A Tu per Tu con la Bibbia, un programma di riflessione sulla parola di Dio. Avete mai pensato a tutti i doni che Dio vi ha fatto, che fa a tutti gli uomini, anche a quelli che non credono in Lui? Dio ci dà la vita, ci dà la nostra porzione di intelligenza e di capacità e dà a tutti, proprio a tutti, la possibilità di avere comunione con Lui. Nella Bibbia troviamo questo invito: considerate le grandi cose che il Signore ha fatto per voi. Come rispondiamo? Ci mettiamo a elencare tutti i problemi che abbiamo noi stessi o i nostri amici? O pensiamo a quello che Dio ci ha dato e poi facciamo del nostro meglio per rovinare e usare male tutto? Pensate al dono della libertà. Libertà di pensare, di scegliere, di decidere. In questo siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio. Come usiamo queste facoltà? Sprechiamo la nostra vita in scelte insensate. Non troviamo di meglio che cercare di ammazzarci correndo in macchina come matti. Roviniamo la nostra intelligenza con le droghe o più semplicemente non usandola mai per qualcosa di importante. Come sfruttiamo il tempo che Dio ci dona da vivere? Dio ha fatto per noi grandi cose, ci ha dato grandi doni e abbiamo la possibilità di ringraziarlo per questo o di sprecare tutto. Ascoltate questi programmi, scriveteci se lo desiderate. Saremo lieti di rispondervi e ora vi auguriamo buon ascolto.

0: Le cose che si vedono sono per un tempo. Ciò che non vediamo ha un valore molto più grande di quello che vediamo, perché le cose che vediamo sono per un tempo, ma le cose che non vediamo sono eterne. Non posso vedere Dio, ma quando contemplo i cieli la notte e vedo le miriade di stelle scintillare come diamanti sul velluto del cielo, io comprendo che Dio è un Dio di programmazione e di ordine. Quando ascolto il lieve rumore della pioggia che cade sui campi di grano, promettendo un abbondante raccolto, so che Dio è buono. Quando affronto una necessità della mia vita e non ho altra scelta se non confidare nelle promesse della Bibbia, imparo che Dio è fedele alla sua parola. Non posso vedere l'amore, ma posso vedere i risultati dell'amore. Quando guardo al Calvario, vedo la più grande prova d'amore che sia mai stata data nel mondo, qualcosa che porta alla salvezza di tutti coloro che credono in Gesù come loro Salvatore. Anche se la mia vista è ottima, ci sono molte cose che non posso vedere, ma quello che vedo mi insegna a ringraziare Dio per quello che non posso vedere.
1: Ecco a voi la rubrica L'ispirazione e l'autorità della Bibbia di René Pasch.
0: Vogliamo parlare dell'ispirazione del Nuovo Testamento. Il Cristo e gli Apostoli non cessano mai di affermare la completa ispirazione di ciò che per loro era la Scrittura, cioè l'Antico Testamento. Ma che dire a questo proposito del Nuovo Testamento? Le parole di Gesù hanno un'origine divina. Gesù è la parola eterna, incarnata, per portarci nel linguaggio umano tutto il messaggio di Dio. È il Messia promesso, nella cui bocca l'Eterno ha messo tutte le sue proprie parole. La sua bocca, cioè a dire il suo messaggio, è simile a una spada tagliente. Dalla sua bocca esce una spada acuta a due tagli. Egli stesso è la verità e la vita eterna. Inoltre gli può dire: dico queste cose secondo che il Padre mi ha insegnate. Le cose che udite da lui le dico al mondo.
1: Il Padre mi ha comandato lui quello che debbo dire e di che debbo ragionare. Le cose dunque che dico, così le dico come il Padre me le ha dette. Alla fine della sua carriera Gesù disse al Padre: le parole che tu mi hai date le ho date a loro. Io ho dato loro la tua parola. La tua parola è verità. Questo è quello che il Cristo afferma solennemente. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Chi mi respinge e non accetta le mie parole, a chi lo giudica? La parola che ho annunziata è quella che lo giudicherà nell'ultimo giorno. Quanto a noi, possiamo dire con i discepoli: Signore, a chi ce ne andremo noi? Tu hai parole di vita eterna.
0: Gesù promette l'ispirazione divina agli autori del Nuovo Testamento. Abbiamo già visto che le rivelazioni di Dio date ai profeti sarebbero andate perdute se non fossero state trasmesse in un libro scritto. Possiamo dire la stessa cosa dell'insegnamento di Cristo, tanto più che questi non ci ha lasciato nessun documento scritto di sua mano, perciò non ha mancato, nel separarci dai suoi apostoli, di promettere loro tutto l'aiuto soprannaturale di cui avrebbero avuto bisogno per la redazione del Nuovo Testamento. Ecco alcune frasi che troviamo nell'Evangelo di Giovanni. Lo Spirito Santo vi rammenterà tutto quello che vi ho detto. Egli testimonierà di me e anche voi mi renderete testimonianza. Lo Spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo. Egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve l'annuncerà. Vi annunzierà le cose a venire.
1: È evidente che soltanto lo Spirito Santo poteva aiutare i quattro evangelisti nel loro pesante compito: narrare i fatti essenziali della vita di Cristo, riportare esattamente le sue parole, scegliere gli avvenimenti più importanti per farli conoscere nei secoli a venire e lasciare in disparte numerosi dettagli, raccontare dei fatti avvenuti senza testimoni, come nel caso della tentazione nel deserto. D'altra parte, i quattro racconti dovevano essere concordi e completarsi a vicenda. Matteo presenta il Messia re, Marco il servitore del Signore, Luca il figlio dell'uomo, Giovanni, la parola e il Figlio di Dio.

Carissimi amici, prima di proseguire questo programma e dare corso alla nostra conversazione biblica, desidero anch'io porgere il mio saluto a tutti, augurandomi che quanto stiamo dicendo vi sia di aiuto e di incoraggiamento. Tutti noi abbiamo le nostre ambizioni e desideri che vorremmo realizzare. E quando parlo di ambizioni non mi riferisco a capricci, ma piuttosto a cose assolutamente legittime che riguardano il bene della nostra famiglia o di quelli che ci stanno vicini. È giusto dare alle nostre esigenze e alla nostra esistenza soprattutto degli obiettivi, delle mete verso le quali guardare. Guai a chi vive alla giornata e non si sente motivato da nulla. Ma c'è un'ambizione che dovrebbe avere la priorità su tutto il resto ed è la ricerca della volontà del Signore. Non è un mio suggerimento, ma piuttosto quello che ci insegna la parola di Dio. L'Apostolo Paolo, nello scrivere ai cristiani della città di Efeso, dice: «Comportatevi come figli di luce, perché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità, esaminando che cosa sia gradito al Signore». Ecco un obiettivo che dovrebbe motivare la nostra vita: ricercare ciò che è gradito, che piace al Signore. E allora viene spontaneo domandarci: che cosa sono le cose che piacciono al Signore? Ebbene, nella lettera agli Ebrei leggiamo: senza fede è impossibile piacere a Dio. Quindi, se vogliamo rallegrare il cuore del nostro Dio, dobbiamo imparare a camminare per fede, ossia mettere la nostra fiducia esclusivamente sul Signore. Ancora leggiamo: camminate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Ecco un altro obiettivo da perseguire. Sono convinto che se la nostra vita sarà occupata in queste cose, saremo realmente benedetti e soddisfatti. Anche oggi leggeremo e mediteremo un brano della parola di Dio. Prima però facciamo un breve stacco musicale.

Gentilissime amiche e cortesi ascoltatori, mi rallegro di poter stare con voi e di scambiare alcuni pensieri intorno alle verità dell'Evangelo e di tutto ciò che l'Eterno Dio ha rivelato per il nostro bene e la nostra felicità. Tutti quanti noi, quando ascoltiamo i notiziari che vengono dati alla radio, cerchiamo di capire se in quello che viene detto ci sia qualcosa che ci riguarda direttamente. Esempio, un provvedimento riguardante la circolazione stradale, una scadenza concernente le tasse da pagare, oppure un qualsiasi altro adempimento a cui siamo tenuti. In altre parole, desideriamo essere informati per tutto quello che ci concerne. Questo è perfettamente giusto e legittimo, ma abbiamo la stessa preoccupazione ed interesse per ciò che riguarda il futuro e l'avvenire. Ecco perché pensiamo essere nostro dovere aprire le pagine della Bibbia per ascoltare ciò che Dio ha da dirci. La Bibbia ha una funzione insostituibile, perché quello che essa ci dice non ce lo può dire nessun altro. Il salmista scriveva: «I precetti del Signore sono giusti, rallegrano il cuore, il comandamento del Signore è limpido, illumina gli occhi, il timore del Signore è puro, sussiste per sempre. I giudizi del Signore sono verità, tutti quanti sono giusti, sono più desiderabili dell'oro, anzi, più di molto oro finissimo, sono più dolci del miele, anzi, di quello che stilla dai favi». Interessante osservare che queste non sono solo dichiarazioni di principio, ma costituiscono la testimonianza di un uomo che, essendosi posto di fronte alla parola di Dio, ha sperimentato tutto questo. Prendiamo in esame le singole dichiarazioni e vedremo il valore assoluto e ineffabile di queste affermazioni. Prima di tutto, i precetti del Signore sono giusti, rallegrano il cuore. Qui abbiamo qualcosa di meraviglioso. A volte ci capita di leggere certi provvedimenti legislativi e alla fine di dover dire: ma questo non è giusto. Così si incoraggiano i furbi. Mentre quello che dice il Signore è caratterizzato da una perfetta equità. Soltanto la giustizia viene esaltata, mentre non vi è nessuna considerazione per ciò che sono le tendenze di parte. Seconda cosa, il comandamento del Signore è limpido, illumina gli occhi. Molto spesso le leggi umane sono oscure e ingarbugliate. Così può succedere che gli uni la interpretino in un modo ed altri in modo diverso. Così, invece di avere la sicurezza del diritto, si ha incertezza e perplessità. Ma quale grazia poter accedere alla parola di Dio che illumina i nostri occhi, ci reca saggezza e ci fa penetrare i pensieri ineffabili di Dio. In terzo luogo, vediamo che il timore del Signore è puro e sussiste per sempre. Questo è un altro motivo di sicurezza e di pace. Quando siamo di fronte alla parola di Dio, non abbiamo più una parola incerta, dubbiosa, ma qualcosa di certo, di sicuro. Ciò che il Signore ha detto è per sempre, così che non ci troviamo mai di fronte a promesse scadute che hanno perso la loro validità, perché il contenuto della parola di Dio è sempre vivo ed attuale. Per questo motivo essa ispira fiducia e sicurezza. Ed in quarto luogo è detto che i precetti del Signore sono più desiderabili dell'oro e più dolci del miele. Eccoci di fronte a due immagini evocative che ci fanno apprezzare una volta di più il valore e l'importanza della parola di Dio. Essa ha il potere di arricchire la vita e di addolcirla attraverso il messaggio di salvezza e di vita che essa ci presenta. Essa ha un valore infinito perché la salvezza che essa ci propone e che viene da Dio stesso scaturisce in vita eterna. Non è forse meraviglioso tutto questo? E nello stesso tempo ci libera da ogni forma di amarezza, addolcisce la nostra vita perché ci trasmette le benedizioni celesti, quelle che hanno la capacità di farci superare le prove e le difficoltà, proponendoci i valori eterni della parola del Signore.
non sarebbe tutto questo un motivo determinante per leggere e ricevere senza riserve la parola di Dio? Ora, come abbiamo già fatto la volta scorsa, desidero proseguire questo programma parlando della preghiera. Non valuteremo mai abbastanza questo mezzo che il Signore ha messo a nostra disposizione per avere la sua guida e i suoi esaudimenti. Gesù stesso, nel corso dell'ultima serata che ha trascorso con i suoi discepoli, ha detto: in verità vi dico che chi crede in me farà anch'egli le opere che faccio io, e ne farà di maggiori, perché io me ne vado al Padre, e quello che chiederete nel mio nome lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualcosa nel mio nome, io la farò. Ma prima di proseguire, facciamo uno stacco musicale.

Signore Gesù Cristo ha fatto una grande e bellissima promessa e noi abbiamo il dovere di credere a quello che Lui ha detto. Questa promessa ha condotto qualcuno ad affermare che se oggi pregassimo con grande impegno e perseveranza, ciò potrebbe anche influenzare il corso della storia e produrre dei cambiamenti, almeno per quelli che si lasciano toccare dalla grazia di Dio. È interessante che oltre a ciò che Gesù ha detto, abbiamo anche un'altra parola molto importante che ci fornisce la ricetta divina per un reale rinnovamento spirituale, purché lo vogliamo. Ascoltate che cosa dice il Signore. Se il mio popolo sul quale è invocato il mio nome si umilia, prega, cerca la mia faccia e si converte dalle sue vie malvagie, io lo esaudirò dal cielo, gli perdonerò i suoi peccati e guarirò il suo paese. I miei occhi saranno ormai aperti e le mie orecchie attente alla preghiera fatta in questo luogo. Tutti quanti siamo d'accordo nel riconoscere che il mondo sta affrontando momenti di crisi molto gravi. All'orizzonte si delineano pericoli futuri, nonostante tutto quello che possono dire gli uomini politici o le varie organizzazioni che uniscono le nazioni. Perciò, di fronte a tutti questi problemi da cui gli uomini non sanno come uscire, noi come cristiani dobbiamo ricordare che solo un intervento di Dio nel cuore degli uomini potrà portare dei risultati reali. Tutto il resto non sono che parole. Naturalmente con questo non abbiamo la pretesa di affermare che noi saremo in grado di risolvere tutti i problemi, ma sottomettendoci al Signore ci metteremo nella condizione di essere usati da Lui. Come ha detto qualcuno, l'atteggiamento della preghiera è quello di un cuore umile e sottomesso al Signore. Se impariamo ad andare quotidianamente da Lui, faremo prima di tutto l'esperienza del suo rinnovamento e poi Egli ci rivelerà i suoi pensieri per quanto dobbiamo fare. Non è questa una meravigliosa prospettiva da non trascurare? Ricordiamoci, l'orecchio del Signore è attento alle preghiere dei Suoi. Adesso proseguiamo con una lettura dal libro dell'Esodo. Allora il Faraone chiamò Mosè e disse: andate e servite il Signore. Rimangano soltanto le vostre greggi e i vostri armenti, anche i vostri bambini potranno andare con voi. Mosè disse: tu ci devi permettere di avere sacrifici ed olocausti da offrire al Signore, il nostro Dio. Perciò anche il nostro bestiame verrà con noi senza che ne rimanga indietro neppure un'unghia, poiché da esso dobbiamo prendere le vittime per servire il Signore nostro Dio e noi non sapremo con quali vittime dovremo servire il Signore finché non saremo giunti là. Ma il Signore indurì il cuore del Faraone e questi non volle lasciarli andare. Dopo la piaga delle tenebre che coprono tutto il paese, Faraone è veramente alle corde. Riconvoca Mosè ed Aronne. E questa volta sembra rendersi conto dei suoi limiti, del fatto che non può competere con il Signore, il vero Dio. Così, almeno a parole, sembra disposto a lasciar partire tutta la popolazione ebraica. Purtroppo il suo cuore non è cambiato e fino alla fine cerca di giocare d'astuzia. Ecco che cosa dice: andate, servite il Signore, rimangono soltanto le vostre greggi e i vostri armenti. Anche i vostri bambini potranno andare con voi. Questa volta egli è pronto a lasciare partire tutti, ma riservandosi di trattenere il bestiame. Evidentemente deve aver pensato: questi ebrei, pur di partire, rinunciano alle bestie. In questa maniera trattava Dio come un volgare mercante con cui si ha sempre la libertà di trattare ponendo le proprie condizioni. Egli sperava di accontentare Dio e nello stesso tempo compensare le perdite subite. Ma Dio non è un mercante. Egli vuole una resa totale. La risposta di Mosè è esemplare e gli dice: tu ci devi permettere di avere sacrifici e olocausti
da offrire al Signore, il nostro Dio. Perciò anche il nostro bestiame verrà con noi, senza che ne rimanga indietro neppure un'unghia, poiché da esso dobbiamo prendere le vittime per servire il Signore, il nostro Dio, e noi non sapremo con quali vittime dovremo servire il Signore finché non saremo giunti là. Le esigenze di Dio non si patteggiano, non si svendono, ma si accettano e basta. Mosè dice: non resterà indietro nemmeno un'unghia. Naturalmente vi era l'esigenza degli animali per i sacrifici, ma ancora di più il principio che Dio è Lui a dettare le condizioni e non il contrario. Purtroppo, in tutte queste parole, in questo mercanteggiamento, si rivela la mancanza di sincerità del Faraone, ed il testo biblico sottolinea ancora una volta il fatto che Dio stesso indurì il cuore di Faraone. Ormai il suo accecamento morale è totale, egli è allo sbando in tutti i sensi. Eppure vuole ancora riaffermare il suo potere, minacciando Mosè di morte, cosa che non aveva ancora fatto fino a quel momento. Mosè accetta la sfida e gli dice: hai detto bene, io non comparirò più davanti a te. Non lo fa per presunzione, ma perché guarda al Signore e ha fiducia nel suo aiuto e nella sua protezione. È quello che colpisce la fermezza da lui dimostrata. Ed in questo vi è una grande lezione. Se vogliamo restare fedeli al Signore, dobbiamo essere pronti a rispettare le esigenze della sua parola. Credi tu alla sua parola? Vogliamo ora raccoglierci in preghiera. Signore nostro Dio e nostro Padre Celeste, desideriamo ringraziarti perché tu non sei un Dio che rimane nascosto, ma ti sei rivelato. Ti sei rivelato nella persona del Signore Gesù Cristo in maniera completa e sublime, ma ti riveli ancora attraverso le pagine della Scrittura che sono pervenute fino a noi. Ebbene, Signore, ti prego perché di fronte a questa tua rivelazione da parte nostra vi sia un atteggiamento umile, sottomesso, desideroso di piacerti. Guardaci dal pericolo di indurire il nostro cuore, di comportarci come si comportò il Faraone. Signore, ti prego ancora per tutti i nostri ascoltatori ed in modo speciale per quelli che hanno delle difficoltà, delle prove, che stanno attraversando per tempi di malattia. Sostienili. E soprattutto fa che tutti insieme possiamo credere

Avete ascoltato il programma Tu per tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. La benedizione del Signore sia con tutti noi.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Vangelo di Giovanni, capitolo 18. Dette queste cose, Gesù uscì coi suoi discepoli di là dal torrente Chedron, dov'era un orto, nel quale gli entrò coi suoi discepoli. Or Giuda, che lo tradiva, conosceva anch'egli quel luogo, perché Gesù s'era molte volte ritrovato là coi suoi discepoli. Giuda dunque prese la coorte e delle guardie mandate dai capi sacerdoti e dai farisei, venne con lanterne e torce ed armi. Onde Gesù, ben sapendo tutto quel che stava per accadere, uscì e chiese loro: «Chi cercate?» Egli risposero: «Gesù il Nazareno». Gesù disse loro: «Son io». E Giuda, che lo tradiva, era anch'egli là con loro. Come dunque ebbe detto loro: «Son io», indietreggiarono e caddero in terra. Egli dunque domandò loro di nuovo: «Chi cercate?» Ed essi risposero: «Gesù il Nazareno». Gesù rispose: «V'ho detto che son io. Se dunque cercate me, lasciate andar questi». E ciò affinché s'adempisse la parola che egli aveva detta di quelli che tu m'hai dato: «Non ne ho perduto alcuno». Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse e percosse il servo del sommo sacerdote e gli recise l'orecchio destro. Quel servo aveva nome Malco. Per il che Gesù disse a Pietro: «Rimetti la spada nel fodero, non berrò io il calice che il Padre mi ha dato?» La coorte dunque, il tribuno e le guardie dei giudei presero Gesù e lo legarono e lo menarono prima da Anna, perché era suocero di Caiafa, il quale era sommo sacerdote di quell'anno. Or Caiafa era quello che aveva consigliato ai giudei d'esser cosa utile che un uomo solo morisse per il popolo. Or Simon Pietro e un altro discepolo seguivano Gesù, e quel discepolo era noto al sommo sacerdote, ed entrò con Gesù nella corte del sommo sacerdote, ma Pietro stava di fuori alla porta. Allora quell'altro discepolo che era noto al sommo sacerdote uscì, parlò con la portinaia e fece entrare Pietro. La serva portinaia dunque disse a Pietro: «Non sei anche tu dei discepoli di quest'uomo?» Egli disse: «Non lo sono». Or i servi e le guardie avevano acceso un fuoco perché faceva freddo e stavano lì a scaldarsi, e anche Pietro stava con loro e si scaldava. Il sommo sacerdote dunque interrogò Gesù intorno ai suoi discepoli e alla sua dottrina. Gesù gli rispose: «Io ho parlato apertamente al mondo, ho sempre insegnato nelle sinagoghe e nel tempio dove tutti i giudei si radunano, e non ho detto nulla in segreto. Perché mi interroghi? Domanda a quelli che m'hanno udito quel che ho detto loro. Ecco, essi sanno le cose che ho detto». E come ebbe detto questo, una delle guardie che gli stava vicino dette uno schiaffo a Gesù dicendo: Così rispondi tu al sommo sacerdote? Gesù gli disse, se ho parlato male, dimostra il male che ho detto. Ma se ho parlato bene, perché mi percuoti? Quindi Anna lo mandò legato a Caiafa, sommo sacerdote. Or Simon Pietro stava quivi a scaldarsi e gli dissero, non sei anche tu uno dei suoi discepoli? Ed egli lo negò e disse, no, non lo sono. Uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio, disse, non t'ho visto nell'orto con lui? E Pietro da capo lo negò. E subito il gallo cantò. Poi da Caiafa menarono Gesù nel pretorio. Era mattina ed essi non entrarono nel pretorio per non contaminarsi e così poter mangiare la Pasqua. Pilato dunque uscì fuori verso di loro e domandò, «Quale accusa portate contro quest'uomo?» Essi risposero e gli dissero, «Se costui non fosse un malfattore non te l'avremmo dato nelle mani». Pilato quindi disse loro, «Pigliatelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge». I giudei gli dissero, a noi non è lecito far morire alcuno, e ciò affinché si adempisse la parola che Gesù aveva detta, significando di qual morte doveva morire. Pilato dunque rientrò nel pretorio, chiamò Gesù e gli disse, «Sei tu il re dei giudei?» Gesù gli rispose, «Dici tu questo di tuo, oppure altri te lo hanno detto di me?» Pilato gli rispose, «Son io forse giudeo? La tua nazione e i capi sacerdoti t'hanno messo nelle mie mani. Che hai fatto?» Gesù rispose, «Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori combatterebbero perché io non fossi dato in mano dei giudei. Ma ora il mio regno non è di qui». Allora Pilato gli disse, «Ma dunque sei tu re?» Gesù rispose, «Tu lo dici, io sono re. Io sono nato per questo e per questo sono venuto nel mondo, per testimoniare della verità. Chiunque è per la verità ascolta la mia voce». Pilato gli disse, «Che cos'è la verità?» E detto questo uscì di nuovo verso i giudei e disse loro, «Io non trovo alcuna colpa in lui. Ma voi avete l'usanza che io vi liberi uno per la Pasqua. Volete dunque che vi liberi il re dei giudei?» Allora gridarono di nuovo, «Non costui, ma Barabba!» Or Barabba era un ladrone.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
3: Il primo giorno della festa prenderete del frutto di alberi da ornamento, rami di palma, rami di cespugli e salici di torrenti, e vi rallegrerete davanti all'Eterno. Celebrerete questa festa per 7 giorni ogni anno in onore del Signore. Dimorerete in capanne durante 7 giorni affinché i vostri discendenti sappiano che io feci abitare in capanne gli Israeliti quando li trassi fuori dal paese d'Egitto. Io sono l'Eterno, il vostro Dio. Ecco, il passo che vi ho appena letto è tratto da uno dei primi libri della Bibbia, quello del Levitico, e per la precisione è tratto dal capitolo 23. Amici, questo è Contrappunti, benvenuti al nostro consueto appuntamento. Oggi qui a Contrappunti si parlerà della palma, se ne parlava anche nel passaggio che vi ho appena letto. La palma, quella pianta che tutti più o meno conosciamo, tipica di zone del sud, di zone calde. Ecco, della palma si parla più di una volta nella scrittura e oggi faremo appunto alcune considerazioni partendo proprio da questa pianta. Prima di cominciare però, come sempre, lasciamo spazio alla musica e oggi ho scelto per iniziare questa bella canzone che già stiamo ascoltando, una bella canzone di Carman che si intitola God Will Take Care of Me, tratta dall'album The Prince of Egypt. La traduzione del titolo nel frattempo è Dio si occuperà di me. Adesso l'ascoltiamo insieme, dopo vedremo anche la traduzione. Intanto buon ascolto.
4: Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali proposti e armonizzati.

E allora, come promesso, eccovi la traduzione del testo della canzone che abbiamo appena ascoltato. Innanzitutto si intitolava God Will Take Care of Me, cioè Dio si occuperà di me. L'abbiamo ascoltata da Carman. Mosè l'ha sperimentato tempo fa nella lontana terra d'Egitto. Si disse ripetutamente: il mio Dio si occuperà di me. Il popolo di Dio, che lavorava faticosamente sotto il sole cocente, se lo ripeteva l'uno all'altro: il mio Dio si occuperà di me. Lo farà. Mi libererà da queste catene, mi farà uscire dalla valle dell'ombra della morte. Lo farà, guarda e vedrai che il mio Dio si occuperà di me. Fu scritto dal dito di Dio a quei tempi, fu scolpito sulla pietra e nei cuori degli uomini. Il mio Dio si occuperà di me. Lo puoi anche sentire in tutta la terra, puoi sentire la gente che lo grida, e io lo crederò con tutto il cuore fino al giorno della mia morte. Il mio Dio si occuperà di me. Ecco, belle parole, era anche una bella canzone e il credente, il figlio di Dio, sicuramente può farle proprie. A chi si fosse messo in ascolto da poco, a chi fosse arrivato in ritardo, vi ricordo, questo è il programma Contrappunti, Mario Pieri in vostra compagnia adesso, e parleremo, come ho detto in apertura, della palma. Cominciamo adesso. E chi ci accompagna musicalmente parlando con questo sottofondo è Paolo Garganese, l'album è Strings of Life. Il primo giorno della festa prenderete del frutto di alberi da ornamento, rami di palma, rami di cespugli e salici di torrenti, e vi rallegrerete davanti all'Eterno. Celebrerete questa festa per 7 giorni ogni anno in onore del Signore. Ecco, questo è il brano che ho tornato a rileggervi, tratto dal libro del Levitico. La festa delle capanne, in cui si parla in questo testo, è una festa autunnale, una festa che si celebra ancora oggi in campagna in occasione del raccolto, e che è diventata per antonomasia la festa delle palme. Per 7 giorni gli ebrei abitano in capanne costruite nel giardino, chi ce l'ha, oppure sul balcone di casa. E la protagonista di questa festa è proprio la capanna, una costruzione che deve essere fatta secondo il libro del Levitico, di rami di palma, che porta in sé profondi significati religiosi e anche teologici. L'origine di queste capanne è da attribuire molto probabilmente al costume palestinese di costruire delle capanne di frasche nelle vigne, così che durante il periodo della vendemmia i viticoltori potessero dormire al riparo, per essere poi già sul posto al mattino seguente, oltre che anche per poter sorvegliare di notte le loro vigne. In questa usanza è dunque implicito il senso della protezione, e la palma ne è appunto il veicolo. Il libro del Levitico lega ancora questa festa al ricordo della liberazione dall'Egitto, quando gli israeliti si trovarono nel deserto, un popolo libero verso la terra promessa da Dio. Ecco, costruirono là delle capanne fatte di rami di palma che evidentemente trovavano nelle oasi. Non erano semplici capanne, erano la protezione che Dio offriva al suo popolo. Questa protezione di Dio, offerta a ogni singolo elemento del popolo e a tutto il popolo in genere, viene rievocata di generazione in generazione affinché nessuno si dimentichi che Dio è con lui e con il suo popolo per sempre. Più tardi poi la capanna assumerà il significato del Tempio di Gerusalemme. Nella tradizione ebraica la presenza del Tempio significa la presenza di Dio stesso in mezzo al popolo per decisione di Dio stesso. Il tetto delle capanne, fatto di rami di palma, contiene dunque un profondo simbolismo, e cioè la santificazione, cioè la messa da parte del popolo di Israele da parte di Dio, avvenuta attraverso la liberazione. E poi anche la protezione di Dio sul suo popolo durante tutta la storia della salvezza. E ancora la sua fedeltà, l'appartenenza reciproca di Dio e del popolo. Ecco, i rami di palma accompagnano spesso anche occasioni importanti, e ne vedremo alcune. Il re Salomone consacra il primo tempio appena costruito durante la festa delle capanne, e il popolo di Israele celebra la festa delle capanne
al suo ritorno dall'esilio babilonese, subito prima della riedificazione del Tempio e dopo la riedificazione delle mura di Gerusalemme, in occasione della lettura pubblica della Torah, della legge divina. Nel libro di Neemia, al capitolo 8, è scritto: «I capi famiglia di tutto il popolo, i sacerdoti e i leviti, si radunarono presso Esdra, lo scriba, per esaminare le parole della legge, e trovarono scritto che gli israeliti dovevano abitare in capanne durante la festa, e che in tutte le loro città e in Gerusalemme si doveva pubblicare questo bando: andate al monte e portate rami d'ulivo, di mirto, di palma e di alberi ombrosi per farne delle capanne, come sta scritto». Ecco, evidentemente il tempo del deserto, del nomadismo, è terminato, e poiché gli israeliti possono disporre di altre varietà della flora mediterranea, non solo di palme. Questo non impedisce alla palma comunque di rimanere il vegetale prediletto per la lettura teologica e religiosa della storia della salvezza. Il profeta Zaccaria trasferisce la festa delle capanne addirittura nel tempo messianico, in cui tutti i popoli saliranno al Tempio di Gerusalemme per adorare il Dio di Israele in occasione di questa festività. La palma assume allora il significato di pianta del tempo messianico e proclamerà la regalità di Dio. Una pausa adesso, questo è Antonio Morra, il brano si intitola Tempi messianici.

0: 4 appunti.
1: Stiamo parlando della palma. Ecco, le capanne di cui si parla molte volte nella scrittura erano fatte appunto di rami di palma. In un libro, non è un libro contenuto nella Bibbia, ma un testo che risale alla pietà popolare ebraica del tempo di Gesù, si dice: perciò nelle tavole del cielo è stato scritto perché sia legge per Israele che celebrassero la festa delle capanne per 7 giorni nel mese in cui Abramo ricevette al cospetto del Signore la legge eterna per tutto il tempo fino al giorno dell'avvento. E Abramo prese rami di palma e frutti di alberi belli e ogni giorno girava attorno all'altare con i rami 7 volte al giorno e all'alba lodava e confidava con gioia ogni cosa al suo Signore. Ecco, è ovvio che ci troviamo qui di fronte a un rituale dei sacerdoti al Tempio, e questo non toglie il fatto che venga sottolineato il significato della gioia, della riconoscenza per la liberazione e anche per la fiducia che si può riporre nel Signore e della speranza messianica. In un Targum, una interpretazione della Torah di cui facevano uso i farisei per spiegare al popolo la legge divina, si scrive a proposito del passo narrato nel libro del Levitico che vi ho letto prima: per 7 giorni abiterete nelle capanne, tutti gli indigeni di Israele abiteranno nelle capanne affinché le vostre generazioni sappiano che ho fatto abitare gli israeliti nella nuvola della gloria della mia presenza, sotto l'immagine delle capanne al tempo in cui li ho fatti uscire e li ho liberati dal paese d'Egitto. Ecco che abitare allora nelle capanne significava rivivere la storia dei padri, rivivere quello che i padri avevano vissuto. La Mishnah, il trattato che contiene le disposizioni cultuali e l'interpretazione della Torah fatte dai maestri di Israele dal tempo del secondo tempio fino al Medioevo, nella parte dedicata alla festa delle capanne, si parla dei rami di palma come elemento essenziale di questa celebrazione. Il tulav, il mazzo di rami che originariamente era di palma, durante la celebrazione della festa veniva scosso sull'altare del tempio al suono dello shofar, il corno di ariete, ripetendo le parole del Salmo 118: o Eterno, salvaci. Il rituale era poi accompagnato da gesti che richiedevano l'invio della pioggia per la fertilità dei campi. C'era anche l'usanza di andare a prendere dell'acqua alla sorgente di Siloe per portarla al tempio, una sorta di preghiera per la donazione tempestiva della pioggia durante la stagione secca, che si trova ancora nel rituale giornaliero di preghiera della sinagoga. Il rituale dell'acqua, che prevedeva l'uso dei rami di palma e quello di 2 calici, uno per il vino e l'altro per l'acqua, faceva da tramite fra la festa del Yom Kippur, il giorno dell'espiazione dei peccati caratterizzata dal suono del corno, e la festa delle capanne. L'acqua, ecco, nella Bibbia è sempre stata simbolo di giustizia divina e viene inserita nell'attesa messianica anche nel rituale di preghiera della sinagoga. E molti stendevano i loro mantelli sulla via e altri dei rami che avevano tagliato nei campi. E coloro che andavano avanti e coloro che erano indietro gridavano: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Ecco, questo è un passo tratto dai Vangeli, dai Vangeli di Marco, Matteo e Giovanni. Si parla dell'ingresso di Gesù in Gerusalemme. Ma qui di nuovo ci fermiamo un attimo, un'altra pausa musicale, questa volta in compagnia di Fausta Lovato. Il brano si intitola Osanna.

era Fausta Lovato, Osanna, il brano che abbiamo appena sentito. È evidente che gli evangelisti hanno letto Gesù, la sua regalità, questa entrata in Gerusalemme, nella cornice della festa delle capanne, oltre che in quella della Pasqua. Nei racconti evangelici, e in Giovanni in particolare, che peraltro è più tardivo, si riconoscono tutti i temi teologici sottolineati dalla festa delle capanne e dal giorno degli Yom Kippur: la regalità di Dio, la sua presenza in mezzo al popolo, l'acqua di vita eterna, l'espiazione dei peccati. Il Tempio poi assume una dimensione importante. Nel Vangelo di Matteo, al capitolo 26, versetto 61, è scritto infatti: io posso disfare il Tempio di Dio e riedificarlo in 3 giorni. Così anche in Giovanni, al capitolo 2. Marco poi collega il giubilo, la festa dei credenti, con i rami di palma e l'osanna alla purificazione del Tempio. E così anche Matteo e Luca. E naturalmente tutto nell'ottica messianica, in cui la palma torna a farla da padrone, possiamo dire, fra le piante. Come nella più fedele tradizione ebraica, la palma assume anche nella prima comunione dei discepoli del risorto il significato della regalità di Dio e il valore simbolico della vita, dell'immortalità e della vittoria. Come per gli israeliti del deserto, zona di aridità, zona di morte, anche per i cristiani la palma allora diventa il simbolo del ritorno alla vita, della continua presenza di Dio in mezzo ai suoi, della sua fedeltà e della sua vittoria sul mondo. Cultura ebraica anche, ma non solo, oggi qui a Contrappunti, almeno così spero. Siamo ormai arrivati al termine del programma, c'è ancora spazio per un altro brano musicale, un'altra canzone, e Jesus Hail the Lamb, e Margaret Baker.

Non posso non darvi le parole di questa canzone prima della chiusura. Dice infatti: salute a te, Gesù l'agnello, la tua unica corona fu la corona di spine, il tuo trono fu una croce amara, le tue vesti furono ferite, inflitte per conto di tutti. Degno è l'agnello che gustò una morte tanto crudele e le cui mani, trafitte dai chiodi, crearono la terra. Quanta misericordia è stata elargita su gente così stolta. Santo l'agnello, tu moristi per me, ti arrendesti completamente alla croce e fosti il perfetto sacrificio dell'amore. Salute a te, Gesù, il Re. Sei stato riconciliato con i peccatori e ora io vivo riscattato dal tuo sangue, o mio Salvatore, Dio mio.

Bene, io chiudo qui il programma Contrappunti di oggi. Vi ringrazio ancora una volta per essere stati in mia compagnia e vi do appuntamento, come sempre, per quanto riguarda questo programma, al prossimo numero. Però, come sempre, mi raccomando anche di non allontanarvi dalla nostra frequenza, perché seguiranno altre interessanti proposte. Buon proseguimento intanto.

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Cari ascoltatori, siamo di nuovo insieme e di questo, Patrizia ed io, ci rallegriamo molto, perché desideriamo iniziare insieme a voi la lettura dal Vangelo di Giovanni del capitolo 9, e Patrizia ci leggerà i primi 5 versetti.

Passando, vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. I suoi discepoli lo interrogarono dicendo: «Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?» Gesù rispose: «Né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è così affinché le opere di Dio siano manifestate in lui. Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno. La notte viene in cui nessuno può operare. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo.

0: Il testo alla nostra attenzione sembra essere la logica continuazione dei fatti narrati nel capitolo precedente. Pertanto possiamo pensare che si tratti dello stesso giorno. Gesù non fuggì precipitosamente dal tempio spaventato da quei gesti minacciosi. Si allontanò, imbattendosi di lì a poco in quel povero uomo, in quell'uomo cieco dalla sua nascita, che seduto lì, nel pressi del tempio, domandava l'elemosina. La precisazione che la sua malattia risaliva alla sua nascita ne mette in luce tutta la gravità. Gesù lo vide e non rimase indifferente davanti alla sofferenza di quel povero uomo. Il sentimento che lo animò è ben espresso dalla considerazione intorno alla necessità di compiere le opere di Dio mentre è giorno, perché poi giunge la notte in cui non si può più agire. Nella figura del giorno e della notte vengono indicati il tempo del suo ministero terreno e quello della sua dipartita. Noi possiamo applicare questa figura al tempo della nostra vita, un tempo in cui siamo chiamati ad operare prima della venuta della notte della morte. Dato che nessuno di noi conosce l'ora della propria morte, l'invito ad agire in conformità alla volontà divina per fare del bene acquista il senso della necessità, dell'urgenza, della impossibilità di rimandare. Il saggio Salomone nell'Ecclesiaste scriveva: tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo. Fallo con tutte le tue forze, fallo subito, perché dopo la morte non c'è più né lavoro, né pensiero, né scienza, né saggezza. Pur nei limiti delle nostre possibilità umane, siamo chiamati a cogliere il momento in cui il Signore ci pone davanti ad un compito, ad un bisogno, ad una sofferenza, ad un impegno. E non possiamo perdere tempo a filosofare, a chiederci le cause, le motivazioni degli avvenimenti. Dio ci chiama ad agire. Ci chiama a farlo subito e a farlo con passione, con dedizione, con amore. Se saremo sordi a questo richiamo, mieteremo ciò che avremo seminato e avvicinandoci al traguardo della vita, saremo senza dubbio presi da rimorsi e da rimpianti. Gesù dichiarò nuovamente di essere la luce del mondo. Essendo la luce del mondo, non poteva evitare di agire mentre era nel mondo. E agì in conformità al suo essere. Se noi siamo cristiani, se siamo portatori della luce di Cristo, anche noi siamo chiamati ad agire, ad operare in modo conforme alla nostra condizione, manifestando concretamente l'opera che Dio ha compiuto per trasformare le nostre vite e, come fece Gesù, potremo evidenziare la realtà non con delle facili e semplici parole, ma con i fatti concreti del nostro quotidiano. Vi giunga gradito il nostro affettuoso saluto.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
4: Non vi lascerò orfani, tornerò da voi. Dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 14, versetto 18.
5: Si può diventare orfani in due modi. Alcuni lo diventano quando muoiono i genitori, altri in effetti lo diventano quando i genitori divorziano. Altri ancora si sentono orfani per la non disponibilità emozionale dei genitori. Quando ti sei sentito trascurato, abbandonato o oltraggiato da persone che per te erano importanti, ecco, avrai potuto capire come ci si sente appunto ad essere orfani. È una triste esperienza di solitudine. Chi è orfano non è sicuro di poter affrontare relazioni intime e ha difficoltà ad avere fiducia negli altri. Le esperienze di abbandono ci lasciano pieni di malinconia e di paura. Gesù capisce l'acuta sofferenza degli orfani. A quella sofferenza profonda viene incontro con una promessa di relazione. Non vi lascerò orfani, dice Gesù. Non vi abbandonerò, non rimarrete senza una famiglia, perché io verrò da voi. In Gesù vediamo assai chiaramente l'attenzione e la disponibilità che Dio ha per noi quando ci sentiamo abbandonati o trascurati. Dio rispetta le nostre necessità e risponde al nostro desiderio di avere delle relazioni. Dio ci invita ad uscire dalle relazioni lacerate e distorte della nostra personale situazione di orfani e a entrare nella comunità e nella comunione della sua famiglia. Ecco allora, se gli apparteniamo, se apparteniamo alla sua famiglia, non siamo più orfani, ma siamo gli amati figli di Dio.
6: Signore, so cosa vuol dire essere orfani. So che cosa sia l'abbandono. Grazie perché capisci la paura della separazione. Grazie perché capisci il mio bisogno della tua presenza. Ti prego, entra nella mia vita. La tua presenza sia con me oggi.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Ciao amici, eccoci qui con una nuova meditazione. Dite, avete mai sentito parlare di San Venanzio o di Santo Ercolano? Chi sono? Cosa hanno fatto per essere santi? Beh, di Santo Ercolano non lo so, so solo che è il nome di una strada dove abita un mio caro fratello in fede, ma di San Venanzio so assai, so qualche cosa. Infatti c'era un altare a lui dedicato nella chiesa della mia parrocchia San Pietro Somaldi, e anche quello non so davvero chi sia. Ad ogni modo, lì a quella chiesa a Lucca c'era questo altare dedicato a questo santo, e ogni volta che andavo là, la mia nonna mi portava e si inginocchiava all'altare e voleva che anch'io facessi questo, perché mi spiegò lei che San Venanzio era il protettore contro i terremoti, e la mia cara nonna aveva una paura terribile dei terremoti e così pregava sempre quel santo là. Vedete, in Italia abbiamo santi protettori per tutte le cose, e questa non è una cosa nuova, è sempre esistita, e quest'oggi vogliamo parlare anche di chi è che protegge i peccatori, lo sapete? Beh, è una cosa importante, perché tutti siamo peccatori, così rimanete in ascolto che ve ne parleremo dopo il prossimo inno.

Recentemente uno dei nostri pastori è tornato dopo aver fatto una gita turistica in Italia, ha visitato le diverse città e anche Roma, e mi dice come dopo aver visitato Roma domandò al suo figliuolo, un ragazzino di 11 anni, cosa ne pensava della città eterna. E lui gli rispose: papà, ho visto così tante mai statue di Cristo crocifisso, di crocifissi, che sai cosa si deve fare questa sera? Deve leggermi dalla Bibbia la storia della risurrezione di Gesù. E questo picchia un po' su tutti noi, perché infatti in Italia non si fa altro che mostrare Gesù crocifisso, crocifissi da tutte le parti, e così dimentichiamo che Gesù non solo è stato crocifisso, ma è pure risorto. E noi dobbiamo ricordarci della sua risurrezione. Amici, Cristo è vivo e reale, è presente nel mondo oggi e non è coscritto, rinchiuso su qualche altare, ma è solo chiuso via dalla indifferenza e dalla incredulità umana. Egli venne per dar vita e non per glorificare la morte. Non vorreste oggi abbattere queste barriere e dargli libero accesso nel vostro cuore? Vi parleremo di lui in pochi minuti. E abbiamo per voi un messaggio di un Gesù vivo, operante, un messaggio che vi porterà speranza, gioia, salvezza e vita. E così siamo giunti alla nostra meditazione. Prenderemo per spunto dal Vangelo di Giovanni i primi 11 versetti del capitolo 8. Chiediamo ad ogni ascoltatore di prestare attenzione alla lettura della parola di Dio. E sul fare del giorno tornò nel tempio e tutto il popolo venne a lui ed egli, postosi a sedere, li ammaestrava. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna colta in adulterio e, fatela stare in mezzo, gli dissero: «Maestro, questa donna è stata colta in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare queste tali, e tu che ne dici?» Or dicevano questo per metterlo alla prova, per poterlo accusare. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito in terra. E siccome continuavano a interrogarlo, egli, rizzatosi, disse loro: «Chi di voi è senza peccato, scagli il primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo scriveva in terra. Ed essi, udito ciò e ripresi nella loro coscienza, si misero ad uscire ad uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. E Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. E Gesù, rizzatosi e non vedendo altri che la donna, le disse: «Donna, dove sono quei tuoi accusatori? Nessuno t'ha condannata?» Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le disse: «Neppure io ti condanno, va e non peccar più». Possa lo Spirito Santo aiutarci a meditare su questo meraviglioso passaggio della sua santa parola.

Nel libro degli Atti degli Apostoli troviamo l'interessante episodio di Paolo, il quale camminando per le vie di Atene si irritò assai nel notare l'innumerevole schiera di statue sacre che adornavano le vie di quella città. Nell'antica Grecia c'era un dio per ogni cosa. Marte era il dio della guerra, Venere la dea dell'amore, Netturno il re del mare, Diana la dea della caccia e così via. Ovunque sorgevano tempi di differenti deità e le strade erano piene d'aree e di statue. Nell'episodio sopracitato dal libro degli Atti apprendiamo infatti che per timore di aver dimenticato qualche dio, quei greci avevano eretto un altare senza alcuna statua portante la dedica al dio sconosciuto. I romani non erano da meno dei greci e pur loro avevano di dei un bel assortimento. Ognuno in quei tempi aveva un dio e c'era un dio per gli agricoltori, per i soldati, per i marinai, per i poeti, per gli innamorati, Bacco, il dio degli ubriaconi, e si dice che perfino i ladri ne avessero uno. E in Roma esiste tutt'oggi il Pantheon, che era appunto il tempio di tutti gli dei. Viene da pensare, possibile che fra tutti questi dei non ce ne fosse uno per i peccatori? Del resto, se consideriamo bene il caso, i peccatori fra tutte le categorie di persone sono quelli che più di ogni altro necessitano un Dio, prima di tutto per la loro triste condizione e poi perché essi di tutte le altre categorie sono i più numerosi. Ma può esserci un Dio per i peccatori? Meritano tale gente ad avere una deità? I peccatori e la religione sembrano essere certe volte all'opposto l'uno dell'altro. Se uno è un peccatore proprio cattivo, viene scomunicato ed escluso dai privilegi della Chiesa. Quando ero in Italia da ragazzo, mi ricordo come la chiesa del paese dove abitava la mia nonna un giorno intraprese una campagna, una crociata, come la chiamavano loro, contro i peccatori, diretta e mirante a scacciar fuori dai confini del paese due ragazze i cui costumi erano ritenuti troppo leggeri e licenziosi dai bigotti di quel posto. Al tempo di Gesù era peggio, la società era perfino divisa fra i farisei, pubblicani e peccatori, gli ultimi formando la casta più abietta e condannata da tutti. Di quel tempo notiamo nel Vangelo di Giovanni l'episodio in cui i farisei e i religiosi più ortodossi, zelanti e devoti s'erano proclamati difensori della religione e del buon costume, i quali, colta una povera donna in adulterio, si apprestavano a lapidarla quando qualcuno pensò di interpretare il parere di Gesù nella speranza di avere la sua approvazione per ucciderla. «Maestro», dissero costoro a Gesù, «questa donna è stata colta in flagrante adulterio. Ora Mosè nella sua legge», come se Gesù non avesse saputo quello che Mosè aveva scritto nella sua legge, «Mosè nella sua legge ci comanda di lapidare queste tali. E tu cosa ci dici?» Vedete, poveri peccatori, nessuno li difende, nessuno perora la loro causa, ma tutti li accusano, tutti sono pronti a scagliare il sasso. Però, sebbene la loro causa, come quella di questa povera donna, sembrasse disperata, sebbene sembri che nessuno si curi di loro, c'è qualcuno che prende la loro difesa. Sì, c'è un protettore. I peccatori hanno un Dio, ed è appunto di Lui che oggi noi vogliamo parlare. Facciamo dunque un passo indietro e torniamo ad esaminare l'episodio della donna adultera. Esaminiamo la risposta che Gesù dette a quei farisei. Se potessimo ritrarre la scena come sullo schermo di un televisore, vedremmo che essa è assai tensa. La curiosità ha preso tutti e a bocca aperta ognuno aspetta la risposta di Gesù. E Gesù invece è calmo e si è chinato in terra e con un dito scrive nella polvere. La Sacra Scrittura non ci dice quello che Gesù scrisse, ma si suppone che egli lì, uno dopo l'altro, stesse scrivendo i 10 comandamenti.
Ogni comandamento che veniva impresso nella polvere dal dito di Cristo era come un coltello che penetrasse nel cuore di qualcuno di quegli astanti, i quali, riconoscendo in se stessi il loro peccato particolare, lì davanti a quell'uomo che sapeva leggere nei cuori, si sentivano accusati come quella donna stessa. Finalmente Gesù cessò di scrivere e, alzatosi, girando lo sguardo intorno, dette la sua risposta: «Colui che è senza peccato scagli la prima pietra». E la scrittura ci dice che ad uno, cominciando dai più vecchi, quei feroci accusatori, quegli ostentati bigotti, si fecero umili e con un rossore se ne andarono via senza dir parola. In verità questo episodio ci insegna che i peccatori hanno un salvatore, un avvocato, e un avvocato forte in verità. Cristo è l'amico dei peccatori, e non solo un amico, poiché Cristo fa assai di più che proteggere e difendere il peccatore. Cristo lo giustifica, lo salva, lo redime, lo cambia e lo fa apparire davanti al Padre, la Bibbia ci dice, immacolato e irreprensibile. E Gesù venne apposta nel mondo. La sua missione sulla terra non fu di promulgare nuove riforme, di emancipare la razza umana, di portare a noi una nuova filosofia. Oh sì, è vero, tutte queste cose Gesù le fece, ma esse non furono lo scopo per cui lui venne. Gesù venne per cercare e per salvare ciò che era perito. L'apostolo Paolo, scrivendo a Timoteo, disse: «Certe questa cosa è degna d'essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo». Amico, osserva la vita di Gesù. Mai tu lo noterai trascorrere troppo tempo in compagnia con sacerdoti, con i pii e giusti di quel tempo. Infatti Gesù scelse di nascere non in una casa del sommo sacerdote o nel recinto del tempio, ma in un umile stalla. Durante la sua vita fu spesso criticato perché si associava con i pubblicani e con i peccatori. Ogni volta che si recava a Gerusalemme, mai si soffermava dai capi religiosi di quella città santa, ma venendosene fuori preferiva albergare a Betania in casa di Lazzaro, di Marta e di Maria. Dei 12 uomini che scelse per discepoli, Pietro lo rinnegò, Matteo era un pubblicano, Giuda lo tradì, Tommaso lo dubitò, Giacomo e Giovanni gli furono sorgente di guai con la loro suscettibilità, tanto che perfino li soprannominò come i figli del tuono. Osservarlo quando morì, e ancora lo troviamo fra i peccatori, uno alla destra e uno alla sinistra della sua croce. Gesù nacque, visse, morì fra i peccatori. Oh no, Gesù non venne per i buoni, per i giusti, per i pii, per i bravi, per i bacchettoni, ma venne per i peccatori. Alle critiche dei farisei egli rispose che è il malato che necessita il medico, non il sano, e per i malati Gesù venne per coloro che portavano con sé il seme del peccato. Amico, hai tu questo male? Sei tu un peccatore? Se lo ammetti, se confessi che in verità sei un peccatore, allora ho una buona notizia da darti. Gesù ti ama. Gesù venne proprio per te. Gesù ama il peccatore e odia il peccato. E questo sentimento è ben espresso da Paolo nella sua epistola ai Romani, in cui dice: «Perché mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi, poiché a malapena uno muore per un giusto, ma forse per un uomo da bene qualcuno ardirebbe morire. Ma il Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi, in quanto che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi». Oh, ascoltatore, che belle parole. Non so che opinione tu abbia di te stesso, se tu ti consideri un giusto o un peccatore, ma una cosa so che è vera, malgrado qualsiasi sia la tua opinione: la parola di Dio ci fa tutti quanti peccatori. La Bibbia dice che non c'è neppure un giusto, no, neppure uno, e l'apostolo Paolo fa chiaro che tutti indistintamente abbiamo peccato. I farisei che andarono da Gesù si sentivano giusti,
sapevano che erano i meglio del popolo, ma ecco che quando lasciarono Gesù si resero conto che la verità era invece del tutto differente dall'opinione che essi si erano fatta di se stessi. Davanti all'accusante parola di Gesù si resero conto che erano dei trasgressori dei comandamenti come quella povera donna. Tutti siamo peccatori. E quella crociata che ho accennato sul principio e che venne condotta nel paese della mia nonna in onore della purità fallì perché appunto quegli uomini bravi e pii che erano considerati le colonne della Chiesa e che dovevano dar forza a quella crociata furono scoperti di essere proprio loro i seduttori e i mantenitori di quelle due povere sciagurate. Tutti siamo peccatori e se invece di cercare il briciolo nell'occhio del nostro prossimo leviamo il trave che è nel nostro, allora ci accorgeremo che noi pure abbiamo bisogno di un salvatore, di un giustificatore, di qualcuno che ci redima dalla nostra meschina situazione. Noi pure diverremo consci che non è in noi la potenza ad acquistare virtù e salvezza, ma che all'incontro, Flavio, all'opposto, noi siamo assolutamente impotenti di migliorare noi stessi. Ascoltatore, nota, quel giorno davanti a Gesù c'erano due gruppi di peccatori, uno formato da quella povera donna affranta nella polvere, rossa di vergogna, conscia della sua disperata condizione, e l'altro era formato dai farisei che nella loro ostentata pietà e giustizia, accecati dalla loro vanagloria, avevano fallito di riconoscersi davanti a Dio come peccatori. Alla croce di Gesù troviamo ancora due qualità di peccatori. Alla destra uno che, ben comprendendo la sua perduta condizione, riconosce in Cristo l'unica speranza per la sua eternità e così gli chiede di salvarlo. Alla sinistra l'altro che, malgrado sia in fronte alla morte, non si cura affatto di Gesù, ma al contrario lo deride e lo insulta. Dei due gruppi uno trova salvezza, l'altro resta perduto e se ne va nell'eternità senza un salvatore. Caro amico, a quale gruppo tu appartieni? Se tu appartieni al primo gruppo, se come la donna adultera tu ti umili e ti riconosci colpevole e aspetti la tua salvezza solo da Gesù, tu l'avrai e come lei sarai perdonato e salvato. Ma se come il ladrone in croce, se come quei farisei, quei religiosi, non ti riconosci così, andrai perduto. Così successe ai ladroni. Quello in croce alla destra di Gesù fu pure salvato, l'altro no. Se tu imiti questo primo gruppo di peccatori, Gesù ti salverà, Gesù sarà il tuo Redentore. Ma se come i farisei tu ti ostini a voler mettere la tua fede e speranza nelle tue buone opere, nella tua chiesa, nella tua brava condotta, nelle tradizioni, i precetti degli uomini, tu te ne andrai via dalla presenza di Gesù senza perdono, senza salvezza, senza rigenerazione, senza speranza passerai poi da questa vita all'eternità perduto. Se come il ladrone alla sinistra non riconosci che Cristo sulla croce morì innocente per acquistare col suo sangue prezioso il tuo perdono, tu morirai senza essere redento e ti troverai perduto nell'inferno. Gesù è il Dio dei peccatori e sebbene gli uomini, la società, il clero o qualsiasi altra istituzione ti condanni e ti scacci, tu sappi che Gesù è sempre pronto a riceverti, a giustificarti e a perdonarti. Sappi che nessuno sulla terra né nel cielo ha il potere di separarti dall'amore di Lui né di privarti dalla salvezza che Egli ha per te acquistato sulla croce e che a te vuole dare come un dono. Amico, se tu ti consideri peccatore, vai a Gesù, confessa a Lui e a Lui solo le tue colpe e ravvediti e poi accettalo quale Signore.
Oh, buon padre che sei in cielo, noi ti preghiamo per questi cari che ci hanno ascoltato, ti chiediamo che il tuo Spirito Santo renda loro chiaro che sono peccatori come tutti noi lo siamo e che c'è speranza in Gesù, anzi c'è salvezza assoluta e la certezza che noi saremo con Lui, poiché Lui ha pagato per tutti i nostri peccati. Ti chiediamo questo nel nome del tuo Santo Figliolo. Amen. Cari amici, se c'è qualche informazione che volete da noi, se volete qualche chiarimento, scriveteci, chiamate in stazione, mandateci un'email, fatevi vivi, noi saremo ben contenti di rispondervi. Qui Eros Bacoccina, che è giunta al termine di questo programma, vi ringrazia ed implora su ognuno di voi la pace e le benedizioni di Cristo Gesù. Che Dio vi benedica.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci ancora insieme, ancora una volta, in compagnia per continuare la nostra passeggiata attraverso il libro più letto. Al microfono, come sempre, d'altra parte a quest'ora, su questa emittente, su questa frequenza che tu sei stato così gentile da scegliere al di sopra e al di là di tutte le altre, Maurizio, felice di essere in tua compagnia.

Naturalmente in apertura di trasmissione un grosso grazie va alla redazione, come sempre, anche se non lo dico sempre, però insomma come sempre sono grato. È un bel pezzettino tranquillo per cominciare, rilassante. Beh, veramente all'inizio di trasmissione non ci vuole qualcosa di là, ci vuole qualcosa di vibrante che ci dia l'energia per andare avanti, è vero? Quindi forse questa non è. No, non è una buona scelta, vero? No, anche a te piace, no, anche a me. Va bene, procediamo con la trasmissione vera e propria. Siamo alle prese con il libro del Levitico, un libro interessantissimo, pieno zeppo di principi, di lezioni, di insegnamenti, non tanto di eventi, non storie. Di quelle ce ne sono poche, a dire il vero, è più che altro un libro di indicazioni, di regole. E naturalmente noi appena sentiamo sta parola regole diciamo, mamma mia, no, di leggi ne abbiamo già a sufficienza, non ne vogliamo delle altre. Ovviamente nel libro del Levitico si parla di altre leggi, non quelle che ci dà il governo, è vero. Lezioni interessanti, diciamo spesso, che trascendono il tempo e lo spazio. Sono principi che, se li mettessimo in pratica, rivoluzionerebbero la vita della nostra società e ovviamente sarebbe una rivoluzione anche a livello personale. A dire il vero, la rivoluzione dovrebbe cominciare a livello personale, a livello interiore, perché insomma la società di chi è composta? È composta di tanti tu ed io, e se non avviene nessun cambiamento interiore in te ed in me, non avverrà neanche nella società. Siamo alle prese con il capitolo 23esimo di questo libro, un capitolo diverso dal precedente, diverso perché tratta delle feste del popolo di Israele. Le feste erano periodi di gioia e soltanto in una di loro si creava un'atmosfera piuttosto triste, nel giorno dell'espiazione, di cui abbiamo già parlato. Dio di solito non voleva che si presentasse a lui un popolo in lacrime, ma voleva un popolo gioioso, un popolo in festa. E se hai mai avuto occasione di osservare gli ebrei che danzano e cantano, questo ti sarà senz'altro apparso ovvio. I particolari di tutte queste feste si trovano altrove nella Bibbia. Qui, nel capitolo 23esimo del libro del Levitico, ci si limita ad elencarle

uso perché costituiva in pratica un modo di misurare il tempo. Il numero 7, quindi, è tanto importante in questo capitolo quanto lo è nel resto della Bibbia e soprattutto nell'ultimo libro della Bibbia, cioè l'Apocalisse. Il sabato è il settimo giorno della settimana. Poi vi sono le 7 feste annuali. Si inizia con la Pentecoste, che è la festa della settimana dopo la Pasqua. Abbiamo poi il giorno dell'espiazione, celebrato nel 10° giorno del 7° mese dell'anno, e la festa dei tabernacoli, celebrata anch'essa nel 7° mese. Nel 25° capitolo avremo poi occasione di parlare dell'anno sabbatico e dell'anno del giubileo. Entrambi hanno a che fare col numero 7. Infine, durante il periodo pasquale, per 7 giorni si doveva mangiare pane azimo, cioè pane senza lievito. E durante la festa dei tabernacoli, gli israeliti dovevano abitare in capanne per 7 giorni. Ora, tutte queste feste avevano un duplice scopo, uno pratico e uno profetico. Cosa intendo dire? Servivano in primo luogo a portare insieme le 12 tribù, in modo che potessero godere della comunione, dello stare insieme e insieme adorare il Signore. Come era prescritto nel libro del Deuteronomio, tutti i maschi dovevano andare a Gerusalemme almeno 3 volte l'anno, alla festa di Pasqua, a Pentecoste e alla festa dei Tabernacoli. In tali occasioni, dunque, gli israeliti affluivano a Gerusalemme da ogni parte del paese e si scambiavano anche idee e mercanzie. Ma la frequente trasgressione di questa norma fu uno dei fattori che contribuirono poi a dividere la nazione nel regno del nord e nel regno del sud, ma questo lo vedremo al suo tempo. Quasi tutte queste feste poi sono connesse all'agricoltura del paese, specialmente alla mietitura. Questo è vero, per esempio, nel caso della festa delle primizie, della festa di Pentecoste o della festa dei tabernacoli. Il culto dell'Iddio di Israele aveva dunque a che fare con i campi di grano, con le vigne, con gli alberi da frutta. La lode da rendere a Dio era legata al lavoro del popolo. Il sudore della loro fronte diveniva così qualcosa di sacro. E probabilmente in tutto questo non erano tanto diversi dai popoli circostanti, anche se una caratteristica unica del popolo di Israele era che fra Dio e il popolo c'era una relazione molto, molto particolare, fondamentalmente diversa da quella che gli altri popoli avevano con i propri idoli e con i propri dei. Abbiamo detto che c'erano due scopi in queste feste, uno scopo pratico e uno scopo profetico. E lo scopo profetico credo sia proprio lo scopo principale di queste feste. Perché? Beh, vedi, ognuna di queste feste avrebbe avuto la sua piena realizzazione nel futuro. C'era sì un significato immediato per quel momento, per quel tempo, e c'erano anche occasioni che davano opportunità di celebrare queste feste, ma, ripeto, ogni festa avrebbe avuto la sua realizzazione più piena, più assoluta nel futuro. Così è già avvenuto per una buona parte di queste feste, come vedremo man mano che procederemo in questo commento del 23° capitolo del libro del Levitico. Probabilmente la domanda che ti starai facendo è: ma per quanto ci riguarda oggi, tutto questo, insomma, a noi cosa interessa? Cosa ha a che fare con me tutto questo? Beh, innanzitutto c'è da dire che noi non siamo obbligati ad osservare particolari giorni e stagioni. Perché? Beh, perché per il cristiano Gesù è stata la realizzazione vivente del significato profondo di tutte queste feste che in vario modo parlavano di lui e della sua opera, della sua missione. E a questo proposito si è espresso molto bene l'apostolo Paolo quando ha scritto ai cristiani della chiesa di Colosse, in un discorso che si inserisce nel contesto del falso ascetismo, della condanna del falso ascetismo, di una falsa e vuota spiritualità. Paolo dice:
Nessuno dunque vi condanni più in fatto di

cibo o di bevande, o riguardo a feste, a noviluni, a sabati. Tutte queste cose sono l'ombra delle cose future. Noi diremmo sono l'immagine, l'esempio. La realtà, invece, è Cristo. Ecco. C'è inoltre da dire che alcune feste non sono menzionate in questo 23° capitolo. C'è per esempio l'anno sabbatico, il giubileo, che vengono trattati nel capitolo 25, mentre le feste connesse al novilunio sono menzionate in tutt'altro libro, nel libro dei Numeri, al capitolo 28. Comunque qui mi fermo perché credo che ci siamo meritati una pausa musicale. Ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Se ci hai raggiunti solo da poco, a te un benvenuto sincero, particolare e cos'altro posso dire? Tanto caloroso e tanto affettuoso dal tuo Maurizio.

Ed ora consideriamo insieme, o cominciamo a considerare insieme, il testo del 23° capitolo del libro del Levitico. Dio parlò ancora a Mosè dicendo: «Parla ai figli di Israele e di loro: ecco le solennità dell'Eterno che voi bandirete come sante convocazioni. Le mie solennità, le mie feste sono queste. Durante 6 giorni si attenderà al lavoro, ma il 7° giorno è sabato, giorno di completo riposo, di santa convocazione. In esso non farete lavoro alcuno. È un riposo consacrato all'Eterno in tutti i luoghi dove abiterete». Avrai notato, man mano che siamo andati avanti nella lettura e nel commento di questo libro, che Dio indirizza le sue istruzioni a determinate persone, e credo sia bene vedere e notare quali siano queste persone. Non possiamo negare che di solito Dio parli a Mosè, quale legislatore, quale condottiero del popolo. Mosè a sua volta deve riferire al popolo le parole di Dio. A volte parla a Mosè e ad Aronne per dare loro istruzioni specifiche riguardanti soprattutto il servizio sacerdotale. In questo caso poi, sebbene queste feste avessero a che fare con il tabernacolo, i sacerdoti non sono esplicitamente menzionati. Si insiste invece molto sul fatto che gli israeliti dovevano riunirsi per ricordare quello che il Signore aveva fatto per loro in varie occasioni. Ognuno di questi periodi era sacro, aveva delle proprie caratteristiche per mezzo delle quali si mettevano in evidenza vari aspetti degli interventi di Dio nella storia del popolo e, in ultima analisi, nella storia dell'umanità intera. Quello però che a noi interessa di più è vedere come il significato di queste feste, di queste celebrazioni, abbia avuto nel tempo la sua perfetta realizzazione negli interventi di Dio per quanto riguarda il nostro rapporto con Lui, la nostra relazione con Lui. In quest'ottica, per esempio, abbiamo modo di rilevare, di constatare come la Pasqua si sia pienamente realizzata nella crocifissione e nella morte di Gesù Cristo. La festa degli azimi si è realizzata con la comunione, con il rapporto che abbiamo con Cristo grazie alla sua morte al nostro posto. La festa delle primizie si è pienamente realizzata con la resurrezione di Cristo. La festa della Pentecoste si è realizzata pienamente con la nascita della Chiesa, la discesa dello Spirito Santo. Quindi, come abbiamo già visto, il giorno dell'espiazione si è poi perfettamente realizzato con la morte di Cristo sulla croce, con la sua ascensione e con la sua funzione di sommo sacerdote per eccellenza e mediatore, intercessore presso Dio Padre. Due feste che riguardano il futuro e devono ancora realizzarsi sono la festa delle trombe e la festa dei tabernacoli, che hanno a che fare con il ritorno di tutto il popolo di Israele nella propria terra. Un esodo alla rovescia, un ritorno che ha avuto inizio nel 1948. Quanto al sabato, poi, come abbiamo detto prima, non possiamo considerarlo una vera e propria festa. Infatti è un'istituzione pre-mosaica e risale alla creazione stessa. Fu particolarmente ordinato ad Israele di osservarlo, e nel libro del Deuteronomio troviamo una ragione in più per tali osservanze. Ricordati che sei stato schiavo nel paese d'Egitto e che l'Eterno, l'Iddio tuo, ti ha tratto di là con mano potente e con braccio steso. Perciò l'Eterno, il tuo Dio, ti ordina di osservare il giorno del riposo. Vedi, quando gli israeliti erano in Egitto, dovevano lavorare tutti i giorni. Ne segue che il sabato, il giorno del riposo, è strettamente connesso alla liberazione dalla schiavitù egiziana, o dovrei dire forse meglio, è anche connesso, non solo, ma in un modo molto vero e reale, è anche connesso alla liberazione dalla schiavitù egiziana. Infatti, ora che sono stati liberati, gli israeliti dovevano riservare un giorno intero all'adorazione di Dio, al culto da offrire a Dio,
con la conseguenza cessazione di ogni lavoro e di ogni attività. Ovviamente c'era anche l'aspetto pratico del riposo fisico, del relax, di fare qualcosa totalmente diverso dal solito. E sappiamo bene quali siano i vantaggi di questo aspetto pratico del sabato, o nel nostro caso la domenica. Ora, quando i primi cristiani riservarono un giorno della settimana alle loro riunioni, scelsero il primo giorno della settimana, quello che poi si chiamò Dies Dominica, giorno del Signore, da cui la parola italiana, ovviamente, domenica. La ragione di tale scelta è ovvia, è che in quel giorno della settimana Gesù è risuscitato. Quello fu dunque il giorno in cui fummo definitivamente liberati dal peccato e resi giusti davanti a Dio. È il giorno di riposo per eccellenza. Paolo, scrivendo ai cristiani della Chiesa di Roma, dice: «È stato dato a motivo delle nostre offese ed è risuscitato a motivo della nostra giustificazione». Ovviamente sta parlando di Gesù. Il sabato quindi appartiene, diciamo così, alla vecchia creazione. Noi apparteniamo alla nuova creazione. Se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, ci ricorda sempre Paolo, cioè fa parte della nuova umanità, spiritualmente rigenerata dall'opera, dal sacrificio di Gesù Cristo. E i cristiani onorano proprio Cristo tutti insieme, dedicandogli in modo particolare un giorno della settimana, cioè la domenica, che, ripetiamo, oltre che ad essere un giorno di riposo, è un giorno di festa, perché ricorda ciò che Gesù Cristo ha fatto per te e per me.

Ti ricordo che sei sempre all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Siamo alle prese con le feste, periodi che Dio mette da parte perché il popolo di Israele si ricordi di particolari eventi, feste che però hanno un significato anche per la Chiesa, per i cristiani. Stiamo considerando insieme il sabato, per esempio. Sabato che poi i cristiani hanno trasformato in domenica, perché? Per una ragione molto semplice, molto profonda, molto bella, una ragione gloriosa. Il primo giorno della settimana Gesù Cristo è risuscitato dai morti. Così facendo ha dimostrato l'assoluta vittoria sul peccato, sul male, su Satana, e ha assicurato la nostra liberazione, la nostra salvezza. Ecco perché per il cristiano la domenica è, o dovrebbe essere, una giornata speciale, particolare. Una giornata sì di riposo, ma anche di ricordo di un evento che ha cambiato le sorti dell'intera umanità. Ha cambiato le sorti dell'intera umanità, ma in un certo senso ha cambiato le sorti solo di coloro che hanno fatto propria questa salvezza, questa nuova relazione con Dio attraverso l'opera di Gesù Cristo. Può darsi che per te che mi ascolti la domenica sia solo un'occasione per starsene a letto un pochino più del solito, per andare dal giornalaio a comprare il giornale e trascorrere un po' di tempo nella tua poltrona preferita e non fare nient'altro. Può darsi che a Dio non ci pensi nemmeno, a meno che non ti capiti di sentire le campane della chiesa, ma anche in quel caso la messa o il culto è per qualcun altro, non certo per te. Sei veramente sicuro che le cose stiano così?

Qui hai letto il libro più letto, noi crediamo che le cose siano un po' diverse. Crediamo che la domenica, come ho cercato di dire in questo nostro incontro, sia un momento particolare, un momento di gioia e di ricordo, appunto. Un momento anche di ringraziamento. Un momento per mostrare la nostra gratitudine a colui che ha fatto qualcosa di straordinario, di unico ed irripetibile per noi. Vorremmo parlartene più a fondo e più a lungo, se ce lo permetti. Scrivici, se desideri intavolare un dialogo su questo e su altri argomenti che hanno a che fare con la nostra relazione con Dio. Purtroppo questa è la sigla di chiusura che ci annuncia che il tempo a nostra disposizione è terminato. Un ringraziamento molto sincero, grazie per avermi tenuto compagnia, per il tuo cortese ascolto, appuntamento alla prossima passeggiata. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio come sempre e ti rinnovo l'invito di scrivere. Un abbraccio, a presto.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

0: adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Ed eccoci anche oggi in compagnia del nostro amico sociologo dottor Gianfranco Giuni. Ciao Gianfranco, bentornato.
2: Grazie Gianfranco, buongiorno a tutti.
0: Bene, allora siamo di nuovo alle prese con diciamo le nostre conversazioni riguardanti i problemi legati alle dipendenze. E la volta scorsa ci stavamo chiedendo, ecco, che cosa implichi, che cosa comporti il fatto di curarsi, di prendersi cura di qualcuno che è malato, appunto, fra virgolette, di una o più dipendenze. Ci siamo appunto interrogati riguardo alle implicazioni di questo tipo di aiuto e oggi vorrei chiederti allora, Gianfranco, ecco, se nel voler essere di aiuto a qualcuno in queste condizioni, pur partendo ovviamente da e con ottime intenzioni, si può provocare invece qualche danno, qualche peggioramento, ecco, e se sì, qual è, diciamo, il più comune fra questi danni possibili?
2: Una precisazione prima per chiarezza, ricordiamoci che le dipendenze non sono classificabili tra quelle che normalmente chiamiamo malattie, nel senso che derivano da scelte di comportamenti sbagliati, quindi sono una malattia, se vogliamo, una devianza del comportamento e non una malattia dal punto di vista di disturbo organico o dovute ad altre infezioni di altro tipo, genetiche o così via. Mm-hmm. Questo per chiarire il concetto, perché è senz'altro una malattia nel senso di una disfunzione del comportamento, eccetera, se vogliamo una malattia del comportamento, ma non è una malattia dal punto di vista genetico, fisico e così via. Senz'altro possiamo creare dei danni quando vogliamo aiutare le persone e le aiutiamo in un modo che non è corretto. Il danno più comune è che si interviene per aiutare queste persone su quelle che sono le loro sensazioni e non su quello che è un loro bisogno reale. Cosa intendo dire? Che si aiuta la persona solitamente o molto spesso a sentirsi bene, ma non la si aiuta a modificare quegli aspetti del suo comportamento che la possono portare a stare bene, cioè a cambiare il suo stato di dipendenza. Di fatto vengono intraprese dei comportamenti che al posto di portare la persona a un cambiamento, si porta a una perpetuazione del suo stato. Sì. Facciamo un esempio per chiarire la cosa e prendiamo l'esempio di una grande dipendenza, perché questo ci aiuta a comprendere meglio il meccanismo, che può essere una dipendenza da sostanze stupefacenti. Quando noi ci troviamo di fronte a una persona che usa droghe e ci chiede dei soldi o un aiuto per procurarsi la droga perché sta male, noi possiamo intervenire sul suo sintomo, cioè poverino sta male, lo devo aiutare a non sentirsi così male, quindi gli do dei soldi perché ha bisogno della droga, oppure posso dire no, i soldi non te li do perché il tuo bisogno primario non è la droga ma sono i problemi che stanno alla fonte, se io ti do i soldi ti aiuto a continuare a drogarti. Mentre se io ti aiuto in un altro modo, ti aiuto a togliere questo tuo stato di bisogno, questa tua dipendenza. Quindi in un caso io do un aiuto che con tutta la buona volontà, ma che è sbagliato perché aiuto la persona a continuare in questa sua dipendenza. Nell'altro caso è un aiuto molto più difficile, molto più impegnativo da tanti punti di vista, ma che aiuta la persona a cambiare e a uscire da questa sua dipendenza.
0: Certo. Penso che fra i tipi di aiuto che si possono dare a persone che appunto soffrono di queste disfunzioni, come le hai catalogate poco fa tu in qualche maniera, c'è anche quello di coprire un po' a volte queste disfunzioni o queste dipendenze in ogni caso. Allora, il fatto di coprire queste dipendenze, diciamo, può essere sempre controproducente, oppure ci sono anche degli aspetti positivi in un atteggiamento del genere da parte di chi vuole aiutare?
2: Senz'altro l'aspetto positivo è quello di non buttare la persona in pasto ai lupi, come tante volte si dice, certo, o non di buttarla fuori, scartarla, emarginarla e così via. Quindi il fatto di cercare di coprire, di nascondere, di proteggere la persona da alcune delle conseguenze del suo comportamento può essere un aiuto interessante e da perseguire, ma dobbiamo tenere presente quello che ne è il risultato, e questo è l'aspetto che può diventare negativo. Cioè il mio aiuto di copertura, la mia copertura, il mio proteggere la persona dalle conseguenze del suo comportamento aiuta la persona a cambiare, a modificare il suo comportamento, o l'aiuta a rimanerci dentro? Questo è la grande domanda, la grande attenzione che dobbiamo fare, perché se una persona, prendiamo la dipendenza dal gioco, quindi la persona si indebita per gioco, io posso dire ok, ti vengo incontro, ti pago i debiti e teniamo la cosa, diciamo, nascosta, nel senso non lo diciamo a tutti, io ti aiuto a pagare i debiti. Se questo porta la persona a non giocare più, a uscire da questa sua dipendenza, questo è un aiuto, una copertura che è utile, è buona, mm-hmm, è un gesto di amore. Ma se il fatto di coprirgli i debiti porta la persona a dire beh, tanto c'è sempre qualcuno che mi paga, sì, i debiti, quindi io posso continuare a farli, allora quello è un aiuto sbagliato, che non va bene, perché non aiuta effettivamente la persona.
0: Diventa una sorta di complicità in fin dei conti.
2: Esatto, è un po', se mi posso prendere un esempio biblico, il racconto di quando Pietro e Giovanni vanno al tempio e trovano una persona zoppa che chiedeva l'elemosina. Chiedeva dei soldi, che era un suo bisogno per la sopravvivenza, ma non era il suo bisogno primario. Il suo bisogno primario era il fatto che aveva bisogno di soldi perché non lavorava, perché era zoppo. Pietro e Giovanni non intervengono dando dei soldi che gli avrebbe portato il giorno dopo a essere ancora lì a chiedere soldi, ma cercano di andare alla radice del problema dicendo guarda, i soldi non te ne diamo, non ce ne abbiamo, ma ti diamo una cosa più importante, cioè ti mettiamo in condizioni di non dover più chiedere l'elemosina. E quindi senz'altro molto più impegnativo, perché la persona da quel giorno lì ha dovuto incominciare a lavorare,
0: non poteva più vivere
2: nello stesso modo, un cambiamento profondo, ma sono andato a vedere qual era il problema di base che portava la persona a chiedere l'elemosina. Tante volte dobbiamo fare la stessa cosa, il soddisfare il bisogno superficiale non porta a risolvere il problema, porta soltanto a perpetuare quel comportamento. E questo è il problema di un aiuto portato avanti in un modo sbagliato. Dobbiamo vedere bene qual è il risultato dell'aiuto che noi forniamo.
0: E comunque chi aiuta o chi vuole aiutare in qualche maniera deve pensare molto bene al modo e ai modi, ai metodi che intende utilizzare nell'andare incontro a una persona che ha qualche problema di dipendenza, in sostanza, perché altrimenti, come giustamente sottolineavi tu, è possibile fare qualcosa di dannoso, di sbagliato, pur pensando di aiutare o pur volendo aiutare chi è nel problema, insomma. Bene,
2: esattamente.
0: Gianfranco, grazie per questa interazione di oggi, ci risentiamo su questo argomento magari la prossima volta e approfondiremo sicuramente altri aspetti, perché sono tanti gli aspetti collegati all'aiuto a persone che soffrono di dipendenza, quindi grazie per il tuo intervento e a risentirci presto.
2: D'accordo, a risentirci.
1: Avete ascoltato?
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Ora vi racconto qualche cosa di mio, molto personale, e che vi aprirà anche un piccolo spiraglio sulla mia personalità. Non è che tutto in casa nostra vada sempre sulle ruote ben oliate. Ci sono a volte delle interruzioni, delle irritazioni, degli imprevisti spiacevoli, e ci sono poi anche pensieri per situazioni delicate e anche a volte delle cose che riguardano le finanze, come dei grossi conti da pagare. Ultimamente ho avuto molte ragioni per essere preoccupata e tesa. Perfino la notte non riuscivo bene a dormire, mi rigiravo nel letto come un'anima in pena, finché, per non disturbare oltre mio marito che riposava tranquillamente, e anche forse un pochino per sentirmi supereroica e super martire, mi alzavo e mi mettevo nel soggiorno a leggere un libro o a scrivere una lettera. Naturalmente il giorno dopo era mezza imbambolata e rimbambita dalla stanchezza e incapace di funzionare bene. Dopo un po' di tempo però ho cominciato a pensare seriamente che non stavo facendo bene, che la mia situazione non era giusta, che dovevo risolverla, dato che non ero né malata né esaurita. Ho cominciato a non bere né caffè né tè dopo una certa ora, e so che sono degli eccitanti, perciò certamente era meglio farne a meno. Ho eliminato anche qualche elemento che poteva causare la mia mancanza di sonno, ma in fondo sapevo che non era una questione né di caffè né di tè, e che c'erano delle ragioni profonde ed erano delle ragioni spirituali, e perciò mi sono dovuta trovare una soluzione spirituale. Mi sono andata a rileggere alcuni passi della Bibbia che conoscevo già bene, ma che un po' avevo messo nel dimenticatoio. Per esempio un versetto nel Vangelo di Matteo che dice: non siate ansiosi dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo. A volte ci si domanda come si pagherà ancora l'affitto e come si farà con le bollette della luce, eccetera, eccetera. Però il Signore dice: non siate ansiosi del domani. E lo stesso lo ripete San Paolo nella sua lettera ai Filippesi. Quando Dio dice qualche cosa, e la parola di Dio, la Bibbia, è la sua parola, bisogna prenderlo sul serio, e se mi ordina qualche cosa, devo ubbidire. Se non ubbidisco, pecco. E infatti i peccati non sono solamente mentire, rubare, commettere adulterio, sono tutte le disubbidienze che posso fare a Dio. Se pecco divento infelice, e perciò l'unica maniera per liberarmi dalla situazione è mettermi seriamente davanti al Signore e confessare che ho sbagliato e che desidero abbandonare il mio atteggiamento. È semplice, e perciò ho fatto così: ho detto al Signore che preoccupandomi stavo peccando e stavo offendendolo, e che facevo male e che lui mi doveva aiutare a non peccare più con le mie preoccupazioni. Però non bastava. Ogni tanto le cose, i pensieri ritornavano, e ho capito un'altra cosa. Ho capito che dovevo imparare a trasformare le mie preoccupazioni in preghiere per gli altri o anche per me stessa, in suppliche, cioè in richieste continuate e in ringraziamenti. Come faccio? È abbastanza semplice. Per esempio, mi viene in mente che un mio nipotino non sta bene, oppure che una certa persona sta mostrando dei lati di carattere che non vanno bene. Mi metto davanti ad una scelta. Mi posso preoccupare senza cambiare nulla. Oppure immediatamente mi metto a pregare per quella persona, per quel bambino, per quel nipotino, e prego specificatamente e scarico il problema sul Signore. E certamente li aiuto molto di più che preoccupandomi. Funziona? Certo che funziona. Quello che Dio promette è che la pace di Dio, che è al di sopra di ogni cosa comprensibile, conserverà i nostri cuori e i nostri pensieri, cioè emozioni, mente e preoccupazioni, in Cristo Gesù. Provateci se qualche volta vi siete prendere dall'ansia e vedrete che funziona.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Giona capitolo 1 versetti 1 e 2. La parola del Signore fu rivolta a Giona in questi termini: alzati, va a Ninive, la gran città, e proclama contro di lei che la loro malvagità è salita fino a me. Il titolo del commento di oggi è Giona e Ninive. Giona, ricevuto da Dio l'ordine di andare a Ninive per annunciare l'imminente giudizio di Dio, è indietreggiato ed è fuggito lontano dalla presenza del Signore. Forse ha pensato: come posso io, che sono un ebreo, presentarmi a quella popolosa e ricca città pagana e predicare contro i suoi abitanti? Dire loro che a causa della loro malvagità Dio li condannava e che dopo 40 giorni li avrebbe sterminati? E se si pentissero, che figura farei? Anche il cristiano in questo mondo peccatore ha il compito di proclamare che il giudizio di Dio è decretato. Come troviamo nel libro degli Atti, capitolo 17, versetti 30 e 31, Dio ora comanda agli uomini che tutti, in ogni luogo, si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia, per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti, risuscitandolo dai morti. Come Giona, anche noi a volte indietreggiamo davanti a questo compito che ci rende nemici del mondo. Ma se siamo convinti del terribile futuro destinato agli increduli, non possiamo non essere spinti ad avvertirli. Qualcuno potrebbe dire: se il giudizio deve venire, perché spaventare le persone in anticipo? Se è irrimediabile, lasciate che godano in pace quel poco che resta loro da vivere. Vi sono già abbastanza motivi di sofferenza in questo mondo. Ma facendo proclamare il suo prossimo giudizio, Dio agisce in grazia e spinge al pentimento. Gli abitanti di Ninive si ravvidero quando finalmente Giona andrò a predicare in quella città e la distruzione preannunciata non avvenne. Giona sapeva che Dio poteva fare grazia, ma non avendo amore per loro si irritò vedendo che la sua profezia di giudizio non si era adempiuta. Se il mondo ricevesse il Vangelo, tutti quelli che odono e credono il messaggio della grazia sarebbero salvati. Non cessiamo di trasmettere agli altri il messaggio della grazia di Dio e facciamolo con amore.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apocalisse capitolo 4 inizia con le parole in greco metatauta e il primo versetto inizia e finisce con le stesse parole in greco. Queste parole in greco significano letteralmente dopo queste cose. Quindi, nel venire a questa espressione, dopo queste cose, la nostra mente dovrebbe subito riportarci al capitolo 1, versetto 19, dove il libro dell'Apocalisse viene suddiviso in tre parti principali. Scrivi le cose che hai visto, quelle che sono e quelle che stanno per accadere dopo queste cose. Metatauta. Quindi ovviamente stiamo per entrare nella terza sezione del libro dell'Apocalisse. Dopo queste cose. Dopo quali cose? Beh, a me sembra che sia abbastanza chiaro ed evidente. Dopo le cose di cui ha appena parlato. E le cose di cui ha appena parlato sono le cose relative alla Chiesa. Quindi dopo le cose relative alla Chiesa. Perché abbiamo nei capitoli 3 e 4 i messaggi di Gesù alle sette chiese dell'Asia, che come abbiamo sottolineato rappresentano sette periodi della storia della Chiesa. Così dopo queste cose, le cose della Chiesa, io vidi ed ecco una porta aperta nel cielo, e la prima voce che avevo udito parlare con me come una tromba disse: sali quassù e ti mostrerò le cose che devono avvenire dopo queste cose. Io credo che quando la Chiesa avrà completato il suo scopo sulla terra e avrà terminato la sua testimonianza, o come dice Paolo, quando sarà giunta la pienezza dei gentili, che il Signore toglierà via la sua Chiesa e la porterà in cielo. Paolo dice: ecco, vi dico un mistero, non tutti morremo, ma tutti saremo mutati in un momento, in un batter d'occhio. Al suono dell'ultima tromba i morti risusciteranno incorruttibili. E in Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17 Paolo dice: perché il Signore stesso con un potente comando, con voce di arcangelo, con la tromba di Dio discenderà dal cielo, e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi, poi noi viventi che saremo rimasti saremo rapiti assieme a loro nelle nuvole per incontrare il Signore nell'aria. Così saremo sempre col Signore. E così io credo che la Chiesa sarà rapita. E credo che il punto in cui avviene il rapimento nel libro dell'Apocalisse è qui nel capitolo 4, versetto 1. Credo che Giovanni sia stato rapito dallo Spirito e portato nel tempo del giorno del Signore e abbia sperimentato per mezzo dello Spirito il rapimento della Chiesa. Quando il Signore completa i suoi messaggi alle Chiese, allora arriva l'invito a Giovanni: sali quassù, e io ti mostrerò le cose che devono avvenire dopo queste cose, dopo le cose relative alla Chiesa. Così nell'entrare nel capitolo 4, entriamo nell'era post-Chiesa della Terra. Torneremo sulla Terra nel capitolo 6, ma sarà l'era post-Chiesa, quando Dio giudicherà il mondo per la sua impietà e ingiustizia e per aver rigettato suo Figlio. Ma la Chiesa, insieme con Giovanni, qui nel capitolo 4, sarà rapita in cielo. E subito fui rapito in spirito, ed ecco un trono era posto nel cielo, e sul trono stava uno seduto. E colui che sedeva era nell'aspetto simile ad una pietra di diaspro e di sardio. E intorno al trono c'era un arcobaleno che rassomigliava a uno smeraldo. Così i colori che vengono dal trono sono il verde, insieme con il rosso del sardio o sardonico, insieme con il diaspro, che è un tipo di pietra chiara e cristallina di colore viola. Ora Paolo ci dice in Timoteo che Dio abita in una luce inaccessibile all'uomo. E qui in cielo, persino nei nostri corpi glorificati, vediamo solo la radiosità della gloria di Dio che viene emanata dal suo trono come una brillantissima luce, con i colori predominanti che sono il verde. L'arcobaleno intorno al trono era come uno smeraldo, che è verde, con un rosso sardonico e la pietra di diaspro, che è di colore brillante e lucente. E intorno al trono c'erano 24 troni, e sui troni vidi seduti 24 anziani vestiti di bianche vesti, e sul loro capo avevano delle corone d'oro. I 24 anziani vestiti di bianche vesti rappresentano la Chiesa, secondo la maggior parte degli studiosi della Bibbia. Questi 24 anziani sono simbolici, il fatto che sono vestiti di bianche vesti. La Chiesa sarà vestita di bianche vesti. La giustizia per mezzo della fede in Gesù Cristo. Gesù ha detto alla Chiesa di Laodicea: a chi vince concederò di sedere con me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono posto a sedere col Padre mio sul suo trono. 24 troni minori. Ora vediamo la scena celeste con questi anziani vestiti di bianche vesti seduti sui loro troni. E dal trono, cioè dal trono di Dio, procedevano lampi, tuoni e voci. E davanti al trono c'erano 7 lampade di fuoco ardenti, che sono i 7 spiriti di Dio. Ora di nuovo è molto importante che andiamo con la nostra mente al tabernacolo che Mosè ha eretto nel deserto, perché ci viene detto nel libro di Ebrei che il tabernacolo era in realtà un modello delle cose celesti. Se vuoi sapere in sostanza come sarà il cielo, puoi tornare al tabernacolo, e così potrai farti un'idea di com'è il trono di Dio in cielo. E lì nel tabernacolo, vi ricordate, quando il sacerdote entrava nel luogo santo, sulla sinistra c'era il candelabro con 7 bracci che provenivano da un'unica base, e questi 7 bracci d'oro, ora sappiamo dal libro dell'Apocalisse, sono rappresentativi dello Spirito Santo e della presenza dello Spirito Santo lì davanti al trono di Dio, l'opera completa rappresentata dal numero 7 dello Spirito Santo. Ci ricordiamo che nel luogo santissimo c'era l'arca del patto fatta da Mosè, coperta da questo coperchio d'oro, il propiziatorio, sul quale erano scolpiti questi cherubini d'oro che con le loro ali toccavano gli angoli del luogo santissimo del tabernacolo. E così andando avanti nel leggere la descrizione che viene fatta qui del cielo, la prossima cosa che vediamo sono questi cherubini, questi esseri angelici creati da Dio, che sembrano essere l'ordine più alto di esseri angelici. E davanti al trono c'era come un mare di vetro simile a cristallo, e in mezzo al trono e attorno al trono c'erano 4 esseri viventi, pieni di occhi davanti e di dietro. E il primo essere vivente era simile a un leone, il secondo essere vivente simile a un vitello, il terzo essere vivente aveva la faccia come un uomo, e il quarto essere vivente era simile a un'aquila che vola. Ora, ci sono alcuni studiosi della Bibbia che vedono in questo i 4 aspetti di Cristo rappresentati nei Vangeli. Il primo, Matteo, presenta Gesù come il leone della tribù di Giuda. Il leone, naturalmente, è conosciuto come il re degli animali. Il secondo come un vitello o un bue. E Marco presenta Gesù come il servo che soffre. Il bue è considerato il massimo degli animali addomesticati. Il terzo come un uomo. E Luca presenta Gesù come il figlio dell'uomo. E l'uomo è l'ordine più alto della creazione di Dio. E il quarto come un'aquila. E Giovanni presenta Gesù come il figlio dell'Iddio vivente. L'aquila è il più grande dei volatili. Questi cherubini sono menzionati per la prima volta in Genesi, quando Dio ha cacciato Adamo dal giardino dopo che aveva peccato. Dio ha messo i cherubini davanti alla porta del giardino, in modo che l'uomo non potesse tornare nel giardino e mangiare dell'albero della vita e vivere per sempre in uno stato peccaminoso. I cherubini sono ancora menzionati nel libro di Ezechiele, nel capitolo 1 e nel capitolo 10. Ezechiele ha una visione del trono di Dio che è molto simile alla visione di Giovanni, qui nel libro dell'Apocalisse. Ezechiele vede i cherubini, e ciascuno di essi ha queste 4 facce, una faccia su ogni lato, la faccia del bue, del leone, dell'uomo e dell'aquila, nella visione di Ezechiele. E dovreste leggere Ezechiele 1 e Ezechiele 10 per scoprire i paralleli con la visione di Giovanni del trono di Dio in cielo. Ed è Ezechiele che chiama queste creature cherubini. Ora, dal libro di Ezechiele, scopriamo anche nel capitolo 28 che questa era la posizione che occupava una volta Satana, che il Signore parla di lui e dice che lui era uno dei cherubini unti. Quindi aveva un posto molto vicino a Dio, perché i cherubini stanno intorno al trono di Dio e la loro adorazione a Dio. Ed Ezechiele ci dice che un tempo Satana era uno di questi cherubini unti. In un altro passo parallelo, Isaia 6, anche Isaia vede il trono di Dio. E quando riceve questa visione del trono di Dio dice: guai a me, perché sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure. E vede dei serafini, che probabilmente sono dello stesso ordine dei cherubini. Vede i serafini e un serafino viene dall'altare di Dio con un carbone ardente e tocca le sue labbra e dice: ora sei puro. Ma vediamo qui in Giovanni la visione di queste creature. E i quattro esseri viventi avevano ognuno sei ali, e intorno e dentro erano pieni di occhi. E non cessano mai, né giorno né notte, di dire: santo, santo, santo è il Signore Dio l'Onnipotente, che era, che è e che ha da venire. E così sono lì intorno al trono di Dio a dichiarare la santità del Dio Eterno. E ogni volta che gli esseri viventi rendono gloria, onore e grazia a colui che siede sul trono, che vive nei secoli dei secoli, il Dio Eterno, i 24 anziani si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli, e gettano le loro corone davanti al trono, dicendo: degno sei, o Signore, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose e per la tua volontà esistono e sono state create. E così vediamo la prima scena nel cielo. E questa sarà probabilmente una delle prime scene che vedrai in cielo, come Giovanni, il trono di Dio e i cherubini intorno al trono di Dio e l'adorazione di Dio che siede sul trono. E poi la risposta alla dichiarazione della santità di Dio fatta dai cherubini, da parte dei 24 anziani, che rispondono e dicono: degno sei, o Signore, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza. Perché? Prima di tutto perché tu hai creato tutte le cose, non perché hai permesso che tutte le cose si evolvessero. Tu hai creato tutte le cose. E non solo questo, ma è per la tua volontà, o come dice un'altra versione, per il tuo piacere, che sono state create. Quindi è dichiarato un fatto che è molto importante che noi tutti accettiamo. Io sono stato creato per il piacere di Dio. Ciò significa che non sono stato creato per il mio proprio piacere. Quindi non dovrei cercare di piacere a me stesso, perché così facendo non risponderei allo scopo della mia esistenza. Dovrei cercare di piacere a Dio. Allora rispondo allo scopo della mia esistenza. Ma la cosa interessante è che quando vivo per piacere a Dio, io stesso trovo un grandissimo piacere. Qui trovo la felicità, qui trovo la soddisfazione, qui trovo la realizzazione. Quando vivo per piacere a Dio, se uno vuol salvare la sua vita la perderà, ma se perde la sua vita per causa mia, dice Gesù, la ritroverà. E per scoprire veramente il tutto della vita, devi imparare a vivere per il suo piacere. Così risponderai allo scopo della tua esistenza. Così la tua vita sarà realizzata e ricca. Poi vidi nella mano destra di colui che sedeva sul trono un libro, o un rotolo, scritto di dentro e di fuori, sigillato con sette sigilli. E vidi un angelo potente che proclamava a gran voce: chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i suoi sigilli? Ma nessuno, né in cielo, né sulla terra, né sotto la terra, poteva aprire il libro e guardarlo. E io piangevo forte, perché non era stato trovato nessuno degno di aprire e di leggere il libro, e neppure di guardarlo. Cos'è questo libro che provoca una reazione così forte in Giovanni, quando vede che nessuno è degno di aprirlo? Questo libro non è altro che l'atto di proprietà della terra. Sotto la legge giudaica, quando si vendeva una proprietà, nell'atto c'era sempre una clausola di riscatto. Avevi sempre il diritto di ricomprare la tua proprietà entro un certo periodo di tempo, sempre che fossi in grado di adempiere ai termini e alle richieste scritte nell'atto. Quindi ogni volta che si vendeva una proprietà, si redigevano sempre due atti. Uno degli atti veniva sigillato e veniva messo da parte in un posto sicuro. L'altro rimaneva aperto e veniva conservato dalla persona che aveva venduto la proprietà. E al tempo del riscatto si prendevano entrambi gli atti, quello aperto e quello sigillato, e con l'atto aperto dimostravi di essere la persona che aveva il diritto di riscattare la proprietà. E nel riscattarla tu rompevi i sigilli dell'atto chiuso e adempivi le richieste stabilite, e quindi la proprietà tornava a te. Nel libro di Geremia, capitolo 32, troviamo che Geremia è in prigione. Lui ha predicato che Gerusalemme sarebbe caduta nelle mani dei babilonesi. Lui ha incoraggiato il popolo a non opporre resistenza, in modo da risparmiare le loro vite, perché la resistenza sarebbe stata un suicidio. I babilonesi vi sconfiggeranno, quindi arrendetevi. Beh, è stato arrestato per tradimento e gettato in prigione, per aver incoraggiato il popolo a non cercare di resistere all'invasione babilonese, ma ad arrendersi, perché Babilonia li avrebbe conquistati. Ha anche profetizzato che dopo 70 anni di cattività babilonese sarebbero tornati ad occupare di nuovo il paese. Dovevano essere deportati in Babilonia, ma dopo 70 anni sarebbero tornati ad occupare il paese. Ora tu stai lì. L'esercito babilonese è fuori dalla città, ha messo sotto assedio la città. Sono pronti per conquistare la città, e qui c'è Geremia che se ne sta seduto in prigione perché ha incoraggiato il popolo a non opporre resistenza perché sarebbero caduti, ma ha anche profetizzato: riavremo di nuovo questo paese. E la parola del Signore venne a Geremia e disse: guarda, la proprietà di tuo zio è pronta per il riscatto, vai avanti e riscattala. Ora c'era questa clausola in questi contratti che se tu non potevi riscattare la tua proprietà di persona, allora uno dei tuoi parenti poteva farsi avanti e riscattarla per te, in modo che la proprietà rimanesse in famiglia. Così la parola del Signore venne a Geremia: il campo di Anameel è pronto per il riscatto, vai e riscattalo. Suo zio non poteva farlo. Così, per dimostrare la sua fede nella promessa di Dio, che essi sarebbero tornati e avrebbero riposseduto questo paese, Geremia va e riscatta il campo. Il giorno seguente, mentre era lì nella prigione, suo cugino entra e dice: ehi, papà vuole che tu riscatti il campo. Il diritto di riscatto è tuo. Lui non può farlo, vuole che lo riscatti tu. Geremia dice: lo sapevo già, la parola del Signore è venuta a me dicendo: riscatta il campo di Anameel. Così dice: ora prendo gli strumenti e sigillo uno degli atti, e lo dà al suo scriba e dice: ora seppellisci questi atti in un vaso di terra per quando torneremo nel paese. Prendi questi due documenti, quello sigillato e l'altro, e seppelliscili entrambi nel vaso, e quando torneremo nel paese reclameremo questo campo che è nostro. Potete leggere questo nel capitolo 32. I due atti che vengono scritti, uno viene sigillato e l'altro rimane aperto. Così scopriamo questo libro, o rotolo, che è nella mano destra di colui che siede sul trono. Un rotolo sigillato con 7 sigilli. È un atto di proprietà, è l'atto di proprietà della terra. In origine la terra apparteneva a Dio, per creazione. All'Eterno appartiene la terra e tutto ciò che è in essa, il mondo e i suoi abitanti. Quando Dio ha creato l'uomo, Dio ha dato la terra all'uomo. Ha detto ad Adamo: domina sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni essere vivente che si muove sulla terra. È tuo. Così Dio ha dato la terra all'uomo, ma Adamo l'ha data a sua volta a Satana, quando ha disubbidito a Dio e ha ubbidito al suggerimento di Satana. Ha ceduto la terra a Satana ed è diventata di Satana. Noi cantiamo: questo è il mondo di mio padre, sì, eppure in pratica al momento il mondo è di Satana. Paolo dice: lui è il Dio di questo mondo e ha accecato le menti della gente. Gesù 2 o 3 volte lo chiama il principe di questo mondo. Vi ricordate quando Gesù è venuto, qual era lo scopo della sua venuta? Riscattare il mondo a Dio. E qual è stata la prima cosa che ha fatto Satana? Lo ha portato nel deserto e lo ha tentato. La prima tentazione, naturalmente, è stata cambiare le pietre in pani. Ma la seconda lo ha portato su un'alta montagna e gli ha mostrato tutti i regni del mondo. E ha detto: guarda, io ti darò tutto il potere di questi regni e la loro gloria, se tu ti prostri e mi adori, perché essa mi è stata data nelle mani e io la do a chi voglio. Oh, di che cosa importante si stava vantando Satana. E il mondo è mio, ho facoltà di darlo a chi voglio. E Gesù non ha contestato questa sua dichiarazione. È così, il mondo è sotto il controllo di Satana. Il mondo è in ribellione contro Dio. Satana è davvero il Dio di questo mondo. E quando ricevi Gesù Cristo, diventi una sorta di alieno per il mondo. Gesù disse: se foste del mondo, il mondo vi amerebbe, perché il mondo ama ciò che è suo, ma voi non siete del mondo. Questo mondo è sotto il potere e il controllo di Satana. Ecco perché è così palesemente sbagliato incolpare Dio per tutti i problemi che esistono nel mondo oggi. Eppure l'uomo vuole incolpare Dio per tutte le sofferenze che ci sono nel mondo. Se Dio è un Dio d'amore, allora perché le persone muoiono di fame in Etiopia? Perché in Cambogia stanno accadendo simili orrori? Se Dio è un Dio d'amore, perché i bambini soffrono qui, lì e in altri posti? Perché questo? Perché quello? Se Dio è un Dio d'amore, perché il mondo appartiene a Satana, che è in aperta ribellione contro Dio, e l'uomo si è unito a questa ribellione di Satana. E sono sicuro che se la mettessimo ai voti, e se facessimo un ballottaggio, chi volete che regni sul mondo, Dio o Satana? Satana vincerebbe alla grande. Ora puoi non essere d'accordo con questa affermazione, ma al posto di Satana metti la carne, perché è su questo che fa leva ed è dietro questo che si nasconde. Vivere secondo la carne o vivere secondo la giustizia? Non avrai affatto bisogno di fare un ballottaggio. La gente esprime il suo voto ogni giorno nel modo in cui vive. E mi permetto di dire che quelli che vivono secondo la carne superano di gran lunga in numero quelli che vivono secondo lo spirito. Così le persone esprimono il loro voto con il loro stile di vita. E ovviamente Satana ha vinto alla grande. Vivere una vita giusta, vivere secondo lo spirito, non è una vita popolare. Non è la vita che viene applaudita dal mondo, né viene ammirata dal mondo. Così Gesù è venuto per riscattare il mondo a Dio. Lui ha pagato il prezzo del riscatto. E qual è stato il prezzo del riscatto? Il suo sangue, sparso sulla croce. E ogni volta che leggi del riscatto, della redenzione, nel Nuovo Testamento, è sempre collegato al sangue di Gesù Cristo. Questo è il prezzo che lui ha pagato per riscattare il mondo. Quando Adamo è morto per il suo proprio peccato, perché Dio dice: l'anima che pecca, quella morirà. Lui aveva detto ad Adamo: nel giorno che ne mangerai, per certo morrai. Quando è morto per il suo proprio peccato. E così per ogni altro uomo da Adamo in poi, ad eccezione di uno. C'è stato solo un uomo che è morto per i peccati degli altri e non per i suoi. Gesù era senza peccato. Pietro dice: siamo stati riscattati non con cose corruttibili come argento e oro dal nostro vano modo di vivere, ma col prezioso sangue di Gesù Cristo, come di agnello senza difetto e senza macchia. Così con la morte dell'innocente, la sua morte è stato il prezzo per il riscatto del mondo. Gesù disse: il regno dei cieli è simile ad un tesoro nascosto in un campo, che un uomo, avendolo trovato, nasconde, e per la gioia che ne ha, va e vende tutto ciò che ha e compra quel campo, in modo da poter avere il tesoro. E nella parabola, il campo rappresenta il mondo. Gesù disse: ora il campo è il mondo. Chi è allora che ha venduto tutto quello che aveva per comprare il mondo? Gesù Cristo. E per quale motivo ha comprato il mondo? In modo da poter togliere il tesoro da lì dentro. E qual è il tesoro? La sua Chiesa, il corpo di Cristo, voi che siete giunti a credere e a confidare in Lui. E Lui ha riscattato l'intero mondo in modo da poterti tirare fuori dal mondo. Quindi, tornando alla scena celeste, siamo arrivati ora al tempo del riscatto, della redenzione. C'era sempre un tempo stabilito in cui la proprietà doveva essere riscattata. E naturalmente c'era un'altra specifica nella legge. E se tu o i membri della tua famiglia non eravate in grado di riscattare la proprietà al tempo del riscatto, allora perdevi per sempre i tuoi diritti di proprietà. E questa rimaneva perennemente nella famiglia del nuovo proprietario. Perdevi per sempre i tuoi diritti. Avevi avuto la tua occasione per riscattarla e ora era finita. Nella maggior parte dei casi il periodo per il riscatto era fissato in 7 anni, che corrispondeva anche al tempo di riscatto per un uomo che era stato venduto in schiavitù. Non potevi rimanere lì per più di 7 anni. Per me è interessante che proprio 6 millenni fa l'uomo è stato venduto in schiavitù al peccato e il mondo è stato venduto a Satana e lui ha preso il controllo e ha il controllo ormai da quasi 6.000 anni, perché Adamo ha ceduto la terra intorno al 4.000 avanti Cristo e ci stiamo avvicinando al 2.000 dopo Cristo. Personalmente credo che questo anno del riscatto stia per venire molto presto e quello che stiamo leggendo qui nel libro dell'Apocalisse avrà luogo probabilmente tra 20-25 anni. Credo che Dio abbia stabilito questi 6.000 anni e che tutto si adempirà nel piano complessivo quando Satana avrà terminato il suo regno di 6.000 anni e la terra sarà pronta per il riscatto. E qui c'è la scena celeste e la vediamo qui insieme a Giovanni. Una scena impressionante dove Dio siede sul trono lì in tutta la sua gloria e con i 24 anziani che rispondono all'adorazione dichiarando che Dio è degno di riceverla. E ora il rotolo nella sua mano destra, e l'angelo che proclama a gran voce chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i suoi sigilli. E poi la dichiarazione non era stato trovato nessuno degno. Cosa significa? Nessun uomo ha la capacità di riscattare il mondo. Ora ogni 4 anni ci sono qui da noi degli uomini che si alzano e vi dicono che sono in grado di salvare il mondo. E se tu voterai per loro, loro hanno un programma e un piano per il riscatto. E l'uomo da sempre cerca di riscattare l'umanità, ma nessuno è stato trovato degno. Nessun uomo può riscattare se stesso, figuriamoci il mondo. Quindi non era stato trovato nessuno degno. E questo naturalmente porta al pianto di Giovanni. Perché? Perché se nessuno lo riscatta, rimarrà sotto il dominio di Satana per sempre. Questo pensiero è più di quello che Giovanni può sopportare. Lo distrugge. Inizia a piangere a dirotto davanti alla terribile prospettiva che il mondo rimarrà per sempre sotto il controllo e il potere di Satana e per questo continuerà per sempre a regnare la miseria. E io piangevo forte, letteralmente singhiozzavo in modo convulso perché non era stato trovato nessuno degno di aprire e di leggere il libro e neppure di guardarlo. Allora uno degli anziani mi disse non piangere. Ecco, il leone della tribù di Giuda, la radice di Davide, ha vinto per aprire il libro e sciogliere i suoi 7 sigilli. Non ti preoccupare, Giovanni, non è tutto perduto. Il leone della tribù di Giuda, la radice di Davide, ha vinto. Poi vidi, ed ecco in mezzo al trono e ai 4 esseri viventi e in mezzo agli anziani, stava ritto un agnello, come se fosse stato immolato. O letteralmente macellato, il quale aveva 7 corna e 7 occhi, che sono i 7 spiriti di Dio mandati per tutta la terra. Ed egli venne e prese il libro, o il rotolo, dalla mano destra di colui che sedeva sul trono. Trovo interessante che l'anziano dica ecco il leone della tribù di Giuda, perché quando Giovanni lo vede come un agnello che è stato macellato. Il che indicherebbe che Giovanni forse lo vede che porta ancora i segni della croce e delle sue sofferenze per noi. Potrebbe darsi che la prima vista di Gesù in cielo sia un'esperienza molto scioccante, perché nelle nostre menti ci siamo fatti questa immagine che quando vedremo la faccia di Gesù sarà quella di qualcuno che è perfetto in bellezza, in gloria, e che ce ne staremo in piedi incantati da questa bellezza. Ma nella profezia di Isaia 52-53 dice e molti erano stupiti di lui, erano scioccati, perché la sua faccia era così sfigurata che non potevi riconoscerlo come un essere umano, simile a uno davanti al quale ci si nasconde la faccia. In altre parole, era così scioccante da vedere che non riuscivamo a guardarlo. Ma poi va avanti e dice ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Queste ferite che ha sopportato sono le ferite che lui ha sopportato per te, quando ha pagato il prezzo del tuo riscatto, quando ha preso il giudizio per i tuoi peccati, quando è morto al posto tuo. Ed è molto probabile che la nostra prima visione di lui in cielo, prima che la redenzione sia completata, che la nostra prima visione di Gesù sia un'esperienza molto scioccante, perché lo vedremo con i segni delle sue sofferenze che ha sopportato per noi, in modo da riscattarci. Poi vidi, ed ecco, c'era un agnello che era stato immolato, in mezzo al trono e ai quattro esseri viventi, i cherubini, e in mezzo ai 24 anziani stava ritto un agnello. E quando ebbe preso il libro, i quattro esseri viventi e i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, avendo ciascuno delle cetre e delle coppe d'oro piene di profumi, che sono le preghiere dei santi. Quando nell'Antico Testamento il sacerdote entrava nel luogo santo del tabernacolo, ogni giorno portava una piccola coppa d'oro che era attaccata a queste catenelle d'oro, e aveva dell'incenso in queste piccole coppe d'oro, e quando passava per l'altare dove erano stati offerti i sacrifici, lui prendeva un carbone ardente dall'altare e lo metteva in questa piccola coppa d'incenso, e naturalmente iniziava a diffondersi l'odore dell'incenso. E così entrava nel luogo santo dove c'era l'altare dell'incenso e agitava questa piccola coppa d'oro con l'incenso davanti all'altare, e il dolce aroma del fumo saliva davanti al velo dietro a cui c'era la presenza di Dio, ed era l'offerta dell'incenso davanti a Dio che rappresentava le preghiere del popolo. E ci sono diverse scritture che si riferiscono alle nostre preghiere come un dolce incenso davanti a Dio. Quindi a questo punto i 24 anziani fanno esattamente quello che facevano i sacerdoti quando prendevano queste piccole coppe d'oro piene di profumi, che sono le preghiere dei santi, e le offrono a questo punto davanti a Dio. Ora, la nostra redenzione non è ancora completa. Il prezzo è completo, è stato pagato. Gesù è morto una volta per tutte. Ma Paolo in Romani 8 dice che noi e tutta la creazione gemiamo e siamo in travaglio, aspettando la nostra redenzione, la redenzione del nostro corpo. Quindi nel frattempo il mio corpo non è ancora riscattato. Io non vedo l'ora che arrivi quel giorno. Aspetto quel giorno. Nel frattempo Dio mi ha dato lo Spirito Santo come anticipo, come caparra della nostra eredità fino alla piena redenzione dell'acquistata proprietà. Così Dio ha dimostrato di essere serio nelle sue intenzioni di riscattarti. E per dimostrarti questo ti ha dato lo Spirito Santo. Ti ha sigillato con lo spirito della promessa fino al giorno della piena redenzione. E Paolo parla di questo nel primo capitolo del libro di Efesini. Una delle gloriose benedizioni che abbiamo in Cristo, nei luoghi celesti, è che dopo che abbiamo creduto siamo stati sigillati con lo spirito della promessa, che è la caparra della nostra eredità, fino alla piena redenzione dell'acquistata proprietà. Il Signore ti ha comprato, ha pagato il prezzo, ma non ti ha ancora ritirato, ha pagato l'anticipo, ma uno di questi giorni verrà a prenderti. Dirà: ehi, quello è mio, ho pagato l'anticipo. Ora, ci viene detto in Ebrei che Dio ha posto tutte le cose sotto ai suoi piedi, ma al presente non vediamo ancora che tutte le cose gli sono sottoposte. Questa non è ancora la realtà. Vediamo ancora un mondo ribelle contro di lui. Non gli è sottoposto. Il mondo è ribelle contro di lui. Quindi non vediamo ancora che tutte le cose gli sono sottoposte, ma vediamo Gesù, che è stato fatto di poco inferiore agli angeli, coronato di gloria e di onore per la morte che ha sofferto. E lui sta aspettando che il Padre porti tutte le cose ad essergli sottoposte. Lui sta riposando nella sua opera finita, e ora il Padre gli sottometterà tutte le cose e lo stabilirà come re dei re e signore dei signori. Ma la redenzione non è ancora completa, perché non ha ancora reclamato ciò che ha comprato. È come se tu andassi a comprare qualcosa in un grande magazzino e ti accorgi di non avere abbastanza soldi con te per comprare un certo vestito. Ma lo vuoi, e così dai un anticipo e chiedi se te lo mettono da parte. Così loro scrivono un modulo e te lo mettono da parte, e tu hai un certo periodo di tempo per venire a ritirarlo. Nel frattempo appartiene a te, tecnicamente. Nessuno può venire a comprarlo. Se entra qualcuno e dice: voglio quello, gli diranno: mi dispiace, abbiamo venduto l'ultimo pezzo, hanno dato un anticipo. E così questa è la caparra. Tu mostri di essere serio in questo, deciso, hai davvero intenzione di comprarlo. È tutto qui, solo che non l'hai ancora ritirato. Così abbiamo lo Spirito Santo, la caparra della nostra eredità fino alla piena redenzione dell'acquistata proprietà. Così offrono queste piccole coppe, questi profumi, davanti al trono di Dio, le preghiere dei santi. Quante volte hai pregato venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come è fatta in cielo. Questa è una preghiera inesaudita fino a questo momento. Ora la Chiesa sta innalzando questa preghiera da secoli, ma è ancora una preghiera inesaudita. Ora questo non significa che Dio non voglia esaudirla. Dio vuole esaudire questa preghiera. È solo una questione di tempo, che naturalmente è uno dei nostri problemi circa molte delle nostre preghiere. Il tempo è ora arrivato e così le preghiere vengono portate ora davanti al trono di Dio, le preghiere dei santi, le preghiere di secoli. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come è fatta nel cielo, e presto verrà il regno di Dio, e presto la volontà di Dio sarà fatta in terra come è fatta in cielo, e non ci sarà più la ribellione contro Dio, che sta distruggendo il nostro pianeta, ma avremo un pianeta tutto in ubbidienza e sottomissione a Lui. Oh, che posto glorioso potrebbe essere questo se tutti vivessimo come Dio voleva che vivessimo, se vivessimo insieme nell'amore, nella giustizia e nella pace. Poiché il regno di Dio non consiste in vivanda né in bevanda, ma in giustizia, pace e gioia. La terra potrebbe produrre cibo a sufficienza per tutti. È solo che noi stiamo usando le risorse e gestendo le risorse in modo molto sbagliato. Le stiamo usando per gli scopi sbagliati. Ma quando tornerà Gesù per stabilire il suo regno, allora vedremo la terra che Dio voleva e la giustizia che coprirà la terra come le acque coprono il mare. E cantavano un nuovo cantico dicendo: tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e col tuo sangue ci hai comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Così la redenzione, il riscatto. Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché col tuo sangue ci hai riscattati a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Ora la domanda: chi può cantare questo cantico? È forse il cantico dell'Israele riscattato? No, perché queste persone sono prese da ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Di certo non è il cantico degli angeli, rimane solo un gruppo, la Chiesa. Il cantico della Chiesa riscattata, formata da gente di tutto il mondo, da ogni famiglia, da ogni tribù sulla faccia della terra. Sono i riscattati per mezzo di Gesù Cristo, la famiglia di Dio, quelli che sono uno in Cristo. Perché non c'è né giudeo né greco, barbaro o scita, schiavo o libero, ma Cristo è tutto in tutti. Una grande famiglia in Gesù che canta della redenzione per mezzo del suo sangue. Il che ci porta ad un punto molto interessante. Dato che la tribolazione non inizia prima del capitolo 6, e la Chiesa è qui in cielo a dichiarare che l'agnello è degno di prendere il rotolo e di scioglierne i sigilli. La tribolazione non inizia finché i sigilli non vengono sciolti. Ne deriva che la Chiesa non può essere sulla terra durante il periodo della grande tribolazione. Di certo il Signore non ci rispedirà giù per passare per la tribolazione e per poi rapirci di nuovo. E ci ha fatti re e sacerdoti per il nostro Dio, e regneremo sulla terra. Gesù di nuovo a chi vince promette che sarebbero stati in grado di regnare con Lui nel suo regno, e che avrebbero regnato con Lui con una verga di ferro, lo dice a Teatira. Quindi vidi e udii la voce di molti angeli intorno al trono, agli esseri viventi,

uno in Cristo, tutti a dichiarare la gloria del nostro Signore, che dicevano a gran voce: degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la benedizione. Così questo coro di angeli che si uniscono alla Chiesa. Vedete, non possono cantare la strofa, possono cantare solo il coro. Essi non sanno cosa significa essere riscattati mediante il sangue di Gesù Cristo, ma quando si arriva al coro e si inizia a dichiarare che Lui è degno di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la benedizione, loro possono unirsi a questo coro, e lo fanno. E udì ogni creatura che è nel cielo, sulla terra e sotto la terra, e quelle che sono nel mare e tutte le cose contenute in essi, che dicevano a colui che siede sul trono e all'agnello: siano la benedizione, l'onore, la gloria e la forza nei secoli dei secoli. E i quattro esseri viventi dicevano: Amen. E i 24 anziani si prostrarono e adorarono colui che vive nei secoli dei secoli. Così questa scena della redenzione nei luoghi celesti. Ora nel capitolo 6 inizia ad aprire il libro, o il rotolo. Poi vidi, quando l'agnello aprì il primo dei sette sigilli, e udì uno dei quattro esseri viventi che diceva come con voce di tuono: vieni e vedi. E io vidi, ed ecco un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava aveva un arco, e gli fu data una corona, ed egli uscì fuori come vincitore e per vincere. E così la prima cosa che avviene sulla terra una volta che la Chiesa è stata rapita, nel momento in cui viene sciolto il primo sigillo, viene l'Anticristo su di un cavallo bianco. È il falso Messia, il falso Cristo, e inizierà a conquistare la terra, a portare la terra sotto la sfera del suo potere e del suo controllo, perché ci viene detto, sempre a prova che Satana ha ancora il controllo del mondo, ci viene detto in Apocalisse 13 che Satana darà all'Anticristo il suo trono e la sua autorità, così cederà la terra all'Anticristo. Ma vediamo che viene fuori qui, ed è la prima cosa dopo che la Chiesa se ne sarà andata. Ora, secondo Paolo, in Seconda Tessalonicesi 2, parlando dell'Anticristo, lui non può venire fuori finché la Chiesa non viene tolta, aspettando soltanto che chi lo ritiene al presente sia tolto di mezzo. Allora sarà manifestato il figlio della perdizione. Quindi non può essere manifestato finché non sarà tolta di mezzo la forza che lo ritiene, che è lo Spirito di Dio all'interno della Chiesa di Gesù Cristo. Gesù disse: voi siete il sale della terra. Cos'è il sale? Era qualcosa che serviva per preservare. Gesù stava dicendo che la Chiesa sta preservando il mondo. A quel tempo usavano il sale sul cibo per uccidere i batteri superficiali, perché non avevano la refrigerazione. Così la carne veniva salata per preservarla dalla putrefazione. Quindi, quando Gesù dice ai Suoi discepoli: voi siete il sale della terra, loro comprendono che noi siamo un'influenza che serve a preservare il mondo dal diventare completamente depravato. Ma dice: se il sale perde il suo sapore, allora non è buono più a nulla, e verrà gettato via e calpestato dagli uomini. E se guardate queste nazioni che sono cadute nel comunismo, in ognuna di esse la Chiesa è morta, per quanto riguarda la sua influenza, è morta. Il sale è diventato insipido. La Chiesa è l'unica influenza preservatrice nel mondo oggi. Se non fosse stato per la Chiesa, persino gli Stati Uniti sarebbero già andati a fondo. Ora ci odiano, perché li limitiamo dal fare tutto il male che amerebbero tanto fare. Rappresentiamo e dovremmo rappresentare una forza limitatrice nel mondo. Se qualcuno dice: oh, mi dispiace, non sapevo che tu fossi qui, rallegratevi. Significa che avete un'influenza purificatrice dove lavorate. Se vi prendono in giro dicendo: oh, non possiamo farlo perché guarda chi c'è qui, San Giovanni, rallegratevi. Questo è quello che Dio vuole che siate, un'influenza purificatrice. Impedite loro di raccontare storie sporche. Impedite loro di vantarsi dei loro atti osceni. Fateli sentire in imbarazzo per le cose malvagie che fanno. Voi siete il sale della terra. Dovete essere un'influenza preservatrice. Se cessiamo di essere questa influenza preservatrice, cesseremo di esistere. Se il sale diventa insipido,

0: non serve a niente. Il Signore sta dicendo: voi siete buoni solo per una cosa, e cioè preservare il mondo. Nel momento che la Chiesa viene rimossa, questa influenza preservatrice non ci sarà più ed entrerà subito in scena l'Anticristo, aspettando soltanto che chi lo ritiene al presente sia tolto di mezzo. Allora sarà manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, che andrà avanti con ogni sorta di inganni e menzogne e così via. Così nell'ordine la Chiesa è lì in cielo, essendo stata rapita, viene aperto il primo sigillo e viene fuori l'Anticristo, conquistando, portando il mondo sotto il suo controllo. Ora per i primi 3 anni e mezzo lui sarà osannato come il Salvatore. Il mondo dirà: ah, vedete, vi abbiamo sempre detto che il problema erano quei maledetti cristiani. Loro ci hanno impedito di essere nella prosperità e tutto il resto. Naturalmente tutte le ricchezze dei cristiani rimarranno qui e se le dividerà il mondo. E tutti si divertiranno un sacco con le cose dei cristiani. E l'Anticristo presenterà il suo nuovo programma economico e le sue nuove proposte di pace. E tutti diranno: sì, la Chiesa era responsabile di tutte le guerre. Ora che ci siamo liberati di questi guerrafondai, possiamo avere pace qui sulla terra. E si presenterà con la pace, e la prosperità, e i grandi programmi. E penseranno che quest'uomo è il massimo. Quest'uomo ha salvato il mondo. Il mondo era pronto ad andare a fondo, ma quest'uomo ha salvato il mondo. Sarà osannato come il Messia o il Salvatore. Egli uscì fuori come vincitore e per vincere. Ma dopo 3 anni e mezzo le cose cambiano. Quando egli aprì il secondo sigillo, udì il secondo essere vivente che diceva: vieni e vedi. Allora uscì fuori un altro cavallo, rosso, e a colui che lo cavalcava fu dato di togliere la pace dalla terra, affinché gli uomini si uccidessero gli uni gli altri. Egli fu data una grande spada. Quando egli aprì il terzo sigillo, udì il terzo essere vivente che diceva: vieni e vedi. Ed io vidi, ed ecco un cavallo nero, e colui che lo cavalcava aveva una bilancia in mano. E udì una voce in mezzo ai 4 esseri viventi che diceva: un chenice di frumento, il chenice è una misura, per un denaro, e 3 chenici d'orzo, o 3 misure, per un denaro, e non danneggiare né l'olio né il vino. Così il terzo cavallo rilascia la carestia, che segue alla guerra. Naturalmente, se dovesse accadere una cosa così terribile, e io credo che accadrà, un olocausto nucleare. Non credo che la Chiesa sarà qui quando accadrà, ma credo che una simile cosa è scritta probabilmente nei libri per il futuro. Una delle conseguenze sarà naturalmente una terribile carestia, che distruggerà tutti i raccolti, e quindi quello che sta accadendo ora in Etiopia accadrà in tutto il mondo. Una misura di frumento è equivalente all'incirca ad 1 litro, e un denaro è la paga giornaliera di un operaio. Quanto prende oggi un operaio al giorno? Circa $40. Quindi $40 per 1 litro di frumento. E se vuoi essere l'uomo più ricco durante la tribolazione, vatti a comprare un sacco di frumento e conservalo. Quando accadrà questo, basta che lo tiri fuori e diventerai l'uomo più ricco durante la tribolazione. Potresti addirittura finire per essere l'uomo più ricco dell'inferno, se questo è di qualche consolazione. Quando egli aprì il quarto sigillo, udì la voce del 4 essere vivente che diceva: vieni e vedi. E io vidi, ed ecco un cavallo giallastro, e colui che lo cavalcava aveva nome la morte, e dietro ad essa veniva l'Hades, e fu loro data potestà sulla 1/4 della terra per uccidere con la spada, con la fame, con la morte e mediante le fiere della terra. E così in queste piaghe 1/4 della popolazione della terra sarà distrutta. Ora, facciamo conto che quando la Chiesa sarà rapita rimangano, 4 miliardi di persone sulla Terra. Il che significa che con i primi 4 cavalieri, o dal 2° al 4°, 1/4 o 1 miliardo di persone moriranno. È terribilmente difficile da concepire. Quando egli aprì il 5° sigillo, io vidi sotto l'altare le anime di coloro che erano stati uccisi a motivo della parola di Dio e a motivo della testimonianza che avevano resa, e gridarono a gran voce dicendo: fino a quando aspetti, o Signore, che sei il santo e il verace, a fare giudizio e a vendicare il nostro sangue sopra coloro che abitano la terra? E a ciascuno di essi furono date delle vesti bianche, e fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo, finché fosse completato il numero dei loro conservi e dei loro fratelli, che dovevano essere uccisi come loro. Qui c'è un gruppo, non è la Chiesa, un gruppo di persone che sono state martirizzate durante il periodo del regno dell'Anticristo. Ora, quando verrà l'Anticristo per regnare sulla terra, lui farà guerra contro i santi e li vincerà. Questo dice la Scrittura. Non possono essere la Chiesa, perché le porte dell'Hades non potranno vincere la Chiesa. Ma quando la Chiesa sarà rapita, io credo che la terra sperimenterà uno dei più grandi risvegli della storia. Pensate a tutti gli amici a cui avete testimoniato e che hanno riso e vi hanno preso in giro. Ma quando avverranno veramente queste cose che gli avete detto, in quel giorno si sveglieranno e si accorgeranno di quanto sono stati folli. E quando l'Anticristo inizierà a stabilire il suo regno, la sua autorità, il suo potere, magari avranno il buon senso di resistergli. Questo significherà la loro morte, perché lui avrà il potere di mettere a morte quelli che gli resisteranno, cioè quelli che rifiuteranno di prendere il suo marchio e di adorare la sua immagine. Ma attraverso il martirio almeno guadagneranno la loro salvezza. E qui c'è un gran numero di anime che stanno sotto l'altare e gridano: Signore, quando potremo entrare? Quanto dovremo aspettare prima di prendere anche noi parte alla scena celeste? E saranno date loro delle bianche vesti e sarà detto loro di aspettare ancora un po', finché il resto di loro non sarà ucciso come loro, finché non sarà completo il numero dei martiri, e allora saranno portati nella scena celeste, cosa che vedremo nella seconda parte del capitolo 7. Poi vidi quando egli aprì il sesto sigillo, ed ecco si fece un grande terremoto, e il sole divenne nero come un sacco di crine, e la luna divenne come sangue, e le stelle del cielo caddero sulla terra, come quando il fico scosso da un grande vento lascia cadere i suoi fichi acerbi. Quindi il cielo si ritirò come una pergamena che si arrotola, ed ogni montagna ed isola fu smossa dal suo luogo. Leggiamo questo e ci ricordiamo delle cose parallele che avranno luogo con la sesta coppa, che sarà versata sulla terra. E potrebbe essere che questi sono giudizi paralleli, che essi verranno in parallelo l'uno con l'altro. Il grande terremoto, le isole che vengono spostate, i terribili sconvolgimenti cataclismatici, quando la Terra probabilmente subirà di nuovo uno spostamento dell'asse polare, che avrà come risultato le cose che sono descritte qui, ad eccezione naturalmente della pioggia di meteoriti. Tutto questo potrebbe essere il risultato di uno spostamento dell'asse polare. Si pensa che lo spostamento dell'asse polare possa essere stato causato da un meteorite che ha colpito la Terra e che le ha fatto cambiare inclinazione. La forza del meteorite che colpisce la Terra con la giusta traiettoria e tutto il resto può aver sconvolto la Terra e causato un improvviso spostamento di forse 2000 chilometri che ha posto il clima tropicale sotto l'area polare. E pensano che quello che è accaduto in Arizona, il cratere del meteorite di Winslow, potrebbe essere stato sufficiente, se ha colpito con la giusta traiettoria, a far inclinare la Terra, che è a 23,5 gradi, e a creare un'oscillazione costante della Terra da quel momento in poi. E il resoconto dei mammut trovati congelati nel ghiaccio della Siberia, con della vegetazione tropicale nel loro stomaco, ma la cui carne era ancora commestibile. Alcuni degli uomini della spedizione che hanno trovato questi mammut hanno arrostito un po' della carne e l'hanno mangiata. L'hanno data ai cani e l'hanno mangiata. Così questi mammut sono stati congelati all'istante. È stato un congelamento rapido. E questo può essere accaduto a causa di un meteorite che ha colpito la Terra e l'ha messa su questo asse inclinato di 23,5 gradi. E questo può aver causato anche il diluvio di Noè, il terribile spostamento di acqua, degli oceani, eccetera, con la Terra che si muove e le masse d'acqua che squarciano ogni cosa. E naturalmente il peso dell'acqua che schiaccia la crosta terrestre è più sottile, le placche, facendola collassare, e l'acqua che spinge e fa sollevare le montagne, e cose di questo genere. E questo spostamento dell'asse polare potrebbe spiegare tutto, spostamento causato da un meteorite. Ora qui troviamo una pioggia di meteoriti, le stelle che cadono dal cielo, come il fico scosso da un gran vento lascia cadere i suoi fichi acerbi. Qui troviamo un terribile terremoto. Qui troviamo le montagne e le isole che scompaiono. È un terribile sconvolgimento, un cataclisma. Allora i re della terra e i grandi e i ricchi e i capitani e i potenti e ogni schiavo e ogni uomo libero si nascosero nelle spelonche e fra le rocce dei monti e dicevano ai monti e alle rocce: cadeteci addosso e nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della sua ira, e chi può resistere? Notate, questo è chiamato il gran giorno della sua ira, l'ira dell'agnello. È confortante notare che in Prima Tessalonicesi 5:9 è detto che Dio non ci ha destinati all'ira. Paolo dice anche in Romani 5:9 che saremo salvati dall'ira. Ora è giunto il giorno della sua ira, il che significa che noi non possiamo essere qui, perché non siamo stati destinati all'ira. Ma la terra sperimenterà questo grande giudizio cataclismatico e verrà sulla terra il giorno dell'ira di Dio. E così vediamo queste spaventose scene che io credo, anzi ne sono convinto, si manifesteranno nel prossimo quarto di secolo. Ma quando si arriverà a questo stadio non mi aspetto di essere più qui. Non mi cercate qui. Gesù ha detto, parlando di queste identiche cose in Luca 21, parlando di queste identiche cose, i cieli che vengono scossi e la pioggia di meteoriti e le cose cataclismatiche che verranno insieme a queste, Gesù ha detto: pregate di essere reputati degni di sfuggire a tutte queste cose e comparire davanti al Figlio dell'uomo. Io mi aspetto di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Mi aspetto di trovarmi insieme alla folla del capitolo 5, a cantare: degno è l'agnello di prendere il rotolo e di sciogliere i suoi sigilli, perché è stato immolato e col suo sangue ci ha comprati a Dio, e per la grazia di Dio è lì che saremo tutti noi. Dio non ci ha destinati all'ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo di Gesù Cristo.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Miei cari amici, bentornati anche oggi all'ascolto del nostro programma dedicato allo studio biblico. Quando abbiamo terminato lo scorso studio, forse qualcuno di voi ricorderà ancora, abbiamo letto due versetti nel libro dell'Esodo al capitolo 17. In quei versetti, per la prima volta, viene menzionata la roccia e l'acqua che scaturisce da quella roccia. Che significa qui questa roccia? Forse si chiederà qualcuno di voi. Ebbene, questa volta non siamo lasciati alle nostre ipotesi più o meno plausibili, ma lo stesso Spirito Santo ce lo spiega nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 10, versetto 4, dove è scritto: «Tutti bevvero la stessa bevanda spirituale, perché bevevano alla roccia spirituale che li seguiva, e la roccia era Cristo». Il pane che Israele mangiò fu la manna, come ricorderete, che è simbolo di Cristo, il pane della vita. Ma Cristo è anche l'acqua della vita e la roccia rappresenta proprio Lui. E qui c'è un contrasto tra l'incredulità del popolo e la solidità della roccia. La roccia quindi è un adeguato simbolo del Signore Gesù Cristo. Il Salmo 61, versetto 2, ci dice a questo proposito: «Dall'estremità della terra io grido a te con cuore abbattuto. Conducimi alla rocca che è troppo alta per me». Questa rocca è Cristo. E un altro salmo, il Salmo 78, versetto 35, dice: «Si ricordavano che Dio era la loro rocca e l'Iddio Altissimo il loro Redentore». Anche l'Apostolo Pietro ci dice nella sua prima lettera, al capitolo 2, versetto 6 a 8, si legge nella Scrittura: «Ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, eletta, preziosa, e chiunque crede in lui non sarà confuso. Per voi dunque che credete, essa è preziosa, ma per gli increduli la pietra che gli edificatori hanno riprovata è quella che è divenuta la pietra angolare, una pietra d'inciampo e un sasso d'intoppo. Essi infatti, essendo disubbidienti, intoppano nella parola e a questo sono stati anche destinati». Infine l'Apostolo Paolo ci dà questo consiglio nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 3, versetto 11. «Nessuno può porre altro fondamento che quello già posto, cioè Cristo Gesù».

Certo, quando abbiamo sete non andiamo a cercare acqua da una roccia. Possiamo ammirare la solidità della roccia e la sua resistenza al tempo e ai fattori atmosferici e imparare dalla roccia varie cose, varie lezioni. Possiamo analizzare una roccia, ma mai usarla per bere. In maniera analoga, possiamo dire che Gesù è la roccia, ma la sua natura, le sue eccelse qualità e la sua eternità non potranno mai salvarti. Neanche i suoi insegnamenti potranno redimerti. La vita di Cristo, i suoi insegnamenti, sono come un marmo ben levigato, ma non potranno mai salvare nessuno di voi. Forse i principi morali insegnati dal Signore Gesù Cristo potrebbero ripulirvi un pochettino, ma egli rimane quella roccia con cui vi potete solo scontrare. Potete anche affidarvi alla roccia, cioè a Gesù Cristo, per essere salvati, ma nessuno sforzo può fare scaturire acqua da questa roccia. Ricordatevi, soltanto quando quella roccia fu percossa, da essa scaturì l'acqua che diede la vita agli israeliti. Ne segue che quella roccia percossa è il simbolo della morte di Gesù Cristo. Gesù fu crocifisso e solo dopo la fede nel fatto che egli morì per ognuno di voi, portando sulla croce i peccati di tutti noi, solo questa fede può salvare chi crede in lui. Nel libro dei Numeri ci viene detto una seconda volta che gli israeliti si lamentarono perché non avevano acqua. Quando la prima volta avevano borbottato perché erano assetati, Dio disse a Mosè di percuotere la roccia e da quella roccia ne scaturì acqua. Nel libro dei Numeri, però, Dio dà a Mosè delle differenti istruzioni. Dio dice a Mosè: prendi il bastone e tu e tuo fratello Aaronne convocate la radunanza e parlate a quel sasso in loro presenza, ed esso darà la sua acqua, e tu farai sgorgare per loro dell'acqua da quella roccia e darai da bere alla radunanza e al suo bestiame. Questo è scritto nel libro dei Numeri al capitolo 20, versetto 8. Mosè doveva parlare alla roccia, perché la roccia era stata già percossa. Ora, applicando tutto questo a Cristo, notiamo che egli fu crocifisso circa 2000 anni fa, e quando disse sulla croce «è compiuto», era veramente tutto compiuto. Cristo, cioè, non deve essere crocifisso nuovamente, come avviene invece molte volte nella religione. Dio è soddisfatto di quello che Gesù ha operato per voi. La domanda dunque è la seguente: e voi siete soddisfatti di ciò che Gesù Cristo ha fatto per voi sulla croce? Egli morì per salvarvi, e tutto ciò che Dio vi chiede è di credere nel suo figliolo Gesù Cristo. E da quella roccia, da Gesù Cristo, scaturiscono oggi abbondanti benedizioni. Le acque delle benedizioni divine scaturiscono per dare sollievo alle labbra secche per la sete. La lettera agli Efesini, al capitolo 1, versetto 3, afferma a tale proposito: benedetto sia l'Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. La roccia fu percossa soltanto una volta e da essa scaturisce acqua abbondante. La fontana è colma fino all'orlo, il fiume è in piena. Il mondo però non può contenere tutta quest'acqua. Ma nonostante ciò, le anime di tante persone si sono inaridite e vi sono tanti le cui labbra sono secche. Milioni di persone stanno morendo per mancanza di acqua spirituale. Il canale in cui dovrebbe scorrere quest'acqua è bloccato dai dubbi, corroso dal peccato, isolato dall'indifferenza. Il canale è anche bloccato da quelli che dicono di conoscere Gesù Cristo, ma in realtà non lo conoscono affatto.

Cari amici, quando mi guardo intorno rimango scosso, perplesso. Il mondo ha sete. E allora mi sento di chiedere a ciascuno di voi personalmente: sei stato da quella roccia percossa, cioè sei stato dal Signore Gesù Cristo, per bere dell'acqua che disseta veramente? Dio dice che se voi bevete quell'acqua non avrete mai più sete. E questo ve lo posso dire anche per esperienza mia. Ma torniamo ora agli israeliti. Durante il loro cammino nel deserto, a un certo punto si imbatterono negli amalechiti. Questa esperienza costituisce un'altra lezione che faremo bene a imparare. Ma leggiamo Esodo capitolo 17, versetto 8 a 10. Allora venne Amalek a dare battaglia ad Israele a Refidim, e Mosè disse a Giosuè: fai una scelta di uomini ed esci a combattere contro Amalek. Domani io starò sulla vetta del colle col bastone di Dio in mano. Giosuè fece come Mosè gli aveva detto e combatté contro Amalek, e Mosè, Aaron e Hur salirono sulla vetta del colle. Amalek era un discendente di Esaù. Ora Esaù è il simbolo della mentalità mondana, carnale, e gli amalechiti divennero naturalmente acerrimi nemici degli ebrei. Essi non avevano mai cessato in realtà di essere nemici di Israele, ed ora è la prima volta che gli israeliti attaccarono battaglia contro dei nemici. E questo mi fa pensare che né voi né io possiamo superare le tentazioni della carne coi nostri soli sforzi. Come ci dice la Scrittura, la carne combatte contro lo spirito e lo spirito contro la carne. L'apostolo Paolo ci spiega bene questo fatto nella lettera ai Galati al capitolo 5, dicendo: la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Questa è dunque la situazione generale descritta nel capitolo 17 dell'Esodo, mentre Israele e Amalek stanno per ingaggiare battaglia. E a questo proposito notate un fatto molto interessante. Avvenne che quando Mosè teneva la mano alzata, Israele vinceva, e quando la lasciava cadere, vinceva Amalek. Ora, siccome le mani di Mosè si erano fatte stanche, essi presero una pietra, gliela posero sotto ed egli vi si mise a sedere. E Aaron e Hur gli sostenevano le mani, l'uno da una parte, l'altro dall'altra. Così le sue mani rimasero immobili fino al tramonto del sole. È scritto questo in Esodo capitolo 17, versetti 11 e 12. In realtà la battaglia fu combattuta in cima al monte e la preghiera ne fu l'arma principale. Questa battaglia non fu vinta per le capacità belliche degli ebrei, perché non avevano affatto esperienza in questo campo, ma fu combattuta e vinta da Mosè. Infatti, appena Mosè non riuscì più a tenere le braccia alzate, gli ebrei cominciarono a perdere, e se non fosse stato per Mosè avrebbero certamente perduto quella battaglia. Quanto a noi, la cosa importante da ricordare è che solo lo Spirito Santo può darci la vittoria sui nostri desideri contrari alla volontà di Dio. Si vince nella misura in cui si cammina nello Spirito, cioè guidati e aiutati dallo Spirito Santo. Perciò quando voi e io agiamo indipendentemente dallo Spirito, Amalek o i desideri carnali vincono facilmente. Quando le mani di Mosè furono tenute alzate, gli israeliti vinsero. Analogamente, voi e io non saremo mai capaci di vincere il male, perché solo lo Spirito di Dio può farlo. E con quest'ultima esortazione devo salutarvi, miei cari amici. Il mio saluto è però accompagnato da una preghiera per ciascuno di voi, che ognuno di voi possa desiderare di conoscere il Signore Gesù e di lasciarsi salvare da Lui.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

0: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore.
1: Nel congedarsi dai fratelli di Berea che l'avevano accompagnato fino ad Atene, Paolo li incaricò di dire a Timoteo e a Sila di raggiungerlo al più presto in quella città, dove egli sarebbe rimasto ad attenderli. Luca, come sappiamo, si era fermato a Filippi, così Paolo si trovava tutto solo nella grande città greca. L'apostolo non tardò molto a scoprire che la popolazione offriva il culto a una moltitudine di idoli e ne rimase dolorosamente colpito. Fedele come sempre al suo ministero, cominciò subito a predicare nella sinagoga locale e anche nella pubblica piazza, dove si attardava a discutere con quelli che incontrava. Fu affrontato anche dai seguaci di due correnti filosofiche, quella degli stoici e quella degli epicurei, di cui i primi esaltavano l'orgoglio e i secondi il piacere. Alcuni parlavano di lui con disprezzo e dicevano: «Che cosa vuol dire questo ciarlatano?» Altri ancora, sentendolo annunciare Gesù e la risurrezione, osservavano: «Sembra che sia un predicatore di divinità straniere». Gli ateniesi e gli stranieri che si erano stabiliti nella città non trovavano di meglio che passare il loro tempo a dire o ad ascoltare delle novità. Perciò condussero Paolo sull'Areopago, o collina di Marte, e gli chiesero: «Si potrebbe sapere qual è questa nuova dottrina che ci proponi? Tu ci fai udire delle cose strane per i nostri orecchi. Noi vorremmo dunque sapere che cosa vogliono dire queste cose». L'Areopago, una collina sovrastante Atene, era il luogo di incontro di filosofi e intellettuali e anche sede del tribunale che portava lo stesso nome. La situazione di Paolo non era certo delle più facili, tutto solo com'era. Egli si astenne dal lanciarsi direttamente e brutalmente contro l'idolatria, cosa che senza dubbio avrebbe provocato un'insurrezione che gli avrebbe impedito di continuare, ma allo stesso tempo fece un discorso illuminato e anche chiaro per presentare a coloro che l'ascoltavano l'unico vero Dio dei cieli e della terra. «Ateniesi», cominciò, «sotto ogni rapporto io vi trovo quasi troppo religiosi. Infatti, percorrendo la vostra città e osservando gli oggetti del vostro culto, ho trovato anche un altare sul quale stava scritto «Al Dio sconosciuto». Quello dunque che voi adorate senza conoscerlo, io ve l'annuncio. Il Dio che ha creato il mondo e tutto ciò che si trova in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti dagli uomini, come se avesse bisogno della loro opera, perché è Lui che dà a tutti la vita, il respiro e ogni cosa. Egli ha fatto uscire da un solo uomo tutte le nazioni della terra perché la popolassero. Gli uomini dovrebbero cercare Dio anche a tastoni, perché Egli non è lontano da nessuno di noi. In Lui, infatti, noi viviamo, ci muoviamo e siamo, come del resto hanno detto anche alcuni dei vostri poeti. Già che dunque proveniamo da Dio, non dobbiamo pensare che egli sia fatto d'argento, d'oro o di pietra. E ora Dio, volendo mettere fine a quest'ignoranza al suo riguardo, chiama tutti gli uomini al ravvedimento, a pentirsi dei loro peccati, perché ha fissato un giorno in cui giudicherà il mondo per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito e di cui ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti». A sentir parlare di risurrezione dei morti, alcuni si fecero beffe di lui, mentre altri osservarono: «Su questo ti ascolteremo un'altra volta». Allora Paolo si ritirò da loro. Qualcuno però aveva creduto e si unì a lui, come Dionisio, un membro dell'Areopago, cioè la corte suprema di Atene, e una donna di nome Damaris, e altri ancora.

Dopo un breve soggiorno ad Atene, Paolo si recò a Corinto, un'altra città greca a breve distanza. Era ancora solo perché Sila era rimasto a Berea e Timoteo, che l'aveva raggiunto ad Atene, era stato mandato a Tessalonica da Paolo stesso. A Corinto Paolo conobbe due coniugi, Aquila e Priscilla, che ben presto divennero suoi amici. La coppia si era stabilita a Corinto da poco tempo, proveniente da Roma, da dove era stata costretta a partire quando l'imperatore Claudio aveva decretato l'espulsione dalla capitale di tutti i giudei. Agli ebrei di quel tempo era insegnato fin dalla fanciullezza un lavoro manuale, perché potessero guadagnarsi da vivere in caso di bisogno, e Paolo aveva imparato a fabbricare tende. Anche Aquila e Priscilla erano fabbricanti di tende, così Paolo decise di andare ad abitare con loro per condividerne il lavoro e procurarsi di che vivere. Ogni sabato andava a predicare il Vangelo nella sinagoga e molti giudei e greci si convertivano a Gesù Cristo, accettandolo come Salvatore e Signore della loro vita. In seguito, Timoteo e Sila lo raggiunsero a Corinto e gli portarono notizie delle chiese macedoni, particolarmente di quella di Tessalonica, che attraversava un periodo difficile a causa di contrarietà esterne ed interne. Paolo aveva predicato diffusamente e con convinzione sulla seconda venuta di Cristo, e molti credenti tessalonicesi, ritenendola assai imminente, avevano preso a trascurare il lavoro quotidiano. Altri ancora manifestavano serie preoccupazioni per la sorte dei familiari che morivano prima del glorioso ritorno di Cristo. Infine la Chiesa era divenuta oggetto di dure persecuzioni, ma le sopportava coraggiosamente e si manteneva fedele. Paolo, che da tempo desiderava tornare a Tessalonica per visitare quella Chiesa, prese spunto dalle notizie di Timoteo per indirizzarle una lettera, la prima in ordine di tempo di tutte le lettere di Paolo incluse nel canone del Nuovo Testamento. In questa sua prima lettera alla Chiesa di Tessalonica, Paolo esprime tutto l'affetto che lo lega a quella comunità e la sua gioia per la fedeltà al Signore che i membri di essa dimostrano. Si compiace pure della bella testimonianza di fede che danno nella loro città e rivela di quanta consolazione gli siano state le notizie portategli da Timoteo. Li incoraggia a perseverare in tutte queste cose, a vivere una vita pura, di amore reciproco e a essere diligenti nel lavoro quotidiano. Poi Paolo passa a considerare le loro idee errate sull'imminenza del ritorno di Gesù Cristo e afferma che egli tornerà certamente, ma non è dato di sapere quando. Inoltre, non devono preoccuparsi dei loro cari che muoiono dopo aver accettato Cristo, perché al ritorno del Signore risusciteranno e andranno, con i cristiani viventi, a incontrare il Signore nell'aria. Prima di chiudere, Paolo chiede preghiere per sé e per i compagni che sono con lui a Corinto. Infine, saluta affettuosamente nel Signore. Dopo l'arrivo a Corinto di Sila e Timoteo, Paolo si era dato interamente alla predicazione di Cristo ai giudei, i quali, lungi dall'accettare il suo messaggio di salvezza, gli si opponevano in tutte le maniere e manifestavano un aperto disprezzo. Paolo era un uomo tenace, ma nel vedere che le sue parole mietevano solo bestemmie, esclamò: «Il vostro sangue ricada sul vostro capo, io ne sono innocente! D'ora in avanti predicherò ai gentili!» Successivamente si trasferì in casa di Tito Giusto, un uomo pio che adorava sinceramente il Signore e abitava proprio accanto alla sinagoga. Paolo non entrò più nel luogo di culto, ma continuò il suo ministero in casa di Tito Giusto. In questo periodo vide molti corinzi convertirsi al Signore Gesù e fra questi Crispo, capo della sinagoga, che accettò Cristo con tutta la sua famiglia. Ma i contrasti non erano finiti per Paolo e il Signore volle confortarlo con una visione. «Non aver paura», gli disse una notte, «ma parla e non tacere, perché io sono con te e nessuno potrà metterti le mani addosso per farti del male. Io ho un grande popolo in questa città». Rinfrancato da queste parole, l'apostolo Paolo prolungò il suo soggiorno a Corinto predicando la parola di Dio con rinnovato vigore. Pochi mesi dopo la prima, Paolo decise di scrivere una seconda lettera ai credenti di Tessalonica e anche in questa egli tocca gli avvenimenti futuri che ne sono anzi il soggetto principale. Alcuni membri di chiesa avevano continuato a sostenere delle idee sbagliate in merito al ritorno di Cristo.
Dal momento che il Signore sarebbe tornato presto, essi dicevano, era inutile affaticarsi nel duro lavoro quotidiano, tanto valeva aspettarlo in ozio. Erano tendenze pericolose che rischiavano di rovinare la chiesa di Tessalonica. Paolo lo capì e corse ai ripari fornendo delle spiegazioni sull'argomento ed esortando ciascuno a vivere quietamente secondo i principi cristiani, senza dimenticare che il lavoro è un dovere per tutti. Durante la sua lunga permanenza a Corinto, Paolo si trovò ad affrontare un crescendo di ostilità da parte della comunità giudaica che aveva respinto Cristo. Quando Gallione divenne proconsole della Caia, provincia romana che comprendeva anche la città di Corinto, i giudei che avversavano Paolo si sollevarono contro l'apostolo e lo trascinarono davanti al tribunale dicendo «Costui cerca di convincere la gente a onorare Dio in maniera contraria alla legge». Paolo stava per ribattere, ma Gallione, che preferiva non immischiarsi in questioni giudaiche, lo precedette. «Se si trattasse di qualche ingiustizia o di qualche grave misfatto, vi ascolterei ragionevolmente, o giudei, ma se si tratta di questioni intorno a parole, a nomi, alla vostra legge, pensateci voi. Io non voglio essere giudice di queste cose». E con questo sciolse il tribunale. I greci non amavano molto i giudei e non avevano visto di buon occhio i turbamenti che avevano provocato per contrastare la predicazione di Paolo. Quest'ultima dimostrazione davanti al tribunale li aveva proprio irritati. Perciò non esitarono a scagliarsi contro Sostene, un altro capo della sinagoga, e a caricarlo di botte senza che Gallione se ne curasse minimamente. In seguito, dopo essere rimasto un anno e mezzo a Corinto e avervi fondato e avviato una chiesa, Paolo salutò i fratelli del posto e si imbarcò per la Siria con Aquila e Priscilla. Andò con loro fino ad Efeso, dove predicò nella sinagoga come era sua abitudine. Quando si accinse a riprendere il viaggio, i giudei del luogo lo pregarono di trattenersi un po' di più, ma Paolo rispose che, per il momento, non gli era possibile. Sarebbe tornato in seguito se il Signore avesse voluto. Lasciata Efeso, andò a Gerusalemme e di qui, dopo essersi incontrato con la chiesa locale, ripartì per Antiochia di Siria.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Mes chers amis, chers frères et sœurs,
1: cari amici, cari fratelli e sorelle,
0: ce soir encore, nous allons rester à l'écoute de la parole de Dieu.
1: Anche questa sera noi ci porremo all'ascolto della parola di Dio.
0: Samedi dernier, je vous ai dit que tous mes messages seraient tirés du chapitre 20 du livre des Actes.
1: Sabato sera vi ho detto che tutti i messaggi si sarebbero ispirati al capitolo 20 del libro degli Atti.
0: C'est donc dans ce chapitre que vous pouvez trouver la toile de fond de tous nos messages.
1: Quindi è in questo capitolo che voi potrete trovare la trama di questo messaggio.
0: Paul a fait venir les anciens d'Éphèse.
1: Paolo ha chiamato gli anziani di Efeso.
0: Et il leur rappelle comment pendant 3 ans il a servi avec humilité au milieu d'eux.
1: E ricorda a questi anziani che come durante 3 anni abbia servito il Signore con umiltà fra loro.
0: Et il leur fait part des sentiments qui animaient son cœur quand il était avec eux.
1: Condivide ora con loro dei sentimenti che ha avuto quando era con loro.
0: Il leur dit, vous savez que je ne vous ai rien caché des choses qui pouvaient vous être utiles.
1: Dice, voi sapete che non vi ho nascosto nulla che poteva esservi utile.
0: Eh bien, c'est dans ces sentiments que je suis à Turin parmi vous.
1: Ed è con questi sentimenti che mi trovo qui a Torino fra voi.
0: Je voudrais vraiment être seulement le canal du Seigneur pour vous apporter sa parole.
1: Vorrei proprio essere solamente il canale nella mano di Dio per portarvi la sua parola.
0: Nous les hommes, nous ne faisons que passer parmi vous.
1: Noi uomini non facciamo altro che passare.
0: Mais la parole du Seigneur demeure en vous.
1: Ma la parola di Dio dimora in voi.
0: Et cette parole ne change pas.
1: E questa parola non cambia.
0: Et je voudrais partir avec l'assurance que cette parole a été semée dans vos cœurs.
1: E vorrei partire con questa certezza che questa parola è stata seminata nei vostri cuori.
0: Ce ne sont pas mes messages que vous devez conserver, mais la parole de Dieu.
1: Non saranno i miei messaggi che voi dovrete ritenere, ma la parola di Dio.
0: Et l'apôtre Paul soulignait que le premier message qu'il a voulu donner aux Éphésiens, c'était celui de la repentance envers Dieu.
1: Et Paolo ha sottolineato che parlando agli Efesini, il messaggio che ha recato è stato quello del ravvedimento a Dio.
0: Et c'est ce message que nous avons cherché à vous apporter dans ces soirées.
1: Ed è questo messaggio che noi abbiamo cercato di trasmettervi durante queste sere.
0: Cette tristesse qui vient de Dieu lorsqu'un cœur est touché par sa parole.
1: Questa tristezza che procede da Dio quando un cuore è colpito dalla sua parola.
0: Quand tout à coup l'on s'aperçoit qu'on ne vit pas réellement selon la parole du Seigneur.
1: Quando tutto ad un tratto ci rendiamo conto che non viviamo realmente secondo la parola dell'Eterno.
0: On dit connaître le Seigneur, on dit connaître ses commandements, et pourtant on les transgresse tous les jours.
1: Diciamo di conoscere il Signore, di conoscere i suoi comandamenti, e tuttavia li trasgrediamo ogni giorno.
0: Et c'est cette tristesse qui nous amène à une vraie repentance.
1: Ed è la tristezza di questa consapevolezza che ci conduce a questo ravvedimento.
0: À un vrai retour sur nous-mêmes.
1: Un vero ritorno su noi stessi.
0: Quel que soit notre âge, on se ressaisit.
1: Qualunque sia la nostra età, dobbiamo riprenderci.
0: Le Saint-Esprit nous possède.
1: E lo Spirito Santo si impossessa di noi.
0: Et il nous conduit à nous humilier devant Dieu.
1: E ci conduce ad umiliarci davanti a Dio.
0: Et alors nous voyons notre vie changer.
1: Allora noi vedremo la nostra vita cambiare.
0: Croyez-le, je vous aime.
1: Credetelo, io vi amo.
0: Et je n'ai pas voulu vous attrister durant ces soirées.
1: E durante queste sere scorse non ho voluto rattristarvi.
0: Mais si vous avez ressenti de la tristesse, croyez qu'elle venait du Saint-Esprit.
1: Ma se voi avete sentito della tristezza in voi, sappiatelo che viene dallo Spirito Santo.
0: Et après ce travail de la repentance, nous pouvons réellement vous parler de la foi au Seigneur Jésus.
1: E dopo questo lavorio del ravvedimento, noi potremo ora parlare della fede in Cristo Gesù.
0: C'est le second point que l'apôtre Paul touche auprès des anciens d'Éphèse.
1: Ed è il secondo punto che Paolo tratta parlando agli anziani di Efeso.
0: Je n'ai pas craint de vous présenter la repentance envers Dieu et la foi au Seigneur Jésus.
1: Dice, non ho esitato a predicarvi il ravvedimento e la fede in Cristo Gesù.
0: Mais savez-vous que hier soir, j'ai eu un grand combat au milieu de vous.
1: Ma sapete che ieri sera ho avuto un grande combattimento qui fra voi.
0: J'ai réalisé qu'il y avait une certaine opposition.
1: Ho sperimentato che c'era una certa opposizione.
0: Nous n'aimons pas que l'Esprit de Dieu mette le doigt sur certaines plaies de nos cœurs.
1: Noi non amiamo, non ci piace che lo Spirito Santo metta il dito sulle piaghe del nostro cuore.
0: Je sentais une résistance.
1: Sentivo una resistenza.
0: Et je me suis tenu devant Dieu cette nuit.
1: E questa notte sono stato davanti al Signore.
0: Et je l'ai supplié qu'il brise cette résistance.
1: E l'ho invocato perché spezzi questa resistenza.
0: Et il a brisé mon propre cœur.
1: E il Signore ha rotto il mio proprio cuore.
0: Et ce soir c'est avec un cœur brisé que je viens à vous.
1: E questa sera è con un cuore rotto che io voglio parlarvi.
0: Je vous prêcherai comme si c'était la dernière fois que je parlais.
1: E vorrei predicare questa sera come se fosse l'ultima volta che io predico.
0: Comme si c'était ma dernière soirée.
1: Come se fosse la mia ultima sera.
0: Je ne veux pas penser à mercredi et jeudi.
1: Non voglio pensare ora al mercoledì e al giovedì.
0: Peut-être que ce soir je serai devant Dieu.
1: Può darsi che questa sera io sia davanti al Signore.
0: Pour répondre de ce message.
1: E per rispondere davanti a lui di questo messaggio.
0: Comment aurais-je parlé de son fils au milieu de vous?
1: Come avrò parlato di suo figlio fra voi?
0: Et vous, comment avez-vous reçu le message?
1: E voi come l'avrete ricevuto questo messaggio?
0: Si je suis au milieu de vous comme un mourant.
1: Se io sono fra voi come qualcuno, come un morente.
0: Je sais que je suis un mourant qui parle à des mourants.
1: E so che sono un morente che sta parlando a dei morenti.
0: Parce que vous aussi vous pouvez paraître devant Dieu cette nuit même.
1: Perché anche voi potreste comparire davanti a Dio questa notte stessa.
0: Vous êtes jeune.
1: Voi siete giovani.
0: Il n'est pas nécessaire d'être malade pour être pris par le Seigneur.
1: E non è necessario essere malati per essere ripresi dal Signore.
0: C'est lui qui fait vivre.
1: È lui che fa vivere.
0: C'est lui qui fait mourir.
1: È lui che fa morire.
0: Vous connaissez la date de votre naissance.
1: Voi conoscete la data della vostra nascita.
0: Vous ne connaissez pas la date de votre mort.
1: Ma non conoscete la data della vostra morte.
0: Mais elle est écrite dans le livre de Dieu.
1: Ma questa è scritta nel libro di Dio.
0: Et peut-être que pour moi c'est le 18 mai.
1: E può darsi che per me sia il 18 maggio.
0: Peut-être que c'est aussi pour vous.
1: E può darsi che lo sia anche per voi.
0: Êtes-vous prêt à rencontrer Dieu?
1: Siete pronti ad incontrare il Signore?
0: Jeune ou plus âgé?
1: Giovani o meno giovani?
0: Nous avons encore 7 heures. 7 heures.
1: Noi abbiamo ancora quest'ora.
0: Une heure de Dieu.
1: È l'ora di Dio.
0: Une heure dans ses parvis.
1: Un'ora nei suoi cortili.
0: Et nous allons le rencontrer.
1: E noi lo incontreremo.
0: Quel que soit le chemin dans lequel nous marchons, au bout de notre chemin, il y a le Seigneur.
1: Qualunque sia la strada che noi stiamo percorrendo, ebbene, in fondo c'è il Signore.
0: Prépare-toi à rencontrer ton Dieu.
1: Preparati ad incontrare il tuo Dio.
0: Il n'y a jamais le diable au bout d'un chemin.
1: Alla fine delle strade non c'è mai il diavolo.
0: Il y a toujours Dieu.
1: C'è sempre Dio.
0: Vous pouvez tourner le dos à Dieu pendant des jours sans nombre, à la fin, vous rencontrez Dieu.
1: Voi potrete voltare le spalle a Dio finché volete, ma in fondo troverete sempre il Signore.
0: Le diable n'est au bout d'aucun chemin des hommes.
1: Non troveremo mai il diavolo alla fine delle strade degli uomini.
0: Le diable, il est ici maintenant.
1: Il diavolo è qui ora.
0: Il est ici aujourd'hui.
1: È qui oggi.
0: Et c'est lui qui vous dit de remettre à demain ce que vous devez faire aujourd'hui.
1: Ed è lui che ci dice di rinviare a domani quello che noi dobbiamo fare oggi.
0: Mais ce soir tu vas rencontrer Dieu.
1: Oggi, forse, stasera incontrerai il Signore.
0: Est-ce que tu le rencontreras comme un père qui peut t'accueillir dans ses bras?
1: Lo incontrerai come un padre che può accoglierti nelle sue braccia?
0: Parce que tu as reçu son fils Jésus comme ton sauveur.
1: Perché hai ricevuto il suo figliuolo come il tuo salvatore?
0: Ou bien est-ce que tu trouveras devant toi le juge?
1: Oppure ti troverai davanti al giudice?
0: Le Dieu saint.
1: Il Dio santo.
0: Qui ne peut pas supporter le mal.
1: Che non può sopportare il male.
0: Ce Dieu dont tu ne pourras pas supporter la lumière.
1: Questo Dio del quale tu non potrai sopportare la luce.
0: Et c'est toi-même qui t'enfuiras dans les ténèbres du dehors.
1: E tu stesso fuggirai nelle tenebre di fuori.
0: Pour connaître les pleurs et les grincements dedans.
1: Per conoscere poi pianto e stridor di denti.

0: Secondo libro delle cronache.
1: Au chapitre 16.
0: Al capitolo 16.
1: Au verset 9.
0: Al versetto 9.
1: L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui.
0: L'Eterno scorre lo sguardo, scorre con lo sguardo tutta la terra per spiegare la sua forza a pro di quelli che hanno il cuore integro verso di lui.
1: Je pense que le regard de Dieu est sur vous.
0: Penso che lo sguardo di Dio è rivolto su di voi.
1: Ce soir, il cherche à Turin un cœur qui est tout entier à lui.
0: Il Signore cerca questa sera a Torino un cuore che gli appartenga interamente.
1: Un cœur qui n'est pas partagé.
0: Un cuore che non è diviso.
1: Un cœur qui lui appartient totalement.
0: Un cuore che gli appartenga totalmente.
1: Ce n'est pas avec beaucoup d'hommes que Dieu travaille, mais avec quelques-uns.
0: Il Signore non lavora con molti uomini, ma con qualcuno.
1: Ne va-t-il pas vous trouver ce soir?
0: Forse vi trova questa sera.
1: Il vous appelle personnellement.
0: E vi chiama personalmente.
1: À qui donnez-vous votre cœur?
0: A chi darete il vostro cuore?
1: Il y a des milliers de jeunes gens et de jeunes filles qui donnent leur cœur à la drogue.
0: Ci sono migliaia di giovani ragazzi e ragazze che danno il loro cuore alla droga.
1: Il y a des milliers de jeunes gens et de jeunes filles qui donnent leur cœur au sexe.
0: Ci sono migliaia di giovani ragazzi e ragazze che danno il loro cuore al sesso.
1: Ils sont des milliers chaque jour et qui donnent leur cœur au sport.
0: Ci sono migliaia che danno il loro cuore allo sport.
1: D'autres à l'alcool.
0: Altri all'alcol.
1: D'autres encore à toutes sortes de folies.
0: Ed altri ad ogni sorta di pazzie.
1: Il y en a qui donnent leur cœur à l'argent.
0: Ci sono quelli che danno il loro cuore al denaro.
1: Il y en a qui donnent leur cœur à la science.
0: Ci sono quelli che danno il loro cuore alla scienza.
1: N'y en aurait-il pas parmi vous qui veulent donner leur cœur à une a un amour qui surpasse toute science?
0: Non c'è forse qualcuno qui che vuole dare il suo cuore a questo amore che sorpassa ogni scienza?
1: Ne voulez-vous pas donner votre cœur à Jésus?
0: Non volete dare il vostro cuore a Gesù?
1: E connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance.
0: E conoscere l'amore di Cristo che sopravanza ogni conoscenza.
1: Si c'était mes derniers moments.
0: Se fossero i miei ultimi momenti.
1: Je voudrais vous dire aimez le Seigneur Jésus.
0: Vorrei dirvi amate il Signore Gesù.
1: N'attendez pas un jour de plus pour lui donner entièrement votre cœur.
0: Non aspettate neanche un istante di più per dare il vostro cuore a lui.
1: Jeune gens, jeune fille, ne clochez pas des deux côtés.
0: Ragazzi, ragazze, non zoppicate dai due lati.
1: Prenez position.
0: Prendete una posizione.
1: Si l'Eternel est Dieu, suivez-le.
0: Se l'Eterno è Dio, seguitelo.
1: Mais si c'est Baal, eh bien, courez après lui.
0: Se è Baal, andate dietro a Baal.
1: Soyez entier pour le Seigneur.
0: Datevi interamente al Signore.
1: Il s'est donné entièrement pour vous.
0: Egli si è dato interamente per noi.
1: Il est digne de votre amour.
0: Egli è degno del nostro amore.
1: Mais tu as peu de temps pour l'aimer.
0: Ma abbiamo poco tempo per amarlo.
1: Tu as peu de temps pour le servir.
0: Abbiamo poco tempo per servirlo.
1: Il voudrait t'employer.
0: Egli vorrebbe adoperarci.
1: Il voudrait ta jeunesse.
0: Vorrebbe la nostra giovinezza.
1: Tes premières années.
0: I nostri primi anni.
1: Non pas seulement les restes de ta vie.
0: Non solamente i rimasugli della nostra vita.
1: Il voudrait montrer au monde qu'il peut satisfaire le cœur du plus jeune, du plus ambitieux parmi vous.
0: Egli vuole mostrare al mondo che può soddisfare il cuore il più giovane e anche il più ambizioso di voi.
1: Mon fils, disions-nous hier soir, au terme du message, mon fils, dit-il, donne-moi ton cœur.
0: Ieri sera dicevamo a conclusione del messaggio, citavamo quel versetto che dice: figliuol mio, dammi il tuo cuore.
1: Il ne vous demande pas autre chose.
0: Il Signore non vi chiede altro.
1: À qui, à quoi allez-vous donner votre cœur?

0: A chi e a che cosa darete il vostro cuore?
1: Il è degno d'avoir votre cœur.
0: Egli è degno di avere il vostro cuore.
1: Car pour vous il a donné sa vie.
0: Perché per voi ha dato la sua vita.
1: Il vous attend ce soir.
0: E questa sera vi attende.
1: C'est le 18 mai.
0: È il 18 maggio.
1: Peut-être que nous avons plus que quelques heures.
0: Forse avremo ancora qualche ora.
1: Il y a 51 ans que le Seigneur m'a fait la grâce de le rencontrer.
0: Sono ormai 51 anni che il Signore mi ha fatto la grazia di conoscerlo, di incontrarlo.
1: Il y a 51 ans que j'ai dit oui Seigneur, tu peux disposer de moi.
0: E sono 51 anni che continuo a dire sì Signore, tu puoi disporre di me.
1: Je n'ai jamais regretté un seul instant de m'être abbandonné à lui.
0: Certamente non mi sono mai pentito neanche un pochino di essermi dato a lui.
1: J'ai fait l'expérience que le Seigneur ne donne pas comme le monde donne.
0: E ho fatto l'esperienza che il Signore non dà come il mondo dà.
1: Le monde vous attire.
0: Il mondo vi attira.
1: Le monde voudrait vous conserver pour lui.
0: Il mondo vorrebbe conservarvi per sé.
1: Oui, un peu pour le Seigneur.
0: Un pochino per il Signore.
1: Mais beaucoup pour le monde.
0: Ma molto per il mondo.
1: Chi è le maître du monde?
0: Chi è il padrone di questo mondo?
1: C'est Satan.
0: È Satana.
1: Le prince de ce monde.
0: Il principe di questo mondo.
1: Comment pouvons-nous encore aimer le monde?
0: Ma come possiamo ancora amare il mondo?
1: N'aimez pas le monde.
0: Non amate il mondo.
1: Ni les choses qui sont dans le monde.
0: Neanche le cose che sono nel mondo.
1: Et qu'est-ce que nous aimons?
0: Ma che cosa amiamo noi?
1: Ce sont les choses qui sont dans le monde.
0: Ebbene, sono le cose che sono nel mondo.
1: Et nous n'en avons plus conscience.
0: E noi non ne abbiamo consapevolezza.
1: Nous sommes baptisés.
0: Siamo battezzati.
1: Nous disons que nous sommes chrétiens.
0: Diciamo che siamo cristiani.
1: Mais toute notre vie manifeste que nous aimons le monde.
0: Ma tutta la nostra vita manifesta che noi amiamo il mondo.
1: Que nous aimons les choses qui sont dans le monde.
0: Che amiamo le cose che sono nel mondo.
1: Et quelle est la fin de ce texte?
0: E qual è la fine di questo testo?
1: Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui.
0: Chi ama il mondo, ebbene l'amore del Padre non è in lui.
1: Et qu'est-ce que c'est l'amour du Père?
0: Che cos'è l'amore del Padre?
1: Ce n'est pas quelque chose.
0: Non è qualche cosa.
1: L'amour du Père, c'est quelqu'un.
0: Ma l'amore del Padre è qualcuno.
1: L'amour du Père, c'est son fils bien-aimé.
0: L'amore del Padre è il suo figliuolo diletto.
1: Comme l'amour d'une mère, c'est son enfant.
0: Come l'amore di una madre è il suo figliuolo.
1: L'amour du Père, c'est Jésus.
0: L'amore del Padre è Gesù Cristo.
1: Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui.
0: Se qualcuno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui.
1: Réfléchissez, chers amis.
0: Cari amici, pensateci.
1: Et je veux m'humilier avec vous.
0: E voglio insieme a voi umiliarmi.
1: Je veux prendre le Seigneur au sérieux.
0: Voglio prendere il Signore sul serio.
1: Nous n'allons pas nous endurcir.
0: Non induriamoci.
1: Nous n'allons pas dire mais cela ce n'est pas pour moi.
0: Non diciamo ma questo non è per me.
1: Nous n'allons pas dire mais nous sommes des croyants.
0: Non diciamo ma sì siamo dei credenti.
1: Ça ne me rassure pas que vous disiez que vous êtes des croyants.
0: Non mi rassicura se mi dite semplicemente che siete dei credenti.
1: Mais nous avons la foi, direz-vous.
0: Qualcuno potrà dire ma abbiamo la fede.
1: Alors je vous pose affectueusement une question. Avez-vous une croyance ou avez-vous la foi?
0: Ma con molto affetto vi faccio una domanda. Voi avete una credenza o avete la fede?
1: Vous connaissez la différence entre une croyance et la foi?
0: Conoscete la differenza fra una credenza e la fede?
1: Comment est-ce qu'on a une croyance?
0: In che modo si crede, si ha una credenza?
1: On peut hériter une croyance par notre nature.
0: Si può ereditare una credenza per mezzo della natura.
1: J'ai hérité les croyances de mes pères.
0: Io ho ereditato le credenze dei miei genitori, dei miei antenati.
1: Il y a des croyances juives.
0: Ci sono delle credenze giudaiche.
1: Il y a des croyances musulmanes.
0: Ci sono delle credenze musulmane.
1: Il y a des croyances hindoues.
0: Credenze indù.
1: Il y a des croyances dites chrétiennes.
0: Delle credenze cosiddette cristiane.
1: Cattoliche, orthodoxe ou protestante.
0: Cattoliche, ortodosse e protestanti.
1: Puis il y a une croyance athée.
0: E poi c'è una credenza atea.
1: Parce que c'est aussi une croyance, l'athéisme.
0: Perché anche l'ateismo è una credenza.
1: Une croyance ne nous donne pas une conviction.
0: Una credenza non ci dà convinzione.
1: Cela ne peut être qu'une vue de l'esprit.
0: Questa convinzione è solo un modo di vedere dello spirito.
1: Et vous savez que le monde aujourd'hui donne sa foi a des croyances qui sont indignes de créance.
0: E voi sapete che il mondo di oggi mette la propria fede in credenze che non sono degne di fede.
1: Est-ce que nous avons une croyance ou est-ce que nous avons la foi?
0: E noi abbiamo una credenza o abbiamo la fede?
1: Vous croyez en Dieu?
0: Voi credete in Dio?
1: Le diavolo aussi.
0: Anche il diavolo crede.
1: Et le diable frissonne devant lui.
0: E il diavolo trema davanti a Dio.
1: Et nous croyons en Dieu.
0: E noi diciamo che crediamo in Dio.
1: Nous disons que nous connaissons sa loi.
0: Noi diciamo che conosciamo la sua legge.
1: Hier nous avons été replacés devant la loi.
0: E ieri ci siamo posti davanti alla legge.
1: Ce n'est pas la loi de Moïse seulement.
0: Non è solamente la legge di Mosè.
1: C'est la parole de Dieu.
0: Ma è la parola di Dio.
1: C'est les désirs de Dieu.
0: Sono i desideri di Dio.
1: Et nous avons transgressé sa loi.
0: E noi abbiamo trasgredito la sua legge.
1: Nous n'avons pas aimé.
0: Noi non abbiamo amato.
1: C'est là notre péché.
0: E questo è il nostro grande peccato.
1: Nous n'avons pas aimé. Nous n'aimons pas Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée.
0: Noi non abbiamo amato Dio con tutto il nostro cuore, la nostra anima e i nostri pensieri.
1: Nous sommes méchants.
0: Noi siamo cattivi.
1: Ne voulons-nous pas le reconnaître?
0: Non vogliamo forse riconoscerlo.
1: Pour nous repentir.
0: Per ravvederci.
1: Et dire au Seigneur, j'ai peu de temps pour t'aimer maintenant.
0: E dire al Signore, Signore, ho poco tempo per amarti ora.
1: Mais maintenant, tous mes jours, toutes mes heures seront des jours et des heures d'amour pour toi.
0: Ma ora, da ora in poi, tutte le mie ore, tutti i miei giorni saranno momenti d'amore per te.
1: Notre croyance ne nous sauve pas.
0: La nostra credenza non ci salva.
1: C'est tout à fait raisonnable de croire.
0: È una cosa ragionevole credere.
1: Je n'ai jamais rencontré un athée qui nie l'existence de Dieu par difficulté intellectuelle.
0: Non ho mai trovato degli atei che neghino l'esistenza di Dio per tramite il loro intelletto.
1: Il est tout à fait raisonnable de croire.
0: È qualcosa di ragionevole credere.
1: Saint Augustin disait: nul ne nie Dieu s'il n'a intérêt à ce qu'il n'existe pas.
0: Agostino diceva: nessuno nega Dio se non ha interesse a che non esista Dio.
1: Victor Hugo disait: nier Dieu, c'est un aveuglement et une folie.
0: Victor Hugo diceva: negare Dio è, se j'ai oublié,
2: un aveuglement,
0: è un accecamento e una pazzia.
1: Et que dit la Bible?
0: E che cosa dice la Bibbia?
1: L'insensé a dit en son cœur: il n'y a point de Dieu.
0: La Bibbia dice che l'insensato dice in cuor suo: Dio non c'è.
1: Quelles sont les vraies raisons de l'athéisme?
0: Quali sono i veri motivi, le vere ragioni dell'ateismo?
1: L'orgoglio. Ni Dieu ni maître.
0: Né Dio né padrone.
1: Je suis le maître.
0: Io sono il mio maestro.
1: Je suis Dieu.
0: Io sono Dio.
1: Et l'écriture nous dit: diras-tu je suis Dieu en face de ton meurtrier?
0: E la scrittura dice: potrai dire io sono Dio di fronte a colui che ton meurtrier.
1: Devant celui qui te tuera.
0: Sì, di fronte a chi ti ucciderà, insomma. Potrai dire: sono Dio davanti a chi ti uccide.
1: A ce moment-là, tu diras: je suis Dieu?
0: In quel momento potrai dire: sono Dio?
1: Oui, il y a des hommes qui ont dit: je suis Dieu.
0: Ebbene, ci sono stati degli uomini che hanno detto: sono Dio.
1: Che sont-ils devenus?
0: Che cosa sono diventati questi uomini?
1: L'orgueil.
0: L'orgoglio.
1: Ni Dieu ni maître.
0: Né Dio né padrone.
1: Mais on a une maîtresse.
0: Ma non si ha un padrone, ma si ha una padrona.
2: C'est ça l'homme.
0: Ecco che cos'è l'uomo.
1: Orgueil.
0: Orgoglio.
1: Ou alors déception.
0: Oppure delusione.
1: On a demandé à Dieu un jour qu'il nous exauce.
0: Abbiamo forse chiesto a Dio un giorno di esaudirci?
1: Et comme il ne nous a pas répondu, on en conclut que Dieu n'existe pas.
0: E siccome Dio quella volta non ci ha risposto, noi concludiamo che Dio non esiste.
1: J'en ai rencontré plusieurs.
0: E ho incontrato parecchie persone in queste
1: ils
0: condizioni.
1: Croyaient.
0: Credevano.
1: Mais un jour ils ont tout abandonné.
0: Ma ad un certo momento hanno abbandonato ogni cosa.
1: Dieu n'a pas trouvé bon de répondre à un désir.
0: Ma Dio ha trovato, non ha trovato giusto rispondere a questo desiderio?
1: Et la troisième raison, c'est simplement l'amour du péché.
0: E un terzo punto è semplicemente l'amore per il peccato che alcuni hanno.
1: Chacun veut vivre sa vie.
0: Ognuno vuole vivere la propria vita.
1: Mais rien n'est péché.
0: Ma nulla è peccato.
1: Il ne faut pas voir le mal partout.
0: Non bisogna vedere il male dappertutto.
1: Et on exclut l'idée gênante d'un Dieu saint.
0: E poi si cerca di spazzare via l'idea che ci dà fastidio di un Dio santo.
1: Qu'en est-il de vous?
0: Che cosa pensate voi?
1: Vous croyez en Dieu?
0: Voi credete in Dio?
1: Ce n'est pas la foi.
0: Non è la fede.
1: La foi c'est croire Dieu.
0: La fede significa credere Dio.
1: C'est croire sa parole.
0: E credere la sua parola.
1: C'est croire ce qu'il nous dit.
0: Credere quello che ci dice.
1: Ce qu'il nous dit à notre sujet.
0: Quello che dice a nostro riguardo.
1: Ce qu'il voit dans notre cœur.
0: Credere quello che lui vede nel nostro cuore.
1: Et il ne se trompe pas.
0: E non si sbaglia.
1: Et si je suis droit devant lui, je dis tu as raison.
0: E se sono onesto davanti a lui, dirò sì, hai ragione.
1: Il regarde dans vos cœurs.
0: Egli guarda nei vostri cuori.
1: Dans le cœur de tous les hommes.
0: Nei cuori di tutti gli uomini.
1: Et il dit que les pensées du cœur de l'homme sont méchancetés en tout temps.
0: E dice che i pensieri del cuor dell'uomo sono malvagità in ogni momento.
1: Laissé à moi-même, je ne suis pas capable de penser d'une manière saine.
0: Abbandonato a me stesso, sono incapace di pensare in modo sano.
1: Mais si je m'abandonne au Seigneur, c'est lui qui pense en moi.
0: Ma se mi abbandono al Signore, sarà lui che penserà in me.
1: Croire ce que Dieu nous dit de nous-mêmes.
0: Credere a ciò che Dio dice di noi.
1: Voilà un aspect de la foi.
0: Ecco un aspetto della fede.
1: Et quand je crois ce qu'il me dit de moi-même, je suis brisé.
0: E quando credo a ciò che Dio dice di me stesso, allora mi sento veramente spezzato.
1: Mais Dieu ne me laisse pas dans cet état.
0: Ma Dio non mi lascia in questa condizione.
1: Maintenant il me parle de son fils.
0: Ora mi parla del suo figliuolo.
1: De celui qu'il nous a donné.
0: Di colui che egli ci ha dato.
1: Il me parle de ce Jésus de Nazareth.
0: Mi parla di questo Gesù di Nazareth.
1: Et j'apprends par la parole que celui qui était de condition divine a revêtu notre condition humaine.
0: E mi dice mediante la sua parola che colui che era Dio ha preso le nostre condizioni umane.
1: Celui qui était Dieu s'est fait homme.
0: Colui che era Dio si è fatto uomo.
1: Dans le sein de la Vierge Marie, le corps de Jésus a été formé.
0: Nel seno della Vergine Maria, il corpo di Gesù si è formato.
1: Et Dieu a revêtu ce corps.
0: E Dio si è rivestito di questo corpo.
1: Dieu était en Christ.
0: Dio era in Cristo.
1: Il y a eu une heure dans l'histoire de l'humanité où Dieu a été vu marchant et parlant sur la terre.
0: C'è stato un momento nella storia dell'umanità in cui Dio è stato visto camminare e parlare fra gli uomini di questa terra.
1: La foi au Seigneur Jésus.
0: La fede nel Signore Gesù.
1: C'est la foi en ce Jésus qui est né à Bethléem.
0: E la fede in questo Gesù che è nato in Bethlehem.
1: Il n'y avait point de place dans l'hôtellerie.
0: Non c'era posto nell'albergo.
1: Il est né dans une étable.
0: È nato in una stalla.
1: Et aujourd'hui, est-ce que Jésus a plus de place dans ce monde?
0: Ma oggi Gesù ha più spazio in questo mondo?
1: Est-ce qu'il a une place dans votre cœur?
0: Ha un posto nella vostra vita, nel vostro cuore?
1: Quelqu'un me dirà, mais mon cœur, c'est une écurie.
0: Qualcuno potrà dire, ma il mio cuore è come una stalla.
1: Quand je me vois dans la présence de Dieu maintenant, je sais che mon cœur è soulié.
0: Ma vedendomi proprio nella presenza di Dio mi rendo conto che il mio cuore è sporco.
1: Quand mon cœur sera propre, je pourrai le laisser entrer.
0: E quando il mio cuore sarà ripulito, allora potrò farlo entrare.
1: Non, Gesù veut entrer d'abord.
0: Ma non è così. Gesù vuole entrare subito.
1: Si ton cœur est comme une écurie.
0: E se il tuo cuore è come una stalla,
1: laisse Jésus entrer.
0: Lascia entrare Gesù.
1: C'est lui qui va le purifier.
0: Sarà lui che lo ripulirà.
1: Il est né dans une étable.
0: Egli è nato in una stalla.
1: Il accepte de naître dans ton cœur.
0: E accetta di nascere nel tuo cuore.
1: C'est lui qui va changer.
0: E sarà lui che cambierà tutte le cose.
1: C'est lui qui va tout transformer.
0: È lui che trasformerà tutte le cose.
1: As-tu la foi au Seigneur Jésus, né dans une étable?
0: Hai la fede nel Signore Gesù, colui che è nato in una stalla?
1: As-tu la foi au Seigneur Jésus qui sort du baptême du Jourdain?
0: Hai la fede in quel Signore Gesù che esce dalle acque del battesimo?
1: Crois-tu que c'est lui que Dieu a envoyé?
0: Credi che è lui che Dio ha mandato?
1: Crois-tu la parole qui retentit du ciel? C'est mon fils bien-aimé en qui je mets tout mon plaisir.
0: Credi in quella parola che è risuonata nel cielo che dice: questo è il mio figliuolo diletto nel quale prendo il mio compiacimento.
1: Un jour, Dieu m'a fait comprendre que si à mon tour je prenais mon plaisir en Jésus, je connaîtrais le bonheur de Dieu.
0: Et un giorno Dio mi ha fatto capire che se mettevo la mia fiducia nel Signore Gesù, se lo ricevevo, avrei conosciuto la felicità di Dio.
1: Crois-tu au Seigneur Jésus?
0: Credi nel Signore Gesù?
1: Crois-tu les paroles qu'il nous a données dans l'Évangile?
0: Credi nelle parole che ci sono state date nel Vangelo?
1: Veux-tu le suivre?
0: Vuoi seguirlo?
1: Tu veux être mon disciple?
0: Vuoi essere mio discepolo?
1: Renonce à toi.
0: Rinuncia a te stesso.
1: C'est pas renonce à des choses.
0: Non dice rinuncia a qualche cosa.
1: Renonce à toi.
0: Rinuncia a te stesso.
1: Prends ta croix.
0: Prendi la tua croce.
1: Et suis-moi.
0: E seguimi.
1: C'est cela être son disciple.
0: Ecco che cosa significa essere suoi discepoli.
1: Mais où va-t-il nous conduire?
0: Ma dove ci condurrà?
1: À la croix.
0: Ci condurrà alla croce.
1: Crois-tu au Seigneur Jésus crucifié?
0: Credi nel Signore Gesù crocifisso?
1: Il est mort pour moi.
0: Egli è morto per me.
1: Il est mort pour mes péchés.
0: È morto per i miei peccati.
1: Il est mort pour mon péché.
0: È morto per il mio peccato.
1: Il est mort parce que je n'ai pas aimé.
0: È morto perché io non ho amato.
1: Il est mort pour que je sois pardonné.
0: È morto perché io fossi perdonato.
1: Crois-tu au Seigneur Jésus mort pour toi?
0: Credi nel Signore Gesù morto per te?
1: Crois-tu au Seigneur Jésus ressuscité?
0: Credi nel Signore Gesù risorto?
1: Au Seigneur Jésus qui veut être ta propre vie.
0: Il Signore Gesù che vuole essere la tua vita.
1: Crois-tu au Seigneur Jésus glorifié?
0: Credi nel Signore Gesù glorificato?
1: Il est mon Seigneur.
0: Egli è il mio Signore.
1: Il est assis à la droite de Dieu.
0: Egli è seduto alla destra di Dio.
1: Il me prépare une place.
0: Mi prepara un luogo.
1: Et il me demande sur la terre de lui donner la place dans mon cœur.
0: E ora mi chiede sulla terra di dargli il posto nel mio cuore.
1: La foi au Seigneur Jésus.
0: Fede nel Signore Gesù.
1: La foi au Fils de Dieu.
0: La fede nel Figlio di Dio.
1: Je crois ce que Dieu me dit de son Fils.
0: E io credo quello che Dio mi dice del suo figliuolo.
1: Et alors quand je crois, j'ai l'assurance de mon salut.
0: E quando credo ho la certezza della mia salvezza.
1: Mais la foi est un engagement de tout mon être.
0: Ma la fede è un impegno di tutto il mio essere.
1: Nous n'héritons pas notre foi du sang de nos pères.
0: Noi non ereditiamo la fede dal sangue dei nostri antenati.
1: Nous recevons la foi quand nous croyons la parole de Dieu.
0: Noi riceviamo la fede quando crediamo la parola di Dio.
1: La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.
0: La fede viene da quello che si ode e l'udito è per la parola di Dio.
1: Ne dites pas je voudrais avoir la foi.
0: Non dite che vorreste avere la fede.
1: Je demande à Dieu qu'il me donne la foi.
0: Io domando a Dio che mi dia la fede.
1: La foi est un don de Dieu.
0: La fede è un dono di Dio.
1: Comme la repentance.
0: Come il ravvedimento è un dono di Dio.
1: Mais cette foi elle est à la disposition de tous.
0: Ma questa fede è a disposizione di tutti.
1: Elle vient par la parole de Dieu.
0: E questa fede giunge a noi per mezzo della parola di Dio.
1: Quand vous entendez la parole de
0: quando
1: Dieu,
0: voi udite la parola di Dio,
1: quand vous la croyez,
0: quando voi la credete,
1: vous la prenez au sérieux,
0: e voi la prendete sul serio,
1: alors vous avez la foi.
0: Allora voi avete la fede.
1: Vous croyez ce que Dieu vous dit.
0: Voi credete quello che Dio vi dice.
1: Et vous savez que vous êtes sauvés.
0: E voi sapete che siete salvati.
1: Avez-vous l'assurance de votre salut?
0: Voi avete la certezza della vostra salvezza?
1: Ça ne me rassure pas.
0: Questo non mi rassicura.
1: Il y a des personnes qui sont mortes sans avoir l'assurance de leur salut et qui sont sauvées.
0: Ebbene, ci sono delle persone che sono morte senza la certezza della loro salvezza, ma che sono salvate.
1: Il y a des personnes
0: e ci sono delle persone invece
1: qui avaient l'assurance de leur salut et qui sont perdues.
0: E che avevano la certezza della salvezza, ma che sono perdute.
1: Ce n'est pas l'assurance du salut qui nous sauve.
0: Non è la certezza della salvezza che ci salva.
1: Ce qui nous sauve, c'est le salut.
0: Ma quello che ci salva è la salvezza.
1: On peut avoir des connaissances intellectuelles.
0: Possiamo avere delle conoscenze intellettuali.
1: La foi, c'est un engagement du cœur.
0: Ma la fede è un impegno del cuore.
1: C'est toute la vie qui est prise par le Seigneur.
0: È tutta la vita che è presa dal Signore.
1: Il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas eu le privilège de connaître tout ce qu'enseigne la Bible, mais qui ont aimé le Seigneur.
0: Ci sono stati degli uomini e delle donne che non hanno avuto il privilegio di conoscere tutto quello che dice la Scrittura, ma che amano, hanno amato e amano il Signore.
1: Et dont toutes leurs œuvres a été une manifestation de leur obéissance au Seigneur.
0: E tutte le loro opere sono state la dimostrazione della loro obbedienza al Signore.
1: Mais peut-être qu'ils n'avaient pas la connaissance de l'Écriture.
0: Ma forse non avevano la conoscenza della Scrittura.
1: Peut-être qu'ils sont morts encore en ayant quelques craintes.
0: Forse sono morti avendo qualche timore.
1: Mais ils ont été sauvés.
0: Ma sono stati salvati.
1: Pas par leurs œuvres,
0: non certamente per le loro opere,
1: mais parce que toute leur vie a prouvé qu'ils avaient foi au Seigneur.
0: Ma perché tutta la loro vita ha dimostrato che avevano la fede nel Signore Gesù.
1: Parce que la foi c'est une obéissance.
0: Perché la fede è ubbidienza.
1: On ne dit pas qu'on a la foi.
0: Non si dice ho la fede.
1: Elle se manifeste par des œuvres.
0: Ma la fede si manifesta con delle opere.
1: Et pour que le monde croit, il doit voir les œuvres des chrétiens.
0: E perché il mondo possa credere, il mondo deve vedere le opere dei cristiani.
1: Ce ne sont pas les œuvres qui nous sauvent.
0: Non sono le opere che salvano.
1: C'est la foi au Seigneur Jésus.
0: È la fede nel Signore Gesù.
1: Mais la foi réelle au Seigneur Jésus, elle produit des œuvres.
0: Ma la fede reale nel Signore Gesù produce le opere.
1: Des œuvres qui sont à la gloire de Dieu.
0: E delle opere che sono alla gloria di Dio.
1: Soyons sérieux devant Dieu.
0: Dobbiamo essere seri davanti a Dio.
1: Avons-nous la foi au Seigneur Jésus?
0: Abbiamo la fede nel Signore Gesù?
1: Cette foi du cœur.
0: Questa fede del cuore.
1: Qui nous engage totalement.
0: Questa fede che ci impegna totalmente.
1: Qui nous fait dire Jésus n'est pas seulement mon sauveur.
0: Che ci fa dire il Signore Gesù non è solamente il mio salvatore.
1: Mais Jésus est devenu mon Seigneur.
0: Ma Gesù è diventato il mio Signore.
1: Croire que Jésus est notre sauveur, cela fait un racheté.
0: Credere che Gesù è il nostro salvatore fa di noi un riscattato.
1: Mais si je suis racheté par Jésus, je n'appartiens plus à moi-même.
0: Ma se sono stato riscattato dal Signore Gesù, non appartengo più a me stesso.
1: J'appartiens à celui qui m'a racheté.
0: Appartengo a colui che mi ha riscattato.
1: Il est mon Seigneur.
0: Egli è mio Signore.
1: e j'accepte maintenant sa seigneurie sur mon cœur.
0: E accetto la sua signoria sulla mia vita.
1: Alors je vous demande affectueusement ce soir.
0: E con affetto vi chiedo questa sera.
1: Jésus est-il votre Seigneur?
0: Gesù è il vostro Signore?
1: Celui qui dirige votre vie.
0: Colui che dirige la vostra vita?
1: Celui qui vous a révélé le plan qu'il avait pour vous.
0: Colui che vi ha rivelato il piano che lui aveva per voi.
1: Faites-vous entrer le Seigneur dans tous les domaines de votre vie?
0: Il Signore penetra in tutti i campi della vostra vita?
1: Que faites-vous de vos journées?
0: Che ne fate delle vostre giornate?
1: Que faites-vous de vos soirées?
0: Che ne fate delle vostre serate?
1: Où allez-vous?
0: Dove andate?
1: Quels sont les propos de vos lèvres?
0: Quali sono i proponimenti delle vostre labbra?
1: Si le Seigneur revenait ce soir,
0: se il Signore dovesse tornare questa sera,
1: seriez-vous heureux?
0: Saremmo felici?
1: Dans le mois qui vient de s'écouler, auriez-vous voulu que le Seigneur vous trouve là où vous étiez?
0: Durante il mese scorso avreste voluto che il Signore vi trovasse là dove vi siete trovati?
1: Êtes-vous du monde ou êtes-vous avec Jésus dans le monde?
0: Siete del mondo o siete con Gesù nel mondo?
1: Vous voulez témoigner dans le monde?
0: Vogliamo testimoniare nel mondo?
1: Quel est votre témoignage?
0: Qual è la vostra testimonianza?
1: Est-ce que c'est le témoignage de Jésus?
0: È la testimonianza di Gesù?
1: Alors je sais que vous souffrez pour Jésus.
0: Allora so che voi soffrite per Gesù.
1: Parce que dans ce monde aujourd'hui, il y a des jeunes qui souffrent pour Jésus.
0: Perché in questo mondo ci sono oggi dei giovani che soffrono per Gesù.
1: Et ils sont heureux de souffrir pour Jésus.
0: E sono felici di soffrire per Gesù.
1: Ils ne souffrent pas des conséquences de la drogue.
0: Non soffrono per le conseguenze della droga.
1: Ils ne souffrent pas des conséquences de l'alcol.
0: Non soffrono per le conseguenze dell'alcol.
1: Ils ne souffrent pas des conséquences du tabac.
0: Non soffrono per le conseguenze del tabacco.
1: Ils souffrent pour Jésus.
0: Ma soffrono per Gesù.
1: Parce qu'ils portent l'opprobre du Christ.
0: Perché portano l'obbrobrio di Cristo.
1: Et pour eux c'est une joie.
0: E per loro è una gioia.
1: C'est un sujet de gloire.
0: È un argomento di lode e di gloria.
1: Tout en restant dans l'humilité.
0: Pur rimanendo umili.
1: J'ai besoin de la puissance du Saint-Esprit.
0: Abbiamo bisogno della potenza dello Spirito Santo.
1: Non pas pour faire des miracles.
0: Non per fare dei miracoli.
1: Mais pour pouvoir vivre comme doit vivre un chrétien.
0: Ma per poter vivere come deve vivere un cristiano.
1: Est-il ton Seigneur?
0: Egli è il tuo Signore?
1: Est-il devenu ton bien-aimé?
0: È diventato il tuo diletto, il tuo amato.
1: Quand Jésus devient notre Seigneur, nous sommes alors des disciples.
0: Quando Gesù diventa il nostro Signore, allora noi diventiamo suoi discepoli.
1: Mais Jésus veut être plus que notre Seigneur.
0: Ma il Signore vuole essere più del nostro Signore.
1: Il veut être notre bien-aimé.
0: Egli vuole essere colui che ci ama, colui che noi amiamo.
1: Est-il votre bien-aimé?
0: È lui veramente il vostro diletto. Colui che voi amate.
1: Nous sommes devant lui ce soir.
0: Noi ci troviamo nella sua presenza questa sera.
1: La foi au Seigneur Jésus.
0: Avere fede nel Signore Gesù.
1: Vous le connaissez comme votre sauveur.
0: Lo conoscete come vostro salvatore.
1: Devient-il votre Seigneur?
0: Diventerà vostro Signore?
1: Avez-vous compris le prix de la grâce?
0: Avete afferrato il prezzo della grazia?
1: C'est gratuit le salut?
0: La salvezza è gratuita.
1: Oui, il vous l'offre gratuitement à vous.
0: Sì, il Signore la offre gratuitamente.
1: Mais le prix de la grâce, c'est la vie de mon Seigneur.
0: Ma il prezzo della grazia è la vita del mio Signore.
1: Si je vis, c'est parce qu'un autre est mort pour moi.
0: Se io vivo è perché un altro è morto per me.
1: Cela change ma vie.
0: E tutto questo cambia la mia vita.
1: Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur.
0: Figliuol mio, dammi il tuo cuore.
1: Comment peut-on être sauvé?
0: Come possiamo essere salvati?
1: Si tu crois dans ton cœur.
0: Se credi col cuore.
1: Si tu confesses de ta bouche.
0: Se confessi con le tue labbra.
1: Jésus comme Seigneur.
0: Gesù come Signore.
1: Tu seras sauvé.
0: Sarai salvato.
1: C'est du cœur que l'on croit.
0: Si crede con il cuore.
1: Et c'est de la bouche que l'on fait confession.
0: Ed è con le nostre labbra, con le nostre con la nostra bocca che confessiamo.
1: Aurions-nous honte ce soir de confesser Jésus comme Seigneur?
0: Dobbiamo forse aver vergogna di confessare questa sera Gesù nostro Signore?
1: Il est mon Seigneur.
0: Egli è il mio Signore.
1: Et il vient.
0: Egli viene.
1: Il vient.
0: Egli viene.
1: Si je devais partir ce soir.
0: Se dovessi partire questa sera.
1: Je voudrais vous dire, aimez le Seigneur.
0: Io vorrei dirvi solo questo, amate il Signore.
1: Donnez-lui les dernières heures de votre vie.
0: Dategli le ultime ore della vostra vita.
1: Ces heures vaudront des journées.
0: E queste ore varranno delle giornate.
1: Ces heures vaudront même des années.
0: Queste ore varranno degli anni.
1: Pour toi qui dis mais j'ai perdu mon temps, j'ai perdu ma vie.
0: Forse tu dici ma io ho perso il mio tempo, ho perso la mia vita.
1: Je vous redonnerai les années perdues, dit le prophète.
0: Il profeta dice io vi ridarò gli anni perduti.
1: Si ce soir nous venons à lui.
0: Se questa sera noi andremo a lui.
1: Voilà le miracle qu'il peut faire.
0: Ecco il miracolo che il Signore può fare.
1: Je vous ai annoncé la repentance envers Dieu.
0: Vi ho annunziato il ravvedimento a Dio.
1: Je vous ai annoncé la foi au Seigneur Jésus.
0: Vi ho annunziato la fede nel Signore Gesù.
1: À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a été donné le droit d'être enfants de Dieu.
0: E a tutti quelli che lo hanno ricevuto è stato loro dato il diritto di essere dei figliuoli di Dio.
1: L'avez-vous reçu?
0: L'avete ricevuto?
1: Savez-vous que nous aurons trois surprises dans le ciel?
0: Sapete, nel cielo avremo tre sorprese.
1: La première de ne pas y trouver ce que nous nous avons mis au ciel.
0: La prima è quella di non trovare in cielo quelli che noi abbiamo mandato in cielo.
1: Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le ciel.
0: Non sono quelli che dicono Signore, Signore che andranno in cielo.
1: Ce sont ceux qui font la volonté du Père.
0: Ma sono quelli che fanno la volontà del Padre.
1: La deuxième surprise.
0: La seconda sorpresa.
1: C'est d'y trouver des personnes que nous nous avions mis en enfer.
0: È quella di trovare nel cielo delle persone che noi abbiamo mandato all'inferno.
1: Et elles seront là.
0: E saranno nel cielo.
1: Parce que le Seigneur a eu grâce pour elles.
0: Perché il Signore ha fatto grazia per loro.
1: Et quelle est la troisième surprise?
0: E quale sarà la terza sorpresa?
1: C'est de nous y trouver nous-mêmes.
0: E sarà quella di trovare noi stessi.
1: Quand nous nous connaîtrons comme nous avons été connus, nous dirons mais comment se peut-il qu'il m'ait tellement aimé?
0: Quando noi conosceremo come siamo stati conosciuti, allora diremo ma come ha fatto il Signore a amarci?
1: Nous comprendrons bien que nous n'avons jamais mérité le ciel.
0: Noi comprenderemo che non abbiamo mai meritato il cielo.
1: Nous étions dignes de la colère.
0: Noi eravamo degni dell'ira di Dio.
1: Mais il nous a aimés.
0: Ma egli ci ha amati.
1: Il nous a fait grâce.
0: Ci ha fatto grazia.
1: Alors ayons la grâce dans nos cœurs pour tous les autres.
0: Ebbene, abbiamo grazia nei nostri cuori per tutti gli altri.
1: Et croyons qu'il peut les sauver.
0: E crediamo che egli può salvarli.
1: Et avançons dans la connaissance des pensées de Dieu.
0: E avanziamo, andiamo avanti nella conoscenza dei pensieri di Dio.
1: Ce sera notre sujet de demain soir.
0: E questo sarà l'argomento di domani sera.
1: Je ne voudrais pas en rester à la repentance et à la foi au Seigneur Jésus.
0: Non vorrei rimanere al ravvedimento e alla fede nel Signore Gesù.
1: Mais comme Paul, avant de quitter Éphèse, et moi avant de quitter Turin, je voudrais vous annoncer tout le conseil.
0: Ma come Paolo prima di lasciare Efeso e per me prima di lasciare Torino, vorrei annunziarvi tutto il consiglio di Dio.
1: Relisez ce chapitre 20 des Actes.
0: Rileggete questo capitolo 20 degli Atti.
1: Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu.
0: Io vi ho annunziato tutto il consiglio di Dio.
1: Maintenant je suis net du sang de vous tous, dit l'apôtre Paul.
0: Paolo dirà: sono netto del sangue di voi tutti.
1: Si Dieu veut que je sois encore là demain, que je puisse être fidèle.
0: Se il Signore vorrà che io sia ancora qui domani, faccia sì che io possa essere fedele.
1: Et si même en vous aimant beaucoup plus, je devais être moins aimé, je veux croire et que le Seigneur vous bénira.
0: E se anche amandovi tanto sarò meno amato, voglio credere che il Signore vi benedirà.
1: Restons dans le silence devant Dieu.
0: Vogliamo avere un momento di silenzio davanti al Signore.

0: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: Un pastore e delle capre, questi sono i protagonisti della favola di oggi. Ascoltiamola subito, poi vedremo insieme quale insegnamento potremo trarne.
4: Il capraio e le capre selvatiche. Un capraio, dopo aver condotto le sue capre al pascolo, si accorse che queste s'erano mescolate con alcune capre selvatiche e, sopraggiunta la sera, pensò di sospingerle tutte quante nella sua grotta. Ma il giorno seguente, a causa di un violento temporale, non potendo condurre le capre alla solita pastura, le tenne nel chiuso. Alle sue dava da mangiare solo quel tanto per cui non soffrissero la fame. A quelle selvatiche invece distribuiva una razione più abbondante, con lo scopo di far proprie anche quelle. Quando cessò il cattivo tempo ed egli le riportò tutte al pascolo, le capre selvatiche presero la strada dei monti e cominciarono a fuggire. Il pastore allora prese a redarguirle per la loro ingratitudine e voleva sapere perché mai lo abbandonassero, dopo aver ricevuto da lui un trattamento migliore delle altre. Ma quelle si voltarono e gli risposero: «È proprio questo fatto che ci ha messo in guardia. Se noi che ci siamo unite ieri al tuo gregge abbiamo ricevuto da te un trattamento privilegiato, nel caso che in avvenire altre si comportassero come noi, verranno certamente da te preferite». Da questa favola possiamo trarre come insegnamento che non dobbiamo dare credito a quelle persone con cui stringiamo un rapporto di amicizia e che ci privilegiano a danno dei loro vecchi amici, perché costoro si comporteranno così anche con noi quando ne incontreranno altri nuovi.
3: Esopo era senza dubbio un profondo conoscitore dell'animo umano. Gli anni trascorsi nella schiavitù gli avevano insegnato molte cose e chissà, forse lui stesso aveva provato l'amarezza di vedersi mettere da parte, non so, da un amico che aveva creduto casomai sincero. È molto facile che l'uomo si lasci attrarre dalle novità. Raramente di una persona si vedono subito i difetti. In genere emergono prima i lati positivi, per cui il nuovo amico, ecco, può apparire più desiderabile di quello di cui si conosce tutto. Le capre, di cui parlava Esopo, furono abbastanza sagge da capire che il capraio, che cercava di attirarle nel suo gregge, non sarebbe stato poi un buon padrone. Gli uomini, purtroppo, non sempre sono così perspicaci come queste capre. Il capraio della favola è stranamente simile a certe persone contro cui l'apostolo Pietro mette in guardia e delle quali dice: «Nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole finte». Oggi si predicano molte religioni, le nuove sette che promettono libertà, amore, benessere, felicità si moltiplicano e molti si lasciano sedurre da queste sette. Gesù aveva detto a questo proposito, parlando con i suoi discepoli: «Il mercenario, che non è pastore, a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo e si dà alla fuga. E il lupo le rapisce e le disperde. Il mercenario si dà alla fuga perché è mercenario e non si cura delle pecore». Su chi avrà seguito, ecco, questi mercenari, un giorno cadrà il giudizio di Dio ed essi non avranno chi potrà liberarli. Gesù invece, amici, è il buon pastore, colui che ha dato la sua vita per le pecore. Egli le conosce, le nutre, le chiama per nome. È venuto per dare loro una vita abbondante. Non le abbandonerà e non le deluderà nei momenti difficili. Gesù ha detto: «Io sono la porta. Se uno entra per me sarà salvato ed entrerà ed uscirà e troverà pastura. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere». Ecco, le capre di cui parlava Esopo seppero distinguere attraverso l'operato del capraio la sua vera natura. La Bibbia ancora una volta ci dice che i falsi dottori o falsi profeti o mercenari, che dir si voglia, si riconoscono dalle loro opere. Ecco, allora leggi la parola di Dio per poter distinguere al di là delle belle parole e delle apparenze quella che è la verità, per non correre poi il rischio di seguire un mercenario che un giorno, prima o poi, ti deluderà.

0: Avete ascoltato
1: Favole alla radio.
2: Ha condotto in studio Mario Pieri.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

Cari amici ascoltatori, eccoci di nuovo a voi con il quesito biblico, il vostro programma con il quale noi rispondiamo alle domande pervenutici da voi, cari amici ascoltatori, sulle Sacre Scritture. Vi ringraziamo per averci scritto e per queste domande ed invitiamo chi mai ancora ci ha scritto a darsi allo studio delle Sacre Scritture e quando trovate qualche cosa che non capite annotatevelo da una parte, poi alla fine del mese mettete tutte le vostre domande in una busta, mandatecele e noi faremo il nostro meglio per risponderle e usarle poi qui su questa rubrica. Quest'oggi cominciamo con una domanda propostaci dal Nuovo Testamento, dal Libro degli Atti, capitolo 18, il versetto 16, dove leggiamo che Paolo aveva fatto un voto. Vorrei sapere, si domanda, in che cosa consiste fare un voto, soprattutto però se è lecito farlo, e cosa eventualmente accade se lo si tradisce. Questa è una buona domanda, un po' complessa, ma buona. Sono certo che tanti di voi che avete letto il Libro degli Atti siete rimasti come questo ascoltatore perplessi da questo passaggio. Dobbiamo subito dire che il voto a cui qui ci si riferisce non è parte dell'insegnamento cristiano, ma fa parte degli insegnamenti concernenti la religione ebraica da cui Paolo si era convertito al cristianesimo. Troviamo questa pratica descritta nel Libro dei Numeri al capitolo 6. Si tratta del voto del Nazireato. Per mezzo di esso gli ebrei esprimevano la loro riconoscenza a Dio consacrandosi per un certo periodo di tempo in un modo speciale al Signore. In quel periodo si astenevano da bevande alcoliche, dai frutti della vigna, non si faranno radere il capo. Alla fine del periodo del voto si radeva invece il capo, poi si recheranno al tempio dove pagheranno un certo ammontare con denaro o offerte che variavano secondo il voto fatto. Il voto veniva fatto secondo quanto il Salmo 116 14 ci dice, cioè io compirò i miei voti all'Eterno e lo farò in presenza di tutto il suo popolo. Chi mancava di non poterlo portare a termine era ammonito da Deuteronomio 23:21-23 che dice che l'Eterno ne ridomanderebbe certamente conto e sarebbe ritenuto colpevole. Questo tipo di voto non era praticato né lo è ora dalla Chiesa cristiana evangelica. Il voto che con così tanta frequenza veniva praticato dai seguaci della Chiesa romana cattolica era invece una promessa. Era un patto che si faceva a Dio, si chiedeva a Dio di elargire un favore o grazia e se la grazia era ricevuta, allora si dava alla Chiesa ciò che si era promesso con voto. Nella città di Livorno, ai miei tempi, c'era un santuario in cui una chiesa, le cui pareti erano tappezzate di cuori votivi in oro e argento, da catenine e oggetti d'oro, dati da persone appunto che avevano fatto un voto. Questo tipo di voto non onora Dio, anzi lo insulta, perché noi si prova con la bustarella di estorgere da lui una grazia e un favore. Amici, Dio non lo si compra con promesse di regali. Fare questo non è buono. Quello che Dio vuole è di consacrarsi interamente a Lui dopo che lo abbiamo ricevuto quale Signore e Salvatore e ci siamo dedicati a fare la Sua volontà. L'Apostolo Paolo, che aveva constatatamente esortato i suoi ascoltatori a lasciare le cose vecchie e i precetti della legge, qui essendo lui pure umano sbaglia, ritorna a praticare i riti giudaici e questo gli costerà assai, perché quando tornerà a Gerusalemme per compiere il suo voto
tornò nel Tempio e pagò caramente per questo suo errore. Infatti sarà arrestato, malmenato ed è solo salvato dal tempestivo intervento dei Romani. Resterà però prigioniero per il resto della sua vita e morirà sotto la scude di Nerone. Passiamo ora al Vangelo di Luca 9:27, il versetto ci dice: alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano veduto il regno di Dio. E si domanda: chi sono costoro? Per rispondere a questa domanda correttamente bisogna capire a cosa Gesù si riferiva quando parla del regno. Ovviamente non parlava, come tanti subito assumono, del suo secondo ritorno, perché esso non è ancora venuto e nessuno dei suoi discepoli è vivo. Se però intendeva parlare della instaurazione del regno che avvenne con la sua morte espiatoria e la sua gloriosa risurrezione, allora sappiamo che queste persone erano vive e chi erano. Quello che è per me molto interessante in questo versetto è la parola gustare, detta in riferenza alla morte. Dal punto di vista umano si teme la morte, non si considera una cosa da gustare ma da soffrire, ma dal punto di vista divino è considerata invece una cosa gioiosa e gustevole, perché è vista come l'inizio di una vita eterna, perfetta e ineffabile. E esaminiamo ancora Luca 10, versetti 25 e 37. Qui si passa a un prossimo fatto che Gesù definisce come chi sia il nostro prossimo, e si domanda: chi è colui che gli ha usato misericordia? Cosa significa? Forse che noi non dobbiamo amare così tanto colui che non ci usa misericordia, ma amare soltanto quelli che ci hanno fatto del bene? Stiamo parlando della parabola del buon samaritano. Le parabole sono sempre date come spiegazioni di qualche cosa che non è chiaro. In questo caso gli scribi volevano sapere chi fosse il nostro prossimo. Questo che è qui davanti a Gesù cerca di argomentare il punto. Gli ebrei erano molto pignoli sulla legge. Gesù vuol far capire loro che non solo dovevano amare colui che era vicino di casa, colui che era concittadino, colui che era della stessa religione, ma addirittura anche i samaritani, che erano i loro nemici con cui neppure parlavano. La risposta quindi è che in Gesù tutti devono ricevere il nostro amore. Noi amiamo tutti come noi stessi. Tutti gli uomini ci sono presentati qui come fratelli, come persone da amare e soccorrere, a prescindere dalla differenza di razza, dalla differenza di religione, di partito, di colore o di lingua, in cui noi come uomini possiamo dividerli. Passiamo ora al libro del Deuteronomio nel Vecchio Testamento e leggiamo questa domanda al 28° capitolo, 12° versetto. L'Eterno aprirà per te il suo buon tesoro e il cielo per dare alla tua terra la pioggia a suo tempo e per benedire tutta l'opera delle tue mani, e tu prospererai e presterai a molte nazioni e non prenderai nulla in prestito. Quest'ultima frase, e tu presterai a molte nazioni e non prenderai nulla in prestito, è una profezia dell'Eterno oppure è un comandamento? Io credo che qui possiamo vedere ambedue, e la profezia si è avverata, perché tutti sanno che gli ebrei fin dai tempi antichi hanno avuto il controllo delle banche e dei prestiti monetari. Però qui in questo versetto non necessariamente parla di dare in prestito denaro. Questo vuol dire che Israele sarà così benedetto da aver di superfluo al punto di dare in prestito, e starà così bene da non avere necessità da nessuno.
Un'ultima domanda ci viene rivolta di nuovo dal Vangelo. Troviamo che Gesù dice: io ho anche delle altre pecore che non sono di questo ovile. L'ascoltatore domanda: cosa vuol dire questo? Vuol dire che Gesù ha altri credenti in qualche altro pianeta? L'altro ovile vuol dire forse un'altra terra, un altro pianeta? No, no, assolutamente. Quando Gesù parlava dell'ovile si riferiva alla città di Israele, ai giudei, e qui stava profetizzando anche la conversione dei gentili, di coloro che non erano ebrei, e cioè le nazioni di cultura occidentale, cosa che infatti avvenne, e come Gesù profetizzò ci sarà un solo gregge e un solo ovile, e la Chiesa cristiana raccoglie tutti i popoli assieme. Grazie cari amici per la vostra cortese sintonia. Leggete la Bibbia e quando avete qualche domanda scrivetecela, noi la useremo molto volentieri qui sul Quesito Biblico. Chi vi parla è Eros Bacoccina.

Salve amici, eccoci insieme con un'altra trasmissione di Verità Cristiana. Vi invitiamo a passare con noi questa prossima mezz'ora, ascoltando un po' di musica, canzoni e riflessioni importanti sulla vita di oggi.

Ascoltate, amici, questa breve storia che oggi vi voglio raccontare è quella di un uomo che aveva incominciato la sua vita nella povertà, però era molto ambizioso e diceva sempre a tutti che voleva diventare il più ricco della città. E dotato com'era di notevoli facoltà naturali, riuscì nel suo intento. Armato di una volontà di ferro, fece enormi progressi e accumulò una fortuna immensa. Era invidiato da tutti. Il denaro, si sa, rende potenti in questo mondo e spesso serve per coprire malvagie azioni. Su questa terra l'uomo è stimato in base al denaro che ha. È sempre stato così, finché il Signore Gesù verrà per livellare ogni cosa e per spodestare il principe di questo mondo che si chiama Satana. Allora non i ricchi e i potenti, ma i mansueti erediteranno la terra. Quest'uomo non sapeva che la Bibbia dice che non abbiamo portato nulla nel mondo e che nemmeno ne possiamo portare via nulla. Quanto più quindi è miserabile l'anima di colui che, per quanto ricco, ricco in questo mondo, non conosce e non possiede il Figlio di Dio, che è Gesù, il Salvatore, e per conseguenza non ha in sé la vita, vale a dire la vita eterna. La fine di questo povero uomo, pur in mezzo alle ricchezze, arrivò. Morì anche lui come un uomo qualunque. Se anche avesse dato tutti i suoi miliardi, non avrebbe prolungato la sua vita nemmeno di un secondo. Tutto il suo denaro non ha potuto concedergli nemmeno pochi minuti di proroga. Ha dovuto morire e incontrare Dio. Che cosa terribile per chi muore nei propri peccati. Tutta la ricchezza di questa terra non può cancellare un solo peccato, quantomeno una lunga vita di peccato. Che momento solenne! Un'anima passa dal tempo presente all'eternità, dalla presenza degli uomini alla presenza di Dio, dalle gioie o miserie di questa vita alle gioie del cielo o alle pene eterne dell'inferno. Ma ecco che quest'uomo sul suo letto di morte muove le labbra e pronuncia con voce debole ma chiara queste parole: infelice, miserabile, povero. Sì, amici, questo è stato il giudizio che quest'uomo ha dato di se stesso prima di morire, prima di passare dall'eternità. Io sono un miserabile. Amici in ascolto, non rifiutate la parola di Dio. Se siete senza Cristo, siete anche voi infelici, miserabili e poveri. E sapete perché? Perché in voi non c'è la certezza del perdono di Dio, quel perdono che Dio concede a tutti quelli che credono nell'Evangelo. Gesù è venuto dal cielo per pagare il debito contratto a causa dei nostri peccati. L'ha pagato al nostro posto sul duro legno della croce. Quale amore ha avuto per noi! A voi che ascoltate, vi chiede solo di credere. Ecco perché il Vangelo è messaggio di vita: poter dire a noi stessi e al mondo intero che siamo salvati dal giudizio di Dio perché crediamo nell'opera di Gesù e non perché siamo della brava gente, migliore degli altri, perché siamo ricchi o perché siamo poveri. Questa, amici in ascolto, è la nostra testimonianza, la testimonianza di coloro che hanno accettato il Cristo nella propria vita, di coloro che non camminano in base a ciò che vedono, ma camminano per fede, perché sono diventate nuove creature in Cristo Gesù. Questa, amici, è la vera ricchezza, accessibile a tutti: credere nel Vangelo e sapere che un giorno saremo con Gesù per l'eternità. Amici, cosa cercate voi su questa terra? Cercate Gesù, siate ricchi in vista di Dio e avrete la pace nel vostro cuore, quella pace che l'uomo non può dare perché non la possiede. La possiede solo Gesù ed è a vostra disposizione oggi stesso. Se la volete, potete chiederla.

avete mai letto su qualche rivista o libro di astronomia che il Sole ha un diametro di circa 139 milioni di chilometri? Che il suo volume supera di più di un milione il volume della Terra e che ha una temperatura di circa 70 milioni di gradi? Che ogni secondo il Sole perde in energia radiante più di 4 milioni di tonnellate della sua massa e tuttavia la sua massa totale è così grande che può ancora durare per milioni di anni? Questo non è che un piccolo sguardo sulla immensa potenza di Dio nella creazione. Vi sono milioni di altri soli che funzionano tutti con un ritmo costante e hanno dimensioni e caratteristiche che vanno al di là di ciò che la mente umana può concepire. Non sono gli uomini che hanno fatto tutte queste meraviglie della natura da cui siamo circondati. Nessun uomo ha fatto i miliardi di stelle del cielo, la luna e tutti i pianeti. Non è un uomo che ha provveduto a immagazzinare nella terra i ricchi tesori ormai indispensabili alla vita come i minerali, il petrolio, il carbone. Perché, amici, molti dicono che non c'è Dio? Alzate gli occhi in alto e guardate, chi ha creato tutte queste cose, dice il profeta Isaia? Tuttavia, nonostante l'abbondante evidenza nella creazione che Dio esiste, l'uomo non può conoscere Dio finché con fede non giunge a conoscere il figliuolo di Dio, Gesù Cristo. Gesù Cristo venne sulla terra per rivelarci Dio. La stessa sapienza e lo stesso amore che hanno provveduto così riccamente ai bisogni dell'umanità hanno pure provveduto un salvatore per salvare le nostre anime da una condanna certa. E chiunque crede in Lui riceve il dono della vita eterna, che Dio dà gratuitamente. Poiché, dice la Bibbia, Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figliuolo, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Chi crede nel Figlio di Dio ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere resta sotto l'ira di Dio. Gesù, amici, lo splendore della gloria di Dio, è morto sulla croce, secondo la volontà di Dio, per espiare i nostri peccati, per purificarci e renderci degni di andare a Lui. Questo, amici ascoltatori, è l'amore, l'opera meravigliosa di Dio. Gli uomini fanno delle opere che chiamano grandi, ma che paragonate a quelle di Dio rivelano tutta la loro miseria. Dio, dopo averci presentato l'opera meravigliosa della creazione, vi presenta l'opera che Gesù ha compiuto sulla croce. Solo Gesù poteva dire al Padre: «Ho compiuto l'opera che tu mi hai dato da fare». E quale opera, ti domanderai, amico? Ebbene, la mia e la vostra salvezza. Gesù ha cancellato sulla croce col suo sangue quei peccati che ci tenevano lontani da Dio. Non sta a noi capire perfettamente come ha fatto. Noi dobbiamo semplicemente accettare per fede questa grande opera che da 2000 anni parla all'umanità. Tutto è compiuto, ha detto Gesù sulla croce. Cosa egli ha compiuto? La nostra salvezza. Noi non pagheremo più per i nostri peccati, perché Gesù ha già pagato morendo sulla croce. A te, amico, il credere o no, a te, amico, l'accettare per fede o rifiutare per incredulità questa salvezza che Dio ti offre gratuitamente. Qual è la tua risposta? La Scrittura dice che oggi è giorno di salvezza. Perché oggi? Perché il domani non ci appartiene. Domani può essere troppo tardi. Pensaci, amico. Pensateci, amici, e decidete per Gesù.

Tra i vari incubi che turbano il sonno degli uomini, quello più diffuso ai nostri giorni è quello di morire di un brutto male. Espressione in fondo un po' buffa, perché sembra sottintendere che ci siano dei mali belli, il che purtroppo non è vero. Chi di noi non ha perso un parente, un amico, un collega di lavoro malato di un brutto male? Cioè, per essere più chiari, di un tumore maligno. Lo avevamo visto da poco, stava bene, rideva. Poi è stato colto da un malore improvviso. L'hanno visitato, sottoposto a degli esami e hanno trovato la causa. Un tumore maligno. E se n'è andato da questa terra nel giro di poche settimane, spesso nel pieno della giovinezza, lasciando tutti allibiti oltre che addolorati. Ebbene, sappiamo che per una causa o per l'altra, indipendentemente dalla nostra volontà, la morte viene inesorabile, quando Dio dice: la polvere ritorna alla terra come era prima, e lo spirito a Dio che lo ha dato. Cos'è qualche anno di più su questa terra in confronto all'eternità che la nostra anima deve vivere dopo la morte del corpo? L'anima dell'uomo, amici in ascolto, è gravemente ammalata di questo male che si chiama peccato. Il peccato è più grave di un tumore, perché la sofferenza che procura dura un'eternità, e nessun uomo ha mai trovato un rimedio e nessuno lo potrà mai trovare in futuro. È veramente un brutto male, ma per il male delle nostre anime Dio stesso ha trovato il rimedio per togliere il peccato, per dare la vita eterna all'uomo destinato per i suoi peccati a morire eternamente. Dio ha provveduto Gesù Cristo. Sono ormai 2000 anni che gli uomini sentono parlare di Gesù, che è morto per salvare gli uomini, perché il salario dei peccati è la morte, vale a dire l'eterna separazione da Dio. Ma purtroppo gli uomini non si rendono conto di essere tutti malati in modo inguaribile. Non si rendono conto che i loro peccati possono attirare e attirano la condanna di Dio, il suo giusto castigo per tutta l'eternità. Questo, amici, è il vero brutto male. Non c'è malato peggiore di chi non vuol credere di esserlo ed è impossibile curarlo, oppure di chi lo sa ma rifiuta di essere curato. Dio non vi obbliga a credere a Cristo per essere salvati, ma vi obbliga a prendere l'unico rimedio per vivere. Ma come un dottore pieno di carità vi consiglia e vi ricorda che avete bisogno di Cristo per poter guarire prima che sia troppo tardi. Cosa potremmo pensare di un uomo malato, malato di un cancro, che rifiuta per incredulità una medicina efficace, sicura, che ha già guarito altri prima di lui? Diremmo che la sua mente è ottenebrata e non riesce più a ragionare, e questa è la verità. Colui che è chiamato il diavolo non vuole che l'uomo si renda conto della gravità della sua posizione davanti a Dio e cerca di offuscare la sua mente, il pensiero della morte, e non solo, ma lo rende anche incredulo sulla verità del Vangelo. Amici, Dio oggi vi offre la salvezza. Non c'è niente da pagare, ma solo credere, perché nessuno potrebbe mai pagarla. Se non l'accettate, non vedrete la vita, ma l'ira di Dio, il suo giudizio sarà su di voi quando lascerete questo mondo. Amici, il vero brutto male di cui tutti siamo stati e siamo ancora contagiati è il peccato. Ma oggi vi è presentato il rimedio, la medicina, che è il Signore Gesù Cristo, il quale è morto per voi. Cosa farete voi? Lo accetterete o lo rifiuterete? A voi la scelta.

Oggi si parla molto di progresso, di civiltà, eppure può accadere di vedere dietro le sbarre di una prigione un uomo innocente, condannato per sbaglio, o di vedere liberi uomini responsabili di rapine e di omicidi, riusciti ad evitare la condanna. Mai come oggi gli uomini si guardano attorno impauriti e si domandano: ma dove si andrà a finire di questo passo? Infatti il male dilaga, i valori morali crollano, l'autorità si rivela spesse volte impotente e tutti vivono col terrore del domani, non sapendo che cosa succederà. Amici, questo è il risultato del fatto che l'umanità ha abbandonato Dio e la sua parola, quella parola di vita. Essa si trova sprofondata nelle sabbie mobili delle proprie teorie. Ha messo in discussione l'esistenza di Dio, la verità della sua parola, i suoi decreti. Ha sostituito il tutto con le proprie idee, idee sbagliate e fallaci, perché l'uomo non è altro che un essere misero e limitato, un limitato peccatore, se è privo della luce che offre la parola di Dio. L'uomo davanti a Dio è un condannato a morte. L'ora del giudizio non è ancora giunta, ma la sua condanna è sicura, come è sicura la morte a cui nessuno può sfuggire. La giustizia umana a volte è imperfetta e può sbagliare, ma non quella di Dio. L'uomo vive sotto la condanna per i propri peccati e non lo sa. La parola di Dio ci dice che il salario del peccato è la morte, vale a dire la morte eterna, lontani da Dio. Eppure oggi, nella sua misericordia, Dio cerca il peccatore, cerca per poterlo salvare, per poter levare l'uomo da questo pantano che è il peccato, in cui egli sprofonda sempre di più, e per questo ha mandato il suo figliuolo Gesù a compiere un'opera meravigliosa, quella di pagare per tutti i peccati di tutti i peccatori. Quale amore, amici! L'opera di salvezza, la sola vera ed eternamente efficace, è stata compiuta una volta e per sempre. Quest'opera è la morte in croce di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, e la sua risurrezione. Egli ci dà la possibilità, credendo in Lui, di andare a Dio come dei peccatori giustificati. Credere a quest'opera, pentirsi dei propri peccati, ravvedersi e accettare Gesù nel proprio cuore vuol dire entrare nella vita. Nella sua infinita pazienza Dio aspetta la tua risposta prima che sia troppo tardi. Qualunque peccatore, se crede in Lui come dice la Scrittura, non sarà giudicato, perché è passato dalla morte alla vita. Non ci sarà più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Amici ascoltatori, questa è la grazia di Dio. Noi non dobbiamo fare qualche cosa, ma credere in qualche cosa, in quest'opera e in qualcuno, in Gesù Cristo. Amico, non vuoi tu approfittarne? Ricorda che la parola di Dio dice che dopo la morte viene il giudizio e che è cosa spaventevole cadere nelle mani del Dio vivente. Oggi la porta della grazia di Dio è ancora aperta, è aperta per te. Ma domani che cosa sarà? Non rifiutare, amico, l'amore di Dio. Non dire in cuor tuo: ma sì, ci penserò un altro giorno. Ricordati che oggi è il giorno di salvezza. Domani potrebbe essere troppo tardi.

Credo che molte persone conoscono la Bibbia, ma forse poco conoscono il suo contenuto. Ebbene, amici, ascoltate. La Bibbia è il libro dei libri, il libro di Dio, che tutti dovrebbero possedere, leggere, credere e consultare ogni giorno e in ogni circostanza. Non è un libro qualsiasi, esso è un libro religioso. Esso è divino, perché ci porta a conoscenza dei pensieri e della volontà di Dio, del suo messaggio di grazia verso tutti gli uomini, del quale Egli li invita ad accostarsi a Lui, affinché credendo in Gesù abbiano vita nel suo nome. Purtroppo, le potenze tenebrose, diaboliche e demoniache della mondanità, della malvagità, della corruzione si estendono e si scatenano dovunque in modi sempre più impressionanti e crudeli. Gesù, amici, è il principe della pace ed è stato crocifisso. Gli uomini hanno gridato e gridano tuttora: non vogliamo che costui regni su di noi. I Barabba moderni percorrono ora liberi tutta la terra e agiscono con violenza e prepotenza in tutto il mondo. Senza fede e senza Dio, l'uomo sta diventando sempre più un essere materiale, empio e corrotto. La gente di oggi, come quella dei tempi di Noè, pensa soltanto alla vita fisica, materiale, temporale, che purtroppo passa presto e poi svanisce per sempre. Pensa al lavoro, alla casa, al cibo, al vestito, al divertimento, ma purtroppo non pensa a Dio, all'anima, al cielo e all'eternità. Abbagliati dalle cose presenti che passano, gli uomini non pensano che arrivi poi anche la vecchiaia e con essa gli acciacchi, le malattie, le infermità, i medici, le medicine, l'ospedale ed infine il cimitero. E dopo? Dopo l'eternità. Amici che ascoltate, come state dunque passando ora la vostra vita quaggiù? Come e dove passerete quella di lassù? La parola di Dio ci dice che è stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio, perché Dio farà venire in giudizio ogni opera, tutto ciò che è occulto, sia bene e sia male. La gente è però così distratta che non si avvede di nulla, neppure di quello che avviene oggi nel mondo, né di quello che sta accadendo a lui stesso. Amici ascoltatori, stiamo camminando verso gli ultimi tempi della pazienza di Dio e ogni cosa intorno a noi ce lo rivela. Il mondo sta preparando missili, bombe micidiali, non per conservarle, ma per usarle. E quando questo succederà, sarà il principio della fine. Ma per la grazia di Dio, quelli che hanno creduto in Lui non vedranno queste cose, perché è scritto che Gesù Cristo, prima che ciò avvenga, ritornerà per portare con sé tutti quelli che hanno creduto al suo Evangelo. Tutti quelli che hanno creduto che Gesù è stato crocefisso per pagare il prezzo della condanna a causa dei peccati e che si sono ravveduti e convertiti a Lui. A Gesù, il solo nome sulla terra, come dice Pietro, per cui l'uomo possa essere salvato. Costoro dunque si salveranno e andranno con Gesù per l'eternità. Amici ascoltatori, non è fantasia la mia, è semplicemente la parola di Dio che tutti i cristiani credono e conoscono. Non volete anche voi entrare a far parte di questa grande famiglia di salvati e andare a Gesù? Forse mi chiederete che cosa dovete fare. Ebbene, dovete solo credere. Credere alla parola di Dio e convertirvi a Gesù. Chi crede in me, ha detto Gesù, ha vita eterna e non sarà più condannato, perché è passato dalla morte alla vita. Amici ascoltatori, nel salutarvi vi ricordiamo che per qualsiasi domanda o chiarimento di carattere cristiano potete scriverci liberamente, vi risponderemo sempre con la massima discrezione.

0: invitiamo all'ascolto del programma Dai Nostri Culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
1: Primo Re, capitolo 18, dal verso 41, leggiamo insieme. Poi Elia disse ad Acab: risali, mangia e bevi, poiché già si ode un rumore di grande pioggia. Acab risalì per mangiare e bere, ma Elia salì in vetta al Carmelo e, gettatosi a terra, si mise la faccia tra le ginocchia e disse al suo servo: ora va su e guarda dalla parte del mare. Quegli andò su, guardò e disse: non c'è nulla. Elia gli disse: ritornaci sette volte. E la settima volta il servo disse: ecco una nuvoletta grossa come la palma della mano che sale dal mare. Allora Elia ordinò: sali e di ad Acab, attacca i cavalli al carro e scendi, perché la pioggia non ti fermi. In un momento il cielo si oscurò di nuvole, il vento si scatenò e cadde una grande pioggia. Acab montò sul carro e se ne andò a Israel. La mano del Signore fu sopra Elia, il quale si cinse i fianchi e corse davanti ad Acab fino all'ingresso di Israel. Conosciamo tutti quanti questo brano, questo episodio, lo abbiamo probabilmente meditato diverse volte o lo abbiamo anche letto magari personalmente. E questo è un episodio che ci parla della benedizione di Dio e del tempo di Dio. C'è un tempo in cui Dio opererà in maniera particolare nella tua vita. Questo tempo non possiamo deciderlo noi, è questo il tempo di Dio. E Dio conosce il tempo in cui la pioggia deve scendere sulla nostra vita, deve scendere sulle nostre case. Il Signore conosce ogni cosa. Questo è un brano, comunque un episodio che ci parla di una enorme difficoltà. Ci troviamo in un periodo di tremenda carestia e siamo già al terzo anno e mezzo di carestia. Sono già 3 anni e mezzo che non piove. Non so se voi sapete che cosa può provocare una tale mancanza di pioggia. Forse ce ne possiamo rendere conto quando vediamo che per qualche mese non piove, ci sono subito le allerte, le difficoltà, basta poco qui, no? Per dichiarare uno stato di emergenza. Bastano 6 mesi, 7 mesi che non c'è pioggia, che c'è una grande preoccupazione. Io non me ne intendo fino in fondo, ma posso immaginare per gli addetti ai lavori, a questi lavori, che se c'è preoccupazione vuol dire che le conseguenze potrebbero essere effettivamente disastrose. La terra ha bisogno di pioggia, fratelli. La terra ha bisogno di essere visitata dalla pioggia. E quindi non è che la pioggia è qualcosa di inutile, rappresenta sicuramente una benedizione quando scende per far bene, ovviamente, una benedizione per la terra, per il benessere dell'umanità. Ho un po' fatto una piccola indagine per quanto riguarda i paesi che continuamente soffrono questa mancanza di pioggia, questa carenza di piogge. Ci sono dei paesi che hanno vissuto e vivono situazioni terribili, dove la pioggia non la vedono da diversi anni, e ho potuto considerare, alla luce ovviamente di qualche informazione generale, che i problemi quando non piove sono molto seri. Quando viene a mancare la pioggia, noi forse non ce ne rendiamo conto fino in fondo, ed è per quello che forse alla prima pioggia sbuffiamo, ci scocciamo, oh, che brutto tempo. Credo che ci sono dei paesi che farebbero di tutto per vedere una bella giornata di pioggia nei loro territori, nei luoghi dove vivono. E ho visto che si può arrivare a delle situazioni veramente ingestibili. Si parla nei luoghi di carestia di morte del bestiame, si parla di estrema riduzione dei campi coltivati, quindi come vedete viene a mancare anche per noi lentamente ciò che ci permette di vivere. C'è una mancanza di quantità di acqua che è destinata quindi anche alle industrie. Si va verso quello che è un dramma anche da un punto di vista della vita stessa, quella che viene chiamato desertificazione. Si verificano enormi, terribili fenomeni di disidratazione, carestie, migrazioni di masse, gente che scappa da un posto all'altro cercando di trovare rifugio, cercando di trovare vita, fino ad arrivare anche a delle guerre terribili, perché quando c'è mancanza, per accaparrarsi poi i beni necessari per la sopravvivenza, l'uomo diventa malvagio nei confronti del suo stesso essere. C'è un proverbio di origine latina che dice: morte tua, vita mia, cioè la tua morte è giustificata, tra virgolette, nel momento in cui io posso salvarmi la vita. E quindi Israele si trova a vivere questo momento terribile di carestia, 3 anni e mezzo. Questa carestia però è stata un risultato di un decreto divino avvenuto tramite il profeta Elia. Voglio dirvi una cosa importante, fratelli, che ci sono dei momenti nella nostra vita difficili che arrivano, che non sempre possono essere, devono essere viste come delle prove. Noi di solito, questo è un po' un aspetto che dobbiamo migliorare alla luce della scrittura e quindi maturare. Di solito noi quando viviamo momenti di difficoltà pensiamo subito a una prova o a un attacco del nemico. Di solito il nemico mi sta attaccando, la tentazione, la prova. Però poco si sente, a dire il vero, che ci mettiamo in discussione davanti al Signore. Poco si sente, forse è la parte più difficile, no? Che ci permette di arrivare a un punto di dire: Signore, forse sono fuori dalla tua volontà e non me ne sono reso conto, forse sto camminando senza rendermene conto che determinate situazioni le ho volute anche senza cercarle, no? Per scelte, per una propria volontà o magari condizionato da alcuni fattori. Oggi è importante, fratelli, che noi ci interroghiamo sulla nostra vita e se siamo al centro della volontà di Dio. Questo decreto divino della carestia fu un decreto perché Israele con il suo re si dovevano umiliare, dovevano capire che la loro vita è benedetta quando sono al centro della volontà di Dio. Senza Dio non puoi, non posso, non possiamo correre da nessuna parte. Ci sono delle carestie spirituali che non sono prove, non sono tentazioni, non sono attacchi, sono il risultato della nostra condizione spirituale. Quando c'è una mancanza di benedizione non pensiamo subito al nemico, c'è sicuramente la parte del nemico. Quando vediamo che si inizia a desertificare la nostra vita spirituale, si inizia a vedere, perdonatemi i termini duri, un po' la morte di qualche benedizione nella nostra vita, di qualcosa che ci ha reso felici, gioia, gioiosi nella presenza di Dio, non sempre dobbiamo pensare che il nemico è lì che sta facendo. Lui fa le sue parti, lui quando si muove è evidente, e non sempre dobbiamo pensare che stiamo venendo provati per crescere. Potremmo ritrovarci in situazioni dove dobbiamo fermarci e, come dice la parola di Dio, riconoscere che il Signore è Dio. Fermatevi e riconoscete che io sono il Signore. Fermatevi e riconoscete che io sono il Signore. Troppe volte andiamo avanti, i profeti parlano, la parola parla, la predicazione parla, ma noi corriamo, diciamo forse anche amen al profeta che ha parlato, al dono di profezia che è partito, alla predica, ci emozioniamo mentre corriamo, passiamo tra un appello e l'altro, e non riusciamo a capire che in quelle voci, in quegli interventi, in quegli annunci c'è una voce che sta dicendo: fermati, fermati e riconosci che io sono il Signore. È una parola importante questa qui, riconosci che io sono il Signore. Non è un titolo che il Signore sta cercando dalla tua vita, non è un cantico che il Signore sta cercando dalla tua vita, non è una confessione di fede pari a quella del battesimo. Il Signore ti sta chiedendo di ritornare a dipendere da Lui. Se Lui è il Signore su tutto. Amen. E Israele ha vissuto un momento difficile. 3 anni e mezzo sono 3 anni e mezzo, fratello. E voglio dirvi una cosa importante. E ovviamente chi vi parla, parla per effetto di determinate esperienze. Non fare il braccio di ferro col Signore. Hai perso. Se appena appena il Signore stringe il pugno, ti perdi. Non lo fare. Non insistere. Se stai notando una pressione divina sulla tua vita, fermati e riconosci che Dio è il Signore. Signore, mi fermo fino a che non mi dai indicazioni su come deve essere la mia vita. Detto questo, indietro a tutto questo insegnamento c'è la promessa di una benedizione. C'è la promessa di una nuova pioggia che scenderà, vuole scendere, deve scendere sulla tua vita. C'è la promessa, altro che se c'è la promessa. Dio non ci, il Signore non è che ci vuole mettere in difficoltà semplicemente per nulla, no? Quando il Signore ci vuole mettere in difficoltà, lo fa per il nostro bene, fratello. Lo fa per la nostra stessa vita. Nella mia vita spirituale, ancora adesso, spesso mi ritrovo a parlare con dei fratelli che non sono qui, così molto fraternamente loro stesso mi confessano, mi dicono, mi rendo conto che in quel giorno, in questo periodo, sbagliai a non ascoltare. Il Signore mi aveva parlato, ma io avevo lasciato perdere. Ora mi ritrovo qui. Mi ritrovo in questa situazione, me ne rendo conto, sono passati diversi anni, dice questo fratello, vorrei tanto che questa parentesi non si fosse mai aperta. Che cosa devo fare adesso per ritornare al punto di prima? Al punto di prima non ci arriverai mai più, mai più. Infatti il Signore non dice fermati e torna indietro, dice fermati. Che cosa può succedere nella tua vita? Allora, di diverso, se io non posso tornare indietro per correggere, che cosa può succedere? Puoi chiedere a Dio di manifestarsi nella tua vita affinché tu non compia più gli stessi errori di prima, affinché la tua vita diventi un esempio per chi per quelle vie deve ancora passare, deve ancora per quegli incroci dove noi ci siamo fermati, siamo caduti, abbiamo sbagliato a svoltare. Noi possiamo diventare oggi degli esempi, più degli esempi dei fratelli che aiutano, sostengono, incoraggiano a non fare le stesse scelte che abbiamo fatto noi. Diventano motivo interessante anche di incoraggiamento per chi si mette in cammino. Beh, C'è un tempo per ogni cosa, sono passati 3 anni e mezzo, il Signore ha avuto pietà del suo popolo e quindi indica a Elia la via d'uscita dalla carestia. E Elia può profetizzare che finalmente il tempo difficile della carestia, di morte, di desertificazione, di guerre, di mancanza di prodotti da mangiare, di morte del bestiame, è terminato. Ora si apre davanti a te una nuova era spirituale, si apre davanti a te una nuova strada che devi percorrere, e questa strada parte non dalla tua intuizione, non da una tua nuova scelta, ma parte dalla parola di Dio. Se vuoi vedere la pioggia sulla tua vita, non ti puoi più fidare di te stesso, devi fidarti di Dio, devi fidarti della parola di Dio. E infatti la carestia finisce per effetto della parola di Dio, tutto riparte per effetto della parola di Dio. Elia disse ad Acab, eccola qui la parola, risali, mangia e bevi, sono parole importanti in un tempo di carestia, mangia e bevi, poiché si ode un rumore di grande pioggia. Sapete perché mi piace il Signore? Perché il Signore ti fa vedere e udire cose che altri né vedono né odono. È assurdo che Elia possa in questo momento sentire la pioggia. Siamo in piena carestia, un sole fortissimo, non c'è una nuvola, e Elia sente già la pioggia che sta per scendere. La nostra obbedienza al Signore è una obbedienza che ci permetterà di vedere le cose di Dio nella nostra vita ancor prima che appaiono fisicamente parlando, perché è la fede che muove il braccio di Dio. La fede, fratelli, è ciò che fa respirare l'anima nostra. Tu stamattina devi essere grato a Dio, non tanto perché dici ma io non vedo quello che vorrei vedere, non importa. Ciò che conta è mettere fiducia su quello che Dio stamattina ti sta dicendo. La pioggia è alle porte. Rinsaldati, fortificati, aggrappati a questa promessa, non rimanere fermo ovviamente a guardare, sali, risali, mangia, bevi, iniziati a nutrire delle promesse di Dio, che queste promesse di Dio diventino il tuo cibo da questo momento, e vai avanti, perché le cose che Dio ti ha promesso, ti ha fatto vedere nello spirito, tra poco diventeranno delle realtà concreti nella tua vita. Questa è la parola di Dio, non di un uomo, e Dio non ha bisogno di dimostrartele le cose, perché lui è Dio. E quando parla, la sua parola va a effetto. Risali, mangia e bevi, perché si sente, si ode già un rumore, non di pioggia, ma di grande pioggia. Dio vuole benedirti bene. Quello che tu chiedi a Dio non è una benedizione importante. Noi non ce ne rendiamo conto, fratelli. A volte noi pensiamo di fare al Signore chissà che richieste, no? Spirituali. Ho chiesto al Signore di fare una grande opera nella mia vita. Non ti rendi conto che quello che tu chiedi rispetto al potere di Dio è poco. È poco. Tu stai chiedendo, come si dice a Napoli, gli sghizzi. Stai chiedendo. Dio invece vuole mandarti una grande pioggia. Una pioggia che non riuscirai a gestire. Dio non vuole farti vedere una nuvola oggi, un'altra domani, un po' di pioggia al mattino, un altro. Dio vuole scendere sulla tua vita per farti rendere conto che da questo momento diventa tutto nuovo nella tua vita. Tutto nuovo nella tua vita. Io ricordo all'inizio della conversione, nella mia famiglia una delle cose che non potevo, diciamo così, sopportare, perché non ero convertito ancora, mi piaceva, parliamo proprio dei primi giorni, si era convertita mia mamma, si era convertita mio padre, quindi mia sorella, io ero lì per lì, godevo della benedizione degli altri, non mi ero ancora accostato alla tavola per prendere, sentivo i profumi della cucina di Dio, delle opere di Dio, non avevo ancora assaggiato, ero lì lì lì per mettere le mani e quindi per prendere poi tutto quello che c'era su questa tavola. E ricordo una cosa che mia mamma diceva all'inizio proprio della sua conversione, erano proprio i primi giorni, c'era povertà in casa nostra, carestia, c'era mio padre che era alcolizzato da 41 anni, papà era alcolizzato, mia sorella che non poteva avere figli, e io, se vi ricordate, studiavo per diventare prete. E dopo una settimana che mia mamma si era convertita, lei ritorna in casa nostra raccontandoci che Dio gli ha fatto vedere delle cose che a breve sarebbero successe in casa nostra. Quindi potete immaginare, noi a sentire, vi parlo che questa cosa lei l'ha raccontata, che mio padre era ancora alcolizzato, che mia sorella era da poco sposata e non poteva avere figli, che io studiavo per diventare prete, che la povertà era di casa, era residente a casa nostra, aveva proprio i documenti la povertà, dicevo, ci siamo stabiliti qua e da qui non usciamo, era proprio il male che gestiva la nostra vita. I primi giorni, forse il secondo, il terzo culto, forse il quarto culto, lei torna a casa e ci racconta, mentre siamo a casa, che Dio gli ha fatto vedere delle cose. Uno, che mio padre sarebbe stato liberato dall'alcol, aveva 58 anni, e che sarebbe tornato a fare il suo mestiere a 58 anni. A Napoli, non a Milano, a Napoli. Uno. Due, che mia sorella avrebbe avuto un figlio maschio. Tre, che io avrei predicato il Vangelo. Quattro, che sarebbe diventato tutto normale, al punto che la benedizione che Dio avrebbe riversato nella nostra casa sarebbe stata tale da poter fare del bene anche agli altri. Quando lei ci ha raccontato questo, io mi sono arrabbiato, ho detto no, ma che dici? No. E lei con molta calma, senza alzare né voce, oramai lei era tra virgolette nella pace più totale, lei sosteneva queste cose. Sono passati pochi giorni, l'8 dicembre del 94, mio padre viene visitato dal Signore in camera da letto e viene liberato dall'alcol dopo 41 anni. Nel tempo stesso in cui viene liberato, viene ricercato da un uomo che lo aveva licenziato 20 anni prima al lavoro a causa dell'alcol e lo chiama a lavorare a 58 anni, la stessa persona che lo aveva licenziato 20 anni prima. Erano giorni che non dormiva più perché pensava a mio padre. Si può pensare dopo 20 anni ad una persona? Lui si sentiva in colpa di quel licenziamento fatto 20 anni. Guardate che è una pazzia, fratelli, eh? Cioè tu non ti senti in colpa la prima settimana dopo 20 anni, ti viene in mente quest'uomo e inizia a sentirti in colpa, si è messo in contatto, ha cercato nel frattempo numeri telefonici perché come arrivare, ci ha messo un po' di tempo fino ad arrivare e a chiedergli scusa a quest'uomo, a mio padre, perché 20 anni prima lo aveva licenziato. Quest'uomo non sapeva che mio padre non era più alcolizzato, sentiva nel cuore, forse magari si era fatto vecchio, magari pensava di mettersi a posto, che ne so, prima di morire, aveva detto io lo vado a ricercare, non importa che beve, non importa che è alcolizzato, voglio di nuovo che lui lavori per me. E quando ha telefonato gli ha chiesto scusa come se i 20 anni fossero 20 minuti, perdonami, non ci ho pensato, tu poi avevi dei figli, io voglio assumerti anche se bevi, non ti preoccupare. Mio padre dice no, ma io non bevo più, Dio mi ha liberato. Quindi quello che lei aveva visto, il rumore di pioggia in un tempo di carestia, era un fatto concreto. Quando Dio parla, non importa se tu vedi, importa che la sua parola si adempia nel tempo opportuno. E poi mia sorella ha avuto la possibilità di prendersi un bambino in difficoltà, un maschio. Mia mamma ricorda nella visione che aveva avuto, non che mia sorella avrebbe partorito, ma che un bambino di 6 anni che passava tra le stanze di casa nostra e giocava. A 6 anni questo bambino, che si chiama Antonio, tra l'altro si è convertito, ha aperto il cuore al Signore, a 6 anni mia sorella abbraccia un figlio adottato e si adempie anche questo. E dopo un po' si adempie che io inizio a predicare il Vangelo. Tutte queste cose erano state annunciate quando nessuna di queste cose era appena appena visibile. Attacca i cavalli al carro, perché si ode un gran rumore di pioggia. Può Dio parlare così? Certo, lui è Dio. Noi non possiamo parlare così. Lui è Dio e sostiene ogni cosa nelle sue mani. Non solo l'eternità è nelle sue mani, anche il tempo è nelle sue mani. Le circostanze, i problemi, i guai, le carestie sono nelle sue mani. Cosa può una carestia dire a Dio se Dio ha determinato e ha deciso di chiuderla nella tua vita per farti visitare dalla pioggia? Si ode un gran rumore di pioggia. Acab va a mangiare, a bere, e non lo so Acab cosa avrà pensato. Acab avrà detto: Elia non già fa proprio, sei stanco, la carestia l'ha preso, poveretto. Se n'è andato. Acab era un po' così, molto ambiguo. Elia si è messo in ginocchio, ha abbassato la testa tra le ginocchia e poi ha detto al servo: vai sul litorale, va a vedere se si vede qualcosa. Sentite bene, va su e guarda dalla parte del mare. Il servo è andato, e quando è andato è tornato e ha detto: non c'è nulla. Perdonatemi, fratelli, ma a me questi servi non mi piacciono. Questo non c'è nulla mi dà quasi l'impressione di uno che vuole scoraggiare Elia. Non ha detto non si vede ancora nulla, ha detto non c'è nulla. E Elia ha detto: e vacci 7 volte. Ci sono alcuni servi giovani che devono imparare a fidarsi di Dio, non di loro stessi. Troppe volte ai primi approcci già pensano di sapere tutto. Non c'è nulla, togliamo tutto da mezzo. Elia dice: fatti una camminata 7 volte. E alla 7ª volta vede una piccola nuvola grande come un palmo di mano. Lui torna e fa questa relazione: ecco una nuvoletta grossa come la palma della mano che sale dal mare. E allora Elia gli dice: bene, ma vedi questa nuvoletta? Tra poco scassa tutto. Corri, non andare lento, non pensare, vai veloce verso Acab e digli che si deve muovere, deve finire di essere abbattuto, depresso, basta pensare alle dimissioni, basta pensare alle cose che non hanno senso, basta correre indietro a ideali umani. Digli ad Acab che tra poco verrà visitato da Dio e si deve muovere, perché Dio è già alle porte con la sua benedizione. Preparati e prepariamoci ad una visitazione che viene dal cielo. La carestia non durerà per sempre, perché Dio non ha previsto la morte dei suoi santi, Dio ha previsto la vita dei suoi santi. E quello che è stato semplicemente una preparazione per quello che sarà. La pioggia, quando arriva dopo momenti difficili, è apprezzata. Non è apprezzata quando piove, sbuffiamo, scocciamo, non esco oggi, non vado, fa freddo, non la riusciamo ad apprezzare. E quante volte sbuffiamo sulle benedizioni? Oh, non vado mercoledì, non vado. A Corinto, no. Facebook, prima o poi lo spengo. Tardi, domani vado al lavoro. Che vuol dire? Cioè, domani, a Corinto si va alle 8 di sera, domani vado al lavoro. Sbuffiamo, sapete quando? Quando ci siamo abituati alla pioggia. Andatelo a dire a quelli che non sanno, in alcuni paesi, quando entreranno nella sala culto, se usciranno vivi. Andatelo a dire, è impossibile. A quell'uomo che è stato qualche giorno fa ragazzo, ucciso dagli indiani, perché il suo messaggio era semplicemente: Gesù vi ama. Volevo dirvelo, l'aveva detto persino ai suoi figli, aveva avvisato i suoi figli che sarebbe probabilmente morto. Dio lo aveva preparato anche per questo. Andatelo a dire questo. Quando facciamo delle scelte dettate dal profumo delle lenticchie, a dispetto e a discapito della primogenitura. Le lenticchie saranno anche buone, ma ti possono rendere sfamato per mezz'ora, un'ora, per un giorno. La primogenitura no. La primogenitura è una benedizione speciale che Dio ha riservato. Fatemi usare questa parola, spero che non la fraintendiate, ai migliori. E chi sono i migliori? Quelli che si sono piantati nella casa di Dio e nessuno li schioda, nessuno li muove, perché hanno capito che anche un'ora nel cortile del Signore vale più che mille altrove.

rese lo spirito. Matteo 27, 50. Matteo ci dice che Gesù gridò a gran voce prima di morire. Secondo il brano parallelo di Giovanni 19, 30, prima di rendere lo spirito, Gesù disse una breve frase molto significativa. Tutto è compiuto. Compiuto, ovvero completo, finito. Quel momento dava completezza a tutta l'opera di Gesù. Molti si avvicinano alla figura di Gesù, affascinati dai suoi insegnamenti, dalle sue parabole, ma ignorano il significato della morte di Gesù. Avvicinarsi agli insegnamenti di Gesù senza considerare la sua opera di redenzione non ha senso. Gesù non è un maestro saggio tra tanti altri maestri saggi di cui ricordare qualche famoso aforisma. Egli è venuto per salvare l'umanità. La sua morte e la sua risurrezione sono il culmine del suo ministero. Perché Gesù ha affrontato tutto questo se poteva evitarlo? Perché si è lasciato arrestare quando poteva combattere? Perché non è sceso dalla croce quando tutti lo sfidavano a farlo? Perché doveva andare fino in fondo per compiere ogni cosa per la nostra salvezza? Ma salvezza da cosa? Tutta la Bibbia, fin dall'inizio, ci racconta la storia di un Dio che ha preparato un pianeta per donarlo all'uomo. Infatti tutto ciò che esiste sulla terra è sottoposto all'uomo. Ma fin dalle prime pagine della Bibbia sappiamo che l'uomo si è ribellato a Dio. E da quel momento le cose sono andate male, molto male. La relazione tra Dio e l'uomo si è interrotta a causa di quella ribellione. E i risultati di tutto ciò lo abbiamo sotto i nostri occhi ogni giorno: morte, sofferenza e disperazione. Ma Dio ama le sue creature e vuole ripristinare quella relazione con loro. Essi non vogliono avere una relazione con Lui, anzi, molti non credono neppure che Lui esista. Eppure, Lui ama le sue creature e ha provveduto un modo per ripristinare quella relazione. Dio aveva detto all'uomo che il peccato avrebbe causato la sua morte, e in effetti nessuno può negare che tutti gli uomini siano destinati a morire. Ma la Bibbia ci dice che Dio non ha abbandonato completamente l'uomo, perché egli vuole che gli uomini siano riconciliati con lui e abbiano vita eterna. Dio ha quindi provveduto un mezzo di salvezza, un mezzo attraverso il quale gli esseri umani possano essere riconciliati con Dio e avere vita eterna. Egli ha provveduto un Salvatore che ha dato la sua vita per loro, morendo al loro posto, e Gesù ha promesso che chiunque avesse creduto in lui e quindi nella sua opera di salvezza avrebbe avuto vita eterna. Ecco perché Gesù non si è tirato indietro quel giorno. Ha dato la sua vita affinché noi potessimo avere vita eterna. In Matteo 20, 28 avevamo letto queste parole di Gesù: il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. La vita di Gesù è stata data per riscattare la vita di molti altri. E chi sono questi molti altri? Sono tutti coloro che credono a ciò che lui ha detto e ha fatto. Tutti coloro che credono che quel sacrificio di Gesù non sia stato inutile, ma sia stato pienamente sufficiente per riscattare le loro vite. E tu, hai compreso ciò che Gesù ha fatto quel giorno per te? Il testo di Matteo non ci dice semplicemente che Gesù morì, ma ci dice che rese lo spirito. Si tratta di un'espressione interessante che evidenzia il controllo di Gesù anche su quel momento. Egli sapeva esattamente che quello sarebbe stato il suo ultimo respiro. In Giovanni 10, versetto 18, leggiamo ciò che Gesù aveva detto a proposito della sua vita: nessuno me la toglie, ma la offro da me stesso, perché ho il potere di offrirla e ho il potere di riprenderla di nuovo. E chi ha un potere simile se non Dio stesso? In quel momento egli stava proprio offrendo volontariamente la sua vita per riprendersela di nuovo attraverso la risurrezione. E mentre Gesù rendeva lo spirito, quel momento importante della storia dell'umanità fu sottolineato da alcuni segni particolari. Ed ecco, la cortina del tempio si squarciò in due, da cima a fondo, la terra tremò, le rocce si schiantarono, le tombe si aprirono e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono e, usciti dai sepolcri, dopo la risurrezione di lui, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Matteo 27, versetti 51 a 53. In quei momenti e nei giorni seguenti c'erano stati segni che avrebbero dovuto fare riflettere gli abitanti di Gerusalemme. Innanzitutto c'erano state le strane tenebre che avevano accompagnato in pieno giorno le ultime ore di Gesù sulla croce, come avevamo letto nello scorso episodio in Matteo 27,

0: 1954. Quelle tenebre avevano sottolineato l'ora più oscura dell'umanità, quella in cui gli uomini avevano trattato il loro salvatore come un criminale, mentre lui stava portando i loro peccati su di sé. Poi Matteo descrive un terremoto piuttosto forte e la cortina del tempio che si squarciò nel momento in cui Gesù spirò. E anche questo è significativo. Gesù aveva detto che quel tempio sarebbe presto stato distrutto e quella cortina che si squarciava rendendo di fatto pubblico l'accesso al luogo santissimo e poteva proprio simbolizzare l'abbandono imminente del tempio da parte di Dio. In seguito nel Nuovo Testamento, nella lettera agli Ebrei, nel capitolo 9 e 10, verrà anche spiegato il motivo per cui un tempio fisico di quel tipo fosse figura di quello vero, quello invisibile. Nel luogo santissimo entrava solo il sommo sacerdote, una volta all'anno, con sangue di un sacrificio espiatorio, ma Gesù era il sommo sacerdote definitivo che era entrato nel vero luogo santissimo, invisibile, alla presenza del Padre, essendo lui stesso il sacrificio definitivo per i peccati degli uomini. Ma soprattutto Matteo dice che poi si aprirono alcune tombe e addirittura ci furono dei morti che risuscitarono. Come abbiamo letto, dice che entrarono in città, quindi per qualche tempo dopo la risurrezione di Gesù apparvero a molti. Si tratta quindi dell'anticipazione nella narrazione di un evento avvenuto probabilmente nei giorni seguenti, dopo la risurrezione di Gesù. La parola santi che Matteo utilizzò era spesso usata per indicare persone devote a Dio. Visto che i loro corpi erano ancora nelle tombe lì vicino, non si può trattare di persone dell'antichità, come alcuni hanno ipotizzato, ma semplicemente di persone devote a Dio e probabilmente anche discepoli dello stesso Gesù che erano morti di recente. Il testo ci dice che essi risuscitarono e entrarono in città dopo la risurrezione di Gesù. Come dicevo, probabilmente qui Matteo sta semplicemente anticipando nella narrazione la risurrezione di questi individui, anche se essa è in effetti avvenuta nei giorni seguenti, in corrispondenza della risurrezione di Gesù. Sembra infatti un segno che in qualche modo doveva celebrare la vittoria di Gesù sulla morte, attraverso la risurrezione, non solo per se stesso, ma per tutti coloro che erano devoti al Dio vivente e vero. Il testo di Matteo ci dà pochi dettagli. Non ci dice per quanto tempo queste persone furono viste in città. Non ci dice se si trattò di una risurrezione temporanea e che queste persone sarebbero poi morte di nuovo in attesa della risurrezione finale. Insomma, un po' come accadde a Lazzaro. Oppure se per loro si trattò già di una risurrezione definitiva in corrispondenza di quella di Gesù e quindi ascesero anche loro, come ascese Gesù in una dimensione non visibile, per poi tornare con lui al suo ritorno. Tra gli studiosi esistono entrambe le posizioni e personalmente non entro nel merito, perché non mi piace speculare su cose che non sono evidenti dal testo biblico e comunque non cambierebbero nulla per quanto riguarda la mia fede. Ciò che è certo è che si tratta di un segno importante che associa la risurrezione di Gesù alla risurrezione di altri esseri umani. In un certo senso anticipa ciò che attende ognuno di noi nell'ultimo giorno se crediamo in Lui. Gesù aveva infatti detto in Giovanni 6,40 «Poiché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno». Proseguiamo la lettura. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, visto il terremoto e le cose avvenute, furono presi da grande spavento e dissero: veramente costui era figlio di Dio. Matteo 27,54. L'evangelista Matteo si sofferma su un gruppo di guardie capeggiate da un centurione, quindi dei gentili, persone non israelite. È piuttosto significativo che siano stati degli stranieri i primi a riconoscere che stava accadendo qualcosa di speciale, che quell'uomo che era appena morto sotto i loro occhi dovesse essere speciale. Veramente, costui era figlio di Dio. L'espressione figlio di Dio è un'espressione più complessa di quanto si creda. Come cristiani noi crediamo certamente nella divinità di Gesù, ma la divinità di Gesù non si basa semplicemente su questa espressione come alcuni tendono a pensare. Leggendo il resto del Nuovo Testamento ci si rende conto del fatto che in seguito i discepoli di Gesù avrebbero compreso la natura divina del loro maestro al punto che cominciarono ad invocarlo in preghiera, proprio come ci si rivolge a Dio stesso. Si guardi ad esempio Atti 7,59. Ma l'espressione figlio di Dio in sé non fu sufficiente a portarli a pensare alla divinità di Gesù. Infatti questa espressione richiama concetti diversi in base alle varie culture. Tra gli ebrei l'espressione figlio di Dio non richiamava necessariamente un concetto di divinità in senso stretto. Infatti poteva essere usata per riferirsi a creature angeliche, ma anche come viene utilizzata spesso anche nei Vangeli per riferirsi proprio al Messia discendente del re Davide, basandosi sul Salmo 2, in cui il re di Israele viene appunto dichiarato da Dio come suo figlio. Il centurione, però, aveva una cultura greco-romana e in quella cultura l'espressione figlio di Dio veniva utilizzata, ad esempio, anche per indicare Cesare. Una cosa è certa, il centurione e gli altri soldati con lui utilizzarono un'espressione così forte perché percepirono di trovarsi davanti a qualcuno che non era un uomo come tutti gli altri. Quel centurione aveva probabilmente assistito a tantissime esecuzioni prima di quella e aveva visto quindi morire tanti uomini sotto i suoi occhi. Ma il modo in cui Gesù morì, il suo modo di spirare, le tenebre, il terremoto, dovettero convincere lui e quelli che erano con lui che quell'uomo avesse una natura speciale, una natura in qualche modo collegata alla divinità. Come avevamo detto, c'erano stati segni che avevano accompagnato il momento in cui Gesù era spirato. Possiamo pensare che quegli eventi portarono anche in seguito molte persone a riflettere seriamente, soprattutto dopo la risurrezione di Gesù. Leggendo il libro degli Atti degli Apostoli, sappiamo che molte persone si convertirono in Gerusalemme da Pentecoste in poi, tramite la predicazione degli Apostoli. E può essere che quei segni prepararono il terreno alla predicazione degli apostoli. Ma trovo significativo che in prima battuta, di fronte a quegli eventi, i primi a pensare che Gesù non fosse un uomo come tutti gli altri furono dei soldati romani, dei pagani. Mentre i capi religiosi si erano presi gioco di Gesù fino alla fine, furono proprio coloro che sembravano i più lontani dal re dei giudei a capire quanto Gesù fosse speciale. Grazie a Dio da allora fino ad oggi milioni e milioni di persone in tutto il mondo si sono uniti a quel centurione e agli altri soldati nel riconoscere che quel giorno sulla croce non morì un uomo come tutti gli altri. Era qualcuno di veramente speciale che stava dando la sua vita per ognuno di noi. Come scriverà in seguito Paolo ai Colossesi capitolo 2 versetti 9 e 10 riferendosi proprio a Gesù il Messia, in lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità e voi avete tutto pienamente in Lui, che è il capo di ogni principato e di ogni potenza. Sì, ogni creatura è sottoposta a colui che quel giorno depose la sua vita per poi riprendersela. Chi ha il potere di fare una cosa simile, se non Dio stesso, che si è fatto uomo e ha camminato in mezzo a noi? E tu hai compreso ciò che Gesù ha fatto quel giorno affinché anche tu potessi avere vita eterna. Grazie a tutti per l'attenzione. Alla prossima.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Vangelo di Giovanni, capitolo 18.
2: Dette queste cose, Gesù uscì coi suoi discepoli di là dal torrente Chedron, dove era un orto, nel quale gli entrò coi suoi discepoli. Or Giuda, che lo tradiva, conosceva anch'egli quel luogo, perché Gesù s'era molte volte ritrovato là coi suoi discepoli. Giuda dunque prese la coorte e delle guardie mandate dai capi sacerdoti e dai farisei, venne con lanterne e torce ed armi. Onde Gesù, ben sapendo tutto quel che stava per accadere, uscì e chiese loro: «Chi cercate?» Egli risposero: «Gesù il Nazareno». Gesù disse loro: «Son io». E Giuda, che lo tradiva, era anch'egli là con loro. Come dunque ebbe detto loro: «Son io», indietreggiarono e caddero in terra. Egli dunque domandò loro di nuovo: «Chi cercate?» Ed essi risposero: «Gesù il Nazareno». Gesù rispose: «V'ho detto che son io. Se dunque cercate me, lasciate andar questi». E ciò affinché s'adempisse la parola che egli aveva detta di quelli che tu m'hai dato: «Non ne ho perduto alcuno». Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse e percosse il servo del sommo sacerdote e gli recise l'orecchio destro. Quel servo aveva nome Malco. Per il che Gesù disse a Pietro: «Rimetti la spada nel fodero, non berrò io il calice che il Padre mi ha dato?» La coorte dunque, il tribuno e le guardie dei giudei presero Gesù e lo legarono, e lo menarono prima da Anna, perché era suocero di Caiafa, il quale era sommo sacerdote di quell'anno. Or Caiafa era quello che aveva consigliato a giudei d'esser cosa utile che un uomo solo morisse per il popolo. Or Simon Pietro e un altro discepolo seguivano Gesù, e quel discepolo era noto al sommo sacerdote, ed entrò con Gesù nella corte del sommo sacerdote, ma Pietro stava di fuori alla porta. Allora quell'altro discepolo che era noto al sommo sacerdote uscì, parlò con la portinaia e fece entrare Pietro. La serva portinaia dunque disse a Pietro: «Non sei anche tu dei discepoli di quest'uomo?» Egli disse: «Non lo sono». Ora i servi e le guardie avevano acceso un fuoco perché faceva freddo e stavano lì a scaldarsi, e anche Pietro stava con loro e si scaldava. Il sommo sacerdote dunque interrogò Gesù intorno ai suoi discepoli e alla sua dottrina. Gesù gli rispose: «Io ho parlato apertamente al mondo, ho sempre insegnato nelle sinagoghe e nel tempio dove tutti i giudei si radunano, e non ho detto nulla in segreto. Perché mi interroghi? Domanda a quelli che m'hanno udito quel che ho detto loro. Ecco, essi sanno le cose che ho detto». E come ebbe detto questo, una delle guardie che gli stava vicino dette uno schiaffo a Gesù dicendo: «Così rispondi tu al sommo sacerdote?» Gesù gli disse: «Se ho parlato male, dimostra il male che ho detto. Ma se ho parlato bene, perché mi percuoti?» Quindi Anna lo mandò legato a Caiafa, sommo sacerdote. Or Simon Pietro stava quivi a scaldarsi, e gli dissero: «Non sei anche tu uno dei suoi discepoli?» Ed egli lo negò e disse: «No, non lo sono». Uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio, disse: «Non t'ho io visto nell'orto con lui?» E Pietro da capo lo negò. E subito il gallo cantò. Poi da Caiafa menarono Gesù nel pretorio. Era mattina ed essi non entrarono nel pretorio per non contaminarsi e così poter mangiare la Pasqua. Pilato dunque uscì fuori verso di loro e domandò: «Quale accusa portate contro quest'uomo?» Essi risposero e gli dissero: «Se costui non fosse un malfattore, non te l'avremmo dato nelle mani». Pilato quindi disse loro: «Pigliatelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge». I giudei gli dissero: «A noi non è lecito far morire alcuno». E ciò affinché si adempisse la parola che Gesù aveva detta, significando di qual morte doveva morire. Pilato dunque rientrò nel pretorio, chiamò Gesù e gli disse: «Sei tu il re dei Giudei?» Gesù gli rispose, «Dici tu questo di tuo, oppure altri te lo hanno detto di me?» Pilato gli rispose, «Son io forse giudeo? La tua nazione e i capi sacerdoti t'hanno messo nelle mie mani. Che hai fatto?» Gesù rispose, «Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori combatterebbero perché io non fossi dato in mano dei giudei. Ma ora il mio regno non è di qui». Allora Pilato gli disse, «Ma dunque sei tu re?» Gesù rispose, «Tu lo dici, io sono re. Io sono nato per questo e per questo sono venuto nel mondo, per testimoniare della verità. Chiunque è per la verità ascolta la mia voce». Pilato gli disse, «Che cos'è la verità?» E detto questo uscì di nuovo verso i giudei e disse loro, «Io non trovo alcuna colpa in lui. Ma voi avete l'usanza che io vi liberi uno per la Pasqua. Volete dunque che vi liberi il re dei giudei?» Allora gridarono di nuovo, «Non costui, ma Barabba!» Or Barabba era un ladrone.
3: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

E ancora una volta è doveroso un sincero e caloroso benvenuto ad un altro appuntamento con Hai letto il libro più letto. Al microfono, come sempre a quest'ora, un felice e soddisfatto Maurizio ti dà un sincero e caloroso benvenuto. Ancora una volta ti sono grato per aver scelto questa emittente al di sopra di tutte le altre.

come faccio sempre, voglio ancora una volta, a costo di essere ripetitivo, dire grazie a chi ci ha scritto anche una volta sola, a chi continua a scriverci, a chi ha intavolato un dialogo con la nostra redazione. E come dico spesso, siamo particolarmente contenti e felici perché la corrispondenza è la nostra linfa vitale, ci mette in contatto con te, nostro compagno o compagna di viaggio. In questo modo sappiamo anche quali sono le tue opinioni innanzitutto, ma anche le tue domande, i tuoi quesiti, insomma cose che vuoi sapere, che magari durante questi nostri incontri non facciamo in tempo a coprire o chiarire a sufficienza. Grazie anche a tutti coloro che ci dicono cosa significa il programma per loro. Questo incontro ormai regolare e consueto per tanti significa tante cose: un momento di relax, un momento di confronto, un momento di sfida, un momento per ripensare alle proprie idee, alle proprie posizioni, un momento per un confronto, un momento per rivalutare il proprio rapporto, la propria relazione con Dio attraverso suo figlio Gesù Cristo. Ecco, tutto questo è quanto emerge dalla corrispondenza, e tutto questo naturalmente a noi, ripeto, fa molto molto piacere. In fondo la ragion d'essere di Hai letto il libro più letto qual è? È quella di condividere con chi ci fa la cortesia di ascoltarci, condividere quel programma, quel messaggio, non il programma, ma quel messaggio che ci sta tanto a cuore. Il messaggio di un Dio di amore che cerca una relazione con le proprie creature. Quelle creature che ad un certo punto della loro esistenza si sono ribellate, gli hanno voltato le spalle, si sono incamminate per una direzione tutta diversa, che però poi si accorgono di andare nella direzione sbagliata e decidono, desiderano tornare verso di lui. Tutto questo è possibile, ed è possibile attraverso Gesù Cristo, il Figlio di Dio, Dio che si è fatto carne, Dio che si è identificato con la nostra condizione, l'Iddio di Israele, ma anche l'Iddio mio e l'Iddio tuo. Quindi un Dio molto personale, non un Dio vago, lontano e distante. Non un vecchio con la barba bianca, burbero e arrabbiato, ma un padre che cerca e che desidera trovare ardentemente il figlio al prodigo, la figlia al prodiga. Ecco, questo è l'Iddio della Bibbia, non l'Iddio magari delle tradizioni tramandate di generazione in generazione, non l'Iddio dei film, dei romanzi, ma l'Iddio del libro più letto. Tornando al libro del Levitico, troviamo un Dio che desidera che il proprio popolo sia un popolo che esprima gioia, che viva nella gioia, che esprima gioia, e che lo faccia attraverso delle feste, feste annuali. Tranne il sabato, come abbiamo visto la volta scorsa, il sabato era messo nell'elenco delle feste, ma non era una festa propriamente detta come le altre. Abbiamo già trascorso un intero programma a parlare di questo, quindi non vorrei ripetermi. Ma piuttosto andiamo avanti, procediamo con la nostra camminata e leggiamo nel 23° capitolo di questo libro: il primo mese, il 14° giorno, al tramonto del sole, sarà la Pasqua del Signore, disse Dio a Mosè. Il 15 dello stesso mese sarà la festa degli azimi, in onore del Signore. Per 7 giorni mangerete pane senza lievito. Il primo giorno sarà per voi una santa convocazione. In esso non farete alcun lavoro servile. Per 7 giorni offrirete al Signore sacrifici consumati dal fuoco. Il 7° giorno vi sarà la santa convocazione. Non farete
alcun lavoro. Qui si parla quindi della Pasqua, o in ebraico Pesach. La festa di Pesach è descritta molto dettagliatamente nel 12° capitolo del libro dell'Esodo, ma qui viene posta nel calendario di Dio, nel calendario del popolo. Qui viene anche chiarito che le feste vere e proprie cominciavano con la Pasqua e non con il sabato. Quindi il calendario cerimoniale iniziava con la festa della Pasqua. Ed è interessante che le cose siano andate così. Che la Pasqua cosa rappresenta? Rappresenta la liberazione. Rappresenta il passare oltre. Questo è il probabile significato della parola Pesach. L'angelo dell'Eterno che è passato oltre le case degli israeliti, li ha lasciati in vita. Ha invece colpito con la morte le case degli egiziani. Questo periodo sacro rappresenta cosa? Per il cristiano rappresenta la morte di Cristo. Rappresenta il sangue di Cristo versato sulla croce. Ed è valida anche per noi oggi l'esortazione dell'Apostolo Paolo ai cristiani di Corinto. Purificatevi dal vecchio lievito affinché siate una nuova pasta, poiché la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. Come abbiamo detto, la Pasqua ebbe origine al tempo dell'ultimo flagello contro gli egiziani, precisamente la morte di tutti i primogeniti. Ricorderai che Dio disse agli israeliti di uccidere un agnello e di metterne il sangue sugli stipiti delle loro porte. Dovevano rimanere tutti in casa, arrostire l'agnello e mangiarlo. L'angelo sterminatore sarebbe passato oltre, sarebbe andato oltre ogni casa che fosse stata segnata con quel sangue. Nel 9° capitolo del libro dei Numeri si vede che gli israeliti osservarono la Pasqua mentre erano accampati presso il monte Sinai. Naturalmente la Pasqua ebraica, in modo allegorico, simbolico, punta verso l'altra Pasqua, che i cristiani definiscono la vera Pasqua. Quando Gesù fu arrestato, dopo aver celebrato appunto la sua Pasqua insieme ai discepoli, istituendo così una nuova festa sulle ceneri del passato. Tale accostamento dell'agnello pasquale a Gesù è evidente soprattutto nel libro dell'Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia. Nel capitolo 5, infatti, di questo libro, l'apostolo Giovanni ci dice che ebbe la visione di un agnello in piedi, un agnello che pareva essere stato immolato. E vidi, e udì una voce di molti angeli attorno al trono e alle creature viventi e agli anziani. Il loro numero era di miriadi e di migliaia, che dicevano con gran voce: «Degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la benedizione». E ancora Gesù stesso, la notte che mangiò il pasto pasquale con i suoi discepoli, disse: «Ho desiderato molto di mangiare questa Pasqua con voi, prima che io soffra, perché vi dico che non la mangerò più finché sia compiuta nel regno di Dio». Gesù qui ci dà ad intendere che con l'avvento del regno, con l'avvento di quel periodo in cui egli sarà veramente e praticamente re dei re, signore dei signori, un regno visibile, ci dà ad intendere che di nuovo si mangerà la Pasqua. E quella sarà veramente una festa gloriosa
perché consumeremo quel pasto alla presenza dell'agnello, l'agnello immolato che ha versato il suo sangue per te e per me, ma che vive.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono per tenerti compagnia, Maurizio. Grazie per averci scelti.

Torniamo al libro del Levitico. Abbiamo letto che il quindicesimo giorno dello stesso mese, cioè lo stesso mese in cui si doveva celebrare la Pesach, sarà anche la festa dei pani azimi in onore dell'Eterno. Per 7 giorni mangerete pane senza lievito. Sebbene questa sia considerata una festa a sé, in realtà era strettamente connessa alla Pasqua. Difatti la Pasqua durava un solo giorno e il giorno seguente cominciava appunto la festa degli azimi. E non dimentichiamo che la Pasqua ci ricorda quello che Gesù ha compiuto per la nostra salvezza, dato la propria vita e il proprio sangue, un sacrificio a nome di qualcun altro, al posto di qualcun altro, nella fattispecie al posto tuo e al posto mio. L'origine storica della festa degli azimi era intimamente legata alla Pasqua, come si legge nel 12° capitolo dell'Esodo. Per 7 giorni quindi gli israeliti dovevano mangiare pane non lievitato, a partire dal giorno seguente alla Pasqua. A tal proposito nota anche che nei Vangeli di Matteo e Marco la Pasqua e la festa degli azimi sono considerati come una sola festa. Durante quei 7 giorni, inoltre, non si doveva fare alcun lavoro servile, insomma, erano giorni di riposo, come il sabato. Si dovevano fare olocausti, oblazioni e sacrifici per il peccato. Infine, nel primo e nel 7° giorno, Dio dice, dovete fare una santa convocazione, una santa riunione. Ora, la Pasqua ci parla della morte di Cristo per i nostri peccati. Tuttavia, noi non rimaniamo in comunione con Cristo, in relazione con Cristo, solo per il fatto che Lui è morto per noi. Noi rimaniamo in comunione con Lui e ci purifichiamo continuamente confessando i nostri peccati. Ricorderai che Gesù disse a Pietro, «Se non ti lavo, non hai alcuna parte con me». Non abbiamo nulla da spartire, in altre parole, a meno che io non ti lavi, non ti purifichi. Ciò significa che il sangue di Cristo continua ad essere prezioso per ogni cristiano, anche dopo quella decisione iniziale che si chiama conversione, quel cambiamento di rotta. A tale proposito mi piace ricordare quanto scrive l'Apostolo Giovanni nella sua prima lettera, che troviamo nel Nuovo Testamento. Se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro ed il sangue di Gesù suo Figlio ci purifica da ogni peccato. Egli nella luce ovviamente si riferisce a Dio. Il sangue di Gesù quindi continua a mantenerci puri. Naturalmente questa verità, questa realtà, appartiene solo all'esperienza del cristiano, è il cristiano di fatto e non solo di nome. Il sangue di Gesù continua ad essere efficace, non è qualcosa relegato al passato, ma è una verità, una realtà che continua nel tempo. Ecco, questo è il significato spirituale, l'aspetto spirituale della festa di Massot, cioè della festa degli azimi. Proseguendo, leggiamo ancora, l'Eterno parlò a Mosè dicendo, parla ai figli di Israele e di loro, quando sarete entrati nel paese che io vi do e ne mieterete la raccolta, porterete al sacerdote una mannella come primizia della vostra raccolta. Il sacerdote agiterà la mannella davanti all'Eterno, così che sia gradito per il vostro bene. Il sacerdote l'agiterà il giorno dopo il sabato. Dobbiamo dire subito che questa festa non poteva essere osservata nel deserto. Era una festa che Dio istituisce in questo periodo, ma ti ricordo che il popolo è ancora in viaggio, anzi il viaggio l'ha appena iniziato. Quindi questa festa sarà osservata solo quando il popolo sarà nella terra promessa. Dopo aver seminato, gli israeliti dovevano stare attento
stare attenti a quando il grano o l'orzo cominciava a spuntare. Dovevano poi raccoglierne un fascio e portarlo presso il tabernacolo, dove il sacerdote lo avrebbe offerto al Signore, come primizia, come primo frutto, come il meglio. Ecco il significato di mannella, un fascio. Il sacerdote doveva agitare questo fascio davanti a Dio. Non è detto in quale giorno si dovesse fare questo. Forse il primo giorno degli azimi, oppure nell'ultimo giorno. Comunque l'offerta doveva avvenire nel primo giorno della settimana. E la ragione per cui sottolineo questo è perché c'è un significato molto bello, molto profondo. Perché i cristiani osservano la domenica? L'abbiamo detto la volta scorsa. E lo saprai benissimo, non c'è bisogno che te lo ricordi io. Per il cristiano la domenica ha il profondo significato del ricordo della risurrezione. La risurrezione di chi? Della primizia, del meglio, del frutto migliore. Cristo, risuscitato dai morti, primizia di quelli che dormono, come lo chiama l'Apostolo Paolo. Poco più avanti, riferendosi alla resurrezione finale dei cristiani, l'Apostolo scrive: «Poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati, ma ciascuno nel suo proprio ordine, Cristo la primizia, poi quelli che sono di Cristo alla sua venuta». Quindi, anche in questo piccolo o apparentemente piccolo, insignificante particolare, abbiamo invece un significato molto profondo. Già al tempo delle feste degli Israeliti, Dio stava dando un messaggio rivoluzionario.

È mia vera speranza e vivo desiderio di riuscire a comunicarti la gioia, l'entusiasmo di quanto stiamo dicendo in questo nostro incontro e in quelli che l'hanno preceduto. Vedi, molti pensano che la Bibbia non abbia nulla da dirci o da insegnarci. Molti pensano che soprattutto l'Antico Testamento è così antico, così vecchio, da appartenere all'archeologia, da appartenere ai musei, da appartenere alla storia e nulla più. Ma come stiamo vedendo, c'è sì una storia, ma una storia che continua nel tempo, e tu ed io siamo parte integrante di questa storia. Tu ed io oggi, in questo momento. Il messaggio di Dio non è cambiato. Il suo amore non è cambiato. Egli ha dato ciò che aveva di più prezioso. Ha dato il meglio, la primizia, perché tu ed io potessimo instaurare di nuovo una relazione, un rapporto con Lui.

Purtroppo il tempo a nostra disposizione sta velocemente scivolando via. Abbiamo ancora pochi secondi. Quanti bastano però per ringraziarti della tua sempre piacevole compagnia, del tuo cortese ascolto? E quanti bastano per darti appuntamento al nostro prossimo incontro, prossima passeggiata? Un abbraccio forte, caloroso e sincero dal tuo Maurizio. E naturalmente a risentirci. E ti incoraggio, ti invito, ti incito a pensare in questi termini, magari termini un po' diversi da quelli ai quali sei abituato, a Gesù Cristo, la nostra Pasqua, l'agnello che ha dato se stesso per te e per me.

chi ha ucciso Gesù? Su chi ricade questa responsabilità? Se ne è parlato, se ne parla, se ne parlerà sempre. Chi è il colpevole della morte di Cristo? Gli ebrei? I romani? Noi? Dio stesso? Di questo parleremo oggi qui a Contrappunti. Nelle mie ricerche ho trovato questo articolo nella rivista Cristiani Oggi, firmato da Germano Giuliani, che condividerò con voi. Contrappunti, benvenuti, restate con me.

0: di situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Ed è un Mario Pieri un pochino raffreddato quello di oggi, quello che vi terrà compagnia per la prossima mezz'oretta. Prima di addentrarci nel programma di oggi, nel tema che vi ho preannunciato, ci ascoltiamo anche quest'oggi un brano musicale. Ascolteremo questa bella canzone di Buddy Green, si intitola Fall Down Children, cioè prostratevi figli. È una canzone nella quale Buddy Green ci racconta in musica una storia che parte da Betlemme e arriva al Calvario e alla tomba vuota. Dicono le parole: ho guardato un giorno e ho visto tre uomini saggi che scendevano da Betlemme. Chiesi loro: fratelli, dove siete stati? Essi mi risposero: siamo stati ad adorare il Figlio di Dio, il Salvatore di tutti gli uomini. Ho guardato ancora e ho visto il bambino Gesù seduto nel tempio in mezzo ai dottori che stupivano per la sua conoscenza. Egli era il figlio nella casa di suo padre. Il suo regno non avrà mai fine. L'ho visto poi sulle rive del fiume Giordano mentre riceveva la benedizione di Dio per mezzo di Giovanni il Battista. Poi l'ho visto tentato nel deserto, ma non concesse niente al nemico. Egli era ripieno della bontà di Dio. Ho guardato ancora e l'ho visto sul Calvario mentre dava la sua vita per te e per me. Ma poi è risorto dalla tomba il terzo giorno. Ora è in cielo che regna, ma un giorno tornerà. Se tu vuoi essere pronto, sarà meglio che ascolti quello che sto dicendo, perché c'è una sola via. Prostratevi e adorate il Signore. Egli è il nostro Salvatore e Signore. Prostratevi e adorate il Signore. Non hai anche tu bisogno di un Salvatore? Ascolta che storia meravigliosa. Prostratevi e adorate il Signore. Egli sta per tornare in gloria. Buddy Green, Fall Down Children.

0: Buddy Green, una versione country di Fall Down Children, prostratevi figli.
1: Contrappunti.
0: Chi ha ucciso il Gesù di Nazareth? Si era giunti fino al punto da accusare i giudei di deicidio. Ecco, ma si può veramente uccidere Dio? Gesù sì, lui è stato ucciso. Benché anche Gesù Cristo sia Dio, per questa ragione, per questa sua dichiarazione, per questa sua identità, fu crocifisso, fu messo a morte. Gesù è Dio, Dio fattosi uomo per la salvezza dell'uomo. Per questo i giudei, più che mai, cercavano di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, interpretandone giustamente la legge, ma chiamava Dio suo padre, facendosi quindi uguale a Dio. E il sommo sacerdote, lo ricordiamo, disse: ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se tu sei il Cristo, il figlio di Dio. E Gesù rispose: tu l'hai detto. E i presenti sentenziavano ereo di morte. Ecco, ma fu quella la sola ragione per cui Gesù fu crocifisso. Più di 700 anni prima il profeta Isaia, sollecitato dallo Spirito di Dio, affermò riguardo al Messia: egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui. Ha dato se stesso alla morte ed è stato contato fra i malfattori, perché egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i colpevoli. Questo è riportato nel libro del profeta Isaia, al capitolo 53. Ecco, sì, qualcuno è stato colpevole per la morte fisica di Gesù Cristo, ma egli ha gridato dalla croce: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ecco, il peccato è la vera causa della morte di Gesù Cristo. Ecco perché allora colpevolizzare, come si è fatto e si è detto più volte, soltanto i giudei. Tutto il mondo, giudei compresi, è risultato agli occhi di Dio colpevole della morte di Gesù. Come si sa, ci sono stati secoli di accuse, di inimicizie, di persecuzioni degli pseudocristiani nei confronti degli ebrei, fino allo sterminio poi operato dai nazisti e da spiriti affini. Ma l'ispirata scrittura, la Bibbia, afferma quello che doveva essere il rapporto fra i pagani convertiti al cristianesimo e gli ebrei, radice della loro fede. Ricordatevi, voi ex pagani, che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi da questa cittadinanza spirituale, senza speranza e senza Dio nel mondo. Ma ora in Cristo, voi che eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sacrificio di Cristo. Lui, infatti, è la nostra pace. Lui che di due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione, abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia, e per riconciliarli tutti e due con Dio in un unico corpo mediante la sua croce, sulla quale fece morire la loro inimicizia. Ecco, questo quanto vi ho letto, un pochino parafrasato, riportato nel

Fu inevitabile che i promotori della crocifissione di Gesù, come si sa, fossero i giudei e gli esecutori materiali, i romani. Ma dietro a questo fatto c'era il determinato consiglio e la prescienza di Dio. Dio aveva deciso di salvare il mondo perduto facendo espiare il peccato che lo separava da lui, non dal mondo colpevole, ma dall'innocente e purissimo suo figlio. Dio ritenne necessario che il giusto morisse per gli ingiusti. Uomini di Israele, quest'uomo, Gesù, quando vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e la prescienza di Dio, voi, per mano di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Riportato questo passaggio negli Atti degli Apostoli al capitolo 2. Dunque Dio aveva ab eterno determinato di sacrificarsi nella persona di suo figlio per il bene eterno dell'umanità. Nella morte di Gesù non possiamo allora non capirlo. Ci fu il concorso di Dio Padre. Non fu per il piacere di uccidere come lo fu per l'uomo, ma per non lasciare impunito il peccato nel mondo, sacrificandosi lui stesso per riscattarlo, per redimerlo. E non ci fu mai nella storia un atto d'amore più grande. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Il peccato genera inevitabilmente la morte, ma non fu quella dell'umanità, bensì quella immeritata di Gesù il Nazareno. Cristo ha sofferto una volta per i peccati, lui giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. Facciamo una pausa adesso, una pausa musicale, dopo proseguiremo. Vi propongo un'altra canzone, anche questa in lingua inglese, dopo ne ascolteremo anche una in italiano. Si intitola The Glory of the Cross, cioè la gloria della croce, parole molto significative che ricalcano perfettamente quanto abbiamo finora detto. Chi avrebbe potuto conoscere la mente di Dio, dicono le parole della canzone, oppure discernere il suo piano maestro in cui quel semplice uomo, un falegname, sarebbe stato l'agnello senza peccato. Egli fu offerto come sacrificio, ucciso sul Calvario, mosso da un amore tanto puro e dato tanto liberamente per liberare questo prigioniero. La gloria della croce, il trionfo sulla tomba, le profondità dell'amore immenso di Dio. Quanto sono misteriose le sue vie. Lo strumento di una morte vergognosa sarebbe diventato la porta della vita e noi, reputando ogni altra cosa come perdita, ci glorieremo della croce. Chi avrebbe mai sognato un potere tanto grande, un potere che poteva fare risorgere un uomo dalla morte, oppure una vita tanto forte e invincibile da poter ancora fare risorgere i suoi figli? Ora siamo offerti con una lode vivente. Deponiamo la nostra vita e riprendiamo la sua croce per la gioia che abbiamo trovato. Se il principe delle tenebre avesse conosciuto il potere di quel sangue prezioso, non avrebbe mai permesso che egli si crocifiggesse. Eppure l'agnello fu immolato prima della formazione del mondo e Gesù Cristo vive e regna per sempre come Signore nei luoghi altissimi. Ecco, queste le parole di The Glory of the Cross, la gloria della croce, la ascoltiamo adesso da John Chisholm.

Allora, chi ha ucciso il Gesù di Nazareth? Ecco, dobbiamo insistere su questo punto. La vera causa della morte di Gesù fu proprio il peccato, il nostro peccato. Le scritture ci rivelano il pensiero e l'operato di Dio oltre a quelli dell'uomo. Pertanto l'apostolo Paolo, ebreo come Gesù, scriveva: «Vi ho prima di tutto trasmesso, come anch'io l'ho ricevuto, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito e che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le scritture». Morto quindi per volere di Dio, la cui prescienza lo rendeva edotto per mano di chi Gesù sarebbe stato ucciso. Per la stessa prescienza di Dio individuava la malvagità, l'ingiustizia, la crudeltà, la cecità spirituale degli operatori materiali, quelli che avrebbero poi messo a morte Gesù. Ecco, Gesù poteva benissimo essere crocifisso anche da un qualunque altro popolo che non fosse stato quello ebreo. La ragione della sua morte non sarebbe affatto cambiata. Ma morendo per mano degli ebrei e dei romani, Gesù dimostrò di sacrificarsi tanto per il popolo della rivelazione divina quanto per tutti quelli che, non conoscendolo, ai quali non si era direttamente rivelato, si erano dati all'idolatria, all'adorazione della creatura invece del creatore, al culto di se stessi, delle proprie immaginazioni. Ancora oggi molti che ostentano di conoscere Dio per rivelazione, non escluso un certo cristianesimo, ecco, misconoscono la ragione della vera morte di Gesù e speculano invece sulla esecuzione materiale, così per sfogare sugli eredi degli esecutori il proprio odio, supponendo una superiorità religiosa, un privilegio che non fa certamente onore né a loro né agli uomini né tantomeno ai cristiani. Sempre l'apostolo Paolo scriveva ancora: «Mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi». Difficilmente uno morirebbe per un giusto, ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire. Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi, in quanto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Questo riportato nell'Epistola ai Romani, al capitolo 5. Ecco, a ciò Cristo ha fatto una premessa. E la premessa è questa: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Ecco, va qui rimarcata quell'azione volontaria di Gesù che si sacrifica e del Padre che lo dà, che lo manda, che lo dona. E questo spiega perché Dio abbia deciso di sacrificare se stesso per il mondo peccatore. Riflettendo allora su quanto Dio ha fatto per gli ebrei e per i non ebrei, non si sarebbe dovuto inveire contro i primi, perché, come abbiamo già detto, il peccato ha posto tutti, nessuno escluso, sullo stesso piano, oggetto della misericordia, dell'incommensurabile amore di Dio. Accomunati allora nel peccato e nella morte, e accomunati anche nella grazia e nella vita. Se da entrambe le parti si fosse adottato e manifestato lo Spirito di Dio in Cristo, non ci sarebbero stati dei giudizi azzardati, delle insulsaggini, potremmo dire, neanche delle guerre sante. Oltraggiato non rendeva gli oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, affinché, morti al peccato, vivessimo per la giustizia. Anche questo è un altro passaggio tratto dalla scrittura, in modo più preciso dalla prima epistola di Pietro al capitolo 2. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la bocca, come agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, egli non aperse la bocca. Ecco, allora, concludendo, chi ha ucciso Gesù? Ecco, vorrei che avessimo l'intelligenza e il coraggio di affermare: l'ho ucciso io. Ecco, una simile confessione avrebbe evitato l'inimicizia di certo cristianesimo verso i giudei e di certi giudei verso i cristiani. Si vuole pace, si vuole libertà nel mondo. Ecco, per averla bisogna prendere atto che i nostri peccati sono stati inchiodati una volta per tutte sulla croce con Cristo e sono morti con Lui.
bisogna prendere atto della sua gloriosa resurrezione, perché risorti spiritualmente con lui, liberi dal male, si possono così godere il bene, la giustizia, l'amore, che hanno soppiantato la presunzione di una supremazia razziale, l'orgoglio di una superiorità religiosa, l'odio seminato da Satana nel cuore dell'uomo. E poi si viva considerando la pazienza, la misericordia, l'amore che Dio esercita sempre nei riguardi di noi ancora fragili creature.

E siamo ormai arrivati al termine del programma di oggi. Ancora un ultimo brano musicale, e musicalmente parlando ci hanno fatto fin qui compagnia alcuni brani strumentali tratti dall'album Inside Out di Loris Lazzarini. A questo album hanno collaborato, ve lo ricordo, Loris Lazzarini alle chitarre e al basso, alle percussioni Manuel Prota, alla tastiera Oneglio Cadegiani. Abbiamo ascoltato anche qualche nota tratta dalla colonna sonora del film The Passion of the Christ, film di Mel Gibson. E adesso è la volta del menestrello, cioè di Albino Montisci. Il brano che ci presenta è Tenero e Verde, tratto da Uomo sulla Terra, un album del 1994, quindi un album di qualche anno fa.

0: Avete ascoltato Contrappunti, ha condotto in studio Mario Pieri.
1: E allora non mi resta che farmi da parte per il momento. Di nuovo vi ringrazio per aver seguito Contrappunti anche quest'oggi e vi do appuntamento al prossimo numero. Buon proseguimento.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
4: Favole?
5: Favole.
4: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
1: E benvenuti all'appuntamento con Favole alla Radio. Ascoltiamo subito quella di oggi.
6: Esopo in un arsenale. Un giorno Esopo, il famoso favolista, avendo del tempo libero, andò a visitare un arsenale. Gli operai cominciarono a prenderlo in giro, cercando di provocare le sue risposte. Allora Esopo narrò loro una favola e disse che nei tempi antichi esistevano solo il caos e l'acqua. Ma Zeus, che voleva far emergere anche l'elemento terrestre, esortò la terra a ingoiare in tre sorsi tutto il mare. Quella col primo sorso fece uscire fuori le montagne, col secondo le pianure. Se poi, proseguì Esopo, le sembrerà opportuno assorbire col terzo sorso tutta l'acqua, la vostra arte non sarà più di nessuna utilità. La lezione che possiamo trarre dalla favola è che non bisogna sbeffeggiare coloro che sono più in gamba di noi se non vogliamo attirarci in modo inconsapevole molestie più gravi.
1: Esopo, come sappiamo, era uno schiavo, perciò è probabile che più di una volta gli sia successo di essere sbeffeggiato, come nell'episodio che abbiamo appena ascoltato. La sua umile posizione sociale, il suo aspetto fisico, sembra infatti che fosse zoppo e anche deforme, potevano facilmente attirargli il disprezzo di chi valuta le persone secondo quella che è l'apparenza e non per il loro valore intrinseco. L'uomo di oggi, come sappiamo, non è cambiato. Anche noi tendiamo a valutare le persone dal loro aspetto fisico o dalla posizione sociale che hanno raggiunto. Oppure ancora possiamo dire dall'involucro che le racchiude piuttosto che dal valore che hanno per Dio. La valutazione che Dio fa infatti è completamente diversa. Nella Bibbia leggiamo che l'Eterno non guarda a quello cui guarda l'uomo. L'uomo riguarda all'apparenza, ma l'Eterno riguarda invece al cuore. Inoltre, disprezzare gli altri è anche sintomo di orgoglio e il Signore stigmatizza con espressioni molto forti questo peccato. Vediamone alcune. Io odio la superbia, l'arroganza, la via del male e la bocca perversa. La superbia precede la rovina e l'alterezza dello spirito precede la caduta. Ecco, allora disprezzare gli altri significa in ultima analisi disprezzare il creatore. Chi beffa il povero oltraggia colui che l'ha fatto. Chi si rallegra dell'altrui sventura non rimarrà impunito, come ci ricorda il libro dei Proverbi. L'uomo è sempre stato attratto dalla pompa e dalla magnificenza. Gesù, il figlio di Dio, quando scese su questa terra, scelse invece la povertà e l'umiltà. Il profeta Isaia ancora una volta ci dice che non aveva né forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né apparenza da farcelo desiderare. Era un uomo di dolore, un uomo familiare con il patire, e per questo gli uomini lo disprezzarono e l'abbandonarono. Non si resero conto che egli aveva lasciato la gloria proprio per loro, per caricarsi dei loro peccati, per prendere su di sé il castigo che meritavano e dare loro pace. Ecco, se, come diceva Esopo, chi disprezza gli altri si attira gravi molestie, per chi disprezza allora il Figlio di Dio, che è l'unica via di salvezza per l'umanità, resta soltanto ciò che la Bibbia definisce una terribile attesa del giudizio e dell'ardore di un fuoco che divorerà i ribelli. Ecco, non esiste altra alternativa. Chi rifiuta Gesù come Salvatore lo incontrerà un giorno come giudice. E ancora una volta, vale la pena di pensarci.

Cari amici ascoltatori, eccoci di nuovo al nostro programma favorito, al quesito biblico, una rubrica per la quale noi rispondiamo alle domande che voi, cari amici, ci fate sulle sacre scritture. È un programma molto interessante che dovrebbe essere seguito con una Bibbia aperta. E infatti noi vi esortiamo, cari amici, a leggere le sacre scritture, e quando trovate qualche cosa che vi sembra incerto, quando trovate qualche cosa che non è troppo chiaro, ebbene marcatelo giù, poi fate una lettera, mandateci le domande e noi ve le risponderemo personalmente e poi le useremo qui in questo programma, il quesito biblico. E cominciamo quest'oggi col Vangelo di Marco. Il nostro interlocutore chiede questa domanda su Marco capitolo 7, 24-30. Che cosa significa il versetto 28 in relazione al versetto 29? Ebbene, in questo particolare passaggio Gesù si trova in territorio pagano fra i sirofenici. Il piano di Dio era di mandare il Messia ad Israele affinché Israele lo accogliesse e divenisse poi una nazione di missionari che dovevano andare a portare la luce a tutto il mondo. Questo è quello a cui Gesù allude nel corrispondente passaggio in Matteo 15:24. I cagnolini a cui Gesù si riferisce è meglio tradotto i cuccioli. È una versione addolcita della parola cani, con cui gli ebrei e del resto tutt'oggi maomettani descrivevano o chiamavano i gentili. Gesù di nuovo mette in mostra prima quello che la legge dice, poi fa vedere quello che la grazia fa, e la esaudisce dimostrando che in lui e nella grazia non ci sono limitazioni nazionalistiche né discriminazione di sorta. La fede, non la chiesa o la razza, danno accesso al favore divino. Passiamo ora a Marco capitolo 9 versetto 1 e ci viene chiesto a chi si riferisce. Non credo che a chi si riferisce abbia troppo importanza, specie in luce a che cosa si riferisce. La maggioranza degli apostoli, incluso poi Paolo, credettero che questo passaggio si riferiva all'imminente ritorno di Cristo e alla sua installazione del suo regno sulla terra, cosa che ovviamente non avvenne né che è ancora avvenuta. La risposta è difficile, può essere solo spiegata considerando due cose. Prima, la sincera convinzione di Gesù che questo sarebbe avvenuto nel prossimo futuro, secondo l'asserzione di Gesù stesso in Matteo 24:36, che nessuno, e neppure lui, ma solo il Padre, sapevano quando questo evento avrebbe preso luogo. Gesù onestamente sperava che sarebbe successo in poco tempo, ma in realtà non avvenne. Un'altra spiegazione, e te ne do solo due, e questa è valida solo per Marco 9:1 e Matteo 16:28, la manda a pezzi, è che se ci si riferisce al regno, il regno qui è inteso come la regola, come il governo, come il modo in cui gli uomini si sarebbero assoggettati e obbedito a Cristo, al contrario a come loro o fino ad allora si erano assoggettati e avevano vissuto sotto la regola della Chiesa giudaica. Se questo era quello che Gesù diceva, allora la maggior parte degli apostoli che erano quel giorno là presenti videro avverarsi. Passiamo ora ancora al Vangelo di Marco, capitolo 16, versetti 17 e 18, e si chiede: esiste oggi gente che si comporta così? Prima fammi dire, e forse già tu lo sai, e questo rispondendo al nostro interlocutore, che i due più antichi manoscritti non contengono i versetti dal 9 a 20 di questo sedicesimo capitolo. Questo non vuol dire
che tale passaggio sia apocrifo, semplicemente che in quei due manoscritti sia andato perduto, però mette in mente a molti un dubbio sulla sua autenticità, specie il fatto dei serpenti, che è totalmente estraneo a qualsiasi altro passaggio biblico. Il fatto, se esiste oggi gente che si comporta così, sembrerebbe giustamente incredibile, e non so che dire per il resto del mondo, ma negli Stati Uniti, crederci o no, ci sono dei gruppi fra le montagne del Kentucky chiamati Hillbillies, gente retrograda che, violando la legge e andando contro la logica, usano serpenti velenosi nei loro culti e spesso molti muoiono. È incredibile come molti abusino la parola di Dio volendo insistere a praticare cose appena appena accennate di incerta applicazione, come la lavatura dei piedi, e si ostinano a non voler praticare la parte più facile e assai comprensibile, come quella di amare il proprio prossimo. Ed ora si passa al Vangelo di Luca. Luca 1,78 si chiede: cosa significa viscere? Letteralmente significa intestini. Ai tempi del Nuovo Testamento si credeva che la sede delle emozioni, dei sentimenti, fosse il cuore. Quando Zaccaria in questo suo cantico si riferisce alla misericordia di Dio, ci dice che tale misericordia era nata nel più profondo del cuore di Dio, nelle viscere di esso, cioè proprio dove il cuore ha le sue radici, se il cuore avesse radici o viscere. E ricordiamoci che il contesto ci porta a tempi quando l'anatomia umana non era ancora conosciuta. Ed ora andiamo al libro della Genesi 4:19 e poi ai versetti, e poi si va in fondo quasi al libro, guardiamo un po', 29, 29esimo capitolo, 26-27, e si domanda: come era possibile che avvenisse tutto ciò? Ci si sta riferendo alla poligamia. Sì, era possibile ed è nel Vecchio Testamento comunemente praticata. Dobbiamo capire alcune cose in riguardo. La poligamia non era parte della perfetta volontà di Dio, ma era evidentemente parte della permissiva volontà di Dio. Nota che nessun comandamento la vietava, pure dobbiamo tener conto che in rispetto alle donne gli uomini erano in gran numero inferiore, che l'umanità era a quel tempo sotto il comando di Dio di riempire la terra. Persone però come Abramo, l'esempio della fede, ebbero solo una moglie, benché, come vedrai, non erano perfette neppure loro. E nel cristianesimo, dove Gesù mette su basi di uguaglianza l'uomo e la donna, ecco che la monogamia prende effetto. Ed ora passiamo a Genesi 38:8 e si chiede: può spiegarmi la legge? Bene, questa legge di cui si parla, di cui qui è accennato, si trova in Deuteronomio 25:5-6 ed è applicata anche nel libro di Ruth, capitolo 3, nel 9 versetto, ed è discussa anche da Gesù in Matteo 22:24. Essa era stata istituita da Mosè per la preservazione delle famiglie e delle tribù ebraiche. Come saprete, la genealogia delle famiglie era per gli ebrei molto importante, sia per provare la loro origine da Abramo, sia per potere alla instaurazione del regno messianico aver parte in esso. Dio assegnò ad ogni famiglia un'eredità in Israele. Ora, se un uomo moriva senza lasciare un figlio che ne continuasse il nome, quella famiglia sarebbe rimasta senza eredità. Per prevenire questo, uno dei propri fratelli era in dovere di andare con la vedova e suscitare in lei progenie, un figlio insomma, il quale era poi considerato il figlio del defunto ed era a lui dato il diritto
di linea genealogica e poi anche il possesso dell'eredità della famiglia. Naturalmente questa era una legge strettamente praticata in casi simili e solo dai giudei, e cadde quando l'intero sistema giudaico cadde con la distruzione del Tempio nell'anno 70. Un'altra domanda su Genesi 17:5, si domanda quale sia la differenza fra il nome Abramo e Abrahamo e Giacobbe e Israele. La differenza è nella lingua originale. Abramo, Abba, significa padre, vuol dire padre eccelso, patriarca. Abramo vuol dire invece padre di una moltitudine. Nel caso di Giacobbe, Giacobbe significa ingannatore, soppiantatore, colui che cerca di tenere indietro il suo proprio fratello. Israele significa invece il principe di Dio. Cari amici, siamo giunti al termine di questa rubrica, vi ringraziamo per la vostra cortese attenzione e vi invitiamo a leggere le Sacre Scritture, e quando trovate qualche cosa che non capite, marcatelo da una parte, come fa questo nostro caro ascoltatore, ci mandate le domande in una lettera e noi le risponderemo personalmente a voi in una nostra lettera e poi le useremo qui sul quesito biblico. Grazie per la vostra cortese attenzione, qui Eros Bagoccina vi saluta.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Vangelo di Giovanni, capitolo 19. Allora dunque Pilato prese Gesù e lo fece flagellare, e i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un manto di porpora, e s'accostavano a lui e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» e gli davano degli schiaffi. Pilato uscì di nuovo e disse loro: «Ecco, ve lo meno fuori affinché sappiate che non trovo in lui colpa alcuna». Gesù dunque uscì portando la corona di spine e il manto di porpora. E Pilato disse loro: «Ecco l'uomo!» Come dunque i capi sacerdoti e le guardie l'ebbero veduto, gridarono: «Crocifiggilo! Crocifiggilo!» Pilato disse loro: «Prendetelo voi e crocifiggetelo, perché io non trovo in lui alcuna colpa». I giudei gli risposero: «Noi abbiamo una legge, e secondo questa legge egli deve morire, perché egli si è fatto figliuolo di Dio». Quando Pilato ebbe udita questa parola, temette maggiormente, e rientrato nel pretorio disse a Gesù: «Donde sei tu?» Ma Gesù non gli diede alcuna risposta. Allora Pilato gli disse: «Non mi parli? Non sai che io ho potestà di liberarti e potestà di crocifiggerti?» Gesù gli rispose: «Tu non avresti potestà alcuna contro di me se ciò non ti fosse stato dato da alto. Perciò chi m'ha dato nelle tue mani ha maggior colpa». Da quel momento Pilato cercava di liberarlo, ma i giudei gridavano dicendo: «Se liberi costui, non sei amico di Cesare. Chiunque si fa re si oppone a Cesare». Pilato dunque, udite queste cose, menò fuori Gesù e si assise al tribunale nel luogo detto Lastrico, e in ebraico Gabbata. Era la preparazione della Pasqua, ed era circa l'ora sesta. Ed egli disse ai giudei: «Ecco il vostro re». Allora essi gridarono: «Toglilo, toglilo di mezzo, crocifiggilo». Pilato disse loro: «Crocifiggerò io il vostro re?» I capi sacerdoti risposero: «Noi non abbiamo altro re che Cesare». Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Presero dunque Gesù, ed egli, portando la sua croce, venne al luogo detto del Teschio, che in ebraico si chiama Golgota, dove lo crocifissero assieme a due altri, uno di qua e l'altro di là, e Gesù nel mezzo. E Pilato fece pure un'iscrizione e la pose sulla croce, e v'era scritto: «Gesù il Nazareno, il re dei Giudei». Molti dunque dei giudei lessero questa iscrizione, perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città, e l'iscrizione era in ebraico, in latino e in greco. Perciò i capi sacerdoti dei giudei dicevano a Pilato: «Non scrivere il re dei giudei, ma che egli ha detto: io sono il re dei giudei». Pilato rispose: «Quel che ho scritto, ho scritto». I soldati dunque, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ora la tunica era senza cuciture, tessuta per l'intero dall'alto in basso. Dissero dunque tra loro: «Non la stracciamo, ma traiamo a sorte a chi tocchi, affinché si adempisse la scrittura che dice: hanno spartito fra loro le mie vesti e han tirato la sorte sulla mia tunica». Questo dunque fecero i soldati. Or presso la croce di Gesù stavano sua madre e la sorella di sua madre, Maria moglie di Cleopa, e Maria Maddalena. Gesù dunque, vedendo sua madre e presso a lei il discepolo che egli amava, disse a sua madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quel momento il discepolo la prese in casa sua. Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era già compiuta, affinché la scrittura fosse adempiuta, disse: «Ho sete». Verrà quivi un vaso pieno d'aceto, e i soldati dunque, posta in cima a un ramo di soppo una spugna piena d'aceto, gliela accostarono alla bocca. E quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse: «È compiuto!» E chinato il capo, prese lo spirito. Allora i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, poiché era la preparazione e quel giorno del sabato era il gran giorno, chiesero a Pilato che fossero loro fiaccate le gambe e fossero tolti via. I soldati dunque vennero e fiaccarono le gambe del primo, e poi anche dell'altro che era crocifisso con lui, ma venuti a Gesù, come lo videro già morto, non gli fiaccarono le gambe, ma uno dei soldati gli forò il costato con una lancia, e subito ne uscì sangue ed acqua. E colui che l'ha veduto ne ha reso testimonianza, e la sua testimonianza è verace, ed egli sa che dice il vero affinché anche voi crediate, poiché questo è avvenuto affinché si adempisse la scrittura: «Né un osso d'esso sarà fiaccato». E anche un'altra scrittura dice: «Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto». Dopo queste cose, Giuseppe d'Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma occulto per timore dei giudei, chiese a Pilato di poter togliere il corpo di Gesù, e Pilato glielo permise. Egli dunque venne e tolse il corpo di Gesù. E Nicodemo, che da prima era venuto a Gesù di notte, venne anche lui, portando una misura di mirra e d'aloe di circa 100 libbre. Essi dunque presero il corpo di Gesù e l'avvolsero in pannilini con gli aromi, come usanza di seppellire presso i giudei. Or nel luogo dove egli fu crocifisso c'era un orto, e in quell'orto un sepolcro nuovo che nessuno era ancora stato posto. Quivi dunque posero Gesù a motivo della preparazione dei giudei, perché il sepolcro era vicino.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: dirige i miei affari.
1: Nona puntata.
2: È davvero straordinaria la storia di Roberto il Turno, il ricchissimo industriale americano che dichiara di aver preso Dio come socio. Infatti egli afferma che ciò che possiede gli è stato dato da Dio e quando dà per l'opera del Signore il 90% dei guadagni, dice che in fondo non fa altro che rendere al Signore ciò che gli appartiene. Egli non si chiede quanto dà al Signore, ma quanto tiene per sé di ciò che il Signore gli ha dato. Però è arrivato a queste convinzioni dopo aver lottato duramente con se stesso e con il proprio egoismo. Il Signore ha operato pazientemente nella vita di questo suo servo e i risultati sono stati grandi. Egli vorrebbe fare la stessa cosa con ognuno dei suoi figli se solo gli fossero sottomessi. Quest'oggi vi presentiamo la nona puntata della sua storia. L'associazione dei Gedeoni nacque nel 1898 quando tre cristiani in viaggio d'affari si incontrarono nella camera di un albergo. Compresero che sarebbe stato utile raggruppare i cristiani che devono viaggiare per affari, per aiutarli a cercare di portare a Cristo i loro amici. Dopo aver pregato, fondarono l'associazione dei Gedeoni, che in seguito divenne internazionale e che comprende circa 5.000 membri attivi e un uguale numero di aderenti. Il suo scopo è quello di distribuire Bibbie negli alberghi, negli ospedali, nelle prigioni e nelle scuole pubbliche. Al 41esimo convegno dell'Associazione dei Gedeoni, nel 1940, Robert Le Turno ne fu nominato presidente internazionale. È interessante sentire da Robert come è entrato a farne parte. Quando abitavo a Stockton c'erano dei giovani che facevano parte dei Gedeoni e avevano l'abitudine di venirmi a trovare quando erano in città. Uno di loro, che conoscevo da quando ero bambino, mi aveva più volte invitato a prenderne la tessera di membro attivo a vita. Per far questo bisognava però versare un contributo all'associazione e io non mi decidevo mai a farlo. Passarono così degli anni, infine proprio in piena crisi finanziaria, mentre ero sull'orlo del fallimento, Sam Fulton, che più tardi sarebbe divenuto presidente dell'opera, mi telefonò per invitarmi ad una riunione. E mi disse: «Robert, abbiamo scoperto qualche Gedeone in questa città e ci riuniremo questa sera. Devi venire anche tu». Mi venne subito in mente la storia della tessera, sempre in sospeso, e la mia promessa non mantenuta. Così risposi che andava bene, ci sarei andato. Avemmo una riunione con una dozzina di amici che si interessavano all'opera. Fu discussa la creazione di un gruppo nella nostra città e Dio parlò al mio cuore. E sentii quasi la voce del Signore che mi diceva: «Che ne è della promessa che hai fatto di unirti ai Gedeoni?» E io rispondevo: «Sì, Signore, ma quest'anno è il peggiore di tutti». Ma la sua voce continuava: «Sai perché ti trovi in questa situazione?» Allora dovetti convincermi e dissi: «Va bene, Signore, non so come farò, ma troverò il denaro in un modo o nell'altro». Così riuscii a dare la mia quota e quel denaro non mi è mai mancato.

Ecco qualche parte del discorso che Robert Loturno pronunciò quando fu eletto presidente dei Gedeoni. È senz'altro giunto il momento di mobilitare tutte le forze cristiane di questo mondo. Degli eserciti di credenti dovrebbero levarsi e mettersi al lavoro per portare le nazioni a Dio. Dovremmo servirci della Bibbia, che è la parola di Dio vivente ed efficace, più penetrante di una spada a due tagli. In altri tempi Dio ha chiamato certi uomini a un compito ben definito, e io credo che oggi Egli chiami particolarmente gli uomini d'affari a testimoniare che l'Evangelo è ancora e sempre la potenza di Dio per la salvezza. La nostra attività non può contrastare con quella dei pastori. Quando noi laici, che viviamo giornalmente con la gente del mondo, diciamo che Gesù Cristo è la soluzione di tutti i nostri problemi, troviamo reazioni di sorpresa. Siamo ascoltati, perché nessuno può dire, come qualche volta è detto ai pastori, sono pagati per questo. Quando vendiamo delle macchine, dobbiamo dimostrare ai clienti che esse funzionano. Così, perché l'Evangelo faccia presa su questo mondo incredulo, noi laici dobbiamo essere una dimostrazione della sua potenza, tanto nella vita come nelle parole. La gente del mondo immagina che l'Evangelo non sia che una teoria, sta a noi dimostrarne il valore pratico. L'esperienza quotidiana di molti di noi prova che la nostra fede e gli affari possono andare insieme. Il fatto che Dio chiami un numero crescente di industriali a rendere testimonianza della potenza del Vangelo è molto incoraggiante. È molto importante diffondere la Bibbia, che è veramente l'armatura della nostra civiltà. Domandiamo a Dio l'aiuto per questo e mettiamoci seriamente al lavoro. A Roberto piace far vedere che il cristianesimo e gli affari sono due cose che si accordano perfettamente, se diamo loro questa possibilità. C'è troppa gente che pensa di non poter mettere alcun rapporto fra il lavoro e la fede cristiana. Quanto a lui, invece, è convinto che Dio ha un compito speciale per ognuno, per il capo di industria e per il capo servizio, per l'impiegato e per il rappresentante. Ed è convinto che queste persone, come laiche, hanno delle occasioni di annunciare l'Evangelo che il pastore non può avere. Roberto illustra sovente i suoi sermoni con delle esperienze personali. Eccone un esempio. Qualche tempo dopo aver detto a Dio «Voglio essere il tuo uomo d'affari e servirti in questo modo», le cose cominciarono ad andare meglio e io desideravo che mi fosse offerto un lavoro importante che potesse rendermi molto. Mi ero messo in contatto con una ditta della California, ma non avevo ancora avuto una risposta definitiva. Cominciai allora a pregare con ardore: «Signore, fa decidere il direttore di quella ditta ad affidarmi il lavoro, così potrò guadagnare qualcosa e andare avanti». Mia moglie si compiace di sentirmi raccontare questa storia perché non ha mai dimenticato l'aria desolata che avevo quando tornai a casa dicendo che non avevo ottenuto il lavoro che attendevo. Il mattino seguente uscii con il mio trattore chiedendomi che cosa avrei fatto. Mi venne incontro un contadino che mi disse: «Vorrei dissodare il mio terreno e sono sicuro che lei col suo trattore potrebbe far più presto e che mi costerebbe di meno». L'idea non mi andò particolarmente a genio, io aspettavo un lavoro importante, non un lavoro di mezza giornata. Poi, siccome l'uomo insisteva, mi lasciai convincere. Chiesi però un prezzo abbastanza alto che tuttavia egli accettò. Non avevo ancora finito che un altro contadino venne a chiamarmi. Per farla breve, feci quel lavoro per 4 mesi consecutivi e guadagnai esattamente il doppio di quanto mi sarebbe stato pagato il lavoro che avevo tanto desiderato. Dio mi aveva ancora una volta risposto a suo modo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: L'altra domenica che era qui, che prima di andare in America, un fratello è venuto da me dopo e ha detto: ah, hai letto dove Gesù ha soffiato, ricevete lo Spirito Santo, però non hai toccato il versetto dopo. Un versetto molto controverso nella Chiesa, e quindi vogliamo leggere e poi pregheremo. A chi perdonerete i peccati saranno perdonati, e a chi li riterete saranno ritenuti. Signore, grazie perché abbiamo il perdono dei nostri peccati per mezzo del tuo sangue, per il tuo sacrificio. Insegnaci questa mattina riguardo il perdono, Signore, cos'è il perdono nella tua parola? Cosa significa questo passo per noi, Signore? Illumina le nostre menti, i nostri cuori, Padre, nel nome